0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra antoniana. Siamo, dicevamo, in clima di eventi antoniani e andiamo a Milano. A Milano, questo centro culturale molto attrezzato, molto attivo, e vediamo cosa succede. Abbiamo in collegamento per la prima volta presidente e curatore Paolo Antigo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Milano mi sembra insomma un centro molto attivo.
1: Po' le puntate precedenti. Allora, sì. La villa 25 aprile ospiterà dal giorno 6 al giorno 14 una mostra antoniana, ovvero tutte opere legate alla vita di Sant'Antonio di Padova.
0: Sì.
1: La villa è comunale, ok? E il sindaco, dottor Tiziano Baggio, ha accolto molto benevolmente, sia lui che tutta l'amministrazione, la nostra presenza, diciamo, in villa. Praticamente noi del circolo filatelico numismatico del collezionismo, praticamente già da parecchi anni che facciamo delle mostre di vario genere, specialmente però su Sant'Antonio di Padova.
0: Sì.
1: Ricordo mostre recenti e meno recenti a Giugliano, in provincia di Vicenza, a Campo San Piero, al Circolo Ufficiali dell'Esercito in Prato della Valle, a Palazzo Ferrofini di Venezia, ai Santuari Antoniani di Padova e alla Pontificia Basilica sempre di Padova, giusto per citarne alcuni.
0: Sì.
1: Il circolo l'anno scorso ha compiuto 30 anni. 30 anni sono tanti.
0: Certo.
1: Praticamente per noi del circolo è sempre un vanto andare a fare delle esposizioni come quella di Milano in location, diciamo, prestigiose come quelle che ho citato. Abbiamo già in lista d'attesa altri comuni, altre località, e cercheremo di accontentare un po' tutti.
0: Certo.
1: Sabato alle 10 sì. abbiamo l'inaugurazione.
0: Sì.
1: Oltre al sindaco di Milano sarà presente anche il presidente stesso del circolo, Claudio Zoccarato. Sarà presente la priora dell'Arciconfraternita di Padova.
0: Sì.
1: La signora Rosa Milone.
0: Sì.
1: E poi saranno presenti anche altre personalità politiche, eccetera.
0: Sì, sì, sì.
1: Andrea Tomaello,
0: sì.
1: Che è di Milano, Matteo Baldan, che è di Milano,
0: Carabello,
1: e altri che hanno dato la loro adesione.
0: Certo. Cosa vedremo Paolo?
1: Allora,
0: ecco,
1: cosa vedremo? Vedremo diverse cose, vedremo magnifici dipinti, olio su tela, delle bellissime stampe antiche, vedremo delle statue e vedremo medaglie commemorative, vedremo francobolli storici, vedremo reliquie del santo, vedremo delle cartoline, il tutto molto datato, c'è roba storica.
0: Sì.
1: In più, sempre nelle disponibilità del comune, avremo anche un libro per la prima volta redatto e fatto a Milano, un libro su tutti i capitelli di Sant'Antonio del Milanese. Allora, il libro è stato scritto dallo storico milanese Gianni Caravello, mentre le fotografie sono di un fotografo sempre milanese, Roberto Andrella, che anche lui a Milano è abbastanza noto per le sue fotografie. Poi ci sarà una stanza tutta dedicata appunto alle fotografie dei capitelli. Poi dopo ci sarà anche la sera di giovedì 19 presso il Duomo di Milano la presentazione del libro Antonio Segreto, la storia di un uomo, e sarebbe naturalmente la storia romanzata della vita di Sant'Antonio. Presente lo scrittore, autore del libro, Nicola Vegro. Per cui dopo ci saranno anche delle visite guidate ai capitelli di Milano, con particolare riguardo a quello del bacino dei Molini. A Milano si ricorda
0: certo,
1: questa
0: come
1: location.
0: No. Sì, sì,
1: ecco,
0: sì, sì, sì.
1: E poi dopo ci saranno anche delle visite guidate presso alcune pale del Tiepolo dipinte a Milano, cito una su tutte, sul nel Duomo c'è la famosa pala del Tiepolo del taglio del piede da parte di un ragazzo, e Sant'Antonio ha fatto il miracolo e gli ha riattaccato il piede. Ecco, questa è una delle pale presenti nel territorio di Milano legate a Sant'Antonio.
0: Certo, quindi un bel programma, un bel percorso, e anche veramente far conoscere questo grande santo famoso nel mondo anche attraverso nelle nostre terre qui vicino, nelle nostre località, che magari a volte sorvoliamo, invece abbiamo veramente delle testimonianze importanti.
1: Per noi di questo territorio siamo legatissimi, noi non diciamo più neanche Sant'Antonio, diciamo il santo.
0: Il santo, sì, anche qua.
1: Quando noi si cita Sant'Antonio si dice il santo, per noi è già Sant'Antonio.
0: È già chiaro. Allora Paolo, siccome non abbiamo ancora qualche minuto, ma facciamo anche un cenno circolo filatelico numismatico, so che siete veramente potenti, allora due parole anche sul circolo.
1: Allora noi da qualche anno a questa parte, noi abbiamo sede a Campo San Piero praticamente nel sottoportico accanto al comune, ai vigili urbani, all'ufficio postale e via. Sì. Ci riuniamo due volte al mese, ogni secondo e quarto giovedì del mese, partecipano mediamente un buon numero di soci e lì ci confrontiamo, decidiamo i programmi, decidiamo cosa fare, cosa non fare,
0: l'attività del circolo stesso.
1: Perché un tempo era solo un discorso filatelico e numismatico, ma purtroppo la filatelia segna il passo, perché nelle nostre case non arrivano più francobolli,
0: basta,
1: di conseguenza i giovani non si appassionano più. E noi tutti siamo cresciuti con le cartoline e le lettere che arrivavano. Allora abbiamo allargato anche alle altre forme di collezionismo e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Per cui abbiamo collezionisti di qualsiasi genere, che va
0: per esempio dalle... che cosa coltivate come collezione?
1: Coltiviamo ad esempio ceramiche d'epoca, coltiviamo biciclette storiche, coltiviamo la Walt Disney, c'è un signore che raccoglie Walt Disney, coltiviamo la storia postale, diciamo, sotto i vari aspetti, cioè le macchine affrancatrici, eccetera. Abbiamo raccoglitori, espositori di fossili, per cui anche questo è una bella tematica, la storia della radio. Cioè praticamente abbiamo dei collezionisti di apparati radio. Poi abbiamo una signora che fa le icone, cioè siccome l'icona per farla bisogna essere bisogna avere il grado di preparazione e sentirle, questa signora ce l'ha, lo possiede, è un dono. Fa delle icone meravigliose, proprio le fa lei a mano, e quando le esponiamo raccolgono sempre un grosso
0: il favore del pubblico, senz'altro.
1: Il favore del pubblico, abbiamo festeggiato, come dicevo prima, il nostro trentennale proprio l'anno scorso, a maggio. Abbiamo festeggiato presso il Teatro Ferrari di Campo San Piero,
0: un bel teatro.
1: Abbiamo esposto di tutto di più, abbiamo avuto un successo di pubblico enorme. E siamo stati veramente soddisfatti.
0: Allora Paolo, mi manca poco, però noi torniamo al sabato, che è importante perché c'è l'inaugurazione, lo dica lei, ore 10, no? Giusto?
1: Allora sabato ore 10 noi praticamente taglieremo il nastro, ci saranno gli interventi da parte del sindaco,
0: delle autorità,
1: e verrà presentato il libro sui capitelli, e lì daremo anche una cartolina commemorativa. Per cui abbiamo approntato una cartolina commemorativa che verrà emessa proprio per l'occasione, e daremo il benvenuto a tutti quanti vorranno essere presenti e visitare la nostra
0: città. Allora sabato, ripetiamo, ore 10
1: vi aspettiamo. Dopo la mostra sarà aperta, diciamo, nei weekend, sabato e domenica.

Io Edoardo, poi vediamo un attimo, ci daranno delle spiegazioni. Io non sono in grado perché è una materia che appunto non conosco, quindi non mi pronuncio. Vediamo cosa succede. Probabilmente non saranno sempre le stesse, forse, non lo so. Va bene. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento perché, come dicevamo, è periodo estivo, ormai sono iniziate le vacanze, le scuole stanno per terminare, quindi scampagnate, weekend in montagna e qua è bello conoscere appunto i sentieri, i vari angoli della montagna che magari non abbiamo appunto visto in certe circostanze, però insomma è bello conoscere anche i borghi, questo mosaico, chiamati anche così, cioè ossia quei luoghi in cui il tempo sembra proprio essersi fermato e qui è custodita l'anima più autentica della storia delle nostre regioni, della storia europea, perché insomma anche raccontano quella che è stata la storia del passato. E qua c'è anche, si avverte, qualcuno dice, un respiro della Serenissima e l'eco dell'impero asburgico, e che è un dialogo con la Mitteleuropa. Ecco, quindi il borgo racchiude questi elementi che sono importanti perché ci porta nel passato e interagisce con quelli che sono stati i vari dominazioni, governi del appunto lontani nel tempo, e ci permette di conoscere appunto queste località. Quindi abbiamo chi ha degli elementi che caratterizzano i borghi, chi per le mura medievali, chi per le torri, chi per appunto palazzi di un tempo antichi, magari anche forse un attimino abbandonati, però insomma ci sono appunto degli aspetti e degli elementi che ci portano a conoscere nel passato cosa sono stati questi borghi, che poi definizione di borgo è sempre un po', sì, un po' elastico, diciamo, no? Noi magari immaginiamo quel centro dove ci sono determinati edifici, dove ci sono determinati palazzi, e invece borgo è anche un centro appunto ambientale dove ci sono anche determinate caratteristiche dal punto di vista ambientale. E allora noi, qui sono tanti perché adesso andiamo a presentare questa guida. Vi dico già il titolo: Borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico. E quindi qui abbiamo veramente una carrellata che non riusciamo a presentarli tutti. Noi vi mandiamo sempre poi al sito, però giusto per capire in dove siamo, partiamo anche qua da vicino a noi, da Cittadella, appunto classificata come borgo, anche se sappiamo che è un centro importante, un comune importante dove ci sono circa 20.000 abitanti, forse di più. Per finire a Cibiana, e andiamo proprio nelle montagne belle, bellissime. Cibiana conosciamo anche per i musei di Messner, abbiamo fatto anche delle interviste col grande Messner, vi ricordate? Oppure andiamo anche a Este, città della ceramica, qui ci dico. Oppure andiamo ad Arqua Petrarca, il borgo del poeta, che è lui che ha dato il nome di Petrarca, perché una volta si chiamava solo Arqua, come più volte abbiamo sottolineato. Oppure andiamo a Montagnana, un attimino più lontano, che magari sarebbe bene prendere più in considerazione. E Montagnana la ricordiamo per le meravigliose mura, una cinta muraria che non ha niente da invidiare appunto ad altre città, e forse ecco, avrebbero bisogno di qualche ritocco, vedo qui dalle fotografie. Oppure andiamo ancora ad Asolo. Beh, Asolo magari conosciamo meglio, siamo di casa. Asolo è il borgo della Divina di Eleonora Duse, con Baie e Follina. Eccole qua, ci portano alle feste delle castagne, ci portano a questi eventi. Cison di Valmarino, ah beh, qui abbiamo un gioiello. Insomma, ecco, abbiamo ci sono il museo, il castello, Serravalle. Insomma, l'elenco è lungo, adesso non possiamo appunto inoltrarci in questa elencazione. Ma noi cosa facciamo? Allora, adesso ci mettiamo in contatto con Francesco Galiffi, che lui è autore con Clara Milanese di questa guida. Lui è stato appunto autore di queste bellissime foto. Ce ne sono tante che ci aiutano a comprendere, a conoscere questi borghi. E poi ovviamente potremo anche scegliere quale visitare.
visitare Porto Bufolè, è piccolino, un borgo, guardate, che sembra

gioiellino, però no, sembra è un gioiellino, quindi ecco, poco conosciuto ma molto bello, e via via insomma ce ne sono altri. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo appunto che cosa ci racconta.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come dicevamo, andiamo a presentare la guida ai borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico, molto interessante, dotata di molte foto ma anche di testi interessanti, come dicevamo. Allora, abbiamo in collegamento un autore, appunto il fotografo Francesco Califfi, che appunto salutiamo e che diciamo appunto di commentare questa interessante guida. Eccolo qua, pronto?
1: Buongiorno, piacere.
0: Ecco, si può parlare un po' più forte, Francesco, un po' più forte perché si sente poco, un po' più forte.
1: Sto parlando abbastanza forte, ma adesso sì. Siete meglio?
0: Sì, sì, sì, va meglio.
1: Beh, intanto la ringrazio, fa molto piacere che la guida sia piaciuta.
0: Sì.
1: Stiamo aspettando anche il riscontro, ma da quello che sentiamo dovrebbe essere piaciuta anche molto a chi l'ha acquistata.
0: Sì.
1: E quindi questo per noi è veramente importante. Abbiamo investito molto tempo, abbiamo fatto un lavoro d'equipe particolarmente bello, secondo
0: sì.
1: me, ci siamo confrontati, abbiamo scelto con molta attenzione e accuratezza i borghi, e non è facile perché chiaramente siamo in Italia e tutti sanno cosa vuol dire essere in Italia, no? C'è una tale abbondanza che è più quello che devi lasciare fuori, purtroppo, che quello che devi inserire. Però credo che abbiamo fatto un
0: certo.
1: buon lavoro anche dal punto di vista della selezione,
0: certo.
1: andando a scegliere sia i borghi più famosi e più belli, quelli che un po' conoscono tutti, però andando anche a cercare qualcosina di particolare, meno famoso magari, ma sempre molto molto interessante.
0: Infatti Francesco, ho visto Porto Bofulè, che magari pochi conoscono o non c'è stata l'occasione, ma perché è piccolino, è proprio un gioiellino, ecco il criterio. Poi descriviamo anche Porto Bofulè, che è molto bello, diciamo qualcosa, Francesco.
1: È un posto meraviglioso, come tutti quei piccoli borghi hanno una poesia unica, e anche dal punto di vista fotografico è stato veramente molto molto bello.
0: Certo.
1: Diciamo che sono dei posti dove io ci sono andato parecchie volte, credo noi della zona conosciamo molto bene, ma è giusto allargare un po' e far conoscere anche chi viene magari da più lontano, e giustamente, come dice lei signora, magari non lo prende in considerazione perché pensa sia un posto piccolino, è un posto piccolo ma è ricco di storia,
0: certo.
1: storia importante, è una posizione anche paesaggistica molto interessante, vicino ci sono dei luoghi molto molto molto belli,
0: certo.
1: da visitare, quindi è un suggerimento di una gita, di una giornata, forse anche di una mezza giornata, magari legandolo con qualche altro luogo, ma è veramente qualcosa che...
0: Certo. Andiamo a un borgo più importante, insomma, più conosciuto, Montagnana, un po' perché per le sue prelibatezze, Prosciutto Veneto, eccetera, ma soprattutto per le mura. Che impressione vi ha fatto, Francesco, Montagnana, che è un bel comune, che insomma più che borgo mi sembra un centro più importante, più grande?
1: Sì, là siamo su una dimensione diversa. Mi ha fatto una splendida impressione perché sono stato baciato letteralmente dalla fortuna, perché la difficoltà nel fare questi servizi che si cerca di mettere in fila più di una località quando
0: sì.
1: si esce, no? Per una
0: sì.
1: questione di tempi, anche per una questione economica, giustamente, e tante volte si è fortunati o meno fortunati.
0: Sì.
1: Montagnana quest'anno è stata veramente benedetta, perché quando siamo arrivati per fare le foto si è aperto, c'era un cielo meraviglioso, è stato proprio bello godersela
0: sì.
1: così.
0: Sì.
1: Poi Montagnana parla da sola, non ha bisogno di noi, tra virgolette, è un luogo conosciuto in tutto il mondo, è già quello, è importante cercare di fotografare rispettandone la bellezza e di scriverne dei testi adeguati che appunto
0: sì.
1: la valorizzino o che non la
0: certo.
1: sminuiscano, mettiamo
0: ecco.
1: così.
0: Come avete trovato le mura? Perché dalla foto sono belle, non so, prese da una certa prospettiva, ma siccome ci sono, qualcuno dice avrebbero bisogno di essere ripulite come quelle di Cittadella, ecco, che come sono messe? Perché da tanto che non ci passiamo queste mura.
1: Allora, quelle di Cittadella le ho attraversate tutte a piedi, posso dire sì che è stata un'esperienza veramente molto molto gradevole, e non ho percepito questo disagio nel vedere le mura di Montagnana, però posso comprendere che tutto può essere sempre meglio, credo che comunque per un visitatore che arriva da fuori e le vede per la prima volta, credo che sia un bello spettacolo, tu pure, ecco, dopo non entro nei dettagli di queste cose perché non le conosco.
0: Certo,
1: però
0: sì,
1: vedete,
0: sì, no,
1: era una bella impressione.
0: No, una prima... prima impressione, visto che insomma le ha fotografate qua, le vedo belle, e quindi era un po' per essere anche rassicurati, ecco, rassicurati. Allora Francesco, andiamo a Costozza, modellata dalle cave di pietra. Ecco, Costozza famosa per le sue pietre, famosa per il passato, ecco, che impressione ha avuto? Perché vedo che è molto religiosa, ci sono chiese, chiesette, ecco, che borgo è Costozza? Siamo a Vicenza, siamo in provincia di Vicenza.
1: È stata forse una delle più belle sorprese, perché devo ammettere la mia ignoranza, non la conoscevo, sono restato letteralmente a bocca aperta, è piccola, ma è veramente, veramente molto bella, ha una collocazione paesaggistica eccezionale, perché salendo da lì si entra in una natura veramente da perdersi, che è una cosa molto strana dalle nostre parti, con il livello di antropizzazione che abbiamo, quindi ha queste dimensioni, c'è storia, c'è religiosità, però c'è anche natura attorno, è bellissima. Io sono stato veramente molto, devo dar atto a Clara.
0: Certo, Villa Trento Carli qui.
1: Un bel lavoro.
0: Vedo che avete fotografato Villa Trento Carli, molto bella, il parco di Villa Daschio, bella, bella Custozza. Che, ecco, questo è un centro che magari conosciamo meno. Che impressione ha avuto,
1: sì,
0: Francesco?
1: Appunto, io sono stato sorpreso da quello, anche un piccolo centro, mi pare Campolongo, che è sempre stato inserito, io non lo conoscevo, ma sono stato parecchio colpito dalla collocazione geografica, dalla natura circostante, dalla bellezza, tutto, sono belle queste cose, sono state secondo me delle chicche, un valore aggiunto al lavoro che abbiamo fatto.
0: Certo.
1: Quindi,
0: andiamo, bello. Francesco, saltiamo un po' di qua, un po' di là, perché ripeto, non possiamo presentare tutti i borghi perché sono tanti, però diamo l'idea ai nostri ascoltatori, un punto della utilità di questa guida. Andiamo a Gradisca di Zonzo, dove Da Vinci mise appunto nuove armi. Oh, qui insomma Da Vinci si un po' si suggestiona questo nome.
1: Stiamo cambiando completamente zona.
0: Sì.
1: Sono zone che sono un concentrato di storia, come in questo caso, poi lì c'è anche architettura militare molto interessante, poi consideriamo che siamo relativamente, siamo vicini anche a Palmanova, con la città pentastellata, insomma siamo di fronte a una storia veramente importante.
0: Certo.
1: E quindi poi lì c'è anche il fiume che passa, bellissimo. La cosa bella era anche cercare di creare dei percorsi, perché tante realtà sono molto piccole, no?
0: Mm-hmm.
1: Quindi magari io non consiglierei una giornata intera in un posto, però è bello fare un percorso, quindi magari fare una mezza giornata da una parte, poi fare un'altra mezza giornata dall'altra.
0: Sì.
1: Lì c'è la traccia storica, poi Soldola vicino, che è stupendo. Veramente sono tutti belli.
0: Certo, e quindi insomma avete creato questo itinerario. Diciamo due cose anche su Spilimbergo, che magari ecco, è conosciuta meno, però è la città dei mosaici, quindi Spilimbergo è veramente un bel centro. Cosa possiamo dire, borgo medievale ovviamente, di Spilimbergo, cosa diciamo, Francesco?
1: Stupenda, io l'ho vissuta, la vivo tuttora tanto,
0: sì,
1: per una questione di lavoro, di amicizie, per varie cose. È una città meravigliosa, ha anche una qualità di vita notevole, nel mangiare, in tutto, ha tanta storia, c'ha arte, perché insomma
0: Castello, vedo,
1: sono famosi in tutto il mondo, e oltretutto per noi fotografi è comunque un centro di riferimento, perché adesso non mi ricordo più il nome, però qualcosa che riguarda
0: Castello di Spilimbergo, l'avete,
1: Italo Zanier,
0: sì,
1: non mi ricordo il nome, ecco, chiedo perdono, però è forse l'ente tra i più importanti d'Italia sul settore, quindi che
0: certo,
1: anche lì fanno mostre, fanno manifestazioni di importanza, di valore assoluto internazionale.
0: Spilimbergo
1: è una vera chicca,
0: bella scuola di mosaico, anche questo molto interessante, il Duomo,
1: certo,
0: di Santa,
1: certo,
0: Maria Maggiore.
1: C'è anche il Duomo, che è meraviglioso, per esempio.
0: E il castello è così imponente come lo vedo, io non sono mai stata, ecco, chiedo, è così imponente come lo vediamo nella sua foto, perché è enorme questo castello.
1: Sì, è bello grande, sono meravigliosi gli affreschi, forse il castello non è propriamente un castello che ruba l'occhio, turrito, insomma, con mastio gigante, con quelle specie di quelle rappresentazioni iconografiche a cui siamo abituati, però è bellissimo gli affreschi e tutto quello che rappresenta, e quello che è veramente bello. bello.
0: Certo. Torniamo nel nostro Friuli un po' più vicino, qua Cividale del Friuli, questa sì che è veramente una cittadina più che un borgo, no? Che impressione avete avuto? Perché Cividale del Friuli è ricca di storia, del passato, Longobardi, insomma sono passate tante popolazioni qui.
1: È il ponte del diavolo, questa meravigliosa struttura, e poi la parte interna, ma no, io sono innamorato, letteralmente innamorato, faccio fatica a parlare di questa cosa, è un piacere. Poi le giornate lavorative erano di 20 ore, per carità di Dio, perché per il discorso che le dicevo prima, quando ho fatto Cividale, nel frattempo avevo fatto anche Strassoldo, sì. Palmanova, non mi ricordo, quindi c'erano tantissimi chilometri da fare. Però è un tipo di lavoro che ti appaga tantissimo.
0: Certo.
1: Soprattutto quando la struttura del libro è fatta come si deve, questo è sì. molto bello, è molto sì. soddisfacente.
0: Sì, sì, sì. Lei ha nominato Palmanova, la città stellata, questa piazza a 8 punte, se non ricordo male, è immensa, bella, veramente anche frequentatissima Palmanova, perché insomma anche delle fortezze enormi. Palmanova come l'ha vissuta, Francesco? Cosa le è sembrato questa piazza che non finisce più?
1: Palmanova l'ho vista in modo particolare perché l'ho inserita anche all'epoca, voglio dire, perché insomma ho i miei anni anch'io, l'ho inserita nella tesi di laurea su storia militare, quindi Palmanova era uno dei capitoli più importanti per quello che riguarda l'architettura bastionata, la Tres Italienne, come si chiamava, che ha cambiato la storia della guerra in Occidente e poi in tutto il mondo. Quindi per me aveva un valore doppio, a parte la sua bellezza, c'era anche questo aspetto storico-militare che è terribilmente
0: certo,
1: interessante. Ecco.
0: Certo. Torniamo un po' più a casa, vicino a noi, andiamo a Cison di Valmarino, gioiello dei conti Brandolini, questo castello, insomma, penso che anche lì sia stato molto colpito, forse lo conoscerà meglio di noi che
1: da quelle parti. Devo dire, quello è 30 anni che fotografo, ci sono rolle, soprattutto la meravigliosa rolle, le colline con il prosecco e poi il
0: certo.
1: centro storico di Cison, che è meraviglioso, il castello e tutto, diciamo che lì giocavo in casa, ecco, lì
0: certo,
1: a casa.
0: Certo.
1: Non c'erano sorprese.
0: Sì, sì, beh, insomma, ecco, Cison magari lo conosciamo tutti un po' meglio perché è qua più vicino a noi, ma lei è andato anche a Sottoguda con i suoi Serrai, il canyon ai piedi delle Dolomiti, quello sì che è entusiasmante e anche un po' avvincente.
1: Io ho sofferto, è stato il punto dove ho sofferto di più perché? Non sono andato in stagione, alla fine dell'inverno c'erano ancora tracce di neve, però non era ancora arrivata la primavera e soprattutto i serrai erano chiusi perché ovviamente pericolati per questioni di caduta di ghiaccio.
0: Sì, quindi
1: non ho potuto addentrarmi, abbiamo chiesto la cortesia alla Proloco locale, ci ha fornito un'immagine tanto per testimoniare insomma che esistono questi serrai di Sottoguda che sono una meraviglia della natura. Ho sofferto di non poterci entrare, ho sofferto di non poterli fotografare come volevo io, però va bene, me ne sono fatto una ragione, ho passato una bellissima giornata, ho parlato con la gente del posto, molto disponibile a raccontarmi le storie, così è stato molto bello.
0: Certo.
1: Bellissimo, una piccola chicca che non conoscevo nonostante la mia frequentazione montana.
0: Ma sono d'estate, sono indicati per l'estate mi sembra, quindi insomma adesso possiamo andare ai serrai di Sottoguda. Ma facciamo un salto anche a Cibiana, ecco, caratteristici Tabià. Cosa sono i Tabià? Spieghiamo, Francesco.
1: È un'architettura ampezzana, storica, meravigliosa, tra Cibiana, Fornesighe, poi ci sono anche i murales, chiaramente, che anche quelli sono veramente opere d'arte, reali opere d'arte.
0: Sì.
1: E sono artisti da tutto il mondo che sono andati a Cibiana.
0: Sì.
1: In Cibiana però giocavo già in casa a Cibiana perché 5-6 anni della mia vita li ho passati su e giù anche da quelle parti, quindi sapevo già tutto.
0: È stato un piacere
1: per me inserire. È stato un piacere piuttosto conoscere Colcervère, che non conoscevo.
0: E dov'è Colcervère? Dov'è esattamente?
1: In Val Zoldana, rispetto a Fornesighe, quindi anche lì è bello, può essere la gita di una giornata, quindi fare Colcervère, poi. Sono 4 case col Cervère, però è talmente bello quel posto che era bello anche con la neve. Sono andato a fargli le foto che aveva appena nevicato. Però credo che anche d'estate con i paesaggi dolomitici mozzafiato.
0: Certo. Ma ricordiamo che la guida apre con Feltre, il borgo verticale Feltre, bella, siamo in provincia di Belluno e Feltre, ecco il palio, l'infilata di palazzi vedo qui, li ha fotografati molto bene Francesco. Feltre invece, cosa diciamo?
1: Feltre bisogna, è uno di quei posti che bisogna stare attenti a fare delle belle foto, perché sennò si fa brutta figura.
0: E magari si offendono poi i nostri amici.
1: Sono dei posti molto belli, sì, dove senti forte la responsabilità quando fai delle fotografie. Non so, per me non è naturale, no? Più bello è un posto, più dici wow, devo fare una bella foto, perché certo, non posso rovinare l'immagine di un posto così bello.
0: Certo.
1: Non voglio fare una figura brutta.
0: Certo, certo.
1: E Feltre è meravigliosa.
0: Certo, insomma, vedo, no? Qua.
1: Anche lì siamo in un contesto che non ha bisogno di presentazioni, deve, sì, solo essere raccontato sia con i testi che con la fotografia, in modo che gli renda merito, insomma. Spero di esserci,
0: ma penso, di esserci riusciti. Penso proprio di sì, perché ecco, noi parliamo di beni storici, parliamo di palazzi, parliamo di castelli, ma tanto per stare a Feltre, pensate, c'è il miele delle Dolomiti bellonesi, formaggi di Malga e vini, quindi c'è anche l'aspetto culinario, non dimentichiamo che ha la sua importanza anche questo aspetto. Quindi Feltre,
1: abbiamo un po' accompagnato tutto il percorso, parlando anche di, questo è stato la bellezza anche di questi testi, se certo, ha avuto modo di leggerli, appunto, che non è semplice condensare in poche righe quelle che sono le caratteristiche di posti che hanno alle spalle una storia sia
0: secolare, secolare. Ecco, allora noi ci fermiamo,
1: gastronomica,
0: sì, ma certo, giusto anche per dare così anche un altro aspetto che magari non è senz'altro minoritario. Noi ci fermiamo qui con Feltre, che apre la guida, ecco, è proprio l'inizio, perché è impossibile citarli tutti, sono tanti, ben fotografati, ben raccontati, testi molto interessanti che appunto ci portano nel passato, perché qui ci sono secoli di storia in ogni borgo. Allora ricordiamo il titolo che avete chiesto: Guida ai borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico. Abbiamo in collegamento Francesco Galiffi e poi anche Clara Milanese, che ha contribuito alla stesura di questa guida. È abbinata al Gazzettino, guardate, è un prezzo veramente.
1: Noi spenderei anche una parola per Serena, che è la ragazza che ha curato la grafica,
0: perché
1: ha fatto abbiamo fatto assieme un buonissimo lavoro, e anche quello è importante.
0: Certo,
1: molto importante.
0: Indubbiamente.
1: A questa guida l'aspetto che ha, ovviamente.
0: Certo, bene, allora la consigliamo, perché siamo qui che la sfogliamo, sono anche altri, certo, mi chiedono qua altri nomi, ecco, non sono tutti, ma qui la guida comprende altri borghi, quindi consultate questa guida, forse troverete quello che cercate e si trova
1: forse mandiamo le persone, signora, anche in un luogo particolarmente bello che poco conosciuto sicuramente, che è Sutrio in Carnia. Non è in Carnia, è nell'altra parte dell'altra vallata, forse adesso non lo so, perché lì loro sono molto gelosi, però Sutrio è un posto veramente speciale. Io mi sento di spendere anche lì. Sauris forse lo conoscono già tutti per le caratteristiche che ha, però Sutrio potrebbe essere una sorpresa.
0: Bene, allora lasciamo con la sorpresa i nostri ascoltatori, ecco. Quando sarai c'è già in edicola, l'ho trovato settimana scorsa, quindi chiedete appunto borghi più belli Dolomiti Adriatico e lo trovate. Vi dico anche il costo, perché veramente 8,80 euro è regalata, per quello che contiene. Allora io chiudo questa intervista molto bella, penso interessante. Il borghi, luogo dove si avverte il respiro della Serenissima, l'eco dell'impero asburgico e mette in dialogo con la mite europea. Questa fa parte dell'introduzione. Mi pare che sia azzeccata questa considerazione, Francesco?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Bene, allora ve la consiglio, perché ce l'ho qui, la sto sfogliando, impossibile, altri borghi ci sono, ma non abbiamo il tempo di presentarli tutti. Consultate questa guida, noi ringraziamo Francesco Galiffi che abbiamo in collegamento e complimenti, aspettiamo altri borghi, aspettiamo ancora.
1: Certo.
0: grazie Francesco, grazie, buon pomeriggio. Allora ce ne sono altri, però potete immaginare che non possiamo presentarli tutti. Guardate che per 8,80 euro ne vale proprio la pena. Allora, anche Campretto, frazione di San Martino di Lupri, è uno dei borghi più belli d'Italia. Ci sono i cartelli di ingresso del paese. Può essere il nostro ascoltatore Marino, penso proprio di sì, ma ce ne sono tantissimi, quindi vale la pena di conoscerli attraverso questa guida. Ma poi fate presente gente, magari se ci sono iniziative nel nostro territorio, di comprendere questi borghi. Campreto magari si conosce poco, ecco, anche se qua vicino a noi, e hanno tutti delle caratteristiche, hanno tutti degli elementi storici, architettonici, artistici e anche ovviamente paesaggistici da far conoscere. Bene, bene, bene. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché andiamo dove? Adesso ci trasferiamo, facciamo una volata e andiamo a Conegliano, perché ci aspetta una mostra Renato Varese e Conegliano, questo è il titolo. E, ecco, sta per chiudere, siamo proprio agli sgoccioli, ne siamo venuti a conoscenza un po' tardi, però insomma ce la facciamo se vogliamo andarla a vedere, è lì che ci aspetta. E invece adesso noi ci mettiamo in contatto con la curatrice, dottoressa Lorena Gava, molto brava, ecco, che ci racconterà il contenuto e le caratteristiche, gli elementi di questa mostra.

0: Siamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Conegliano perché ci aspetta una mostra molto interessante dal titolo Renato Varese Conegliano, un artista, una donazione, una città. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo la dottoressa Lorena Gava, curatrice di questa mostra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
0: Allora, dottoressa, mi ha entusiasmato la presentazione che ho visto in altre situazioni di questa mostra di Renato Varese, perché è importante anche conoscere questo artista. Allora, cosa dice? Partiamo da Renato Varese, lo facciamo conoscere, dopo andiamo appunto ad illustrare la mostra.
1: Benissimo, allora Renato Varese è considerato il decano degli artisti conegliani. Allora, avrebbe compiuto 100 anni, anzi li avrebbe già compiuti l'8 maggio, era del 1926, nato appunto l'8 maggio del 26, e morto 2 anni fa, quindi è morto esattamente a 98 anni. Allora, la città di Conegliano gli rende omaggio con questa grande mostra a Palazzo Sarcinelli, che vuole ripercorrere 75 anni di carriera del maestro. Renato Varese si è formato al Centro Internazionale della Grafica di Venezia, quindi nasce, diciamo, come incisore, e però parallelamente all'attività disegnativa incisoria coltiva la pittura, e coltiva la pittura, diciamo, in un senso anche molto esteso, in quanto ama le grandi dimensioni e lavora ininterrottamente, quindi diciamo grosso modo dagli anni 70 fino al 2024, l'anno della sua scomparsa. Allora, al centro del suo mondo c'è l'interesse per l'uomo che viene visto un po' come una figura perdente, un uomo spesso abbattuto da conflitti, un uomo che è protagonista della storia, però che molto spesso appunto si trova ad essere sconfitto dalla storia stessa. Allora, in mostra noi percorriamo proprio questi suoi diciamo 75 anni di intenso lavoro. È definito un pittore gotico perché diciamo i suoi colori, il suo segno risulta proprio nordico, molto tagliente, incisivo, con aspetti, se vogliamo, anche plumbei. Il colore che lui amava, diciamo, in maniera decisiva era proprio il colore grigio. E su questo fondo grigio compaiono, quasi in lande desolate, uomini che sono proprio diciamo evidenziati anche nei loro pregi, più che nei pregi proprio nei loro difetti. Allora, compare spesso nelle sue opere l'immagine della morte, ma è una morte che ricorda molto le danze macabre, nel senso che la morte è democratica, perché compare vicino ai potenti della terra, giudici, cardinali. Renato Varese era uno spirito molto critico, però ci fa capire che il destino di tutti è comune, ed è un destino che ci lega a questa morte inesorabile. E la morte compare questo scheletro sorridente che quasi danza, una presenza proprio vicina, costante, però sempre con questo piglio ironico, con questo piglio sarcastico. Ecco, Renato Varese è stato un artista molto attivo nel corso della sua esistenza, diciamo soprattutto negli anni 80-90, primi anni 2000, ha esposto veramente in tutto il mondo, non solo in Europa, ma davvero in tanti prestigiosi luoghi espositivi, e confidando sempre su un mestiere, quello dell'arte del pittore, ufficiale quotidianamente, con tenacia, con pazienza, con rigore. Dicevamo, gli uomini che compaiono sulle sue tele sono uomini anche sofferenti, scavati, sono uomini scavati, scavati nella carne, scavati nella pelle, ma scavati anche nell'animo. Quindi c'è davvero questa corrispondenza tra il messaggio che l'artista vuole lasciare e la realizzazione poi eseguita sulla tela. Ma dopo, se posso aggiungere, ci dà anche un respiro, perché non ha solo un'anima così, se vogliamo, nordica, così tagliente, così netta, ma anche un'anima veneziana, lagunare. Venezia è la città dove si è formato, la città che vive sull'acqua, sulla luce, che vive inondata quindi dei mosaici bizantini, e Renato Varese ci riporta questa Venezia attraverso una produzione in cui il suo animo, diciamo, appare più disteso, ripeto, più luminoso, e quindi vediamo sfilare facciate di palazzi veneziani immersi, avvolti nella luce, avvolti nell'oro, e quindi è quasi una sorta di parentesi rispetto a quell'analisi così profonda, così intensa che lui fa della vita e dell'esistenza dell'uomo.
0: Certo. Poi la maschera, ecco
1: sì,
0: qui, ecco.
1: Sì.
0: Lì come allora, la dobbiamo declinare?
1: Sì, la maschera, in effetti le prime sale della mostra presentano proprio Arlecchini, Pulcinella. Allora, la maschera, nella maschera Varese concentra tutta l'ironia, tutto il sarcasmo, perché dietro la maschera c'è l'uomo che recita la parte, c'è l'uomo impegnato a sostenere un ruolo nella vita, e a volte accanto alla maschera ci sono anche dei giocattoli, degli oggettini di evasione che ci riportano a un'altra dimensione, a un altrove. Perché quello che Varese comunica è questo: se c'è una stagione della vita in cui ci si può illudere, in cui ci può essere spazio per la fantasia e il sogno, questa è l'infanzia. E allora ecco che aeroplanini, barchette, pupazzetti che compaiono accanto alle maschere vogliono proprio riportare a questa dimensione di vita. Ma la maschera sostanzialmente è quella sorta di camuffamento, quella sorta di diciamo appunto proprio finzione, ecco, che l'uomo spesso è il ruolo, è questa finzione che l'uomo spesso abbraccia pur di nascondere quella che è la verità, la sostanza della sua vita, che spesso porta proprio a nulla, a un desiderio di fama, magari di gloria, un desiderio di potere che però, come ci indica l'immagine della morte, si conclude con un nulla, quindi con un perdere tutto quello che si è cercato appunto di conquistare.
0: Certo. Dottoressa, vediamo che l'elemento ironia, sarcasmo è molto presente. Ecco, come viene utilizzato questi elementi? Come li vivono il nostro Varese?
1: Ma ironia e sarcasmo che si vincono proprio dai personaggi che sfilano sulle tele. Per esempio i vescovi, il pastorale del vescovo viene sostituito con un bastone, con un ombrello, quindi il maestro, come dire, si diverte anche in questa allegoria, in questa finzione, e in questo anche togliere proprio il potere, far capire che quelli che sono i simboli, diciamo, interpretati della forza, della superiorità, magari in certi contesti anche dell'arroganza, vengono ridotti a poca cosa, diventano appunto un bastone di passeggio, da passeggio diventa, insisto, un gancio, un ombrello, creando non poca ilarità. In effetti, accanto accanto, diciamo, a questi temi così che possono essere anche scabrosi, perché è una cosa che voglio sottolineare: il maestro ha lavorato su formati molto grandi, perché ci sono tele di 3 metri di lunghezza in cui, ripeto, si vedono cortei proprio di figure tra maschere, scheletri, giudici, vescovi, e quindi persone, diciamo, appartenenti a classi sociali diversissime, che sono uniti in questa comune, in questo comune andare, un comune andare che è anche accompagnato dalla presenza di animali. Allora, Renato Varese era figlio di un maniscalco e quindi i cavalli li conosceva bene, i carri li aveva visti, li aveva aiutato il padre, quindi anche in questo lavoro. Ma il cavallo non è il destriero, non è il cavallo, diciamo, vincente dei monumenti, se pensiamo dei grandi monumenti magari romani, si pensa all'imperatore a cavallo. Il cavallo è destituito del suo potere, è il cavallo di un cavaliere che ha perso, diciamo, il suo feudo, quindi è una dimensione davvero terrena, quella di un orizzonte culturale molto semplice, perché un elemento che sottolineava sempre Varese era proprio questa sua appartenenza, diciamo, alla terra, questo suo essere umile, quello di essere nato in una famiglia, diciamo, comune, e quindi questo elemento del potere viene sempre, come dire, corredato da figure che vogliono minare questo potere, o comunque anche ironizzarlo, destituirlo, dare, diciamo, un significato diverso.
0: Certo. Allora, dottoressa, l'uomo per il nostro pittore è un uomo debole, è un uomo di solitudine, di abbandono, perché vediamo i casolari, anche queste immagini, sì, così, ecco, sì, hanno bisogno di essere ritoccati, rivigoriti, sì, ecco, come lo dobbiamo intendere?
1: Allora, sì, dunque, tra l'altro, per quanto riguarda il paesaggio, sì, allora, Renato Varese restituisce un paesaggio veneto abbastanza atipico. Se pensiamo agli anni in cui ha iniziato proprio a occuparsi di paesaggio, sottolineo però che il paesaggio non era al centro del suo interesse. Al centro del suo universo poetico c'è l'uomo, quindi ha un'indagine proprio profonda sull'uomo. Ma il paesaggio, che generalmente proprio si tinge di grigio, è un paesaggio desolato, un paesaggio calvo, sì, un paesaggio in cui compaiono questi volumi che non sono altro che case abbandonate, casolari proprio di periferia, e c'è già quasi una denuncia nei confronti dei luoghi abbandonati, dei luoghi che necessitano quindi di una cura, di un'attenzione, di un maggiore valore, di una maggiore valorizzazione. Poi, quindi, non è il paesaggio solare, il paesaggio ricamato, il paesaggio ridente, diciamo, di Conegliano intorno, comunque magari quel paesaggio anche un po' da cartolina di cui siamo abituati magari a vedere. No, è un paesaggio anche di denuncia, di riflessione, è un paesaggio in cui il grigio mette in evidenza che cosa? Anche quel senso di indifferenza che molto spesso coinvolge proprio le persone, nel senso quindi di una trascuratezza, di una precarietà, di una fragilità che non viene contemplata e non viene, diciamo, accudita. Ecco.
0: Certo. Allora, dottoressa, abbiamo dei mosaici belli, splendenti, insomma, che fanno anche così una bella danno luce. Allora, se vogliamo, lei ha detto l'uomo è per Varese, l'uomo è perdente. Perdente come, e non può mai essere anche un uomo che vince questo stato di difficoltà?
1: Ma tenta. Allora, è un uomo che cerca, cerca la salvezza,
0: sì.
1: cerca in un certo senso anche la gloria, però l'artista ci comunica questo, è un tentativo, lui probabilmente appoggia anche in questo sforzo, però l'orizzonte è davvero piatto, è un orizzonte di fine, è un orizzonte, ripeto, in cui prevale, prevale la morte è un qualcosa molto spesso esplicitata nel sangue, esplicitata attraverso l'assenza. Frequenti sono le immagini in cui compare, per esempio, un sepolcro vuoto o compare il sudario, ci sono anche forti riferimenti un po', anche a scene, diciamo, marcatamente religiose in cui Renato Varese umanizza il sacro e quindi rende le figure di santi, le figure di Cristo, la figura di Maria, ma veramente come una figura semplice, con un'umanità, con una proprio con un senso anche di consapevolezza, di quotidianità che è fortissimo. Quindi l'oro che diceva lei, quello di Venezia, prevale, sì. ma in momenti di pausa, non è un oro che riguarda, diciamo, la vita umana. Nella vita dell'uomo c'è questo sentimento, insisto, di perdita, anche di sconfitta, di dolore, di amarezza, però un'amarezza, ecco, che nella maschera trova una sorta di riscatto, trova una sorta di liberazione, trova una sorta di via salvifica. E quindi questo rende, per esempio, alcune opere, alcune immagini davvero piacevoli, anche divertenti, dove ecco, compare la scimmia, compare il maiale, compare insomma quel dato così aneddotico, anche simpatico, che comunque porta sempre a riflettere. Tutta l'opera di Varese è un'opera intrisa di riflessione, di pensiero, e poi aggiungo questo, tutto realizzato con una tecnica sapiente, con un controllo, diciamo, del segno e del colore, che davvero presuppone un allenamento costante, continuo, un rito, quello della pittura, che lui ha sempre officiato con grande davvero partecipazione e convinzione. E poi mi permetta di aggiungere questo, Renato Varese firmava sempre le sue opere, i suoi quadri con la sua iniziale R. Varese e accanto una L, il nome di Liliana, sua moglie. E la moglie, che è sempre stata partecipe delle sue creazioni, svolgeva tutto un altro mestiere, ma l'ha sempre, come dire, coinvolta nelle sue realizzazioni. E anche proprio includendo l'iniziale, no? della moglie amatissima, come se l'opera fosse davvero una sorta di condivisione, di realizzazione, diciamo così, partecipata.
0: Ah, bello questo aspetto, una sorta di musa, o no? Forse sì.
1: Esatto, ma anche proprio di condivisione, anche a livello proprio mentale, se posso dire, di coinvolgimento, di un progetto che viene così, che nasce, si sviluppa il progetto del quadro e viene discusso, almeno questo ha sempre sostenuto Varese. E aggiungo anche una cosa importante, questa mostra che, come dicevo prima, ripercorre oltre 70 anni di carriera attraverso proprio i capolavori, e quindi, ripeto, ci sono lavori davvero di dimensioni importanti, ha però anche un altro pregio questa esposizione, cioè l'inaugurazione di una sala all'interno di Palazzo Sarcinelli, che è una sala dedicata a Varese e sarà una sala sempre diciamo visitabile, e contiene 13 lavori che gli eredi, i figli di Varese, Angelo e Pina Grazia Varese, hanno donato al comune di Conegliano, interpretando quella che era la volontà del maestro, proprio quello di lasciare essere una testimonianza, perché per Varese il pittore deve essere testimone del proprio tempo, raccontare il proprio tempo. E quindi in questi 13 lavori, che comprendono sia opere pittoriche che opere grafiche, possiamo sempre, quindi, perché una volta conclusa la mostra, questa sala invece sarà sempre aperta, dà la possibilità al visitatore di entrare in contatto con quello che è stato il suo mondo. Sono 13 lavori, però fortemente rappresentativi di tutto il suo, di tutta la sua parabola, insomma, artistica. Ecco, questo mi pare importante. Certo. Tra l'altro ci sono anche i bellissimi topi realizzati graficamente ancora negli anni, diciamo, 70 e oltre, e il suo maestro all'Accademia, Luigi Tito, figlio del famosissimo Ettore Tito, quando ha visto questi lavori ha detto: ma li avrei voluti fare io questi topi, perché davvero sono perfetti. E in questa sala abbiamo collocato una delle prime grafiche, è una deposizione dei primi anni 70, accanto all'ultimissimo lavoro, è un volto che lui ha realizzato proprio nel 2024, in cui, nonostante l'età, nonostante gli acciacchi, insomma nonostante tutto, è ancora proprio pregno e denso di quel segno puro, indelebile, del suo stile, proprio dello stile del maestro.
0: Certo, e allora veramente anche una generosità, una testimone del suo tempo, ecco, questa è la frase che ho colto, che ha appena pronunciato, dottoressa, mi pare un po' la chiave di tutto questo impegno, passione, amore per la propria terra, per la propria Conegliano. E poi è bella questa parentesi con la moglie è sempre vicino, che è sintomatico di un grande amore nella vita, perché insomma...
1: Sì, assolutamente.
0: Certo. Un altro aspetto veramente importante, veramente significativo. Allora, siccome siamo proprio alla fine, perché tra poco mi arriva la pubblicità, diamo la bella notizia che invece è stata prorogata, vero dottoressa?
1: Questa mostra, al 14 giugno.
0: Benissimo.
1: Dopo, se comunque da sapere che finita la mostra ci sarà sempre la possibilità a Palazzo Sarcinelli di incontrare Renato Varese nella sua sala, diciamo nella sala dedicata proprio. E quindi vi aspettiamo per questa, intanto per la mostra, e poi in futuro per la visita alla sala Varese.
0: Quindi un artista, dottoressa, che ha lasciato una grande eredità, possiamo dirlo a voce alta?
1: Assolutamente sì, una grande eredità. Posso dire questo, io l'ho conosciuto, sono stata anche molto vicina in tanti momenti, tanti anni, e allestendo questa nuova mostra e vedendo i lavori dopo 20 anni, perché conoscevo il maestro ancora negli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, devo dire che l'effetto è davvero forte, perché il valore di un'opera si capisce dal tempo, se resiste al tempo. E posso dire che Renato Varese, testimone del suo tempo, resiste al tempo.
0: Bene, allora veramente un messaggio importante, una eredità per tutti noi, veramente ne facciamo tesoro. Ripeto, allora mi chiedete, allora la dottoressa ci ha detto fino al 14 giugno, quindi c'è tempo, ce la facciamo venire a Conegliano.
1: Certo. Ovviamente, ecco, è tutto gratuito, ingresso gratuito, e se qualcuno fosse in zona, domenica 7 giugno alle ore 10:30 ho il piacere di fare una visita guidata gratuita, ci sarò io, e poi c'è anche la possibilità di un concerto nell'androne del Palazzo Sarcinelli, tutto gratuito. E ringraziamo di questo il Comune di Conegliano, ringraziamo tutti i partner, ringraziamo il Rotary Conegliano.
0: Ringraziamo lei, perché mi sta arrivando la pubblicità, ma la voglio ringraziare per la bellissima narrazione e di tutto quello che ha detto. Visita gratuita con lei e concerto, ne approfittiamo. Posso concludere così?
1: Assolutamente sì. vi aspettiamo. Sì.
0: Grazie,
1: grazie
0: dottoressa,
1: cuore.
0: È stata
1: grazie.
0: Molto chiara e qui ringraziano di questa intervista. È veramente molto interessante. Grazie dottoressa, alla prossima. Grazie.
1: Grazie a lei, grazie a tutti. Buon pomeriggio, grazie.
0: Grazie. Bene, allora sta per arrivare. Siamo nuovamente in diretta. Allora, dopo questa bella narrazione, presentazione di questa mostra, forse di un pittore che non conosciamo molto, forse neanche mai sentito nominare, come qualcuno mi sta dicendo, ma questa è, ecco, l'importanza anche di queste mostre che noi cerchiamo qua e là, è anche dare luce, dare visibilità e valorizzare questi grandi artisti, perché ha posto nella sua pittura grandi temi. Comunque della morte, avete sentito, democratica, cioè riguarda tutti, e quindi anche questo è un tema delicato, se volete, un po' scabroso, ecco, se vogliamo, però insomma viene trattato come deve essere. E poi tanti altri ovviamente elementi che sono stati appunto resi noti dalla nostra ospite, e quindi ecco che conosciamo questo pittore che ha lasciato una grande eredità, queste 13 opere, capolavoro. Se, ecco qua, vedo le immagini da vedere, e quindi ecco, andiamo, approfittiamo, 14 giugno possiamo vedere con visita guidata appunto dalla nostra ospite, che deve essere ancora più interessante perché siamo davanti alle immagini, alle opere, ai dipinti, e quindi ecco ancora più comprensibile quello che è stato il pensiero di Renato Varese. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché ecco, andiamo a Bassano del Grappa, e intanto voglio salutare anche Davide D'Alesiano, perché poi i messaggi qui scorrono, e che ci saluta sempre, che noi ricambiamo. Andiamo a Bassano del Grappa, andiamo nel Museo Civico, perché c'è un chiostro, questo museo l'avremo visto anche, Bassano è qui a portata di mano, quindi sempre da vedere, e questo chiostro ha bisogno di essere restaurato, riqualificato, di un intervento. E allora come fare? C'è un'iniziativa, che c'è un voto che si può manifestare, esprimere fino al 10 giugno, e l'iniziativa è di Volotea, conosciamo questa compagnia appunto aerea che mette a disposizione questa possibilità di poter appunto dare il voto, esprimere

marginale, invece no, assolutamente non è marginale, è importante, perché insomma tutti insieme possiamo raggiungere l'obiettivo che appunto si è preposto questa iniziativa, e diamo questo aiuto, ecco, in forma diretta, e contribuiamo, quindi insomma anche noi siamo partecipi, siamo protagonisti di questi recuperi che sono importanti, che ce ne sono tanti, ce ne sono tanti recuperi che dovrebbero essere fare per i nostri, essere effettuati per i nostri beni, ma insomma intanto andiamo a Bassano e sentiamo cosa ci racconta la direttrice di Bassano, Barbara Guidi, che conosciamo e che appunto ci spiegherà un punto nel dettaglio questa iniziativa. Allora adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Bassano del Grappa, andiamo nel Museo Civico perché c'è un'interessante iniziativa che riguarda il chiostro. Saremo stati quasi tutti o tutti in questo bellissimo museo interessante, vediamo di che cosa si tratta. Abbiamo in collegamento, salutiamo con piacere, direttrice del museo, dottoressa Barbara Guidi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
0: Allora, dottoressa, mi sembra un'iniziativa valida da partecipare, soprattutto. Ecco, allora spieghiamo ai nostri radioascoltatori in che cosa consiste, come e la finalità di questa iniziativa.
1: Sì, allora siamo stati selezionati dalla Regione Veneto per partecipare a questo contest ideato da Volotea, compagnia aerea che ha numerosi voli sullo scalo di Venezia, che ha destinato una cifra di 39.000 euro al miglior progetto di riqualificazione di beni artistici, architettonici e storici di rilievo. Noi abbiamo candidato la qualificazione del chiostro del Museo Civico, che chiunque sarà stato a visitare una nostra mostra, ricordo fra le ultime la retrospettiva dedicata a Giovanni Segantini solo qualche mese fa.
0: Un successo, lo dico perché avete registrato numeri veramente importanti. Ecco, chiusa parentesi, ma ci tenevo.
1: Sì, ecco, diciamo che il primo luogo che si incontra entrando nel Museo Civico, prima di entrare nelle sale dove sono esposte le opere d'arte, si ritrova in questo chiostro rinascimentale di altissimo valore storico, perché è uno dei più antichi a Bassano del Grappa, che è una sorta di ingresso, ma è anche una sorta di prima sala del museo, perché all'interno di questo bellissimo chiostro

0: di questa cornice rinascimentale sono anche allocate delle opere d'arte, delle sculture, delle targhe, degli stemmi che quindi raccontano la storia di Bassano del Grappa e la storia della sua comunità. Quindi è una pagina di storia, di bellezza che si mescola al contempo ad una cornice naturale di particolare pregio e di equilibrio straordinario, perché è corredata da delle bellissime piante, tra cui dei rosetti molto molto antichi. Ecco, questa cornice così bella e così delicata, che tra l'altro in estate, a sera, quando tramonta il sole, si accende delle luci e diventa anche palcoscenico di spettacoli teatrali e musicali di grande livello, quelli del Festival di Opera Estate, è un luogo che necessita oggi di un'attenzione particolare per migliorare l'accessibilità e la fruizione, l'accessibilità al luogo, perché è un luogo storico e quindi ha bisogno di un intervento che possa permettere a tutti, anche a chi ha delle disabilità motorie, di poter accedere più agevolmente a questo luogo, e ha bisogno di un miglioramento dell'accessibilità per poter godere dei contenuti storico-artistici che sono conservati in questa meravigliosa cornice. Questi interventi, che appunto interesseranno la parte architettonica, ma anche la parte delle opere esposte, quindi con migliori apparati illustrativi, informativi di quello che il visitatore vede, può godere di questo luogo straordinario, sono l'oggetto del nostro progetto. Quindi quello che io spero vogliano fare tutti gli ascoltatori appunto che ci stanno seguendo adesso, è quello di andare sul sito dei Musei di Bassano del Grappa o direttamente sul sito Volotea For Veneto e votare il miglioramento del chiostro del Museo Civico e Bassano del Grappa, per rendere questo posto, che è già magico, ancora più speciale e ancora più godibile da parte di tutti con questo intervento, qualora risultassimo vincitori di questi 39.000 euro che senz'altro aiuteranno a mantenere vivo e dinamico questo bellissimo spazio, che io personalmente adoro, perché è veramente un luogo magico.
1: Sì, veramente ci porta, è un viaggio nella storia, nei secoli, quindi ecco, conserviamolo bene, miglioriamolo, perché va sempre migliorato ogni sito, ogni museo. Allora, a noi costa poco, un click, perché insomma non è che dobbiamo, basta solo il nostro voto, il nostro adesione, e quindi partecipiamo a questa iniziativa.
0: Se posso aggiungere un motivo in più per votare, Volotea contestualmente mette in palio 1.000 euro in voli aerei che verranno estratti tra tutti coloro che voteranno, potranno essere estratti per vincere questi 1.000 euro di voli aerei, che non è male, insomma, per poter andare a fare una piccola vacanza,
1: una bella somma
0: in qualche capitale europea. Insomma, è un invito, è un aiuto in più a decidere di fare un click e dare il proprio voto. Per questo bel progetto,
1: invito i nostri radioascoltatori, basta un click, non dobbiamo fare altro, però diamo un contributo notevole al miglioramento di questo chiostro. Allora, risale al XIV secolo, un chiostro importante, il convento di San Francesco, come lo dobbiamo immaginare ai suoi tempi, questo centro culturale religioso soprattutto, dottoressa?
0: Sì, è questo bellissimo giardino, che era ovviamente anche un luogo dove si coltivavano le piante officinali, le piante da frutto, collocato proprio al fianco della chiesa di San Francesco, che è una delle chiese più antiche e più belle medievali della città di Bassano del Grappa, un luogo di pace, di benessere, in cui appunto passato e presente si incontrano, in cui l'uomo è in contatto con la natura, dove un tempo appunto era abitato dai frati, dai francescani, ma poi dall'Ottocento è diventato appunto l'accesso alla porta, è uno degli elementi più importanti di questo bellissimo museo, il Museo Civico di Bassano del Grappa, che è uno dei più antichi del Veneto, che conserva collezioni straordinarie che vanno da Jacopo Bassano ad Antonio Canova, passando per Tiepolo, per Artemisia Gentileschi, per il Guariento e così via.
1: Certo, e poi è stato anche delle raccolte, mi pare, di erbari molto importanti, perché abbiamo delle collezioni di storia naturale, quindi insomma anche un aspetto naturalistico, ecco, di botanica, di interesse anche botanico.
0: Sì, è assolutamente un'immersione, entrare nel chiostro ed entrare poi nel museo attraverso il chiostro è un'immersione in un patrimonio che spazia dalle arti figurative alle collezioni naturalistiche, alla storia, alla cultura di questa parte del Veneto che è veramente straordinaria.
1: Certo. E Canova, ecco, tempo fa avevo visto le lettere di Canova, ecco, c'è qualche risvolto, c'è qualche notizia che possiamo dare, oppure bisogna attendere un attimo di queste lettere, insomma, ecco, di cui avevamo fatto cenno?
0: Sì, beh, le lettere adesso sono fortunatamente tutte fruibili online, perché abbiamo digitalizzato tutto il patrimonio delle lettere, ma continuano ad arrivarne di nuove. Sono state appena donate al museo due lettere molto particolari di Canova a un suo amico abate, quindi il patrimonio continua a ingrandirsi e questo fa di Bassano naturalmente uno dei luoghi canoviani più importanti in Italia e in Europa. Ma ripeto, non è una sorpresa, perché il Museo di Bassano del Grappa non è solo uno dei più antichi del Veneto, ma è anche uno dei luoghi con le collezioni più importanti, tra le più importanti insomma dell'Italia del Nord e di questa straordinaria regione, del patrimonio artistico e storico di questa straordinaria regione.
1: Certo. Bene, allora torniamo a noi, avete sentito, basta un click, insomma non è che dobbiamo fare molto, però è un click che conta, è un click importante, è un click che ci permette di arrivare a 39.000 euro, che è una bella somma, mi pare, dottoressa, no?
0: Sì, notevole, assolutamente, mi pare. Sì. Assolutamente sarà un aiuto importante per poter appunto rendere questo luogo più bello, visto anche diciamo i prossimi appuntamenti che il Museo Civico va ad affrontare, ovvero una grande mostra su Sebastião Salgado, la prima mostra che racconta l'intera parabola di questo importante fotografo, aprirà a fine ottobre, e poi l'arrivo finalmente, tornando a Canova, del grande cavallo colossale che è stato restaurato, è stato concluso il restauro, un restauro spettacolare, e che appunto entro la fine dell'anno finalmente tornerà dopo 57 anni di oblio a fare mostra di sé al centro di queste straordinarie collezioni di pittura e di scultura.
1: Ah, un grande appuntamento allora, 57 anni, quindi veramente verrà festeggiato questo rientro importantissimo, e noi aspettiamo queste novità. Però ecco, allora, come mai, cosa è successo? Torniamo un flash sulla mostra Segantini, che ho visto numeri straordinari, commenti veramente magnifici, ed è stata bella perché siamo venuti. Ecco, il segreto di Segantini che ha conquistato un pubblico così enorme e di grande interesse.
0: Ma sicuramente l'aver, diciamo, il raccontare di questo artista, una vita di artista straordinario, estremamente umano, con una sensibilità eccezionale, che ha saputo raffigurare dei luoghi familiari, intimi, questo immaginario, questo orizzonte montano, come nessuno ha saputo meglio di lui, e trasferirci delle sensazioni, dei sentimenti semplici eppure universali, che hanno saputo toccare le corde del cuore di ciascuno dei 108.000 visitatori che sono venuti a Bassano del Grappa per vederla.
1: Certo, un grande successo, un artista vero, un artista autentico che ci ha veramente colpito e coinvolto. Allora torniamo a noi, si può votare fino al 10 di giugno, quindi insomma giorni ne abbiamo davanti. Andate nel sito, come è stato detto dalla nostra ospite, fate un click e partecipiamo anche noi con un piccolo click, partecipiamo a questo evento. Che previsioni ha, dottoressa?
0: Ma io spererei di vincerlo, insomma, per Bassano del Grappa, per questo bellissimo luogo, il chiostro, che vi aspetta tutti, insomma, per gli appuntamenti che vi ho appena descritto e per quelli che ci saranno poi anche negli anni a venire, a cui stiamo già lavorando.
1: Certo, bene, ci sentiremo ovviamente i singoli appuntamenti, intanto votiamo, votiamo, votiamo, tempo fino al 10 giugno, quindi abbiamo tanti giorni davanti, non dimentichiamoci, facciamolo subito, quindi ci togliamo il pensiero. Va bene dottoressa, allora noi la ringraziamo, ci aggiorneremo, ci sentiremo per altri eventi, intanto complimenti perché il museo è veramente straordinario e interessante.
0: Grazie a tutti voi e a tutti gli ascoltatori e alla prossima.
1: Alla prossima, buona serata dottoressa, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Grazie, grazie. Bene, guardate che costa niente, è un click, andate nel sito, vedete un attimino questa Volotea oppure del Museo Civici dove vedete appunto l'iniziativa e diamo il nostro contributo, ecco, contributo che è notevole, una somma importante, importante visto che i beni storici soffrono di finanziamenti, di attenzione, rendiamoci partecipi, ecco, a volte si chiede cosa posso fare, ecco, si può fare questo click, questa partecipazione e quindi insomma mettiamo in facciamo vincere il restauro, il miglioramento di questo chiostro che l'avrete visto, insomma chi non l'ha visto lo consiglio, che è una ricchezza di beni, di oggetti del passato ed è un viaggio del passato di questo importante museo sorto, pensate un po', 1828 in seguito al legato del naturalista Giovan Battista Brocchi del 1840 e qui poi appunto sono state ospitate successivamente collezioni di storia naturale con erbari come dicevamo con la dottoressa, poi ancora raccolte geopaleontologiche e poi ancora mineralogiche e poi entomologiche, eccoli qua, e poi questi libri lasciati dal Brocchi, da questo grande personaggio anche generoso, perché poi sono anche persone colte, importanti, ma generose, perché lasciano eredità per le future generazioni, come è successo, e quindi insomma noi ne beneficiamo. Poi dipinti provenienti da chiese, da conventi, poi ancora qua ci sono stati anche i disastri del periodo napoleonico, e poi ancora reperti di età paleoveneta, poi ancora medievale, anche qua, poi la Pinacoteca con opere pittoriche del XX secolo, chiostro come lapidario di cui abbiamo detto, cippi, stemmi, iscrizioni, pietre tombali, poi la Pinacoteca, qui abbiamo 500 dipinti, tantissimi appunto della famiglia, della dinastia Jacopo da Ponte. E poi ancora torniamo sempre al nostro grande Canova con 3.000 disegni, autografi, epistolario, poi biblioteca, bozzetti, numerosi gessi e poi ancora la serie appunto dei monocromi e poi le lettere, eccole qui appunto, insomma stiamo elencando un patrimonio che c'è all'interno di questo museo, come vedete nomi importantissimi, nomi che hanno dato tanto alla storia, alla cultura, all'arte e tanto anche di generosità, perché se non ci fosse stato Gian Battista Brocchi del 1840 forse insomma le cose sarebbero andate diversamente, ecco, però c'è sempre qualcuno di generoso, qualche persona che pensa anche per il futuro e ci lascia questa enorme eredità che noi ne siamo sempre grati e ovviamente ringraziamo perché ne beneficiamo tutti noi e le generazioni che verranno. Allora, stacchetto musicale.

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora adesso cambiamo completamente argomento perché siamo nel periodo estivo. Allora, come dicevamo, escursioni, i borghi, appunto, che abbiamo citato precedentemente, ma ci sono anche concerti, ci sono festival, ci sono intrattenimenti, ci sono veramente spettacoli sostanziosi, dico io, perché qui è uno spettacolo che va da maggio, appena iniziato, il 25 appena iniziato, appunto, fino al 12 di luglio. Ecco, c'è veramente tante occasioni, tanti intrattenimenti, eccoli qui, qui c'è un elenco enorme, ecco, come sempre non possiamo ovviamente nominare tutti gli appuntamenti, però sono tanti, interessanti, come dicevamo, in city, in location bellissimi, perché abbiamo Asolo, Rocca, poi ancora abbiamo chiesa, sempre ad Asolo, San Gottardo, Monte Belluna, Villa Corerpi, Pisani, pensate un po' che location che abbiamo, poi Asolo ancora, dove c'è la maggior parte forse degli eventi che si tengono qui, e poi insomma altre location. Quindi, come vedete, c'è l'imbarazzo della scelta. Sarebbe bello partecipare a tutto, ma almeno, insomma, per quanto ci concerne è abbastanza difficile, è abbastanza impossibile, però cerchiamo di partecipare almeno, appunto, a quelli che ci risultano più interessanti, più attraenti, che ci piacciono di più, perché poi ovviamente ognuno ha le sue preferenze, ognuno ha le sue caratteristiche, quindi cerchiamo di partecipare, perché è una stagione molto molto intensa di concerti e di intrattenimenti. Allora noi vediamo che possiamo metterci in contatto con la direttrice artistica di questo evento, Tutti in Uno, un festival, come dicevamo, con Elisabetta Maschio, che conosciamo, una bravissima artista che appunto ha messo al suo attivo tanti eventi di successo, e quindi anche qui siamo sicuri che sarà veramente uno spettacolo di tutti, Olimpia in scena, e vediamo qui Festival Internazionale di Gioia Musicale dal titolo, come dicevamo, Tutti in Uno. Eccolo qua. Allora, ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a presentare appunto un programma, un festival molto intenso, ricco di eventi, come dicevamo, Treviso, Asolo, Montebelluna, e abbiamo in collegamento direttrice artistica. Con grande piacere salutiamo Elisabetta Maschio, buon pomeriggio. Eccoci qua. Allora, abbiamo così preso atto di questo impegno e anche di questa responsabilità di una veramente un programma denso, impegnativo, che sì, anche geograficamente parlando, perché insomma sono spettacoli in questo triangolo di territorio. Allora, direttrice, andiamo ad illustrare ai nostri radioascoltatori di che cosa si tratta.
1: Ecco, siamo alla 22esima edizione di questo festival, quindi abbiamo già uno storico piuttosto, insomma, consistente. E interessante dire per questa edizione, che è appunto la 22esima, che si intitola Tutti in Uno, perché parte proprio dal primo spettacolo che abbiamo fatto il 25 di maggio al Teatro Comunale di Treviso. È stato pensato insieme al Rotary Treviso e anche il Sistema Nazionale delle Orchestre di Cori Giovanili Infantili in Italia e anche l'Istituto Comprensivo 5 Coletti di Treviso, perché abbiamo proprio pensato insieme questo Tutti in Uno, con lo spettacolo che si chiama Non spaventatevi, Trunkerumpampumper, una storia uscita dalla mente fantasiosa di Elisabetta Garilli, che ha diretto anche lo spettacolo. Tutti in Uno è l'immagine ideale che noi vorremmo rimanesse impressa della comunità educante come ecosistema di relazioni che diventa humus di umanità. Cosa vuol dire comunità educante? Cioè, quando riusciamo a mettere insieme tanti attori che convergono verso uno stesso scopo, cioè abbiamo l'associazionismo, cioè noi che siamo impegnati come Music Drama a appunto sostenere sempre il festival e tutte queste iniziative, Atelier Garilli che sposa questa iniziativa con grande amore, già da tempo collaboriamo con loro, Elisabetta Garilli, sì. Il Rotary Treviso, il Sistema e l'Istituto Comprensivo, cioè la scuola, e tutte le aziende che ci sostengono anche come sponsorizzazione, non solo, ma anche il patrocinio della Regione del Veneto, patrocinio del Parlamento Europeo, il sostegno della provincia di Treviso e dei comuni di Montebelluna e di Asolo. E quindi tutti una comunità, cioè, che si unisce con uno scopo preciso. Noi vogliamo proprio che la musica diventi qualche cosa, che sia una materia davvero educante, che possa trasmettere anche valori di socialità alti, che sia come un esempio vivente di cosa vuol dire stare insieme in armonia.
0: Certo.
1: Musica vuol dire stare insieme in armonia, orchestra vuol dire essere orchestra e stare insieme in armonia. È logico che è difficile, perché quando si lavora in tanti è difficilissimo mettere insieme la gente. Questo è il nostro impegno e lo volevamo proprio sottolineare con questo titolo. Questa è proprio la base di partenza ed è anche, oserei dire, quello che sta uscendo da Gioi Musicali, che è questo festival che ha già 22 anni, che proprio è il focus. Stiamo focalizzando che questa è uno dei temi, una delle nervature proprio importanti di questo festival, che vorremmo passare anche più in là, a chi le vuole cogliere, a chi li vuole continuare, a chi vuole sposare, a chi vuole collaborare con insieme, insomma.
0: Certo,
1: è difficile, ma si può fare.
0: Certo, basta volere, insomma, metterci un po' del nostro e quindi la nostra volontà e ci arriviamo. E allora proponete, dottoressa, voci, musica strumentale, lirica, popolare, insomma,
1: sì,
0: il contenuto è molto variegato, un po' per accontentare tutti, mi sembra.
1: Beh, soprattutto dalla prospettiva dei giovani, noi guardiamo sempre con gli occhiali, diciamo, della gioventù, cercando di proporre. Intanto pensiamo, prima cosa, che i ragazzi sono futuri adulti,
0: sì.
1: Non li trattiamo da bambinetti un po' assorditi, li trattiamo da futuri adulti, primo. E secondo, vorremmo che fossero cacciatori di bellezza, non focalizzati solo su una cosa, cioè che tutto è bello, ma noi dobbiamo formarci dentro, noi e quindi anche chi forma deve formare il gusto per la bellezza. Questi sono i due principi cardine, quindi vuol dire che noi abbiamo cominciato uno spettacolo molto dedicato al mondo dei ragazzi e dei formatori, includendoli tutti nel palcoscenico. Sul palcoscenico avevamo bambini del coro Voci Bianche, ragazzi dell'orchestra giovanile, maestre che suonavano formate con 33 ore di formazione da Elisabetta Garilli, uno spettacolo visionario completamente in gattese, cioè la lingua dei gatti, non vi sto a dire altro, ma questo spettacolo sta anche un po' girando qui nel Veneto, ha già fatto varie tappe. Però abbiamo anche, per esempio, il prossimo 21 giugno un
0: appuntamento
1: abbastanza fisso a Montebelluna in onore di Gastone Di Marilli, che è stato un grande tenore montebellunese. Noi proponiamo un concerto lirico sinfonico molto tradizionale, però come? Diciamo facendo un po' di connessione con il concorso Toti del Monte di Treviso. Quindi i vincitori o finalisti del concorso, che si sono palesati lo scorso 23 maggio, verranno a cantare in questo contesto e omaggeremo la figura di Gastone Di Marilli. Perché? Perché anche l'opera lirica è qualcosa di molto bello, che è nelle nostre tradizioni, nelle nostre corde di italiani, di veneti soprattutto, perché le voci venete della lirica sono eccezionali, storicamente importantissime.
0: Certo.
1: Poi molti altri appuntamenti anche con giovani solisti, giovani vincitori di concorsi e anche giovani, per esempio, tutti su un filone del pianoforte italiano, guidati da Roberto Prosseda, che in collaborazione con il Playing Rec, il master che lui tiene al Conservatorio di Rovigo, e l'Associazione Mendelssohn, porta anche dei nomi di grossi formatori e all'interno tiene le masterclass appunto con questi ragazzi appunto del Master Playing Rec, e sono giovani pianisti già all'inizio di carriera.
0: Certo.
1: Quindi è molto dedicato ai giovani.
0: Certo.
1: Di ogni tipo, dai più piccoli ai più grandi, più già in carriera anche, ma a cui offriamo anche uno spazio.
0: Certo, e ha detto bene, sono gli adulti del futuro, sono il nostro futuro, e quindi pensiamo a loro fin da adesso che sono piccoli. Dottoressa, andiamo anche il 1° luglio, perché siamo ad Asolo, chiesa San Gottardo, anche qui è un bel evento. Diciamo un attimino anche qui cosa consiste, vedo pianoforte, musiche.
1: Sì. Marco Scolasi è proprio questo che dicevo, il filone appunto, che è un po' pensato con Roberto Prosseda, con l'associazione Mendelssohn. Abbiamo degli appuntamenti il 1° luglio con Marco Scolastra appunto,
0: sì.
1: Poi abbiamo il 4 luglio Carlo Boccadoro, poi abbiamo anche Irene Abrigo al violino e Alessandra Mara al pianoforte, un duo il 5 luglio, e poi abbiamo anche Maurizio Baglini,
0: sì,
1: venerdì 3 luglio, un concerto pomeridiano con tutti i programmi però con autori italiani, cioè il pianoforte con l'autore italiano, quindi focalizzato proprio su questo particolare repertorio, facendo anche conoscere i grandi autori italiani.
0: Certo.
1: Dal 700 a veramente a brani commissionati proprio per l'occasione, per questa occasione.
0: Certo.
1: E questo appunto è un filone, una mini rassegna dentro il festival appunto dedicata al pianoforte. È già il terzo anno che lavoriamo in questo senso e creiamo anche un appuntamento di masterclass, quindi di condivisione tra i ragazzi insegnanti e formatori.
0: Certo, quindi è iniziato bene, perché mi diceva il 25 è andata benissimo qui a Treviso.
1: È andata benissimo, il teatro era molto pieno nonostante,
0: sì,
1: il caldo assassino che c'era quella sera, questa è una cosa anche importante da fare, qualche,
0: sì,
1: cosa su cui mi interrogo da molto tempo, che pubblico avremo nel futuro? Se noi non formiamo il pubblico del futuro, se noi non riusciamo a fare un educational di qualità, fatto bene, quelli che vengono a vederlo adesso non verranno più dopo, cioè dobbiamo cercare di fare delle cose ben fatte, appunto con il senso di una produzione ben fatta, con una bella idea e coinvolgenti per le fasce anche dei ragazzi e delle famiglie, ma spettacolo ovviamente godibilissimo da tutti. Molti,
0: certo,
1: musicisti che sono venuti a sentirlo hanno detto uno spettacolo futurista, quindi è molto bello affacciarsi a queste cose in modo che i ragazzi, i bambini possano godere di questo di questi appuntamenti, appassionarsi e amare la musica.
0: Certo, avete aperto la strada giusta, eh? Quindi insomma, speriamo, percorriamo questa strada. No, giusto per dare anche l'indicazione, un evento che dura fino a domenica 12 luglio, siamo, esatto, alla chiesa San Gotardo di Asolo. Diciamo un attimino anche qui, giusto per fare un po' il panorama al completo, di che cosa consiste questo evento, dottoressa.
1: Ecco, l'ultimo evento è sempre un evento diretto da Elisabetta Garilli. Per sì, noi quest'anno Elisabetta Garilli è anche il premio Gioie Musicali, alla 7ª edizione. Sono passati da Gioie Musicali musicisti come Roberto Spenduzzi, come Giovanni Antonini, come il maestro Bruno Giuranna, Riccardo Risalitti, appunto Roberto Prosseda. E quindi hanno ricevuto un premio perché? Perché sono persone che sono riuscite a coinvolgere, riescono a coinvolgere in alcuni giorni in cui rimangono con noi i ragazzi a passare la loro conoscenza, la loro modalità di coinvolgimento proprio. Allora Elisabetta Garilli il 12 luglio farà un altro spettacolo che si chiama Tino Tino Tino Tina Tino Tin Tin Tin, dove sì, saranno coinvolti i ragazzi dell'orchestra La Re, in orchestra La Résistance, diciamo teenagers, e più iscritti che si vogliono iscrivere. Quindi ragazzi che volete iscrivervi a questo laboratorio, è abbastanza semplice, basta avere le competenze diciamo di un terza media strumento, terza media indirizzo musicale più o meno, e oltre volendo, qualsiasi strumento suoniate. E poi c'è anche tutta una parte dedicata alle maestre che si possono iscrivere sulla piattaforma Sofia di Ericsson con la carta del docente. Quindi questo è uno spettacolo dedicato all'orchestra, ai ragazzi che si vogliono iscrivere, ma anche agli insegnanti. Poi verranno tutti quanti messi insieme in uno spettacolo finale al quale parteciperanno proprio dopo appunto queste prove che saranno istituite fin dal 9 di luglio, e insieme anche a Atelier Garilli, cioè 4-5 esperti professionisti musicisti dell'Atelier Garilli di Elisabetta Garilli, che coinvolgeranno tutte le persone dentro lo spettacolo e faciliteranno appunto l'esecuzione. Ecco, uno spettacolo anche questo complesso, con l'unione di molte forze, e vogliamo veramente continuare questo cammino di rappresentazione dell'essere orchestra, come stare insieme, trovare i modi per stare insieme in armonia.
0: Certo, unire le forze, trovare un'armonia comune, un linguaggio comune, è veramente molto interessante questo progetto. Penso che sia la strada, come dicevamo, giusta, l'avete intrapresa e è andata bene fin dal 25 di maggio, ma andrà bene in tutto il percorso. Allora, chi fosse interessato, e speriamo tanti, possono iscriversi, possono partecipare. Avete sentito, un programma aperto a tutti, ma soprattutto tutto rivolto ai giovani, ecco, i nostri giovani.
1: C'è anche in mezzo uno spettacolo di musica antica, perché quest'anno è in celebrazione dei 400 anni della morte di John Dolan. E il coro Calicantus di Treviso, diretto da Stefano Trevisi, con un ensemble di strumenti antichi, costruirà un concerto con un racconto proprio di John Dolan. Di solito Stefano Trevisi fa sempre degli spettacoli super emozionali. Tutti quelli che fa sono veramente coinvolgenti. La cosa bellissima è che tutti questi musicisti si riuniranno intorno a un grande tavolo dove sopra saranno appoggiate queste musiche di John Dolan. Ecco perché il titolo è The Music is on the Table, la musica è sul tavolo, proprio perché leggiamo tutti insieme una pianta centrale e tutto il pubblico intorno a raccogliere insomma questi input, queste emozioni che verranno da questa lettura di questo programma, da questo racconto della vita di John Dolan.
0: Certo, musica che ci unisce, musica che unisce il mondo, musica di cui abbiamo necessità particolarmente in questo periodo, e quindi ecco che una partecipazione nostra a qualsiasi titolo è molto molto importante, che va nella direzione giusta.
1: Davvero.
0: Bene. Allora noi salutiamo la nostra ospite, complimenti, perché questo è un programma impegnativo, lo diciamo ad alta voce. Elisabetta Maschio, direttrice artistica, che ormai possiamo dire che è di casa nella nostra radio, perché la sentiamo ogni anno. Siamo felici di presentare questo programma. C'è il sito, seguite appunto tutto quello che abbiamo detto fino adesso, fino al 12 luglio ci sono tutta una serie di eventi eventi e di spettacoli che ci uniscono, questo è importante, è rivolto ai giovani, vero dottoressa?
1: Il sito è musicdrama.it, musicdrama con la K.it.
0: Eccolo qua, sì sì, esatto. Bene, complimenti ancora dottoressa e ci sentiremo più avanti.
1: Grazie mille.
0: Grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Grazie. È un programma impegnativo, diciamolo pure, perché avete sentito, insomma, quante partecipazioni, ma soprattutto rivolto ai giovani. Noi dobbiamo lavorare sui giovani perché sono il futuro, ma lavoriamo anche su di noi, non è che ci trascuriamo assolutamente. Allora, abbiamo pochi minuti, però li sfruttiamo bene, perché ci sono degli eventi che ci interessano, importanti, come dicevamo, e quindi andiamo subito, guardate un po' qui che non perdiamo tempo, andiamo subito a quella che sarà un incontro musicale di giovedì 18 giugno a Villa Cortellina, e siamo a Montecchio Maggiore, in questa bella località, ma questa bellissima villa l'avrete vista voi vicentini che ci ascoltate, penso che Villa Cortellina Lombardi, insomma, la conoscete bene, perché c'è questo concerto, Sinfonia d'Estate, dell'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, e qui abbiamo appunto il concerto, l'anniversario, e che con il nostro tenore Cristian Ricci, che ci condurrà questa serata assieme alla conduttrice Federica Morello, molto brava, e quindi insomma siamo tutti invitati a partecipare. Iscrivetevi nel sito, perché bisogna iscriversi necessariamente. Montecchio Maggiore, ripeto, Villa Cortellina Lombardi, 18 giugno, è un giovedì, e quindi insomma possiamo partecipare, anzi partecipiamo tutti. Ma adesso noi andiamo anche a quello che è stata la cinquina del premio Campiello, come dicevamo, perché è giusto far conoscere le opere che sono entrate in finale, e saranno quelle opere che appunto durante l'estate verranno selezionate, cioè verranno presentate, e quindi sono cinque. Cosa sono entrate? Al primo turno, eccolo qua, L'immensa distrazione, questo è di Ermano Cavazzoni, poi Storia di un'amicizia, anche le qui di Elena Barbello, poi ancora La vita sempre di Valeria Parella, La ragazzina di Alcide Pierantozzi, Lo sbilico Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, scusate, eccolo qua. Ecco, allora questa è la cinquina che appunto è stata designata dalla quella che è stata la giuria che si è incontrata settimana scorsa a Aula Magna dell'Università di Padova, e adesso ci sono 300 elettori che appunto leggeranno questi libri, poi si andrà anche qui a una selezione, chi verrà più apprezzato e valutato e poi riporta più voti sarà il libro Premio Campiello 2026 di quest'anno, ovviamente, e la serata si terrà il 3 di ottobre, Palazzo del Cinema appunto di Venezia, e non più alla Fenice. Ecco, la grande variazione, la grande novità è proprio questa. La giuria è stata presieduta da Roberto Cicuto, che conosciamo, veneziano, insomma, che ci teneva pure appunto a presiedere questa cinquina, questa giuria del premio Campiello. È stato così molto molto disponibile, come sempre, tanti componenti della giuria, non so, Roberto Vecchioni, che conosciamo tutti, oppure il professore Lorenzo Tomasin, che è stato ospite ai nostri microfoni, poi Liliana Rampello, insomma tutti i nomi del mondo della letteratura molto importante che conoscerete, oppure che conosceremo, quelli che non abbiamo incontrato sinora, in modo tale quindi da farci un'idea di chi è stata la giuria. Tante sono state le partecipazioni, allora sono arrivati 560 80 circa opere, tantissime anche quest'anno. Cosa significa? Significa che scrivere piace, scrivere interessa, scrivere da parte dei nostri giovani, ma non solo, nonostante siamo nel mondo di internet, nel mondo dei social, nel mondo di tante altre cose importanti, però scrivere, pensare, ecco, esporre il proprio pensiero in qualsiasi ambito esso possa essere, è sempre apprezzabile, lodevole, e va appunto fatto vanno fatte conoscere queste opere. Allora, ci stiamo quasi avvicinando alla fine della nostra trasmissione, un attimino che qualche altra nota e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 3 giugno 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo bene, andiamo tra le stelle, sempre in forma virtuale. Perché? Perché parleremo del planetario di Padova e quindi conosceremo questo strumento straordinario che ci fa sognare e andremo tra le stelle, andremo tra i pianeti, andremo luna, sole, astri, insomma navigheremo nel cielo. Ecco, allora mettiamola così perché è sempre bello per iniziare con questo sogno di toccare le stelle. E a questo riguardo allora avremo in collegamento tra poco astronomo divulgatore il dottor Luca Nobi, che appunto ci spiegherà in che cosa consiste questo viaggio appunto tra le stelle, e vediamo insomma, perché si fanno questi accessi al cielo, così alla volta del cielo, eccolo qua, alla volta del cielo, perché sono così entusiasmano tantissimo. Parleremo poi di una mostra antoniana, siamo in clima proprio momento clou del periodo antoniano, abbiamo parlato anche noi a lungo settimana scorsa, perché la tredicina che è già incominciata e ormai siamo alle porte di quel grande giorno del 13 giugno, Padova ormai è effervescente veramente, insomma sta aspettando questo evento, ci sono già pellegrini che vengono da lontano, ma da molto lontano, e quindi si prepara veramente a un evento turistico-religioso, ecco, io lo metterei proprio in questa direzione. E qui abbiamo una mostra, siamo a Milano, avremo il curatore Paolo Antiga che ci racconterà in che cosa consiste, e poi Paolo Antiga ci porta anche nel mondo della filatelica, del numismatico, questo circolo filatelico numismatico, che ovviamente ci darà anche qualche altra informazione. Parleremo poi di borghi, ecco, beh, allora siamo nel periodo delle escursioni, del trekking, delle passeggiate, di scoprire insomma quando andiamo in vacanza nella grande montagna, nelle grandi montagne che abbiamo qui, nelle Dolomiti poi, bene UNESCO, ricordiamolo sempre, che tutto il mondo ci invidia, e scopriremo anche dei borghi più belli, dice il titolo di questa guida, tra Dolomiti e Adriatico. Quindi andiamo un po' a camminare, a spaziare nel Triveneto, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, che una volta eravamo proprio fratelli, uniti, adesso siamo cugini, ma insomma abbiamo veramente in comune dei borghi belli, montanti, sono dei musei, qualcuno li ha definiti musei a cielo aperto, pensate un po'. E quindi da Asolo, da Frattapolesine, da Montagnana, che forse nominiamo poco, beh, Este, città della ceramica, poi ancora nella Stramare, poi ancora altri molto interessanti che abbiamo forse sentito nominare ma non conosciamo. Allora questa guida che andremo a presentare ci aiuta appunto a tracciare un itinerario molto interessante per conoscere anche quei borghi che non sono così noti. E qui a questo riguardo avremo in collegamento uno degli autori di questa guida, Francesco Galiffi, che ci racconterà un po' com'è nata questa opera e perché la ritiene un successo, un capolavoro, diciamo, appunto del suo operato. Parleremo poi di una mostra che siamo vicini alla chiusura, purtroppo l'abbiamo conosciuta un po' tardi, e andiamo dove? Andiamo a Conegliano, perché appunto abbiamo una mostra dedicata al maestro Renato Varese, e una mostra interessante, molto particolare, ecco, che merita di essere conosciuta, e vediamo anche gli spunti di questo artista che celebriamo per i 100 anni dalla nascita. E qui avremo in collegamento la curatrice Lorena Gava, molto brava, molto chiara nelle sue esposizioni, che ci ha un po' conquistato, ecco, ci ha conquistato, perché ci sono tanti spunti in questa mostra Renato Varese e Conegliano, appunto Palazzo Sarcinelli come dicevamo, e qui abbiamo veramente una serie di interpretazioni, di declinazioni
edizioni di queste opere, che sono diverse, una cinquantina, e vediamo un po' anche i colori che hanno, una tavolozza di colori molto interessante, che appunto ci porta a concetti molto molto profondi. E qui avremo in collegamento, ripeto, la curatrice Lorena Gava. Poi andiamo anche a Bassano del Grappa. Perché? Perché Bassano del Grappa c'è un'iniziativa alla quale possiamo tutti partecipare, nel senso che con una votazione che non ci costa nulla, basta un clic appunto sul nostro PC, sul nostro telefono, e quindi andiamo a sostenere un restauro che riguarda che cosa? Il chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa, che fa parte dell'ex convento, antico ex convento di San Francesco, chiostro che risale al XIV secolo, ecco qui, e che ha bisogno di interventi. Ecco, le nostre opere si devono affidare a queste iniziative, lodevoli per carità, nulla da dire, però insomma ci dovrebbe essere anche lo Stato che si interessa della cura, del mantenimento dei propri beni e poi di un chiostro di tale spessore, importanza storica e artistica come appunto il chiostro di cui stiamo parlando. E allora tutte le iniziative vanno bene, noi partecipiamo, stiamo votando un po' tutto quello che ci viene proposto, giusto per dare un sostegno, un aiuto a questi beni che appunto attraverso contributo, poi vediamo in che forma, possono essere recuperati, restaurati e restituiti alla collettività e tornare al vecchio, all'originale splendore. Poi finiamo appunto con un festival. Ormai la stagione insomma ci porta a tanti festival, tanti concerti, come ieri sera insomma anche qui c'è stato un ottimo concerto alla Sala Congressi di Padova della OPV, della nostra orchestra di Padova e Veneto Padova, e quindi ecco che ancora ci inoltriamo in questo festival che appunto si sviluppa, è già iniziato ma andrà a finire in luglio, Treviso, Asolo e Montebelluna, tutti in uno, e qui avremo ospite la direttrice artistica Elisabetta Maschio, che conosciamo, bravissima come sempre, e c'è un programma, un super programma, poi lo commenteremo assieme appunto alla nostra ospite. Ma faremo un cenno anche a quello che è un'altra iniziativa che riguarda un altro concerto, e qui è in Villa Cordellina, Montecchio Maggiore, ecco, tutti i nostri amici vicentini, troviamoci il 18 giugno, che è un giovedì, a Villa Cordellina, Lombardi, e che ci sarà questo concerto Sinfonia d'estate, ecco, quando citiamo il tenore Cristian Ricci e appunto la presentatrice Federica Morello, insomma abbiamo già compreso che si tratta veramente di un evento da non perdere. Ma non ci siamo dimenticati neanche della cinquina decretata settimana scorsa l'Aula Magna, Università di Padova, quella cinquina del premio Campiello, che è stata scelta da una qualificata giuria, e poi questi cinque libri, questi cinque testi saranno così letti dai 300 lettori come avviene regolarmente, e dopo nella serata del 3 ottobre al Palazzo del Cinema di Venezia sarà decretato il libro Campiello 2026. Ecco, noi non ci sottraiamo a questo evento, lo trattiamo ogni anno con piacere, che si tratta di un premio letterario, uno dei più storici e seri, ecco, non c'è mai stato nulla da dire, è sempre stato condotto regolarmente, e quindi noi insomma ci teniamo alle cose fatte bene, eccolo qua. Bene, direi che questa è la scaletta di oggi, un po' piena, ma sono tanti avvenimenti e ci chiedono anche di dare un minimo di riscontro, che è giusto che siano conosciute questi eventi che possono essere di interesse da parte di tutti noi. Allora, torniamo a noi perché adesso andiamo, come dicevamo, a conoscere il Planetario di Padova, che è molto seguito da quello che ci risulta, perché è bello, ecco, anche le famiglie sono appunto sono interessate, i bambini, i ragazzi, ma non solo, perché il Planetario riguarda anche gli adulti, e se non ci siamo mai stati, forse potremmo andarci. Adesso allora noi
ci mettiamo in contatto con divulgatore Luca Nobili, che lui insomma saprà guidarci in questa esperienza che ci porta a sognare tra le nuvole, tra le stelle. Pensate un po' dove andiamo adesso, sempre in forma virtuale. Allora andiamo a contattare il nostro ospite.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere il planetario, che solo il nome ci fa sognare, appunto perché ci porta sempre in via virtuale tra le stelle, la luna, la terra, eccetera eccetera. Allora, per conoscere questo strumento abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, astronomo divulgatore Luca Nobili. Buon pomeriggio.
1: Anche a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, è sempre bello cimentarsi con un planetario, perché appunto ci fa sognare, diciamo, ecco, sempre dicevamo in forma virtuale. Allora, andiamo un po' a conoscere lo strumento planetario intanto di Padova. Che cosa si intende, dottore?
1: Allora, un planetario è una grande cupola, sì, ci sono ovviamente di varie dimensioni in base al tipo di planetario, sulla quale si proiettava una volta la volta celeste, scusate il gioco di parole, ma è proprio così, un tempo, decenni fa, si poteva proiettare solo la volta celeste, cioè simulare il cielo e quindi spiegare come riconoscere le stelle e le costellazioni. Adesso con i nuovi planetari, quelli digitali, si può proiettare di tutto e di più, quindi si può andare oltre la volta celeste. Possiamo viaggiare tra i pianeti, tra le galassie, affrontare anche argomenti che vanno oltre la semplice astronomia. Ad esempio, recentemente abbiamo i dinosauri e asteroidi, perché sappiamo che c'è probabilmente il legame dovuto all'estinzione dei dinosauri, appunto probabilmente causato da un grande impatto con un asteroide, e molto molto di più, anche eventi con musica, insomma ci si può veramente sbizzarrire adesso con questi nuovi planetari.
0: Certo, e quindi insomma entusiasma sempre, sembra proprio di essere tra le stelle, insomma, tra i miti della Terra. Allora, il vostro pubblico, Ergo, perché mi risulta che siete attrattivi, insomma, in questa funzione, ecco, il vostro pubblico, a chi vi rivolgete?
1: Ma in realtà un po' a tutti quanti, a tutti coloro che sono incuriositi, interessati o anche semplicemente di passaggio, può capitare. Poi ovviamente il grosso del pubblico sono, durante il periodo scolastico, le classi, le scuole, e fine settimana soprattutto le famiglie, vengono soprattutto le famiglie, perché magari sono i bambini che chiedono ai genitori di andare a vedere il planetario, e poi puntualmente, se i bambini sono entusiasti, i genitori escono con gli occhi che gli brillano, perché non se l'aspettavano tutto questo.
0: Certo, immagino. E quindi insomma è una forte attrazione, ma anche per gli adulti, no? Possiamo venire anche noi adulti, ovviamente, e quindi scoprire questo mondo così importante. Allora, andiamo un po' a questo viaggio nel sistema solare. Ecco, ci permette di, come dicevamo, stelle, luna, terra, ecco, tutti gli astri, che cosa vediamo? Immaginiamo di essere lì.
1: Ma ad esempio, pensiamo al, abbiamo varie spiegazioni, ecco, faccio una premessa, abbiamo vari argomenti, così si può tornare più volte e vedere cose differenti. Quando c'è ad esempio spiegazione sul sistema solare, è sì la carrellata dei pianeti dove li andiamo a descrivere, però con questi planetari nuovi si viaggia praticamente nello spazio, quindi si va ad esempio intorno a Marte, ci si orbita attorno, poi ci si atterra sopra, e una delle cose che trovo più affascinanti è che sono immagini vere, cioè molti vedono il viaggio verso il pianeta, che sia Marte, Giove o Saturno, e pensano che sia un modello 3D disegnato. In realtà le immagini sono comunque immagini vere, fotografie vere, che vengono attaccate a una sfera, quindi a un modello 3D. In pratica è come vedere delle immagini, ma in 3D, in tre dimensioni. E attenzione, quando parlo di tre dimensioni

0: dico veramente in questo senso, perché stando sotto la cupola, un po' reclinati, si ha una sensazione di immersività e di tridimensionalità senza bisogno degli occhialini.
1: Ah, ecco, ecco, questo fatto nuovo, diciamo, anche nelle mostre di pittura, questo mondo, queste mostre immersive. Ecco, quando diciamo immersive, cosa intendiamo esattamente? Perché è una parola è un po' complessa, un po' difficile, ma che affascina, è molto bella.
0: Che sembra proprio di esserci dentro, quando abbiamo il caso del planetario, sembra di essere proprio dentro un'astronave e di viaggiare nello spazio attorno ai pianeti o verso galassie anche lontane. Questa proprio è l'immersività. Poi teniamo conto che c'è anche, spesso viene trascurato, c'è anche il sonoro, l'audio che contribuisce. Abbiamo un impianto surround, quindi 5.1, che appunto aumenta, diciamo, la sensazione di immersività, aggiungendo anche la componente sonora, che appunto dico spesso viene trascurata perché sembra che sia tutto immagini. No, in realtà le immagini sono solo un 50%, poi c'è il sonoro e poi c'è ovviamente soprattutto la spiegazione dal vivo che facciamo, che certo, è il punto forte.
1: Certo, certo, quindi per capire dove siamo, cosa vediamo, sì, sì, e comprendere un po'. Allora, la stanno ascoltando e mi chiedono appunto, ma quante volte devo venire per vedere per vedere la volta di cui state parlando? Ecco, qualcuno che non è stato si chiede, certo, per vedere un po' tutto, è un accesso, più accessi? Ecco, spieghiamo al nostro ascoltatore.
0: Allora, consiglio migliore è andare sul sito planetariopadova.com, sì, perché lì c'è tutta la nostra programmazione con i vari argomenti. Per chi è interessato a conoscere il cielo, allora consiglio il venerdì sera e poi durante l'estate non solo il venerdì sera, aggiungeremo altre serate, perché prima con la cupola del planetario spieghiamo stelle e costellazioni della stagione e poi andiamo a osservare il vero cielo con i telescopi. Siamo nel parco dell'ex Macello, quindi mettiamo, sì, fuori il parco dei telescopi, quindi è un modo per iniziare a conoscere appunto le stelle che abbiamo sopra, diciamo, la nostra testa. Poi ci sono gli altri argomenti, ovviamente quelli del pomeriggio, sistema solare, i buchi neri, i dinosauri e molto altro. E poi voglio anche ricordare che spesso il sabato sera facciamo degli approfondimenti, c'è l'approfondimento sul film Interstellar, che è gettonatissimo, sì, per chi ha visto il film. Andiamo a rispondere a tutte le domande rimaste in sospeso dopo il film. C'è anche l'approfondimento sulla saga di Guerre Stellari, sì, trilogia originale in particolare, è molto divertente perché lì, oltre all'aspetto, diciamo, di spiegazione astronomica, chiaramente si va anche sulla spiegazione invece delle storie, degli attori, molti aneddoti, curiosità, e appunto è adatto a tutte le età, dai nonni ai nipoti, quindi abbiamo una varietà, un'offerta molto varia. Poi anche eventi con musica legata a proiezioni appunto sulla cupola del planetario, quindi per tutti i gusti. E quindi di nuovo il consiglio, planetariopadova.com, il sito, sì, lì si trova tutta la nostra offerta.
1: Certo, quindi insomma, ecco, abbiamo anche una strumentazione più sofisticata, più aggiornata, mi pare, rispetto a qualche tempo fa, e quindi ci mettiamo il sonoro, ci mettiamo la spiegazione, ci mettiamo voi, insomma, che siete molto bravi, tutti, ho visto anche, vi ho visto su Facebook, insomma, siete molto preparati, sembra proprio di essere nella volta celeste, sembra proprio di essere lì. Allora, andiamo un po' a spiegare planetario, lo scopo, la finalità, ecco, tutto bello, ma in sostanza cosa si mira con questa strumentazione?
0: Ma allora, in origine l'idea era semplicemente tornare a guardare il cielo con gli occhi del passato, cioè si è un po' perso questo contatto con l'inquinamento luminoso che c'è al giorno d'oggi, vediamo poche stelle. Allora, l'origine, l'intenzione dei planetari all'inizio era proprio aiutare le persone a ritrovare questo contatto con le stelle. Contatto in che senso? Che quando poi vado magari in un luogo dove è buio veramente, magari riesco a riconoscere dove è l'orsa maggiore, la stella polare, posso orientarmi. Chiaro che adesso facciamo molto di più con questi planetari digitali, è proprio un vero e proprio lavoro di divulgazione, di cultura, ecco. Io parlo di cultura perché spesso, non so il motivo, non riesco ancora a capirlo, si pensa che parlare di astronomia non rientri nella cultura, e non capisco il motivo, non lo so, e invece no, è proprio una divulgazione culturale, di conoscenza, imparare a conoscere i pianeti, cosa sono questi buchi neri, perché è una qualcosa che nasce dalla relatività di Einstein, ma poi abbiamo avuto le conferme che esistono per davvero, e però i buchi neri sfidano un po' le nostre idee quotidiane, il tempo che non è assoluto ma relativo. Insomma, noi cerchiamo proprio di spiegare questi concetti in modo semplice, chiaramente adatto, adatto per tutte le età, e la maggiore soddisfazione è quando le persone escono, che siano bambini o adulti, soprattutto gli adulti, quella è la soddisfazione più bella, che ci dicono grazie perché finalmente ho capito.
1: Ah, bene, ecco, bella soddisfazione, sì. Ecco, chissà perché lei ha fatto un cenno importante, astronomia, ci sembra una cosa lontana, difficile, incomprensibile, invece no, a parte che abbiamo avuto Galileo Galilei, insomma, qui a Padova, ma ecco, giusto per avvicinarsi, allora possiamo tranquillamente lasciarci con questo messaggio che una visita al planetario o più visite ci aiuta a entrare in questa materia che un attimino, no, ci spaventa, però insomma non ci fa, non è così facile per il pubblico così di tutti noi.
0: Certo, ci spaventa perché in realtà l'astronomia di oggi è astrofisica, cioè si basa su matematica e fisica, e quindi sì, chiaramente se uno non ha studiato quelle materie la paura e il timore è che sia come a scuola, no?
1: Sì.
0: Io non ci capirò nulla. In realtà si può descrivere lo spazio, non c'è bisogno di usare per forza le formule, quindi con le parole si possono far capire i concetti. Io, se volete, vi consiglio anche, abbiamo i nostri canali social,
1: sì,
0: siamo dappertutto, se volete anche il canale mio su YouTube, che comunque anche lì trovate i prodotti che facciamo come short, siamo detti così, questi video brevi che facciamo anche per il planetario, li pubblico anche su YouTube, il canale,
1: sì,
0: Astrochiacchiere con Luca Nobili. Perché ve lo consiglio? Semplicemente perché lì, andando a vedere i video e gli short, si ha un'idea del linguaggio che utilizziamo in planetario e quindi di come tutto sommato non ci siano assolutamente problemi, anche se uno è a digiuno completo di matematica e di fisica. Ancora meglio, forse, ancora meglio.
1: Certo, quindi entra fresco, insomma, in questa,
0: sì,
1: materia.
0: Sì.
1: Allora, una domanda, ancora una curiosità. Ma perché l'astronomia è importante, ma così la sentiamo lontana? Cosa c'è stato nel tempo? Nel tempo, perché non tutto ovviamente si verifica oggi, ma nel tempo è stata trascurata, è stata vista come una materia, un settore secondario. Invece di astronomia se ne parla sempre di più, dottore.
0: Sì, diciamo che c'è stato tutto un periodo nel quale anche i media un po' trascuravano questo settore di ricerca. In realtà l'Italia è sempre stata ai primi posti, abbiamo citato prima Galileo Galilei, ma anche in tempi recenti appunto con ricercatori, molte scoperte anche in ambito, anche innovazioni in ambito tecnologico. Certo, ci sembra distante perché con i problemi che abbiamo qui sulla Terra, mi sembra che ultimamente ne stanno venendo fuori sempre di più,
1: infatti,
0: sembra un po' strano andare a studiare ciò che è lontano. In realtà il concetto che deve passare è un altro, e qui bisognerebbe che i media facessero un lavoro migliore, i mass media.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Tutto è collegato, tutte le discipline sono collegate. L'astrofisica ci mette di fronte a delle problematiche che non abbiamo sulla Terra. Capire cosa avviene dentro una stella, mica andiamo sulla stella di persona, no? Dobbiamo capirlo rimanendo qui a terra.
1: Sì.
0: Capire cosa sono i buchi neri, e lì è tutta fisica teorica. La mente umana non può limitarsi a migliorare qualcosa che già esiste, deve innovare, inventare qualcosa di nuovo per arrivare a queste spiegazioni e anche a certe strumentazioni tecnologiche, a certe tecnologie.
1: Certo.
0: È innovazione pura, l'innovazione ce la troviamo poi ovunque. Dico solo che ce l'abbiamo anche in medicina, macchinaria anche per l'individuazione dei tumori, per la cura dei tumori, potremmo costruirli con la fisica teorica, con nuove scoperte nella fisica teorica, quindi tutto è collegato, quindi bisogna togliere dalla testa l'idea che c'è una scienza di serie A e una di serie B.
1: Infatti, ecco, lei ha centrato anche un aspetto, informazione, perché se non conosciamo, se non sappiamo, facciamo fatica, insomma, ad avvicinarci. Ecco, invece con una buona divulgazione, come state facendo voi, ecco, avviciniamo la persona comune, insomma, ecco, le persone che non hanno tutta questa dimustichezza. Quindi ci avviciniamo a quello che sembra lontano, possiamo dire così, dottore?
0: Esattamente, va detto che poi nello spirito umano voler conoscere, capire, voler esplorare, quindi comunque è innato dentro di noi, ma se non lo facessimo, se ci limitassimo solamente a guardare il nostro orticello, per così dire, è come stare chiusi in una stanza, chiusi a chiave in una stanza, senza renderci conto che siamo immersi in realtà in un mondo che è enorme, praticamente infinito. Noi siamo chiusi in questa stanza, poi a un certo punto comincia a entrare dell'acqua da sotto la porta, ma non è un nostro problema perché l'acqua viene da fuori. E facciamo, affoghiamo dove dentro la stanza? Prima o poi quella porta va aperta, certo. Dove è la perdita, no? E quindi bisogna per forza affrontare l'esterno.
1: Certo. Bene, allora il messaggio mi sembra chiaro. Andiamo tutti, chi c'è stato si può ritornare, ma chi non c'è mai stato al planetario di Padova, cioè edificio ex Macello, giusto per capirci, perché mi chiedono anche dove siete, quindi siamo ex Macello di Padova.
0: A via Cornaro, zona ospedale.
1: Sì, zona ospedale, Cornaro, non sbagliate, perché insomma è un edificio molto evidente, molto grande, quindi ecco, cimentiamoci in questo strumento straordinario, più sofisticato rispetto al passato, come ci sta dicendo il nostro ospite, e quindi ci avviciniamo a quello che sembra lontano, ma insomma un po' di conoscenza e di informazione ci aiuta moltissimo. Bene, dottore, molto interessante questa appunto narrazione, e verremo nuovamente a frequentare il planetario di Padova, che ha una certa risonanza, è molto conosciuto, mi pare, no?
0: Sì, siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questi anni, siamo tra i planetari, adesso non voglio esagerare, però sicuramente uno dei planetari più apprezzati anche a livello europeo. Ma sa, spesso dipende proprio da come si spiegano le cose, da come si mostrano. Noi capitano turisti che sono andati a vedere anche planetari di città grandi, adesso non facciamo nomi, e dicono è molto meglio questo, perché questo non sarà di 20 metri, è di 9 metri, ma ho capito tutto, mi sono sentito coinvolto, mi sono emozionato, emozioni che appunto non ho invece provato da altre parti, e questa ovviamente è un'ulteriore nostra soddisfazione, perché vuol dire che stiamo andando sulla strada giusta.
1: Bene, allora emozioniamoci tutti al planetario di Padova, lasciamoci con questo invito. Noi salutiamo il nostro ospite Luca Nobili, astronomo divulgatore, che ci ha dato un'ottima spiegazione per appunto accedere a questo planetario di Padova. Grazie dottore per la spiegazione molto chiara e molto convincente, perché insomma ritorneremo al planetario.
0: Vi aspettiamo.
1: Bene, grazie, buon pomeriggio, grazie. Bene, allora avete sentito, insomma, sempre un'esperienza da fare, perché ci porta, come dicevamo noi, tra le stelle, però ci porta anche a un mondo che va conosciuto, perché è importante anche conoscere appunto questa realtà. Allora noi di fretta invece andiamo adesso a Milano, perché andiamo a conoscere una mostra antoniana, come dicevamo, e sentiamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite. E allora adesso andiamo a contattare Paolo Antiga, che ci racconterà il contenuto di questa mostra.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra antoniana. Siamo, dicevamo, in clima di eventi antoniani e andiamo a Mirano. A Mirano, questo centro culturale molto attrezzato, molto attivo, e vediamo cosa succede. Abbiamo in collegamento per la prima volta presidente e curatore Paolo Antigo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Mirano mi sembra insomma un centro molto attivo.
1: Le puntate precedenti. Allora, sì. La villa 25 aprile ospiterà dal giorno 6 al giorno 14 una mostra antoniana, ovvero tutte opere legate alla vita di Sant'Antonio di Padova.
0: Sì.
1: La villa è comunale, ok? E il sindaco, dottor Tiziano Baggio, ha accolto molto benevolmente, sia lui che tutta l'amministrazione, la nostra presenza, diciamo, in villa. Praticamente noi del circolo filatelico numismatico e del collezionismo, è già da parecchi anni che facciamo delle mostre di vario genere, specialmente però su Sant'Antonio di Padova.
0: Sì.
1: Ricordo mostre recenti e meno recenti a Giugliano, in provincia di Vicenza, a Campo San Piero, al Circolo Ufficiali dell'Esercito in Prato della Valle, a Palazzo Ferro Fini di Venezia, ai Santuari Antoniani di Padova e alla Pontificia Basilica sempre di Padova, giusto per citarne alcuni.
0: Sì.
1: Il circolo l'anno scorso ha compiuto 30 anni. 30 anni sono tanti.
0: Certo.
1: Praticamente per noi del circolo è sempre un vanto andare a fare delle esposizioni come quella di Mirano in location, diciamo, prestigiose come quelle che ho citato. Abbiamo già in lista d'attesa altri comuni, altre località, e cercheremo di accontentare un po' tutti.
0: Certo.
1: Sabato alle 10 sì. abbiamo l'inaugurazione.
0: Sì.
1: Oltre al sindaco di Mirano sarà presente anche il presidente stesso del circolo, Claudio Zoccarato. Sarà presente la priora dell'Arciconfraternita di Padova.
0: Sì.
1: La signora Rosa Milone.
0: Sì.
1: E poi saranno presenti anche altre personalità politiche, eccetera.
0: Sì, sì, sì.
1: Andrea Tomaello,
0: sì.
1: Che è di Mirano, Matteo Baldan, che è di Milano,
0: bello,
1: che hanno dato la loro adesione.
0: Certo. Cosa vedremo Paolo?
1: Allora,
0: ecco,
1: cosa vedremo? Vedremo diverse cose, vedremo. Magnifici dipinti, olio su tela, delle bellissime stampe antiche, vedremo delle statue e vedremo medaglie commemorative, vedremo francobolli storici, vedremo reliquie del santo, vedremo delle cartoline, il tutto molto datato, c'è roba storica.
0: Sì.
1: In più, sempre nelle disponibilità del comune, avremo anche un libro per la prima volta redatto e fatto a Mirano, un libro su tutti i capitelli di Sant'Antonio del Milanese. Allora, il libro è stato scritto dallo storico milanese Gianni Caravello, mentre le fotografie sono di un fotografo sempre milanese, Roberto Andrella, che anche lui a Milano è abbastanza noto per le sue fotografie. Poi ci sarà una stanza tutta dedicata appunto alle fotografie dei capitelli. Poi dopo ci sarà anche la sera di giovedì 19 presso il Duomo di Milano la presentazione del libro Antonio Segreto, la storia di un uomo, e sarebbe naturalmente la storia romanzata della vita di Sant'Antonio. Presente lo scrittore, autore del libro, Nicola Vegro. Per cui dopo ci saranno anche delle visite guidate ai capitelli di Mirano, con particolare riguardo a quello del bacino dei Molini. A Milano si ricorda
0: certo,
1: questa location.
0: No. Sì, sì,
1: ecco,
0: sì, sì, sì.
1: E poi dopo ci saranno anche delle visite guidate presso alcune pale del Tiepolo dipinte a Milano. Nel cito una su tutte, nel Duomo c'è la famosa pala del Tiepolo del taglio del piede da parte di un ragazzo, e Sant'Antonio ha fatto il miracolo e gli ha riattaccato il piede. Ecco, questa è una delle pale presenti nel territorio di Milano legate a Sant'Antonio.
0: Certo, quindi un bel programma, un bel percorso, e anche veramente far conoscere questo grande santo famoso nel mondo anche attraverso nelle nostre terre qui vicino, nelle nostre località, che magari a volte sorvoliamo, invece abbiamo veramente delle testimonianze importanti.
1: Per noi di questo territorio siamo legatissimi. Noi non diciamo più neanche Sant'Antonio, diciamo il santo.
0: Il santo, sì, anche qua.
1: Quando noi si cita Sant'Antonio, si dice il santo, perché per noi è già Sant'Antonio.
0: È già chiaro. Allora Paolo, siccome non abbiamo ancora qualche minuto, ma facciamo anche un cenno circolo filatelico numismatico, che siete veramente potenti. Allora due parole anche sul circolo.
1: Allora, noi da un qualche anno a questa parte, noi abbiamo sede a Campo San Piero intanto, praticamente nel sottoportico accanto al comune, ai vigili urbani, all'ufficio postale e via. Sì. Ci riuniamo due volte al mese, ogni secondo e quarto giovedì del mese, partecipano mediamente un buon numero di soci e lì ci confrontiamo, decidiamo i programmi, decidiamo cosa fare, cosa non fare,
0: l'attività del circolo stesso.
1: Perché un tempo era solo un discorso filatelico e numismatico, ma purtroppo la filatelia segna il passo, perché nelle nostre case non arrivano più francobolli,
0: basta,
1: di conseguenza i giovani non si appassionano più. E noi tutti siamo cresciuti con le cartoline e le lettere che arrivavano. Allora abbiamo allargato anche alle altre forme di collezionismo e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Per cui abbiamo collezionisti di qualsiasi genere, che va
0: per esempio dalle... che cosa coltivate come collezione?
1: Coltiviamo, non so, ad esempio ceramiche d'epoca, coltiviamo biciclette storiche, coltiviamo la Walt Disney, c'è un signore che raccoglie Walt Disney, coltiviamo la storia postale, diciamo, sotto i vari aspetti, cioè le macchine affrancatrici, eccetera. Abbiamo raccoglitori, espositori di fossili, per cui anche questo è una bella tematica, la storia della radio. Cioè praticamente abbiamo dei collezionisti di apparati radio. Poi abbiamo una signora che fa le icone, cioè siccome l'icona, per farla bisogna essere bisogna avere il grado di preparazione e sentirle. Questa signora ce l'ha, lo possiede, è un dono. Fa delle icone meravigliose, proprio le fa lei a mano, e quando le esponiamo raccolgono sempre un grosso
0: il favore del pubblico, senz'altro.
1: Il favore del pubblico, perché abbiamo festeggiato, come dicevo prima, il nostro trentennale proprio l'anno scorso, a maggio. Abbiamo festeggiato presso il Teatro Ferrari di Campo San Piero.
0: Un bel teatro,
1: abbiamo esposto di tutto di più, abbiamo avuto un successo di pubblico enorme. E siamo stati veramente soddisfatti.
0: Allora Paolo, mi manca poco, però noi torniamo al sabato, che è importante invece, perché c'è l'inaugurazione, lo dica lei, ore 10, no, giusto?
1: Allora, sabato ore 10 noi praticamente taglieremo il nastro, ci saranno gli interventi da parte del sindaco,
0: dell'autorità,
1: verrà presentato il libro sui capitelli, e lì daremo anche una cartolina commemorativa. Per cui abbiamo approntato una cartolina commemorativa che verrà emessa proprio per l'occasione, e daremo il benvenuto a tutti quanti vorranno essere presenti e visitare la nostra
0: città. Allora sabato, ripetiamo, ore 10
1: vi aspettiamo. Dopo la mostra sarà aperta, diciamo, nei weekend, sabato e domenica, sia la mattina che il pomeriggio, e durante la settimana dalle 3 del pomeriggio alle 7 di sera.
0: Benissimo, benissimo. Allora, grande riconoscimento a questa festa, a questo santo così importante, e sarà veramente un successo. Noi ringraziamo il nostro ospite Paolo Antigo, perché mi sta per scattare la pubblicità. Grazie. Torniamo nuovamente in diretta. Allora, qui abbiamo un bel messaggio. Ma se siamo in viaggio tra le galassie, non capisco come mai vediamo da sempre le stesse stelle nel cielo. Grazie Edoardo. Questo, ecco, andiamo al planetario, Edoardo, poi vediamo un attimo, ci daranno delle spiegazioni. Io non sono in grado, perché è una materia che appunto non conosco, quindi non mi pronuncio. Vediamo cosa succede. Probabilmente non saranno sempre le stesse. Forse, non lo so. Va bene, va bene. Allora, adesso noi cambiamo completamente argomento, perché, come dicevamo, periodo estivo, ormai sono iniziate le vacanze, le scuole stanno per terminare, quindi scampagnate, weekend in montagna, e qua è bello conoscere appunto i sentieri, i vari angoli della montagna che magari non abbiamo appunto visto in certe circostanze, però insomma è bello conoscere anche i borghi, questo mosaico, chiamati anche così, cioè ossia quei luoghi in cui il tempo sembra proprio essersi fermato, e qui è custodita l'anima più autentica della storia delle nostre regioni, della storia europea, perché insomma anche raccontano quella che è stata la storia del passato. E qua c'è anche, si avverte, qualcuno dice, un respiro della Serenissima e l'eco dell'impero impero asburgico, e che è un dialogo con la Mitteleuropa. Ecco, quindi il borgo racchiude questi elementi che sono importanti, perché ci porta nel passato e interagisce con quelli che sono stati i vari dominazioni, governi lontani nel tempo, e ci permette di conoscere appunto queste località. Quindi abbiamo degli elementi che caratterizzano i borghi: chi per le mura medievali, chi per le torri, chi per appunto palazzi di un tempo antichi, magari anche forse un attimino abbandonati, però insomma ci sono appunto degli aspetti e degli elementi che ci portano a conoscere nel passato cosa sono stati questi borghi. Che poi la definizione di borgo è sempre un po' un po' elastico, diciamo, no? Noi magari immaginiamo quel centro dove ci sono determinati edifici, dove ci sono determinati palazzi, e invece borgo è anche un centro appunto ambientale, dove ci sono anche determinate caratteristiche dal punto di vista ambientale. E allora noi qui sono tanti, perché adesso andiamo a presentare questa guida. Vi dico già il titolo: borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico. E quindi qui abbiamo veramente una carrellata che non riusciamo a presentarli tutti. Noi vi mandiamo sempre poi al sito, però giusto per capire in dove siamo, partiamo anche qua da vicino a noi, da Cittadella, appunto classificata come borgo, anche se sappiamo che è un centro importante, un comune importante, dove ci sono circa 20.000 abitanti, forse di più. Per finire a Cibiana, e andiamo proprio nelle montagne belle, bellissime. Cibiana conosciamo anche per i musei di Messner, abbiamo fatto anche delle interviste con il grande Messner, vi ricordate? Oppure andiamo anche a Este, città della ceramica, qui ci dico. Oppure andiamo ad Arco a Petrarca, il borgo del poeta, che è lui che ha dato il nome di Petrarca, perché una volta si chiamava solo Arqua, come più volte abbiamo sottolineato. Oppure andiamo a Montagna, un attimino più lontano, che magari sarebbe bene prendere più in considerazione, e Montagnana sì, la ricordiamo per le meravigliose mura, una cinta muraria che non ha niente da invidiare appunto ad altre città, e forse avrebbero bisogno di qualche ritocco, vedo qui dalle fotografie. Oppure andiamo ancora ad Asolo. Beh, Asolo magari conosciamo meglio, siamo di casa. Asolo è il borgo della Divina di Eleonora Duse, con Baie e Follina, eccole qua, ci portano alle feste delle castagne, ci portano a questi eventi. Cison di Valmarino, qui abbiamo un gioiello insomma, ecco, abbiamo il museo, il castello, Serravalle, insomma l'elenco è lungo, adesso non possiamo appunto inoltrarci in questa elencazione. Ma noi cosa facciamo? Allora adesso ci mettiamo in contatto con Francesco Galiffi, che lui è autore con Clara Milanese di questa guida. Lui è stato appunto autore di queste bellissime foto, ce ne sono tante che ci aiutano a comprendere, a conoscere questi borghi, e poi ovviamente potremo anche scegliere quale visitare. Porto Bufolè è piccolino, un borgo, guardate, che sembra un gioiellino, però no, sembra, è un gioiellino, quindi ecco, poco conosciuto ma molto bello, e via via, insomma, ce ne sono altri. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo appunto che cosa ci racconta.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come dicevamo, andiamo a presentare la guida ai borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico, molto interessante, dotata di molte foto ma anche di testi interessanti, come dicevamo. Allora, abbiamo in collegamento un autore, appunto il fotografo Francesco Califfi, che appunto salutiamo e che diciamo appunto di commentare questa interessante guida. Eccolo qua, pronto?
1: Buongiorno, un piacere.
0: Ecco, si può parlare un po' più forte, Francesco, un po' più forte, perché si sente poco, un po' più forte.
1: Sto parlando abbastanza forte, ma adesso sì. Mi sente meglio?
0: Sì, va meglio.
1: Beh, intanto la ringrazio, fa molto piacere che la guida sia piaciuta.
0: Sì.
1: Stiamo aspettando anche il riscontro, ma da quello che sentiamo dovrebbe essere piaciuta anche molto a chi l'ha acquistata.
0: Sì.
1: E quindi questo per noi è veramente importante. Abbiamo investito molto tempo, abbiamo fatto un lavoro d'equipe particolarmente bello, secondo
0: sì.
1: me, ci siamo sì. confrontati, abbiamo scelto con molta attenzione e accuratezza i borghi, e non è facile perché chiaramente siamo in Italia e tutti sanno cosa vuol dire essere in Italia, no? Cioè, c'è una tale abbondanza che è più quello che devi lasciare fuori, purtroppo,
0: sì,
1: che quello che devi inserire. Però credo che abbiamo fatto un buon lavoro anche dal punto di vista della selezione, andando a scegliere sia i borghi più famosi e più belli, quelli che un po' conoscono tutti, però andando anche a cercare qualcosina di particolare, meno famoso magari, ma sempre molto molto interessante.
0: Infatti, Francesco, ho visto Porto Bofulè, che magari pochi conoscono o non c'è stata l'occasione, ma perché è piccolino, è proprio un gioiellino, ecco il criterio. Poi descriviamo anche Porto Bofulè, che è molto bello, diciamo qualcosa, Francesco.
1: È un posto meraviglioso, come tutti quei piccoli borghi hanno una poesia unica, e anche dal punto di vista fotografico è stato veramente molto molto bello.
0: Certo.
1: Diciamo che sono dei posti dove io ci sono andato parecchie volte, credo noi della zona conosciamo molto bene, ma è giusto allargare un po' e far conoscere anche chi viene magari da più lontano, e giustamente, come dice lei signora, magari non lo prende in considerazione perché pensa sia un posto piccolino. È un posto piccolo ma è ricco di storia.
0: Certo.
1: Storia importante, è una posizione anche paesaggistica molto interessante, è vicino, cioè, ci sono dei luoghi molto molto molto belli.
0: Certo.
1: Da visitare, quindi è un suggerimento di una gita, di una giornata, forse anche di una mezza giornata, magari legandolo con qualche altro luogo, ma è veramente qualcosa che...
0: Certo.
1: Che
0: andiamo a un borgo più importante, insomma, più conosciuto, Montagnana, un po' perché per le sue prelibatezze, Prosciutto Veneto, eccetera, ma soprattutto per le mura. Che impressione vi ha fatto, Francesco, Montagnana, che è un bel comune, che insomma più che borgo mi sembra un centro più importante, più grande?
1: Sì, là siamo su una dimensione diversa. Mi ha fatto una splendida impressione perché sono stato baciato letteralmente dalla fortuna, perché la difficoltà nel fare questi servizi che si cerca di mettere in fila più di una località quando
0: sì.
1: si esce, no? Per una
0: sì.
1: questione di tempi, per anche per una questione economica, giustamente, e tante volte si è fortunati o meno fortunati.
0: Sì.
1: Montagnana quest'anno è stata veramente benedetta, perché quando siamo arrivati per fare le foto si è aperto, c'era un cielo meraviglioso, è stato proprio bello godersela
0: sì.
1: così.
0: Sì.
1: Poi Montagnana parla da sola, non ha bisogno di noi, tra virgolette, è un luogo conosciuto in tutto il mondo, è già quello, è importante cercare di fotografare rispettandone la bellezza e di scriverne dei testi adeguati che appunto
0: sì.
1: la valorizzino o che non la
0: certo.
1: sminuiscano, mettiamo
0: ecco.
1: così.
0: Come avete trovato le mura? Perché dalla foto sono belle, non so, prese da una certa prospettiva, ma siccome ci sono, qualcuno dice avrebbero bisogno di essere ripulite come quelle di Cittadella, ecco, che come sono messe? Perché da tanto che non ci passiamo queste mura.
1: Allora, quelle di Cittadella le ho attraversate tutte a piedi, posso dire sì che è stata un'esperienza veramente molto molto gradevole, e non ho percepito questo disagio nel vedere le mura di Montagnana, però posso comprendere che tutto può essere sempre meglio. Credo che comunque per un visitatore che arriva da fuori e le vede per la prima volta, credo che sia un bello spettacolo tout court. Ecco, dopo non entro nei dettagli di queste cose perché non le conosco.
0: Certo,
1: però
0: sì, no,
1: una bella impressione.
0: una prima impressione, visto che insomma le ha fotografate qua, le vedo belle, e quindi era un po' per essere anche rassicurati, ecco, rassicurati. Allora Francesco, andiamo a Costozza, modellata dalle cave di pietra. Ecco, Costozza famosa per le sue pietre, famosa per il passato, ecco, che impressione ha avuto? Perché vedo che è molto religiosa, ci sono chiese, chiesette, ecco, che borgo è Costozza? Siamo a Vicenza, siamo in provincia di Vicenza.
1: Costozza è stata forse una delle più belle sorprese, perché devo ammettere la mia ignoranza, non la conoscevo, sono restato letteralmente a bocca aperta, è piccola, ma è veramente, veramente molto bella, ha una collocazione paesaggistica eccezionale, perché salendo da lì si entra in una natura veramente da perdersi, che è una cosa molto strana dalle nostre parti, con il livello di antropizzazione che abbiamo, quindi ha queste dimensioni, c'è storia, c'è religiosità, però c'è anche natura attorno, bellissima. Io sono stato veramente molto, devo dar atto a Clara.
0: Certo, Villa Trento Carli, qui
1: un bel lavoro.
0: Vedo che avete fotografato Villa Trento Carli, molto bella, il parco di Villa d'Aschio, bella, bella Custozza. Che, ecco, questo è un centro che magari conosciamo meno. Che impressione ha avuto,
1: sì,
0: Francesco?
1: Appunto, io sono stato sorpreso da quello, anche un piccolo centro, mi pare Campolongo, che è sempre stato inserito. Io non lo conoscevo, ma sono stato parecchio colpito dalla collocazione geografica, dalla natura circostante, dalla bellezza, tutto, sono belle queste cose, sono state secondo me delle chicche, un valore aggiunto al lavoro che abbiamo fatto.
0: Certo.
1: Quindi
0: andiamo, bello. Francesco, saltiamo un po' di qua, un po' di là, perché ripeto, non possiamo presentare tutti i borghi perché sono tanti, però diamo l'idea ai nostri ascoltatori, un punto della utilità di questa guida. Andiamo a Gradisca di Zonzo, dove Da Vinci mise appunto nuove armi. Oh, qui insomma Da Vinci un po' si suggestiona questo nome.
1: Stiamo cambiando completamente zona.
0: Sì.
1: Sono zone che sono un concentrato di storia, come in questo caso,
0: sì.
1: Poi lì c'è anche architettura militare molto interessante, poi consideriamo che siamo siamo vicini anche a Palmanova,
0: sì,
1: con la città pentastellata, insomma siamo di fronte a una storia veramente importante.
0: Certo.
1: E quindi poi lì c'è anche il fiume che passa, bellissimo, bellissimo,
0: sì,
1: bellissimo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: La cosa bella era anche cercare di creare dei percorsi, perché tante realtà sono molto piccole, no?
0: Mm-hmm.
1: Quindi magari io non consiglierei una giornata intera in un posto, però è bello fare un percorso, quindi magari fare una mezza giornata da una parte, poi fare un'altra mezza giornata dall'altra.
0: Sì.
1: C'è la traccia storica, poi Soldo là vicino, che è stupendo.
0: Sì,
1: anche,
0: sì, sì, sì.
1: Veramente sono tutti belli.
0: Certo, e quindi insomma avete creato questo itinerario. Diciamo due cose anche su Spilimbergo, che magari è qui conosciuta meno, però è la città dei mosaici, quindi Spilimbergo è veramente un bel centro. Cosa possiamo dire, borgo medievale ovviamente, di Spilimbergo? Cosa diciamo, Francesco?
1: Stupenda, io l'ho vissuta, la vivo tuttora tanto,
0: sì,
1: per una questione di lavoro, di amicizie, per varie cose. È una città meravigliosa, ha anche una qualità di vita notevole, nel,
0: sì,
1: mangiare, in tutto, ha tanta storia, c'ha arte, perché insomma
0: castello, vedo,
1: sono famosi in tutto il mondo, e oltretutto per noi fotografi è comunque un centro di riferimento, perché adesso non mi ricordo più il nome, però qualcosa che riguarda
0: Castello di Spilimbergo, l'avete,
1: lo Zanier,
0: sì,
1: non mi ricordo il nome, ecco, chiedo venia, chiedo perdono, però è forse l'ente tra i più importanti d'Italia sul settore, quindi che,
0: certo,
1: anche lì fanno mostre, fanno manifestazioni di importanza, di valore assoluto internazionale.
0: Scuola di
1: Spilimbergo è una vera chicca.
0: Bella, bella scuola di mosaico, anche questo molto interessante, il Duomo,
1: certo,
0: di Santa,
1: certo,
0: Maria Maggiore.
1: C'è anche il Duomo, che è meraviglioso,
0: sì, sì,
1: per esempio.
0: E il castello è così imponente come lo vedo? Io non sono mai stata, ecco, chiedo, è così imponente come lo vediamo nella sua foto? Perché è enorme questo castello.
1: Sì, è bello grande, sono meravigliosi gli affreschi. Forse il castello non è propriamente un castello che ruba l'occhio, turrito, insomma, con mastio gigante, con quelle specie di quelle rappresentazioni iconografiche a cui siamo abituati, però è bellissimo gli affreschi e tutto quello che rappresenta, e quello che è veramente bello.
0: Certo.
1: Bello, bello, bello.
0: Torniamo nel nostro Friuli un po' più vicino qua, Cividale del Friuli, questa sì che è veramente una cittadina più che un borgo, no? Che impressione avete avuto? Perché Cividale del Friuli è ricca di storia, del passato, Longobardi, insomma sono passate tante popolazioni qui.
1: È il ponte del diavolo, questa meravigliosa struttura, e poi la parte interna, ma no, io sono innamorato, letteralmente innamorato, faccio fatica a parlare di queste cose, è un piacere. Poi le giornate lavorative erano di 20 ore, per carità di Dio, perché per il discorso che le dicevo prima, quando ho fatto Cividale, nel frattempo avevo fatto anche Strassoldo, sì, Palmanova, non mi ricordo, quindi c'erano tantissimi chilometri da fare. Però è un tipo di lavoro che ti appaga tantissimo.
0: Certo.
1: Soprattutto quando la struttura del libro è fatta come si deve, questo è molto bello, è molto soddisfacente.
0: Sì, sì, sì. Lei ha nominato Palmanova, la città stellata, questa piazza a 8 punte, se non ricordo male, è immensa, è bella, è veramente anche frequentatissima Palmanova, perché insomma anche delle fortezze enormi. Palmanova come l'ha vissuta, Francesco? Cosa le è sembrato questa piazza che non finisce più?
1: Palmanova l'ho vista in modo particolare perché l'ho inserita anche all'epoca, voglio dire, perché insomma ho i miei anni anch'io, l'ho inserita nella tesi di laurea su storia militare, quindi Palmanova era uno dei capitoli più importanti per quello che riguarda l'architettura bastionata, la Tres Italienne, come si chiamava, che ha cambiato la storia della guerra in Occidente e poi in tutto il mondo. Quindi per me aveva un valore doppio, a parte la sua bellezza, c'era anche questo aspetto storico-militare che è terribilmente interessante. Ecco.
0: Certo. Torniamo un po' più a casa, vicino a noi, andiamo a Cison di Valmarino, gioiello dei conti Brandolini, questo castello, insomma, penso che anche lì sia stato molto colpito, forse lo conoscerà meglio di noi che
1: da quelle parti. Devo dire, quello è 30 anni che fotografo, ci sono le rolle, soprattutto la meravigliosa rolle, le colline con il prosecco e poi il centro storico di Cison, che è meraviglioso, il castello e tutto, diciamo che lì giocavo in casa, ecco, lì
0: certo.
1: Non era una sorpresa.
0: Sì, sì, beh, insomma, ecco, Cison magari lo conosciamo tutti un po' meglio perché è qua più vicino a noi, ma lei è andato anche a Sottoguda con i suoi Serrai, il canyon ai piedi delle Dolomiti, quello sì che è entusiasmante e anche un po' avvincente.
1: È stato il punto dove ho sofferto di più perché sono andato in stagione, alla fine dell'inverno c'erano ancora tracce di neve, però non era ancora arrivata la primavera e soprattutto i serrai erano chiusi perché ovviamente pericolati per questioni di viaggio.
0: Sì,
1: quindi non ho potuto addentrarmi, abbiamo chiesto la cortesia alla Proloco locale, ci ha fornito un'immagine tanto per testimoniare insomma che esistono questi serrai di Sottoguda che sono una meraviglia della natura. Ho sofferto di non poterci entrare, ho sofferto di non poterli fotografare come volevo io, però va bene, me ne sono fatto una ragione, ho passato una bellissima giornata, ho parlato con la gente del posto, molto disponibile a raccontarmi le storie, è stato molto bello.
0: Certo.
1: Bellissimo, una piccola chicca che non conoscevo nonostante la mia frequentazione montana.
0: Ma sono d'estate, sono indicati per l'estate, mi sembra, quindi insomma adesso possiamo andare ai serrai di Sottoguda, ma facciamo un salto anche a Cibiana, ecco, caratteristici Tabià. Cosa sono i Tabià? Spieghiamo, Francesco.
1: È un'architettura ampezzana, storica, è meravigliosa, tra Cibiana, Fornesighe, poi ci sono anche i murales, chiaramente, che anche quelli sono veramente opere d'arte, reali opere d'arte.
0: Sì.
1: Ci sono artisti da tutto il mondo che sono andati a Cibiana.
0: Sì.
1: In Cibiana però giocavo già in casa, Cibiana, perché 5-6 anni della mia vita li ho passati su e giù anche da quelle parti, quindi sapevo già tutto. Piacere per me inserire, è stato un piacere piuttosto conoscere Colcervère, che non conoscevo.
0: E dov'è Colcervère? Dov'è esattamente?
1: In Val Zoldana, rispetto a Fornesighe, quindi anche lì è bello, può essere la gita di una giornata, quindi fare Colcervère, poi sono 4 case Colcervère, però è talmente bello quel posto che era bello anche con la neve, sono andato a fargli le foto che aveva appena nevicato. Però credo che anche d'estate con i paesaggi dolomitici mozzafiato.
0: Certo, ma ricordiamo che la guida apre con Feltre, il borgo verticale Feltre, bella, siamo in provincia di Belluno e Feltre, ecco il palio, l'infilata di palazzi vedo qui, li ha fotografati molto bene Francesco. Feltre invece, cosa diciamo?
1: Fetri bisogna, è uno di quei posti che bisogna stare attenti a fare delle belle foto, perché sennò si fa brutta figura.
0: E magari si offendono qua i nostri amici.
1: Sono dei posti molto belli, sì, dove senti forte la responsabilità quando fai delle fotografie, non so, per me non è naturale, no? Più bello è un posto, più dici wow, devo fare una bella foto, perché certo, non posso rovinare l'immagine di un posto così bello.
0: Certo.
1: Non voglio fare una figura brutta.
0: Certo, certo.
1: E Fetri è meraviglioso.
0: Certo, insomma, vedo qua.
1: Anche lì siamo in un contesto che non ha bisogno di presentazioni, deve,
0: sì,
1: solo essere raccontato sia con i testi che con la fotografia, in modo che gli renda merito, insomma, spero di esserci,
0: ma penso,
1: di esserci riusciti.
0: Penso proprio di sì, perché ecco, noi parliamo di beni storici, parliamo di palazzi, parliamo di castelli, ma tanto per restare a Feltre, pensate, c'è il miele delle Dolomiti bellonesi, formaggi di Malga e vini, quindi c'è anche l'aspetto culinario, non dimentichiamo che ha la sua importanza anche questo aspetto, quindi Feltre.
1: Abbiamo un po' accompagnato tutto il percorso,
0: sì, parlando.
1: Anche di,
0: sì,
1: questo è stato la bellezza anche di questi testi, se
0: certo,
1: ha avuto modo di leggerli, appunto, che non è semplice condensare in poche righe quelle che sono le caratteristiche di posti che hanno alle spalle una storia sia
0: secolare, secolare. Ecco, allora noi ci fermiamo,
1: gastronomica,
0: sì, ma certo, giusto anche per dare così anche un altro aspetto che magari non è senz'altro minoritario. Noi ci fermiamo qui con Feltre, che apre la guida, ecco, è proprio lì, è proprio l'inizio, perché è impossibile citarli tutti, sono tanti, ben fotografati, ben raccontati, testi molto interessanti che appunto ci portano nel passato, perché qui ci sono secoli di storia in ogni borgo. Allora ricordiamo il titolo che avete chiesto, Guida ai borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico. Abbiamo in collegamento Francesco Galiffi e poi anche Clara Milanese, che ha contribuito alla stesura di questa guida. È abbinata al Gazzettino, guardate, è un prezzo veramente.
1: Noi spenderei anche una parola per,
0: sì,
1: per Serena, che è la ragazza,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: ha curato la grafica,
0: sì,
1: perché,
0: sì,
1: ha fatto abbiamo fatto assieme un buonissimo lavoro, e anche quello è importante,
0: certo,
1: molto importante,
0: indubbiamente,
1: a questa guida l'aspetto che ha, ovviamente,
0: certo. Bene, allora la consigliamo, perché siamo qui che la sfogliamo, sono anche altri, certo, mi chiedono qua altri nomi, ecco, non sono tutti, ma qui la guida comprende altri borghi, quindi consultate questa guida, forse troverete quello che cercate e si trova,
1: ecco,
0: in
1: forse mandiamo le persone, signora, anche in un luogo particolarmente bello, che poco conosciuto sicuramente, che è Sutrio in Carnia. Non è in Carnia, è nell'altra parte dell'altra vallata, forse, adesso non lo so, perché lì loro sono molto gelosi,
0: sì,
1: però Sutrio è un posto veramente speciale, io mi sento di spendere anche lì. Sauris forse lo conoscono già tutti per le caratteristiche che ha, però
0: sì,
1: Sutrio potrebbe essere una sorpresa.
0: Ah, bene, allora lasciamo quella sorpresa ai nostri ascoltatori, ecco, quando sarai c'è già in edicola, l'ho trovato, io l'ho trovato settimana scorsa, quindi chiedete appunto borghi più belli Dolomiti Adriatico e lo trovate. Vi dico anche il costo, perché veramente 8,80 euro è regalata, per quello che contiene. Allora io chiudo questa intervista molto bella, penso interessante, il borghi, il luogo dove si avverte il respiro della Serenissima, l'eco dell'impero asburgico e mette in dialogo con la mite europea. Questa fa parte dell'introduzione. Mi pare che sia azzeccata questa considerazione, Francesco.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Bene, allora ve la consiglio, perché ce l'ho qui, la sto sfogliando, impossibile, altri, allora altri borghi ci sono, ma non abbiamo il tempo di presentarli tutti, consultate questa guida. Noi ringraziamo Francesco Galiffi che abbiamo in collegamento e complimenti, aspettiamo altri borghi, aspettiamo ancora.
1: Certo.
0: grazie Francesco, grazie, buon pomeriggio. Allora ce ne sono altri, sì, però potete immaginare che non possiamo presentarli tutti. Guardate che per 8,80 euro ne vale proprio la pena. Allora, anche Campretto, frazione di San Martino di Lupari, è uno dei borghi più belli d'Italia, ci sono i cartelli di ingresso del paese. Può essere il nostro ascoltatore Marino, penso proprio di sì, ma ce ne sono tantissimi, quindi vale la pena di appunto conoscerli attraverso questa guida. Ma poi fate presente sicuramente, magari se ci sono iniziative nel nostro territorio, di comprendere questi borghi Campreto, magari si conosce poco, ecco, anche se qua vicino a noi, e hanno tutti delle caratteristiche, hanno tutti degli elementi storici, architettonici, artistici e anche ovviamente paesaggistici da far conoscere. Bene, bene, bene. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché andiamo dove? Adesso ci trasferiamo, facciamo una volata e andiamo a Conegliano, perché ci aspetta un amore.

0: Siamo in diretta allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Conegliano perché ci aspetta una mostra molto interessante dal titolo Renato Varese Conegliano, un artista, una donazione, una città. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo la dottoressa Lorena Gava, curatrice di questa mostra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
0: Allora, dottoressa, mi ha entusiasmato la presentazione che ho visto in altre situazioni di questa mostra di Renato Varese, perché è importante anche conoscere questo artista. Allora, cosa dice? Partiamo da Renato Varese, lo facciamo conoscere e dopo andiamo appunto ad illustrare la mostra.
1: Benissimo, allora Renato Varese è considerato il decano degli artisti conegliani. Allora, avrebbe compiuto 100 anni, anzi li avrebbe già compiuti l'8 maggio, era del 1926, nato appunto l'8 maggio del 26, è morto 2 anni fa, quindi è morto esattamente a 98 anni. Allora, la città di Conegliano gli rende omaggio con questa grande mostra a Palazzo Sarcinelli, che vuole ripercorrere 75 anni di carriera del maestro. Renato Varese si è formato al Centro Internazionale della Grafica di Venezia, quindi nasce, diciamo, come incisore, e però parallelamente all'attività disegnativa incisoria coltiva la pittura, e coltiva la pittura, diciamo, in un senso anche molto esteso, in quanto ama le grandi dimensioni e lavora ininterrottamente, quindi diciamo grosso modo dagli anni 70 fino al 2024, l'anno della sua scomparsa. Allora, al centro del suo mondo c'è l'interesse per l'uomo che viene visto un po' come una figura perdente, un uomo spesso abbattuto da conflitti, un uomo che è protagonista della storia, però che molto spesso appunto si trova ad essere sconfitto dalla storia stessa. Allora, in mostra noi percorriamo proprio questi suoi diciamo 75 anni di intenso lavoro. È definito un pittore gotico perché diciamo i suoi colori, il suo segno risulta proprio nordico, molto tagliente, incisivo, con aspetti, se vogliamo, anche plumbe. Il colore che lui amava, diciamo, in maniera decisiva era proprio il colore grigio. E su questo fondo grigio compaiono quasi in lande desolate

0: uomini che sono proprio diciamo evidenziati anche nei loro pregi, più che nei pregi proprio nei loro difetti. Allora compare spesso nelle sue opere l'immagine della morte, ma è una morte che ricorda molto le danze macabre, nel senso che la morte è democratica, perché compare vicino ai potenti della terra, giudici, cardinali. Renato Varese era uno spirito molto critico, però ci fa capire che il destino di tutti è comune, ed è un destino che ci lega a questa morte inesorabile. E la morte compare questo scheletro sorridente che quasi danza, una presenza proprio vicina, costante, però sempre con questo piglio ironico, con questo piglio sarcastico. Ecco, Renato Varese è stato un artista molto attivo nel corso della sua esistenza, diciamo soprattutto negli anni 80, 90, primi anni 2000, ha esposto veramente in tutto il mondo, non solo in Europa, ma davvero in tanti prestigiosi luoghi espositivi, e confidando sempre su un mestiere, quello dell'arte del pittore, ufficiale quotidianamente, con tenacia, con pazienza, con rigore. Dicevamo, gli uomini che compaiono sulle sue tele sono uomini anche sofferenti, sono uomini scavati nella carne, scavati nella pelle, ma scavati anche nell'animo. Quindi c'è davvero questa corrispondenza tra il messaggio che l'artista vuole lasciare e la realizzazione poi eseguita sulla tela. Ma dopo, se posso aggiungere, ci dà anche un respiro, perché non ha solo un'anima così, se vogliamo, nordica, così tagliente, così netta, ma anche un'anima veneziana, lagunare. Venezia è la città dove si è formato, la città che vive sull'acqua, sulla luce, che vive inondata quindi dei mosaici bizantini, e Renato Varese ci riporta questa Venezia attraverso una produzione in cui il suo animo, diciamo, appare più disteso, ripeto, più luminoso, e quindi vediamo sfilare facciate di palazzi veneziani immersi, avvolti nella luce, avvolti nell'oro, e quindi è quasi una sorta di parentesi rispetto a quell'analisi così profonda, così intensa che lui fa della vita e dell'esistenza dell'uomo.
1: Certo. Poi la maschera, ecco
0: sì,
1: qui,
0: ecco. Sì,
1: lì come allora, la dobbiamo declinare?
0: Sì, la maschera. In effetti le prime sale della mostra presentano proprio Arlecchini, Pulcinella. Allora, la maschera. Nella maschera Varese concentra tutta l'ironia, tutto il sarcasmo, perché dietro la maschera c'è l'uomo che recita la parte, c'è l'uomo impegnato a sostenere un ruolo nella vita, e a volte accanto alla maschera ci sono anche dei giocattoli, degli oggettini di evasione che ci riportano a un'altra dimensione, a un altrove. Perché quello che Varese comunica è questo: se c'è una stagione della vita in cui ci si può illudere, in cui ci può essere spazio per la fantasia e il sogno, questa è l'infanzia. E allora ecco che aeroplanini, barchette, pupazzetti che compaiono accanto alle maschere vogliono proprio riportare a questa dimensione di vita. Ma la maschera sostanzialmente è quella sorta di camuffamento, quella sorta di diciamo appunto proprio finzione, ecco, che l'uomo spesso è il ruolo, è questa finzione che l'uomo spesso abbraccia pur di nascondere quella che è la verità, la sostanza della sua vita, che spesso porta proprio a nulla, a un desiderio di fama, magari di gloria, un desiderio di potere che però, come ci indica l'immagine della morte, si conclude con un nulla. quindi con un perdere tutto quello che si è cercato appunto di conquistare.
1: Certo. Dottoressa, vediamo che l'elemento ironia, sarcasmo è molto presente. Ecco, come viene utilizzato questi elementi? Come li vivono il nostro Varese?
0: Ma ironia e sarcasmo che si vincono proprio dai personaggi che sfilano sulle tele, per esempio i vescovi, sì, il pastorale, sì, del vescovo, sì, viene sostituito con un bastone, con un ombrello, quindi il maestro, come dire, si diverte anche in questa allegoria, in questa finzione e in questo anche togliere proprio il potere, far capire che quelli che sono i simboli, diciamo, interpretati della forza, della superiorità, magari in certi contesti anche dell'arroganza, vengono ridotti a poca cosa, diventano appunto un bastone di passeggio, da passeggio diventa, insisto, un gancio, un ombrello, creando non poca ilarità. In effetti, accanto, diciamo, a questi temi così, che possono essere anche scabrosi, perché è una cosa che voglio sottolineare, il maestro ha lavorato su formati molto grandi, perché ci sono tele di 3 metri di lunghezza in cui, ripeto, si vedono cortei proprio di figure tra maschere, scheletri, giudici, vescovi, e quindi persone, diciamo, appartenenti a classi sociali diversissime, che sono uniti in questa comune, in questo comune andare, un comune andare che è anche accompagnato dalla presenza di animali. Allora, Renato Varese era figlio di un maniscalco e quindi i cavalli li conosceva bene, i carri li aveva visti, aveva aiutato il padre, quindi anche in questo lavoro, ma il cavallo non è il destriero, non è il cavallo, diciamo, vincente dei monumenti, se pensiamo dei grandi monumenti magari romani, si pensa all'imperatore a cavallo. Il cavallo è destituito del suo potere, è il cavallo di un cavaliere che ha perso, diciamo, il suo feudo, quindi è una dimensione davvero terrena, quella di un orizzonte culturale molto semplice, perché un elemento che sottolineava sempre Varese era proprio questa sua appartenenza, diciamo, alla terra, questo suo essere umile, quello di essere nato in una famiglia, diciamo, comune, e quindi questo elemento del potere viene sempre, come dire, corredato da figure che vogliono minare questo potere o comunque anche ironizzarlo, destituirlo, dare, diciamo, un significato diverso.
1: Certo. Allora, dottoressa, l'uomo per il nostro pittore è un uomo debole, è un uomo di solitudine, di abbandono, perché vediamo i casolari, anche queste immagini, sì, così, ecco, sì, hanno bisogno di essere ritoccati, rivigoriti, sì, ecco, come lo dobbiamo intendere?
0: Allora, sì, dunque, tra l'altro, per quanto riguarda il paesaggio, sì, allora, Renato Varese restituisce un paesaggio veneto abbastanza atipico. Se pensiamo agli anni in cui ha iniziato proprio a occuparsi di paesaggio, sottolineo però che il paesaggio non era al centro del suo interesse, al centro del suo universo poetico c'è l'uomo, quindi ha un'indagine proprio profonda sull'uomo, ma il paesaggio che generalmente proprio si tinge di grigio è un paesaggio desolato, un paesaggio calvo, sì, un paesaggio in cui compaiono questi volumi che non sono altro che case abbandonate, casolari proprio di periferia, e c'è già quasi una denuncia nei confronti dei luoghi abbandonati, dei luoghi che necessitano quindi di una cura, di un'attenzione, di un maggiore valore, di una maggiore valorizzazione poi. Quindi non è il paesaggio solare, il paesaggio ricamato, il paesaggio ridente, diciamo, il Conegliano intorno, comunque magari quel paesaggio anche un po' da cartolina di cui siamo abituati magari a vedere. No, è un paesaggio anche di denuncia, di riflessione, è un paesaggio in cui il grigio mette in evidenza che cosa? Anche quel senso di indifferenza che molto spesso coinvolge proprio le persone, nel senso quindi di una trascuratezza, di una precarietà, di una fragilità che non viene contemplata e non viene, diciamo, accudita. Ecco.
1: Certo. Allora, dottoressa, abbiamo dei mosaici belli, splendenti, insomma, che fanno anche così una bella danno luce. Allora, se vogliamo, lei ha detto l'uomo è per Varese, l'uomo è perdente. Perdente come, e non può mai essere anche un uomo che vince questo stato di difficoltà?
0: Ma tenta. Allora, è un uomo che cerca, cerca la salvezza, cerca in un certo senso anche la gloria, però l'artista ci comunica questo, è un tentativo, lui probabilmente appoggia anche in questo sforzo, però l'orizzonte è davvero piatto, è un orizzonte di fine, è un orizzonte, ripeto, in cui prevale la morte è un qualcosa molto spesso esplicitata nel sangue, esplicitata attraverso l'assenza. Frequenti sono le immagini in cui compare, per esempio, un sepolcro vuoto o compare il sudario, ci sono anche forti riferimenti un po', anche a scene, diciamo, marcatamente religiose in cui Renato Varese umanizza il sacro e quindi rende le figure di santi, le figure di Cristo, la figura di Maria, ma veramente come una figura semplice, con un'umanità, con una proprio con un senso anche di consapevolezza, di quotidianità che è fortissimo. Quindi l'oro che diceva lei, quello di Venezia, prevale ma in momenti di pausa, non è un oro che riguarda, diciamo, la vita umana. Nella vita dell'uomo c'è questo sentimento, insisto, di perdita, anche di sconfitta, di dolore, di amarezza, però un'amarezza, ecco, che nella maschera trova una sorta di riscatto, trova una sorta di liberazione, trova una sorta di via salvifica. E quindi questo rende, per esempio, alcune opere, alcune immagini davvero piacevoli, anche divertenti, dove ecco, compare la scimmia, compare il maiale, compare insomma quel dato così aneddotico, anche simpatico, che comunque porta sempre a riflettere. Tutta l'opera di Varese è un'opera intrisa di riflessione, di pensiero, e poi aggiungo questo, tutto realizzato con una tecnica sapiente, con un controllo, diciamo, del segno e del colore, che davvero presuppone un allenamento costante, continuo, un rito, quello della pittura, che lui ha sempre officiato con grande davvero partecipazione e convinzione. E poi mi permetta di aggiungere questo, Renato Varese firmava sempre le sue opere, i suoi quadri con la sua iniziale R. Varese e accanto una L, il nome di Liliana, sua moglie. È la moglie che è sempre stata partecipe delle sue creazioni, svolgeva tutto un altro mestiere, ma l'ha sempre, come dire, coinvolta nelle sue realizzazioni. E anche proprio includendo l'iniziale, no, della moglie amatissima, come se l'opera fosse davvero una sorta di condivisione, di realizzazione, diciamo così, partecipata.
1: Ah, bello questo aspetto, una sorta sì. di musa o no? Forse sì.
0: Esatto, ma anche proprio di condivisione anche a livello proprio mentale, se posso dire, di coinvolgimento, di un progetto che viene così, che nasce, si sviluppa il progetto del quadro e viene discusso, almeno questo ha sempre sostenuto Varese. E aggiungo anche una cosa importante, questa mostra che come dicevo prima ripercorre oltre 70 anni di carriera attraverso proprio i capolavori e quindi ripeto ci sono lavori davvero di dimensioni importanti, ha però anche un altro pregio questa esposizione, cioè l'inaugurazione di una sala all'interno di Palazzo Sarcinelli che è una sala dedicata a Varese e sarà una sala sempre diciamo visitabile e contiene 13 lavori che gli eredi, i figli di Varese, Angelo e Pina Grazia Varese, hanno donato al comune di Conegliano interpretando quella che era la volontà del maestro, proprio quello di lasciare una testimonianza, perché per Varese il pittore deve essere testimone del proprio tempo, raccontare il proprio tempo e quindi in questi 13 lavori che comprendono sia opere pittoriche che opere grafiche e possiamo sempre, quindi perché una volta conclusa la mostra, questa sala invece sarà sempre aperta, dà la possibilità al visitatore di entrare in contatto con quello che è stato il suo mondo. Sono 13 lavori però fortemente rappresentativi di tutto il suo, di tutta la sua parabola insomma artistica. Ecco, questo mi pare certo, importante, certo. Tra l'altro ci sono anche i bellissimi topi realizzati graficamente ancora negli anni diciamo 70 e oltre e il suo maestro all'Accademia, Luigi Tito, figlio del famosissimo Ettore Tito, quando ha visto questi lavori ha detto ma li avrei voluti fare io questi topi perché davvero sono perfetti e in questa sala abbiamo collocato diciamo una delle prime grafiche, è una deposizione dei primi anni 70, accanto all'ultimissimo lavoro è un volto che lui ha realizzato proprio nel 2024 in cui nonostante l'età, nonostante gli acciacchi, insomma nonostante tutto è ancora proprio pregno e denso di quel segno puro, indelebile del suo stile, proprio dello stile del maestro.
1: Certo, e allora veramente anche una generosità, una testimone del suo tempo, ecco questa è la frase certo, che ho colto, certo. Che ha appena pronunciato dottoressa, mi pare un po' la chiave di tutto questo certo. Impegno, passione, amore per la propria terra, per la propria Conegliano e poi è bella questa parentesi con la moglie è sempre vicino che è sintomatica di un grande amore nella vita perché insomma
0: assolutamente,
1: un altro aspetto veramente importante certo. Veramente significativo. Allora siccome siamo proprio alla fine perché tra poco mi arriva la pubblicità, diamo la bella notizia che invece è stata prorogata, vero dottoressa?
0: Questa assolutamente mostra, sì, al 14 giugno. Benissimo. Dopo se comunque da sapere che finita la mostra ci sarà sempre la possibilità a Palazzo Sarcinelli di incontrare Renato Varese nella sua sala, diciamo nella sala dedicata proprio. E quindi vi aspettiamo per questa, intanto per la mostra e poi in futuro per la visita alla sala Varese.
1: Quindi un artista, dottoressa, che ha lasciato una grande eredità, possiamo dirlo a voce alta?
0: Assolutamente sì, una grande eredità. Posso dire questo, io l'ho conosciuto sono stata anche molto vicina in tanti momenti, tanti anni e allestendo questa nuova mostra e vedendo i lavori dopo 20 anni, perché conoscevo il maestro ancora negli anni fine anni 90, inizio anni 2000, devo dire che L'effetto è davvero forte, perché il valore di un'opera si capisce dal tempo, se resiste al tempo. E posso dire che Renato Varese, testimone del suo tempo, resiste al tempo.
1: Bene, allora, veramente un messaggio importante, un'eredità per tutti noi, veramente,
0: certo,
1: ne facciamo tesoro. Ripeto, allora mi chiedete, allora la dottoressa ci ha detto fino al 14 giugno, quindi c'è tempo, ce la facciamo,
0: sì,
1: venire a Conegliano.
0: Certo. Ovviamente, ecco, è tutto gratuito, ingresso
1: sì,
0: gratuito,
1: sì,
0: e se qualcuno fosse in zona, domenica 7 giugno alle ore 10:30 ho il piacere di fare una visita guidata gratuita, ci sarò io, e poi c'è anche la possibilità di un concerto nell'androne del Palazzo Sarcinelli, tutto gratuito, e ringraziamo di questo il Comune di Conegliano,
1: sì,
0: ringraziamo tutti i partner, ringraziamo il Rotary di Conegliano.
1: Ringraziamo lei perché mi sta arrivando la pubblicità, ma la voglio ringraziare,
0: ecco,
1: per la bellissima narrazione e di tutto quello che ha detto, visita gratuita con lei e concerto, ne approfittiamo, posso,
0: certo,
1: posso concludere così?
0: Ecco. Assolutamente sì. Vi aspettiamo.
1: Sì. Grazie,
0: grazie di
1: dottoressa,
0: cuore.
1: È stata
0: grazie,
1: molto chiara, e qui ringraziano di questa intervista, è veramente molto interessante. Grazie dottoressa, alla prossima. Grazie.
0: Grazie a lei, grazie a tutti, buon pomeriggio, grazie.
1: Grazie. Bene, allora sta per arrivare. Siamo nuovamente in diretta, allora dopo questa bella narrazione, presentazione di questa mostra, forse di un, sì, di un pittore che non conosciamo molto, forse neanche mai sentito nominare, come qualcuno mi sta dicendo, ma questa è, ecco, l'importanza anche di queste mostre che noi cerchiamo qua e là, e anche dare luce, dare visibilità e valorizzare questi grandi artisti, perché ha posto nella sua pittura grandi temi, comunque della morte, avete sentito, democratica, cioè riguarda tutti, e quindi anche questo è un tema delicato, se volete, un po' scabroso, ecco, se vogliamo, però insomma viene trattato come deve essere. E poi tanti altri ovviamente elementi che sono stati appunto resi noti dalla nostra ospite, e quindi ecco che ecco, conosciamo questo pittore che ha lasciato una grande eredità, queste 13 opere, capolavoro. Se, ecco qua, vedo le immagini da vedere, e quindi ecco, andiamo, approfittiamo, 14 giugno possiamo vedere con visita guidata appunto dalla nostra ospite, che deve essere ancora più interessante perché siamo davanti alle immagini, alle opere, ai dipinti, e quindi ecco, ancora più comprensibile quello che è stato il pensiero di Renato Varese. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché ecco, andiamo a Bassano del Grappa, e intanto voglio salutare anche Davide D'Alesiano, perché poi i nostri messaggi qui scorrono, e che ci saluta sempre, che noi ricambiamo. Andiamo a Bassano del Grappa, andiamo nel Museo Civico, perché c'è un chiostro, questo museo l'avremo visto anche, Bassano è qui a portata di mano, quindi sempre da vedere, e questo chiostro ha bisogno di essere restaurato, riqualificato, di un intervento. E allora come fare? Come fare? C'è un'iniziativa, che c'è un voto che si può manifestare, esprimere fino al 10 giugno, e l'iniziativa è di Volotea, conosciamo questa compagnia appunto aerea, che mette a disposizione questa possibilità di poter appunto dare il voto, esprimere per il recupero, dicevamo, di questo chiostro del 14 secolo, antico cuore dell'ex convento di San Francesco, ospita un lapidario con cippi, stemmi, frammenti architettonici, insomma avremo in mente la ricchezza di questo museo, di questo settore del museo, e quindi ecco che abbiamo questa possibilità. A noi costa poco, costa pochissimo, basta un clic e diamo il nostro voto e diamo un contributo notevole, più di quanto può essere così un clic, magari qualcuno interpreta come una cosa marginale, invece no, assolutamente non è marginale, è importante, perché insomma tutti insieme possiamo raggiungere l'obiettivo che appunto si è preposto questa iniziativa, e diamo questo aiuto, ecco, in forma diretta, e contribuiamo, quindi insomma anche noi siamo partecipi, siamo protagonisti di questi recuperi che sono importanti, che ce ne sono tanti, ce ne sono tanti recuperi che dovrebbero essere fare per i nostri, essere effettuati per i nostri beni, ma insomma intanto andiamo a Bassano e sentiamo cosa ci racconta la direttrice di Bassano, Barbara Guidi, che conosciamo e che appunto ci spiegherà un punto nel dettaglio questa iniziativa. Allora adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: Ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Bassano del Grappa, andiamo nel Museo Civico perché c'è un'interessante iniziativa che riguarda il chiostro. Saremo stati quasi tutti o tutti in questo bellissimo museo interessante, vediamo di che cosa si tratta. Abbiamo in collegamento, salutiamo con piacere, direttrice del museo, dottoressa Barbara Guidi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
0: Allora, dottoressa, mi sembra un'iniziativa valida da partecipare, soprattutto. Ecco, allora spieghiamo ai nostri radioascoltatori in che cosa consiste, come e la finalità di questa iniziativa.
1: Sì, allora siamo stati selezionati dalla Regione Veneto per partecipare a questo contest ideato da Volotea, compagnia aerea che ha numerosi voli sullo scalo di Venezia, che ha destinato una cifra di 39.000 euro al miglior progetto di riqualificazione di beni artistici, architettonici e storici di rilievo. Noi abbiamo candidato la qualificazione del chiostro del Museo Civico, che chiunque sarà stato a visitare una nostra mostra, ricordo fra le ultime la retrospettiva dedicata a Giovanni Segantini solo qualche mese fa.
0: Un successo, lo dico perché avete registrato numeri veramente importanti. Ecco, chiusa parentesi, ma ci tenevo.
1: Sì, ecco, diciamo che il primo luogo che si incontra entrando nel Museo Civico, prima di entrare nelle sale dove sono esposte le opere d'arte, si ritrova in questo chiostro rinascimentale di altissimo valore storico, perché è uno dei più antichi a Bassano del Grappa, che è una sorta di ingresso, ma è anche una sorta di prima sala del museo, perché all'interno di questo bellissimo chiostro, di questa cornice rinascimentale, sono anche allocate delle opere d'arte, delle sculture, delle targhe, degli stemmi, che quindi raccontano la storia di Bassano del Grappa e la storia della sua comunità. Quindi è una pagina di storia, di bellezza, che si mescola al contempo ad una cornice naturale di particolare pregio e di equilibrio straordinario, perché è corredata da delle bellissime piante, tra cui dei roseti molto molto antichi. Ecco, questa cornice così bella e così delicata, che tra l'altro in estate, a sera, quando tramonta il sole, si accende delle luci e diventa anche palcoscenico di spettacoli teatrali e musicali di grande livello, quelli del Festival di Opera Estate, è un luogo che necessita oggi di un'attenzione particolare per migliorare l'accessibilità e la fruizione, l'accessibilità al luogo, perché è un luogo storico e quindi ha bisogno di un intervento che possa permettere a tutti, anche a chi ha delle disabilità motorie, di poter accedere più agevolmente a questo luogo, e ha bisogno di un miglioramento dell'accessibilità per poter godere dei contenuti storico-artistici che sono conservati in questa meravigliosa cornice. Questi interventi, che appunto interesseranno la parte architettonica, ma anche la parte delle opere esposte, quindi con migliori apparati illustrativi, informativi di quello che il visitatore vede, può godere di questo luogo straordinario, sono l'oggetto del nostro progetto. Quindi quello che io spero vogliano fare tutti gli ascoltatori appunto che ci stanno seguendo adesso, è quello di andare sul sito dei Musei di Bassano del Grappa o direttamente sul sito Volotea for Veneto e votare il miglioramento del chiostro del Museo Civico e Bassano del Grappa, per rendere questo posto, che è già magico, ancora più speciale e ancora più godibile da parte di tutti con questo intervento, qualora risultassimo vincitori, insomma, di questi 39.000 euro, che senz'altro aiuteranno a mantenere vivo e dinamico questo bellissimo bellissimo spazio che io personalmente adoro perché è veramente un luogo magico.
0: Sì, veramente ci porta, è un viaggio nella storia, nei secoli, quindi ecco, conserviamolo bene, miglioriamolo, perché va sempre migliorato ogni sito, ogni museo. Allora, a noi costa poco, un click, perché insomma non è che dobbiamo, ecco, basta solo il nostro voto, il nostro adesione, e quindi partecipiamo a questa iniziativa.
1: Posso aggiungere un motivo in più per votare, Volotea contestualmente mette in palio 1000 euro in voli aerei che verranno estratti tra tutti coloro che voteranno, potranno essere estratti per vincere questi 1000 euro di voli aerei, che non è male, insomma, per poter andare a fare una piccola vacanza,
0: una bella somma
1: in qualche capitale europea. Insomma, è un invito, diciamo, è un aiuto in più a decidere di fare un click e dare il proprio voto per questo bel progetto.
0: Ecco, invito i nostri radioascoltatori, basta un click, ecco, non dobbiamo fare altro, però diamo un contributo notevole al miglioramento di questo chiostro. Allora, risale al XIV secolo, un chiostro importante, il convento di San Francesco, ecco, come lo dobbiamo immaginare ai suoi tempi, questo centro culturale, religioso soprattutto, dottoressa?
1: Sì, è questo bellissimo giardino che era ovviamente anche un luogo dove si coltivavano le piante officinali, le piante da frutto, collocato proprio al fianco della chiesa di San Francesco, che è una delle chiese più antiche e più belle medievali della città di Bassano del Grappa, un luogo di, diciamo, di pace, di benessere, in cui appunto passato e presente si incontrano, in cui l'uomo è in contatto con la natura, dove un tempo appunto era abitato dai frati, dai francescani, ma poi dall'Ottocento è diventato appunto l'accesso alla porta, è uno degli elementi più importanti di questo bellissimo museo, il Museo Civico di Bassano del Grappa, che è uno dei più antichi del Veneto, che conserva collezioni straordinarie che vanno da Jacopo Bassano ad Antonio Canova, passando per Tiepolo, per Artemisia Gentileschi, per il Guariento e così via.
0: Certo, e poi è stato anche delle raccolte, mi pare, di erbari molto importanti, perché abbiamo delle collezioni di storia naturale, quindi insomma anche un aspetto naturalistico, ecco, di botanica, di interesse anche botanico.
1: Sì, è assolutamente un'immersione, entrare nel chiostro ed entrare poi nel museo attraverso il chiostro è un'immersione in un patrimonio che spazia dalle arti figurative alle collezioni naturalistiche, alla storia, alla cultura di questa parte del Veneto, che è veramente straordinaria.
0: Certo. E Canova, ecco, tempo fa avevo visto le lettere di Canova, ecco, c'è qualche risvolto, c'è qualche notizia che possiamo dare, oppure bisogna attendere un attimo di queste lettere, insomma, ecco, di cui abbiamo fatto cenno?
1: Sì, beh, le lettere adesso sono fortunatamente tutte fruibili online, perché abbiamo digitalizzato tutto il patrimonio delle lettere, ma continuano ad arrivarne di nuove. Sono state appena donate al museo due lettere molto particolari di Canova a un suo amico abate, quindi il patrimonio continua a ingrandirsi, e questo fa di Bassano naturalmente uno dei luoghi canoviani più importanti in Italia e in Europa. Ma ripeto, non è una sorpresa, perché il Museo di Bassano del Grappa non è solo uno dei più antichi del Veneto, ma è anche uno dei luoghi con le collezioni più importanti, tra le più importanti, insomma, dell'Italia del Nord e di questa straordinaria regione, del patrimonio artistico e storico di questa straordinaria regione.
0: Certo. Bene, allora torniamo a noi, avete sentito, basta un click, insomma non è che dobbiamo fare molto, però è un click che conta, è un click importante, è un click che ci permette di arrivare a 39.000 euro, che è una bella somma, mi pare, dottoressa, no?
1: Sì, notevole, assolutamente, mi pare. Assolutamente, sì. Sarà un aiuto importante per poter appunto rendere questo luogo più bello, visto anche, diciamo, i prossimi appuntamenti che il Museo Civico va ad affrontare, ovvero una grande mostra su Sebastião Salgado, la prima mostra mostra che racconta l'intera parabola di questo importante fotografo aprirà a fine ottobre, e poi l'arrivo finalmente, tornando a Canova, del grande cavallo colossale che è stato restaurato, è stato concluso il restauro, un restauro spettacolare, e che appunto entro la fine dell'anno finalmente tornerà dopo 57 anni di oblio a fare mostra di sé al centro di queste straordinarie collezioni di pittura e di scultura.
0: Ah, un grande appuntamento allora, 57 anni, quindi veramente verrà festeggiato questo rientro importantissimo, e noi aspettiamo queste novità. Però ecco, allora, come mai, cosa è successo? Torniamo un flash sulla mostra Segantini, che ho visto numeri straordinari, commenti veramente magnifici, ed è stata bella perché siamo venuti. Ecco, il segreto di Segantini che ha conquistato un pubblico così enorme e di grande interesse.
1: Ma sicuramente l'aver, diciamo, il raccontare di questo artista, una vita di artista straordinario, estremamente umano, con una sensibilità eccezionale, che ha saputo raffigurare dei luoghi familiari, intimi, questo immaginario, questo orizzonte montano, come nessuno ha saputo meglio di lui, e trasferirci delle sensazioni, dei sentimenti semplici eppure universali, che hanno saputo toccare le corde del cuore di ciascuno dei 108.000 visitatori che sono venuti a Bassano del Grappa per vederla.
0: Certo, un grande successo, un artista vero, un artista autentico che ci ha veramente colpito e coinvolto. Allora torniamo a noi, si può votare fino al 10 di giugno, quindi insomma giorni ne abbiamo davanti. Andate nel sito, come è stato detto dalla nostra ospite, fate un click e partecipiamo anche noi con un piccolo click, partecipiamo a questo evento. Che previsioni ha, dottoressa?
1: Ma io spererei di vincerlo, insomma, per Bassano del Grappa, per certo. Questo bellissimo luogo, il chiostro, che vi aspetta tutti, insomma, per gli appuntamenti che vi ho appena descritto e per quelli che ci saranno poi anche negli anni a venire, a cui stiamo già lavorando.
0: Certo, bene, ci sentiremo ovviamente i singoli appuntamenti, intanto votiamo, tempo fino al 10 giugno, quindi abbiamo tanti giorni davanti, non dimentichiamoci, facciamolo subito, quindi ci togliamo il pensiero. Va bene, dottoressa, allora noi la ringraziamo, ci aggiorneremo, ci sentiremo per altri eventi, intanto complimenti perché il museo è veramente straordinario e interessante.
1: Grazie a tutti voi e a tutti gli ascoltatori, e alla prossima.
0: Alla prossima, buona serata, dottoressa, arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Bene, guardate che costa niente, è un click, andate nel sito, vedete un attimino questa Volotea oppure del Museo Civici, dove vedete appunto l'iniziativa, e diamo il nostro contributo, ecco, contributo che è notevole, una somma importante, visto che i beni storici soffrono di finanziamenti, di attenzione, rendiamoci partecipi, ecco, a volte si chiede cosa posso fare, ecco, si può fare questo click, questa partecipazione, e quindi insomma mettiamo facciamo vincere, ecco, il restauro, il miglioramento di questo chiostro che l'avrete visto, insomma chi non l'ha visto lo consiglio, che è una ricchezza di beni, di oggetti del passato, ed è un viaggio del passato di questo importante museo sorto, pensate un po', 1828, in seguito al legato del naturalista Giovan Battista Brocchi del 1840, e qui poi appunto sono state ospitate successivamente collezioni di storia naturale con erbari, come dicevamo con la dottoressa, poi ancora raccolte geopaleontologiche e poi ancora mineralogiche e poi entomologiche, eccoli qua, e poi questi libri lasciati dal Brocchi, da questo grande personaggio anche generoso, perché poi sono anche persone colte, importanti, ma generose, perché lasciano eredità per le future generazioni, come è successo, e quindi insomma noi ne beneficiamo. Poi dipinti provenienti da chiese, da conventi, poi ancora qua ci sono stati anche i disastri, ecco, del periodo napoleonico, e poi ancora E poi ancora reperti di età paleoveneta, poi ancora medievale, anche qua, poi la Pinacoteca con opere pittoriche del XX secolo, chiostro come lapidario di cui abbiamo detto, cippi, stemmi, iscrizioni, pietre tombali, poi la Pinacoteca, qui abbiamo 500 dipinti, tantissimi appunto della famiglia, della dinastia Jacopo da Ponte. E poi ancora torniamo sempre al nostro grande Canova, con 3.000 disegni, autografi, epistolario, poi biblioteca, bozzetti, numerosi gessi, e poi ancora la serie appunto dei monocromi, e poi le lettere, eccole qui appunto, insomma stiamo elencando un patrimonio che c'è all'interno di questo museo, come vedete, nomi importantissimi, nomi che hanno dato tanto alla storia, alla cultura, all'arte, e tanto anche di generosità, perché se non ci fosse stato Giambattista Brocchi del 1840, forse insomma le cose sarebbero andate diversamente, ecco. Però c'è sempre qualcuno di generoso, qualche persona che pensa anche per il futuro e ci lascia questa enorme eredità, che noi ne siamo sempre grati e ovviamente ringraziamo, perché ne beneficiamo tutti noi e le generazioni che verranno. Allora, stacchetto musicale.

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora adesso cambiamo completamente argomento perché siamo nel periodo estivo. Allora, come dicevamo, escursioni, i borghi, appunto, che abbiamo citato precedentemente, ma ci sono anche concerti, ci sono festival, ci sono intrattenimenti, ci sono veramente spettacoli sostanziosi, dico io, perché qui è uno spettacolo che va da maggio, appena iniziato, il 25 appena iniziato, appunto, fino al 12 di luglio. Ecco, c'è veramente tante occasioni, tanti intrattenimenti, eccoli qui. Qui c'è un elenco enorme, ecco, come sempre non possiamo ovviamente nominare tutti gli appuntamenti, però sono tanti, interessanti, come dicevamo, in city, in location bellissimi, perché abbiamo Asolo, Rocca, poi ancora abbiamo chiesa, sempre ad Asolo, San Gottardo, Montebelluna, Villa Corerpi, Pisani, pensate un po' che location che abbiamo, poi Asolo ancora, dove c'è la maggior parte forse degli eventi che si tengono qui, e poi insomma altre location. Quindi, come vedete, c'è l'imbarazzo della scelta. Sarebbe bello partecipare a tutto, ma almeno, insomma, per quanto ci concerne, è abbastanza difficile, è abbastanza impossibile. Però cerchiamo di partecipare almeno, appunto, a quelli che ci risultano più interessanti, più attraenti, che ci piacciono di più, perché poi ovviamente ognuno ha le sue preferenze, ognuno ha le sue caratteristiche, quindi cerchiamo di partecipare, perché è una stagione molto molto intensa di concerti e di intrattenimenti. Allora noi vediamo che possiamo metterci in contatto con la direttrice artistica di questo evento, Tutti in Uno, un festival, come dicevamo, con Elisabetta Maschio, che conosciamo, una bravissima artista che appunto ha messo al suo attivo tanti eventi di successo, e quindi anche qui siamo sicuri che sarà veramente uno spettacolo di tutti, Olimpia in scena. E vediamo qui, Festival Internazionale di Gioia Musicale, dal titolo, come dicevamo, Tutti in Uno. Eccolo qua. Allora, ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: Ritorniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a andiamo a presentare appunto un programma, un festival molto intenso, ricco di eventi, come dicevamo, Treviso, Asolo, Montebelluna, e abbiamo in collegamento direttrice artistica, con grande piacere salutiamo Elisabetta Maschio, buon pomeriggio. Eccoci qua. Allora, abbiamo così preso atto di questo impegno e anche di questa responsabilità di una veramente un programma denso, impegnativo, che sì, anche geograficamente parlando, perché insomma sono spettacoli in questo triangolo di territorio. Allora, direttrice, andiamo ad illustrare ai nostri radioascoltatori di che cosa si tratta.
1: Ecco, siamo alla 22esima edizione di questo festival, quindi abbiamo già uno storico piuttosto, insomma, consistente. E interessante dire per questa edizione, che è appunto la 22esima, che si intitola Tutti in Uno, perché parte proprio dal primo spettacolo che abbiamo fatto il 25 di maggio al Teatro Comunale di Treviso. È stato pensato insieme al Rotary Treviso e anche il Sistema Nazionale delle Orchestre di Cori Giovanili Infantili in Italia e anche l'Istituto Comprensivo 5 Coletti di Treviso, perché abbiamo proprio pensato insieme questo Tutti in Uno, con lo spettacolo che si chiama Non spaventatevi, Trunkerumpampumper, una storia uscita dalla mente fantasiosa di Elisabetta Garilli, che ha diretto anche lo spettacolo. Tutti in Uno è l'immagine ideale che noi vorremmo rimanesse impressa della comunità educante come ecosistema di relazioni che diventa humus di umanità. Cosa vuol dire comunità educante? Cioè, quando riusciamo a mettere insieme tanti attori che convergono verso uno stesso scopo. Cioè, abbiamo l'associazionismo, cioè noi che siamo impegnati come Music Drama a appunto sostenere sempre il festival e tutte queste iniziative. Atelier Garilli, che sposa questa iniziativa con grande amore, già da tempo collaboriamo con loro, Elisabetta Garilli, sì. Il Rotary Treviso, il sistema. E l'istituto comprensivo, cioè la scuola, e tutte le aziende che ci sostengono anche come sponsorizzazione, non solo, ma anche il patrocinio della Regione del Veneto, patrocinio del Parlamento Europeo, il sostegno della provincia di Treviso e dei comuni di Montebelluna e di Asolo. E quindi tutti una comunità, cioè, che si unisce con uno scopo preciso. Noi vogliamo proprio che la musica diventi qualche cosa che sia una materia davvero educante, che possa trasmettere anche valori di socialità alti, e che sia come un esempio vivente di cosa vuol dire stare insieme in armonia.
0: Certo.
1: Musica vuol dire stare insieme in armonia, orchestra vuol dire essere orchestra e stare insieme in armonia. È logico che è difficile, perché quando si lavora in tanti è difficilissimo mettere insieme la gente. Questo è il nostro impegno e lo volevamo proprio sottolineare con questo titolo. Questa è proprio la base di partenza ed è anche, oserei dire, quello che sta uscendo da Gioi Musicali, che è questo festival che ha già 22 anni, che proprio è proprio il focus. Stiamo focalizzando che questa è uno dei temi, una delle nervature proprio importanti di questo festival, che vorremmo passare anche più in là, a chi le vuole cogliere, a chi vuole continuare, a chi vuole sposare, a chi vuole collaborare con insieme, insomma.
0: Certo,
1: è difficile, ma si può fare.
0: Certo, basta volere, insomma, mettersi un po' del nostro e quindi la nostra volontà, e ci arriviamo. E allora proponete, dottoressa, voci, musica strumentale, lirica, popolare, insomma,
1: sì,
0: il contenuto è molto variegato, un po' per accontentare tutti, mi sembra.
1: Beh, soprattutto dalla prospettiva dei giovani. Noi guardiamo sempre con gli occhiali, diciamo, della gioventù, cercando di proporre. Intanto pensiamo, prima cosa, che i ragazzi sono futuri adulti.
0: Sì.
1: Non li trattiamo da bambinetti un po' storditi, li trattiamo da futuri adulti, primo. E secondo, vorremmo che fossero cacciatori di bellezza, non focalizzati solo su una cosa, cioè che tutto è bello, ma noi dobbiamo formarci dentro, noi e

0: anche per esempio il prossimo 21 giugno un
1: sì, prossimo
0: abbastanza fisso a Montebelluna in onore di Gastone Di Marilli, che è stato un grande tenore montebellunese. Mm. Noi proponiamo un concerto lirico-sinfonico molto tradizionale, però come? Diciamo facendo un po' di connessione con il concorso Toti del Monte di Treviso. Mm. Quindi, i vincitori o finalisti del concorso, che si sono palesati lo scorso 23 maggio, verranno a cantare in questo contesto e omaggeremo la figura di Gastone Di Marilli. Perché? Perché anche l'opera lirica è qualcosa di molto bello, che è nelle nostre tradizioni, nelle nostre corde di italiani, di veneti soprattutto, perché le voci venete della lirica sono eccezionali, storicamente importantissime.
1: Sì, sì, certo,
0: e poi molti altri appuntamenti anche con giovani solisti, giovani vincitori di concorsi e anche giovani, per esempio, tutti su un filone del pianoforte italiano, guidati da Roberto Prosseda, che in collaborazione con il Playing Rec, il master che lui tiene al Conservatorio di Rovigo, e l'associazione Mendelssohn, porta anche dei nomi di grossi formatori e all'interno tiene le masterclass appunto con questi ragazzi appunto del Master Player Rec, e sono giovani pianisti già all'inizio di carriera.
1: Certo.
0: Quindi molto dedicato ai giovani.
1: Certo.
0: Di ogni tipo, dai più piccoli ai più grandi, più già in carriera anche, ma a cui offriamo anche uno spazio.
1: Certo, e ha detto bene, sono gli adulti del futuro, sono il nostro futuro, e quindi pensiamo,
0: esatto,
1: pensiamo a loro fin da adesso che sono piccoli. Dottoressa, andiamo anche il 1° luglio, perché siamo ad Asolo, Chiesa San Gottardo, anche qui è un bel evento. Diciamo un attimino anche qui cosa consiste, vedo pianoforte, musiche. Sì.
0: Marco Scolasi è proprio questo che dicevo, il filone appunto, che è un po' pensato con Roberto Prosseda, con l'associazione Mendelssohn. Abbiamo degli appuntamenti il 1° luglio con Marco Scolastra appunto,
1: sì,
0: poi abbiamo il 4 luglio Carlo Boccadoro, poi abbiamo anche Irene Abrigo al violino e Alessandra Mara al pianoforte, un duo il 5 luglio, e poi abbiamo anche Maurizio Baglini,
1: sì,
0: venerdì 3 luglio in concerto pomeridiano, con tutti i programmi però con autori italiani, cioè il pianoforte con l'autore italiano, quindi focalizzato proprio su questo particolare repertorio, facendo anche conoscere i grandi autori italiani.
1: Certo.
0: Dal 700 veramente a brani commissionati proprio per l'occasione, per questa occasione.
1: Certo.
0: E questo appunto è un filone, una mini rassegna dentro il festival, appunto dedicata al pianoforte. È già il terzo anno che lavoriamo in questo senso e creiamo anche un appuntamento di masterclass, quindi di condivisione tra i ragazzi, insegnanti e formatori.
1: Certo, quindi è iniziato bene, perché mi diceva il 25 è andata benissimo qui a Treviso.
0: È andata benissimo, il teatro era molto pieno nonostante,
1: sì,
0: il caldo assassino che c'era quella sera, ma questa è una cosa anche importante da fare, qualche,
1: sì,
0: cosa su cui mi interrogo da molto tempo, che pubblico avremo nel futuro? Se noi non formiamo il pubblico del futuro, se noi non riusciamo a fare un educational di qualità, fatto bene, quelli che vengono a vederlo adesso non verranno più dopo, cioè dobbiamo cercare di fare delle cose ben fatte, appunto con il senso di una produzione ben fatta, con una bella idea e coinvolgenti per le fasce anche dei ragazzi e delle famiglie, ma spettacolo ovviamente godibilissimo da tutti. Molti,
1: certo,
0: musicisti che sono venuti a sentirlo hanno detto uno spettacolo futurista.
1: Mm.
0: Quindi è molto bello affacciarsi a queste cose, in modo che i ragazzi, i bambini possano godere di questi appuntamenti, appassionarsi e amare la musica.
1: Certo, avete aperto la strada giusta, quindi insomma,
0: speriamo,
1: percorriamo questa strada. No, giusto per dare anche l'indicazione, un evento che dura fino a domenica 12 luglio, siamo,
0: esatto,
1: alla chiesa San Gottardo di Asolo. Diciamo un attimino anche qui, giusto per fare un po' il panorama, il completo, di che cosa consiste questo evento, dottoressa.
0: Ecco, l'ultimo evento è sempre un evento diretto da Elisabetta Garilli.
1: Sì.
0: Noi quest'anno Elisabetta Garilli ha anche il premio Gioie Musicali alla 7ª edizione. Sono passati da Gioie Musicali musicisti come Roberto Spendiuzzi, come Giovanni Antonini, come il maestro

0: Antonio Giuran, Riccardo Risalitti, appunto Roberto Prosseda, e quindi hanno ricevuto un premio perché? Perché sono persone che sono riuscite a coinvolgere, riescono a coinvolgere in alcuni giorni in cui rimangono con noi i ragazzi a passare la loro conoscenza, la loro modalità di coinvolgimento proprio. Allora Elisabetta Garilli il 12 luglio farà un altro spettacolo che si chiama Tino Tino, Tino Tina, Tino Tin Tin Tin, dove sì, saranno coinvolti i ragazzi dell'Orchestra La Re, l'Orchestra La Résistance, diciamo teenagers, e più iscritti che si vogliono iscrivere. Quindi ragazzi che volete iscrivervi a questo laboratorio, è abbastanza semplice, basta avere le competenze diciamo di terza media strumento, terza media indirizzo musicale più o meno, e oltre volendo qualsiasi strumento suoniate. E poi c'è anche tutta una parte dedicata alle maestre che si possono iscrivere sulla piattaforma Sofia di Ericsson con la carta del docente. Quindi questo è uno spettacolo dedicato all'orchestra, ai ragazzi che si vogliono iscrivere, ma anche agli insegnanti. Poi verranno tutti quanti messi insieme in uno spettacolo finale al quale parteciperanno proprio dopo appunto queste prove che saranno istituite fin dal 9 di luglio, e insieme anche a Atelier Garilli, cioè 4-5 esperti professionisti musicisti dell'Atelier Garilli di Elisabetta Garilli, che coinvolgeranno tutte le persone dentro lo spettacolo e faciliteranno appunto l'esecuzione. Ecco, uno spettacolo anche questo complesso, con l'unione di molte forze, e vogliamo veramente continuare questo cammino di rappresentazione dell'essere orchestra, come stare insieme, trovare i modi per stare insieme in armonia.
1: Certo, unire le forze e trovare un'armonia comune, un linguaggio comune, è veramente molto interessante questo progetto. Penso che sia la strada, come dicevamo, giusta, l'avete intrapresa e aperta, è andata bene fin dal 25 di maggio, ma andrà bene in tutto il percorso. Allora, chi fosse interessato, e speriamo tanti, possono iscriversi, possono partecipare. Avete sentito, un programma aperto a tutti, ma soprattutto tutto rivolto ai giovani, ecco, i nostri giovani.
0: C'è anche in mezzo uno spettacolo di musica antica, perché quest'anno è celebrazione dei 400 anni della morte di John Dolan. E il coro Calicantus di Treviso, diretto da Stefano Trevisi, con un ensemble di strumenti antichi, costruirà un concerto con un racconto proprio di John Dolan. Di solito Stefano Trevisi fa sempre degli spettacoli super emozionali. Tutti quelli che fa sono veramente coinvolgenti. La cosa bellissima è che tutti questi musicisti si riuniranno intorno a un grande tavolo dove sopra saranno appoggiate queste musiche di John Dolan. Ecco perché il titolo è The Music is on the Table, la musica è sul tavolo, proprio perché leggiamo tutti insieme una pianta centrale e tutto il pubblico intorno a raccogliere insomma questi input, queste emozioni che verranno da questa lettura, di questo programma, da questo racconto della vita di John Dolan.
1: Certo, musica che ci unisce, musica che unisce il mondo, musica di cui abbiamo necessità particolarmente in questo periodo, e quindi ecco che una partecipazione nostra a qualsiasi titolo è molto molto importante, che va nella direzione giusta.
0: Bene.
1: Allora noi salutiamo la nostra ospite, complimenti, perché questo è un programma impegnativo, lo diciamo ad alta voce. Elisabetta Maschio, direttrice artistica, che ormai possiamo dire che è di casa nella nostra radio, perché la sentiamo ogni anno. Siamo felici di presentare questo programma, c'è il sito, seguite appunto tutto quello che abbiamo detto fino adesso, fino al 12 luglio ci sono tutta una serie di eventi e di spettacoli che ci uniscono, questo è importante, è rivolto ai giovani, vero dottoressa?
0: Il sito è musicdrama.it, musicdrama con la K.it.
1: Eccolo qua, sì esatto. Bene, complimenti ancora dottoressa, e ci sentiremo più avanti.
0: Grazie mille.
1: Grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Grazie. È un programma impegnativo, diciamolo pure, perché avete sentito insomma quante partecipazioni, ma soprattutto rivolto ai giovani. Noi dobbiamo lavorare sui giovani perché sono il futuro, ma lavoriamo anche su di noi, non è che ci trascuriamo assolutamente. Allora, abbiamo pochi minuti, però li sfruttiamo bene, perché ci sono degli eventi che ci interessano, importanti, come dicevamo, e quindi andiamo subito, guardate un po' qui che non perdiamo tempo, andiamo subito a quella che sarà un incontro musicale di giovedì 18 giugno a Villa Cortellina, e siamo a Montecchio Maggiore, in questa bella località, ma questa bellissima villa l'avrete vista voi vicentini che ci ascoltate, penso che Villa Cortellina Lombardi insomma la conoscete bene, perché c'è questo concerto Sinfonia d'Estate dell'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, e qui abbiamo appunto il concerto, l'anniversario, e che con il nostro tenore Cristian Ricci, che ci condurrà questa serata assieme alla conduttrice Federica Morello, molto brava, e quindi insomma siamo tutti invitati a partecipare. Iscrivetevi nel sito, perché bisogna iscriversi necessariamente. Montecchio Maggiore, ripeto, Villa Cortellina Lombardi, 18 giugno, è un giovedì, e quindi insomma possiamo partecipare, anzi partecipiamo tutti. Ma adesso noi andiamo anche a quello che è stata la cinquina del premio Campiello, come dicevamo, perché è giusto far conoscere le opere che sono entrate in finale, e saranno quelle opere che appunto durante l'estate verranno selezionate, cioè verranno presentate, e quindi sono cinque. Cosa sono entrate? Al primo turno, eccolo qua, L'immensa distrazione, questo è di Ermano Cavazzoni, poi Storia di un'amicizia, anche le qui di Elena Barbello, poi ancora La vita sempre di Valeria Parella, La ragazzina di Alcide Pierantozzi, Lo sbilico eccolo qua, un attimino che ci arriviamo, Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, scusate, eccolo qua. Ecco, allora questa è la cinquina che appunto è stata designata dalla quella che è stata la giuria che ci si è incontrata settimana scorsa a Aula Magna dell'Università di Padova. Adesso ci sono 300 elettori che appunto leggeranno questi libri, poi si andrà anche qui a una selezione, chi verrà più apprezzato e valutato e poi riporta più voti sarà il libro Premio Campiello 2026 di quest'anno, ovviamente, e la serata si terrà il 3 di ottobre, Palazzo del Cinema appunto di Venezia, e non più alla Fenice. Ecco, la grande variazione, la grande novità è proprio questa. La giuria è stata presieduta da Roberto Cicuto, che conosciamo, veneziano, insomma, che ci teneva pure appunto a presiedere questa cinquina, questa giuria del premio Campiello. È stato così molto molto disponibile, come sempre, tanti componenti della giuria, non so, Roberto Vecchioni, che conosciamo tutti, oppure il professore Lorenzo Tomasin, che è stato ospite ai nostri microfoni, poi Liliana Rampello, insomma tutti i nomi del mondo della letteratura molto importante che conoscerete, oppure che conosceremo, quelli che non abbiamo incontrato sinora, in modo tale quindi da farci un'idea di chi è stata la giuria. Tante sono state le partecipazioni, allora sono arrivati 560 circa opere, tantissime anche quest'anno. Cosa significa? Significa che scrivere piace, scrivere interessa, scrivere da parte dei nostri giovani, ma non solo, nonostante siamo nel mondo di internet, nel mondo dei social, nel mondo di tante altre cose importanti, però scrivere, pensare, ecco, esporre il proprio pensiero in qualsiasi ambito esso possa essere, è sempre apprezzabile, lodevole, e va appunto fatto vanno fatte conoscere queste opere. Allora ci stiamo quasi avvicinando alla fine della nostra trasmissione, un attimino che qualche altra nota e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 3 giugno 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo bene, andiamo tra le stelle, sempre in forma virtuale. Perché? Perché parleremo del planetario di Padova e quindi conosceremo questo strumento straordinario che ci fa sognare e andremo tra le stelle, andremo tra i pianeti, andremo luna, sole, astri, insomma navigheremo nel cielo. Ecco, allora mettiamola così perché è sempre bello per iniziare con questo sogno di toccare le stelle. E a questo riguardo allora avremo in collegamento tra poco l'astronomo divulgatore, il dottor Luca Nobi, che appunto ci spiegherà in che cosa consiste questo viaggio appunto tra le stelle, e vediamo insomma, perché si fanno questi accessi al cielo, così alla volta del cielo, eccolo qua, alla volta del cielo, perché sono così entusiasmano tantissimo. Parleremo poi di una mostra antoniana, siamo in clima proprio momento clou del periodo antoniano, abbiamo parlato anche noi a lungo settimana scorsa, perché la tredicina che è già incominciata e ormai siamo alle porte di quel grande giorno del 13 giugno, Padova ormai è effervescente veramente, insomma sta aspettando questo evento, ci sono già pellegrini che vengono da lontano, ma da molto lontano, e quindi ci si prepara veramente a un evento turistico religioso, ecco, io lo metterei proprio in questa direzione. E qui abbiamo una mostra, siamo a Milano, avremo il curatore Paolo Antiga che ci racconterà in che cosa consiste, e poi Paolo Antiga ci porta anche nel mondo della filatelica, del numismatico, questo circolo filatelico numismatico, che ovviamente ci darà anche qualche altra informazione. Parleremo poi di borghi, ecco, beh, allora siamo nel periodo delle escursioni, del trekking, delle passeggiate, di scoprire insomma quando andiamo in vacanza nella grande montagna, nelle grandi montagne che abbiamo qui, nelle Dolomiti poi, bene UNESCO, ricordiamolo sempre, che tutto il mondo ci invidia, e scopriremo anche dei borghi più belli, dice il titolo di questa guida, tra Dolomiti e Adriatico. Quindi andiamo un po' a camminare, a spaziare nel Triveneto, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, che una volta eravamo proprio fratelli, uniti, adesso siamo cugini, ma insomma abbiamo veramente in comune dei borghi belli, montanti, sono dei musei, qualcuno li ha definiti musei a cielo aperto, pensate un po'. E quindi da Asolo, da Frattapolesine, da Montagnana, che forse nominiamo poco, beh, Este, città della ceramica, poi ancora nella Stramare, poi ancora altri molto interessanti che abbiamo forse sentito nominare ma non conosciamo. Allora questa guida che andremo a presentare ci aiuta appunto a tracciare un itinerario molto interessante per conoscere anche quei borghi che non sono così noti. E qui a questo riguardo avremo in collegamento uno degli autori di questa guida, Francesco Galiffi, che ci racconterà un po' come è nata questa opera e perché la ritiene un successo, un capolavoro, diciamo, appunto del suo operato. Parleremo poi di una mostra che siamo vicini alla chiusura, purtroppo l'abbiamo conosciuta un po' tardi, e andiamo dove? Andiamo a Conegliano, perché appunto abbiamo una mostra dedicata al maestro Renato Varese, e una mostra interessante, molto particolare, ecco, che merita di essere conosciuta, e vediamo anche gli spunti di questo artista che celebriamo per i 100 anni dalla nascita. E qui avremo in collegamento la curatrice Lorena Gava, molto brava, molto chiara nelle sue esposizioni, che ci ha un po' conquistato, ecco, ci ha conquistato perché ci sono tanti spunti in questa mostra Renato Varese e Conegliano, appunto Palazzo Sarcinelli come dicevamo, e qui abbiamo veramente una serie di interpretazioni, di declinazioni
edizioni di queste opere, che sono diverse, una cinquantina, e vediamo un po' anche i colori che hanno, una tavolozza di colori molto interessante, che appunto ci porta a concetti molto molto profondi. E qui avremo in collegamento, ripeto, la curatrice Lorena Gava. Poi andiamo anche a Bassano del Grappa. Perché? Perché Bassano del Grappa c'è un'iniziativa alla quale possiamo tutti partecipare, nel senso che con una votazione che non ci costa nulla, basta un clic appunto sul nostro PC, sul nostro telefono, e quindi andiamo a sostenere un restauro che riguarda che cosa? Il chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa, che fa parte dell'ex convento, antico ex convento di San Francesco, chiostro che risale al XIV secolo, ecco qui, e che ha bisogno di interventi. Ecco, le nostre opere si devono affidare a queste iniziative, lodevoli per carità, nulla da dire, però insomma ci dovrebbe essere anche lo Stato che si interessa della cura, del mantenimento dei propri beni, e poi di un chiostro di tale spessore, importanza storica e artistica, come appunto il chiostro di cui stiamo parlando. E allora tutte le iniziative vanno bene, noi partecipiamo, stiamo votando un po' tutto quello che ci viene proposto, giusto per dare un sostegno, un aiuto a questi beni che appunto attraverso contributo, poi vediamo in che forma, possono essere recuperati, restaurati e restituiti alla collettività e tornare al vecchio, all'originale splendore. Poi finiamo appunto con un festival. È ormai la stagione, insomma, ci porta a tanti festival, a tanti concerti, come ieri sera, insomma, anche qui c'è stato un ottimo concerto alla Sala Congressi di Padova, della OPV, della nostra orchestra di Padova e Veneto Padova, e quindi ecco che ancora ci inoltriamo in questo festival, che appunto si sviluppa, è già iniziato ma andrà a finire in luglio, Treviso, Asolo e Montebelluna, tutti in uno, e qui avremo ospite la direttrice artistica Elisabetta Maschio, che conosciamo, bravissima come sempre, e c'è un programma, un super programma, poi lo commenteremo assieme appunto alla nostra ospite. Ma faremo un cenno anche a quello che è un'altra iniziativa, che riguarda un altro concerto, e qui è in Villa Cordellina, Montecchio Maggiore, ecco, tutti i nostri amici vicentini, troviamoci il 18 giugno, che è un giovedì, a Villa Cordellina, Lombardi, e che ci sarà questo concerto Sinfonia d'Estate, ecco, quando citiamo il tenore Cristian Ricci e appunto la presentatrice Federica Morello, insomma abbiamo già compreso che si tratta veramente di un evento da non perdere. Ma non ci siamo dimenticati neanche della cinquina decretata settimana scorsa l'Aula Magna Università di Padova, quella cinquina del premio Campiello, che è stata scelta da una qualificata giuria. E poi questi cinque libri, questi cinque testi saranno così letti dai 300 lettori, come avviene regolarmente, e dopo, nella serata del 3 ottobre al Palazzo del Cinema di Venezia, sarà decretato il libro Campiello 2026. Ecco, noi non ci sottraiamo a questo evento, lo trattiamo ogni anno con piacere, che si tratta di un premio letterario, uno dei più storici e seri, ecco, non c'è mai stato nulla da dire, è sempre ecco, stato condotto regolarmente, e quindi noi insomma ci teniamo alle cose fatte bene, eccolo qua. Bene, direi che questa è la scaletta di oggi, un po' piena, ma sono tanti avvenimenti e ci chiedono anche di dare un minimo di riscontro, che è giusto che siano conosciuti questi eventi che possono essere di interesse da parte di tutti noi. Allora, torniamo a noi perché adesso andiamo, come dicevamo, a conoscere il planetario di Padova, che è molto seguito da quello che ci risulta, perché è bello, ecco, anche le famiglie sono appunto sono interessate, i bambini, i ragazzi, ma non solo, perché il planetario riguarda anche gli adulti, e se non ci siamo mai stati, forse potremmo andarci. Adesso allora noi
ci mettiamo in contatto con divulgatore Luca Nobili, che lui insomma saprà guidarci in questa esperienza che ci porta a sognare tra le nuvole, tra le stelle. Pensate un po' dove andiamo adesso, sempre in forma virtuale. Allora andiamo a contattare il nostro ospite.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere il planetario, che solo il nome ci fa sognare, appunto perché ci porta sempre in via virtuale tra le stelle, la luna, la terra, eccetera eccetera. Allora, per conoscere questo strumento abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, astronomo divulgatore Luca Nobili. Buon pomeriggio.
1: Anche a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, è sempre bello cimentarsi con un planetario, perché appunto ci fa sognare, diciamo, ecco, sempre dicevamo in forma virtuale. Allora, andiamo un po' a conoscere lo strumento planetario, intanto di Padova. Che cosa si intende, dottore?
1: Allora, un planetario è una grande cupola, sì, ci sono ovviamente di varie dimensioni in base al tipo di planetario, sulla quale si proiettava una volta la volta celeste. Scusate il gioco di parole, ma è proprio così. Un tempo, decenni fa, si poteva proiettare solo la volta celeste, cioè simulare il cielo e quindi spiegare come riconoscere le stelle e le costellazioni. Adesso, con i nuovi planetari, quelli digitali, si può proiettare di tutto e di più, quindi si può andare oltre la volta celeste. Possiamo viaggiare tra i pianeti, tra le galassie, affrontare anche argomenti che vanno oltre la semplice astronomia. Ad esempio, recentemente abbiamo i dinosauri e asteroidi, perché sappiamo che c'è probabilmente il legame dovuto all'estinzione dei dinosauri, appunto probabilmente causato da un grande impatto con un asteroide, e molto molto di più, anche eventi con musica. Insomma, ci si può veramente sbizzarrire adesso con questi nuovi planetari.
0: Certo, e quindi insomma entusiasma sempre, sembra proprio di essere tra le stelle, insomma, tra i miti della Terra. Allora, il vostro pubblico, ergo, perché mi risulta che siete attrattivi, insomma, in questa funzione, ecco, il vostro pubblico, a chi vi rivolgete?
1: Ma in realtà un po' a tutti quanti, a tutti coloro che sono incuriositi, interessati o anche semplicemente di passaggio, può capitare. Poi ovviamente il grosso del pubblico sono, durante il periodo scolastico, le classi, le scuole, e il fine settimana soprattutto le famiglie, vengono soprattutto le famiglie, perché magari sono i bambini che chiedono ai genitori di andare a vedere il planetario, e poi puntualmente, se i bambini sono entusiasti, i genitori escono con gli occhi che gli brillano, perché non se l'aspettavano tutto questo.
0: Certo, immagino. E quindi insomma è una forte attrazione, ma anche per gli adulti, no? Possiamo venire anche noi adulti, ovviamente, e quindi scoprire questo mondo così importante. Allora, andiamo un po' a questo viaggio, un viaggio nel sistema solare, ecco, ci permette di, come dicevamo, stelle, luna, terra, ecco, tutti gli astri, ecco, che cosa vediamo? Immaginiamo di essere lì.
1: Ma ad esempio, pensiamo al, abbiamo varie spiegazioni, ecco, faccio una premessa, abbiamo vari argomenti, così si può tornare più volte e vedere cose differenti. Quando c'è ad esempio spiegazione sul sistema solare, è sì la carrellata dei pianeti dove li andiamo a descrivere, però con questi planetari nuovi si viaggia praticamente nello spazio, quindi si va ad esempio intorno a Marte, ci si orbita attorno, poi ci si atterra sopra, e una delle cose che trovo più affascinanti è che sono immagini vere, cioè molti vedono il viaggio verso il pianeta, che sia Marte, Giove o Saturno, e pensano che sia un modello 3D disegnato. In realtà le immagini sono comunque immagini vere, fotografie vere, che vengono attaccate a una sfera, quindi a un modello 3D. In pratica è come vedere delle immagini, ma in 3D, in tre dimensioni. E attenzione, quando parlo tre dimensioni, dico veramente in questo senso, perché stando sotto la cupola, un po' reclinati, si ha una sensazione di immersività e di tridimensionalità senza bisogno degli occhialini.
0: Ecco, questo fatto nuovo, diciamo, anche nelle mostre di pittura, questo mondo, queste mostre immersive, ecco, quando diciamo immersive cosa intendiamo esattamente? Perché è una parola è un po' complessa, un po' difficile, ma che affascina, è molto bella.
1: Che sembra proprio di esserci dentro, nel caso del planetario sembra di essere proprio dentro un'astronave e di viaggiare nello spazio attorno ai pianeti o verso galassie anche lontane. Questa proprio è l'immersività. Poi teniamo conto che c'è anche, spesso viene trascurato, c'è anche il sonoro, l'audio, che contribuisce. Abbiamo un impianto surround, quindi 5.1, che appunto aumenta, diciamo, la sensazione di immersività, aggiungendo anche la componente sonora, che appunto dico spesso viene trascurata perché sembra che sia tutto immagini. No, in realtà le immagini sono solo un 50%, poi c'è il sonoro e poi c'è ovviamente soprattutto la spiegazione dal vivo che facciamo. che certo. È il punto forte.
0: Certo, quindi per capire dove siamo, cosa vediamo e comprendere un po'. Allora, la stanno ascoltando e mi chiedono appunto, ma quante volte devo venire per vedere la volta di cui state parlando? Ecco, qualcuno che non è stato si chiede, certo. Per vedere un po' tutto, è un accesso, più accessi? Ecco, spieghiamo al nostro ascoltatore.
1: Allora, il consiglio migliore è andare sul sito planetariopadova.com,
0: sì.
1: Perché lì c'è tutta la nostra programmazione con i vari argomenti. Per chi è interessato a conoscere il cielo, allora consiglio venerdì sera e poi durante l'estate non solo venerdì sera, aggiungeremo altre serate, perché prima con la cupola del planetario spieghiamo stelle e costellazioni della stagione e poi andiamo a osservare il vero cielo con i telescopi. Siamo nel parco dell'ex Macello, quindi mettiamo fuori il parco dei telescopi, quindi è un modo per iniziare a conoscere appunto le stelle che abbiamo sopra diciamo la nostra testa. Poi ci sono gli altri argomenti, ovviamente quelli del pomeriggio, sistema solare, i buchi neri, i dinosauri e molto altro. E poi voglio anche ricordare che spesso il sabato sera facciamo degli approfondimenti, c'è l'approfondimento sul film Interstellar, che è gettonatissimo, sì. Perché ha visto il film, andiamo a rispondere a tutte le domande rimaste in sospeso dopo il film. C'è anche l'approfondimento sulla saga di Guerre Stellari,
0: sì.
1: Trilogia originale in particolare, è molto divertente perché lì, oltre all'aspetto diciamo di spiegazione astronomica, chiaramente si va anche sulla spiegazione invece delle storie, degli attori, molti aneddoti, curiosità, e appunto è adatto a tutte le età, da nonni e nipoti. Quindi abbiamo una varietà, un'offerta molto varia, poi anche eventi con musica legata a proiezioni appunto sulla cupola del planetario, quindi per tutti i gusti, quindi di nuovo il consiglio planetariopadova.com, il sito, sì. Lì si trova tutta la nostra offerta.
0: Certo, quindi insomma ecco, abbiamo anche una strumentazione più sofisticata, più aggiornata mi pare rispetto a qualche tempo fa, sì. E quindi ci mettiamo il sonoro, ci mettiamo la spiegazione, ci mettiamo voi insomma che siete molto bravi, tutti hanno visto anche, vi ho visto su Facebook, insomma siete molto preparati, sembra proprio di essere nella volta celeste, sembra proprio di essere lì. Allora, andiamo un po' a spiegare planetario, lo scopo, la finalità, ecco tutto bello, ma in sostanza cosa si mira con questa strumentazione?
1: Ma allora, in origine l'idea era semplicemente tornare a guardare il cielo con gli occhi del passato, cioè si è un po' perso questo contatto con l'inquinamento luminoso che c'è al giorno d'oggi, vediamo poche stelle. Allora, l'origine, l'intenzione dei planetari all'inizio era proprio aiutare le persone a ritrovare questo contatto con le stelle. Contatto in che senso? Che quando poi vado magari in un luogo dove è buio veramente, magari riesco a riconoscere dove è l'orsa maggiore, la stella polare, posso orientarmi. Chiaro che adesso facciamo molto di più con questi planetari digitali, è proprio una vera e propria, un vero e proprio lavoro di divulgazione, di cultura, ecco. Io parlo di cultura perché spesso, non so il motivo, non riesco ancora a capirlo, si pensa che parlare di astronomia non rientri nella cultura, e non capendo il motivo, non lo so, e invece no, è proprio una divulgazione culturale di conoscenza, imparare a conoscere i pianeti, cosa sono questi buchi neri, perché è una qualcosa che nasce dalla relatività di Einstein, ma poi abbiamo avuto le conferme che esistono per davvero, e però i buchi neri sfidano un po' le nostre idee quotidiane, il tempo che non è assoluto ma relativo, insomma noi cerchiamo proprio di spiegare questi concetti in modo semplice, chiaramente adatto per tutte le età, e la maggiore soddisfazione è quando le persone escono, che siano bambini o adulti, soprattutto gli adulti, quella è la soddisfazione più bella, che ci dicono grazie perché finalmente ho capito.
0: Bene, ecco, bella soddisfazione, sì. Ecco, chissà perché lei ha fatto un cenno importante, astronomia, ci sembra una cosa lontana, difficile, incomprensibile, invece no, a parte che abbiamo avuto Galileo, insomma, qui a Padova, ma ecco, giusto per avvicinarsi, allora possiamo tranquillamente lasciarci con questo messaggio che una visita al planetario o più visite ci aiuta a entrare in questa materia che un attimino, no, ci spaventa, però insomma non ci fa, non è così facile per il pubblico così di tutti noi.
1: Certo, ci spaventa perché in realtà l'astronomia di oggi è astrofisica, cioè si basa su matematica e fisica, e quindi sì. Chiaramente se uno non ha studiato quelle materie la paura e il timore che sia come a scuola, no?
0: Sì.
1: Io non ci capirò nulla. In realtà si può descrivere lo spazio, non c'è bisogno di usare per forza le formule, quindi con le parole si possono far capire i concetti. Io, se volete, vi consiglio anche, abbiamo i nostri canali social,
0: sì,
1: siamo dappertutto, se volete anche il canale mio su YouTube, che comunque anche lì trovate i prodotti che facciamo, come short, siamo detti così, questi video brevi che facciamo anche per il Planetario, li pubblico anche su YouTube, il canale,
0: sì,
1: Astro Chiacchiere con Luca Nobili. Perché ve lo consiglio? Semplicemente perché lì, andando a vedere i video e gli short, si ha un'idea del linguaggio che utilizziamo in Planetario e quindi di come tutto sommato non ci siano assolutamente problemi, anche se uno è a digiuno completo di matematica e di fisica. Ancora meglio, forse, ancora meglio.
0: Certo, quindi entra fresco fresco, insomma, in questa,
1: sì,
0: materia.
1: Sì.
0: Allora, una domanda, ancora una curiosità. Ma perché l'astronomia è importante, ma così la sentiamo lontana? Cosa c'è stato nel tempo? Nel tempo, perché non tutto ovviamente si verifica oggi, ma nel tempo è stata trascurata, è stata vista come una materia, un settore secondario. Invece di astronomia se ne parla sempre di più, dottore.
1: Sì, diciamo che c'è stato tutto un periodo nel quale anche i media un po' trascuravano questo settore di ricerca. In realtà l'Italia è sempre stata ai primi posti, abbiamo citato prima Galileo Galilei, ma anche in tempi recenti appunto con ricercatori, molte scoperte anche in ambito, anche innovazioni in ambito tecnologico. Certo, ci sembra distante perché con i problemi che abbiamo qui sulla Terra, e mi sembra che ultimamente ne stanno venendo fuori sempre di più,
0: infatti,
1: sembra un po' strano andare a studiare ciò che è lontano. In realtà il concetto che deve passare è un altro, e qui bisognerebbe che i media facessero un lavoro migliore, i mass media.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Tutto è collegato, tutte le discipline sono collegate. L'astrofisica ci mette di fronte a delle problematiche che non abbiamo sulla Terra. Capire cosa avviene dentro una stella, mica andiamo sulla stella di persona, no? Dobbiamo capirlo rimanendo qui a terra.
0: Sì.
1: Capire cosa sono i buchi neri, e lì è tutta fisica teorica.
0: Mm.
1: La mente umana non può limitarsi a migliorare qualcosa che già esiste, deve innovare, inventare qualcosa di nuovo per arrivare a queste spiegazioni e anche a certe strumentazioni tecnologiche, a certe tecnologie.
0: Certo.
1: È innovazione pura. L'innovazione ce la troviamo poi ovunque.
0: Mm.
1: Dico solo che ce l'abbiamo anche in medicina, macchinaria anche per l'individuazione dei tumori, per la cura dei tumori.
0: Certo.
1: Potremmo costruirli con la fisica teorica, con nuove scoperte nella fisica teorica. Quindi tutto è collegato. Quindi bisogna togliere dalla testa l'idea che c'è una scienza di serie A e una di serie B.
0: Infatti, ecco, lei ha centrato anche un aspetto, informazione, perché se non conosciamo, se non sappiamo, facciamo fatica, insomma, ad avvicinarci. Ecco, invece con una buona divulgazione, come state facendo voi, ecco, avviciniamo la persona comune, insomma, ecco, le persone che non hanno tutta questa dimestichezza. Quindi ci avviciniamo a quello che sembra lontano, possiamo dire così, dottore?
1: Esattamente, va detto che poi nello spirito umano voler conoscere, capire, voler esplorare, quindi comunque è innato dentro di noi, ma se non lo facessimo, se ci limitassimo solamente a guardare il nostro orticello, per così dire, è come stare chiusi in una stanza, chiusi a chiave in una stanza, senza renderci conto che siamo immersi in realtà in un mondo che è enorme, praticamente infinito. Noi siamo chiusi in questa stanza, ma a un certo punto comincia a entrare dell'acqua da sotto la porta, ma non è un nostro problema perché l'acqua viene da fuori, e che facciamo? Affoghiamo dentro la stanza? Prima o poi quella porta va aperta per vedere dov'è la perdita, no? E quindi bisogna per forza affrontare l'esterno.
0: Certo. Bene, allora il messaggio mi sembra chiaro. Andiamo tutti, chi c'è stato si può ritornare, ma chi non c'è mai stato al Planetario di Padova, cioè edificio ex Macello, giusto per capirci, perché mi chiedono anche dove siete, quindi siamo ex Macello di Padova.
1: A via Cornaro, zona ospedale.
0: Sì, zona ospedale, Cornaro, non sbagliate, perché insomma è un edificio molto evidente, molto grande, quindi ecco, cimentiamoci in questo strumento straordinario, più sofisticato rispetto al passato, come ci sta dicendo il nostro ospite, e quindi ci avviciniamo a quello che sembra lontano, ma insomma un po' di conoscenza e di informazione ci aiuta moltissimo. Bene, dottore, molto interessante questa appunto narrazione, e verremo nuovamente a frequentare il Planetario di Padova, che ha una certa risonanza, è molto conosciuto, mi pare, no?
1: Sì, siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questi anni, siamo tra i planetari, adesso non voglio esagerare, però sicuramente è uno dei planetari più apprezzati anche a livello europeo, ma sa, spesso dipende proprio da come si spiegano le cose, da come si mostrano.
0: Sì.
1: Noi capitano turisti che sono andati a vedere anche planetari di città grandi, adesso non facciamo nomi, e dicono è molto meglio questo, perché questo non sarà di 20 metri, è di 9 metri, ma ho capito tutto, mi sono sentito coinvolto, mi sono emozionato, emozioni che appunto non ho invece provato da altre parti. E questa ovviamente è un'ulteriore nostra soddisfazione, perché vuol dire che stiamo andando sulla strada giusta.
0: Bene, allora emozioniamoci tutti al Planetario di Padova, lasciamoci con questo invito. Noi salutiamo il nostro ospite Luca Nobili, astronomo divulgatore, che ci ha dato un'ottima spiegazione per appunto accedere a questo Planetario di Padova. Grazie dottore per la spiegazione molto chiara e molto convincente, perché insomma ritorneremo al Planetario.
1: Vi aspettiamo.
0: Bene, grazie, buon pomeriggio, grazie.
1: Altrettanto.
0: Grazie. Bene, allora avete sentito, insomma, sempre un'esperienza da fare, perché ci porta, come dicevamo noi, tra le stelle, però ci porta anche a un mondo che va conosciuto, perché è importante anche conoscere appunto questa realtà. Allora noi di fretta invece andiamo adesso a Milano, perché andiamo a conoscere una mostra antoniana, come dicevamo, e sentiamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite. E allora adesso andiamo a contattare Paolo Antiga, che ci racconterà il contenuto di questa mostra.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra antoniana. Siamo, dicevamo, in clima di eventi antoniani e andiamo a Mirano. A Mirano, questo centro culturale molto attrezzato, molto attivo, e vediamo cosa succede. Abbiamo in collegamento per la prima volta presidente e curatore Paolo Antigo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Mirano mi sembra, insomma, molto attivo.
1: Le puntate precedenti. Allora, sì. La villa 25 aprile ospiterà dal giorno 6 al giorno 14 una mostra antoniana, ovvero tutte opere legate alla vita di Sant'Antonio di Padova.
0: Sì.
1: La villa è comunale, ok? E il sindaco, dottor Tiziano Baggio, ha accolto molto benevolmente, sia lui che tutta l'amministrazione, la nostra presenza, diciamo, in villa. Praticamente noi del circolo filatelico numismatico e del collezionismo, praticamente è già da parecchi anni che facciamo delle mostre di vario genere, specialmente però su Sant'Antonio di Padova.
0: Sì.
1: Ricordo mostre recenti e meno recenti a Giugliano, in provincia di Vicenza, a Campo San Piero, al Circolo Ufficiali dell'Esercito in Prato della Valle, a Palazzo Ferro Fini di Venezia, ai Santuari Antoniani di Padova e alla Pontificia Basilica sempre di Padova, giusto per citarne alcuni.
0: Sì.
1: Il circolo l'anno scorso ha compiuto 30 anni. 30 anni sono tanti.
0: Certo.
1: Praticamente per noi del circolo è sempre un vanto andare a fare delle esposizioni come quella di Mirano in location, diciamo, prestigiose come quelle che ho citato. Abbiamo già in lista d'attesa altri comuni, altre località, e cercheremo di accontentare un po' tutti.
0: Certo.
1: Sabato alle 10 sì. abbiamo l'inaugurazione.
0: Sì.
1: Oltre al sindaco di Mirano sarà presente anche il presidente stesso del circolo, Claudio Zoccarato. Sarà presente la priora dell'Arciconfraternita di Padova.
0: Sì.
1: La signora Rosa Milone.
0: Sì.
1: E poi saranno presenti anche altre personalità politiche, eccetera.
0: Sì, sì, sì.
1: Andrea Tomaello,
0: sì.
1: Che è di Mirano, Matteo Baldan, che è di Mirano,
0: Carabello.
1: E altri che hanno dato la loro adesione.
0: Certo. Cosa vedremo? Cosa vedremo, Paolo?
1: Allora,
0: ecco,
1: cosa vedremo? Vedremo diverse cose. Vedremo magnifici dipinti, olio su tela, delle bellissime stampe antiche, vedremo delle statue e vedremo medaglie commemorative, vedremo francobolli storici, vedremo reliquie del santo, vedremo delle cartoline, il tutto molto datato, c'è cioè roba storica.
0: Sì.
1: In più, sempre nelle disponibilità del comune, avremo anche un libro per la prima volta redatto e fatto a Mirano, un libro su tutti i capitelli di Sant'Antonio del Milanese. Allora, il libro è stato scritto dallo storico milanese Gianni Carabello, mentre le fotografie sono di un fotografo sempre milanese, Roberto Andrella, che anche lui a Milano è abbastanza noto per le sue fotografie. Poi ci sarà una stanza tutta dedicata appunto alle fotografie dei capitelli. Poi dopo ci sarà anche la sera di giovedì 19 presso il Duomo di Milano la presentazione del libro Antonio Segreto, la storia di un uomo, e sarebbe naturalmente la storia romanzata della vita di Sant'Antonio. Presente lo scrittore, autore del libro, Nicola Vegro. Per cui dopo ci saranno anche delle visite guidate ai capitelli di Mirano, con particolare riguardo a quello del bacino dei Molini. A Mirano si ricorda
0: certo,
1: questa location.
0: Come no. Sì, sì,
1: ecco,
0: sì, sì, sì.
1: E poi dopo ci saranno anche delle visite guidate presso alcune pale del Tiepolo dipinte a Mirano. Ne cito una su tutte, nel Duomo c'è la famosa pala del Tiepolo del taglio del piede da parte di un ragazzo, e Sant'Antonio ha fatto il miracolo e gli ha riattaccato il piede. Ecco, questa è una delle pale presenti nel territorio di Milano legate a Sant'Antonio.
0: Certo, quindi un bel programma, un bel percorso, e anche veramente far conoscere questo grande santo famoso nel mondo anche attraverso nelle nostre terre qui vicino, nelle nostre località, che magari a volte sorvoliamo, invece abbiamo veramente delle testimonianze importanti.
1: Per noi di questo territorio siamo legatissimi. Noi non diciamo più neanche Sant'Antonio, diciamo il santo.
0: Il santo, sì, anche qua.
1: Quando noi si cita Sant'Antonio, si dice il santo, per noi è già Sant'Antonio.
0: È già chiaro. Allora Paolo, siccome non abbiamo ancora qualche minuto, ma facciamo anche un cenno circolo filatelico numismatico, che siete veramente potenti, allora due parole anche sul circolo.
1: Allora, noi da un qualche anno a questa parte, noi abbiamo sede a Campo San Piero intanto, praticamente nel sottoportico accanto al comune, ai vigili urbani, all'ufficio postale e via. Sì. Ci riuniamo due volte al mese, ogni secondo e quarto giovedì del mese, partecipano mediamente un buon numero di soci e lì ci confrontiamo, decidiamo i programmi, decidiamo cosa fare, cosa non fare,
0: l'attività del circolo,
1: l'attività del circolo stesso. Perché un tempo era solo un discorso filatelico e numismatico, ma purtroppo la filatelia segna il passo, perché nelle nostre case non arrivano più francobolli,
0: basta,
1: di conseguenza i giovani non si appassionano più. E noi tutti siamo cresciuti con le cartoline e le lettere che arrivavano. Allora abbiamo allargato anche alle altre forme di collezionismo e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Per cui abbiamo collezionisti di qualsiasi genere, che va
0: per esempio dalle... che cosa coltivate come collezione?
1: Coltiviamo ad esempio ceramiche d'epoca, coltiviamo biciclette storiche, coltiviamo la Walt Disney, c'è un signore che raccoglie Walt Disney, coltiviamo la storia postale, diciamo, sotto i vari aspetti, cioè le macchine affrancatrici, eccetera. Abbiamo raccoglitori, espositori di fossili, per cui anche questo è una bella tematica, la storia della radio, cioè praticamente abbiamo dei collezionisti di apparati radio. Poi abbiamo una signora che fa le icone, cioè siccome l'icona per farla bisogna essere bisogna avere il grado di preparazione e sentirle, questa signora ce l'ha, lo possiede, è un dono. Fa delle icone meravigliose, proprio le fa lei a mano, e quando le esponiamo raccolgono sempre un grosso
0: successo. Il favore del pubblico, senz'altro.
1: Il favore del pubblico, perché abbiamo festeggiato, come dicevo prima, il nostro trentennale proprio l'anno scorso, a maggio. Abbiamo festeggiato presso il Teatro Ferrari di Campo San Piero,
0: un bel teatro.
1: Abbiamo esposto di tutto di più, abbiamo avuto un successo di pubblico enorme. E siamo stati veramente soddisfatti.
0: Allora Paolo, mi manca poco, però noi torniamo al sabato, che è importante perché c'è l'inaugurazione, lo dica lei, ore 10, no? Giusto?
1: Allora, sabato ore 10 noi praticamente taglieremo il nastro, ci saranno gli interventi da parte del sindaco,
0: autorità,
1: verrà presentato il libro sui capitelli, e lì daremo anche una cartolina commemorativa. Per cui abbiamo approntato una cartolina commemorativa che verrà emessa proprio per l'occasione, e daremo il benvenuto a tutti quanti vorranno partecipare e visitare la nostra
0: città. Allora sabato, ripetiamo, ore 10
1: vi aspettiamo. Dopo la mostra sarà aperta, diciamo, nei weekend, sabato e domenica, sia la mattina che il pomeriggio, e durante la settimana dalle 4 del, dalle 3 del pomeriggio alle 7 di sera.
0: Benissimo, benissimo. Allora, grande riconoscimento a questa festa, a questo santo così importante, e sarà veramente un successo. Noi ringraziamo il nostro ospite Paolo Antigo, perché mi sta per scattare la pubblicità. Grazie. Torniamo nuovamente in diretta. Allora, qui abbiamo un bel messaggio. Ma se siamo in viaggio tra le galassie, non capisco come mai vediamo da sempre le stesse stelle nel cielo. Grazie Edoardo. Questo, ecco, andiamo al planetario, Edoardo, poi vediamo un attimo, ci daranno delle spiegazioni. Io non sono in grado, perché è una materia che appunto non conosco, quindi non mi pronuncio. Vediamo cosa succede. Probabilmente non saranno sempre le stesse. Forse, non lo so. Va bene. Allora, adesso noi cambiamo completamente argomento, perché, come dicevamo, è periodo estivo, ormai sono iniziate le vacanze, le scuole stanno per terminare, quindi scampagnate, weekend in montagna, e qua è bello conoscere appunto i sentieri, i vari angoli della montagna che magari non abbiamo appunto visto in certe circostanze, però insomma è bello conoscere anche i borghi, questo mosaico, chiamati anche così, cioè ossia quei luoghi in cui il tempo sembra proprio essersi fermato, e qui è custodita l'anima più autentica della storia delle nostre regioni, della storia europea, perché insomma anche raccontano quella che è stata la storia del passato. E qua c'è anche, si avverte, qualcuno dice, un respiro della Serenissima e l'eco dell'impero impero asburgico, e che è un dialogo con la Mitteleuropa. Ecco, quindi il borgo racchiude questi elementi che sono importanti, perché ci porta nel passato e interagisce con quelli che sono stati i vari

sì, un po' elastico, diciamo, no? Noi magari immaginiamo quel centro dove ci sono determinati edifici, dove ci sono determinati palazzi, e invece Borgo è anche un centro appunto ambientale, dove ci sono anche determinate caratteristiche dal punto di vista ambientale. E allora noi, qui sono tanti, perché adesso andiamo a presentare questa guida. Vi dico già il titolo: Borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico. E quindi qui abbiamo veramente una carrellata che non riusciamo a presentarli tutti. Noi vi mandiamo sempre poi al sito, però giusto per capire in dove siamo, partiamo anche qua da vicino a noi, da cittadella appunto classificata come borgo, anche se sappiamo che è un centro importante, un comune importante, dove ci sono circa 20.000 abitanti, forse di più. Per finire a Cibiana, e andiamo proprio nelle montagne belle, bellissime. Cibiana conosciamo anche per i musei di Messner, abbiamo fatto anche delle interviste con il grande Messner, vi ricordate? Oppure andiamo anche a Este, città della ceramica, qui ci dico. Oppure andiamo ad Arqua Petrarca, il borgo del poeta, che è lui che ha dato il nome di Petrarca, perché una volta si chiamava solo Arqua, come più volte abbiamo sottolineato. Oppure andiamo a Montagnana, un attimino più lontano, che magari sarebbe bene prendere più in considerazione, e Montagnana sì, la ricordiamo per le meravigliose mura, una cinta muraria che non ha niente da invidiare appunto ad altre città, e forse avrebbero bisogno di qualche ritocco, vedo qui dalle fotografie. Oppure andiamo ancora ad Asolo. Beh, Asolo magari conosciamo meglio, siamo di casa. Asolo è il borgo della Divina di Eleonora Duse, con Baie e Follina, eccole qua, ci portano alle feste delle castagne, ci portano a questi eventi. Cison di Valmarino, qui abbiamo un gioiello, insomma, ecco, abbiamo il museo, il castello, Serravalle, insomma l'elenco è lungo, adesso non possiamo appunto inoltrarci in questa elencazione. Ma noi cosa facciamo? Allora adesso ci mettiamo in contatto con Francesco Galiffi, che lui è autore con Clara Milanese di questa guida. Lui è stato appunto autore di queste bellissime foto, ce ne sono tante che ci aiutano a comprendere, a conoscere questi borghi. E poi ovviamente potremo anche scegliere quale visitare. Porto Bufolè è piccolino, un borgo, guardate, che sembra un gioiellino, però no, sembra è un gioiellino, quindi ecco, poco conosciuto ma molto bello, e via via, insomma, ce ne sono altri. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo appunto che cosa ci racconta.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come dicevamo, andiamo a presentare la guida ai borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico, molto interessante, dotata di molte foto ma anche di testi interessanti, come dicevamo. Allora, abbiamo in collegamento un autore, appunto il fotografo Francesco Califfi, che appunto salutiamo e che diciamo appunto di commentare questa interessante guida. Eccolo qua, pronto?
1: Buongiorno, piacere.
0: Ecco, si può parlare un po' più forte, Francesco, un po' più forte, perché si sente poco, un po' più forte.
1: Sto parlando abbastanza forte, ma adesso sì. Mi sente meglio?
0: Sì, va meglio.
1: Beh, intanto la ringrazio, fa molto piacere che la guida sia piaciuta.
0: Sì.
1: Stiamo aspettando anche il riscontro, ma da quello che sentiamo dovrebbe essere piaciuta anche molto a chi l'ha acquistata.
0: Sì.
1: E quindi questo per noi è veramente importante. Abbiamo investito molto tempo, abbiamo fatto un lavoro d'equipe particolarmente bello, secondo
0: sì.
1: me, ci siamo
0: sì.
1: confrontati, abbiamo scelto con molta attenzione e accuratezza i borghi, e non è facile perché chiaramente siamo in Italia e tutti sanno cosa vuol dire essere in Italia, no? C'è una tale abbondanza che è più quello che devi lasciare fuori, purtroppo,
0: sì, sì.
1: Che quello che devi inserire. Però credo che abbiamo fatto un
0: certo.
1: buon lavoro anche dal punto di vista della selezione,
0: certo.
1: andando a scegliere sia i borghi più famosi e più belli, quelli che poi conoscono tutti, però andando anche a cercare qualcosina di particolare, meno famoso magari, ma sempre molto molto interessante.
0: Infatti Francesco, ho visto Porto Bofulè, che magari pochi conoscono o non c'è stata l'occasione, ma perché è piccolino, è proprio un gioiellino, ecco il criterio. Poi descriviamo anche Porto Bofulè, che è molto bello, diciamo qualcosa, Francesco.
1: Beh, è un posto meraviglioso, come tutti quei piccoli borghi hanno una poesia unica, e anche dal punto di vista fotografico è stato veramente molto molto bello,
0: certo.
1: Diciamo che sono dei posti dove io ci sono andato parecchie volte, credo noi della zona conosciamo molto bene, ma è giusto allargare un po' e far conoscere anche chi viene magari da più lontano, e giustamente, come dice lei signora, magari non lo prende in considerazione perché pensa sia un posto piccolino, è un posto piccolo ma è ricco di storia,
0: certo.
1: storia importante, è una posizione anche paesaggistica molto interessante, vicino ci sono dei luoghi molto molto molto belli,
0: certo.
1: da visitare, quindi è un suggerimento di una gita, di una giornata, forse anche di una mezza giornata, magari legandolo con qualche altro luogo, ma è veramente qualcosa che...
0: Certo. Andiamo a un borgo più importante, insomma, più conosciuto, Montagnana, un po' perché per le sue prelibatezze, Prosciutto Veneto, eccetera, ma soprattutto per le mura. Che impressione vi ha fatto, Francesco, Montagnana, che è un bel comune, che insomma più che borgo mi sembra un centro più importante, più grande?
1: Sì, là siamo su una dimensione diversa. Mi ha fatto una splendida impressione perché sono stato baciato le letteralmente dalla fortuna, perché la difficoltà nel fare questi servizi è che si cerca di mettere in fila più di una località quando
0: sì.
1: si esce, no? Per una
0: sì.
1: questione di tempi, per anche per una questione economica, giustamente, e tante volte si è fortunati o meno fortunati.
0: Sì.
1: Montagnana quest'anno è stata veramente benedetta, perché quando siamo arrivati per fare le foto si è aperto, c'era un cielo meraviglioso, è stato proprio bello godersela
0: sì.
1: così.
0: Sì.
1: Poi Montagnana parla da sola, non ha bisogno di noi, tra virgolette, è un luogo conosciuto in tutto il mondo, è già quello, è importante cercare di fotografare rispettandone la bellezza e di scriverne dei testi adeguati che appunto
0: sì.
1: la valorizzino o che non la
0: certo.
1: sminuiscano, mettiamo
0: ecco.
1: così.
0: Come avete trovato le mura? Perché dalla foto sono belle, non so, prese da una certa prospettiva, ma siccome ci sono, qualcuno dice avrebbero bisogno di essere ripulite come quelle di Cittadella, ecco, che come sono messe? Perché da tanto che non ci passiamo queste mura.
1: Allora, quelle di Cittadella le ho attraversate tutte a piedi, posso dire sì che è stata un'esperienza veramente molto molto gradevole, e non ho percepito questo disagio nel vedere le mura di Montagnana, però posso comprendere che tutto può essere sempre meglio, credo che comunque per un visitatore che arriva da fuori e le vede per la prima volta, credo che sia un bello spettacolo, tu pure, ecco, dopo non entro nei dettagli di queste cose perché non le conosco.
0: Certo,
1: però
0: sì, sì, no. Era
1: una bella impressione.
0: No, una prima impressione, troppo, visto che insomma le ha fotografate qua, le vedo belle, e quindi era un po' per essere anche rassicurati, ecco, rassicurati. Allora, Francesco, andiamo a Costozza, modellata dalle cave di pietra. Ecco, Costozza, famosa per le sue pietre, famosa per il passato. Ecco, che impressione ha avuto? Perché vedo che è molto religiosa, ci sono chiese, chiesette. Ecco, che borgo è Costozza? Siamo a Vicenza, siamo in provincia di Vicenza.
1: Costozza è stata forse una delle più belle sorprese, perché devo ammettere la mia ignoranza, non la conoscevo. Sono restato letteralmente a bocca aperta. È piccola, ma è veramente, veramente molto bella. Ha una collocazione paesaggistica eccezionale, perché salendo da lì si entra in una natura veramente da perdersi, che è una cosa molto strana dalle nostre parti, sì, con il livello di antropizzazione che abbiamo. Quindi ha queste dimensioni, c'è storia, c'è religiosità, sì, però c'è, sì, anche natura attorno, bellissima. Io sono stato veramente molto, devo dar atto a Clara.
0: Certo, 1300 Carli qui.
1: Ha fatto un bel lavoro.
0: Vedo che avete fotografato Villa Trento Carli, molto bella, il parco di Villa d'Aschio, bella, bella Costozza. Che, ecco, questo è un centro che magari conosciamo meno. Che impressione ha avuto,
1: sì,
0: Francesco?
1: Appunto, io sono stato sorpreso da quello, anche un piccolo centro, mi pare Campolongo, che è sempre stato inserito, io non lo conoscevo, ma sono stato parecchio colpito dalla collocazione geografica, dalla natura circostante, dalla bellezza, tutto. Sono belle queste cose, sono state secondo me delle chicche, un valore aggiunto al lavoro che abbiamo fatto.
0: Certo.
1: Quindi
0: andiamo, bello. Francesco, saltiamo un po' di qua, un po' di là, perché ripeto, non possiamo presentare tutti i borghi perché sono tanti, però diamo l'idea ai nostri ascoltatori, un punto della utilità di questa guida. Andiamo a Gradisca di Zonzo, dove Da Vinci mise appunto nuove armi. Oh, qui insomma Da Vinci un po' si suggestiona questo nome.
1: Stiamo cambiando completamente zona.
0: Sì,
1: sono zone che sono un concentrato di storia, come in questo caso,
0: sì.
1: Poi lì c'è anche architettura militare molto interessante. Poi consideriamo che siamo siamo vicini anche a Palmanova,
0: sì,
1: con la città pentastellata. Insomma, siamo di fronte a una storia veramente importante.
0: Certo.
1: E quindi poi lì c'è anche il fiume che passa, bellissimo, bellissimo,
0: sì,
1: bellissimo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: La cosa bella era anche cercare di creare dei percorsi, perché tante realtà sono molto piccole, no?
0: Mm-hmm.
1: Quindi magari io non consiglierei una giornata intera in un posto, però è bello fare un percorso, quindi magari fare una mezza giornata da una parte, poi fare un'altra mezza giornata dall'altra.
0: Sì.
1: C'è la traccia storica, poi Soldola vicino, che è stupendo.
0: Sì,
1: anche,
0: sì, sì, sì,
1: veramente
0: sì,
1: sono tutti belli.
0: Certo, e quindi insomma avete creato questo itinerario. Diciamo due cose anche su Spilimbergo, che magari è qui conosciuta meno, però è la città dei mosaici, quindi Spilimbergo è veramente un bel centro. Cosa possiamo dire, borgo medievale ovviamente, di Spilimbergo? Cosa diciamo, Francesco?
1: Io l'ho vissuta, la vivo tuttora tanto,
0: sì,
1: per una questione di lavoro, di amicizie, per varie cose. È una città meravigliosa, ha anche una qualità di vita notevole, nel,
0: sì,
1: mangiare, in tutto, ha tanta storia, c'ha arte, perché insomma
0: castello,
1: è un
0: castello, vedo,
1: sono famosi in tutto il mondo, e oltretutto per noi fotografi è comunque un centro di riferimento, perché adesso non mi ricordo più il nome, però qualcosa che riguarda
0: Castello di Spilimbergo, l'avete,
1: lo Zanier,
0: sì,
1: non mi ricordo il nome, ecco, chiedo venia, chiedo perdono, però è forse l'ente tra i più importanti d'Italia sul settore, quindi che,
0: certo,
1: anche lì fanno mostre, fanno manifestazioni di importanza, di valore assoluto internazionale.
0: Scuola di
1: Spilimbergo è una vera, vera chicca.
0: Bella, bella scuola di mosaico, anche questo molto interessante, il Duomo,
1: certo,
0: di Santa,
1: certo,
0: Maria Maggiore.
1: Anche c'è anche il Duomo, che è meraviglioso,
0: sì, sì,
1: per esempio.
0: E il castello è così imponente come lo vediamo, io non sono mai stata, ecco, chiedo, è così imponente come lo vediamo nella sua foto, perché è enorme questo castello.
1: Sì, è bello grande, sono meravigliosi gli affreschi, forse il castello non è propriamente un castello che ruba l'occhio, turrito, insomma, con mastio gigante, con quelle specie di quelle rappresentazioni iconografiche a cui siamo abituati, però è bellissimo gli affreschi e tutto quello che rappresenta, e quello che è veramente bello.
0: Certo. Bello. Attorniamo nel nostro Friuli un po' più vicino, qua Cividale del Friuli, questa sì che è veramente una cittadina più che un borgo, no? Che impressione avete avuto? Perché Cividale del Friuli è ricca di storia, del passato, Longobardi, insomma sono passate tante popolazioni qui.
1: È il ponte del diavolo, questa meravigliosa struttura, e poi la parte interna, ma no, io sono innamorato, letteralmente innamorato, faccio fatica a parlare di queste cose, è un piacere. Poi le giornate lavorative erano di 20 ore, per carità di Dio, perché per il discorso che le dicevo prima, quando ho fatto Cividale, nel frattempo avevo fatto anche Strassoldo, sì. Palmanova, non mi ricordo, quindi c'erano tantissimi chilometri da fare. Però è un tipo di lavoro che ti appaga tantissimo.
0: Certo.
1: Soprattutto quando la struttura del libro è fatta come si deve, questo è molto bello, è molto soddisfacente.
0: Sì, sì, sì. Lei ha nominato Palmanova, la città stellata, questa piazza a 8 punte, se non ricordo male, è immensa, bella, veramente anche frequentatissima Palmanova, perché insomma anche delle fortezze enormi. Palmanova, come l'ha vissuta Francesco? Cosa le è sembrato questa piazza che non finisce più?
1: Palmanova l'ho vista in modo particolare perché l'ho inserita anche all'epoca, voglio dire, perché insomma ho i miei anni anch'io, l'ho inserita nella tesi di laurea su storia militare, quindi Palmanova era uno dei capitoli più importanti per quello che riguarda l'architettura bastionata, la Tresse Italienne, come si chiamava, che ha cambiato la storia della guerra in Occidente e poi in tutto il mondo. Quindi per me aveva un valore doppio, a parte la sua bellezza, c'era anche questo aspetto storico-militare che è terribilmente interessante. Ecco.
0: Certo. Torniamo un po' più a casa, vicino a noi, andiamo a Cison di Valmarino, gioiello dei conti Brandolini, questo castello, insomma, penso che anche lì sia stato molto colpito, forse lo conoscerà meglio di noi che
1: da quelle parti. Devo dire, quello è 30 anni che fotografo, ci sono rolle, soprattutto la meravigliosa rolle, le colline con il prosecco e poi il centro storico di Cison, che è meraviglioso, il castello e tutto, diciamo che lì giocavo in casa, ecco, lì
0: certo,
1: a casa.
0: Certo.
1: Non c'erano sorprese.
0: Sì, sì, beh, insomma, ecco, Cison magari lo conosciamo tutti un po' meglio perché è qua più vicino a noi, ma lei è andato anche a Sottoguda con i suoi Serrai, il canyon ai piedi delle Dolomiti, quello sì che è entusiasmante e anche un po' avvincente.
1: È stato il punto dove ho sofferto di più perché non sono andato in stagione, alla fine dell'inverno c'erano ancora tracce di neve, però non era ancora arrivata la primavera e soprattutto i serrai erano chiusi perché ovviamente pericolati per questioni di viaggio.
0: Quindi
1: non ho potuto addentrarmi, abbiamo chiesto la cortesia alla Proloco locale, ci ha fornito un'immagine tanto per testimoniare insomma che esistono questi serrai di Sottoguda che sono una meraviglia della natura. Ho sofferto di non poterci entrare, ho sofferto di non poterli fotografare come volevo io, però va bene, me ne sono fatto una ragione, ho passato una bellissima giornata, ho parlato con la gente del posto, molto disponibile a raccontarmi le storie, è stato molto bello.
0: Certo.
1: Bellissimo, una piccola chicca che non conoscevo nonostante la mia frequentazione montana.
0: Ma sono d'estate, sono indicati per l'estate, mi sembra, quindi insomma adesso possiamo andare ai serrai di Sottoguda, ma facciamo un falto anche a Cibiana, ecco, caratteristici tabià. Cosa sono i tabià? Spieghiamo, Francesco.
1: È l'architettura ampezzana, storica.
0: Sì.
1: È meravigliosa, tra Cibiana, Fornesighe, poi ci sono anche i murales, chiaramente, che anche quelli sono veramente opere d'arte, reali opere d'arte.
0: Sì, sì.
1: Ci sono artisti da tutto il mondo che sono andati a Cibiana.
0: Sì.
1: In Cibiana però giocavo già in casa a Cibiana perché 5-6 anni della mia vita li ho passati su e giù anche da quelle parti, quindi sapevo già tutto. Piacere per me inserire. È stato un piacere piuttosto conoscere Colcervère che non conoscevo.
0: E dov'è Colcervère? Dov'è esattamente?
1: In Val Zoldana, rispetto a Fornesighe, quindi anche lì è bello, può essere la gita di una giornata, quindi fare Colcervère, poi... sono 4 case Colcervère, però è talmente bello quel posto che era bello anche con la neve, sono andato a fargli le foto che aveva appena nevicato Però credo che anche d'estate con
0: certo,
1: certo, paesaggi dolomitici mozzafiato.
0: Certo, ma ricordiamo che la guida apre con Feltre, il borgo verticale Feltre, bella, siamo in provincia di Belluno e Feltre, ecco il palio, l'infilata di palazzi vedo qui, li ha fotografati molto bene Francesco. Feltre invece, cosa diciamo?
1: Feltre è uno di quei posti che bisogna stare attenti a fare delle belle foto perché sennò si fa brutta figura.
0: E magari si offendono qua i nostri amici.
1: Sono dei posti molto belli, sì. Dove senti forte la responsabilità quando fai delle fotografie, non so, per me non è naturale, no? Più bello è un posto, più dici wow, devo fare una bella foto perché
0: certo.
1: Non posso rovinare l'immagine di un posto così bello.
0: Certo.
1: Non voglio fare una figura brutta.
0: Certo, certo.
1: E Feltre è meraviglioso.
0: Certo, insomma, vedo qua.
1: Anche lì siamo in un contesto che non ha bisogno di presentazioni, deve
0: sì.
1: Solo essere raccontato sia con i testi che con la fotografia in modo che gli renda merito, insomma spero di esserci
0: ma penso,
1: di esserci riusciti.
0: E penso proprio di sì, perché ecco noi parliamo di beni storici, parliamo di palazzi, parliamo di castelli, ma tanto per stare a Feltre, pensate, c'è il miele delle Dolomiti bellonesi, formaggi di manga e vini, quindi c'è anche l'aspetto culinario, non dimentichiamo che ha la sua importanza anche questo aspetto, quindi Feltre.
1: Abbiamo un po' accompagnato tutto il percorso,
0: sì,
1: anche di
0: sì.
1: Questo è stato la bellezza anche di questi testi, se
0: certo.
1: Ha avuto modo di leggerli, appunto, che non è semplice condensare in poche righe quelle che sono le caratteristiche di posti che hanno alle spalle una storia sia
0: secolare, esatto, secolare. Ecco, allora noi ci fermiamo.
1: Gastronomica.
0: Sì, ma certo, giusto anche per dare così anche un altro aspetto che magari non è senz'altro minoritario. Noi ci fermiamo qui con Feltre che apre la guida, ecco è proprio lì, è proprio l'inizio, perché è impossibile citarli tutti, sono tanti, ben fotografati, ben raccontati, testi molto interessanti che appunto ci portano nel passato, perché qui ci sono secoli di storia in ogni borgo. Allora ricordiamo il titolo che avete chiesto, guida ai borghi più belli tra Dolomiti e Adriatico, abbiamo in collegamento Francesco Galiffi e poi anche Clara Milanese che ha contribuito alla stesura di questa guida. È abbinata al Gazzettino, guardate, è un prezzo veramente.
1: Noi spenderei anche una parola per,
0: sì.
1: per Serena, che è la ragazza
0: sì,
1: che
0: sì.
1: ha curato la grafica,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: ha fatto abbiamo fatto assieme un buonissimo lavoro e anche quello è importante.
0: Certo,
1: molto importante.
0: Indubbiamente.
1: A questa guida l'aspetto che ha, ovviamente.
0: Certo, bene, allora la consigliamo, perché siamo qui che la sfogliamo, sono anche altri, certo, mi chiedono qua altri nomi, ecco, non sono tutti, ma qui la guida comprende altri borghi, quindi consultate questa guida, forse troverete quello che cercate e si trova
1: ecco, forse mandiamo le persone, signora, anche in un luogo particolarmente bello che poco conosciuto sicuramente, che è Sutrio in Carnia. Non è in Carnia, è nell'altra parte dell'altra vallata, forse adesso non lo so, perché lì loro sono molto gelosi,
0: sì.
1: Però Sutrio è un posto veramente speciale, io mi sento di spendere anche lì. Sauris forse lo conoscono già tutti per le caratteristiche che ha, però
0: sì.
1: Sutrio potrebbe essere una sorpresa.
0: Ah, bene, allora lasciamo con la sorpresa i nostri ascoltatori, ecco. Quando sarà c'è già in edicola, l'ho trovato, io l'ho trovato settimana scorsa, quindi chiedete appunto borghi più belli Dolomiti Adriatico e lo trovate. Vi dico anche il costo, perché veramente 8,80 € è regalata, per quello che contiene. Allora io chiudo questa intervista molto bella, penso interessante, il borghi, il luogo dove si avverte il respiro della Serenissima, l'eco dell'impero asburgico e mette in dialogo con la mite europea. Questa fa parte dell'introduzione. Mi pare che sia azzeccata questa considerazione, Francesco.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Bene, allora ve la consiglio, perché ce l'ho qui, la sto sfogliando, impossibile, altri borghi ci sono, ma non abbiamo il tempo di presentarli tutti, consultate questa guida, noi ringraziamo Francesco Galiffi che abbiamo in collegamento e complimenti, aspettiamo
1: certo.
0: Altri borghi, aspettiamo ancora.
1: Certo.
0: grazie Francesco, grazie, buon pomeriggio. Allora ce ne sono altri sì, però potete immaginare che non possiamo presentarli tutti. Guardate che per 8,80 euro ne vale proprio la pena. Allora, anche Campretto, frazione di San Martino di Lupari, è uno dei borghi più belli d'Italia. Ci sono i cartelli di ingresso del paese. Può essere il nostro ascoltatore Marino, penso proprio di sì, ma ce ne sono tantissimi, quindi vale la pena di conoscerli attraverso questa guida. Ma poi fate presente, magari se ci sono iniziative nel nostro territorio, di comprendere questi borghi. Campretto magari si conosce poco, anche se qua vicino a noi, e hanno tutti delle caratteristiche, hanno tutti degli elementi storici, architettonici, artistici e anche ovviamente paesaggistici da far conoscere. Bene, allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché andiamo dove? Adesso ci trasferiamo, facciamo una volata e andiamo a Conegliano, perché ci aspetta una mostra, Renato Varese e Conegliano, questo è il titolo. E, ecco, sta per chiudere, siamo proprio agli sgoccioli, ne siamo venuti a conoscenza un po' tardi, però insomma ce la facciamo se vogliamo andarla a vedere, è lì che ci aspetta. E invece adesso noi ci mettiamo in contatto con la curatrice, dottoressa Lorena Gava, molto brava, ecco, che ci racconterà il contenuto e le caratteristiche, gli elementi di questa mostra.

0: Siamo in diretta allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Conegliano perché ci aspetta una mostra molto interessante dal titolo Renato Varese Conegliano, un artista, una donazione, una città. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo la dottoressa Lorena Gava, curatrice di questa mostra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
0: Allora, dottoressa, mi ha entusiasmato la presentazione che ho visto in altre situazioni di questa mostra di Renato Varese, perché è importante anche conoscere questo artista. Allora, cosa dice? Partiamo da Renato Varese, lo facciamo conoscere e dopo andiamo appunto ad illustrare la mostra.
1: Benissimo. Allora, Renato Varese è considerato il decano degli artisti conegliani. Allora, avrebbe compiuto 100 anni, anzi li avrebbe già compiuti l'8 maggio, era del 1926, nato appunto l'8 maggio del 26, e morto 2 anni fa, quindi è morto esattamente a 98 anni. Allora, la città di Conegliano gli rende omaggio con questa grande mostra a Palazzo Sarcinelli, che vuole ripercorrere 75 anni di carriera del maestro. Renato Varese si è formato al Centro Internazionale della Grafica di Venezia, quindi nasce, diciamo, come incisore, e però parallelamente all'attività disegnativa incisoria coltiva la pittura, e coltiva la pittura, diciamo, in un senso anche molto esteso, in quanto ama le grandi dimensioni e lavora ininterrottamente, quindi diciamo grosso modo dagli anni 70 fino al 2024, l'anno della sua scomparsa. Allora, al centro del suo mondo c'è l'interesse per l'uomo che viene visto un po' come una figura perdente, un uomo spesso abbattuto da conflitti, un uomo che è protagonista della storia, però che molto spesso appunto si trova ad essere sconfitto dalla storia stessa. Allora, in mostra noi percorriamo proprio questi suoi diciamo 75 anni di intenso lavoro. È definito un pittore gotico perché diciamo i suoi colori, il suo segno risulta proprio nordico, molto tagliente, incisivo, con aspetti, se vogliamo, anche plumbe. Il colore che lui amava, diciamo, in maniera decisiva era proprio il colore grigio. E su questo fondo grigio compaiono, quasi in lande desolate, uomini che sono proprio diciamo evidenziati anche nei loro pregi, più che nei pregi proprio nei loro difetti. Allora, compare spesso nelle sue opere l'immagine della morte, ma è una morte che ricorda molto le danze macabre, nel senso che la morte è democratica, perché compare vicino ai potenti della terra, giudici, cardinali. Renato Varese era uno spirito molto critico, però ci fa capire che il destino di tutti è comune, ed è un destino che ci lega a questa morte inesorabile. E la morte compare questo scheletro sorridente che quasi danza, una presenza proprio vicina, costante, però sempre con questo piglio ironico, con questo piglio sarcastico. Ecco, Renato Varese è stato un artista molto attivo nel corso della sua esistenza, diciamo soprattutto negli anni 80-90, primi anni 2000, ha esposto veramente in tutto il mondo, non solo in Europa, ma davvero in tanti prestigiosi luoghi espositivi, e confidando sempre su un mestiere, quello dell'arte del pittore, officiato quotidianamente con tenacia, con pazienza, con rigore. Dicevamo, gli uomini che compaiono sulle sue tele sono uomini anche sofferenti, sono uomini scavati, scavati nella carne, scavati nella pelle, ma scavati anche nell'animo. Quindi c'è davvero questa corrispondenza tra il messaggio che l'artista vuole lasciare e la realizzazione poi eseguita sulla tela. Ma dopo, se posso aggiungere, ci dà anche un respiro, perché non ha solo un'anima così, se vogliamo, nordica, così tagliente, così netta, ma anche un'anima veneziana, lagunare. Venezia è la città dove si è formato, la città che vive sull'acqua, sulla luce, che vive inondata quindi dei mosaici bizantini, e Renato Varese ci riporta questa Venezia attraverso una produzione in cui il suo animo, diciamo, appare più disteso, ripeto, più luminoso, e quindi vediamo sfilare facciate di palazzi veneziani immersi, avvolti nella luce, avvolti nell'oro, e quindi è quasi una sorta di parentesi rispetto a quell'analisi così profonda, così intensa che lui fa della vita e dell'esistenza dell'uomo.
0: Certo. Poi la maschera, ecco sì, qui, ecco. Sì, lì come allora, la dobbiamo declinare?
1: Sì, la maschera, in effetti le prime sale della mostra presentano proprio Arlecchini, Pulcinella. Allora, la maschera, nella maschera Varese concentra tutta l'ironia, tutto il sarcasmo, perché dietro la maschera c'è l'uomo che recita la parte, c'è l'uomo impegnato a sostenere un ruolo nella vita, e a volte accanto alla maschera ci sono anche dei giocattoli, degli oggettini di evasione che ci riportano a un'altra dimensione, a un altrove. Perché quello che Varese comunica è questo: se c'è una stagione della vita in cui ci si può illudere, in cui ci può essere spazio per la fantasia e il sogno, questa è l'infanzia. E allora ecco che aeroplanini, barchette, pupazzetti che compaiono accanto alle maschere vogliono proprio riportare a questa dimensione di vita. Ma la maschera sostanzialmente è quella sorta di camuffamento, quella sorta di diciamo appunto proprio finzione, ecco, che l'uomo spesso è il ruolo, è questa finzione che l'uomo spesso abbraccia pur di nascondere quella che è la verità, la sostanza della sua vita, che spesso porta proprio a un nulla, a un desiderio di fama, magari di gloria, un desiderio di potere che però, come ci indica l'immagine della morte, si conclude con un nulla, quindi con un perdere tutto quello che si è cercato appunto di conquistare.
0: Certo. Dottoressa, vediamo che l'elemento ironia, sarcasmo è molto presente. Ecco, come viene utilizzato questi elementi? Come li vivono il nostro Varese?
1: Ma ironia e sarcasmo che si vincono proprio dai personaggi che sfilano sulle tele. Per esempio i vescovi, il pastorale del vescovo viene sostituito con un bastone, con un ombrello, quindi il maestro, come dire, si diverte anche in questa allegoria, in questa finzione, e in questo anche togliere proprio il potere, far capire che quelli che sono i simboli, diciamo, interpretati della forza, della superiorità, magari in certi contesti anche dell'arroganza, vengono ridotti a poca cosa, diventano appunto un bastone di passeggio, da passeggio diventa, insisto, un gancio, un ombrello, creando non poca ilarità. In effetti, accanto accanto, diciamo, a questi temi così che possono essere anche scabrosi, perché è una cosa che voglio sottolineare: il maestro ha lavorato su formati molto grandi, perché ci sono tele di 3 metri di lunghezza in cui, ripeto, si vedono cortei proprio di figure tra maschere, scheletri, giudici, vescovi, e quindi persone, diciamo, appartenenti a classi sociali diversissime, che sono uniti in questa comune, in questo comune andare, un comune andare che è anche accompagnato dalla presenza di animali. Allora, Renato Varese era figlio di un maniscalco e quindi i cavalli li conosceva bene, i carri li aveva visti, li aveva aiutato il padre, quindi anche in questo lavoro. Ma il cavallo non è il destriero, non è il cavallo, diciamo, vincente dei monumenti, se pensiamo dei grandi monumenti magari romani, si pensa all'imperatore a cavallo. Il cavallo è destituito del suo potere, è il cavallo di un cavaliere che ha perso, diciamo, il suo feudo, quindi è una dimensione davvero terrena, quella di un orizzonte culturale molto semplice, perché un elemento che sottolineava sempre Varese era proprio questa sua appartenenza, diciamo, alla terra, questo suo essere umile, quello di essere nato in una famiglia, diciamo, comune, e quindi questo elemento del potere viene sempre, come dire, corredato da figure che vogliono minare questo potere, o comunque anche ironizzarlo, destituirlo, dare, diciamo, un significato diverso.
0: Certo. Allora, dottoressa, l'uomo per il nostro pittore è un uomo debole, è un uomo di solitudine, di abbandono, perché vediamo i casolari, anche queste immagini, sì, così, ecco, sì, hanno bisogno di essere ritoccati, rivigoriti, sì, ecco, come lo dobbiamo intendere?
1: Allora. Sì, dunque, tra l'altro, per quanto riguarda il paesaggio, sì, allora, Renato Varese restituisce un paesaggio veneto abbastanza atipico. Se pensiamo agli anni in cui ha iniziato proprio a occuparsi di paesaggio, sottolineo però che il paesaggio non era al centro del suo interesse. Al centro del suo universo poetico c'è l'uomo, quindi ha un'indagine proprio profonda sull'uomo. Ma il paesaggio, che generalmente proprio si tinge di grigio, è un paesaggio desolato, un paesaggio calvo, sì, un paesaggio in cui compaiono questi volumi che non sono altro che case abbandonate, casolari proprio di periferia, e c'è già quasi una denuncia nei confronti dei luoghi abbandonati, dei luoghi che necessitano quindi di una cura, di un'attenzione, di un maggiore valore, di una maggiore valorizzazione. Poi, quindi, non è il paesaggio solare, il paesaggio ricamato, il paesaggio ridente, diciamo, di Conegliano intorno, comunque magari quel paesaggio anche un po' da cartolina di cui siamo abituati magari a vedere. No, è un paesaggio anche di denuncia, di riflessione, è un paesaggio in cui il grigio mette in evidenza che cosa? Anche quel senso di indifferenza.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Insieme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni, abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: voce libera, la voce libera. The Voice of Liberty, The Voice of Liberty. Abbiamo l'eco del becco stamattina.
1: Radio Gamma 5.
0: Radio Gamma 5. Ocio, eh. Ocio. E quale voce più libera ci può essere? Al GVD. Quando arriva l'Orient Sea, quando

0: Visto che non vi accontentate di un solo Orianzi a lunedì e il GVD, ho deciso di sbisvardilarlo. Bis Orianzi, stamattina del GVD. Buon forno
1: a tutti voi, ben arrivati.
0: Ben sintonizzati.
1: Profeta di Verona, Jessi ha palesato.
0: 3 4 7 1 0 2 6 7 2.
1: Il suo WhatsApp. Sapete che potete anche smessaggiarmi.
0: Sì, certo.
1: Anche massaggiarmi. Il problema è cervicali. Vuole venire a massaggiare. Va pur bene.
0: Sì, sarei molto felice. Grazie, Orianzi, grazie. E questa emittente si chiama Radio Gamma Stellari International 5. Sita in via Antoniana Santa 6, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsenio, Padova,
1: città Veneto come regione.
0: Per il momento, solo per il momento,
1: Nazione Italia.
0: Quindi dal libero stato di Gabbana. Va a concludere la settimana il Barbato Oriana. Va a iniziare la settimana il Barbato Oriena.
1: No, scusate.
0: Già mi imboresso di mio quando vengo e arrivo qui in trasmissione di fronte al microfono. Se poi mi ci si mettono anche i colleghi e le colleghe, gli speakeri e le speaker della registrazione
1: che ascolto prima di iniziare,
0: sì, appunto,
1: a farmi imboressare,
0: non c'è più finita.
1: Mi ha capottato Marino, perché ha detto sai, ci sono gli uccellini che mangiano le bacche, però siccome sono un po' orticanti, poi gli uccellini che hanno mangiato le
0: cosa
1: bacche
0: fanno?
1: Di rischio
0: e
1: gli si impruritisce il culetto,
0: esatto,
1: e vanno a strofinarsi sulle cortecce
0: degli alberi,
1: lì poi i semini che escono del vischio fanno partire altro vischio.
0: Mi mente che quando che ho problemi di emorroidi,
1: prurisce
0: anche a me il culetto,
1: se mi metto qua nel giardino di Radio Gamma 5 magari a strofinare il culetto tutto nel giardino,
0: non sai quanti orianischi che potrei far nascere.
1: Una montagna proprio.
0: Buongiorno Oriana, buon giovedì a te, Agar, ascoltatori tutti. Ciao dalla Ornella di Treviso.
1: Ciao.
0: C'è anche il profeta di Verona.
1: Sì,
0: buongiorno Oriansi del GVD, a tutto il popolo di Radio Gamma Stellari Internet.
1: Sì, buongiorno.
0: Anche quello dell'inizio.
1: Anche a lei, caro, buona trasmissione anche a lei.
0: Sì, carissimo.
1: No, uno può dire, ma scusa un attimo, ma è il profeta, mica sta trasmettendo.
0: No.
1: Però siccome c'ha un camion,
0: esatto,
1: e tiene le ciappette sul camion,
0: è appunto
1: la trasmissione.
0: Esatto.
1: Se non gli funziona bene la trasmissione,
0: il camion non va avanti, giusto profeta?
1: Giusto,
0: allora buona trasmissione
1: anche
0: a te,
1: caro profeta.
0: Ma quanto di Verona. Fico intelligente sogno!
1: Sei soffichissimo, dai.
0: Latinia. Un buonissimo buongiorno Oriansi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 e sempre grazie alla nostra mitica Nadia da Padova,
1: chissà
0: quale sarà l'Oriansi vero.

0: Reggae, certo,
1: è il gruppo della, sì, degli irriducibili, il gruppo di volontari della radio che sono sempre lì pronti sul pezzo a organizzare qualcosa, sì, per appunto la radio, perché sapete che noi essendo autofinanziamo,
0: esatto,
1: e quindi ognuno di noi cerca nel suo piccolo ovviamente di trovare qualcosina,
0: sì,
1: no, da poter
0: stringi
1: in qualche maniera dare vita e portare un po' di costrutto economico anche,
0: mamma mia, che ongo che ti si per forza gente se lamenta dopo, dai,
1: anni, e anch'io in questi giorni, grazie anche ai buoni uffici della Pufodica, della Luca Skywalker, degli Irriducibili,
0: mamma mia,
1: grazie anche alla sensibilità,
0: come fosse a sopportarlo, proprio non capisco,
1: di tutto il CDA, nonché anche, sì, perché sono stati, dopo vi racconterò tra poco di che si tratta, sono stati interpellati anche tutti i soci, la radio hanno tutti dato assenso a questa mia iniziativa di cui tra poco vi parlerò, che è un'iniziativa incredibile, diversa, proprio che va a toccare i vili intestinali,
0: Fabri,
1: storici,
0: non sai che sia sdoppiati
1: e anche dolci,
0: stringi, dolci, Oriansi, anche amari, stringi,
1: del nostro,
0: mamma,
1: mondo radiofonico. Cioè, ho avuto un'idea veramente,
0: sì,
1: e devo ringraziare un ascoltatore,
0: Vanti,
1: che si chiama, mi pare, almeno si è firmato Paolo,
0: Paolo, sì,
1: che mi ha dato questa idea. Fatalità, l'inedì, quando mi ha smessaggiato e mi ha dato quindi questa, come dire, lavorio neuronale per arrivare poi a proporre,
0: guarda chi te ha detto che ti si una piattola, dai un taglio, dai,
1: l'inedì che è arrivata qui la Pufodica, subito dopo mi è arrivato anche
0: oltretutto, guarda che se fabristico che non capisce più niente, dice fa fatica a seguirne uno, figurate
1: do Skywalker degli,
0: sì, anche Skywalker, dai,
1: elementi importanti, consistenti del CDA, e ho proposto immediatamente la mia idea a coloro i quali erano lì presenti. Dopodiché, una volta sviluppata l'idea, una volta che...
0: Guarda che i dise che i ga appena aperto a radio, che si sente l'eco, e ora bisogna che te stringi, se no mi non scomissio più, che tu capisci, Oriansi del GVD, dasse che spazio all'INID del Oriansi dell'INID, dai.
1: E insomma anche al Big Bang, cioè insomma in tutto il CDA, ma c'è stata fatta anche una interrogazione.
0: Ma come fasi a sopportarlo tutte ste ore, quando che il tacca sti piponi, l'Oriansi, guarda, non so se solo quello del GVD anche a quello dell'INID, ma mamma mia ragazzi, che predicozzi, che spiegoni, dai, basta,
1: importantissima azienda, chiamiamola così, ma insomma tra poco vi dirò, dai, fra poco vi spiegherò, preparatevi, prendete carta e penna,
0: sì,
1: perché sono dei dati
0: addirittura
1: da trascrivere
0: anche.
1: E quindi un'iniziativa meravigliosa, grandiosa,
0: sì,
1: universale, che
0: sì,
1: solo all'Oriansi dell'INID e del GVD poteva venire in mente,
0: sì, infatti sono un rincoglionio come ti,
1: cioè cazzate, cioè voglio dire, le cose importanti, magari poche, una ogni tanto, ma solamente a me poteva venire a me in mente, no?
0: Sì, appunto, cioè uno come ti, rimbambio che non ti sia altro.
2: Nostre mani, è splendido vivere così.
1: Ringrazio in modo, sì, particolare chi mi ha mandato la faccetta, sì, con tanto di pifferetto.
0: Ma anche la faccetta ti manda, ma vergognate, dai, dai, un taglio. Era qua che sei anche il profeta di Verona, e dice doppio ustegamento de palotas oggi, dai.
1: Il nostro mito,
0: Oriansi, cerca di capirlo, mai sopporta quello dell'INID e del GVD normale. Se si metteva anche in do,
1: avvisato che compiva gli anni, non li ho fatti neanche personalmente, mi sono proprio di dimenticato completamente.
0: Infatti, vedo
1: oggi, tre giorni dopo, in ritardo, però insomma, se anche
0: e neanche a GVD ti che fatti, perché mica ero e non ti che fatti anche a GVD, quindi chi faccio mio un co'.
1: Sorto dopo, sì, tre giorni, quindi se anche uno che fa gli auguri,
0: mamma
1: a
0: mia,
1: un collega, buon compleanno,
0: sì,
1: tre giorni dopo va bene,
0: avanti,
1: suppongo, no?
0: Dai.
2: Solo adattare, fuggire sempre via, che senso ha?
1: E quindi gli metterò anche una canzoncina, gliela canterò un po' anch'io, così gliela suono e gliela canto.
0: Ma non è vero, non gli hai messo niente, ti sei dimenticato anche GVD di fargli gli auguri a Muscari, dai, vergognoso che non sei altro.
1: Però lo devo fare, mi capita una volta ogni morte del Papa, scusatemi la battuta, che non è una battuta, però fortunatamente una volta ogni tanto,
0: sì,
1: che mi si infiammino appunto le emorroidi.

0: quindi adesso che Marino mi ha dato il via, mi ha dato questa idea geniale, la prossima volta è che sarò qui in radio per le trasmissioni, quel giorno magari arrivo anche un po' prima, in modo che così con il ciuletto a terra
1: ma non state
0: fino lungo tutto il percorso del nostro giardino, dai. E così rilascerò.
1: Ma parlare di queste robe
0: più semo del Mino può essere nessun altro, quindi sì, da un semo come me non può che venire fuori a tanti semi. Ecco che così avremo una montagna veramente
1: di semi
0: di orianischi, queste famose piante. Dice: ma sono parassite, vabbè, che parino o che sito, non lo so, però in che sito sitoti, dove vetto a parare, nel senso vetto su www.paraesitomi o anche t o dove vetto, non lo so, vabbè, comunque vedrete che qualcosa
1: è una roba allucinante.
0: Ma a me mi vergognaria se fosse io, no? Non lo so, veramente? È una roba incredibile.
1: La carta alla Matilde, benissimo, grazie Matilde. Allora, visto che te sei pronta e non voglio farti stare lì prontizzata troppo tempo.
0: Guarda chi si adrio lamentarsi, chi dice guarda che ogni bel baio stufa, ma se il Zebeo non stufa, ti ho capito, salvare o anche a ti, dai.
1: Allora, c'è un'antestoria, cioè voglio dire, c'è una prefazio ovviamente,
0: una prefazio.
1: Non prepuzio, è un'altra cosa.
0: Va bene, dai.
1: C'è una prefazio. Lunedì ho ricevuto questo messaggio che diceva di questo signor Paolo, insomma, praticamente speremo che te vaghi in ferie presto, no? E il che uno potrebbe dire, ma cioè quello non è che sia tanto diciamo un complimento, no? Uno potrebbe prendere un po'
0: basta,
1: male.
0: Basta.
1: No, assolutamente
0: no, basta, non sei che ne puoi più, basta, dai. Demo, dai. Su, anche a ti, coraio, via, dai.

0: Comunque una cosa mi è chiara, non siete pronti per un Orient Sea bisvalido. No, non siete pronti.
1: Dove fai mai il lava che manino?
0: Non avete quella capacità neuronale, spirituale e filosofica di incorporare, incamerare due Orient Sea contemporaneamente, quello dell'INID e quello del GVD. Quindi devo rimanere ancora sdoppiato, c'è poco da fare. Altro che doppiato, devo ancora rimanere sdoppiato. Però ragazzi, dai, gamani e gamane, tusate mie, bambine mie e bambini miei, cercate di mettervi alla pari, cercate di crescere, mi raccomando, dai. Perché fra poco l'Orient Sea si riunirà in un unico D. In che D? E in tutti i D? Dopo avrete tutti i D l'Orient Sea, quindi non ci sarà più un bisvalidamento, uno sdoppiamento, ma ci sarà un sette venamento, cioè sette giorni su sette, e tanti giorni cofaga ha fatto Dio. Buongiorno, ho sentito la trombetta e pensato arriva il pazzo. Sto azzo che arriva il pazzo. Praticamente sì, questo abbiamo letto. Buongiorno Orient Sea dell'INID del GVD, ma quale zero l'Orient Sea vero dei due? Tu Fedele Andrea, Isola Vicentina. Zena Piattola l'altro. Tasi va là, non sopporta, sia una sopportazione unica. Ma quanta misericordia, quanta pazienza, quanto amore avete voi gammani e gammane nei miei confronti, Già partiamo dal vertice sommo, che è quello del CDA, perché per permettere a me di essere qui con voi e trasmettere, pensate che po' di misericordia che avere quei animette sante, che appunto fa parte del CDA e mi permette all'INID e al GVD di star qua con voi, con vi, con ti, e insomma
2: dove abbiamo il cibo non manca mai e usiamo le nostre mani, è splendido.
0: Un saluto, un buongiorno e un buon inizio settimana a te Orient Sea dell'INID e anche del GVD e tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Di cuore un forte abbraccio, ma come mai hai messo la registrazione in sottofondo di GVD? Sempre grazie Nadia da Padova. Perché ho voluto vedere, testare se eravate pronti per una riunificazione dell'Orient Sea, dell'INID e del GVD insieme. Non siete pronti, ma non importa, dai, non importa. Vedremo più avanti, faremo un altro test, un altro Orient test o crash test, anzi sto crash test, e vedremo cosa succederà, vabbè. Aiuto, mi hanno colonato il barbato, che barba, vuoi l'originale? Vuoi l'originale? Ma guarda che l'originale è sempre lo stesso, che sia l'INID sia il GVD, ve l'ho detto, non siete pronti. Io ci ho provato, dopo 24 anni ormai che mi sopportate, ci ho provato. Quindi vedete la saggezza del nostro CDA che mantiene sdoppiata questa mia caratteristica, questa mia personalità e modo unico di condurre le trasmissioni, queste doppie trasmissioni, dice infatti che tra poco uniti a cava, non importa, perché dice così lo riunificherai l'INID e il GVD con l'Orient Sea. Eh no, perché l'Orient Sea si riunisce solo se ho fatto tutti i D, perché se no, se sei un giorno solo che riunimento, riunione, ma dai, demo,
3: può farti capire.
0: Poco tutto quello che pago per stare qua, non lo capisco. Vorresti trasmettere una volta a settimana solamente? No, vorrei trasmettere tutti i giorni, perché vorrei entrare nelle vostre case e rompervi i palloni tutti i giorni. Hola! Le trasmissioni tutti i giorni a rompere i palloni dei nostri gammoni e gammone.
2: Tutti ci apprezzano e credono che...
0: Aiuto!

No, dai, buondì Oriano, sentirti in duplex si fa un po' di confusione, quante ne inventi, buona trasmissione, un abbraccio a te e a tutti i Gammani, il bradipo di Vigonza. Allora, vedete, voi non avete ancora capito che io non faccio nulla a caso. Come faccio io ad allenarvi? Attenzione, dice che è presuntuoso. E beh, sono o non sono un allenatore? Sì, di calcio, mica di altre cose. Ma che c'entra? Che c'entra? Sempre allenatore, sogno, no? E allora il punto è molto semplice. Allenarvi per imparare a distinguere la doppia attenzione, la doppia o la doppiezza di colui il quale signor dell'oscurità arriverà. Che manifestandosi però sotto una falsa luce, nella realtà essendo il signore dell'oscurità, miliardi di persone ingannerà. Io come faccio ad allenarvi se non faccio questi crash test? Ste test de crash che tento de far, no, per allenarvi a riconoscerlo e a tenere le distanze. Ah, yeah, vedete che non mi siete sul pezzo, mi siete sul pazzo, cioè nel senso che ascoltate sto pazzo qua, ma non mi siete sul pezzo, perché pur ascoltando il pazzo non siete sul pezzo. E anche se il pazzo in un qualsiasi giorno della settimana dovesse puzzare, non importa, perché di pizzo si vive ma non di puzza, ed è quello che conta, perché nel pezzo di pizza che puzza da sto pazzo arriveremo a rompere il lazzo. Ciao Riansi, cartellino giallo per probabilità rompianime settimanale. Max 58 da Bassano. Ho appena spedito il testo della mia canzone Oriano all'indirizzo email del radio. Spero che ti arrivi, Fabri dell'Est. Guarda, basta che tu abbia scritto per Oriano, spero che tu abbia scritto per Oriano. Non le guardo, non riescono ad avere il tempo di guardare tutte le mail, però se tu l'hai spedita oggi, io chiederò poi a Big Barbo, la nostra leonessa di Palluello, di dare un'occhiata alle mail di oggi, e se c'è me la faccio stampare, ok? Non te preoccupa, giovanò.

0: Orzo Way Oriensi, che gioventù questa serie TV. Grazie Oriensi per dare un nuovo sprint all'inidì. Un abbraccione a tutti People Tigre, un firmato Lucia, che almeno io non sega la mentese rimasta collegata con questa trasmissione mia. Vedito cosa vuol dire Lucia. Mi sei avanti un pezzo te, eh? Ho capito che te sei un pezzo di pizza che non puzza e che da buona pazza ha incamerato l'intero crash test.
1: È l'effetto che agli umani faccio io, il nome lo sai, è un piacere.
0: Un test a crash.
1: Il vero Maui, come puoi vedere, lo so, è uno shock e guarda che aspetto.
0: Perché voi lo sapete, io sono una testa di crash e quindi è chiaro che devo sottoporre anche le vostre teste allo stesso crash. Ciao Rian, scusami, ma perché bannate certi messaggi? Ciao da Giorgio. Giorgio, sì, mi arriva e mi leso, purché sia di quel risma, di quel... capì, Giorgio?
1: Mi ci è voluto poco, oh, e contro l'oscurità. Non ringraziarmi, vi ho portato il sole qua, ho imprigionato.
0: Non capisco più nulla, ma botte sì, no, una roba grande, ciao tesoro, ciao anche a te caro, stammi bene, andò, stammi bene.
1: Mi serve il tuo grazie perché ti risponderei sì, ok, tranquilla, è facile per uno.
0: Dici che ha, dunque, aspetta, non piace molto perché non riscuote, ha più visualizzazioni la canzone che ho scritto in dialetto, Fabri dell'Est, ma che te frega le visualizzazioni? Tu credi in quello che fai, Fabristico? Cioè, tu mi conosci, se io non credessi in quello che facessi, come potessi io a facessi e a fare resi quello che fecis e che invece non faressis se non credessis in quello che fecis, eh?
1: Tranquilla.
0: E perché con tutte ste fecis, mamma che odore,
1: Grazie non serve, ok, tranquilla, ed ora che ci penso me ne andrò.
0: Ora ho capito Oriensi il perché dello sdoppiamento, ma tu a volte mi sei criptico e non è sempre facile capire immediato, dovremmo essere sempre pronti. Nadia da Padova, sì Nadia, perché più avanti andremo con i giorni, le settimane e i mesi, oramai siamo prossimi, attenzione, alla venuta del Signore dell'Oscurità, e se non sarete pronti, se per caso siete lì a ciurlare sul manico o a ramestar per l'aia eccetera, o a ravanare nei scarsede e braghe, anche voi dice io sono una signora, va bene, anche gonne e braghe, però anche donne a volte portano i pantaloni, ecco, come fate a riconoscerlo, come fate a prendere le distanze? Guardate che sarà molto ingannevole, molto più, anzi assolutamente più di quanto ognuno possa credere. E sapete qual è la cosa incredibile? Che purtroppo la maggior parte degli esseri umani si credono così furbi, così intelligenti da riuscire a svangare qualsiasi altra forma di intelligenza, umana o non umana che sia. Guardati che cialtroni chiese. Basta solo pensare a quei che dice: se te te curi, de sicuro te che qualche speranza, se non te te curi, de sicuro non te che quella speranza. No, giusto. Ma potessero mai gli esseri umani, se fossero veramente intelligenti, dire: momento, ci sono due cose che sono e appartengono esclusivamente al Padre Eterno, a Dio. Oh mamma mia, a Dio non che credo, se affari tui, se non te che credi. Dose robe, data di nascita e data di morte. Come se muore, questo sa solo Dio. E quando, questo sa solo Dio. Quando se nasce e quando e come se nasce lo sa solo Dio. Quello che facciamo dal momento della nascita al momento della morte, anche quello lo sa solo io, però neanche lo scopriamo giorno per giorno. Te capì? Quindi se ci fosse un po' più di umiltà da parte degli esseri umani, dire: oh, non conosciamo niente noi, non conosciamo niente, e impegniamoci ad amarci gli uni e gli altri come lui ci ha amato e ci ama, e dopo stiamo a vedere che succede. Invece che tegare, colpevolizzare, perché uno non fa questo, uno non fa quello, perché uno fa questo o uno fa quello, o una fa questo e non fa quell'altro, e oppure una fa quell'altro e non fa questo. Dai! Buondì caro Rieni, ciao bello, stiamo bene, buon inizio di settimana. Parla Nadia De Cassavio, vedito che la sorellona la capisse a mesè sul pezzo di pizza che puzza, no, che non puzza neanche per lei ascoltando questo pazzo. E attenzione, perché sono colui il quale non vi trascinerà mai dentro un pozzo, anche se sono un pezzo di pizza che puzza da pazzo, ma nel pozzo non vi trascinerò, neanche nel baratro. Ma potreste finirci da soli o da sole, se non seguirete la giusta via, che solamente il buon Dio vi può illuminare e così, e farvi anche in quel tratto di strada tanta compagnia. Ghetto, sentio che Mourinho torna a allenare l'Inter, Max 58 da Bassano, ma se ha il contratto col coso, come si chiama, con il Real Madrid, come sia sta storia? Boh, comunque questa non l'avevo mai sentita, dai. Ma il bello è che io mi chiedo, ad esempio, a proposito te me dai così là per qualche secondo, il Milan ha fatto fuori quattro persone su un colpo, il direttore, l'amministratore delegato, insomma quattro persone, dall'allenatore in su. Ma dicomi, è possibile che non venga in mente a sti furboni del Milan di dire demotore Klopp? Almeno che domando, no? Klopp che ha fatto 8-9 anni con Liverpool, che ha portato a livelli incredibili. Attualmente non mi pare che non allena nessuno, fa il consulente per altre cose. Però magari che se ritorna voglia di allenare. Allora, intanto andrei a domandare a Klopp. Senti, ho il Milan da allenare, te va? Dimmi, te faccio un contrattino da 5 anni, i schei, quelli che potremmo permettersi se questi, tot, accettito. Magari il te dice anche ad sì, e te che è un bel quinquennale, che se uno che sa fare, se uno che tira su. E dopo te diciamo contemporaneamente Maldini, Boban e Costa Curta nell'organigramma del Milan, e te così te che tre milanisti, tre veri, altro che è qui che è adesso o che era prima, no, tre milanisti veri, e te li facevo altri, cioè Vedago e come si dice il titolo, no, vi dico qual è il lavoro che dovete fare, svolgere a Maldini, a Costa Curta e a Boba, e facevo altri tanti, casa Baresi mi pare sia ancora vicepresidente, e così si ricompatta la vera anima del Milan. Quanto poco che vuoi, no, va in cerca di quello austriaco, di quello tedesco, di quello francese, di quello argentino, di quello di qua, di quello di là. Ma Sant'Antonio di Dio. E vabbè, e se Klopp te dice di no? Te che domandi, senti Maldini, Boba e Costa Curta, bisogna l'allenatore, vuoi altri chi sei che consigliè? Piuttosto a sto punto mi tolgo Van Bommel, che anche io ho gasugato per un bel periodo. E col Milan, e ganca un fiore che se considera oltretutto, gioca mi pare in Belgio anche io, non so in che squadra, in Belgio, in Olanda, il fiore di Van Bommel, e che se considera veramente un attaccante fortino, attaccante trequartista, mezza punta adesso non mi ricordo, è piuttosto fortino. Diciamo Van Bommel, invece che sentire che magari potrei andare mi pare alla Sampdoria o una roba del genere, e io senti te va, te vieni a allenare il Milan, te porti anche a Tofio, e così rimpolpemo anche a Rosa, no? E così con il milanista Van Bommel a allenare, se Klopp dice no, e con Maldini, Costa Curta e Boba, te puoi immaginare, magari sto anno non combinato più di tanto, però snobba tanto l'Europa League, Juventus e Milan, è tutta un'altra roba, Champions, sì per questioni di skate, Però tesori, chi vinse l'Europa League l'anno prossimo va in Champions, e se per caso metti che per sfiga Milan o Juve ne arriva entro i primi quattro, vincere l'Europa League ti assicura di andare in Champions l'anno prossimo, e invece di snobbarla, perché i tosetti dell'Under 21 oniga mica snobba a partita con Lussemburgo e con la Grecia, e così ha vinto da sola pera uno e anche l'altra. Ma che gusto vederli ieri sera gli ultimi secondi, gli ultimi minuti, pur di mantenere il risultato. E Adani, Lele Adani ha usato la parola giusta, sono come cani affamati che vanno sul pallone per recuperarlo. Oh, dopo 90 minuti che giugava, ti vedevi che proprio era non si può dire assatanati, angelicati, insomma, ti vedevi Tino te vai in porta, Tino te tiri greco, no, assolutamente. E a fine Iga vinto, Iga esulta la grande, e mi ha fatto ridere Donnarumma, perché una spanna e mesa do più sora di tutti che altri, quando chi abbracciava Iga arrivava all'altezza del cuore qua testina, quasi tutti, no? Perché do metri erotti, quindi figurate. E mi ha anche leggermente commosso, mi ha anche leggermente commosso il Donnarumma, sì. The ground, oh, that was me, I was messing around. I killed a snake, I buried his guts, sprouted a tree, now he got coconuts. What's the lesson? What is the takeaway? Don't mess. Va bene, allora, invece, questa mattina vi voglio raccontare un fatto che voi non potete chiaramente sapere, ma che non è quanto è buono il formaggio con le pere, anche perché non è detto, dipende a che formaggio mangi, perché non tutti i formaggi sono buoni con le pere, non tutte le pere sono buone con i formaggi. Ma venendo a noi, allora, io un bel po' di settimane fa ho deciso di fondare un partito. Sì, non ve ne ho mai parlato, non vi ho mai detto nulla, perché nella mia intenzione, così, nella mia nobile intenzione nel formare, nel creare, insomma, nel costruire questo partito, c'era quello di dare finalmente voce a chi voce e vita diversa, soprattutto a chi invece fa una vita spesso infame. E il partito si chiama Potere al Fancazzismo. Perché? Perché nella mia visione, no, partitica, politica, volevo che le persone normali, comuni, come tutti noi che si sarebbero iscritti, portarle in giro di poco tempo, qualche anno al massimo, a fare una vita da fancazzisti come fanno tantissime persone a certi livelli, e fare così anche che anche loro potessero gioire e godere un po' del fancazzismo generale, non solo per un mese, come si stanno o due, come stanno facendo con le accise o quando mettono dei limiti, no, ma proprio per tutta la vita, hai capito? Finalmente, soprattutto quelli che over una certa età, no? Tutti in generale, ma quelli over una certa età, finalmente fancantizzare, insomma, fare un po' di fancazzismo per il resto dei loro giorni, fino alla fine dei loro giorni. Questa era la mia, naturalmente, visione filosofica, morale, spirituale, quando ho formato questo partito Potere al Fancazzismo. Se non che nel giro di qualche settimana, se avessi iscritto una sola persona normale, intendo dire, non so, operai, commessi, impiegati, cioè gente comune, gente che fa il lavoro, insegnanti, capito, giorni così, i tutori dell'ordine, che, oppure quelli detti alla nostra salvezza, salvaguardia, che ha dei stipendi da fame, piccinini, eccetera. No, nessuno. Se hai iscritto migliaia e migliaia di persone, oh, guarda che veramente è una roba incredibile, migliaia e migliaia di persone di un livello, neanche di un livello di un ceto medio alto, ma neanche altissimo, ma tutti quei del livello alterrimo proprio e i massimi livelli, tutti che sono voluti iscriversi a questo partito Potere al Fancazzismo, evidentemente conoscitori, buoni conoscitori del fancazzizzare durante la giornata, e nonostante siano dalle loro dichiarazioni dispostissimi a portare una montagna dei soldini, niente, ciò, me so, Urtega, ego chiuso tutto, eh? No? Ho detto, no che non avevi. Già così fancazzismo per conto vostro. Ogni momento della giornata sua pede che altri. Non mi anche fancazzizzare sul mio partito, no? Che se pa gente comune, pa gente normale. E così ho chiuso tutto. Quindi pensate voi a che livello siamo arrivati e soprattutto quanta povera, brava, povera non solo economicamente, ma brava e povera in senso purtroppo, gente che avrebbe, meriterebbe una vita veramente più nobile e più felice. E che invece, perché questi fancazzisti di altissimi alterrimo livello che impedisse di farlo? Ma dimetti, era veramente una roba incredibile. Mamma mia, manco mal che te paraielgo tose meo spa, che te paraielgo. Come scrivi tu, profeta da Verona? È il giorno che te metterei a confessare le persone e scominciassi a parlarti paraticla taratip sopranda bibidi. Come fai tu a confessarli se non te capisci che peccati che te cose? Nemo a... Va bene che uno si dice parlo come che magno, però mi parlo di Eto, ma penso che se capito. È stato deciso dal CDA un aumento di 5 euro allo stipendio del signor Oriano Barbato, Max 58 da Bassano. Mi dispiace disilluderti, caro Max, perché purtroppo non potresti essere più fuori strada di così. Perché mai, ripeto, mai nei neuroni del nostro CDA potrebbe palesarsi anche lontanamente, proprio chilometricamente parlando, l'idea di aumentarmi lo stipendio di 5 euro. Non solo perché già lo stipendio che mi danno da zero a meno zero è di una elevatezza spirituale filosofica che non te dico, ma figurate se mi viene dare sui zero mi viene dare 5 euro e te pare che mi sarei uno che dopo per 5 euro faria tutto quello che faccio, ma anzi piuttosto che ne dago 10.000 ho capito, al mese io faccio opera generosa e do 10 euro al mese al CDA, alla radio, per continuare a trasmettere, perché se no ti dico già nella loro infinita misericordia e amor per il prossimo mi permettono di stare qua, figurate pretendere anche che gli pagasse, che altri chi paga pure, ma mi dai, già c'è una grazia del Signore che fa star qua. Oh sì, andrà, sono tra poco va la

Ma voi speaker siete volontari o retribuiti? Rigorosamente volontariati. Siamo noi che retribuiamo la radio, perché noi, per avere la tesserina, caro amico o amica che te mi scrivi in WhatsApp, vi ricordo WhatsApp o smessaggiamenti 334-71-02672, da ogni angolo del pianeta, dove che sia, e antenne che permetta la ricezione, la trasmissione, e quindi poi di conseguenza la ricezione. E noi si paga, ogni singolo speaker o speakera, si paga la tesserina da speaker o da speakera, 50 euro all'anno. Quindi, tesoro mio, non solo volontari, ma anche volontariamente paganti. Oh sì, assolutamente. Va, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ondindà ve trasmette il Barbatoria questa canzone qua.

Troppo bella. Ve la rimetto dall'inizio, perché mi piace assai quanto canta e quanto è scritto. Oggi siamo in versione, per fortuna vostra, in versione S, anzi XS, neanche XS, proprio sotto, più S che... proprio come se non trasmettesse, insomma. Torno al mio paese, le madonne nelle chiese, quando torno al mio paese.

0: lasciata sotto i palazzi del centro. Gente che mangia, che beve e che piange quando risente il suo accento.
1: Caro Campalto da Massimo, quando passerà la pubblicità, la bananina arriverà.

0: riva, la riva, eccola qua.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
9: Sempre Mara per Sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
12: Inizio ore 20.
9: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per Sempre.
12: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
12: Ettore.
3: Per mini info
13: 3
9: 2
14: 9
13: 0 0
9: 3
13: 8
9: 9
2: 8
4: 8.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

andiamo a gratificare il nostro carissimo, incredibile, Fabristico dell'Est. E ne canole questa subemela la radio.

0: questo genere musicale, eh? Ok, muovete le sapete. Sorridete con le faccette e muovete le ciappette.
1: Sei un amore stellare solare, grazie per la chierica che ci dai, sia lodato Gesù Cristo,
0: sempre sia lodato, cara, mi vuoi sempre bene per sempre, vorrei vedere
1: con tutto quello che ti bonifico ogni mese. Oriana, buongiorno, buon lunedì e trasmissione, un caro saluto a te, agar ascoltato di tutti, grazie Ornella di Treviso.
0: Se il viso è tre viso, io non aggiungo nient'altro, no.
2: Shakira.
0: Prendi la bicicletta, hai voluto pedalare e adesso pedala. Pedala con Shakira.
3: Nada voy a hacer.
0: Farò anch'io un reggaeton, magari piacerà di più. Fabrice Tecom. Un bel reggaeton con Oriano Barbaton, magari.
3: Tipo d'altro lato.
0: Oriano, ieri mancavi, almeno un abbraccio potevo avere. Ieri, no, sabati, non ieri, giusto? E parli dei gas di Padova di sabati, perché ieri era domenichi, ma ieri c'era una giornata, caro mio, tra la finale con Bolli e poi c'era la partita delle finali playoff per la Serie C, chi andava in Serie B e c'è andato l'Ascoli. E poi c'era l'Under 17 con la finale dell'Europeo che ha vinto ai rigori. E poi la partita la sera dei ragazzini che hanno vinto contro la Grecia. Orian, sì, non te sento più, mi sa che se salta il collegamento. E allora eccolo qui, il cangurato Oriansin Barbato che fa risaltare il collegamentato.

Buongiorno Oriano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ti ascolto sempre un po' a salti perché insomma sono un po' possibilitata. Comunque mi fate tanta compagnia, vi ringrazio Resi. E i tuoi complimenti sono presi, ma anche resi a te naturalmente, ampliati, amplificati a un miliardassimo di volte.

Un saluto particolare alle impronte dell'anima che si stanno improntando in questo momento per arrivare ovviamente a questo prossimo collegamento. Oh yes, stanno per arrivare sopra strada, sono le 9:20, dai che stanno arrivando la Paoletta e Alessandro, poi dalle 10 a mezzodì faranno compagnia quei due lì. Oh yes. E dopo una banana e mezza volete che non ci stia? Coldplay.

insieme a Bailando di Enrique Iglesias, andatelo a vedere se avete l'opportunità, il video di questa Adventure of a Lifetime dei Coldplay, favoloso. Io vado a memoria, me lo ricordo, è favoloso.

ho deciso, adesso che mi viene in mente, vista la lunghezza dei miei arti laterali, braccio destro e braccio sinistro, di iniziare la camminata da oggi in poi orangata, così che venga immediatamente riconosciuto il Barbata.

Allora, sicuramente per radio si sente, perché ce l'ho qui nell'altra stanza, la radio, e la frequenza arriva. Se non si sente niente per via internet, vuol dire che solo per pochi eletti ancora andrà questa trasmissione qua, solo per via radiofonica, solo attraverso i 94 megahertz.

Adesso è il momento di svuotare, perché dopo tanto ballà, la vescica si deve svuotare o no? Un attimo di azzurro con i blu.

Grande notizia da darvi e a tutti quanti in generale, ma in particolare, anzi ringrazio la Paola e Alessandro, perché scusatemi ma non ho sentito la chiamata e tantomeno lo smessaggiamento, ma comunque mi avvisano che durante la loro trasmissione oggi, siccome mi pare, non so se GVD una o due puntate fa, una o due trasmissioni fa, insomma qualcuno mi chiese se era possibile riascoltare qualcosa della voce o con la voce della nostra Mariella, la nostra mistica di Noale, e io dissi che molto probabilmente sarebbe stato possibile, ma bisognerebbe cioè qualcuno avrebbe dovuto andare alla ricerca o delle proprie trasmissioni o di quelle di qualche altro speaker o speakera per poter poi farle convogliare una pennetta e quindi magari o un CD o quello che è per poi farla sentire. Ebbene, le impronte con l'anima, che su quanto riguarda le anime nulla se fa manca, oggi con voi e per voi e per quella persona in particolare potrete sentire appunto una registrazione di un'intervista che la Paola mi ha mandato il messaggio, me l'ha fatto sapere, insomma, la Paola ha fatto, Paola e Alessandro hanno fatto la nostra mistica di Noale, e quindi oggi durante la loro trasmissione potrete anche così finalmente risentirla, e spero, mi auguro con tutto il cuore, buoni uffizi angelici, mando il mio angelo custode, all'angelo custode di quella persona, che l'avvisi che dalle 10 alle 12 durante la trasmissione delle impronte con l'anima ci sarà anche la messa in onda di questa registrazione. Quindi un po' di, come dire, di sana serietà dopo tutto sto cazzeggiamento mattutino e mattiniero che avete dovuto sopportare da sto speakeriero qua. Se i maroni sono 5... e a sti 5 maroni ci aggiungete anche Cristina Aguilera, esce sta canzone qua.

ok, ok, musica, musica da discoteca, dalla discoteca di Radio Gamma Stellari International 5, con il vostro Orion DJ in questo Lini Day, in questo Lini D, se è l'Orion C, fancazzistico assoluto. L'unico e solo io medesimo, uguale identico, sottoscritto, sono l'unico spicchero escatologico dell'intero pianeta. Ebbene sì, sono l'unico e solo spicchero escatologico. Perché come escatolo io in maniera logica le scatole di tutti, non lo fa nessuno. Quindi più escatolo e logico di me non c'è sta nessuno.

Radio Gamma International 5, sita in via Antoniana 66, Contrada Bano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione. E per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia. Quindi dal libero stato di Gammana va in onda per tutta la settimana una gran botta de musicana, parolana, discorsana, argomentana.

Peso. Non c'è niente di meglio che fare una trasmissione come questa per poi presentare alle ore successive qualcosa di serio. Decisamente serio. E andiamo verso la conclusione, dai, l'ultimo brano, poi ci saranno le benedizioni, i saluti.

Bene, sono le 46, allora non mi resta adesso altro da fa che saluta. Ma prima, naturalmente, come sempre, quando si arriva alla quando arrivo alla conclusione delle mie trasmissioni, devo dirvi, naturalmente, non che vi ho rotto le trasmissioni, ovviamente, ma che vi amo tutti, veramente, indistintamente e totalmente. Ogni singola persona che voi siate, vi amo con tutto il mio corazon. Ebbene, io non so se in questo momento ci sia da parte vostra, perché penso che ci sia un problema di collegamento con i messaggi WhatsApp, ma comunque vedremo di sistemarlo. Quindi, per quel che mi riguarda, insomma, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, dirvi che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e naturalmente futura. E cominciare a lasciarvi con le parole del mitico, magico, meraviglioso nonno Pio, che dice: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E poi veniamo invece a queste forti parole di questo sacerdote del Quebec, che dice: Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E quindi, in conclusione, visto che adesso sottoscritto se ne va rotolando un po' di qui e un po' di là verso sud, ormai si sa, e dandovi appuntamento a quello che è quel magico GVD momento dalle 7 alle 10 con il vostro Oriansi, appunto, del GVD. Non mi resta che dirvi, per quanto riguarda quel giorno e quel momento, a Dio piacendo ci risentiremo. Queste sono le parole di Padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Uto ito, detto e fatto, se ne va l'Oriansi Barbato, ma come ho detto, a Dio piacendo, ci risentiremo esattamente in quel GVD momento. Ciao a tutti e buona trasmissione, buon ascolto dei programmi di Radio Gamma 5. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì su questa bellissima musica che dà tanta energia e ha proprio un sapore di mare d'estate. Eccoci tornati in vostra compagnia sulle frequenze della libertà dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 10:08 minuti di questo lunedì 8 giugno 2026. Io sono Paola e con me per la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro, ci sono come di consueto Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati e buon inizio di questa nuova stagione calda.
0: E Silvia al telefono, ciao Silvia.
2: Ciao Paola, ciao Alessandro, buongiorno a tutti voi amici. Veramente in questa caldissima giornata, qui abbiamo già quasi 30 gradi, quindi oggi sarà una bella giornata calda e oggi vi accompagneremo anche nel ricordo di una persona che non è più tra noi, ma con la speranza di poter vivere comunque un presente ricco di consapevolezza e di emozioni anche grazie al suo insegnamento. Quindi restate connessi, inviateci i vostri pensieri, le vostre foto anche via WhatsApp al numero 334 710 2672. Grazie a tutti.
0: Grazie a te Silvia. E sì, prima di leggere i messaggi di benvenuto volevo proprio mandare un pensiero di luce a Rita Benini, la mamma di Eleonora e Luca, moglie di Lino Bottaro. E sì, Lino, a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze. Rita ha concluso il suo viaggio su questa terra per rinascere a nuova vita. Là proprio dove potrà rincontrare nuovamente i suoi figli. Oggi pomeriggio alle 16 si terranno i funerali con l'ultimo saluto a Rita. Pensiamo che il firmamento ha una nuova stella, una stella luminosissima e splendente, che sono certa illuminerà la strada di Lino, suo marito, e di tutti coloro che le hanno voluto bene e le sono stati vicini in questa vita. Grazie Rita, grazie per il tuo coraggio e la tua testimonianza. Passiamo ai messaggi di benvenuto, perché c'è un messaggio molto molto carino che lascio ad Alessandro leggere, perché c'è una bellissima immagine e chissà di chi sarà questo primo messaggio.
1: Sì, siamo stati accolti qui subito appena arrivati con questo cuore rosso bellissimo, con all'interno una bellissima impronta, un'impronta animale. E ci dice questo messaggio: buongiorno a tutte le persone che hanno questa impronta impressa nel cuore. Saluti da Marika e genitori. E quindi grazie Marika di questo, diciamo, di averci fatto trovare questa bellissima immagine. Tra l'altro una bella associazione di colori, appunto questo cuore rosso su uno sfondo verde. Bellissimo, grazie.
0: E poi c'è un bellissimo messaggio di Roby L'Alpin dedicato a mamma Rita, e chiedo anche questo ad Alessandro di leggerlo se puoi. Se...
1: Aiuto!
0: emozione stamattina. Ci stanno tutte.
1: Allora, grazie Roby naturalmente, il nostro poeta Alpin, ed è una poesia dedicata a mamma Rita e si intitola Farfalla. Wow! Già il nome è meraviglioso. Miracolo di mille colori, come una piccola fata fai all'amore di fiore in fiore. Insegnami ad essere meno distratto dal mondo moderno. Lascia che t'ammiri anche solo per un momento. nel tuo fragile volo mi doni pace senza più tormento. Robby l'Alpino.

0: Grazie, grazie Roby per queste tue bellissime parole che poi, come al solito, dipingono delle meravigliose immagini. Bene, allora adesso passiamo anche la parola a Silvia, perché così lei ci introdurrà, ci anticiperà un po' di che cosa parleremo in questa puntata.
1: Eccomi Paola, certo, volentieri, grazie anche Roby veramente per questa bellissima poesia, è molto molto emozionante, molto bella. Quindi oggi avremo una puntata molto ricca, molto varia, cari amici, perché inizieremo immediatamente dall'incontro che si è tenuto venerdì 29 maggio in sede della radio, condotto dalla nostra carissima Paola e da Paolo Girotto. E quindi su questa serata, a cui molti di voi veramente hanno partecipato, però chi non l'ha fatto, siamo tutti veramente curiosi di sapere che cosa è emerso, quali sono stati i temi trattati, appunto tutto quello che è successo. Quindi chiedo a Paolo poi di farci un breve resoconto, magari anche con le sue emozioni, con quello che ha provato durante quella serata. Quindi, prendendo poi spunto da un'ascoltatrice che aveva richiesto a Oriano di poter ascoltare un intervento fatto in radio da Mariella Di Noale, che è recentemente scomparsa, come ben sapete, noi siamo andati a spulciare nelle nostre trasmissioni, perché una volta appunto c'era stata una sua intervista, e quindi oggi faremo risentire questo breve passaggio. È un passaggio che si collega molto bene al tema che stiamo sviluppando in questo periodo, e quindi l'ascolteremo insieme per ricordarla e per sentirla poi ancora vicina, appunto, come c'è poi sempre, perché lei comunque rimarrà sempre nei nostri cuori. Poi, andando avanti, se riusciremo coi tempi, ma direi di sì, riprenderemo quanto abbiamo, diciamo, sviluppato nella scorsa diretta. E nella scorsa diretta ci stavamo chiedendo se gli animali che ci vivono accanto, quindi quelli delle nostre case, cerchino maggiormente di porsi in relazione, quindi di creare una relazione con le persone, rispetto ai loro simili, ecco, specifici, quindi agli altri cani. E anche questa volta lo faremo facendoci aiutare da alcuni brani che sono tratti dal fantastico libro di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe. E quindi oggi, in particolare su questo tema, ci occuperemo di un aspetto molto, molto rilevante nella relazione tra uomo e animale, che è quello della unicità. Ecco, quindi questi sono i punti che tratteremo oggi, e iniziamo subito dalla conferenza, e io lascio la parola a Paola, che ci racconta cosa è emerso appunto da questa bella serata.
0: Grazie, grazie Silvia. Allora, prima di dirvi proprio due cose molto velocemente, è arrivato un messaggio da Federica che dice: è sempre un'emozione ascoltare la vostra sigla, è una bellissima canzone che apre una trasmissione che mi appassiona molto. Grazie di tutto cuore, Federica di Meolo. Grazie, grazie a te Federica. Effettivamente la canzone di Paolo Simoni è davvero anche quella crea proprio delle immagini e racconta proprio un po' quella che è la nostra esperienza con i nostri animali, sin da quando arrivano fino a quando poi li dobbiamo lasciare, no? E quindi è veramente sempre molto emozionante e molto molto è una canzone che secondo me non passerà mai mai di moda. E allora, ritornando alla conferenza, bene, venerdì scorso in sede radio, appunto con Paolo Girotto, abbiamo dato vita a una serata secondo me molto speciale, proprio perché da un lato è stata condotta da due persone che, come ognuno di noi, è unico, anche noi, io e Paolo, siamo unici, ma abbiamo proprio anche due modalità, due approcci, due vibrazioni, due frequenze diverse, quindi è stato anche molto bello vedere come queste due frequenze si sono in qualche modo intervallate, si sono scambiate e diciamo che questo è stato secondo me uno degli aspetti che mi ha appassionato di più, proprio perché io sono partita, diciamo, con dei contenuti che partivano proprio dal tema, no? Che ci eravamo dati, che è la relazione con i nostri animali, da un punto

0: Poi però l'intervento di Paolo, che è un uomo, quindi è più pragmatico, è più pratico, è più in qualche modo è andato su anche temi di utilità, di anche molto, molto quotidiani, no? Ha sottolineato che cosa possiamo fare per favorire la salute fisica ed emotiva dei nostri animali, a partire da una tematica molto, molto interessante, che ovviamente abbiamo avuto modo di solo di accennare, che è quello dell'alimentazione e quello delle cure che quotidiane fondamentali per il benessere dei nostri animali. Ecco, Paolo si è soffermato sull'importanza di un'alimentazione che sia un'alimentazione il più possibile casalinga, fresca e non derivante da diciamo prodotti industriali. E poi non sono mancati cenni anche su argomenti di grande interesse d'attualità, come i vaccini, l'eutanasia, la sterilizzazione, che si sono proprio intervallati a momenti anche di approfondimento sul senso della relazione, sulle implicazioni anche emotive, di cui è importante ovviamente essere consapevoli e tenere presente quando noi facciamo entrare un animale nella nostra vita e desideriamo favorire proprio la salute degli stessi animali. Quindi diciamo che sono stati punti anche di vista che si sono diversi ma complementari, che si sono alternati, e c'è stata una grande partecipazione di pubblico. Questo mi ha molto appassionato, anche perché poi questa partecipazione non è stata soltanto quantitativa, nel senso che non c'erano solo tante persone, ma ci sono state persone anche molto interessate, che hanno fatto delle domande, che si sono coinvolte, che hanno portato testimonianze, quindi hanno anche dimostrato un interesse molto elevato su questo argomento, che è molto molto sentito, argomento sentito appunto non soltanto quando parliamo della salute fisica dei nostri animali, ma anche proprio sugli aspetti che riguardano la relazione da un punto di vista emozionale, ma anche da un punto di vista affettivo e spirituale. Quindi per me è stata una grande emozione, è stata anche una grande opportunità per mettermi in gioco e sono veramente molto felice. Tra l'altro l'incontro era anche fatto per raccogliere dei fondi a sostegno della radio, e credo che questo aspetto sia stato sicuramente ben riuscito, perché credo che siano stati appunto tutte le persone che hanno partecipato hanno lasciato in gran parte il loro contributo, quindi sono contenta che anche alla radio questo incontro poi abbia giovato. E abbiamo pensato così in futuro di fare eventualmente degli altri interventi, magari di uno o due pomeriggi, dove andremo a sviluppare e ad approfondire un po' meglio le tematiche che sono state solo accennate. Ecco, quindi questo è quanto è accaduto venerdì 29.
1: Ecco, sai Paola, ascoltando appunto questo racconto di questa bellissima serata che ci hai fatto, che è veramente molto completo e ci ha fatto veramente vivere un po' queste ore passate insieme, mi colpisce veramente come dei temi, come hai detto tu, apparentemente molto diversi, no? Quindi anche la visuale tua di Paolo e Paola, quindi l'alimentazione, i vaccini, hai detto la sterilizzazione, però anche gli aspetti più spirituali della relazione uomo-animale-uomo siano in realtà uniti proprio grazie a voi e alle vostre parole, quindi a quello di cui avete parlato in questa serata, proprio come da un filo conduttore, da una linea che è la nostra responsabilità. Quindi noi abbiamo sempre il controllo di tutta la situazione, come minimo dovremmo cercare di averlo, e dobbiamo essere sempre noi a creare queste situazioni, sia dal punto di vista pratico, quindi appunto sterilizzazioni, vaccini, ma anche dal punto di vista relazionale. E quindi vivere con un animale significa infatti poi appunto occuparsi del suo benessere fisico, di tutto quello che mangia, ma anche interrogarsi proprio sul significato di questo legame che stiamo costruendo insieme, perché sarà un legame indissolubile anche quando non ci sarà più, che rimarrà per sempre con noi e che ci cambierà. E quindi credo che veramente tu hai reso

0: veramente molto, molto bene questa situazione, di questa partecipazione, questa proprio vivacità di questo incontro, perché è forse qualcosa di voler un po' superare anche le risposte semplici che possiamo dare, quelle che troviamo su internet, quelle che ci dice il cugino, quello che ci dice l'amico, e per comprendere proprio un po' più profondamente questa relazione che per noi, appunto, noi, ma per tanti altri, rappresenta una parte importante della nostra rete. Quindi sono molto felice ed è molto importante anche sapere che ci saranno anche altre occasioni di incontro, così altre persone che hanno già partecipato, che non avevano tempo eventualmente la settimana scorsa, possono comunque poi prendervi parte. Quindi ti ringrazio veramente per averci messo al corrente di tutta questa bellissima serata.
1: Grazie, grazie Silvia. Allora rispondo subito a Daniela di Vicenza che ci chiede: buongiorno a voi, ci terrei molto a risentire Mariella, per favore potete dirmi indicativamente a che ora? Perché tra un po' devo uscire e mi dispiacerebbe perdermela. Allora guarda Daniela,
0: Siamo qua.
1: 2 minuti e la facciamo e la mettiamo in onda l'intervista, perché ricollegandoci proprio al senso della relazione e all'intensità di questo rapporto, volendo anche proprio ricordare la cara amica Mariella Di Noale, adesso proprio vi facciamo ascoltare una breve intervista che è stata fatta da noi il 27 gennaio 2025, dove Mariella, con estrema semplicità e pacatezza, ci ha proprio regalato delle bellissime immagini di momenti gioiosi vissuti con la sua amata Kelly, la cagnolona con la quale ha vissuto per 10 anni. E quindi riascoltare il suo racconto ci apre proprio a un mondo di tenerezza, di gioia, di autentica semplicità. E quindi adesso chiedo proprio ad Alessandro di mandarla in onda e eventualmente prendiamo il numero di telefono e vediamo se Daniela non dovesse riuscire a riascoltarla perché sei via, magari vediamo come facciamo fare per potertela far avere o per potertela far riascoltare. Intanto chiederei ad Alessandro di metterla in onda. Dura una decina di minuti, poco più.
2: Ok. Allora.
1: Un po' alcune cose, adesso abbiamo proprio Mariella in linea. Mariella, ci sei?
3: Ci sono, cara Paola, buongiorno a
1: Eccoci.
3: voi, cari amici Silvia, Tatia,
1: Ciao Mariella.
3: Paola e Alessandro.
1: Grazie
3: Ciao,
1: Mariella.
3: cara.
1: Ciao. Allora, anticipavo
3: Ciao.
1: prima che tu
3: Ciao.
1: riuscissi a metterti in collegamento, che molti ascoltatori ti conoscono, però non tutti sanno alcune cose della tua esperienza con i tuoi animali, perché tu mi hai raccontato che hai vissuto per 10 anni con una cagnolina di nome Kelly, vero Mariella?
3: Sì,
1: Allora,
3: certo.
1: quando è arrivata nella tua vita Kelly?
3: Kelly è arrivata il 16 agosto 1986, l'ho comprata alla fiera canina di Sacile.
1: E quando Mariella mi ha detto questo, io gli ho detto: Mariella, ma ti ricordi addirittura il giorno? Io capisco l'anno, ma addirittura il giorno e il mese. Come fai a ricordarti il giorno in cui sei andata a prendere Kelly?
3: Perché era il mio compleanno.
1: Ah, era il giorno del
3: Ecco.
1: suo compleanno. E quindi Mariella mi ha detto: è così? Cosa hai fatto, Mariella? Sei andata a prenderla perché ti sei fatta un bel...
3: Regalo di compleanno.
1: Vedete, Mariella si è fatta il regalo di compleanno andando a prendere Kelly. Ma Kelly non era il suo
3: Sì.
1: primo cane, vero?
3: No. Ho avuto cani pastori tedeschi e cani da caccia perché mio padre andava alla caccia.
1: Andava a caccia e quindi tu con i cani avevi già avuto delle esperienze e tra l'altro anche con cani
3: Certo.
1: non tanto piccoli, sempre con cani
3: No,
1: abbastanza
3: grandi.
1: grandi. E allora ci racconti chi era Kelly, che cane era, che caratteristiche aveva?
3: Kelly era una Siberian Husky Spitz. Dal traino piccolo, color bianco e nero, con gli occhi azzurri, un cane da slitta.
1: Un cane da slitta, mi hai detto un cane da lavoro, vero?
3: Sì, un cane da lavoro.
1: E tu cosa facevi con lei quando eravate insieme?
3: andavamo a fare le passeggiate anche via in bicicletta da Noale a Robegano a Sarzano. Andavamo anche in montagna a Malga Campon, nei ruscelli la slegavamo e nuotava nell'acqua.
1: Allora, quando Mariella mi ha raccontato queste cose, io insomma mi si sono rizzati un po' i capelli, perché ho detto: ma ce la vedete voi Mariella in bicicletta con un cane da slitta che la tira? Come hai fatto, Mariella, ad andare in bicicletta con un cane da slitta che ti tirava? Non avevi paura? Non avevi il timore?
3: No, era divertente, era brava.
1: Era brava, ma tu gliel'hai insegnato oppure era una cosa sua?
3: È una cosa sua, istintiva.
1: Istintiva. E quindi non ti portava fuori strada, andava sempre dritta?
3: No.
1: E ascoltami, e di carattere com'era Kelly?
3: È molto gioiosa, è giocherellona, è molto simpatica, è molto buona.
1: Io non credo, perché insomma tanto tempo fa non c'erano ancora gli educatori cinofili, no? Ma tu sei mai andata a lezione per cercare di capire come gestire la relazione con gli animali? Ci sei mai andata?
3: No.
1: E dove hai imparato le cose che sai sugli animali, sui cani in particolare?
3: Alla TV e al mio veterinario.
1: Ah, quindi bravo. Mariella si guarda le trasmissioni dove parlano, certo, di animali e di come educarli. Perché pensate che, certo, quando io ho parlato con lei, Mariella usava dei termini che io ho detto: ma Mariella ha studiato questa materia, perché mi parlava, mi diceva, perché io ero la sua capobranco, ero il suo, anzi, certo, no, veramente mi ha detto, la sua femmina alfa, vero Mariella?
3: Certo.
1: Ma
3: certo.
1: Chi è che ti ha parlato della femmina alfa?
3: Il veterinario.
1: Il veterinario, e cosa ti raccontava questo veterinario?
3: Che bisogna alzare la voce quando non ascolta, e non sgridarla mai con brutte maniere.
1: Ah, quindi, bravo, ti ha detto che bisogna essere presenti e bisogna appunto dare una direzione chiara, ma senza arrabbiarsi, senza picchiare il cane.
3: Certo.
1: E tu riuscivi, certo, a farlo?
3: Certo.
1: Riuscivi a farlo. Ascoltami, prima di passare a Silvia, che dopo lascio a lei la parola, perché se ci intervagliamo diventa un po' difficile. Mariella, ti chiedo una cosa. Tu mi racconti, dopo Silvia ti farà altre domande, tu mi racconti un aneddoto, qualcosa che avete fatto insieme che adesso ancora ti ricordi con gioia?
3: Che eravamo al bar, era seduta nella sedia e io stavo mangiando un gelato e lei ha mangiato un gelato di una bambina.
1: Ho capito, ma la bambina era ferma o stava passando?
3: No, era ferma, seduta con la mamma.
1: Era seduta con la mamma e la Kelly ha fatto un balzo e si è mangiato il gelato della bimba.
3: Sì.
1: Ho capito.
3: Sì. Allora, gliel'ho pagato, tipo, ovviamente.
1: Gliel'hai pagato, ovviamente. Ma ascoltami, ma la bambina si è spaventata? Come è successo?
3: No.
1: È stata una cosa divertente anche per lei?
3: Sì.
1: Ho capito. Sì. Allora, ascolta, io passo un attimo la parola a Silvia, dopo ti chiedo altre due cose. Ma intanto sentiamo Silvia cosa ha da chiederti.
2: Sì, io guardo, la mia curiosità, visto che ci hai detto già tante cose di lei, però volevo chiederti se il nome del tuo cane, quindi Kelly, lo hai scelto tu oppure già era il nome che aveva quando l'hai appunto presa da questo allevatore? Cioè, l'hai scelto tu oppure
3: l'ho
2: appunto
3: era...
2: E come mai, Mariella, come mai scelto proprio il nome Kelly?
3: Mi ricordava Grace Kelly.
2: Ah, eccola, guarda, casualmente anche io, infatti, la mia cagnolina si chiama Grace Kelly, quindi abbiamo qualcosa in comune, perché anche la mia si chiama Grace Kelly, appunto per quel motivo lì. Quindi,
3: bene, dai.
2: E poi un'altra cosa che volevo chiederti è come mai proprio hai scelto, diciamo, quella razza, cioè visto che hai detto che tu avevi comunque tramite tuo padre dei cani più legati alla caccia, quindi invece in questo caso si tratta di un cane nordico, quindi anche un cane un po' diverso, quindi se eri interessata fondamentalmente alla razza e la conoscevi appunto grazie anche al veterinario oppure alla, alla televisione, oppure se ti è piaciuto proprio solo l'aspetto, quindi il fatto degli occhi azzurri, il bianco, cioè come mai hai scelto proprio lei tra tutti?
3: Mi sono informata dal veterinario e dopo è stato un punto di fulmine per entrambi.
2: Ok, quindi vi siete scelte diciamo a vicenda in mezzo a tutte quelle le altre possibilità che c'erano, insomma. E quindi diciamo quindi hai detto che non hai seguito dei corsi, ma ti sei proprio formata proprio per la voglia e per l'amore anche di volere comunicare con lei, di poter gestire anche tutte le sue attività, perché immagino che fosse un cane ricco anche di, non dico fughe, ma sicuramente di attività un po' estreme, perché insomma sono cani che hanno una grandissima vitalità, poi specialmente se era giovane. Non so se ci sono altri episodi che ci vuoi raccontare appunto legati alla sua vivacità.
3: Andavamo sempre in bicicletta e a passeggiate alla sera col Tresco. Amava stare sotto il sole con me.
2: Sotto il sole? Ah, pensate che strano che era un cane. Bello.
1: E poi
2: quindi diciamo hai sempre gestito comunque la sua vivacità anche in modo molto, molto calmo, molto paziente, perché hai detto che comunque non l'hai mai sgridata, semplicemente usavi un tono di voce leggermente più diciamo autoritario, però per fortuna non hai mai usato altri mezzi che invece si vedono a volte usare.
3: Brava.
2: Sono
3: contro la
2: violenza.
1: Mariella,
2: hai ragione.
3: E gli ho messo anche il microchip.
1: Brava.
2: È giusto, certo, è obbligatorio, giustissimo, brava.
1: A proposito di montagna, mi ricordo che una volta mi hai raccontato che una volta è scappata e si è andata a ruzzolare in mezzo a cosa?
3: All'etamaio.
1: Ma dopo come hai fatto a tornare a casa con lei tutta piena?
3: È tornata a casa da sola e l'ho lavata in vasca.
1: E l'hai lavata in vasca. Quanta pazienza, eh? Ma invece Mariella, abbiamo sentito dalla tua voce anche quanto desiderio proprio di conoscenza e di stare bene con Kelly e con i cani. E invece mi hai raccontato che tu non hai avuto una bella esperienza con i gatti. Come mai?
3: Perché mi hanno graffiato e ho preso paura.
1: Quando eri piccola?
3: Sì.
1: Ho capito. E quindi adesso con i gatti non sei proprio in grado di stare vicino a loro? Non ti piacerebbe?
3: No, ho proprio paura.
1: Hai proprio paura?
2: Hai paura.
1: E invece la Kelly aveva paura dei gatti o ci stava insieme?
3: I cani da slitta li mangiano.
1: I cani da slitta si mangiano i gatti. Ho capito. E quindi anche lei non aveva un buon rapporto con i gatti. Come in realtà tante volte anche tanti cani. Allora Mariella, prima di salutarci, volevo chiederti proprio l'ultima cosa e poi eventualmente ci risentiremo più avanti, magari verso la metà dell'anno, così ci racconti altre cose della Kelly. Ti volevo chiedere, ma se tu oggi potessi incontrare Kelly di nuovo, che cosa le diresti o che cosa faresti con lei?
3: La abbraccerei e la coccolerei all'infinito.
1: La coccoleresti all'infinito. Sono sicura che sarebbe contentissima, vero?
3: Certo.
1: Va bene. Allora, Silvia, aspetta un attimo che vediamo
3: partecipazione.
1: Grazie Mariella a te. Non so se Silvia ha piacere di chiederti qualche altra cosa oppure se possiamo salutare Mariella.
2: Sì, la volevo semplicemente ringraziare per questo veramente contributo proprio prezioso, veramente è stato proprio un piacere capire anche il tuo approccio, anche la tua forza con cui hai affrontato tutte le sue marachelle, comunque le cose che ha fatto senza mai usare la violenza, senza mai usare la forza, ma sempre con la calma e la pazienza, quindi grazie ancora veramente e anche per tutte le tue preghiere e pensieri positivi. Grazie ancora.
3: Grazie, un abbraccio Silvia, grazie. Buona giornata.
1: Ciao Mariella, a presto.
3: Ciao Paola, grazie, ciao.
1: Ecco, prima di passare un attimo la parola a Silvia, volevo così un pensiero che mi è venuto in questo momento è che adesso Mariella, avendo anche lei oltrepassato la soglia, potrà sicuramente riabbracciare la sua Kelly, chissà magari l'ha incontrata, si dice... Poi chiaramente ognuno può pensarla come vuole, si dice che quando noi oltrepassiamo la soglia, i primi ad accoglierci sono gli animali che ci sono stati al fianco nella nostra vita. E quindi mi piace immaginare che Mariella abbia potuto riabbracciare, così come era il suo desiderio, il suo grande desiderio che ha espresso in questa intervista, abbia potuto riabbracciare la sua Kelly. E con questo, Silvia, ti passo la parola, non so se vuoi dire qualcosa su questa intervista.
0: Hai ragione, questo onestamente non l'avevo pensato. Un'altra cosa che mi è tornata in mente, che avevamo detto che l'avevamo riascoltata, ma dopo non l'abbiamo mai più fatto, non abbiamo più avuto modo, è un peccato questo, però niente, questo ricordo è molto bello, perché veramente Mariella era una persona molto semplice, però anche molto concreta, proprio una persona particolarmente speciale, perché ha affrontato proprio l'arrivo di questo cane molto desiderato, Kelly, che ha scelto lei, proprio non con la supponenza di sapere già tutto, visto che aveva vissuto già con dei cani del papà, quindi quando era giovane, però proprio con la consapevolezza, con lo studio. Era una persona semplice, però guardava i documentari in TV, le parole del suo veterinario, e quindi è veramente riuscita poi in questi anni, con la 10 anni insieme hanno passato e adesso saranno insieme ancora sicuramente, e ha vissuto proprio molto bene, quindi ha fatto un percorso bellissimo, e quindi ricordo veramente proprio con tanto piacere questo momento. E mi aveva molto emozionato anche sentire che il suo cagnolino, la sua Kelly, veniva con lo stesso nome rispetto alla principessa Grace Kelly, come la mia Grace. Quindi grazie Mariella, dunque tu sia veramente sei nei nostri cuori, e insieme alla tua Kelly io mi immagino veramente lassù. Ora questa storia però ci ricorda proprio che le relazioni più autentiche, quelle che quindi nascono quando mettiamo da parte proprio la nostra presunzione di sapere già tutto, nascono e ci avvicinano proprio l'uno con l'altro, tramite l'ascolto, tramite il rispetto, anche tramite la disponibilità a mettersi in gioco, a imparare anche dai propri errori. È una lezione che naturalmente vale sempre con gli animali, ma vale anche molto nel rapporto con gli esseri umani. E quindi da questa breve riflessione prendiamo anche spunto per introdurre, se sei d'accordo Paola, il prossimo brano musicale.
1: Certo.
0: Che parla proprio di giudizi universali. E quindi appunto allora continuiamo con questa canzone che non parla solo d'amore, perché ci riesce a raccontare anche quello che ci sta intorno, quindi intorno all'amore, e i silenzi, a volte le incomprensioni, anche i tentativi di capire, di capirsi, e ci dimentichiamo a volte di quanto siamo complicati noi esseri umani proprio in qualsiasi aspetto della nostra vita, mentre gli animali sono un po' più semplici, non ci giudicano, non analizzano, non si perdono nei dettagli, nei loro problemi, ma semplicemente vivono, sentono quello che provano in quel momento e basta così. Ed è proprio questo sguardo molto semplice, molto diretto, anche molto simile a quello di Mariella, che spesso ci manca quando entriamo in relazione con le persone, perché le persone hanno appunto hanno queste sovrastrutture che molte volte ci bloccano, e quindi cerchiamo noi per primi di, grazie all'insegnamento dei nostri animali, di aprirci verso le altre persone e di insegnare anche un po' a chi non ama tanto gli animali a essere molto più semplice, a essere molto meno giudicante, e impariamo proprio un po' da loro. Quindi ci fermiamo un istante, ascoltiamo e lasciamo che sia la musica a parlare, con la canzone di Samuele Bersani che si intitola Giudizi Universali.

0: Eccoci tornati su queste bellissime note. Leggiamo i messaggi che sono arrivati. Il messaggio di Marika che dice: solo chi ama davvero gli animali, quando ne parla, ha una speciale vibrazione nella voce, perché non è la mente a parlare, ma l'anima che resta connessa anche dopo che hanno attraversato il ponte dell'arcobaleno. Marika, grazie Marika di questo tuo contributo bellissimo, ti abbracciamo forte. Poi c'è Lucia che ci scrive: eccomi, buongiorno e buona settimana, un caro saluto a voi. Ricordo l'intervista a Mariella, sono felice di riascoltare la sua voce e parte della famiglia di Impronte. Un grande abbraccio, Lucia. Grazie Lucia, e proprio così, Mariella fa parte ormai della storia di Radio Gamma 5, sicuramente della storia di Impronte con l'anima. E poi c'è un messaggio di Bruna. Alessandro, vuoi leggerlo tu? Poi passiamo la parola a Silvia se vuole dire qualcosa su questi messaggi.
1: Ok, la nostra carissima amica e socia Bruna che ci scrive: buongiorno ragazzi e buona trasmissione. Bella, come sempre, la scorsa puntata arricchita dal quarto spaziale, che è sempre spaziale. grazie Bruna. Un grande abbraccio a Mariella, che non conoscevo, ma sentivo sempre nei saluti in trasmissione e che faceva e farà sempre parte di questa grande famiglia. Ovunque tu sia, sicuramente sarai sintonizzata su Radio Gamma 5. Grazie. Mancherà quel Mariella di Noale. Aveva un che di musicale. Buon inizio settimana a tutti, Bruna.
0: grazie Bruna.
2: Sì, è bello perché alla fine hanno detto tutti la stessa cosa, cioè proprio questa appartenenza di Mariella al mondo di Radio Gamma 5 naturalmente, ma anche quello di Impronte con l'anima, e veramente le emozioni sono tante. E ringrazio Marika per le bellissime parole, Lucia e anche Bruno naturalmente.
0: Perfetto, allora prima di andare a leggere i messaggi, le attività della radio e passare poi alla pubblicità, facciamo un po' un collegamento tra quello che è stato la puntata scorsa e quella che sarà l'ultima parte di queste due ore insieme. E noi, per comprendere il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita, e per comprendere anche il motivo che spinge sempre più cani e gatti ad allontanarsi dalla natura e a sceglierci un po' come loro punto di riferimento privilegiato, abbiamo già visto come torna molto molto utile il romanzo Il piccolo principe di Saint-Exupéry. La volta scorsa abbiamo visto proprio come la volpe, un personaggio centrale del racconto, che è anche ovviamente un animale selvatico, fa una richiesta molto molto particolare al piccolo principe, che ovviamente non ci si aspetta assolutamente da un animale che vive libero in natura. Infatti la volpe gli chiede in modo molto diretto, gli fa questa richiesta, gli dice: addomesticami. E poi gli spiega anche che cosa significa questo termine, che ha un significato molto particolare, ed è quello di creare dei legami. Pensate un po', un animale selvatico esprime al piccolo principe il desiderio di essere addomesticata, di poter uscire dall'essere indistinto, di essere una volpe come tante altre, e di diventare una volpe che con lui crea un legame intenso di amicizia profonda e di unicità, che le farà fare un'esperienza mai provata prima a chi come lei vive in natura e a cui lei tende come desiderio, il desiderio più grande. E quindi continueremo ad approfondire questo aspetto del legame tra due unicità dopo la lettura delle iniziative, dopo la pubblicità. Quindi affronteremo questo tema dell'unicità. E allora adesso passo a leggervi le iniziative della radio e a ricordarvi che è possibile da quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: il codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. E poi ovviamente possiamo sempre sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, anche effettuando un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate sul sito della radio. Oppure potete portare il vostro contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ovviamente ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Un altro modo per poter sostenere la radio è quello di acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. Lo potete fare direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA. Lo potete fare ai mercatini del gas, che mi pare adesso comunque sono sospesi per il periodo estivo, ma ci saranno comunque delle conferenze, dei corsi, degli eventi a cui potrete partecipare e troverete appunto anche il libro a disposizione. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci a Montegrotto Terme o alla cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, poi presso la libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia a Bassano del Grappa o all'edicola Sonia e Stefania in via Co Panico 9 a Piove di Sacco. Poi un evento interessante, che è una conferenza che si realizzerà venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, sarà una conferenza organizzata dal Venetians for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, che organizza appunto una conferenza sul decreto legge 978 del 2023. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito a questo tema. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern in piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova. I relatori saranno Alfredo Bellucco e l'avvocato Carmelita Cosentino, che è appunto anche lei un avvocato Cassazione del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Per registrazione obbligatoria e info, entro domenica 21 giugno dovete iscrivervi, dovete andare sul sito venetcans.gov. Allora, il sito è, devo farvi lo spelling, www.veronaempoli-napoli-empoli-treviso-k-empoli-novara-savona. Poi dovete fare il trattino, non quello basso, quello medio, gov.org-eventi. Salvo esaurimento posti anticipati, l'ingresso è di 10 euro. E bisognerà rilasciare un acconto di 5 euro alla prenotazione. Insomma, va bene. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole. Storia di un amore invincibile, questo è il titolo. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa ci sarà un barretto in funzione. Per mini info potete telefonare al 329 00 38988. Entrata ad offerta libera. Tutto questo per ricordare Mara. Poi, allora, c'è un appello. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare anche una piccola cifra, e l'IBAN è molto lungo, ve lo leggo, è IT94Y08327 6296, poi ci sono 1 2 3 4 5 6 7 zeri 801515 presso la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi vi ricordiamo sempre l'importante ciaobei.org di Radio Gamma 5, che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. È un progetto per sostenere il territorio, la nostra gente, le nostre aziende, favorire lo scambio e la vendita di beni usati, offrire servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuovere nuove forme di aggregazione, sostenere l'agricoltura biologica e biodinamica, sostenere una nuova scuola meno oppressiva, proteggere dalla medicina dei protocolli. Oggi il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Se hai del tempo e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito, puoi andare allora puoi contattare la radio oppure andare su Ciaobei, il sito è www.ciaobei.org, oppure scrivere a info@ciaobei.org. vediamo, ecco, AF Energia, giovedì 28 pomeriggio dalle 14 alle 19, 28 pomeriggio però non si capisce di che mese. Come ogni ultimo giovedì del mese sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Poi vediamo se c'è, mi sono dimenticata qualcosa, qua c'è un altro messaggio lunghissimo, vediamo se riesco. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli reception, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico, innovativo. Disponibile nella provincia di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. L'indirizzo mail è riccardo.rossi65210@. Non mi pare che questo sia un indirizzo che si possa fare, comunque questo era l'ultimo messaggio e noi tra 8 secondi c'è la pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo per parlare di una tematica molto interessante.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
14: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
15: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
16: Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
17: Inizio ore 20.
16: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon. A seguire il concertone di
18: Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
19: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
20: Sempre Mara per sempre.
17: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
17: Ettore.
18: Per mini
20: info
21: 3
18: 2 9
21: 0 0
18: 3
21: 8
18: 9
4: 8
6: 8

0: Eccoci tornati in diretta sulle frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 11:09 di questo lunedì 25 maggio 2026. State ascoltando la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro. Io sono Paola dell'Associazione Culturale Impronte con l'Anima di Treviso e con me, come di consueto, ci sono Alessandro e Silvia. Tornando al racconto iniziatico del Piccolo Principe, che ci offre interessanti spunti proprio per comprendere cosa gli animali ricercano nella relazione con l'essere umano, adesso passerei la parola a Silvia. Sì. Così riprendiamo proprio il tema dell'unicità nella relazione. Eccoci.
1: Okay, Paola. Se vi ricordate, oppure se avete ascoltato anche la registrazione che è sempre presente sul sito di Impronte con l'Anima o anche sul canale YouTube, nella scorsa trasmissione abbiamo appunto parlato, grazie all'aiuto del Piccolo Principe, dell'unicità. Questa unicità che non nasce da un possesso, dall'avere qualcosa, ma proprio da un legame che viene costruito giorno dopo giorno col passare del tempo. E questo succede anche nel rapporto, naturalmente, con i nostri animali, con gli animali che vivono con noi, perché ciò che rende un cane o un gatto veramente unico, quindi l'unicità, è proprio la quotidianità, il condividere tutti i momenti, l'attesa, le abitudini, i piccoli gesti che creano proprio una relazione che non sarà mai più ripetibile né con quello stesso animale, ma né con nessun altro animale che potremo mai comunque avere in futuro o che abbiamo avuto in passato. Ogni animale crea con noi una relazione veramente unica, e questo ce lo dice anche la volpe nel Piccolo Principe, che dice che non si è speciali di per sé, ma lo si diventa solo attraverso il tempo che noi dedichiamo a loro e loro dedicano a noi. E quando noi dedichiamo tempo al nostro animale, l'animale può modificare i propri comportamenti rispetto a quello che fa la persona, trovando magari anche un appoggio nella sua presenza, trovando una base sicura, trovando una serenità. E la stessa cosa succede anche al contrario: molte volte siamo proprio noi che modifichiamo alcune delle nostre abitudini per tenere conto proprio del bisogno dell'animale, e quindi in questo caso proprio crea una relazione che rimarrà per sempre unica. Nel Piccolo Principe c'è un passaggio che per me è sempre stata la frase più importante del libro, per quanto mi riguarda personalmente, che parla proprio della costruzione di questa unicità reciproca che si può creare. E la frase è questa: è il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante. L'autore, se notate, non usa il verbo perdere tempo o passare tempo, non usa il termine passare del tempo o trascorrere del tempo, ma usa proprio il termine perdere. E questo tempo a volte ci sembra perso, no? Perché magari perdiamo del tempo nelle passeggiate, quando piove, quando nevica, quando c'è molto caldo, oppure nelle attese dal veterinario e diciamo: ma quanto tempo che ho perso. Oppure le rinunce, quando rinunciamo a delle vacanze, magari invece di andare in America ci trasferiamo a Rimini perché è più comodo, o in Toscana, dove andate voi Paola e Alessandro, o anche nelle preoccupazioni. Eppure, quando ci pensiamo, è proprio quel tempo che apparentemente è improduttivo, quindi che perdiamo, che in realtà costruisce il nostro legame. E secondo me il segreto è proprio tutto lì. È tutto nel fatto che l'amore non nasce da una perfezione, da qualcosa di meraviglioso e perfetto, ma da un investimento proprio emotivo che facciamo nella relazione. E questo è sempre più vero quando il nostro amico diventa anziano. Quando diventa anziano abbiamo dei tempi molto lunghi, molto diradati rispetto a quando l'animale è giovane. E per la volpe del Piccolo Principe l'amore non significa possesso né utilizzo, ma significa rendere unico l'altro attraverso il tempo, l'attenzione, la presenza e la consapevolezza della condivisione di un'emozione comune. Infatti, prima dell'incontro col Piccolo Principe, lui è soltanto un ragazzino uguale a 100.000 altri, ci dice l'autore. e lei invece una volpe uguale a 100.000 altri. Ma dopo il loro legame, nessuno dei due sarà più sostituibile, saranno entrambi unici. E questo succede anche quando noi scegliamo un nome del nostro animale, ne abbiamo parlato varie volte. Cosa ci dici, Paola, rispetto al nome che diamo al nostro animale?
0: Sì, Silvia, questo secondo me è proprio uno dei punti, tante volte non ci pensiamo, ma è proprio uno dei punti più importanti, perché nel momento in cui diamo il nome all'animale che accogliamo nella nostra vita, lo togliamo proprio dal gruppo, cioè smette di essere un esemplare qualsiasi della sua specie o della sua razza. Non sarà più solo un cane o un gatto, non sarà più solo un Rhodesian Ridgeback, un Bassotto, un Lagotto, un Meticcio, ma sarà un soggetto proprio unico, distinto dal resto dei cani e dei gatti, distinto da tutti i soggetti della sua stessa razza. Sarà un soggetto con le sue caratteristiche particolari, peculiari, fisiche e ancor più caratteriali e proprio emotive. Sarà un barone, sarà Jedi, Juna, Grace, Eva, Kelly, la Kelly della nostra Mariella, India, Iside, Luna, Mango di Federico, e quindi saranno proprio unici, e l'unicità gli viene data nel momento stesso in cui noi appunto diamo il nome e li togliamo da quello che è il loro gruppo di appartenenza, e smettono proprio di essere anonimi, ma diventano degli esemplari che hanno una storia particolare, un'essenza particolare. Ce l'avevano anche prima, ma noi dandogli il nome proprio la individuiamo e la caratterizziamo. Così il nome che scegliamo per l'animale che accogliamo proprio lo individualizza, lo rende un esemplare irripetibile con cui condivideremo una parte della nostra vita. E quindi scegliere il nome e attribuirlo all'animale che vive con noi è proprio il primo passo nel riconoscimento della sua identità, della sua unicità, ed è anche quel momento che sancisce proprio l'inizio di una storia di vita che si trascorrerà insieme. E molto spesso il nome che diamo all'animale non è mai un nome che diamo a caso, ma è un nome che nasce da un qualcosa di profondo, da un'esperienza, da un ricordo, dal collegamento di qualcosa che ci piace e che vogliamo tenere vivo nella nostra vita. Pensiamo appunto a Kelly, no? A Grace Kelly. Sia Silvia che la nostra Mariella li hanno scelti facendo riferimento a un ricordo, a una sensazione, a un'emozione, a un legame che avevano con proprio la principessa Grace. E quindi anche lì, ogni volta che scegliamo il nome, noi attingiamo un po' alla nostra parte più profonda, e quindi già da quello rendiamo unico l'animale, perché nel nostro intimo andiamo ad attingere anche a qualcosa di molto particolare che appartiene a noi e che crea questo primo iniziale, questa prima iniziale unione tra noi e lui. Poi il passo successivo, che consente proprio di creare una forte unione, è proprio il tempo che dedichiamo alla relazione, che non è solo di tipo quantitativo, ma è soprattutto un tempo qualitativo. Sì, magari come diceva Silvia prima, tante volte ci sembra di perdere.

0: Quindi da questo punto di vista è come se, stando con loro, venissimo proprio richiamati a dare un valore al tempo e di dare un senso anche a quel tempo che in qualche maniera ci sembra talvolta perso, e invece è proprio il tempo che ci permette di costruire questa relazione. E poi appunto sono l'attenzione, la presenza, l'esserci che mettiamo in campo che diventano significativi. Questo non significa creare un legame ovviamente morboso, esclusivo e di dipendenza, dove si crea un circolo vizioso dove io e il mio animale siamo in una bolla, ci siamo solo noi, stiamo bene insieme e tutto il resto del mondo viene dimenticato. Al contrario, significa proprio creare un rapporto di reciprocità in cui c'è rispetto l'uno dell'altro e della natura dell'animale, ma anche della nostra natura. E quindi rispettando le nostre unicità e favorendo appunto questa unione nel benessere, poi noi ci possiamo aprire anche all'altro. Cosa ne dici, Silvia?
1: Eh sì, infatti è proprio così, perché non sempre, diciamo, anche una relazione con individui della stessa specie, quindi cani con cani, uomini con uomini, è sempre sinonimo di un legame più forte, perché abbiamo detto, come hai detto tu bene, che è proprio il tempo che abbiamo condiviso, la cura, la presenza, proprio la conoscenza dell'altro e anche l'osservazione che noi tutti cerchiamo di fare uno con l'altro, che fanno crescere questo rapporto. E questa attenzione profonda verso l'altro, umano, animale, o che sia, distingue per sempre quell'essere dall'altro, quindi una rosa qualunque dalla mia rosa. E se manca questo tassello, se manca questa osservazione, questa unicità, non esistono più le differenze. Nel nostro esempio sono semplicemente dei cani, uno uguale all'altro da un certo punto di vista, seppure magari fisicamente, esteticamente molto diverso, il passotto da Rhodesian, però sono cani qualsiasi, ma è la relazione che li rende qualcuno e non soltanto un cane tra tanti. Sempre nel racconto del Piccolo Principe, come diciamo, la volpe vive ancora oggi, nelle sue parole, libera, no? Nella natura, però desidera creare un legame, lei che chiede di creare questo legame col Piccolo Principe. E l'autore sembra dirci che proprio questa relazione, questa creazione di legame che dà significato alla sua vita, perché ci sono tutti gli aspetti che si differenziano il prima al dopo della relazione. Ad esempio, prima il grano per la volpe non significava nulla, come lei dice e sottolinea bene, lei non mangia il pane, quindi il grano ci passa in mezzo come fosse una qualsiasi altra erba. Ma dopo aver instaurato la relazione col principe, quei campi color dell'oro, color dorato, diventano per lei un richiamo della presenza del principe, quindi un ricordo. E il mondo non cambia accanto a lei, perché il mondo è sempre quello, ma è il significato che assumono le cose in seguito alla relazione che trasforma tutto. Niente sarà più lo stesso, perché c'è stata questa relazione che ha proprio modificato la percezione. E c'è un piccolo brano che vi leggo, che è molto interessante, che dice: riconoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno ritornare sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi, laggiù i campi di grano. Io non mangio il pane. Il grano è per me inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E ciò è triste. Ma tu hai i capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai domesticata. Il grano che è dorato mi farà ricordare di te e amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. E penso che sia proprio esattamente ciò che accade con i nostri animali. Chi li guarda dal di fuori, uno vede semplicemente un cane, uguale a tanti gli altri, magari diverso fisicamente, come dicevamo, però un cane. Ma la persona che però ha costruito con lui una storia fatta di giorni, di abitudini, di sguardi, è invece creato un rapporto tale per cui quel cane diventa veramente unico e insostituibile.

0: quindi anche nei piccoli dettagli della quotidianità tutto diventa speciale, diventa unico. E così come appunto per la volpe il rumore dei passi che saranno diversi, per noi il rumore a volte delle zampette sul pavimento, il posto preferito sul divano, il modo particolare di guardarci quando anche rientriamo a casa. E quindi l'unicità non è una caratteristica fisica, una caratteristica che possiamo dire questo è unico perché ha. Certo, può essere anche una caratteristica fisica, ma non è quella che intendiamo. È qualcosa che nasce quando due esseri viventi si concedono sempre del tempo, della presenza e una trasformazione reciproca, la possibilità di cambiare. È un legame, che trasforma un essere vivente a uno tra tanti, a proprio quell'essere vivente lì, quello che io conosco, quello che io amo. E quindi il messaggio che ci dice la volpe nel Piccolo Principe è che l'amore non cambia soltanto il modo in cui vediamo qualcuno, ma anche il modo in cui guardiamo il mondo che ci circonda, le altre persone e gli altri esseri viventi. E quando questa presenza entra nella nostra vita, impariamo a guardare tutto, quindi sia gli altri, sia quell'essere vivente lì, quell'unico essere vivente, ma tutto il resto in modo diverso. E quindi da quel momento tutto ciò che ci circonda parlerà una lingua totalmente nuova. E così la volpe sa che quando il piccolo principe partirà perché tornerà sul suo pianeta, nulla sarà più lo stesso, perché il loro legame avrà lasciato delle piccole impronte, delle impronte con l'anima, parlandone bene. Dovunque, quando amiamo qualcuno, il mondo cambia, cambia proprio il significato e questo lo fa per sempre, anche quando non siamo più uno accanto all'altra. Così la relazione diventa preziosa, diventa veramente indispensabile, anche se sappiamo che, specialmente quella con i nostri animali, non durerà a lungo. Lo sappiamo, però ogni passeggiata, ogni sguardo, ogni abitudine singola quotidiana acquista proprio un valore proprio per questo, perché è limitata nel tempo e noi lo sappiamo già. Quindi amiamo un cane, nonostante la fragilità del legame, e anche se la relazione finisce, questa si mostra proprio nella persona che siamo diventati grazie a quel cane. E quindi Paola, ti lascio la parola.
1: Sì, è proprio così. E c'è un messaggio di Federico che ci dice: beh, personalmente mi pare più tempo perso quello in negozio a cercare di produrre e tempo utile invece, prezioso, quello in giro per i boschi con mango. Un abbraccio caloroso da Federico degli Animali. Sì, è proprio così. Poi ognuno, sapete che la dimensione del tempo la diamo noi, perché il tempo proprio a seconda di ognuno di noi, a seconda di come lo viviamo e al valore che gli attribuiamo, ovviamente cambia, no? E tante volte è proprio anche la bellezza di fare insieme le cose ai nostri animali che rende quel tempo molto ricco e che poi ce lo fa ricordare anche quando loro non ci saranno più o nei momenti in cui noi abbiamo bisogno di ricordarlo, no? Ritengo anche che molto spesso quando ci sono delle difficoltà e non solo quando viviamo dei momenti di bellezza insieme ai nostri animali, anche nei momenti di difficoltà, il tempo che dedichiamo a loro è un tempo, secondo me, dedicato anche a noi stessi. È un tempo in cui noi entriamo in contatto con le nostre emozioni, con le nostre paure, anche con le nostre capacità poi di affrontare le problematiche. Per cui veramente se riusciamo a stare nella relazione, ad esserci senza scappare, senza fare altro mentre siamo con loro, ovunque siamo e qualunque cosa stiamo facendo, sia le cose belle ma anche le cose difficili che richiedono un sacrificio, credo che sia proprio un tempo ben speso, perché è un tempo che porta ricchezza a noi e porta ricchezza anche a loro. E poi per quanto riguarda l'unicità, diciamo che è un'unicità che riguarda sia noi e il nostro animale, ovviamente. nel tempo si andrà poi costruendo anche un rapporto unico ed irripetibile che appunto renderà unica anche tutta l'esperienza di quel tratto di vita che viviamo insieme a loro. Passo dopo passo la relazione cresce, si arricchisce e noi, se ci mettiamo proprio in gioco con responsabilità, offriamo a noi stessi, come dicevo prima, e al nostro animale proprio la possibilità di evolvere su tantissimi piani, anche proprio quello animico e spirituale. E inoltre un altro aspetto che mi piace proprio sottolineare è che come siamo unici noi, è unico il momento in cui, è il modo anche in cui la relazione con il nostro animale ha inizio, è il momento e le modalità con cui arriverà anche la sua conclusione, arriverà il momento in cui dovremo salutarci. E probabilmente sarà il momento in cui ci sarà un compimento del suo viaggio insieme a noi, e un compimento anche di un tratto di esperienza che noi facciamo in questa vita, almeno su questo piano terreno. Come hai detto tu, Silvia, la cosa straordinaria è che proprio il tempo vissuto insieme, se è un tempo di qualità, andrà proprio a cambiarci e a trasformarci positivamente, rendendoci delle persone migliori, e questo nessuno proprio ce lo potrà portare via. Sarà un'esperienza che continuerà a vivere anche oltre l'esperienza fisica. Ci sono due messaggi, un attimo che andiamo a leggerli. Questo è della nostra Marica. Lo vuoi leggere tu, Alessandro?
2: Scusa, mi hai preso alla sprovvista. Allora, Marica ci scrive: giusto, la misura del fisico ed il colore del pelo sono solo dettagli. Una copertina come la nostra. L'anima ha bisogno di essere protetta dallo sporco e da ciò di tangibile che può alterarla. Ha bisogno di questa corazza per poter osservare verso chi esporsi. Grazie Marica,
1: bello,
2: di questo
1: bello
2: messaggio,
1: questo,
2: veramente bello.
1: Questo, sì. Questa immagine, hai creato proprio una bellissima immagine,
3: sì.
1: Vero Silvia?
3: Sì, bella.
1: E poi c'è un altro messaggio che è molto lungo.
2: Allora faccio solo un messaggio, sì, sui social di Sara che ci abbraccia e anche noi la abbracciamo.
1: Grazie Sara. Sara di Udine?
2: Sì, esatto.
1: Ok. Va bene. Allora Francesco ci scrive: buon lunedì a tutti gli ascoltatori. Fino a un po' di tempo fa con Benny, il mio gatto, avevo una relazione piuttosto superficiale. Lui è sempre stato molto autonomo e trascorreva molto del suo tempo all'aperto. Io provvedevo al cibo, ma poi la sua vita era fuori casa. Non so bene dove andasse. L'anno scorso mi sono ammalato e sono rimasto per molto tempo a casa. Vivo da solo e mia figlia abita un'ora di strada. La cosa speciale è che Benny, da quando sono stato male, ha incominciato a stare molto più in casa. Mi cerca, mi controlla, come per assicurarsi che vada tutto bene. Lui si preoccupa per me ed ora che ho più tempo, anch'io mi dedico molto più a lui. Leggo, mi informo su cosa è meglio per lui. Ho eliminato i croccantini e cerco di alimentarlo con carne fresca. Spesso mi coinvolge nel gioco. Ho vissuto con lui 4 anni ed ognuno faceva la sua vita come due sconosciuti. Con la malattia ho scoperto di avere accanto a me una creatura attenta, direi quasi premurosa. Tante volte mi sembra più un cane che un gatto. Grazie per le vostre interessanti trasmissioni, quelle sui gatti le ho ascoltate e riascoltate tutte. Francesco, grazie Francesco. Sì, un po' Francesco ci sta sottolineando le cose che abbiamo detto stamattina con un esempio, no? Cioè lui prima non aveva molto tempo da dedicare alla relazione con Benny, e quindi erano quasi due sconosciuti. Sì, vivevano insieme, lui si preoccupava, gli dava da mangiare, ma tutto finiva lì. Poi quando, e questa è una cosa molto interessante, perché non è stato Francesco ad andare a cercare Benny e a chiedergli di rimanergli vicino. Poi con i gatti è un po' più difficile, no? Soprattutto con i gatti che magari vivono in zone di campagna dove possono uscire, farsi la loro vita e magari anche trovare qualcosa di interessante, no? E tante volte vanno di casa in casa, quindi hanno veramente delle relazioni con tante persone, tante famiglie, no? Però in questo caso è stato proprio Benny quando ad un certo punto, come ci scrive Francesco, si è ammalato, è rimasto più in casa, quindi Francesco si è fermato e Benny ha sentito quasi un po' il richiamo, la necessità di stargli più vicino, chissà come mai, e standogli più vicino ha incominciato a in qualche modo a stare nella relazione, e questo chiaramente avrà portato sicuramente un giovamento a Francesco, perché si sarà sentito meno solo. E quindi in qualche modo vedete, hanno incominciato a stare insieme per un tempo più lungo, a Francesco a preoccuparsi un po' di più, avendo più tempo anche a chiedersi ma che cosa è importante che gli do da mangiare, come posso, forse anche mosso dal fatto che si è sentito sostenuto, ma io credo che sia stato proprio, come dicevamo, il tempo che a un certo punto si è fermato, che non ha più chiesto a Federico di correre fuori, di fare mille cose, ma lo ha portato a stare un po' più in casa, che ha permesso questo tipo di relazione, ha fatto in modo che anche Benny potesse nutrirsi di questa relazione. E quando Benny ha potuto scegliere se andare fuori a fare le sue scorribande o a vivere la sua vita, ha scelto invece di stare accanto, accanto al suo umano di riferimento. E questo secondo me è molto molto bello, molto molto interessante. Cosa ne dici, Silvia?
0: Eh sì, molto, è molto interessante davvero. La riflessione che mi viene da fare è che spesso può succedere, no? Che quando uno per un motivo o per l'altro si ammala, anche solo temporaneamente, però proprio cambia tempi, cambia ritmi, deve magari sospendere il lavoro, quindi rimane in casa, cambia proprio anche l'energia emotiva, e diventa forse anche un po' più accessibile, quindi meno preso, proprio come hai detto tu, dalle occupazioni quotidiane, dagli impegni, dalle telefonate, dal computer. E forse, non lo possiamo dire certamente, però molti animali sembrano a volte proprio sensibili a questi cambiamenti, e forse ha proprio colto questa tua situazione, Francesco, di difficoltà. Probabilmente ha sentito forse il bisogno anche di avvicinarsi un po' di più a te, e proprio questa fragilità della persona in quel momento malata, e ci rende più vulnerabili, e quindi cadono alcune barriere, e quindi lo spazio di relazione probabilmente si apre. Non lo so se questo è il modo, ma può darsi che sia una piccola interpretazione. Quindi lui si è avvicinato a te, e nel momento tu, sentendoti appunto raggiunto da questa presenza che fino a quel momento non ti aveva coinvolto particolarmente, ti sei iniziato proprio a avvicinare al gatto, e quindi nasce questa relazione vera, perché è nata dall'osservazione, dalla tua cura, dalla tua attenzione verso il suo cibo, verso le sue esigenze. E penso che giorno dopo giorno costruirai veramente un mondo molto diverso rispetto a quello di prima, anche se tu dovrai tornare alla tua vita, però tutto quello che avevi vissuto prima è sicuramente cambiato, proprio perché non si torna più indietro dopo che si creano queste relazioni.
1: Ecco, poi c'è il messaggio di Katia, che leggiamo in conclusione perché dopo passiamo la parola ad Alessandro, che dice: ciao a tutti, ho adottato un cane che aveva 2 anni e si chiamava Tempesta. Quando è arrivato era nel pieno della sua energia, la sua vitalità era 1000, e forse il nome Tempesta ci poteva anche stare, ma non mi piaceva, non gli faceva onore. Stando un po' insieme a lui ho sentito che tutta quell'energia non era Tempesta, ma era gioia, vitalità. E così, dopo 1000 indecisioni e tanti dubbi, ho deciso di fare il grande passo e gli ho cambiato il nome e l'ho chiamato Joy, che è proprio il suo. In pochissimo tempo si è abituato al nuovo nome e mi sembra quasi felice di questo cambiamento. Forse anche a lui Tempesta non piaceva molto. Joy è proprio la sintesi, l'essenza di quello che è lui. Grazie a tutti per l'ascolto, Katia. Ecco, direi che anche tante volte il nome che diamo ai nostri cani, appunto, non è o cani o gatti, non è mai, diciamo, non è mai a caso. E questo mi fa pensare che Tempesta aveva prima un'esperienza, la vita in uno spazio che non conosciamo, il nome gliel'avrà dato qualcuno che probabilmente avrà sentito importante questa esperienza, e quindi ci può stare anche in un cane molto, poi è anche un nome molto particolare, è un nome diciamo inusuale, no? Quindi che identifica magari ancora di più un animale. Però come vedete poi quando Katia l'ha preso ha sentito proprio che c'era qualcosa che strideva, non riusciva a entrare a patti con questo nome e ha desiderato cambiarlo. Ed è interessante che appunto poi questo cambiamento non abbia creato grandi confusioni o grandi traumi come si può pensare, ma probabilmente proprio scelto da chi è diventato il suo punto di riferimento, probabilmente gli ha permesso di accoglierlo e di sentirsi magari molto più nei panni di Gioia che non di Tempesta, no? E quindi anche questa è una bellissima immagine con cui io vi saluto, vi abbraccio, vi do appuntamento al quarto lunedì di giugno, che è il 22 se non sbaglio, e, sì. E quindi lascio la parola a Silvia per i suoi saluti e poi ad Alessandro. A tutti voi un grandissimo abbraccio e un bacio. A te, Silvia.
0: Grazie Paola, sì, grazie anche a Katia per la tua bella esperienza, per questo cambio nome che ha fatto veramente piacere anche a Tempesta, adesso Joy, quindi un nome veramente molto più aderente alla sua qualità. E quindi anche questo lunedì mattina è veramente passato come sempre velocemente. Io vi ringrazio, voi avete sempre, ci date sempre questa grande forza di partecipare, vi siete messi in gioco, avete detto le vostre esperienze per il benessere dei vostri animali, quindi grazie di cuore. E ora vi consiglio naturalmente di continuare ad ascoltare ancora la trasmissione, perché finalmente Alex DJ ci svelerà l'animale guida del mese di giugno e anche molto importante a chi l'ha selezionato per noi. Quindi un abbraccio forte a tutti voi e la linea passa al quarto spaziale. A presto.
2: Benissimo, grazie Silvia e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato oggi, che ci seguite anche nelle registrazioni, che vi ricordo trovate puntuali pubblicate sul sito di Impronte con l'Anima oppure sul canale YouTube, oppure potete naturalmente seguendoci sui social, quindi sui canali sia Telegram che WhatsApp Impronte con l'Anima, oppure anche su Facebook sempre Impronte con l'Anima, potete trovare i link per poi riascoltare tutte le puntate, magari anche per leggere nuovi articoli che sono sempre interessanti. E tra un po' uscirà anche, oltre all'animale guida che per questo mese, ci sarà anche l'articolo che poi uscirà a brevissimo di Silvia, che ci accompagnerà anche questo nel mese di giugno. Benissimo, e allora in questo inizio appunto di giugno, che è arrivato in un battito di ciglio, veramente il tempo vola, entriamo un po' alla volta nel quarto spaziale, quindi nell'ultimo quarto della trasmissione, in questo spazio che mi piace definire relativo, sospeso tra due realtà, tra due mondi, uno spazio che ci permette di così percorrere, diciamo, a cavallo della sottile linea rossa che un po' ci unisce tutti, di camminare un po' tra due mondi, ci fa vivere questa esperienza, perché tutto ciò che immaginiamo è realtà. E oggi, come annunciato appunto da Silvia, essendo il primo appuntamento di questo mese, incontreremo la frequenza o la vibrazione o anche l'immagine di un nuovo animale, un animale guida che ci affiancherà per questo inizio, diciamo, di estate. Bene, e questa volta è stata proprio Giuna, la nostra Giuna, mi sa che proprio gli fa da specchio questo animale che ha scelto per noi. un animale guida che un po' la rispecchia. Vabbè, la nostra Giuna, sapete, è una lady, ma con gli scarponi potremmo definirla, proprio gli scarponi da scaricatore, e soprattutto quando tira, diciamo, sparisce tutta questa sua femminilità, perché ha una forza che uno dice: ma da dove la tira fuori tutta sta potenza? E ne sa qualcosa Paola e le sue ginocchia, poverine. Ebbene, oggi lei ci ha scelto per noi, per questo mese, un umile servitore. E quindi cambierei un po' sottofondo e quindi partiamo un po' con scoprire chi è questo umile servitore. Ebbene, così viene definito anche l'asino. Sì, porta proprio questo nome l'animale guida di questo mese di giugno. Un umile servitore. Ma si dice che furono gli dèi a mandarlo. Proprio furono gli dèi a mandare agli umani l'asino. Questo animale, per aiutarci, ripeto, per aiutarci, magari a portare carichi pesanti. Un animale che era abituato a tirare carri ancora più pesanti, insomma un animale duttile, capace di portare provviste ovunque, provviste di ogni genere, e poteva raggiungere anche per irti sentieri o per passaggi dove nessun altro animale poteva farlo, vivande, alimenti, insomma tutto il necessario per il sostentamento di chi magari abitava in posti sperduti. Fantastico. Ma lui, questo essere, spesso è stato considerato male, come sappiamo, insomma, associato a chi magari non risulta essere proprio intelligente, per dirne una così. O perché magari qualcuno che dice che si impunta su qualcosa, no? E allora si dice proprio cocciuto come un asino, ma in realtà è tutt'altro. Esso rappresenta proprio tutt'altro. Il suo contributo, la sua pazienza, la sua sensibilità, ma soprattutto la sua determinazione sono un qualcosa di veramente speciale. È proprio un umile servitore, che però non si fa comprare, a differenza di altri, tipo il cavallo. Lui si conquista con la fiducia e la riconoscenza. Lui, che ha due grandi orecchie, è un ascoltatore sensibile e attento. È un ascoltatore sensibile e attento. Lui ascolta il battito del cuore. Ascolta tutto ciò che avviene nell'ambiente che lo circonda. Poi è dotato di un ottimo fiuto per percepire pericoli a grande distanza, magari di predatori o di situazioni che stanno per succedere. Lui, con la sua aria un po' spensierata, ci dice di non dare peso ai giudizi altrui e di ricercare il riconoscimento dei nostri sforzi in noi stessi, nel divino che c'è in noi. Spesso la sua umiltà è stata letta come appunto un po' stupidità, ma in realtà di lui si parla fin dai tempi antichi, se ci pensate. E senza dilungarmi in certe storie che non ne sono a grande conoscenza, ma già di lui si parla per esempio nelle Sacre Scritture, partendo magari proprio dai Vangeli apocrifi, che si dice che l'immagine simboleggia la capacità che soltanto gli animali hanno avuto nel riconoscere e onorare il loro padrone, il Salvatore. Mentre sappiamo che gli umani gli hanno riservato non proprio lo stesso riconoscimento. Nella Bibbia l'asino è uno degli animali più spesso citati, per esempio, perché è un asino che ha accompagnato Abramo nella terra promessa. La Sacra Famiglia arriva a Betlemme sul dorso dell'asino e si riunisce proprio nella stalla insieme ad altri animali. Eppure è stato anche un'asina che ha portato Gesù, che l'ha fatto entrare a Gerusalemme una settimana prima della sua passione. E quindi si dice che è da sempre un fedele e umile amico dell'uomo, sia nel lavoro ma anche nella vita, ancor prima di altri animali domestici. Con il suo passo lento e sicuro, lo sguardo fintamente mogio, ma in realtà riflessivo e vigile, le orecchie lunghe e attente, è stato un ottimo compagno di viaggio per molti nel lungo cammino della vita, magari. Insomma, quest'animale, di lui ci sarebbe da scrivere un poema, incredibilmente poi. Se pensiamo oggi, uno degli animali più usati anche nella pet therapy, per quanta sensibilità. Quindi in lui si cela proprio una forte frequenza, una forte ricettività, e poi naturalmente, a dispetto magari anche un po' del suo fisico, una grandissima forza fisica e interiore, perché sappiamo che è un animale che porta un peso, forse tra quegli animali che portano uno tra i pesi superiori rispetto proprio alla sua corporatura. E quindi in questo mese ci donerà proprio tutte queste qualità, magari appunto un grande fiuto per sentire i pericoli che potremo incontrare sul nostro cammino. Ci donerà quelle grandi orecchie che per una volta magari saremo capaci di sentire ogni vibrazione, ogni sibilo, magari per sentire oltre. Ma poi ci donerà anche l'umiltà, magari l'umiltà del nostro essere più profondo, che non è una sorta di sottomissione o negazione di sé, ma una sorta di accettazione di quello che in fondo siamo, e che magari, anche se siamo semplici, magari non serve che vogliamo mostrarci qualcos'altro, perché alla fine sarà la nostra sensibilità, sarà la nostra forza interiore a fare la vera differenza, e non importa a quello che ci dicono gli altri o che pensano gli altri, appunto degli asini come si diceva appunto. Quindi, magici ascoltatori di Radio Gamma 5, questo mese sicuramente, grazie all'asino, avremo una maggiore sensibilità dei nostri sensi, almeno di alcuni sicuramente, verso gli altri, verso il mondo, ma soprattutto, diciamo, magari portare pesi sarà magari un po' più facile, e quindi potremo, o magari trascinare pesi sarà un po' più facile. Insomma, lui ci darà una maggiore forza, sia fisica ma soprattutto interiore, e magari inizieremo un po' a vederci nella nostra grande semplicità e umiltà, che non è cosa da poco. Bene, qui il tempo sta per finire, e quindi augurandovi un mese variegato di emozioni e magari sentendovi proprio a servizio del mondo, per un mondo migliore, Magari in questo mese riusciate a portare nella vostra groppa un pesante messaggio di pace e armonia per questo mondo che ne ha veramente bisogno. Bene, direi che qui posso chiudere. Per me è sempre un privilegio essere in vostra compagnia, essere qui su questi microfoni. Ci rivedremo appunto il 22 giugno, quindi in estate, fantastico, in estate piena, non quasi piena, ma in una bella estate calda. E quindi ci risentiremo sempre sulle magiche frequenze di gamma 5, sui 94 MHz o in streaming, sempre dalle 10 alle 12. E dopo i saluti di rito vi lascio con una canzone di Fiorella Mannoia che ci dice: padroni di niente. Eh sì, perché sbaglia chi non cambia, chi genera paura, chi alimenta rabbia. La convinzione che non cambierà mai niente è solo un pensiero che inquina la mente. Quindi un abbraccio a tutti e ci rivediamo fra una quindicina di giorni. Allora, i saluti.
1: Ciao a tutti nella frequenza dell'asino.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: Ebbene, non ci sono altri messaggi, io chiudo e vi lascio con Fiorella Mannoia. Un abbraccio.
3: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non cambia.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per...

E allora, se il cielo è sempre più blu, è già lunedì. Buon lunedì a tutti, buona lotta, buon lavoro, buona disoccupazione, buoni sogni, ma soprattutto 8 giugno 2026, 8626, 26, alle.

chi vuole l'aumento? Brunetta vuole l'aumento e così è stato per quanto riguarda il fronte del CNEL. Va bene, ieri siamo risalpati ringraziando tutti per l'ennesima volta, settimana carica questa ben colorata, sia il 2 di giugno sia il 7 di giugno, vuol dire martedì scorso piuttosto che domenica, per quanto riguarda sicuramente Bosco e Laguna, Bosco e Laguna, BL, Bosco e Laguna. Siamo risalpati ieri sulle rughe, quindi lagunari, con un tempo assolutamente vincente per quanto riguarda un sole meno mordente rispetto magari a qualche edizione passata, nel senso che l'afa ci stava ma molto molto contenuta, e quella leggera brezza di vento ricamava sicuramente sorrisi vincenti. Allora thank you very much a tutti, perché il popolo di Radio Gamma 5 si è rimesso a remare. Ieri l'abbiamo fatto sicuramente nel contesto di Pellestrina piuttosto che del Lido, laddove abbiamo cercato in tutte le santissime maniere, abbiamo fatto alzare aerei, abbiamo fatto alzare praticamente aquiloni con la scritta onde 6, Silvia B onde 6, non lo so assolutamente, onde 6, ovvio che abbiamo sbagliato a scrivere, perché dove sei, onde 6, va bene, niente da fare. Beh, sì, mi diceva appunto, e ora beh, gita in barca a casa mia senza neanche invitarmi. L'abbiamo cercata, abbiamo lasciato anche uno direttamente lì in loco, che è rientrato alle ore 22 di ieri sera. Qualcosa abbiamo cercato in tutte le maniere di stanare la nostra Silvietta B, che vedremo con estremo piacere sgambettandola praticamente nella giornata di sabato 20 giugno durante l'ultima edizione del GAS, ultimo inteso prima del binomio vacanziero luglio-agosto, e quindi la vedremo con estremo piacere. Ieri abbiamo cercato, ripeto, abbiamo lasciato che uno là direttamente in terra di Laguna per tante ore, in maniera tale che magari potesse succedere il miracolo. Non è avvenuto, ne sono avvenuti tanti miracoli, però uno biondo di colorazione assolutamente no. Quindi il popolo di Radio Gamma 5, ripeto, si è rimesso assolutamente a remare. Ringrazio poi le presenze, perché da Ravenna a Bologna, da Milano all'Australia, ieri eravamo assolutamente universali, nell'unimio verso eravamo assolutamente universali. Un saluto va dato all'equipaggio, insomma, che ci ha portato a destra e a sinistra, perché stavolta sicuramente siamo stati molto più in acqua rispetto alle edizioni precedenti, ma d'altronde Pellestrina non è lì dietro l'angolo rispetto alla partenza appunto di Porte Grandi, e così anche il Lido. E soprattutto ringrazio le dolciste presenze, intendo dire le dolci spose, e così anche i cagnolini, perché avevamo anche ieri 5-6 cagnolini, parlavo con i ragazzi poc'anzi, 5-6 cagnolini, insomma, di taglia differente, ma comunque insomma simpaticissimi come sempre. Va bene, pa magnare, sega magna, mi viene in mente che sega anche a magna, tutto sommato, bevù, sega bevù, 90 litri di bianco, sì, e di firma simonesca, incartizzato, nel senso di cartizze, sì, l'abbiamo finito tutto, e quindi 90 litri è poca roba, ragazzi, sei più di oltre 230 persone presenti, è poca cosa, quindi dovremo sicuramente aumentare. E siamo passati ai 60, 70, 80, ai 90 di ieri, quindi dovremo fare conto tondo praticamente con le tre cifre, quindi già lo anticipiamo al signor Perfect. Vabbè, 100 LT serviranno per la prossima edizione. Va bene, saluto Leo e Leo Matador per quanto riguarda la giornata, e così il gruppetto dei cigni inoperanti ieri soprattutto alquanto a riposo, eccetto il Marcantonio Soldati vestito come un tempo inspadato fino in fondo, e ovvio la classica domanda che è pervenuta in ogni dove: come fatto a resistere di fronte a questo clima? Era vestito come lo si vede spesse volte nelle battaglie, con la spada a destra, la spada a sinistra, ma spada di una certa consistenza, non quella di plastica che arrivava con Babbo Natale, perché allora noi si sognava di essere Zorro piuttosto che, no, assolutamente no, queste sono spade che tutto sommato, ragazzi, possono trafiggere anche il ventre nemico a più non posso, assolutamente sì. Va bene, a parte comunque, ripeto, il Marcantonio Soldati vestito di tutto punto, va bene, non poteva mancare e non è mancata assolutamente la nostra supersonica mascotta ieri, di un giallo intenso, nel senso che fosse calata la nebbia ci saremmo persi tutti eccetto uno, e quindi il nostro assolutamente Giacomello Giacomino, anche ieri con la scritta, e quindi insomma quello che ha scritto la giornata precedente, caricato a più non posso insomma dal chinotto, e quindi è arrivato in formissima la nostra mascotta per eccellenza, il Giacomino, Yellow Giacomin, ieri. Per quanto riguarda il resto, va bene, tanta voglia già di risalire a bordo per quanto riguarda soprattutto il sistema della notturna, e quindi vuol dire solcare il buio con Piazza San Marco e poi la musica discotecara, e quindi va bene così. Va bene, il tempo di arrivare nei pressi di
ciò che ha a che fare con San Pietro in Volta, vuol dire praticamente Pellestrina, arriva, non arriva, si arriva, non arriva, si arriva, non arriva. Siamo arrivati praticamente dopo aver pranzato in motonave e l'attesa era quella del grande Lucio Bisutto, quando nel 1995 Lucio Bisutto dà il là a quella creazione che strappa sicuramente un po' di sorriso, insomma, quando sei coesamente raggranellato all'interno del sistema della motonave è ovvio che serve anche praticamente rompere praticamente i racconti, le narrazioni storiche del nostro grande Leo con qualcosa che porta dalla parte del cancarismo. Il cancarismo è un stile musicale che lui ha ideato praticamente per strappare dei sorrisi e quant'altro, ne ha fatto CD, ne ha fatto tutto, un grandissimo personaggio che ha cominciato a lavorare, a cantare soprattutto in quel di Jesolo, era in un bar di Jesolo quando tutta la sua attività partì, e poi nel 92 ha aperto un'attività di un ristorante appunto chiamato, mi sembra, il Giorgione, soprattutto perché la moglie Ivana in cucina ci sapeva fare a più non posso, e quindi poi, insomma, ripeto, 92, quindi prende sto ristorante e lo rilancia praticamente alla grande. Nel frattempo però è ovvio, è dedito alla musica, lui comincia a incidere di tutto e di più nel suo locale. Oltretutto a un certo punto si manifesta la figura di un grandissimo del passato, dirà qualcuno, ma che sono ancora lì a fare dischi, e tra poco uscirà anche il disco per quanto riguarda Keith Richards, sto parlando del mitico chitarrista dei Rolling Stone, delle pietre rotolanti, che ha fatto capolino all'interno del suo, quindi Giorgione, famosissimo per quella cucina con la C maiuscolissima. Poi altri sicuramente interpreti della musica internazionale sono andati a trovarlo praticamente, addirittura anche un politicante del passato, Gerhard Schröder, non so se lo ricordate, come allora primo ministro tedesco, insomma, durante una 6 giorni, insomma, di presenza in quel di Venezia, è andato a trovarlo e si è trovato benissimo nel ritornare a mangiare appunto nel ristorante di Lucio Bisutto, che a un certo punto ieri appunto è arrivato tran, e ovvio con la chitarra in mano non potevamo far altro che praticamente nel piano inferiore e nel piano superiore abbiamo fatto fare il bis. Poi abbiamo fatto anche una specie di altre canzoni all'aperto di fronte alla sua casa. Lui abita praticamente di fronte a dove noi siamo attraccati, quindi vuol dire San Pietro in Volta, ma è Pellestrina con il mare frontale, ma casomai ne parleremo tra poco. E a un certo punto lui è partito con quello che io avevo sentito la prima volta, addirittura in alta montagna, eravamo a 1230 metri, eravamo nell'agriturismo del nostro Dante Cittone, che salutiamo, e con la sua compagnia cantante, anche lui comunque, insomma, alquanto musicista, cantautorale, e ogni tanto proponevano questa cancara, però io non avevo mai saputo che fosse quindi stata messa in musica da questo Lucio Bisutto oltre 30 anni fa. E quindi ieri, assolutamente, per chi la sentiva per la prima volta, ripeto, uno strappar di sorriso, è stato assolutamente vincente.

Messo un io con Ugo Noasso più Lucio Bisutto 1995, Cancara al femminile, ma anche Cancaro al maschile, ma il successo di Cancara supera Cancaro mille volte, va bene. Mare sapore di sale ieri in quel di, quindi Paestrina, laddove appunto anche quella brezza marina, quel gioco di scogli ti porta ad assopirti, soprattutto se hai appena mangiato. Vabbè, Stefano è rientrato comunque. Alle ore 22 Stefano è rientrato e quindi tutto perfetto, tutto a posto, ma d'altronde gli scogli sono anche il nuovo letto per chi vuole sicuramente iniziare dei cosiddetti sogni un po' salmastri nel senso positivo, perché le vacanze del passato, perché con le tende, i Dolcavai, a Renault 4, i Sandaetti, i Cavei Longhi, la musica, la disco, la notte in bianco, e ragazzi, ci si assopisce facilmente sugli scogli di Pellestrina, assolutamente sì. Ciao Stefano, stammi bene. Detto questo, con noi, ovvio, inutile dirlo, Mara e Chris. Oggi saluto oltretutto anche Rita, per quanto riguarda l'abbraccio che molti rivolgeranno appunto a Rita, abbiamo fatto anche sabato scorso, e quindi buon viaggio Rita, e torna ad abbracciare fortemente Leonora e Luca, assolutamente sì. Vabbè, dicevo di Mare e Chris ieri, appunto, per quanto riguarda l'inutilità del ricordarlo, perché ci sono e ci saranno, e quindi con noi al fianco arriveranno sicuramente a battagliare alla grande e continuare a lottare in ogni fronte. E poi avevamo anche ieri soprattutto un nuovo ciao, la scopre la luna, nel senso che per la prima volta in motonave, per la prima volta di fronte le onde del mare, per la prima volta di fronte sicuramente quel paesaggio strepitoso che ha a che fare con la meravigliosità lagunare barra veneziana barra serenissima, e quindi vuol dire grande giornata ieri per la mia prima volta al mare. Questo me lo manda appunto il nostro Fabio Pollice Verde 883F DPS, più che altro tutte sigle, insomma acronimi. Cazzo a tutti presenti ieri, ah no, in mare, buon stra cazzo a tutti presenti ieri, va bene, d'altronde cosa gli ha dato la radio in 19 anni, uno stra cornuto a Montebiuno, dire a qualcuno stra cornuto a Montebiuno, no, stra cazzo e basta. Quindi per la prima volta, raggiungendo quota 53, così sarà lunedì 6 luglio, mio ospite alle ore 14 del 6 luglio, quindi vuol dire praticamente fra un mese circa, dopo 53 anni, il Toso è arrivato per la prima volta in vita sua a vedere i contorni di un bosco con la B maiuscola. Già avevamo fatto conoscere l'anno scorso, praticamente a Ferragosto, la montagna, e per la prima volta al mare, stile proprio Ciaula scopre la luna. Ovvio, ci siamo risvegliati oggi con i telegiornalissimi o telegiornaloni, per quanto concerne soprattutto il fronte di guerra, no, perché ogni giorno la speranza è quella di una tregua con la T maiuscola in maniera elevatissima. Silvia mi chiedeva poc'anzi per quanto riguarda dove siamo atterrati in quel del Lido. Beh, al Lido siamo andati là, scesi con un sacco di biciclette che sarebbe praticamente da far sparire, cara Silvia, perché alcune hanno una ruggine dantanissima, non dantanissima, con di quei lucchetti.

0: toni praticamente ante anni 70, se il comune interviene per favore, no, di fronte a quella chiesa là con quegli scaloni là praticamente ricolmi anche di che cosa? Di vetri rotti, di monnezza e così anche di colombi morti. Al che l'inizio appunto della narrazione del nostro Leo si è conficcata soprattutto nel richiamare all'ordine quella gioventù o quella formula turistica, non lo so, che comunque imprime anche diciamo, queste nefandezze nelle scalinate praticamente di un cimelio storico, laddove abbiamo quindi narrato come prima tappa da parte di Leo, il tutto in termini di serenissima, serenissima, serenissima. No, dicevo piuttosto, stamattina noi ci siamo risvegliati con più o meno insomma, lo scorrere dei soliti titoli, nel senso che Israele attacca Teheran, ma non doveva esserci tregua, non eravamo praticamente ormai prossimi ad una formula pacifista, così non lo è assolutamente. Colpito un impianto petrolchimico, ma anche gli Houthi si stanno risvegliando, e quando dico Houthi intendo dire soprattutto lo Yemen, e quindi dallo Yemen hanno sparato, comunque hanno sicuramente vietato il transito delle navi israeliane nel Mar Rosso, ma gli Stati Uniti hanno richiamato all'ordine per l'ennesima volta quel personaggio che tiene assolutamente per le palle, come diciamo spesso, il signor Donald Trump. E quindi insomma siamo sempre le solite, solo che i giorni passano, e quindi vuol dire sicuramente che il sistema sanguinario, appunto, di quei massacratori DOC, ufficialmente parlando, cioè tutta la componente insomma del verticismo della Knesset, Parlamento appunto sionista in quel di Israele, piuttosto che il fronte neocon, e quindi soprattutto anche quei repubblicani guidati dallo psicopatico internazionale Donald Trump, continuano in maniera imperterrita a far finta che, e invece il bombardamento continua in maniera quindi continua, continua, quindi operazioni in Iran, perché bisogna smantellare, ci dicono stamattina quelli dell'IDF, quindi l'esercito israeliano, smantellare i sistemi di difesa del regime. Ma ce l'avevano detto ancora nella prima edizione della guerra di 12 giorni, se vi ricordate, Israele che attacca l'Iran. Vabbè, adesso vabbè, niente da fare, i sistemi di difesa del regime non erano tutti distrutti, accantonati, cestinati, ormai la forza bellica iraniana è prossima allo zero, così diceva un po' di settimane fa, attenzione, il nostro Donaldone americano, no? L'americanissimo, no? E invece niente da fare, perché decine di caccia all'aeronautica militare israeliana, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime terroristico iraniano. Ecco, questi sono terroristi, quindi il regime terroristico iraniano, a differenza degli altri due, che terroristi evidentemente non lo sono, sono i grandi esportatori della democrazia, che ogni tanto esportare democrazia in giro per il mondo sotto formula bellica, anche diciamo degli effetti collaterali. Ma chi se ne importa, se hai tutta la carta stampata e se hai tutto il sistema universalmente parlando mainstream al tuo e i tuoi piedi, che cacchio te ne frega, sinceramente. È ovvio, è tutto semplice, è tutto quindi all'insegna dell'esportazione, ripeto, della democrazia, la grande democrazia poi del Medio Oriente, no? Come qualcuno ancora continua a sottolineare essere la figura appunto del sionismo attuale, soprattutto diciamo del fronte lo Stato israeliano, e quindi questi dobbiamo avere, questo dobbiamo registrare oggi, ragazzi, per l'ennesima volta. Vabbè, quindi 8 giugno, queste sono notiziole fresche fresche di stamattina praticamente, per quanto riguarda l'attacco portato allo smantellamento dei sistemi iraniani attraverso diciamo questa nuova edizione bellica chiamata il ruggito del leone. No, ieri avevamo noi il ruggito del leone sotto forma narrante, assolutamente, o cantante, perché ragazzo ieri si è deliziato col cantante, a parte gli slogan, quelli storici ormai che fanno capolino all'interno delle nostre iniziative, delle nostre iniziative. Va bene, altra notiziola fioccata fresca fresca, o quasi, per quanto riguarda, leggevo in fretta e furia stamattina quello che dovrebbe essere il nuovo testo sull'autonomia differenziata. Voi sapete, insomma, Zaia sta alzando un po' il volume, perché? Perché ovvio Salvini sta portando a sbattere in maniera concreta l'appartenenza al sistema leghista, soprattutto anche per il vanaccismo, e quindi serve assolutamente un nuovo strumento da farsi calare in piazza per quindi accalappiare l'accalappiabile, e basterebbe unicamente da parte di molti, secondo il mio punto di vista, perché ormai siamo quasi a quota 100.000 iscritti di sezione in sezione, di luogo in luogo, Verona insegna, ma non solo, che il Veneto sta rispondendo alla grande, il generale è contentissimo, e ogni qualvolta dai là la sua presenza, insomma le sale o comunque le piazzette sono assolutamente ricolme. e quindi al grido di generale, quindi molto ben scandito in maniera tale che con l'effetto farfalla si arrivi in ogni dove, in maniera tale che quei 100.000 diventeranno magari di qui a non molto 200.000 iscritti. Ed è ovvio che per forza di cose i giochi sono già fatti, non cambia niente, però il sistema sa chi far scendere in campo, se non è Mario Draghi o il Matteo di un tempo, Renzi in questo caso, può essere sicuramente il Beppe Grillino, piuttosto che questo appunto generale, mentre per il fronte al dissenso mettono in campo sicuramente quell'altro fenomeno chiamato o pappa, cioè vuol dire pappa tutto, no, non pappa tutto, perché sinceramente pappa poco, soprattutto per quello che si sta manifestando sul fronte al dissenso in previsione delle elezioni 2027. E poi il nostro Pappalardo, quindi vabbè, ok. Volevo ringraziare anche Ottavio, oltretutto, perché Ottavio ieri è stato al nostro fianco dall'inizio alla fine, con quel, diciamo, ormai cagnolone che è arrivato ad attraccare 48 mesi, quindi 4 anni, e l'avevamo conosciuto ancora cucciolo, e in maniera quindi elastica, quindi conformarsi nella nostra giornata da in casa, dove eravamo praticamente con Fiorenzo, nella zona appunto delle colline che a noi piacciono, e quindi salutiamo anche Fiorenzo, e stamattina impegnato con il sistema della burocrazia, nulla di nuovo sotto il sole, dirà qualcuno, ma assolutamente no, che sia comune più piccolo o comune più grande o città che dir si voglia, noi abbiamo sicuramente a che fare con tutta, diciamo, una serie di scaricabarilismo in formula ridanciana, perché a un certo punto ci ridono anche in faccia, nel senso dietro le spalle, queste ci ridono, come dire, ti rimbalziamo di sala in sala, di stanza in stanza, di appuntamento in appuntamento, e quindi di scartoffia in scartoffia, e poi quando avremo voglia sicuramente andremo a caricare il caricabile sotto formula di 200 volumi neri. Black bags, no, le black bags, per carità, quelle black bags che io accenno adesso non sono quelle che, perché quelle che dal punto di vista storico, black bags erano quelle che vedevano praticamente i cadaveri dei militari americani essere sottoposti al loro interno, cioè messi dentro per essere portati a casa e decollati direttamente dal fronte vietnamita, da dove 58.000 americani appunto vennero trapassati. Ovvio, dall'altra parte abbiamo circa 3 milioni di morti, insomma, ecco, va bene, era l'era anche della gente arancio, vi ricordate, la gente orange, no? Dico questo perché tutto sommato sono passati oltre 50 anni, oltre mezzo secolo, e abbiamo ancora sicuramente un rimpopolamento da un punto di vista boschivo, forestale, soprattutto in quel contesto, che ha difficoltà ad arrivare, diciamo, fino in fondo. Dicevo, l'autonomia differenziata, per quanto riguarda soprattutto questo nuovo testo sull'autonomia differenziata, quello approvato qualche mese fa, che comunque risulta a lettura fresca molto ridimensionato, molto svuotato. Dico questo perché quanto ne abbiamo discusso, quanto se ne è parlato, quanto si è sperato con la Lega sicuramente conficcata nel governo dei sovranisti, ma quale sovranità? Sì, solo in campagna elettorale tu puoi permetterti, diciamo, di sfoderare tutto lo sfoderabile per quanto riguarda le promesse, il promessaio italico classico, così sarà anche sicuramente per l'edizione 2027, quindi l'edizione, forse le elezioni primaverili oppure autunnali, insomma, del prossimo anno, ma comunque ormai ci siamo, perché il tempo è il sole, magna e ora, di conseguenza è già arrivato giugno, ragazzi, già 6 mesi del 2026 li abbiamo destinati al ricordo. Ma dicevo, per quanto riguarda l'autonomia differenziata, lì dove si parla di sanità, insomma, alla Regione Veneto, nel caso dovesse, diciamo, attuarsi il tutto, nonostante anche le due presenze che tengono sicuramente molto accesa questa fiammella di quindi autonomia e quant'altro, anche se sono stati chiari sin dall'inizio, parlo, diciamo, di due esponenti di Movimento Resistere Veneto per quanto riguarda Sumski Riccardo e Lovata Davide, vi ricordate, insomma, ecco, hanno già detto attenzione, questa autonomia differenziata ci porta a sbattere. Ripeto, notizie appunto alquanto recenti per quanto riguarda tutto quello che concerne questo, diciamo, accordo, che alla fine, per dirlo in maniera molto semplice, ridurrebbe di molto e quindi in maniera drastica quelli che sono i margini possibili di manovra regionale in ambito, diciamo, sanitario, e quindi vuol dire che viene assolutamente riaffermato il centralismo italico, la Roma centrica praticamente, quindi il centralismo statale in questo caso, rispetto a tutti quelli che dovrebbero essere i vincoli, insomma, regionali per quanto riguarda l'aspetto della sanità. Vabbè, ripeto, nulla di nuovo sotto il soleone, sappiamo benissimo che, insomma, l'autonomia e basta, punto a capo, prima di poterla avere servirebbe praticamente mettere in campo tutta una serie di soldati, stile soldati ieri, cioè Marcantoni, tante, una serie, ecco, di Marcantoni con le spalle, con le spade belle appuntite, ma ne servirebbero come minimo una cinquantina di milioni di italiani con le spade in mano, perché fossimo meno, ragazzi, sarebbe ancora dura. Però la speranza è sempre l'ultima a morire, come diceva Dubček, chi la perde perde il senso del suo futuro. Va bene, altra notizia che è arrivata dal fronte di Porto Marghera, perché Marco Di Marghera ieri era con noi, assolutamente, insomma, scorazzato andata, scorazzato al ritorno, molto quindi festante, contento e sorridente, penso, per l'evento di ieri, in considerazione che poi siamo passati anche in prossimità del Mose, quindi anche lì altra bella gatta da pelare per quanto riguarda il sistema di manutenzione, quindi quanti skate bisognerà per mantenerlo, e tanti evidentemente, ma di questo non avevamo nessun dubbio, assolutamente. Dico Porto Marghera perché Porto Marghera diventa anche una, tra virgolette direi io, una specie di obiettivo militare, soprattutto per quanto riguarda quello che si sta progettando in quell'habitat, vuol dire trasformare Porto Marghera in un hub di stoccaggio per quanto riguarda le terre rare. Le terre rare oggi sono sicuramente un forziere di fronte al quale molti vanno alla conquista, un forziere importante, perché dobbiamo tecnologia, T maiuscola, ovvio che le terre rare sono sicuramente la massima espressione per quanto riguarda quelle, diciamo, materie prime appunto, e quindi sono materie fondamentali per molte tecnologie, nonché anche per tutto quello che riguarda magari il mondo, diciamo, delle apparecchiature sanitarie. E anche se dobbiamo sottolineare per l'ennesima volta quante di queste materie prime si trovano in quei contesti a noi lontani, pensiamo al Congo, ma non possiamo pensare al Congo, o meglio pensiamo al Congo da un punto di vista ebolario, da un punto di vista di Ebola, ecco, basta. Però anche per quanto riguarda le terre rare, attenzione che Congo, India e Cina sono sicuramente anche i grandi protagonisti, laddove ovvio non lavorano quelli che poi vediamo in TV o leggiamo nei giornali, ma lavora sicuramente la manovalanza, e quindi vuol dire tutti quelli dai CEI in su, in condizioni assolutamente disumane, violando poi tutto quello che è il contesto di diritti umani, e quindi vuol dire sfruttamento di milionate e vagonate appunto di minori in assoluto. Il Congo insegna anche questo, e se non ti dai da fare per sicuramente scavare in profondità e recuperare cariolate di terre rare, quindi questa materia prima, ripeto, per il settore tecnologico, devi imbracciare un fucile e andare a sparare a chi ti dice devi sparare qui, o basta. Quindi anche le guerre, insomma, in Congo, per quanto diciamo i bambini, cose veramente allucinanti. Quindi ripeto, a Marghera monitoreremo la situazione. Io non conoscevo sta notizia che vedrebbe appunto Marghera interessata alla nascita di un nuovo hub per la lavorazione dalla grafite a tanta altra realtà legabile, ripeto, alle terre rare. Un progetto si chiama Alchemia International Graphite, e quindi si prevede questa capacità produttiva di 10.000 tonnellate annue, destinata poi a crescere sino a 15.000 tonnellate entro 3 anni, e possibile avvio della costruzione a fine di codesto anno, che vuol dire praticamente il 2026. Va bene, sabato scorso mi sono fermato più del previsto per quindi riportare quello che già allora noi si immaginava, ne avevamo parlato circa 5 anni fa, un lustro fa, per quanto riguardava l'assalto alla CGIL. Vi ricordate l'indomani Landini mascherato con Mario Draghi mascherato, l'abbraccio e tutte le telecamere presenti? Ma questo seguiva sicuramente il 9 ottobre, noi impegnati con il 58esimo anniversario della Vajont, e questi invece erano in piazza a Roma, questi inteso chi? Beh, tanti di destra col fiore sbocciante in prima linea, col Castellini, no? Come si chiamava? Castellino mi sembra, Fiore, Aronica, ricordo alcuni nomi appunto, perché poi 12 di questi vengono arrestati, oltre una cinquantina di persone vengono denunciati con diversi capi d'accusa, perché c'è la ricordate, dalla piazza un folto gruppo parte, non viene fermato, viene agevolato e viene portato di fronte alla sede storica della CGIL in quel di Roma, in casa Landinesca, e quindi poi l'assalto, no, per carità, diciamo anche sabato, sì, va bene, insomma, ci viene alla memoria, sì, un po' di roba buttata per terra, ma non c'è stato chissà cosa. Però quelle porte a un certo punto si sono rotte, no, si sono aperte, ecco, si sono aperte in assoluto, le porte si sono aperte, e in effetti, insomma, abbiamo anche adesso nomi e cognomi di chi appunto aprì quelle porte, che si lega sicuramente, insomma, a dei militari, servizi segreti, piuttosto che, insomma, tutto quello che noi già si immaginava essere stato costruito ad arte, perché bisognava unicamente far sì che i Notav rappresentassero quel popolo cattivo, no? però bisognava dire ecco i cattivi, che quel 9 ottobre intanto sfidano tutti perché non sono distanziati, non si sono lavati le mani con il gel, non hanno mascherina, però partono e vanno a distruggere la sede della CGIL, perché Landini mascherato, aveva detto più volte l'obbligatorietà va rispettata, ci mancherebbe altro, come tanti hanno fatto, ci mancherebbe, nel senso, insomma, sono schierati tutti con il sistema, Landini in primis, cioè, ovvio. Quindi no, dicevo solamente questo, insomma, che nel frattempo sono spariti i filmati, insomma, di questi agenti infiltrati. La notizia dell'altro giorno è questa, insomma, praticamente sono spariti i filmati degli agenti infiltrati, alcuni di questi hanno aperto direttamente le porte, quindi una finta, diciamo, quindi un finto abbattimento delle porte e quant'altro, sono entrati gli estremisti, i violenti, se vi ricordate, insomma, quanto ci hanno giocato, nel senso di aperture dei telegiornali, quanto versar di inchiostro oppure di tutti i social, ricolmi, insomma, di immagini, e quindi le facce belle cerchiate. Poi ripeto, 12 appunto di estrema destra sono stati arrestati, con quel personaggio che abbiamo conosciuto, Castellino, no? Fiore, vabbè, ci sono anche oggi, non cambia nulla. E quindi è ovvio, quando i servizi segreti vogliono confezionare qualcosina di piacevole, l'hanno sempre fatto in Italia, continueranno a farlo, le hanno le armi, le hanno, la disponibilità ce l'hanno tutta, ci mancherebbe, però si sono anche superati, secondo il punto di vista, per quanto riguarda, però qua sinceramente non è arrivato nulla, ovvio, noi non possiamo far parte di quel parterre, non possiamo far parte di quella tribuna di eletti, e quindi i servizi sociali, ciao sociali, sì, quelli vengono a prenderci per portarci via definitivamente, ma i servizi segreti casomai vengono qui sicuramente in termini, insomma, di controllo per quello che magari potremmo realizzare, ma siamo sempre questi buoni come il pane in assoluto, insomma, ci si sfoga qua il lunedì e basta, insomma, o altri giorni a settimana, ci mancherebbe altro. Però a parte questo, vedevo i regali di Natale, ne sentivo parlare appunto da Sergio Rizzo in una trasmissione televisiva qualche settimana fa, gli spiotti, non so se qualcuno aveva sentito parlare degli spiotti, perché questi sono oltre, e questi veramente, a parte mangiarci il riso in testa, ma non solo il riso, l'antipasto, il primo, il secondo, e il dessert ce lo versano e poi lo succhiano, diciamo, la nostra testa ormai glabra, ma a parte questo, il dolcetto dei servizi e scaccia misteri è simpaticissimo, ragazzi, perché io non sapevo, i regali di Natale, i spiotti, nome è simpatico, no? Spiotti. I servizi segreti sentono il bisogno di regalare i VIP, è ovvio, no? I VIP per le feste comandate, cioccolatini personalizzati, sono di prima qualità, prodotti da una raffinata fabbrica artigianale di cioccolato, la Maiani di Bologna, 230 anni di attività. Camadosca! Nell'estate 2023 il ministro della difesa Guido Crosetto denuncia una clamorosa attività di dossieraggio ai suoi danni. Dalle verifiche salta fuori che il responsabile sarebbe un ufficiale in servizio della DIA, il suo collega ministro delle imprese, del Made in Italy. Made in Italy, ragazzi, dai. Adolfo Urso, strepitoso Adolfo Urso, ragazzi. Ne approfitta per... Ma se non saprei neanche imitarlo, che Croce è bravo, ma non saprei neanche imitarlo. Ne approfitta per rivelare la rivoluzione del suo... Guarda il presidente del Copasir! Cazzo, comunque. A dimostrazione del fatto che si tratterebbe di un'onda assai lunga, insomma, la facciamo breve, ragazzi. I regali di Natale, incredibile, il dolcetto dei servizi scaccia misteri ai grandi VIP, si chiamano spiotti ed è una cioccolata secolare, nel senso, insomma, la Mariana di Bologna 230. Cioè questi, vabbè, oltre ogni immaginazione, ragazzi, oltre ogni imagination. Vabbè, dicevo poc'anzi, siamo nell'era del vanacismo, siamo nell'era dei generali, ma vabbè, per noi cambia poco sinceramente, però basterebbe, e dicevo appunto, abbiamo 100.000 ormai iscritti, insomma, tra le file di questo futuro nazionale, ma di un presente che è quello che appunto stiamo raccontando, in riferimento soprattutto ad una figura di un personaggio che, sapete, si è lanciato in Italia, nel senso, ha detto adesso tocca a te, vieni in casa dall'Afghanistan, ecco, rientra dall'Iraq, non rompi i coglioni, e te che si è fatto disastri, la camenta basta, vieni qua, ecco, perfetto, serve una figura come te. Però partiamo da un libro, avete capito? Cioè, è il libro, non per forza di cose, serviva il mondo al contrario, no? Il mondo al contrario ha diverse pagine. Allora dico, molti di quelli che sono dal punto di vista si stanno magari attrezzando con l'iscrizione, non sono convinto che possono essere d'accordo su tutto il non so, tutti i punti di programmazione del signor appunto Vannacci, nel senso che, non so, sia chimiche piuttosto che vaccini, piuttosto che OGM, piuttosto che acqua pubblica, cioè non so, ma basterebbe unicamente magari sfogliare un po' di pagine, perché a pagina 38, visto che tratto spesso a volte il tema degli OGM, cioè a pagina 38 di quel libro Vannacci mette in evidenza assolutamente che se la scienza dice questo, noi non dobbiamo preoccuparci assolutamente. Gli OGM, lui ci dice che hanno, diciamo, dei benefici assoluti, ma non esiste nessuna evidenza, lui dice, scientifica, che associ gli OGM con maggiori rischi per l'ambiente e la sicurezza alimentare, ma non esiste. Quindi dico, ecco, ma se per caso qualcuno magari, non so, dava una mano per sta battaglia qua, ecco, almeno si ravveda leggermente, insomma, ecco. Poi ovvio i cardini del sistema vannacciano è remigration e Putin Russia, perché lei possiamo anche stare d'accordo per alcuni aspetti sul fatto, insomma, di Putin, tutto sommato. Vabbè, detto questo, bel tempo di dire questo. La Commissione Europea l'altro giorno apre all'avvento di una nuova soia transgenica, per la qualcosa si va ad oltranza. Attenzione, parlo ancora del vecchio bioteca, del vecchio transgenico, che non c'entra nulla sicuramente, diciamo, con l'aspetto dell'ETEA, lì dove comunque di qui a qualche giorno, metà appunto di questo mese, ci dovrebbe essere sicuramente anche, diciamo, un confronto a livello europeo importante per sentenziare se sì o se no. Cioè, se sì o se no vuol dire praticamente lì mettiamo nella scaffalatura dei supermercati, nel sistema americano, tradotto, le multinazionali stanno spingendo moltissimo per far sì che noi non si abbia nessuna possibilità di leggere la loro presenza in etichetta, cancellando sicuramente, diciamo, qualsiasi realtà di tracciabilità, di valutazione del rischio per quanto riguarda, diciamo, queste colture e questi prodotti. E quindi sarebbe sicuramente uno smacco importante, soprattutto per chi oggi difende ancora quelle proprietà legabili, diciamo, a una produzione biologica, biodinamica, o comunque, insomma, molto più tutelata rispetto alla stessa agricoltura convenzionale. E un domani, ripeto, la difficoltà di poter, non tanto da un punto di vista sementiero, ma da un punto di vista di prodotti che troviamo al supermercato, cioè li buttiamo nel carrello a nostra assoluta insaputa. Per questo è ovvio, tante sigle importanti anti-OGM saranno proprio presenti a metà di questo mese lì nelle piazze, appunto, di Bruxelles e dintorni, per contestare quello che, ripeto, prima che sia troppo tardi, meglio darsi una mossa e far sì che la normativa attualmente che regola il sistema di emissione nel commercio e quindi nel mercato degli OGM sia la stessa anche per le cosiddette nuove TEA, che sta sempre per tecniche di evoluzione assistita. Ovvio, siamo presi, ripeto, dal catalizzatore che oggi serve, quindi, come dicevo sabato, dal vannaccismo, questo è quello che assolutamente serve. Per il resto, avete notato, ci hanno fatto dividere anche per, vabbè, microscopicissima parte, anche per quanto riguarda la questione di DL Cieli Blu. Non si poteva fare una coalizione molto più ampia e puntare magari espressamente le 500.000 firme? 50.000 firme non servono un cacchio, ma proprio cazzo sarebbe stato volgare, ma un cacchio, non serve nulla di nulla di nulla. Oltretutto vi anticipo che mi sembra da qualche giorno la piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero italiano è praticamente fuori uso, e quindi da quello che ho percepito non si può firmare in questi ultimi quattro giorni circa. Tutto studiato ad arte, ma siamo abituati a queste cose qua, ci mancherebbe altro. E quindi l'invito di promotori è quello di recarsi direttamente a firmare nei comuni laddove i moduli siano presenti, visto che loro praticamente hanno detto che ne hanno spediti in tutti i comuni. Ma ripeto, attraverso lo SPID o il CIE, mi sembra che, se è stata liberata in queste ultime ore, non lo so, fino a poche ore fa mi sembra che quella piattaforma digitale gratuita sia stata bloccata, e ricordo che lo è stata precedentemente, parlando nelle battaglie precedenti di nostre raccolte firme, dalla questione cassa depositi e prestiti piuttosto che di tutto di più, e era sempre a pagamento, nel senso che non la liberavano mai, è sempre in fase di test. Vabbè, e questo ci segnala esattamente che cosa? Che quando siamo entrati nell'era digitale, chi ha il comando del click facile, tradotto, chi può appoggiare il dito laddove può bloccare tale cosa, è ovvio che è quello che sicuramente comanderà la scena attuale e quella, diciamo, anche futura. E quindi aspettiamoci di tutto di più, compresa non tanto quell'antivirus per qualcosa, io non ci credevo assolutamente, di una riproposizione in stile quei tre anni, ma assolutamente no. Però è ovvio che è un ballon d'essai, ovvio che è sicuramente un, diciamo, allenare un po' le menti al contesto di vai con l'allarmismo, vai con la paura, vai col terrorismo, vai a caricare sempre l'onda che va a sbattere contro la mente, diciamo, di quello che magari, sai, qualche domanda se l'è posta in considerazione di queste reazioni avverse che prima non seguiva e poi gli arrivano tra capo e collo perché il parente, l'amico, il collega è quello in fabbrica, catena di montaggio, manca uno perché non te sei mia che, eh sì, si era vaccinato 2 o 3 volte. Vabbè, 2 volte tanto quanto il catalizzatore nazionale Vannacci sia molto chiaro, lui ha detto chiaro e tondo, io mi sono impongato 2 volte perché credevo sicuramente e credo a quella scienza e quindi va ben così, insomma, ecco, quindi anche da quel punto di vista là. Però c'è, cioè, chi lo difende, chi lo dice, sì, però la scienza quella seriosa, ah giusto, perché quella non lo era assolutamente in quei 3 anni, però ripeto, lui 2 volte il braccio alla patria e chi più di lui non poteva farlo, cioè nel senso, ovvio, era automatico e quindi lo ha quindi destinato all'inoculo di quella, di quello pseudo vaccino. Poi concludendo, sabato scorso accennavo poi anche a quel 92, perché se dovessimo togliere un anno particolare d'Italia, il giugno 1992 va tolto. Dico 2 giugno perché ovvio ci ricorda quella Britannia, ci ricorda la regina Elisabetta II d'Inghilterra, ci ricorda sicuramente tutti quelli che erano all'interno, che però non erano né reali, né turisti, né di passaggio, che sono scivolati all'interno di quel contesto, ma c'era tutta una Madonna di Dio, tutto quel richiamo di bancari, banchisti, bancaropoli, cioè del tutto e più, ragazzi, cioè i grandi rappresentanti delle grandi banche mondiali, il gota dell'economia italiana, era tutto lì, con un giovincello rispetto ovvio ai giorni nostri, perché 34 anni sono passati da allora, Mario Draghi mandato da Guidi praticamente a leggere, diciamo, quel documento nel quale si dice chiaro e tondo, signori, noi abbiamo un cappio che si stringe sempre più nel nostro collo e di conseguenza dobbiamo per forza di cose fare questo. E tradotto ancora meglio vorrebbe dire praticamente dobbiamo svendere un po' di gioiellini, nel senso abbattere un po' il deficit, abbassare il debito pubblico, ed è quello che da allora noi abbiamo cominciato a fare in maniera seriosa, e se oggi le condizioni che stiamo attraversando sono anche queste, per forza di tutto ci si lega molto anche a quel momento, a quel periodo, a quegli istanti mefistofelici, come dico spesso, per quanto riguarda quindi quel momento, no? Perché il forte attacco alla lira, l'Europa che assolutamente allunga il collo stile giraffa perché ci sono i parametri di Maastricht che bisogna mettere nero su bianco, e quindi tutto questo viene confezionato proprio nell'arco di quell'anno, e quando serve far deviare tutta l'attenzione è ovvio che Mani Pulite entra con le sue mani sporche, col suo far sporco più che altro, per quanto riguarda il fatto che bisogna sottoscrivere Maastricht, e quindi tutto questo è passato in sordina, ma le conseguenze, ripeto, di quello che è avvenuto oltre 30 anni fa noi le stiamo pagando ancora oggi senza nessun dubbio. Tutto l'apparato mainstream, tutto l'apparato mediatico, tutto, diciamo, l'articolame giornalistico ovvio aveva in centrato la questione sul fatto che il deficit, quindi la trappolona, la grande trappola e quindi la tagliola del deficit, bisognava sicuramente affrontarla, e quindi l'Italia decideva di mettere sul piatto e quindi in vendita le grandi aziende pubbliche, e quindi partiva, diciamo, la grande onda d'urto, insomma, del sistema privatistico, l'Eni, l'Enel, Telecom, le autostrade che abbiamo destinato ai signori Ponzano Veneto con 3.000 km su 6 costruite sicuramente, diciamo, dal sudore, no, dalle tasche, dei soldi, oltre che il sudore di allora quando confezionavamo sicuramente l'apparato autostradale in Italia, e ovvio le abbiamo poi destinate per recuperare nel breve qualcosina ai privati, e quindi vuol dire quel trittico che ha deciso le sorti anche per quanto riguarda le campagne elettorali di moltissime fazioni, per carità, i Benetton, noi ancora fermi a 0,12 Benetton, no, poi siamo cresciuti di conseguenza 1200 Benetton ormai, no, per dire che questi tenevano sicuramente in palmo di mano tutta quella realtà meno aia di centrosinistra o di sinistra che dir si voglia, insomma, ecco, e quindi li hanno finanziati che metà basta, e poi ovvio tra l'altro questi sono i benefattori elettorali che devono passare poi anche all'incasso, ti danno i soldini, poi l'incasso è quello, beh, mi gestisci, hai voglia, 3.000 km, cioè veramente, diciamo, di guadagni stellari in assoluto, con la promessa mai mantenuta se non nell'ordine di poche percentuali di fare le manutenzioni, e quando le manutenzioni non ci sono, i guardarela d'Avellino non tengono più, e quindi vuol dire il busca vasore, tanti morti, decine di morti, oppure gli viadotti piuttosto che i ponti, piuttosto che le gallerie, perché dopo 50 anni, nonostante il cemento di allora fosse molto, ma molto meglio rispetto a quello di oggi, bisognerebbe anche intervenire, ma per intervenire servono soldi, e quindi quando devi mettere sulla toa i soldi ne metti veramente molto pochi, perché l'importante è far la felicità dei nostri signori chiamati azionisti, e quindi attraverso il mondo dei dividendi. Però ripeto, il 1992 è stato un anno assolutamente, che dovremmo cancellare, poi anche altri, ma il 92 sono fatto molto veloce, ma ripeto, l'elenco sterminato di come noi ci siamo conficcati in quell'anno è determinante per capire la situazione che anche oggi noi stiamo attraversando. La stiamo attraversando anche coscienti di quanto poco noi si possa fare, ed è per questo che qualche settimana fa accennavo, datemi una risposta per quanto riguarda come possiamo maledire, lo facciamo a H24, sognare che loro trapassino in malo modo con le fiamme più alte sicuramente del regime infernistico e infernale, sicuramente sì, ma a noi serve qualcos'altro per quanto riguarda sicuramente questo andar di fioretto, andar tranquilli, proprio tranquilli e rilassati con le loro guerre, le loro realtà belliche da accendersi, non riescono a spegnerle, perché abbiamo sempre quell'uomo al comando, ma allora era Fausto Coppi a livello sportivo e 192 km di fuga, noi l'applaudimmo. Possiamo applaudire un massacratore terrorista come Benjamin Netanyahu? No, sentivo un rumore qua, sia già il drone, no, sta tagliando l'erba, suppongo, ma i rumori, sta attenti adesso, ragazzi, dai. No, perché ti arriva il drone qua, tan tan, e uno dice salta a corrente, sì, non salta tutto, salta a radio in assoluto, ma per sempre. Vabbè, no, per dire praticamente i massacratori, insomma, li conosciamo perfettamente bene, non possiamo fare nulla, va bene. L'altro giorno mi sono leggermente arrabbiato perché l'avevo conosciuto, però devo dire la verità, io appena conosciuto non è che però mi piacesse più del previsto, dico la verità, io lo portai all'interno della mia macchina e ne feci una lunga intervista, eravamo nei contesti della Valsusa, eravamo nei contesti del Movimento Popolare Notava, eravamo di fronte a Henry De Luca, no? Grande oratore, grande scrittore, grande quello che volete, tutto quello che volete, ma sinceramente questa sua presa di posizione me l'ha fatto veramente cadere dalle palle che metà basta. Per quanto riguarda l'esclusione, no, dico questo perché mentre l'Irlanda quindi vieta l'ingresso a Ben Gvir e mentre altre realtà statali dicono beh, se questi arrivano in casa nostra no, ci pensiamo noi, attenzione, stiamo parlando diciamo di realtà assolutamente massacratrici per quanto riguarda ministeri oggi in mano a Ben Gvir piuttosto che Smotrich, quindi facendo parte diciamo del clan di Benjamin Netanyahu che si tiene in vita grazie soprattutto alla guerra e soprattutto anche a quei pochi seggi che queste due realtà messianiche e di estrema destra possono diciamo sicuramente passare a Benjamin. Però ovvio, se Benjamin tiene fede al disegno della grande Israele, sono i grandi massacratori, anche Ben Gvir, quello del capio e quello della torta che la moglie gli dedica con il capio disegnato perché è passata la pena di morte in confronto di palestinesi terroristi, ma basta tradurre terrorista questo, quello, quell'altro, anche i bambini, cosa cambia? Intanto abbiamo migliaia e migliaia diciamo di arrestati, alcuni senza nessuna diciamo idea di processo nel presente e nel futuro all'interno delle carceri israeliane, dove sicuramente la tortura è all'ordine del secondo, attenzione, è all'ordine del secondo, perché se la flottiglia ci porta a casa, siamo un po' di questa notiziole, figuratevi all'interno diciamo del sistema carcerario israeliano quello che sta avvenendo, ed è quello che insomma ne abbiamo avuto testimonianza tante volte da parte di chi ne ha avuto la fortuna di portare a casa le ossa smonte tra le mura amiche, quindi arrivare a casa, non tanti insomma sinceramente, abbiamo anche tanti minorenni incarcerati perché magari hanno lanciato la cosiddetta famigerata pietra, la cosiddetta pietra, come era proprio nel vedersi, se vi ricordate, insomma, della prima, seconda intifada, ecco, assolutamente sì. No, dicevo, l'Irlanda almeno arriva a battere un colpo, servirà nulla. Non dico nulla anche perché per il semplice motivo che Ben Gvir non esce mai, insomma, dal contesto della Cisgiordania di Gaza, assolutamente, l'ha già fatto capire, non esce, ma non perché c'è questo mandato di cattura in suoi confronti, no, assolutamente no. Benjamin Netanyahu deve farlo per andare a incontrare sicuramente quella forza americana che ogni tanto, sei sondaggi, e danno sempre più amichevolezza nei confronti, insomma, del sistema sionista, e quindi di conseguenza deve partire ogni tanto perché è richiamato all'ordine, anche altro, e dire ma guarda che qua ragazzi mica elezioni mid term, no, elezioni mid term possiamo già anticiparlo, se non succede chissà che cosa a livello globale nel pianeta terracqueo, Trump le perde sicuramente in maniera molto elevata, però a parte questo non interessa nulla, perché non è che al posto di Trump arrivi sicuramente diciamo una soluzione migliore, arriva un altro male che magari ha sicuramente qualche stile inferiore, ecco tutto là, non è che sia chissà che cosa, però a parte questo, l'Irlanda vieta, batte un colpo, la Germania magari potrebbe essere disposta a sanzionare Ben-Gvir, ma non Modric, perché voi sapete, la Germania siamo a perdere, sinceramente, difficoltà dal punto di vista economico, cioè questa ha detto l'altro giorno, io sarei disposta, io Germania, a sanzionare Ben-Gvir, ma non Smotric, no, non si capisce perché Smotric no, non si capisce, sono tutti, diciamo, la stessa uguale misura, non cambia un fico secco, assolutamente. Quindi l'Irlanda, dopo il trattamento, ripeto, riservato agli attivisti della flottiglia, insomma, ha deciso di prendere posizione. Noi abbiamo raccolto 80.000 firme per far finta di discutere, attenzione, la LIP, che io ho sostenuto tante volte, ma lo vedo da un punto di vista di alfabetizzazione, cioè rispetto a prima porto qualcuno in più a, non so, essere informato sulla questione magari del fatto che su 192 stati appartenenti all'ONU, che l'ONU c'entra un cazzo, siamo tutti d'accordo, perfetto, ma oltre 150 hanno riconosciuto quindi la Palestina come entità sovrana, come Stato, con capitale Gerusalemme Est. Noi siamo di quella poca quarantina che non lo ha fatto, però abbiamo raccolto le firme, se vi ricordate, un po' di tempo fa, oltre 80.000. Le hanno discusse? No. Tranquilli e rilassati? No. Quindi se non hanno discusso queste, perché dovrebbero discutere quelle sulla geoingegneria clandestina, a parte il quesito posto in malo modo, fotocopiato a copia e incolla dalla Florida? Qui Rosario Maciano ha ragione da vendere, andate a leggervi veramente come è confezionato sta roba qua. Dopodiché, ripeto, si può andare a firmare, per carità, perché c'è sicuramente cosa fare, cosa non fare, voglio fare qualcosa, e allora sì, capisco, però sinceramente non se ne viene fuori, sia molto chiaro, nell'intendere la possibilità di non so, ribaltare un po' la situazione, non esiste, non è il tempo, ne manco assolutamente. Però dicevo poc'anzi, fatto una lunga intervista, allora sicuramente, diciamo, sulla questione del binario ad alta voracità Torino-Lione di Henry De Luca, è ovvio che uno è molto preparato, assolutamente, una seriosità, insomma, strette di mano e quant'altro, poi me lo ritrovo assolutamente a sparare tutta una serie di idiozie, secondo il mio punto di vista, allucinanti. Ora dico, se l'Irlanda vieta l'ingresso a Ben-Gvir, benissimo ha fatto Salerno, si parla di letteratura, insomma, ad escludere Henry De Luca, si è un po' autoescluso per dirla tutta, però hanno posto le condizioni, quelli che stavano organizzando tutto questo in quel di Salerno, per far sì che Henry De Luca appunto non accettasse, lui doveva fare questa prolusione inaugurale, gli è stato offerto, diciamo, uno spazio alternativo, ma lui ovvio lo ha declinato rispetto alla, sicuramente al figurare tanto quanto gli anni precedenti, ovvio qui l'avevano snaturato, però veramente volgare, e da qui ripartirò tra poco per quanto riguarda le parole appunto di R. De Luca che ha pronunciato a Gerusalemme, dove lo scrittore è stato qualche giorno fa, veramente indecente, quindi lo cancelliamo al pari di tanti altri che abbiamo cancellato, ricordando Vasco Rossi, il dito medio e il momento del vaccino. Nonostante tutto, le piazze lo applaudono e lo acclamano ancora.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 9288.
8: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
8: A Ioanni in matematica come andavito?
2: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
8: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
1: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
12: Inizio ore 20.
1: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
8: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
8: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
13: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
8: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
12: Ci sarò anch'io.
8: Io chi? Il piccolo grande?
12: Ettore.
2: Per mini info
14: 3
15: 2 9
14: 0 0
15: 3
14: 8
15: 9
8: 8
3: 8.
8: Giugno, vi aspettiamo tutti. Saluto anche la Lisetta che sabato mi portava a codesto quadrettino. Bevete a te sta roba, gioco di parole, no? Ci sta una tazza fumante di sostanza nervina, probabilmente tè, color rame, con il teschio al centro del sistema delle cosiddette colonne di fumo che si alzano dal centro o dall'esterno, soprattutto anche della tazza, e poi un cartello centrale con scritto beve tea, tea in gigante, no? Che sta per OGM, quindi tecnica di evoluzione assistita, beve tea T, sta roba qua. Tu capito Beppi? Dio Beppi, ricordate sempre che sia Harry De Luca. Harry De Luca rispetto a quello che abbiamo dovuto attraversare in quel momento là natalizio, te lo ricordi o no?

0: Se ci aiuti anche tu.
1: Se vuoi andare al bar. Felice a festeggiare.
0: Cioè, sembra impossibile, ragazzi, a distanza, insomma, di qualche anno, ma noi abbiamo vissuto sta roba qua. Ma qua sembra uno scherzo, oggi ci ridiamo su, ma incredibile. Cioè, Drio, sta roba qua, milioni di persone che ha detto assolutamente sì. Sì, sì, sì.
2: A proteggere anche te.
0: Papà, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Mi ricordo anche più.
1: Con la terza dose tu avrai feste gioiose.
0: Terza dose avrai feste gioiose. Cioè, ragazzi, questi siamo per molti, ovvio.
2: Covid non ci sarà più se ci aiuti anche.
0: Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu, anche con le rime, ragazzi.
2: Sì, Max, vacciniamoci. Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu.
0: E allora aiutiamo tutti il trio delle meraviglie, perché era un trio, no, delle meraviglie, col Crisanti, quindi il zanzarologo, oggi possessore di una bella villa in quel di Vicenza e dintorni, insomma. Diciamo le parole di Harry De Luca, per quanto riguarda, sicuramente veramente allucinante. So benissimo, dice a Gerusalemme Harry De Luca, cosa sia un genocidio. Applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. Allora noi siamo distorti da un punto di vista storico, ma soprattutto da un punto di vista verbale, oratorio. Scusaci, allora alziamo le mani, ci arrendiamo anche di fronte a Harry De Luca. Veramente, veramente, potessi dire quello che si pensa dopo sta riga e mezza. Attenzione, poi, sull'essere sionista in Italia o generalmente in Occidente, oggi sionista è una maledizione, un insulto che ti lanciano per segnare i confini di ciò che è inaccettabile. Per me il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria. Grande Harry De Luca, cavate dai maroni, basta veramente, vara. Piacere con quelli che dopo tali parole hanno detto e hanno messo in video: questi erano i libri tuoi che avevo letto e adesso prendono sicuramente una forma fiammesca, come nel disegno Beveti a ti sta roba della nostra cara Lisetta, della nostra cara Lisetta. Va bene, dicevo poc'anzi l'Irlanda, la Germania spara cazzate, però sinceramente, insomma, qualche speranzuccia, no? Uno entra, che altro no, uno viene dentro, che altro no, la brioche a ti, a che altro no. Incredibile, ragazzi, veramente, assolutamente non esiste. Vabbè, non importa, no, dico questo perché l'altro giorno, 48 ore fa praticamente, c'è stata la manifestazione ad Alghero, no? Noi siamo fermi ad Alghero, so se qualcuno si ricorda Alghero, perché noi abbiamo fatto praticamente una Campo d'Arsego, attenzione, Campo d'Arsego, Roma, con la canzone Giuni Russo, se vi ricordate, perché la Daniela Vicenza mi ha messo in testa voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero su spiagge assolate, ve la ricordate? Cioè, strepitosa, una voce che io dico inarrivabile rispetto a quella meno aia cantante oggi, cioè veramente questa è straordinaria, morta oltre 20 anni fa nel settembre 2004. Ma la grande Giuni Russo ci accompagnò a Roma in una, adesso non mi ricordo la stagione, se era l'acqua, se era l'ambiente, se era l'accordo di libero scambio, se era, che ne so, Berlusconi va in quel paese, ma non lo so. Però sta di fatto che noi Alghero, no, la canzone era Alghero, no? Bene, l'altro giorno Alghero è scesa in piazza e lo slogan era sionisti israeliani non li vogliamo, cioè i sionisti israeliani non li vogliamo. Perché? Perché è ovvio che è tutto diventato ufficiale, avevamo già anticipato, non è possibile sicuramente militarizzare dei contesti di aeroporto a Cagliari e dintorni, ovvio, parte sicuramente l'epopea, il periodo, diciamo, vacanziero, tutto quello che da voi, ma insomma sì, qualche cane antidroga sicuramente sì, qualche finanziere che c'ha quei fumo in disparte sicuramente sì, al maschile e femminile sia chiaro. Però a parte questo, vedere una militarizzazione in atto come quella in questi ultimi giorni, assolutamente, perché se torna in vacanza, ragazzi, 150 più o meno elementi con le famiglie, i figli appresso, se non gli amanti, ma cosa mi devo dire? Amanti aggiungo io, che non si pensi male, ma robe allucinanti. Ma dico, sapete perché dico allucinanti? Parte Alghero in compagnia dello straniero, e uno dice, e lo straniero sta arrivando ancora, e aveva ragione Giuni Russo, oltre, cos'è, la canzone, non mi ricordo, tanti anni fa, insomma, la canzone deve essere l'86, una cosa del genere. Aveva ragione, lo straniero, e qui si arriva da nuovo. Ma madonna, è la decompressione, Luca. No, ma io ne sono ancora più incazzato, perché quando noi nel tempo trascorso si diceva, voi sapete che il Consiglio regionale della Sardegna, l'isolotto in Italia, che non è isolotto ma è un'isola strepitosissima di una paesaggistica unica, Cioè, il Consiglio regionale della Sardegna riconosce lo Stato di Palestina. Ma che cacchio, Veto, metta nero su bianco, te riconosci lo Stato di Palestina se, e questo è nell'ottobre del 2024, praticamente circa due anni fa, insomma, un po' meno. Cioè, ma se dopo di che ti permetti questa cosa qua, ragazzi? Ma siamo di scherzare ora? In effetti stiamo scherzando? Oltre 100 famiglie di riservisti in strutture turistiche sarde completamente sotto la gestione e il controllo delle forze di polizia italiana, soprattutto Digos. Ma siamo Dio scherzare o cosa, ragazzi? Ma siamo Dio dare i numeri? E purtroppo non è così, ragazzi. Sono arrivati in Italia. Va bene, quindi sempre decompressione, parola magica è quella. Cioè, bisogna assolutamente riarmonizzarli, perché arrivano da quel fronte là dove più di qualcuno di loro potrebbe aver visto anche dei cervelli spappolati in forma bambinesca, aver bombardato e aver quindi ustionato mortalmente donne incinte, piuttosto che quindi anche sezionato corpi maschili, tradotto anche gli anziani, tanti sotto le macerie. Siamo quasi a quota 100.000, dico come notiziola che esce anche dal loro fronte, 100.000 morti, sono molti di più, sì, molto chiaro, però ci dicono ma tanti ancora sotto le macerie. Sì, ma tanti, ma 3.000 li avete garantiti voi essere completamente evaporati, sono spariti, clac, simsalabim. Siamo quella magia, insomma, che per carità ci portava Babbo Natale a portare la scatola in casa come regalo, la scatola di Silvan. È diverso, qua parliamo di realtà. Quindi Harry De Luca, veramente una schifezza umana unica, anche se comunque liberissimo di dirlo, ci mancherebbe altro. Beh, anche liberi noi però di replicare, di dire cacchio, io l'ho conosciuto, applaudito, e in tanti interventi in Val di Susa eravamo fermi sulla realtà, diciamo, del Notav. Però pensavo come spirito potesse, invece incredibile. Quindi se si era fatto due conti in tasca, a un certo punto si sarà detto molto meglio forse che risponde in sta maniera qua. In effetti, invitato subito a Gerusalemme a ripronunciare, so benissimo cosa sia un genocidio, applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale, addirittura anche verbale, storica ovvio, ma è verbale anche. Te puoi salvarmi con almeno l'aspetto della verbalità, assolutamente. Va bene, quindi ripeto, famiglie in vacanza a tutta decompressione in Sardegna, è ufficialissimo, è ufficialissimo. Quindi venghino, signori, venghino. Vabbè, dicevo, questa manifestazione ad Alghero, per quanto riguardava soprattutto quindi un po' di presenti, perché non ci sono mai grandi numeri, sia molto chiaro, ci sono però quelli che a un certo punto non ne possono più, vanno con le bandiere palestinesi o vanno a contestare queste cose, vanno quindi soprattutto all'esterno dei resort. E posso solamente, diciamo così, ne ho estrapolato uno, diciamo, tra i molti, quando questi arrivano a contestare, cioè gli italiani arrivano praticamente a contestare, in questo caso sono atterrati a Cagliari, poi sono andati ad Alghero, decine e decine e decine di famiglie che quindi alloggeranno, diciamo, nei vari resort per quanto riguarda subito la zona meridionale della Sardegna, godendosi quel mare, godendosi quelle piscine a sfioro, godendosi quell'ata e qualcosina che ha a che fare con la migliore dose di concentrazione e meditazione, quindi vuol dire yoga, oltre yogurt gratis che daremo. Ora è bello perché alcuni di questi hanno denunciato il fatto che mentre facevano cadere al vento le colorazioni delle bandiere palestinesi, c'è stato qualcuno che ha cominciato a esclamare nei loro confronti, vuol dire uno appartenente all'IDF, cioè vuol dire un soldato israeliano in Italia all'interno, diciamo, di questi resort, ha alzato il volume per far arrivare le sue parole dall'altra parte. Le parole erano: we are going to kill them all, to kill all. Ripeto, we are going to kill them all. Questa è la dicitura giusta. We are going to kill them all. Li uccideremo tutti. Forse come minimo questo va preso e con poca, sottolineo, poca delicatezza, rispedito a casa. Ripeto, questo è stato denunciato da alcuni membri del coordinamento per la Palestina che erano lì in presidio il 4 e il 6 di giugno anche all'aeroporto di Alghero, dove questi passavano: we are going to kill them all, li uccideremo tutti. Cioè, ragazzi, dai, non ci stanno più parole, e siamo all'interno di un consiglio regionale, quello sardo, che ha riconosciuto lo Stato di Palestina, a differenza di quello che il Parlamento non ha nessuna intenzione da diverso tempo di affrontare, dopo le oltre 80.000 firme che abbiamo raccolto, 80.000 firme, con tanti banchetti informativi allora. Va bene, con tanti informativi allora, va bene, qui comunque dobbiamo palleggiare anche in altra maniera, perché il nostro Diego Ito, il nostro Diego della Vega, in questo caso il nostro Ondulé con l'accento sulla O, perché sulla E non ha bisogno. Tanti saluti Rondinelli in maiuscolo, perché voi sapete, lui non mastica calcio, ma lo mastica più di tutti gli altri messi assieme. Ovvio, lo mastica più di tutti gli altri messi assieme, perché mi tiene addirittura informato su quella squadra che non ha potuto sicuramente avere il sostegno dei propri tifosi, che però quindi li hanno incitati alla partenza in quel di Brescia. Le rondinelle che partono vanno sicuramente contro quei colori bruttissimi e brutali, bianco-nero, perché quando è bianco-nero, ragazzi, è ovvio, dell'Ascoli in questo caso, stadio ricolmo, sì, ma senza tifoseria bresciana, e quindi tre pappine, tre palloni a casa, le rondinelle, quindi spente, quindi abbattute, rimane solamente l'acqua della Rondinelle. Per il resto le rondinelle sono state abbattute dal punto di vista calcistico, e quindi Serie B ci va l'Ascoli e non ci va le rondinelle. E allora lui mi tiene informato, no? Tanti saluti rondinelle, ci si vede un'altra volta, godo l'oltre, intriso da un pizzico di intrattenimento massivo, ciao bello. E le O sono veramente infinite, però qualcosa l'indice ormai sarà sicuramente in carne viva per tutte queste O, l'Ondulé con l'accento sulla E, e quindi mi ci tiene e ci tiene tutti quanti informati anche sull'evolversi dei campionati minori, laddove il Vicenza nel frattempo è arrivato nella serie cadettina. È solo questione di tempo e l'Italia non esisterà più, 2 anni, agenda 2030. Quindi RDM si porta in avanti dopo le bombe che mai sono arrivate. Dopo il 2029 il ragazzo, stile quando vuoi allungare un contratto calcistico per tenere il giocatore fedelmente con i colori della tua società sportiva, allunghi il contrattino di un anno per non perderlo, oppure per perderlo, ma sicuramente incamerare un sacco di quattrini. Quindi è agenda 2030, ne accennavamo anche lunedì scorso con Rosario Marciano, e quindi qui abbiamo molto, diciamo, sicuramente della programmazione di quello che è proprio nel sistema appunto operante del World Economic Forum, e quindi del Forum Economico Mondiale, quello che aveva tra le sue voci protagoniste Klaus Schwab, che comunque ufficialmente tra poco uscirà con un nuovo libro, lì dove l'intelligenza artificiale sarà sicuramente pilastro portante per quanto riguarda tutta quella tecnologia che stramodificherà, che ribalterà completamente ogni nostra idea di quotidianità. Ed è per questo che diciamo, quando si diceva qualche settimana fa, perché l'avvocatessa X o Y ad allarmare quasi più del sistema radio televisivo, sono di punto di vista a dire assolutamente, ci penso anch'io, assolutamente arriverà l'ennesima esplosione per quanto riguarda, è stato posticipato l'antivirus o comunque l'ebola piuttosto che ottobre-novembre, e allora lasciateci tranquilli, ma ne sta, porca manosca, niente da fare, niente, si va a martellare da una parte e dall'altra. Si diceva piuttosto attenzione, perché che non sia praticamente una pandemia digitale quella che dovrà sicuramente confezionarsi, visto che ormai siamo tecnologicamente così incistati in tutto quello che ormai ha a che fare con la tech è qualcosa, tecnologia. L'Europa, un esperimento cominciato nel 1990, economia, stato sociale, chimica

passa così male come parrebbe, altrimenti non servirebbe a bombardarlo H24, perché se non aveva più armi, più missili, più, oltretutto è una guerra che si sta conficcando oltretutto anche nel sistema, diciamo, dei cosiddetti droni, che superano anche le barriere difensive anche dell'Iron Dome. Ma Israele sembra un Eden strepitoso, con tutti i frutteti e quindi tutti i meleti in piena esplosione, nessun Adamo ed Eva lì sotto assolutamente a raccogliere nulla di nulla, quando invece abbiamo sentore, perché ogni tanto qualcosa quindi arriva anche a noi per quanto riguarda Madonna, sto Iron Dome, questo muro di ferro o comunque d'acciaio, che dir si voglia, sta di fatto che comunque più di qualche volta è stato superato. I droni oggi stanno sicuramente facendo la differenza in campo, anche perché di minor costo in assoluto, ripeto, i missili di minor costo, di più facile fabbricazione e di trasportazione, quindi lo trasporto de qua e de là e dopodiché lo faccio partire soprattutto nelle realtà così limitrofi di quegli stati che hanno magari un McDonald's da fare esplodere, in questo caso esagero, ma soprattutto dicendo basi militari americane lì presenti, che ne hanno assolutamente pagato le conseguenze, e quindi vedremo se tutta quella realtà circostante l'Iran rientrerà o amplierà ancora di più la presenza di quei signori che dovrebbero togliersi dalle palle dal fronte europeo. Ma quando mai? Se voi andate a leggervi qualcosina in riferimento a questi ultimi giorni, quando Macron dice ci penso io per le armi a livello europeo, avete visto subito il controbattere del signor Trump? No, assolutamente, che non si permetta nemmanco per sbaglio il signor Macron, che nel frattempo sta abbracciando e con un ghigno, quale ridancianità ottaviana, quale ottovolante ottaviano, non esiste la ridancianità nel caso Zelensky, che è arrivato ad abbracciare tutti i tre fenomeni per quanto riguarda quello che sta avvenendo in questi esatti momenti, perché noi siamo vogliosi di 22esimo pacchetto, voi non lo so sinceramente, perché mi sembra che il 21esimo abbiamo già confezionato. Eric, saluto anche Eric Favaretto, ragazzi, dicevo poc'anzi, presenza australiana con radice Campo d'Arsego, con la trattoria che allora vedeva manifestarsi la presenza in maniera alquanto quantitativa, nel senso di presenza continuativa nel tempo, del nostro Franco, ma soprattutto del nostro Sergio Giacon. Sergio Giacon di qui a qualche giorno partirà in maniera ufficiale, sapete, lui è già trapassato, però è stato cremato e le ceneri sono qui accanto alla radio, quindi vuol dire in due case qua distanti, però partiranno per andare direttamente da, mi sembra, a Ragusa o Agrigento, insomma, a Ragusa forse, mi ricordo, ma comunque insomma nel paesetto più lontano e distante nella realtà sicula, perché per questioni lavorative, quindi devono partire tutti, e partirà quindi tutta la famiglia simpaticissima, quindi se c'era una famiglia sinceramente stretta da difendersi, è l'unica che parte in questo contesto qua, rispetto a quello che già raccontavo nei tempi trascorsi, e porteranno assolutamente con loro quindi le ceneri del nostro grande Sergio Giacon, e poi anche da quello che ho capito i gatti, perché già oggi vedevo unicamente Grigio presente e basta, gli altri a chiamata non sono arrivati per nessun motivo al mondo, per qualcosa che mi hanno detto che dovrebbe portare via sia gatto bianco nero, che è diventato ormai una mascotte qua per noi, e così anche quelli bianchi, perché erano loro, e quindi di conseguenza dovrebbero portare qui un grande viaggio, perché arrivare in Sicilia in macchina, ovvio, non c'è il ponte, e quindi aspetteranno il traghetto, dica, cioè, ovvio, sempre che non si faccia il miracolo, perché attenzione Salvini, ragazzi, dai, anche Salvini quando dice le cose basta tirare una gomma del ponte all'altra parte e più gomme una unite all'altra, se lo fecero gli uni o quasi allora per aggiungere botte dopo botte, far passare elefanti e quant'altro, può farlo anche lui con le gomme da masticare, che hanno una forte dose di resistenza. Va bene, ciao Bey, grazie Luca e Leo per la bella gita in laguna, bellissima giornata con tutta la community di RG5. Eric, ciao Eric, grazie a te, bella presenza e soprattutto un sorriso che a noi piace, anche nei ricordi, nei memorabilia d'antana, vuol dire praticamente nei ricordi mnemonici, praticamente diciamo del nostro passato radiofonico, e quindi non sapevo, insomma, di Franco sì, sapevo che andava a destra a sinistra, non sapevo che veniva praticamente nella tua trattoria o comunque quella dei tuoi genitori, che loro gestivano con quindi la presenza soprattutto in casa, perché Sergio Giacon era sempre lì a magnare, anche perché sapete che a un certo punto nella sua vita entrano quei maledetti signori della sala del regno dei testimoni di Geova, e quindi moglie e tre figli prendono una direzione completamente distante e distinta rispetto al credo del nostro grande Sergione. Ciao Sergio, ovunque tu sia, ciao bello, va bene, tra poco Beppi, viva il fenicottero al

0: Milanese, ma di questo ne parleremo sicuramente tra poco, e poi vi traduco perché Beppi 300 da Cortina da un pezzo mi ha scritto viva il fenicottero albanese, perché prima abbiamo il nostro appuntamento della poesia e quindi poetico, e quindi vuol dire insomma quella prosa poetica che noi si abbisogna, perché la poesia alimenta, a differenza di tutte queste notizie malvagie, in considerazione di quello che sta avvenendo e di un'Italia supina a tutti i vari supinismi esistenti per quanto riguarda l'essere colonia, l'essere cavia, l'essere satellite a più non posso, ma già lo sapevamo, però oggi abbiamo concretezza di esecuzione di tutto questo. Non è possibile assolutamente nei momenti odierni avere una classe politica o una classe alternativa o qualsiasi formula del dissenso che noi si possa andare a votare nella speranza che seguono tre puntini, colorate voi i puntini tutto quello che vi piacerebbe potesse conformarsi in Italia da parte di una classe politica oppure di un'entità politica oppure di un'entità non politica ma che assume le sembianze di un movimento politico. Dico questo perché Grillo partì movimento, ti hanno assorbito e siamo fermi all'avvocato del popolo, ex avvocato del popolo che dir si voglia, il signor Conte 1, Conte 2, Conte Dracula, che in quei tempi disse chiaro e tondo mascherina sì, vaccino obbligatorio, e dopodiché ragazzi o sottostati i nostri diktat, oppure, perché a loro volta devono sottostare a chi manipola quindi quei fili dall'alto. Sono tutte marionettissime queste, non ci mancherebbe altro, insomma. Però è ovvio che ci danno la parvenza, ci danno l'idea. E quindi sarebbe bello veramente fare dei libri sulle campagne elettorali, sulle promesse fatte prima e su quello che non riescono a mantenere poi, ma quasi sempre, sinceramente, quasi sempre, sia molto chiaro. E quindi anche per quanto riguarda questa ultima tornata, no, con la prima donzelletta che viene dalla campagna elettorale, donzelletta nel senso anche diciamo di realtà al femminile, che per la prima volta insomma si siede e si incista nel sistema poltronesco, insomma, del Parlamento italiano, al fianco di quella realtà d'opposizione al maschile, al femminile, che sarebbe sempre la Ellie qualcosina, e la Sline, no, un LGBTHU plus HSU W, vabbè, W. Però era Radio Resistenza, perché in effetti da 50 anni una certa formula di Radio Resistenza l'abbiamo sicuramente confezionata grazie a tutti quelli che danno supporto diretto e indiretto, anche da un punto di vista di quella goccia economica che ha bisogno per pagare bollette e quant'altro. Le iniziative di ieri le si fa soprattutto per la narrazione, lo stare insieme, l'aggregazione e passare una giornata veramente con il sole in poppa. Ma ovvio che alla fine, se qualcosa si realizza, non tantissimo, sia chiaro, però che non si ricarica più di tanto e quant'altro, per qualcosa, ovvio, tutto si ha bisogno per, e così sarà informative, la tesserina a 5 euro per quindi sostenere anche le finanze di Radio Gamma 5 prima che uno spolverone appunto ci porti via, perché sono te paghi e boete, questi vieni torte via. Però Radio Resistenza dice questo: c'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche il tuo 5 per 1000. Aiutiamo Radio Gamma 5, perché io penso che sia anche il numero più facile in assoluto per quanto riguarda il codice fiscale, la vostra possibilità di destinare, non vi costa nulla assolutamente il 5 per 1000. Poi ovvio ci sono sicuramente tante altre direzioni dove poterlo sicuramente conficcare e destinare e donare, però dopo 14 anni fortunatamente possiamo battere un colpo, aprire una porta che prima diventava impossibile aprirsi. Dopo 14 anni sono circa 3 lustri, attenzione, quindi 01 semplicissimo, perché sono gli estremi, no? Per chi siamo Radio Zero, nel senso proprio scadenti, proprio zero, siete anche sotto zero, però mi serve dire zero o uno, quindi siete numero uno. Non siete arrivati uno, no, perché il ciclista veneto allora. Grazie a tutti, sono arrivato uno, grazie mille. 01 59, perché è sempre in riferimento alla rivoluzione cubana, 80, e sono quegli anni dove la musica comincia a prendere una bella formula, nel senso che gli anni 70 caricano tutti, si sfogano nell'anno 80 e poi il 90, perché il mondiale è 90 e 288 è finale della cifra del 5 per 1000, quindi 11 numeri magici come diciamo nello spot, e 2,88 vuol dire doppiamente l'infinito, doppiamente l'emscato, doppiamente, quindi qualcosa di importante. Per noi sono due piste polistil, sì, è chiaro, l'88, due piste polistil. Va bene, salutiamo anche il nostro poeta. Ciao Luca, Ise più bravi come cantanti che come medici. E Daniele qui la mette giù sicuramente, diciamo, con quella ironia che spesse volte sfodera appunto dal suo patrimonio ironico, e in effetti sì, è vero, questi sono assolutamente migliori rispetto, sì, come cantanti, che rispetto al camice che indossano, sì, può starci assolutamente. Robe da matti, se che pensiamo sora, come effetto a sarli ancora, a gente che crede ancora, sveglieve, ricordeve de cose che ha fatto. Questa Tiziana Altieri si riferisce, penso, anch'essa a quel momento del Din Don Dan, tre quai e un faiama, lì si parlava in prossimità del Natale appunto di un Jingle Bell con i tre grandi protagonisti, con il peggior testo che esista, superato qua, no, questo è peggiore, però siamo lì con l'inno di Azzurri del generale Pappalardo, e non è che se vada tanto distante, per dire la verità, però questo è ancora peggio, sinceramente sì, anche per quello che allora rappresentò. Povera Sardegna, l'hanno deturpata, avvelenata, oltraggiata, rubata, terra che fa parte del mio cuore. Un abbraccio Luca e a tutti quelli in ascolto da parte di Lisetta. Ciao Lisetta, thank you very much di tutto. Sì, sì, in effetti sì, in Sardegna ci sono stato nei momenti d'animazione e ho incontrato una realtà di una bellezza devastante, devastante. Tanta gente proveniente, diciamo, di vari angoli del mondo, perché avevano tasche ricolme del tintinio, dello sterco, del diavolo profuso veramente in quantità industrialissima, vuol dire molto ricchi, perché io facevo animatore allora, oltre a tant'anni fa, in quei contesti sardi, e ricordo che sì, tutti quelli che arrivano di qualsiasi contesto, bello sì, ma qua, ma in effetti è vero. Ragazzi, dai, la Maddalena, anche se allora noi non si diceva tutto, dicendo che purtroppo gli americani erano già di casa e quell'acqua lì sotto alquanto contaminé lo era, perché la presenza americana è alla Maddalena, era alquanto. Poi voi avete sentito la Maddalena nel decorso del G8, perché c'era Obama allora, mi sembra, e il Berlusca o chi, no, Berlusca, penso Berlusca, Obama devono portare il G8, se vi ricordate, quindi gli otto grandi lì, dove l'Italia aveva sicuramente anche un po' più di abbigliamento consono al tutto. Ebbene, tutto doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi scoppia il pandemonio del terremoto all'Aquila, e allora, per dare maggiore visibilità e spostare il promessaio, da che a parte poco è cambiato, anzi nulla praticamente, gli elementi lì posizionati in centro storico sono ancora lì posizionati, qualcosina dal punto di vista religioso male sarà stato sicuramente messo in moto, per carità, qualcosa sarà stato fatto, però non nell'ordine delle promesse allora fatte. Ma Obama e Berlusconi portarono tutti sicuramente al G8, il G8 lo portarono sicuramente in quel dell'Aquila, se vi ricordate. Vabbè, comunque ripeto, la Sardegna io l'ho sempre consigliata, continuo a farlo, poi ovvio c'è un business, c'è di tutto di più, però mi ha rivissuta anche con la tendina, laddove c'è la possibilità, chi con la moto ancora meglio, poi sfodera sicuramente il tutto anche con il rombo in Corsica, ma a parte questo rimaniamo ancorati in Italia, l'altra roba napoleonica non ce ne fotte un cazzo, e quindi rimaniamo secondo me di una Sardegna che è di una bellezza devastante, una piccola insenatura, ti metti a col topanin e te sogni di tutto di più, non si realizza un cazzo, però ti latessi in un contesto di paesaggistica bellissima e unica, irripetibile. La Sciumara, lavoravo in quel contesto alla Sciumara, che vuol dire praticamente quello che rilascia l'onda quando poi defluisce all'interno del mare, quella specie di colorazione bianca, mi sembra che sia così, se non ricordo male, oh ragazzi, porca madosca, erano altri tempi, oh ragazzi, però le Sciumariadi le organizzai allora con i bresciani, perché mi ricordava prima il ragazzo, il Brescia, l'Ondulé e i napoletani, ragazzi, però se non li dividiamo siamo ancora lì a far carte, nel senso le Sciumariadi voleva dire praticamente Olimpiadi fatte alla Sciumara all'interno, diciamo, del villaggio dove operavo, e non so, pallanuoto, beach volley, ping pong, campestre, corsa campestre, il gioco dell'uovo praticamente. Beh, strambo il gioco dell'uovo, però allora facevamo anche qui, ragazzi. Lo striscione è addirittura d'arrivo, ma al momento non ho postine a disposizione, comunque per metà luglio qualcuno rientra. metà luglio, se è metà giugno noi siamo assolutamente applaudenti, se è metà luglio siamo applaudenti, però sicuramente con un po' di travaso di bile, considerando il settimo mese e non il sesto. Suppongo, Zizza, tu abbia accidentalmente errato con il T9 che utilizzerai H24. Assolutamente, sarà giugno, penso. Sarà giugno. Ciao bello, grazie di tutto come sempre, e quindi un abbraccio forte forte di una resistenza ormai che permane. Per le bugie dei politici c'è un sito, prometto.it. Ah, vedo bene, c'è un sito, andrò a vedere. Sì, pian, ragazzi, quando parti? Da 80 anni fa? Quando parti? Da 80 anni a sta parte, o siamo gli ultimi ritrovati dal 2020 in poi, dal momento del nostro pranzo di quel febbraio nel quale 100 persone, solo perché la TV aveva detto il signor Trevisan in quel divò, nei colli a, mi raccomando, in quel divò. Cristiani perseguitati a Gerusalemme, la culla del cristianesimo e l'odio per i cristiani da YouTube. Vabbè, grazie chi me lo manda, ma mi devi far ascoltare, diventa un po' più difficile. Deturpata la Sardegna, il resto dell'Italia non basta, sordi anche ciechi. Sì, ciechi stile Cecoslovacchia, Repubblica Ceca divisa in due ormai, la Repubblica Ceca e quella Slovacchia. No, il resto dell'Italia non è che se la passi sicuramente molto meglio. Ti sto dicendo, 30 anni fa, quanta preziosità, ma ce n'è ancora, sinceramente, assolutamente. Ci sta in quel contesto di una Sardegna. Sardegna che però, ovvio, ha conosciuto e continua a conoscere anche sicuramente aree all'interno delle quali noi andiamo a sperimentare che cosa? Beh, il sistema delle armi, ad esempio, come il poligono di Quirra, e là dove praticamente poi, sai, quei fumi, quell'uranio, non si, diciamo, confina all'interno di determinata superficie barra perimetro, va anche oltre. Andare oltre vuol dire praticamente insozzare quel sistema erbaceo che poi viene magari mangiato da quelle pecore, da quelle capre, insomma da quei quattro zampe che poi, ovvio, rilasciano praticamente agnelli ad esempio a due teste, oppure tutte formule tumorali che portano sicuramente alla sofferenza atroce anche quel sistema animalesco. Oggi la Sardegna torna alla ribalta, ne parlerò assolutamente, per quanto riguarda il fronte dell'agrivoltaico, con la Todde che è la governatrice, unica espressione in termini di quanti governatori abbiamo di firma Movimento 5 Stelle, io penso unicamente questo, lì dove l'altro giorno Beppe Grillo è andato contro la signora Todde perché farebbe molto poco per quanto riguarda le rinnovabili altamente sostenibili. Al che noi diciamo sì, siamo assolutamente d'accordo per quanto riguarda il fotovoltaico e l'eolico. La Sardegna insegna soprattutto che la presenza del vento a volte è altissima per qualcosa, ti girano, se hai organizzato qualcosa in spiaggia con la sabbia che si alza, le palline, altrimenti però puoi girare delle pale che producono energia elettrica, ma non devastando il paesaggio, non giocando con l'agrivoltaico, giocando in maniera decente. Ricordo oltretutto quando arrivava mi sembra il maestrale, quel vento che a 1,369, questa era la dicitura di allora, tradotto, se dopo il primo giorno ci sta ancora, 3 giorni li becchi tutti, se dopo il terzo giorno ci sta ancora, 6 li becchi tutti. Io ne ho beccato una volta 6 giorni consecutivi H24 di un vento veramente tediante per molti aspetti, e tanto che appunto nel villaggio dove operavo c'erano tutte le strutture, quelle dei lampadari e quant'altro, circondate da realtà di vimini, cioè erano impresse all'interno del vimini, perché sbattendo a destra e a sinistra in maniera continuativa, ripeto, una volta 6 giorni consecutivamente, pensavo il maestrale, 6 giorni consecutivi di vento, proprio mattina, sera, 6 giorni consecutivi, e qui tutte le performance, diciamo, i lampadari e quant'altro in vimini, insomma, comunque lampadina al centro della roba stile vimini, perché sbattevano in ogni dove, altrimenti spaccavi tutto, ragazzi. Però ripeto, dai, i velisti e tutto il resto, strepitosissimo ricordo di una Sardegna assolutamente stravincente. Ma mi ricordava il nostro buon Beppi 300 per quanto riguarda soprattutto questa realtà fenicottera, no? Perché noi si parla di, quindi, rivoluzione fenicottera. Beh, qui andiamo e ci agganciamo un po' all'Irlanda, qualcosina ina per quanto alla stupidità teutonica e quindi germanica, in riferimento a questi si arriva qua, gli denunciamo. E purtroppo noi abbiamo un'Albania che si sta mettendo veramente a 90 gradi, ma se noi vedete il grande protagonista a Toruncolo, insomma, tra virgolette, è di Rama, quando è arrivata la ducetta di casa nostra, si è inginocchiato e una volta e due, baci contro baci, baci abbracci, sei innamorato assolutamente. ovviamente. Eddie Rama si sta assolutamente riconvertendo sempre più al fenomeno del capitalismo, quando noi abbiamo conosciuto l'aquila albanese rosso-nera di tutt'altro spessore. Quello che sta avvenendo in questi contesti è quello che noi abbiamo già denunciato sul fronte italico. Voi sapete che Zizania un po' di mesi fa mi mandò un sms all'interno del quale si diceva: sai niente per quanto riguarda la Coral 37? Lui non scrisse Coral 37, scrisse Salento, scrisse Colonia, scrisse l'idea israeliana di arrivare in quel contesto per acquisire dei terreni e quindi così degli immobili per quanto riguardava la creazione di comunità autosufficienti. Al che è bello dire così, visto quello che stiamo passando, è un sogno costruire comunità autosufficienti. Sì, ma non dobbiamo mica destinare i nostri areali al sistema sionista, ragazzi, ma per nessun motivo al mondo. Se ne parlò, diciamo, un po' di mesi fa, la cosa sembra essere un po' rientrata, però mi sa che così non è fino in fondo. E ripeto, il Salento vuol dire la Puglia, vuol dire questa società in primis, poi ce ne sono anche altre, ma in primis è la società Coral 37, dominata da una figura al femminile della quale non ricordo il nome assolutamente, prontissima ad acquisire terreni, immobili, spazi per dare in là comunità quindi autosufficienti, che più di qualcuno già nell'immediatezza, io stesso, tradussi come: attenzione, oh, colonie, siamo impazziti? Ok, la colonia anni 70, quando con la Burbera sicuramente direttrice noi si andava in montagna o nei boschi o al mare, soprattutto in montagna, a sbucciarci le ginocchia, perché eravamo sempre per terra, ma ragazzi, ecco. E quindi speriamo che nel Salento questo non avvenga. Bene, la stessa identica cosa Eddie Rama l'ha piazzata su un vassoio d'argento al fronte sionista, e quindi vuol dire praticamente alla realtà quindi ebrea. E quindi vuol dire che quello che si sta vivendo in Albania in questi esatti momenti da diversi giorni è la presenza massiccia in migliaia e migliaia di manifestanti in piazza contro dei determinati progetti. Uno è quello che punta, no uno anzi, la maggior parte di questi punta l'indice nei confronti di Kushner e di Ivanka. Kushner e Ivanka sono due nomi che abbiamo fatto non spesso ma rare volte. Ivanka è niente proprio di meno che la spilunghetta biondina figlia di Donald Sonè, Donald Trump. L'altro è Kushner, cioè l'immobiliarista che a un certo punto chiede a Trump la mano della figlia e viene concessa in assoluto, anche perché Kushner ha sangue ebraico sionista, per dirla ancora meglio. E quindi Kushner e Ivanka, qualche tempo addietro, col loro canottino, capitemi, non è un canotto, arrivano nei lidi di contesto albanese e vedono praticamente qualcosa di selvaggio, qualcosa di ammirevole sotto formula paesaggistica. Se ne innamorano, scendono e si informano di chi è, di chi non è, e al marito di Ivanka brillano gli occhietti. Il terzo occhio non ce l'ha, ma gli altri due brillano, e intravedi una S trafitta con due verticali infuocate. È il simbolo dello sterco principale che dovrebbe ancora, ma non lo è più, dominare il mondo, e parlo del dollaro. E quindi siamo nella civiltà sempre più legabile al dollaro, ma sempre meno rispetto ai tempi passati. Kushner, l'immobiliarista, dice chiaro e tondo: io sogno di poter edificare in quest'isola di tutto e di più. D'altronde io stesso sono quello che ha previsto che Gaza diventi una nuova Monte Carlo, uno scintillio edificabile dall'inizio alla fine di questa strisciolina di 40x12 o 39x9, sono pochi chilometri. Ci stiamo riuscendo, nel senso che dovevamo abbattere oltre l'80%, abbiamo battuto oltre di poco, oltre il 90%. Dobbiamo solo fare l'ultimo passo, e cioè: dove mandiamo quei 2 milioni di relitti là umani? Relitti umani, dove li mandiamo? Beh, intanto cominciamo con una linea gialla, oggi già arancione. Il 50% di quella microscopica realtà chiamata Striscia di Gaza, sotto dominio ancora IDF, nonostante la falsità di quella trega, la mendacità di quella scatola vuota chiamata Board of Peace. Sharm el Sheikh, l'ondulé può andare a Sharm el Sheikh a dettare legge, E anche che altro, purtroppo, perché così è avvenuto. L'altro è Donald Trump, con la docetta alle spalle e quella realtà di costituire questo Board of Peace nella speranza di tregua, di pace, di quindi di rinascita, qualcosina anche da un punto di vista palestinese, ma così non lo è stato assolutamente, perché, ripeto, adesso sono a fronte o mare, dove l'altro giorno è arrivato un relitto, diciamo, della flottiglia, se avete notato. L'acqua porta tutto a riva, o quasi sempre, se non affonda in maniera definitiva, e quindi ne abbiamo circa 2 milioni in quel contesto là. Gli altri li abbiamo fatti fuori, però questi 2 milioni, sinceramente, bisogna pensare a trasportarli in qualche altro contesto. Già oggi più di qualche porta in Africa si sta aprendo per qualche volo speciale con all'interno i palestinesi che vengono portati in quel contesto nella speranza di, ecco, che non rientrino più, questo è matematico, la speranza che possano trovare un lavoretto e quindi dimenticarsi sicuramente le loro raise, delle loro radici. Poi sarà l'Egitto casomai a prenderne qualcosa, oppure perché se il Libano oggi l'abbiamo conquistato nella sua parte meridionale, anzi non avevamo detto mai più superare quella Litani, cos'è il fiume, più o meno si chiama così, Litani mi sembra, sono già andati oltre in assoluto, tanto quanto a Gaza, dicevo poc'anzi, perché il 50% in mano è già il 70%, ma più di qualcuno ha già spinto Netanyahu a dire 100%, dobbiamo quindi conquistarla tutta, quello che sta avvenendo in Cisgiordania, quello che è già proprio delle alture del Golan da decenni e decenni, ma ci si sta espandendo in quel contesto, e quindi se io unisco i puntini, stile quel vecchio, diciamo, sistema del cruciverba, dove a un certo punto c'era il gioco più semplice, che stressa sotto l'ombreon a Jesolo, quando Jesolo permetteva di non avere sicuramente le spiagge altamente vendute al sistema della privacy, attenzione privatizzazione, privacy non è che era assolutamente, per cambiare il costume con il sugamà intorno. Ebbene, per dirvi praticamente che in quel contesto là di Gaza, della Siria e del Libano e Cisgiordania e ragazzi, è troppa roba, no, è il disegno della grande Israele che si sta conformando, manifestando, strutturando, grazie a quella signore Trump, grazie a quei repubblicani, prima i democratici non cambiano fico secco assolutamente, adesso però abbiamo dato un'accelerata importante, abbiamo costruito il famigerato 7 ottobre 2023, abbiamo costruito, non l'abbiamo assolutamente vissuto da fenomeni del terrorismo di Hamas, ovvio, Hamas è entità terrorista che ci ha messo il fisico per andare dall'altra parte con quindi i deltaplani, le ruspe, le APK, le motorette e le motoracce per far fuori 1200 persone. Ovvio, Hamas è una realtà terroristica alimentata economicamente dalle grazie di quei turbanti bianchi nelle dune a tutto oro nero petrolifero, che si intende petrolifero, quindi petrolio, che passavano però attraverso e in maniera assoluta al 100% di un filtro chiamato Benjamin Netanyahu. Per loro era Bibi. Era BB, tutto era quindi catalogato come Iskei, e quindi il passaggio andava attraverso BB per alimentare quindi Hamas in maniera tale che fosse quel nemico che giustificasse quindi tutto quello che stiamo vivendo anche sulla nostra pelle. Non è che comunque tu sia partito il 7 ottobre 2023, molto prima, però il 7 ottobre 2023 è l'alibi barra la giustificazione, è il pretesto colossale che permette a Israele di aver fatto, non di fare, lo farà, ma di aver fatto già tutto quello che ovvio gli organismi internazionali non hanno potuto nemmanco sognarsi di frenare, e così nemmanco gli staterelli europei, così nemmanco. E allora, se oggi abbiamo una realtà che si pone a difesa del popolo palestinese, devo assolutamente guardare verso Luciano, ex carabiniere, no, perché entra col sorriso e la costa bellissima, granata intensa, e quello ammiro tantissimo a parte sua, un po' meglio la colorazione passata rossonera, però ripeto, abbiamo questa quindi possibilità di dire che oggi qualcosina dello Yemen, attenzione, un inferno in terra, Yemen un inferno in terra, e l'Iran, che almeno quando si riaccendono spesse volte i confronti quindi con l'America, l'Iran arriva a dire chiaro e tondo: attenzione, tutto quello che vuoi, cara America, ma mettiamo nero su bianco anche lo stop immediato di quindi quello che sta avvenendo a Gaza da parte israeliana e soprattutto da parte israeliana quello che sta avvenendo nei confronti dei nostri amici chiamati praticamente Hezbollah, il partito di Dio che sta in Parlamento a differenza di Hamas in Libano, sia molto chiaro, per la qualcosa questi si danno da fare a difesa del popolo palestinese, cosa che avremmo dovuto fare anche noi, ma non possiamo farlo, non possiamo farlo prima perché volete che noi si vada ad aprire sicuramente i telegiornali di qui a breve per quanto riguarda tutti quegli scheletri che i nostri politicanti hanno nel proprio armadio o negli armadi diciamo dello Stato chiamasi Italia etero diretto governico Italia idiota, non è possibile, è possibilissimo se noi alziamo la voce nei confronti di loro signori, possiamo dopo diciamo quindi anticipata telefonata dire guarda che adesso però noi qualcosa diremo perché altrimenti i sondaggi ci danno contro, al che sia l'America che Israele dicono ok vi permettiamo di arrivare fin là ma non possiamo andare oltre altrimenti già la cybersicurezza è degnamente in mano sionista, la nostra, quindi vuol dire il petrolio che conta oggi, cioè i dati, cioè noi dati bipedi siamo sta roba qua, e quindi memori di tutto quello che sta avvenendo sul fronte spagnolo, Sanchez sta insegnando questo, il fronte americano, il fronte spagnolo e il fronte sionista nei confronti della Spagna, è detto chiaro e tondo, anzi hai alzato il volume, non possiamo atterrare nei tuoi contesti, non possiamo passare sotto i tuoi cieli? Voi avete sentore che quando decolla l'aereo di Benjamin Netanyahu può passare tranquillamente giro largo per l'Italia a differenza di quello che non può fare con la Spagna, perché nel caso succedesse che ne so un'avaria, magari effetto eco, magari tutti insieme, ecco, deve passare attraverso sicuramente il fronte italiano, perché dall'altra parte non può passare, metti una navaria che cade, questi che ha detto chiaro e tondo che oltre che riconoscere la Palestina, oltre che aver detto chiaro e tondo quello che pensano nei confronti di Smotrici piuttosto che Ben-Gvir, è ovvio che da quegli armadi hanno estratto, perché ovvio anche parte della cybersicurezza spagnola in mano sicuramente al fronte quindi di Israele, questo binomio Israele, giusto dirlo così, Israele. Però eravamo fermi seguendo l'indicazione beppistica di quello che sta avvenendo in Albania. E allora vi leggiamo qualche riga, partiamo da qua. Ciò che sta avvenendo in Albania con la cessione dell'isola di Sasan a Kushner e soci, ripeto, Kushner è il marito di Ivanka, che a sua volta è figlia di quel personaggio là, è solo un'anticipazione di quanto avverrà, e qua apriamo quello che mi interessa farvi capire, di quanto avverrà su scala più ampia nell'intero sistema di isole del Mediterraneo. Però il pensatore belga Jean Triart tempo fa fece notare come dallo stretto di Gibilterra fino a Cipro il Fu Mare Nostrum fosse ed è centrale per il controllo nordamericano dell'Europa attraverso le diverse installazioni NATO sul sistema di isole che dalla Sardegna e la Sicilia, vero e proprio feudo statunitense in Italia, ovvio, Sigonella insegna, oltretutto, arriva proprio a Cipro passando per Malta. Anticipo, Cipro si è venduta quasi completamente alle forze sioniste, tanto quanto la Grecia. La Grecia ha permesso a circa 900 km dalle coste di Gaza di mandare droni e poi militarismo, quindi dell'IDF, quindi israeliano, a prelevare tutti quelli della flottiglia. Bene, quindi eravamo arrivati a Cipro passando per Malta, è parte della NATO ma ospita una delle più grandi basi americane in Europa, e così poi anche Creta. Oggi Israele si sta progressivamente sostituendo alla NATO, giusto? Cipro è piuttosto compromessa, come Creta dopo tutto. Cipro, Creta, Grecia, CCG. E qua ragazzi, a Cipro parte del territorio acquisito dalle società israeliane è ormai inaccessibile ai ciprioti. Salentini, memori di questo. Italia, memori di questo. Coral 37, prima che sia troppo tardi, darci una sveglia, grazie. Quindi è ormai inaccessibile ai ciprioti, da non dimenticare che la stessa Cipro è stata utilizzata, anzi, da tanti oligarchi ucraini con doppio passaporto per i loro schemi di riciclaggio di denaro sporco. Creta, così come la vicina penisola greca del Peloponneso, è divenuta una base operativa per l'addestramento dei piloti israeliani. Grecia e Israele oggi sono più alleati di sempre e sono alleati su più livelli. Enclavi sioniste, quello che qualcuno sottolineava è poter essere possibile in quel del Salento, enclavi sioniste sono già presenti in Albania, dove c'è pure la base del movimento terroristico MEC. Attenzione, non è mercato comune europeo quel MEC, qua c'è una K finale, una vera e propria setta pseudo-religiosa di oppositori alla Repubblica Islamica dell'Iran, che viene elogiata con frequenza pure dalle nostre istituzioni. Il MEC ha spesso operato in Iran in cooperazione con il Mossad, quindi il servizio segreto non israeliano, per assassinare scienziati, personalità politiche e militari iraniani, eppure semplici civili, come avvenne nel corso dell'operazione Luce Eterna alla fine del conflitto tra Iran e Iraq. Sull'altro lato del mare Adriatico, Israele è presente nel Salento, qui sottolineo oltretutto l'esperto nel Salento, con progetti coloniali simili a quelli costruiti a Cipro. E allora guardiamoci da questo soprattutto. Avete visto qualche apertura telegiornale, qualche servizio ben fatto? No. In Sardegna sono stati inviati in congedo, vabbè, questo è quello che vi dicevo poc'anzi, cioè Sardegna sono stati inviati in congedo tanti uomini, diciamo, dell'IDF, per semplice motivo sono stanchi di sparare, diciamo, ai minori e di vedere tutto quel sangue in quel di Gaza, e quindi devono essere quindi lì ad essere quindi ristrutturati, riequilibrati, riarmonizzati. Si chiama decompressione psicologica. Bene, non dimentichiamoci che l'Italia nel 2023 ha letteralmente ceduto, e quello dicevo poc'anzi, la sua cybersicurezza 2023 a compagnie israeliane, con tutto ciò che questo può comportare in termini di furto dati e così via. Sì, ma ricatto soprattutto, non è il furto dati per capire quanti sicuramente, che ne so, tifano Toro o tifano Vicenza, non è proprio quello, è diverso. In altre parole, il fumare nostro sta diventando un mare israeliano, da capire unicamente come reagirà quindi il nemico oggi in campo nei confronti, che non è Iran, ma è la Turchia nei confronti di Israele, devo dire, quindi del fronte di Tel Aviv. Da non dimenticare il fatto che Israele sta cercando di prendere possesso dei giacimenti di gas a largo di Gaza e del Libano meridionale, ovvio, oggi li hanno quindi schiacciati in quel contesto, e lì hanno due sole soluzioni, quelli che hanno quindi oggi documentazione, sembra che la tengano, palestinese. Uno, cosa possiamo fare? Beh, semplice, assolutamente, dobbiamo quindi ascoltarli fino in fondo, farci il segno della croce e andare in altri contesti, perché questo è quello che sta spingendo quindi Israele a fare da parte degli israeliani, da parte dei palestinesi. Oppure, che ne so, potremmo impegnarci a trasmettere cos'è? Il film Papillon con quel passaggio legabile alla settima onda, che è l'onda che porta più lontano di tutti, vi ricordate quello strepitoso film in assoluto, e anche quindi i palestinesi magari scegliere quei gommoni di partire. Siamo disposti noi però, una volta che questi attracchino magari anche in qualche contesto di isolotto italiano, Lampedusa e dintorni, magari andare a dar una mano? Assolutamente no, e quindi questi devono subire fino in fondo. Comunque, a parte gli scherzi, questo è quello che sta avvenendo, soprattutto per quanto riguarda il fronte appunto parte sud, insomma, di Gaza. Li hanno schiacciati esattamente lì, attenzione, in condizioni disumane, condizioni di vita disumane. Ancora purtroppo con il contagocce avviene l'entrata dei camion incolonati per chilometri e chilometri, e oltretutto sotto il sole tante realtà alimentari vanno quindi distruggendosi, sono più quindi somministrabili, quindi, e quindi questo è quello che sta avvenendo. Ripeto, però serviva calmare le piazze, serviva calmare soprattutto alcuni titoli di quei fronti di giornale che magari la facevano un po' fuori dal boccale, parlo anche a livello italiano, e quindi ecco che, prendendo spunto dal Board of Peace, attenzione, l'Italia non può partecipare al Board of Peace, però l'Italia ha preso un giro largo, l'Italia non può partecipare perché hanno fatto finta che finalmente l'articolo 11 o comunque un articolo della Costituzione possa quindi essere applicato, e noi non possiamo, però come osservatori sì. Attenzione, se voi vi ricordate quando avvenne l'appuntamento a Sharm el-Sheikh, una delle prime cose che si sottolineò allora è che gli stati che volevano farne parte dovevano mettere immediatamente un miliardo di dollari. Bene, di soldi ne sono arrivati veramente pochi, praticamente nessuno. L'Italia, oltretutto, con la scusa che l'articolo 11 nel non iscriversi in maniera diretta, ma partecipando in maniera d'osservatrice. Ma che cazzo andremo a osservare? Non contiamo niente, niente, e il problema è andiamo a osservare. Ma andiamo a osservare cosa? Osserviamo che cosa? Beh, intanto una scatola vuota, quindi una nullità, ripeto, unicamente istituita, costruita, definita, strutturata in maniera tale da calmare le cosiddette acque, perché allora più di qualcuno cominciava a parlare di quello che in quel di Gaza stava avvenendo, ma non solo in quel di Gaza, si cominciava a far paleggiare anche l'idea che il disegno della grande Israele fosse da compiersi. Cioè, fossimo, diciamo, in quell'iter produttivo del tutto, per la qualcosa bisognava assolutamente quindi mettere nel silenziatoio tutta sta roba. Ed è quello che hanno fatto, sia molto chiaro, è quello che hanno fatto. Ripeto, l'Albania oggi manifestante lo è contro il resort di lusso del genero di Trump, quindi Kushner e Ivanka dall'altra parte, marito e moglie. Lo slogan che riecheggia nelle piazze oggi di Tirana e dintorni è Ivanka, Ivanka, giù le mani da Viosa Narta. Quindi vuol dire questo ben di Dio di un ecosistema che il signor Kushner, immobiliarista con sangue anche sionista, vorrebbe assolutamente accaparrarsi per farne una cosa altrimenti di sfondo immobiliare. Tra poco, vabbè, adesso vedo che sono 30 secondi alla pubblicità, poi torneremo sicuramente per quindi confezionare il finale anche di quello che stiamo dicendo in riferimento soprattutto, diciamo, anche a queste manifestazioni, e quindi bravi gli albanesi che quindi si frappongono a quest'idea di svendere o regalare, vendere in questo caso comunque, diciamo, quest'isola in Albania. Da lì si dovrebbe partire per poi arrivare a tanti altri contesti di acquisizione da parte assolutamente quindi di Israele, per capirci, Stati Uniti e Israele in primis, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, Albania. Quindi manifestazioni, ne parlano i nostri TG, non tanto.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: AF
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
10: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
11: Inizio ore 20.
10: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
12: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
11: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
11: Ettore.
2: Per mini info
13: 3
14: 2 9
13: 0 0
14: 3
13: 8
14: 9
13: 8.

0: piace anche di più perché libera la mente. Ciao Luca, spendi a capo pecore la spiaggia delle uova di dinosauro, un paradiso da fiaba. Viva la Sardegna, saluti Davide 76, anno dello scudetto del Toro, Sardegna vincente assolutamente, anche lì dove si parla del dinosauro. Hai sentito Luca? Vogliono regalarci mini centrali nucleari all'interno delle zone industriali, ma gli italiani già avevano espresso il loro parere o no? Saluti a Spartaco, casomai ne parliamo tra poco. Ciao bello!
1: E forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare.
0: Dove sei stato in Sardegna e quando ti aggiorno sui coloni israeliti che in Piemonte vanno alla grande? Sì, ho già aperto su WhatsApp quello che mi ha mandato e quindi ragazzi qua siamo veramente alla follia e quindi diamoci a fare prima sia troppo tardi, perché in effetti Zizza mi porta anche ad avere un ulteriorino un travaso di bile per quanto riguarda un nuovo insediamento di famiglie israeliane in Piemonte, concentrato principalmente nell'area della Valsesia, in provincia di Vercelli. Quindi oltre al riso e abbondanti acque abbiamo anche questo. L'espansione delle comunità presenta caratteristiche ben precise, localizzazione, quindi vuol dire l'area principale interessata si trova attorno al comune di Varallo Sesia, estendendosi verso centri come Borgo Sesia e altre località vallive. E l'origine del fenomeno, il trasferimento è stato incoraggiato dal progetto Byte, un'iniziativa sviluppata da un ebreo italiano. Io poi non so se sia altro, ma qua io non vedo altro, però andrò a informarmi anche di sta roba qua. So che quando sono arrivati quest'inverno praticamente i militari dell'IDF a svernare, non a svernare, magari no, no magari un cacchio, nel senso di decompressione psicologica, lo hanno fatto praticamente diciamo lì nelle piste da sci, no? E quindi diciamo nelle migliori baite che noi si potesse sicuramente offrire loro, con la Digos praticamente lì controllante. E però so che quando quelli del Movimento Popolare Ottava sono venuti a conoscenza di questo, sono andati sicuramente a contestare il tutto. Però ripeto, ci si ferma oggi agli slogan, alle contestazioni, agli striscioni, alle parolacce nei loro confronti, ma questi ti fanno un dito medio, se ne sbattono altamente, ti ridono in faccia. D'altronde ragazzi, questi sono abituati sicuramente a spolpare via gente umana e quindi insomma maciullare, massacrare, insomma devastare, e loro sanguinari che metà basterebbe, bambini, donne, anziani, insomma della Palestina, figurate se ne frega delle nostre parolacce e quant'altro. Però è ovvio che ti viene da dirne quattro e quindi anche da questo punto di vista qua l'Albania almeno batte un colpo per quello che dicevo poc'anzi in riferimento appunto al genero di Trump. Cioè qui siamo sicuramente di fronte, diciamo, a questa rivoluzione chiamata Fenicotteri, perché l'Albania sta insorgendo, punto di domanda. Beh, sta insorgendo per semplice motivo, c'è questa idea di dare in là un progetto, diciamo, su ampio spazio di un resort assolutamente di lusso. Questo resort arriverebbe sicuramente, diciamo, a distruggere quello che è l'ecosistema e così la biodiversità di quest'isola, appunto, assolutamente disabitata, Sasan no. Però è anche una lotta che si allarga per quanto riguarda soprattutto, diciamo, quell'Albania che dice ragazzi, l'Albania non è in vendita, non deve essere in vendita. Questo ovvio segnala anche un profondo attaccamento, diciamo, al proprio territorio. Non si ha voglia di svenderlo, diciamo, i grandi gruppi finanziari, gli squali della finanza internazionale, quindi al sistema immobiliaristico, assolutamente no. Ovvio, è anche, ci dicono, una lotta per quanto riguarda il lavoro, il salario. Perché? Perché si vuole riconoscere quello che è un modello di sviluppo speculativo e quindi abbatterlo. Basta cementificazione, bisogna portare benessere e non assoluta ricchezza ai soliti noti, tradotto ricchezza ai ricchissimi. Adesso basta. È anche una lotta no kings, nel senso quello che sicuramente si faceva riecheggiare anche nelle piazze, diciamo, italiche. Perché? Perché semplice motivo che è anche, diciamo, uno degli elementi scatenanti per quanto riguarda questo resort di lusso sarebbe questo signore Kushner, quindi marito di Ivanka Trump, perché è un affarista legatissimo al sionismo e così anche ovvio all'amministrazione Trump, ha dei compiti molto importanti, ripeto, sia sul fronte di Gaza sia sul fronte, quindi in questo caso albanese. Questo sarebbe non in prima linea ma molto di più, ovvio. Stiamo parlando anche di una contestazione in Albania che si mobilita attraverso quello che può essere anche un movimento di massa antisionista. Perché? Perché il ruolo di Kushner è quello sicuramente di rappresentare anche tutto quello che è proprio di ciò che oggi serve per realizzare spazio, vuol dire il genocidio in atto in quel di Gaza. Assolutamente sì, ovvio. È una guerra, anche una lotta, una contestazione, mobilitazione, quindi manifestazioni anche contro la speculazione immobiliare, ci mancherebbe altro. Quindi l'Albania battiamo, sicuramente mandiamo un applauso per quelli che scendono in strada, perché qua sinceramente si dorme in proporzione. E allora, in riferimento a quello che ho appena detto, vi leggo queste poche righe, sempre referenti praticamente a quel genere, la figlia di Trump che vogliono comprare un'isola in Albania, un'isola di 1400 ettari nel Mediterraneo. Noi sogniamo un ettaro in quella di Venezia, il nostro buon Leo, l'ascolto, e il suo amico quello che confeziona sicuramente i migliori coltelli in cristallo mi capirà, perché sarebbe l'idea qui di costruire noi un'enclave stile gamma 5 in quel contesto là. Ieri mi hanno fatto vedere alcuni luoghi dove poter magari anche, che ne so, un crowdfunding, un'idea di acquisto in collettività, e quindi ci si mette assieme mettendo qualcosina per quindi attraccare non una volta all'anno con la motonave, ma attraccare 10, 15, 20, 30 volte, e ogni qualvolta si va in quel contesto, se fa a magnare, se fa a conferenza, si fa a musica, si fa le esposizioni, si fa a ricerca, si fa a orto, si fa di tutto di più. Però qui siamo in Albania, però, ragazzi. Un'isola di 1400 ettari nel Mediterraneo, completamente disabitata, circondata da una riserva marina e fronteggiata da una costa di spiaggia incontaminata. Attenzione! Ivanka Trump e Kushner vorrebbero costruire un resort mastodontico. È proprio la figlia di Trump a raccontare come tutto ebbe inizio. Lei racconta che era in barca con degli amici anni fa. A un certo punto si sono fermati per fare una nuotata e per puro caso sono arrivati in questo isolotto. Hanno nuotato fino a riva e bracciata dopo bracciata per poi iniziare a esplorarlo a piedi, e ne sono rimasti innamorati ed estasiati. Negli anni successivi hanno continuato a pensare a questa piccola isola abbandonata, e a cosa poterci fare. Ci hanno visto l'opportunità immobiliare, e guarda caso, l'opportunità immobiliare non solo nell'isola ma anche nei chilometri e chilometri di costa che vi si affacciano, chilometri di spiagge praticamente incontaminate. L'Albania è un paese che per decenni ha vissuto sotto dittatura comunista e dal crollo del regime ha avuto ben pochi fondi a disposizione per investire nello sviluppo costiero, nelle attività turistiche, così molti chilometri di spiaggia sono rimasti selvaggi, non ancora ricoperti da hotel e strutture ricettive. È un paese che negli ultimi anni ha sicuramente visto aumentare i flussi turistici, ma ancora non ha un settore florido. E questo ha lasciato spazio agli squali, gli investitori da fuori. E quindi, dopo aver visto diverse isolette, hanno deciso di investire svariati miliardi per costruire resort su resort di extra lusso. Incredibile. La principale organizzazione ambientalista albanese si chiama PPNEA, cioè Protezione e Conservazione dell'Ambiente Naturale in Albania, ha denunciato di non aver mai visto consultazioni o documentazioni pubbliche che accertassero la possibilità di costruire in quell'area. Ma noi abbiamo Edi Rama che si inginocchia di fronte alla ducetta bionda d'Italia, e quindi la nostra Giorgia Meloni, ed è ovvio il nostro grande alleato a questo punto, che è al potere da diversi anni in quel contesto lì, come può rispondere ai manifestanti? Risponde quasi quasi in malo modo. Lui deve ricostituirsi, deve rilanciarsi e deve far capire che praticamente il capitalismo gli è entrato proprio nelle sue viscere, e quindi non c'è margine di dialogo su tutti quelli che stanno lì manifestando. Quindi vuol dire che il premier albanese sta da parte di Ivanka e quindi di Kushner. Non è la prima volta che il genero del presidente americano cerca di investire nei Balcani, nel settore immobiliare. Ci aveva provato anche a Belgrado, dove aveva ipotizzato di erigere, quindi siamo in Serbia, un complesso di lusso tra appartamenti e hotel, ma non si era mai concretizzato nulla. Perché? Perché diverse persone legate agli appalti, tra cui anche un ministro serbo, erano state incriminate dalla procura con le accuse di abuso d'ufficio e falsificazione di documenti per favorire l'operazione. Cosa che in Italia, che sappia io, non è mai avvenuta? Assolutamente no. Accuse di abuso d'ufficio io penso mai avvenute. Va bene, comunque ripeto, siamo di fronte quindi ad una enorme devastazione. Però questa isola lì abbandonata con i fenicotteri, ecco perché si parla appunto della rivoluzione dei fenicotteri, perché in quell'ambito di biodiversità estrema, di grande realtà, tutto ecosistema vincente, anche i fenicotteri, al pari tanti altri animali lì al fianco, ci stanno, e quindi hanno preso spunto per chiamarla appunto la rivoluzione dei fenicotteri. Noi siamo dalla parte dei fenicotteri, siamo dalla parte di chi oggi contesta quel sistema appunto di aggressione territoriale. E ripeto, adesso oltre al sud vado a informarmi meglio anche per quanto riguarda la realtà della Valsesia, come mi accennava il nostro buon quindi grande Zizza. Ciao ragazzi, la settimana scorsa durante una vostra trasmissione pomeridiana avete letto un bell'articolo di giornale che parlava del lavoro delle donne in casa e fuori. Io l'ho scaricato e girato a mia moglie per visionarlo. Come per magia sono spariti entrambi i link. Grazie Marino, so dirti assolutamente. Magari provo a sentire la Lilly, che ha tutto il palinsesto in mano, e se dai orario al giorno evidentemente ti diranno chi ha letto quell'articolo. Finardi, Mingardi, non infingardi. Ragazzi, dai. Tradotto vuol dire Davide poeta pazzo, oltre ogni oltre, perché questo è oltre ogni oltre, mi ha fatto ascoltare sta roba qua, no? Bum, bum.

0: mettermi ad ascoltare.
1: E a mettermi ad ascoltare è un Luccaro sul tetto nel giugno russo. Signori, dai, anche qua giugno russo e giugno russo, dai, non è a tutti. Atteggiarsi fece a teccia, pamperando pezzi di ceffa, zifulla all'arteria spinosa diretti sacchi da pianto. Grammi di senso, giudicendo il fermacozze, dall'appiglio nebraldo, se stare a pancia in folle con un colle sul sottobraccio, alla speranza che ingrossa, liquorita a farsi detoria, liquorizia, Sardegna, non è da tutti. In un jukebox dal pelo veledo, le palestine nelle sfide estive rappeggiano un risultadario patteggio che non se ne fuoca fuori. In tanfo il TR del trapano aperto, casi chiusi, onomatopeicamente, si salti chi poga, Davide, dai. Poi arriva Finardi, Mingardi, non infingardi, dai, oltre perderlo sarebbe uno smacco assoluto. So di tanti tentativi di acquisirlo e quindi sono trattativi in atto, insomma, nel momento di mercato 2026, ma perdere anche il P2 dopo tutto quello che stiamo perdendo a livello di aree territoriali sarebbe deleterio. Quindi dobbiamo tenere lo stesso. Ciao Beo, grazie mille, ciao. Un resort da 20.000 appartamenti costa 4.000 miliardi di dollari. 20.000, quasi l'accento sulla, ma un resto da 20.000 appartamenti costo 4.000 miliardi di dollari. Penso in riferimento a quello che si stava accennando sul fronte appunto di questa rivoluzione di Fenicotri, quindi in Albania migliaia e migliaia di persone in piazza, a Cantania ne 4 sicuramente, sistema governativo, questo è di Rama che si sta sicuramente attrezzando per diventare, diciamo, fenomeno tutto capitalismo. Dopodiché magari sarà sacrificata qualche area dove oggi la ganja cresce meglio di altri contesti. La marijuana, sapete che è coltivata in Albania, lì c'è una prosperità climatologica, cioè vuol dire praticamente, diciamo, un ben di Dio da un punto di vista di, e quindi aria piuttosto che clima, e quindi il vento, e quindi la terra che respira, perché magari meno contaminata chimicamente parlando rispetto a, e quindi quanti sei che vai a coltivare, quanta roba arriva da quel fronte là sotto formula di marijuana. Beh, penso tanta roba, ragazzi, però No, oggi non chiamo Marciano, ho fatto 3 lunedì consecutivi e gli ho detto che comunque pazientiamo un pochettino, quindi va tranquillo, va lungo il musone dei Sassi a camminare. E ho 2 chesi tombini verti, come diceva qualcuno, e no, anche perché do una pausa, sinceramente, insomma, ho fatto da 3 lunedì consecutivi. Abbiamo già detto tanto, però vedo che il pubblica tanto, e quindi per aggiornarvi, sicuramente di qui a qualche settimana poi ritorna in diretta. Lui era disponibile, però ho detto fermiamoci un secondino, dai, anche tanti articoli arretrati, tra i quali quello che diceva anche Sparta, con riferimento praticamente alla questione della sostenibilità, no? È tutto sostenibile. Quando te vuoi far passare qualcosa di importante in Italia diventa sostenibile. Quindi se il nucleare è sostenibile, io vorrei sapere perché noi dobbiamo fermarci a quel momento dell'87 o del 2011, come mi diceva appunto in riferimento di memoria il nostro grande Spartaco, perché lui mi diceva: ma se abbiamo già deciso pian 87, diceva lui, ma anche 2011? Anche 2011, ovvio, però mi dirà, caro Spartaco, è troppo facile, è facile vincere così. Tradotto, voi avete dato il là a un referendum poco dopo Chernobyl.

0: dove vogliamo trovare ancora notizie di acque contaminate per quanto riguarda il mar giapponese, perché tutto viene rilasciato in riferimento a Fukushima. Ancora oggi abbiamo sicuramente questo mal di Dio per quanto riguarda purtroppo sta porcheria annessa in quel contesto lì, cioè vuol dire praticamente il rilascio, diciamo, di acqua altamente contaminante, stile quello che non fa il nostro. Bene, ottimissimo, ciao, allora venite qua tutti e due, dai, non cambia niente, dai. Allora, rinvio a sabato prossimo lo special per quanto riguarda la sostenibilità del nucleare, gli SMR, perché sono venuti ad attrezzarmi in questo contesto. Lo faccio soprattutto per il Buba più che per Leo, perché Buba ieri mi ha stupito in assoluto. Tu vedi una fisionomica brutale durante le fasi dei telefilm, dei documentari, dei grandi richiami del Veneto antico, e quindi cavalcando il mito, e lui è protagonista di tanto cavalcare del mito. Però ieri, conoscendo il ragazzo, lo aspettavo in nave, e in effetti lui è venuto a salutarci e a rompere la bottiglia sulla fiancata della nave che doveva partire per solcare Pellestrina. Al che, quando ho capito che faceva unicamente da taxi, l'ho ammirato ancora di più, perché ho detto: siamo alla follia, siamo alla follia, siamo in diretta, siamo alla follia, siamo alla follia. Però è una bella follia, perché se abbiamo ancora gente così, noi possiamo credere sicuramente che l'Italia può migliorare, caro Leo. Ci capiamo in tre. Dopo con l'altra domanda, dove siamo atterrati? Me lo sapevo spiegare, quegli scalini maleodoranti e malvagi che ti hanno fatto aver travasi di bile al Lido.
1: A Lido, dove chiese il mausoleo
0: la Silvia mi chiedeva
1: ricordo di Nazario Sauro. Se una bella roba, ma lasciato così buttato, spulcizia e roba.
0: No, ma coiombi morti, sì, vetri roba, rotti e topi. Ma Dio caro, ma siamo impazziti, ragazzi.
1: Il bianco che buttaia. Penso che schifo. Anima del miserabile che ha da avere chi
0: sì, no, questi infami, luridi, ma incredibile, però.
1: No, roba da matti, vecchio mio. Se roba che mi riempie di tristezza. Mi riempie di tristezza ed è molto veramente quanto miserando che può essere un animo tante volte.
0: Ragazzi, questa scalinata bellissima, ho fatto la prima tappa di narrazione col grande Leo nella sommità del sistema scalinesco, però
1: sommità sistema scalinesco bellissimo,
0: sommità scalinesco, però sinceramente sono salito, ho detto occhio dove mettere i piedi, perché qua te tagli,
1: vero.
0: Ma ragazzi, ma che siamo a mezzo metro dallo sbarco? Cioè, sì, sì, parli che le biciclette arrugginite degli anni 60-70.
1: È roba da matti.
0: Ma sì, ma perché non va a cavare che le biciclette là, ragazzi?
1: Sì, no, ma a me, cioè, mentre dico...
0: è lieto che se quello che uno pensa al festival,
1: sì,
0: al cinema...
1: No, cioè, ragazzi, parlando mai di chi che dovrà invece operare a pulizia e a sfondi la porta aperta. Però bisogna andare anche oltre.
0: Ovvio,
1: coloro i quali che invece... Io fa sto fatto, te capisci?
0: Ma questo sembra da condannare, da impiccare là all'istante.
1: D'altra parte,
0: che
1: sì, evidente, però porca vacca, cioè come se che deve fare una roba simile? Ma come quando che te vai a Venezia tante volte sui scaini di Madonna e
0: sì,
1: salute,
0: sì, sì, sì.
1: Gente che magna, che butta su
0: sì, carta. Esatto, ti butta là. Però qua mi non avrei mai pensato di stare a boccare, perché tutti i vetri rotti, i colombi morti, ma morti no da ieri, cioè nel senso, cosa che vuoi con una scuola andatore, ma
1: sì,
0: dico
1: sì,
0: nel comune,
1: sì,
0: cioè nel senso,
1: ma al comune è colpevole sicuramente.
0: Ma puoi dire, metti la telecamera, va torti, no.
1: Però bisogna sempre buttare qualcosa di più, nel senso, le autorità sappiamo, cioè te spari sulla Croce Rossa quando che te parli mai di oli, ma il nostro animo, su quello che molte volte non vediamo, no? Gente che magna e che butta e ti dice: ma che te fai ben tanto in età?
0: Esatto.
1: Ma te cupo dei pugni, te cupo se roba simile, no. Che è un rispetto per se stessi, non soltanto. E poi, a maggior ragione, stai che è un luogo sacro. Non te chiedo a fare queste robe qua.
0: Esattamente.
1: Qualsiasi sia la sacralità, perché mi non mi permetteria mai di fare qualsiasi roba, qualunque che sia dall'altra parte.
0: Sì, sì, non
1: che
0: mica
1: credo, no.
0: Sporcizia,
1: è proprio una roba che denota, ti chiede nel futuro l'immagine di quanto miserabile.
0: Ogni due metri che stai a mangiare, tutto pulito, sì. Te c'ha dentro, mangia, lido, ma cacchio, ma è la scalinata principale, dai.
1: Invece mio.
0: Gli ha dato cartoni, magari pide due cartoni per terra.
1: Mala tempora curunt. E tende a peggiorare. E tende a peggiorare, amico mio.
0: Manca questa. E anche ieri è andata, però.
1: Sta benissimo.
0: Intensità,
1: ieri.
0: Il colore, la gente climaticamente vincente, perché non era che l'afa appiccicosa di che altre volte, ragazzi.
1: Sì, sì, no? sta proprio bello ieri, dei signori che mi hanno mandato i messaggi ringraziando per la giornata. Poi bello anche Lucio Bisuto con il suo cancara.
0: Io sono partito oggi con Lucio Bisuto.
1: Sta una roba meravigliosa il trovarlo. Tra l'altro io credo che sia stato contento.

0: perché credo che fosse da tempo che non aveva un certo grado di visibilità, e trovarsi a Asia è stata una ventata.
1: Ti dico perché, perché ho detto, se tanto se riesco a fargene una, e che mi ho fatto fare il piano inferiore e il piano superiore, dopodiché siamo andati al solcocente praticamente di fronte a casa sua a Pellestrina, e lui che ha fatto tette contro tette e che altra.
0: Come si chiamava qui? No, come si chiama?
1: Era bene, ma ricordi.
0: Meraviglioso.
1: Ha fatto diverse canzoni.
0: È un grande. È generoso anche, avete visto? E se presta, poco chiavoso è sua, che è sempre molto popolare, molto, sì, molto, sì, impongante, sì. No?
1: Ma chitarra, via, che è
0: taratera. Possibilissimo, quando ho detto, e questa non mi ricordo più.
1: Ah sì, e questa mi ricordo più, è pomeriggio.
0: Che coimpinio miei parole con Radio Gamma 5, bellissimo, cacchio.
1: E se questo.

0: Così ti impari cancara, se ciama e tettone di Amarisa, la canzone. Silvia, se qua avevo capito comunque, è il tempio votivo, quello che ti detto. Lei sì. Sky, tutto, è il tempio votivo, insomma, perché sì. Te attracchi, se là davanti, insomma, lei.
1: Quindi roba da amati, signori miei, roba da amati. Comunque, Fioi, ieri è stata una giornata fantastica, davvero bella gente.
0: Sì, sì, ma una bella aggregazione, sì, in tante persone.
1: Ci siamo divertiti ed è stato proprio bello. Dopo alcune chicche di storie, abbiamo questa sempre, ma soprattutto il contorno di gente fantastica che stai ad ascoltare e che ga pittura sì. Di azzurro rosa. Una giornata
0: stile felicotteri rosa. Gorghia sia prima anche il grande soldati, perché Marcantonio, ragazzi,
1: eroe.
0: Ma sei un eroe.
1: Eroe.
0: Perfetto vestito di questa maniera. Meno 20, meno 30.
1: Hai detto, voi vuoi essere solidale con te, ha detto, no?
0: Quelle spade al fianco tutto il viaggio. Ma sì, spade che adesso fai capire la gente che spade.
1: Eroe.
0: Ma quelle spade vere, oh.
1: Sì, e che aveva una schiavona, ovviamente, non affilata, non appuntita. E che aveva una mano sinistra, che è quel pugnale che te lo operi come scudo. Perché qualche volta i pugnali nella mano sinistra li utilizzata come difesa, no? Che ha l'inversione che fa spada. Spada prima colpisce, secondo para, terzo intrappo, sì. Mentre il pugnale, cioè mano sinistra, prima para, secondo intrappo e terzo colpisce. Quindi proprio il contrario. E lui là, con tanto de braghe, giubbotto e i paramenti, spalla, senza dire cio. Un vero guerriero.
0: Un vero guerriero.
1: Onore al
0: anche sotto il sole,
1: assieme a Marco Antonio Soldati.
0: Esatto, Marco Antonio.
1: Nome omen.
0: Marco Antonio proprio.
1: Che sarà un motivo per cui siamo così.
0: Che sarà un motivo, sì.
1: E
0: mi ha
1: detto, ma pensavo te venissi col mio redingote, no? Sì, sì, ma guarda, sì. Vestito così. E voi essere solidale con te. Onore al merito.
0: Ciao Luca, per l'ascoltatore che ha chiesto prima, mi pare che l'articolo relativo al lavoro delle donne sia stato letto da Gennaro Muscheri mercoledì scorso. Un saluto e un grazie. Niki, ciao Niki. Allora, Gennaro Muscheri, andate sul podcast a Radio Gamma 5 mercoledì scorso, ti metti Gennaro Muscheri e te scarica trasmissione, pur te vedere che il passaggio è quando che il tocca quell'articolo là. Senti, ieri tanta narrazione, tante beltà, siamo andati un po' distanti rispetto alla monumentalità, perché che certo. Esiste 15 km, quanto è lunga questa pestrina, ragazzi?
1: È stretta e lunga,
0: è lunga
1: l'isola più stretta che sei, perché da una parte all'altra te vedi il mare, no? Oh. E Pestrina si considera un luogo rustico per eccellenza, dove che non te vedi lo sfalzo che te vedi nella Civita Serivo Alti. E quindi anche gli antichi dicevano che era fatta da un luogo da pescatori molto molto tegnosi, no? anche più di Ciosotti, ma molto invece conoscenti delle cose del mare, no? E ori poteva decidere, vedendo le maree come che c'era e come che onde che c'era, cosa che sarebbe successo poi nella settimana. C'era ibernacca della situazione, te capisci? Ma ancora adesso, e considera che quando diceva chi vedeva arrivare i ricchi da che parte, io guardava con aria un pochettino barbina, come dire, non apparteni a questa terra, te capisci? Quindi la terra è pescatori.
0: Le tettone della Marisa, grazie a Davide, mi andava anche io e ho visto adesso. Senti una cosa, allora. Ti e Bubba o ti sicuramente il grande sogno. Cioè ogni mattina fare colazione lì dove è impressa la civiltà Venetia e quindi a Serenissima, Venezia, andare a Venezia. Noi altri una volta l'anno riuscimo a godere sta robe qua cavalcando le rughe della laguna, quindi montiamo in motonave, ma se una volta l'anno, perché godito, fammi un piacere, se sei ottobre, settembre, fammi a Saverna notturna, se ne abbiamo, ne mi piazza San Marco con Leo come che altra volta, a sera musicae, e sarà molto dura, difficile, perché questo è pieno, quindi noi altri non avremo possibilità, probabilmente, adesso vedremo, il farà un miracolo, non lo so, ma questo non c'entra nulla, dove voglio arrivare, allora. Quanti si che mi dice quelli del Veneto, rendemosi autonomi, rendemosi indipendenti, rendemosi, e il tuo amico a un certo punto mi prende per il gumio del tennista qua e mi porta di fronte praticamente la fiancata della motonave e mi dice qua che se 10.000 metri quadrati, qua che se un ettaro, guarda da qua, da qua fin là. Adesso ti faccio vedere un'altra, che l'angolo là, no, che l'angolo ho tolto mi, che l'angolo ho tolto mi. E allora dice, vese fare una volta all'anno, se che fosse una possibilità, mi prima ho definito un crowdfunding, cioè una roba che affolla se metti insieme, una roba con congrega che metti un po' di soldini per acquisire qualcosa che può diventare orto, può diventare musica, festa, attracco, divertimento, tendopoli, conferenze, battaglie, film, Tommaso giusto o ingiusto che sia, no, altri farissimo di tutti più in quel contesto là, che mettiamo un pontile nuovo, è il pontile che si sa. Ti hai capito dove voglio arrivare?
1: Sì, è una roba che a me è un sogno che ho da tempo. E ieri, per
0: però
1: dirlo...
0: spiega bene, cioè vuol dire comprare in maniera collettiva una realtà, allora, sì, da far nostra, in maniera tale da, far, da essere paroni casa nostra, nel senso, bon, però, esatto, piacevole, cultura, tradizione,
1: dovevi
0: storia.
1: Dovevi considerare che a Venezia, che sono una botta di isolotti, che
0: esatto,
1: si buttai là.
0: Isolotti.
1: E si buttai là e si anche in vendita. Alcuni non costa neanche tanto, perché piuttosto di vagare meglio sarei a me a farlo. E l'idea c'era qui, deve viene uno, dove flo diventare una nostra sede,
0: esatto,
1: dove che si può fare di tutto e di più, conoscendo il grande popolo di Radio Gamma 5, si può fare delle conferenze, ma non solo, si può anche fare di orti, si può addirittura una succursale della radio metterla.
0: Sì. Ma no, ma chi posti mi ha fatto vedere, sì, il tuo amico è di casa, è Canareggio, ma io
1: abita,
0: io ho comprato i pezzettini e terra.
1: Io ho un orto a Sant'Erasmo, dove che mi ha portato anche esattamente
0: Castraure,
1: buonissimi. Sì. E le fa, e che sia possibile fare queste robe qua, se sei in tanti, se Paul insieme si mette a posto, e questa sarà la nostra terra, dove che scrivo Venetia Nova,
0: che se sa di ora
1: sarà
0: la V2 subito Venetia,
1: sarà
0: bellissimo, no,
1: ma farlo diventare anche veramente un centro culturale, dove che si può fare le robe del tutto atipiche rispetto a quello che viene fatto, è un piccolo sogno, mi piacerebbe tanto che si potesse realizzare, no?
0: Ma tu vedresti 10.000, cioè sto etero praticamente, insomma, in un bellissimo contesto, insomma, di sboscare un po', ma comunque una roba circondata, insomma, che la storia è una strepitosa. Infatti vede diversi angoli, insomma, che ne tanti.
1: Venezia che ne una cifra, una cifra.
0: Sì.
1: Mi ricordo che andavo in kayak partendo da Fusina in canoa, e che c'era i vari, dove che c'era anche a Celentano Iupidù, che dentro che c'è ancora di opifici, di case, di robe, e mura se devo cascare, ma quando che andavo mi c'era le mura ancora completamente integre, buttarle via, Sandarso, è un crimine.
0: Sì,
1: è un crimine. Quindi dico sempre, ma prima o poi ho detto diventerò ricco e riuscirò a comprargliene una e li mettono in sesto, e magari è un sogno che riuscimo, non solo diventa ricco, però magari è un sogno che riuscimo a portare avanti.
0: Però se fosse mai un'ascoltatrice che da 50 anni mi segue, che dice che ha su qualcosa qualcuno, ecco, che Leo,
1: ecco, no, sappiate,
0: se sono altri o che se Leo pronto, insomma, ecco,
1: sappiate che non si sacrifichiamo per tutto questo, esatto,
0: una volta solo con motonave prenotare, ragazzi, qua e là il tempo, e qua c'è la iscrizione, tutto
1: rottura di scatole,
0: madonna,
1: te metti
0: la griglia e tutto il resto, insomma, si fa di tutto di più.
1: E dopo carissimo anche il nostro capitano da mare, sopracomito, no, che è Stefanato Glauco, il quale
0: sì,
1: veniva, è la nostra flotta,
0: è il nono di Nicolas praticamente.
1: Quello che ne tocca nostra flotta, ne protegge praticamente dagli altri.
0: Il tuo amico si chiama, mi sembra amico del barchino, come si chiama?
1: Sandro Martinei,
0: madonna, Dio, che mi ha dato a dritta, insomma.
1: Sei un grande Sandro, siamo sentiti questa mattina.
0: Ieri che ha conosciuto il popolo del Gramma 5, però.
1: Sì. Sì. E io ho detto, mite solito quando vedo gente scampo. E ieri però sta proprio bello.
0: Sì,
1: detto,
0: sì, ma mi dosta, cioè, ti fa sentire di casa, dai. Sì, tra canti, sloga.
1: A Sena Busa.
0: No, a Sena Busa.
1: Però
0: a Sena enorme Busa.
1: A Sena Busa bea.
0: Un'enorme Busa. Ma sono di ieri, Bubba, che mi ha portato uno per la prima volta a vedere il mare dopo 53 anni. E hai capito che abbiamo vinto. Che mo si ha vinto là.
1: Che c'è di questo?
0: No, FDP.
1: Ah, ma c'era vero che non aveva visto il mare?
0: Così era vero, verissimo. Mai visto il mare?
1: Se una battuta?
0: No, ciò. Se da San Giorgio, però qua vicino, dei perti che ma io non ho mai visto il mare in 53 anni.
1: E cosa che avevo detto?
0: E viva il nostro vero Leon, che se qua che mi manda il messaggio, FDP, che vuol dire Fabio Dia Pianta.
1: No, mio, questo sentivo che quando ho visto il mare, la prima volta che ha detto...
0: Quanta acqua?
1: Ti non ti hai visto che ho trovato una medusa incredibile a Pestrina?
0: No, non ho visto.
1: Allora, ti
0: mega portai seppie, però l'amico ti... Enzo mega portai seppie.
1: Questo mi investi.
0: Patartaruga.
1: Si dà idea. E mi sono da perché proprio sono spiaggetta che c'era una medusa infinita.
0: Ah.
1: Ho tirato su perché vedevo se era morta, purtroppo. Pesava una decina di chi era pesata. C'era grossa. Ho fatto una fotografia, porta da A, messa, ho rimesso in acqua, ho fatto respirazione bocca a bocca a vedere se respira.
0: Niente da fare.
1: Niente. Ha già una morta, ma te che la sai, bestia, che bea che c'era.
0: Sì.
1: Quindi sì, che in parte il fatto che non ne mia tantissime, e quindi è un fatto abbastanza raro, che non ho visto qualcuna, ma grande così e bea così, che c'era tra l'azzurro e il... Bellissime, cacchio, bellissime.
0: Cioè, perché è una giornata favorevole dal punto di vista del petto climatico, però è la gente triste che rende tristi i luoghi, di conseguenza siamo noi che fa la differenza, anche se avesse piovuto non cambiava nulla di nulla, nel senso che abbiamo, guarda che ieri capiamo, allora, qui arrivati da Ravenna, qui arrivati da Bologna, qui arrivati da Australia, sì, beh, avevamo mandato un messaggio che prima Eric Favaretto che saluto e ringrazio ancora, e qui da Milano. Siamo noi arriviamo anche a Milano, quindi faccio partire amico del nostro Adriano Santotto, però qualcosa che era anche a diverse parti, passiamo,
1: cioè, sì, una gran famiglia, sì, una, mi te dico, sono sempre sta so stupio ogni volta che vedo il popolo che
0: è Marti Ermo in bosco, eh?
1: Sì, ho visto.
0: Marti Ermo,
1: non mi ricordo più dove c'eri.
0: Ho fatto 5 giorni piena, 2-7
1: e fortuna chi ha sospeso a me un spettacolo per possibile maltempo e torri dal Benaco, perché altrimenti il giorno prima avrei dovuto andare sul lago da Garda
0: e se va leggermente
1: uno spettacolo.
0: Ma te non ti conosci a stanchezza ancora?
1: No, però ti dirò che non mi è dispiaciuto
0: assolutamente,
1: perché che fosse, perché dica di no,
0: non si arriva a carico,
1: non avrei mai fatto.
0: Lei si è andata a santa ragione, la che sei già rettiere, che sei visto veramente sotto il sole di allora, che non che era, ma comunque no, davo altri e botte, non c'è mai già rettiere. Spiego, cosa vuol dire già rettiere?
1: Allora, quando che non altri ci abbiamo botte sulle gambe, succede con i bastoni, succede che se rompi i capillari tra una parte e l'altra dei due che arriva il bastone, quindi chiamo una zona bianca con due ematomi neri e noanti, e c'è mai e già rettiere, perché è a livello di accoscia soprattutto nell'esterno, sì, no? Sì, sì. E quando ti vedi che ha proprio sta conformazione particolare avvolgente, però mi piacerebbe se un giorno i nostri amici di Radio Gamma 5, ma anche durante il 27, gli facciamo vedere un combattimento reale.
0: No, ma il 27 manca 19 giorni. Fanno a capolavoro, dice.
1: Se mettiamo e gomitiere, che vuoi ovviamente, sì, maschera da scherma e ginocchiere, e facciamo vedere un combattimento reale del bastone, quindi non de gioco, sì, non uno spratico, ma un combattimento vero, così uno si rende conto di cosa che vuol dire combattere.
0: Come si dice, pubblicità, sabato 27 giugno in sede radio ore 20 parte Danilo Leo Lazzarini, Cini al Sole, Buba al fianco. Beh, puoi mancare anche sia
1: no, ma e altre allora che spettacolo questo, cos'è, perché solo di un amore invincibile questa storia. Mi ovviamente inizio con due recite, che se una quella io ricordo, no? Sì. Come che nasce, dopo che come che nasce Castellani e Nicolotti, con non si parli mai di amore attraverso il nero, ma parla di un amore tra un Nicolotti e un Castellani. Sì. Castellani, anche dopo scoprimo essere il Tiziano, e questo è storico. Sì, sì. Che quando Castellani andà a Castello e io chiamerà Sebastiano, perché era il figlio di Sebastiano, anche questo è vero, no? E questi qua, i se ama, ma se un Nicolotti e una Castellana, porca vacca. Di quell'amore che a Venezia non si deve dire, no? E alla fine par che i genitori, dopo varie peripezie, gli conceda di sposarsi, nonostante tutto, di stare insieme, ma come andrà a finire lo posso dire io.
0: Lo posso dire perché...
1: Quindi che se tutta sta storia intervallata però dal scontro tra Nicolotti e Castellani, tra l'altro anche San Sebastiano si lascia sfuggire per dimostrare una volta che ha detto far baruffa con Nicolotta, perché già deve passare il padre di Nicolotta, e che dire, se è l'ultima volta che hai fatto un piacere quelli mattonio del suo padre, soltanto che suo padre che ha sentito che lo ha detto, sì. E quindi vedremo anche strascici che il padre sarà buba.
0: Il padre sarà buba,
1: vedremo anche che tipo di conseguenze.
0: Quindi
1: che
0: sarà la formazione titolare di Cini al Sole,
1: che più ancora che fanno, no, non vuoi dire il matonio, vuoi dire che te stavati paia, peso ancora.
0: Beh, ieri è stata bea per un certo punto. Sotto il sole di Pellestrina, non te l'ha dita questa. No. A un certo punto si agganciamo in tre su ordine amichevole del nostro Fipo, dove ha detto, oh, vieni qua, al tre. Mettati a mascherina! Urla, mettati a mascherina! Io parlare se farà cosa.
1: E ovviamente mi risposta: testa da batti pai.
0: Testa
1: da batti pai.
0: Sì, tra gli perché qua ha avuto che il manche, no? Ah, però Mara, a Silvia mi manda.
1: Perché sei goliardi questi, no? Tirate d'aspetti, io li organizzo i trucchi.
0: Ieri piantine.
1: E siccome il tasso del miei, ti attacca e spai, no? Ti aspetta.
0: Mi può interessare anche a me. Sogno ste robe pensando che non era fattibile, ne parliamo, ragazzi.
1: Sì.
0: A Silvia, il discorso di Venezia prima, ciao veci, mi compriamo l'isola e fondiamo la nuova Repubblica Indipendente della Nuova Venezia. Fipo, da dove? Visto che
1: vai Filippo,
0: vieni a scaricare col camion,
1: vai Filippo
0: e piante tutto il resto.
1: E mi cosa pronto l'inno. L'inno della Repubblica faremo. No, ma facciamo un altro.
0: Facciamo un altro.
1: Proprio per noi altri. Che,
0: sì, bisogna farlo un altro.
1: Ti pensa che
0: per la bandiera mettiamo qui o fermo a
1: oltre a... E come ti fai cambiare? Non se va.
0: No, io qui a oltre una che.
1: No,
0: qui
1: è nostra. E come che ha fatto i nostri antichi pari che di fronte all'invasione del nulla io li si rifugia, ma non altri di fronte all'invasione del nulla partiamo da.
0: Quindi gennaio, aprile e giugno. No, tre feste enormi, ma San Marco è a, cioè, sì, 5 aprile, cosa
1: e faremo dopo a festa nostra della fondazione, perché il giorno che avremo metteremo oltre a questo metteremo festa della fondazione di Venezia Nova. Sarebbe bellissimo, cacchio.
0: E possiamo visitare anche il luogo ai turisti, quant'altro, possiamo, sappiamo qualcosa, sì, costumi, tutta
1: potremmo portarli e fare dei percorsi in un itinerario di cultura, no?
0: Sì, sì.
1: Mostrare dei robettini particolari, costruire, perché ti ho visto posto che ne finchete voi.
0: Sì, sì,
1: se puoi fare di vari passi particolari con cui ti racconti anche in maniera itinerante a storia del perché, del per come, e basta su che pensare un attimino, la fantasia non è manca,
0: no, cioè, esatto.
2: Anche il ponte di Castagna e Nicolotti,
0: guardami, sì, non sentivo niente.
2: Ho detto, faremo anche il ponte di Castagna e Nicolotti con l'acqua sotto, con davvero
0: quell'acqua sotto,
1: una piccola piattaforma si può fare, si fa ancora,
0: sì, ho capito, battaglia come
1: esatto,
0: era
1: battaglione, la ballata dei pugni,
0: la ballata dei pugni. Spacco una lancia a favore di Ivanka e del suo resort, ma arriva ancora prima. Ma non avevi visto Monte Carlo durante il GP? La baia e il porto strapiene dei yacht fitti come sardine, ma non vi fa peccare quei miliardari senza un spazio adeguato ai loro skei? In chi lo sei a deserta, in chi l'isola deserta, l'Ivanka li ospiterà entusiasti. Se vuoi comprare l'isola,
1: sì, Ivanka mi fa una peccata, a me fa una peccata, era meglio prima che parlare di Creta e Cipro, meglio quando che c'era veneziane,
0: molto meglio, sì,
1: e meglio anche quando che l'Albania c'era veneziana,
0: sì,
1: molto meglio,
0: venuto tutti ormai,
1: santi numi,
0: guarda, fresche queste, però, ragazzi,
1: guardati, se il mondo non fosse andare come Gazzandà invece, quanto meglio.
0: Senti una cosa, ti adesso te che è un tot del mesi di tempo di una concentrazione subliminale, anzi andiamo oltre, per quanto riguarda il prossimo attracco della nostra motonave, e il sogno è questo, e che sarà a lavorare che una scianta, però che altro un po' più raggiungibile,
1: sì.
0: Poveglia,
1: quello sarebbe tanto meglio da fare, che sei di problemi,
0: benissimo l'idea, che sei di problemi, però vorissimo, grazie a Leo, superare i problemi per quanto riguarda il prossimo nostro attracco della motonave in quel di Poveglia, luogo di fantasmi, come
1: si chiama? Sì, si chiama l'isola di fantasmi, che tra l'altro, amico, trova un piccolo passo di un documento antico che diceva che quando chi viene si rifugia nelle lagune, siamo nell'842, se ben ricordo, che c'è sta una lotta tra i veronesi e non meglio identificati tribù di benacensi del lago da Garda, e i veneziani che dà i veneti delle lagune che dà della tecnologia per probabilmente per costruire navi, ma anche delle persone, e i veronesi che vinse la battaglia, i prigionieri di questa tribù dei benacensi gli porta a Venezia, i quali vi è messi sull'isola di Poveglia. Quindi Poveglia sembra che abbia sta enclave del centro del lago di Garda, che col tempo poi sai che Venezia, come che ti dico sempre, non solo isole, è tutta quanta una serie di spiritualità particolari, e va a toccare
0: di
1: sotto, no? Quindi Poveglia probabilmente che sia qualcosa, che sia qualcosa che stimo, che sia chissà quali emanazioni particolari, chissà che esseri elementari.
0: Che sotto che si usa quei cadaveri, via, no?
1: No, no, no, sì, a Sant'Elena, quando arrivo a Sant'Antonio, questa bloccata.
0: Che fai picnic?
1: Sì, dove che già arrivo a Sant'Antonio, c'era cioè Sant'Antonio, che c'era e zatteri, quelli che portavi, sì, i morti, chi doveva andare dopo credo al Lido, e che però non c'era tante, ne riusciva più e si aveva a calcare, e gli ha pensato di tirarle fuori prima di alzarle, ma sì, uno che ha detto forse è meglio che non altri, interremo il canale, gli buttiamo sulla calce viva e dopo saremo i canali. Quindi ne appunto di Sant'Elena, dove che c'era il ribo e Sant'Antonio, se non fosse comune, e mi ho detto fioi, continuare a fare i picnic, però un attimo da pensiero, una prece per coloro i quali che sia sotto.
0: Madonna.
1: 1630, peste detta manzoniana, una roba incredibile.
0: Incredibile.
1: Sì.
0: Senti, sto Fabio che dopo 53 anni vede il mare, e come mi dice se gamagna o no, 5 piatti di pasta al pesce.
1: 5 piatti di pasta gamagna?
0: Sì, il quinto se a te se gli passava a distribuire a tutti, qui è enorme. Che hai trovato qui?
1: Ah, ecco.
0: Sì, sì,
1: no, perché siccome ho vedo molto segaligno, no?
0: Ma adesso, Fabietto della Pianta, vedendo tutta che l'acqua è, non sai che sia passato l'appetito? No. Te ripeto, in base a quello che ti studio dire, vara quasi da Guinness dei primati. La grea la gavemo. Sai, perché io della radio, seppe i feri e bovoeti, e starissimo è ad addio.
1: Questa è grande, bovoeti e seppe i feri, ma non solo, perché te trovi i capi tondo di balena e capionghe, trovi di tutto, e pevarasse, qui con scorsa dura e scorsa terra.
0: E ma chi mi insegna a pescarle? Perché scuola sopravvivenza. È scuola sopravvivenza? Non manca il tuo amico,
1: scusa,
0: là.
1: Perché mi non so buono.
0: Sì, no, ma dico, chiaro, come fa?
1: È scuola sopravvivenza, certo, ma considera che mi sono venuto su che partì a mangiando e capi tonde che andiamo come nonno Tore. Poi a Salicornia, che trovi dappertutto, che
0: Salicornia,
1: sì, sparago salvatico, ma mio chiamo ioi così si chiama, che è un'erba fantastica, un'erba grassa che te poi o cucinare in maniera crua, perché a se assaggiare adesso
0: poi va il Sarvi un secondo e venire qua e te fa sovvedere da qui, sì. Mi ha mandato una foto al volo, il grande mi ha mandato una foto, quello che vi dicevo poc'anzi, no, del quinto piatto, se scherzo, allora il quinto piatto, allora quello più grosso che passava da tutti, lui ha finito questo.
3: È un uomo dotato di sano appetito.
0: L'hai visto?
3: Posca.
0: Grande della foto che mi ha mandato. Sì, qua che sei il piattone enorme con la foto del nostro FDP, stile Andreotti, e sul. Madonna. È sentito sbocconcellare. Buongiorno Luca e buongiorno al dottor Lazzarini.
1: Buongiorno.
0: A proposito di pellestrina e di idee propositive, mi sembra di ricordare che l'isola era sede qualche anno fa di una realtà radiofonica che si chiamava. Radio Antenna Mare, quindi una succursale di Radio Gamma, e aggiungo di conseguenza un piccolo sito di Granata, esatto, .it, fronte mare e vicino alla gemellata Ciosa, che oggi ovvio sarebbe perfettamente appropriato, chissà che la mano retriva del presidente Cairo possa dare una mano economicamente, se quella della sede del presidente, sì, del Toro, sì. Ardua è la risposta, grazie Michele a Venezia, ti aspettiamo assolutamente là.
1: Neanche io sapevo che c'era sta radio, e però sì, potrebbe essere,
0: essere
1: un qualcosa di più.
0: Ma poi è l'isola che voleva comprarsi Brugnaro? La stessa domanda anche, che gli ha fatto ieri.
1: Mi pare che sia anche quella. Non ho dati a tal proposito, però ti dico, è un'isola abbastanza disabitata, sì, sì, con alcune edifici all'interno, ma quello che è più importante è proprio quella casta idealità dei fantasmi, dei spiriti,
0: sì, sì, sì, ovvio.
1: E sarebbe bello andare a visitare,
0: Madonna.
1: Non tanto perché mi sia per il noir come no, ma perché sono convinto che sia delle varie forze da sentire, da vedere, da odorare, ecco.
0: Odorare e percepire. A un certo punto siamo passati i laterali, praticamente mi ha detto Enzo, cioè Enzo è molto preparato, Enzo che vive a Marghera, è il tipo
1: Ricciolino,
0: che eravamo però spesso, è mio grande mio amico, e mi diceva guarda qua, c'è qua, attento, eccoci qua la casa, una delle case de Brunetta, che voi però allargarla, lui gli ha permesso di allargarla, però bastava qui, avanza ragazzi, è il nuovo direttore, guarda, presidente del CNEL, no, questo non
1: è Urino che ha problemi, invece
0: l'elevato di Venezia.
1: Io rinnovo per problemi,
0: non problemi assolutamente.
1: No. Dopo che sei una che ti ha detto che a me mi piace tanto, ma Sandro che ha detto che non sei in fondo così appetibile, quando che ti detoi Ali Laguna dall'aeroporto di Tessera e ti va verso, dopo che ti costeggi e ti va verso Muran, che si chiama l'isola dell'Olandese,
0: Olandese.
1: Mi trovo meravigliosa, che dentro una bella casa circondata tanto del porticciolo di attracco, è meraviglioso. Però che credo Sandro il calma che ha detto vara non ne vale la pena, ma se te vedessi che rasa è posti
0: posto ridotto,
1: piccoli posti, piccoli che sei in tutta quanta la laguna, e soprattutto purtroppo qualche volta buttai proprio la mi vago via de Crapua, del Crapua, sì. Ma stesso Torceo che davvero è sotto il centinaio di abitanti adesso, una botta di case disabitate che non vede, ti capisci cosa vuol dire? Averle, trovarle, invece di buttarle su e costruire una comunità che funziona e che emana cultura, è fattibile secondo me.
0: E festa redentore, affittiamo lì e spazio, fermo su Sky anche per comprare le altre.
1: Pensati, esatto.
0: Pensati.
1: Vieni a vedere il redentore.
0: Sì, tutto pieno, da mesi. Non è luglio. Sì. Quando sei?
1: Vieni a vedere, per esempio, a settembre si fa malcontenta.
0: A malcontenta?
1: Sì. Che sei famose e bovoete, che da piccolo quante che me ne espansavo a settembre, che è da sapere da Ion perché si è buono.
0: Ion, proprio l'Ion.
1: Ti devi avere.
0: Ma
1: sì. Una botta di roba, presimo e aio.
0: E baci a gogo dopo. Vabbè, 20 e il 27 giugno è spettacolo, poi il concerto e tutto il resto, però non è che pensiamo ai meoni e dite che pensi al crudo.
1: Sì, Diego mi ha detto che sì.
0: Perfetto. E che è il marchio San Marco?
1: E che è il marchio, è il prosciutto ducale che ha tanto delle
0: onde. Montagna, no. Una garanzia.
1: Il fratello.
0: Qui arriva da Chiesone, è una garanzia, insomma.
1: Sì, ma senti, grazie al prosciutto. Grazie.
0: Stefano è rientrato all'ora 22, se non ti avessi detto prima.
1: Stefano?
0: Stefano, che si è addormentato. Sui scogli come a Sirenetta. Non hai capito, ora 22 è rientrato,
1: ma se riuscivo a rientrare,
0: ma che gol doveva stare là. Sì,
1: ho capito, ma la macchina non la capiva.
0: Sì l'ha tolta, è tutto tolta.
1: E chi si chiama la porta?
0: Non so chi la porta, che faccia treno,
1: lei sta bravo. Non so così facile
0: ora 22 era a casa, ma c'è, ma tranquillo.
1: Ma cosa che ho detto?
0: C'è passono sui scogli della Pestrina. Sì.
1: Vorrei aver visto faccia questo caso.
0: Prima siamo abbondantemente dato da fare col mangiare, giusto? Dopodiché mi avete via.
1: E Ugo se mignola appisolamento.
0: Beh, quel contesto è.
1: Garievo era... suo avere una immagine sua quando calverse gli occhi e si rende conto che non c'è nessuno. E ti che te telefoni e non risponde. Santi nomi.
0: Noi siamo oltre l'oltre,
1: sì,
0: ma non
1: sì,
0: scherzando.
1: Sì. È una busa, come che ho detto.
0: È strabusa.
2: È una cava.
1: Pose bellissimo e l'azioni che veniva. Ma come ho perso uno? Ma dai, non che credo. No, come ho perso uno.
0: Non ho perso uno. Si è addormentato sui scogli, ragazzi. Però non siamo bei per questo.
1: Stefano, cioè. Meraviglioso.
0: Meraviglioso.
1: Meraviglioso.
0: Ma io c'è con tranquillità estrema. Arriva a casa, non dovevo rientrare, basta, era finita la giornata. Ma lui si arriva, è 22.
1: Alle 20.
0: Ieri sera me la chiamava, tutto alle a posto, 20. Qua, a posto.
1: Sono arrivato tranquillo, che avevo
0: fatto? Ho trovato il aperto da, perché lo avvisa è quello del parcheggio. Sì. Però è trovato tutto aperto, non c'è problemi. Ciao Leo, ciao Luca, dica a Leo che in cassa colmada se trova anche i Roscani, i Sercioni e anche il Santonego. Fate spiegare cosa che è.
1: Allora,
0: l'amico Enzo a quello di ieri.
1: Allora, bisogna che vi porto a me nelle casse di colmata una volta.
0: Se parte da e si arriva.
1: Allora, se va su Pimmo Razzani. Sì. Si mette sulla macchina, si fa un chiometro a piedi, non che sei problemi. Tutte quante di eroe piene di
0: eroe.
1: Piene di more. E dove te trovi? Salicornia, i Roscani, tutte quante di erbette che mi non sono molto esperto in questo, tranne alcune, ma soprattutto te vedi lavanda a tanfon e te vedi
0: quel profumo di lavanda a straordinario,
1: sì, e te vedi tutta quanta che a zona dove che riproduci in piccolo che sei a Laguna di Venezia, no? Cioè scusami, tutte quante barene, cucchie velme, sì. Cucchie d'ossi, è un posto meraviglioso. Mi da piccolo andavo anche da notte andavo a brusare e fare i foghi e tore, ma è as ricchissima che sei cinesi, infatti che va tore e pevarasse, che va tore e capetonde e anche se i cape colpeo, chi dice che nel buone maniera, ma amico, però maniera che ha quese grosse o cape colpeo o col sangue, perché quando queste versi pare che abbia sangue e sei un pochino più duro il cape ormai, ma è buono che quello e cape tonde, cape onghe, te ne trovi di tutte e di più e in alcuni punti ti riesci a trovare anche ostriche.
0: Ho visto buono e molto caro il miele di Barena, faremo
1: sì,
0: di questo?
1: Sì.
0: Mettiamo delle arnie. Qua mi è arrivata foto, grazie Adriano, quasi in dogs di io mangiare dentro che il piatto, anche se è molta più pasta di prima. Quindi i tempi precedenti abbiamo visto quello finale, insomma, raschiamento finale del piatto gigantesco di ieri. Sì, ma vabbè, è poco ma divertente.
1: Anche il miele di Barena si potrebbe fare, sì, cacchio.
0: Il miele di Barena, sì.
1: E anche l'idromele col miele.
0: E l'idromele Barena, che però porta in auge è a memoria del Celtica, però.
1: No, perché?
0: No, hanno senso Celtica.
1: No, l'idromele. Ah, no, se uno i cuori più antichi dell'umanità.
0: Però lei è forte, cioè non sei per tutto.
1: No, non sei forte, nel senso che prova a farlo a casa, Fiori. Guarda per te. Prova, un litro di acqua, gemiti 250 grammi di miele, sì. O lasciate sotto il sole o quello che sia caldo in maniera che fermenta, e quando comincia a fare le prime bollicine, sì, cominci a berlo. Ecco, io non sono mai stato andare oltre perché per me è una droga, te capisci? Mamma mia, se è una bevanda che ha sa da miele, però va dai 5-6 gradi, dopo se ti riesci a fermentare,
0: sì,
1: 5-6 gradi come birra, ma te puoi arrivare anche a 12, dipende quando che dovessi fermentare. Però il più bello e se quando che ti quei prime bollicine che diventa appena appena un pochettino mosso, ti occiapi perché ti senti tutto il gusto del miele.
0: Ma sto miele di che varietà miele?
1: Allora,
0: no, qualsiasi penso, acacia, castagno,
1: puoi fare qualsiasi tipo di miele, qualsiasi.
0: Mille fiori?
1: Però non altri possiamo fare l'idromele de Barena.
0: Sì, non de Barena,
1: sì. Capisci,
0: ma
1: quel miele
0: qualsiasi
1: Barena,
0: tipo di miele ora?
1: Sì. Per l'importante è che sia dei zuccheri che venga fermentai e mediante fermentazione alcolica i viene prodotto l'alcol. Ma sarà succede con l'uva, succede con altro, ma col miele, santi numi, guarda che è pericoloso. Mia se una bevanda che mi potrebbe morire comunque, devo tenermi.
0: Vabbè, se una busa, ma ricolma anche dei de bastardi proprio nella quinta, la quintessenza di
1: cancari.
0: Cancari sei un complimento. Anche a Miranghe mo trovare roe enormi, ma no che ieri more, ma sotto che mo trovare un pozzo. È una storia tutta particolare.
1: Ieri chi c'era che gemo edo signor chi c'era che si è sacrificato in radio ieri che te mai che passa?
0: Ah no, è stato in diretta con l'Anna di Marghera.
1: Anna che a sera già era pronto soccorso mi ha detto perché si capiva.
0: Io non sono mia vita, se non
1: no, no, che avevo detto ciao Anna perché non mi ricordo chi che.
0: Operata all'occhio no, qualche giorno fa.
1: Mi pare che avesse avuto di problemi a pe per il DDT che usavo.
0: Ma non so dirti. No. Comunque no, siamo andati in diretta ieri con la sì Anna De Marghera.
1: Anna è chi che sarà oltre?
0: Insomma, so che mi avvico Giorgio, ma sennò che sarà l'amica dei poesie.
1: Comunque
0: insomma,
1: due gentilissime.
0: Lucia dei poesie, Lucia. Passi a Lucia dei poesie.
1: Do gentilissime signore e signorine, signore e signorine.
0: Signore, signore.
1: Una. Molto gentile, sì sì, che mi sentivo poco perché c'era, voglio ringraziarle perché c'era Dio sacrificarsi finché non altri si divertivano.
0: Ah beh, ovvio,
1: quindi
0: ovvio, era qua,
1: onore sì. E gloria Anna e a st'altra.
0: Un minuto, come finimo Leo? Come finimo?
1: Sempre signore ricordandosi che siamo un grande popolo e dobbiamo investire sulla nostra saggezza antica, perché la nostra saggezza antica è quella che ne produrrà il presente e ne consiglierà di avere forza di andare verso il futuro.
0: 30 secondi in Spagna, dove stavi? In Galicia?
1: Vago in Galicia.
0: In Galicia?
1: A fare una festa, ma Arde Lucus, una festa romana, dove che è immensa, perché considera, a differenza di qua in Italia, che è un paese che ha 95.000 abitanti, durante la festa arriva a 500.000. Sì, e tutti dai boce fino agli adulti vestiti da romani. E rivendica la loro romanità, pensate.
0: Intensi, sì, ho visto le foto che mi ha fatto l'altra volta, cioè, H24, e io riassento molto, non ho sentito l'altra volta.
1: Fantastica, gente fantastica. La festa qua in Italia è così impossibile.

0: 76 anni hanno stagione.
1: Grande,
0: grande,
1: grande, veramente. Simpatico e grande, veramente.
0: Ciao a tutti, a sabato prossimo, te che vi rimane al 27, non potete mancare, ciao!
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: Il mondo è bonito.
0: Bonito è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il grande sabato
3: dal titolo
2: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara. Sabato 27 giugno in sede radio.
12: Inizio ore 20. quindi?
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
14: Il nostro Leon.
15: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
16: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
14: Sempre Mar per Sempre.
12: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
12: Ettore.
15: Per mini
14: info
6: 3
17: 2 9
6: 0 0
17: 3
6: 8
17: 9
0: 8
4: 8

Eccoci sulle note di Alan Walker con la canzone Faded. Prendo in mano la console. Un salutone a Luca e gli ospiti che avete avuto modo di ascoltare e sentire. E come sempre il grande Luca, grande personaggio, grande carisma. Allora, già siamo il secondo lunedì di giugno, giorno 8 per la precisione, e sono le 15:17 minuti più o meno circa. Il tempo qui veloce che è una cosa e non si ferma mai. Basta, mi giro a volte, guardo indietro, mi sembra di aver appena preso la patente della moto, e invece cavolo, ne sono passati di anni. Poi salutiamo in primis la gentilissima Marica con la mamma e il papà Corrado, sempre gentile, e salutiamo anche tutti gli altri che sono all'ascolto, le radioascoltatrici e radioascoltatori. Al microfono sono io, me e Luciano. Iniziamo con questo 5 per 1000. Questo 5 per 1000. Allora, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Allora, come codice fiscale abbiamo lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi c'è sempre la possibilità, comunque, per sostenere la cooperativa Gamma 5 anche, di poter fare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure chi ha dimestichezza con le coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN in questo caso, onde evitare errori di trascrizione, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio, che è www.radiogamma5.it, riconoscibilissimo appunto dal logo del cagnone. Resto dell'avviso che però portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Ogni occasione è buona quando ci sono i gas. Adesso i prossimi gas andremo a settembre, però le conferenze, gite fuori porta, insomma ogni momento è buono. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5.

agricola Cuor di Prussia. È presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Poi nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Sarà presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zola Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5, un po' scritto per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto. Tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi il 50° anniversario dei gas resistenti, che ci sono le prenotazioni extra lista, questi sempre per la consegna di sabato 20 giugno, che è l'ultimo gas prima delle pause estive. Allora, sale sempre dalle 11 alle 18, troverete albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela della nostra Mattia, gli integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Poi per info e prenotazioni contattate il 347 66 18 523. Qui abbiamo venerdì 26 giugno alle ore 21, siamo l'associazione culturale Delta Veneto, c'è questa conferenza sul DDL 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Come dicevo, venerdì 26 giugno alle ore 21. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern, piazza Liberazione 1, e siamo a Ponte San Nicolò. I relatori sarà Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino. È un avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anni di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazioni obbligatorie e info entro domenica 21 giugno su www.venetcans-gov.org eventi, salvo esauramenti anticipati dei posti. L'ingresso è a 10 euro con un acconto di 5 euro alla prenotazione. Allora, per la registrazione andate appunto www.velosillabo la V di Vaso Empoli Novembre Empoli Torino La K di Chilo, Empoli, Novembre, Savona o Napoli, Savona, trattino Genova, Otranto, Verona, punto, Otranto, Roma, Genova. C'è una barra, slash, eventi. E con questa è quella. Poi ricordiamo sempre, Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, ed è sabato 27 giugno qui in sede radio, è l'inizio alle ore per le ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole. È una storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Sarà presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, barretto in funzione. Per mini info abbiamo questo numero H24 329 00 38988. L'entrata ad offerta libera. Allora, per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, lo potete fare direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quindi mercatini, gas, conferenze, corsi, eventi, insomma ogni momento è buono. Poi potete trovare anche delle copie presso Paolo Girotto, in via Giosuè Carducci numero 2 a Montegrotto Terme, la cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, la libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa,
poi c'è le

Edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. Ora abbiamo, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone che dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione. Assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. Il suo l'indirizzo email è riccardo.rossi65210@. E poi abbiamo Fabio Romanato, ha 57 anni, è un operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quindi chiediamo un aiuto. Si può versare a questo IBAN presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. L'IBAN, allora, come sempre inizia con due lettere, quindi carta e penna, penna e carta. Imola, Torino, 94 Y, poi 08 32 76 296. Poi abbiamo una sequenza di 7 zeri consecutivi, tutti li scriviamo tutti, e poi termina con 801515. E poi ricordiamo appunto ciaobay.org, che è un sito annuncio, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, anche saltuario e stagionale. Promuove nuove forme di aggregazione. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica e il consumo di prodotti bio, sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva, e protegge dalla medicina di protocolli. Quindi ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Quindi promuovete e invitate altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Poi ricordo a F Energia, giovedì 28 pomeriggio alle ore 14, dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di F Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno della fornitura gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, portate con voi le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. E con questo abbiamo espletato le attività della radio. Quindi possiamo. Allora, lunedì, come sempre ormai, un po' di musica, perché bene o male Luca vi porta sempre argomenti interessantissimi e bisogna ogni tanto poi mollare un pochino, perché tira un po' tutto, insomma. Quindi diamo anche spazio un po' a chi ha voglia di ascoltare qualcosina e possiamo dare spazio. Allora iniziamo in primis, che ho un paio di una scalettina. Allora partirei con questa di Michael Jackson,
che è la canzone per la terra, per l'ambiente e quant'altro, come punto di riflessione. Eccola qui.

sulle note di questa canzone, che cavolo, anche lui era avanti su tante cose e si diventa scomodi. Comunque ne abbiamo una sola di terre e dobbiamo trattarla bene. Questa canzone di Michael Jackson, Earth Song, canzone della terra, il suono della terra. E c'era un articolo nei Paesi Bassi, se non vado errato, stanno portando avanti o promuovendo, perché anche lì ci sono parecchie cicche per terra di mozziconi di sigarette, sicuramente è un male diffuso in tante parti del mondo, di buttare così senza conferirle correttamente. Bene, di trasformare questi mozziconi che girano anche lì per terra in soldi, in poche parole, e tramutarli. Chi porta magari questi mozziconi, adesso non so quanti, ricevono dei soldi che si possono comprare quindi altre cose, magari o robe da mangiare o che altro, ecco, per dire. Questa è un'iniziativa che sta partendo. Diciamo che a volte sì, io pure sono stato un fumatore, quindi di conseguenza anch'io ho contribuito a inquinare. Poi a mano che si prende consapevolezza e quant'altro, si ragiona diversamente, ci si rende conto e si fanno i cambiamenti, perché una persona intelligente anche a volte, diciamo, cambia, non deve continuare solo perché, per tante altre cose, insomma, bisogna anche rendersi conto che si deve cambiare per il bene di tutti e specialmente per le generazioni future. Allora, dopo di questa canzone, vi vorrei far ascoltare un'altra canzone, questa volta è di Branduardi, che vediamo se riesco a trovare quello che mi interessava. Eh sì, che è la canzone Vanità di Vanità. Eccola qui allora.

Eccoci qui e abbiamo ascoltato anche il grande Branduardi con Vanità di Vanità. Sì, presumo di sì che l'abbia fatto lui, era il Cantico delle Creature, dove c'era anche quel film con l'altro attore che adesso mi sfugge, Johnny Dorelli, ecco, con Dorelli e il gruppo di ragazzini e quant'altro. È tratto da quello. Allora, adesso invece ci andiamo a ascoltare Enya con la canzone May It Be.

e abbiamo ascoltato anche Enya con la canzone May It Be. E adesso, su input di Francesco, ci andiamo a ascoltare anche da Branduardi il Cantico delle Creature, che lo so, io ogni tanto arrivo un attimino in ritardo, capita insomma di leggere una cosa e capirne un'altra. Eccola qui allora, il Cantico delle Creature di Branduardi su input di Francesco. Un attimino, anche ho una... eccolo qua.

E abbiamo ascoltato anche il cantico delle creature del grande Branduardi, richiesto su input anzi di Francesco. Quindi bene, allora adesso invece noi ci andiamo a ascoltare, visto che siamo nel periodo giusto anche delle ciliegie, un grande Battisti con La collina dei ciliegi. Eccola qui.

E la collina dei ciliegi di Lucio Battisti abbiamo ascoltato. Allora, mancano 2 minuti e qualcosina, quasi 3 minuti, e di conseguenza poi continueremo sempre con lo spazio qui musicale, con qualche anche canzone a richiesta, magari chi volesse. Cosa volevo dire? Sì. Dov'era che l'ho messa? Cavolo, distratto, non me la ricordo più dove l'ho messa. Allora, 2 secondi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
4: Bene, terminato lo spazio pubblicitario, siamo tornati in diretta radiofonica e adesso continuiamo appunto con questo spazio di canzoni e musiche anche a richiesta o in scaletta che ho io. Che allora in primis adesso ci ascoltiamo la ballata di Berto Raniero e salutiamo l'amico Gino. Allora, eccola qui anche la ballata di Berta e Raniero, di Montagnon.

E abbiamo ascoltato anche la ballata di Berta e Raniero di Montagnon, grazie all'amico Gino. Allora, adesso invece andiamo, mi sposto di qui e vi faccio ascoltare una canzone di Fabbri, Fabbri dell'Est. Allora, ha postato questa canzone, dice il testo è suo, e invece la voce è generata, diciamo, dal sistema algoritmico. Allora, un attimino che abbiamo anche una telefonata, allora prima, altrimenti mi salta la canzone qui. Allora, eccola qui. Pronto? Pronto? Ci sei? No? E allora poi è saltata. Bene. Allora ci ascoltiamo la canzone, appunto, Stardust Seeking, spero, auspico di averla pronunciata correttamente, da parte di Fabrizio, alias Fabri dell'Est. Eccola qui.

0: E abbiamo ascoltato anche questa canzone di Fabri Dell'Est che dice è fatta da lui e tutto suo il testo. Invece, allora aspetta un attimo, prendiamo la telefonata, poi pronto? Pronto,
1: Luciano,
0: pronto. Oila, carissimo, ciao Roberto.
1: mi fai ascoltare il carrozzone
0: Il
1: di Renato
0: carrozzone?
1: Zero?
0: Certo che sì. Poi te lo inserisco, va bene?
1: Ciao, grazie.
0: Prego,
1: Buona
0: ciao,
1: fortuna.
0: ciao, ciao, ciao. Allora, dicevo, questa canzone qui è scritta appunto da Fabrizio, Fabri dell'Est, complimenti, perché qualcosina sono riuscito un po', ho inserito i sottotitoli in inglese, però solo in inglese, qualcosina sono riuscito a fare una piccola traduzione, però... Da stampare e fare i sottotitoli in italiano perché a parte che fa riflettere quei due o tre punti che sono riuscito un attimino a centrare e riguarda appunto il nostro essere, la nostra spiritualità e anche i sogni, i pensieri e quant'altro. Quello che sono riuscito a capire così velocemente perché mi ci vuole un po' più tempo per... Comunque, proverò a farmi una traduzione in italiano. Grazie ancora per il tuo supporto. Allora, abbiamo ascoltato questa canzone e l'amico Sisto dice: la musica può anche essere coinvolgente, ma purtroppo la voce senza anima non coinvolge la mia coscienza. È come avere di fronte un bel fiore e non godere del suo profumo. Dice: ciao Sisto. Sì, è vero che... Ah, sotto i combombo, dopo darò un'occhiata anche a quelli. E, sì, è vero, però c'è da dire che, come sempre, come tutte le cose, mi riferisco a alcuni esempi che porta un carissimo amico al figlio, dice, quando appoggiava il telefono sul tavolo dove si mangia e quant'altro. Diceva, ma io la cassetta dei ferri non l'ho mai appoggiata sul tavolo, quindi... Il telefono è uno strumento di lavoro. Quando si è a tavola si mangia, si utilizza, si mangia e non si va a pensare col telefonino, fare, brigare e questo. Per far comprendere che effettivamente anche questi algoritmi possono essere uno strumento di lavoro. Come sempre, dipende sempre, questo è un mio pensiero, ci mancherebbe altro. Che poi magari è una voce che è generata artificialmente, quindi di conseguenza magari può mancare, però quando l'ascolti, quello che conta, secondo me, sono anche le parole stesse che vanno a influire, oltre che la musica, ma anche le parole che possono far riflettere. Questo perlomeno è un mio pensiero, ecco. Allora. Poi darò un'occhiata anche a quella, ok. Allora adesso continuiamo. Adesso vediamo se riesco a rintracciare anche. Anzi, no, adesso vi vorrei far ascoltare Voi là. È una canzone cantata da una ragazzina di 15 anni. Solitamente questi qui la trovate nei concerti di André Rieu. Che fa ascoltare musica classica, brani con un'orchestra, ballerini, insomma, con dei balletti di seguito, tante cose, ecco. E tra questi c'è anche questa ragazza che ha 15-16 anni e con questa voce che adesso l'ascolteremo. Eccola qui.
2: Haar broertje heeft zijn podiumdebuut hier bij ons gemaakt, op het Vrijthof. Her little brother had his first performance on stage here with us on the Vrijthof. I still see him sitting there between the violins. And now he is a fantastic violinist. Hij is een fantastische violist nu. U herinnert het zich misschien ook. Ik heb het over Enzo Kok. And Enzo has a little sister, Emma. Unfortunately, Emma has a rare but terrible disease. Her stomach is paralyzed. she cannot eat. All the food goes through a little tube directly into her stomach. But Emma is a brave girl. She wants to live a normal life, and Emma has a dream. She has a beautiful voice. She wants to be a singer. She did the voice kids here in Holland, and immediately she won. She created a foundation to raise money to study this terrible disease and perhaps even in the future cure it. Emma, I think, is an example for all of us. Give her an enormous applause. There she is, Emma Cooke.

Beh, io vi consiglierei, cioè, di prendere a chi può, si intende, o ascoltare, alcuni concerti di André Rieu, dove trovate anche questo qui. Lui fa diversi di concerti in giro per il mondo, è stato in Italia, in America, in Brasile, tantissimi stati del mondo, e poi ha i concerti a Maastricht, dove sicuramente lui risiede e ha questa orchestra. Io, chi ne ha la possibilità, consiglierei di prendersi qualche DVD o CD di questo grande. Lui è un maestro e anche violinista, e ascoltare anche le varie persone che salgono sul palco con lui. Benedetto, ciao. Continuiamo allora, visto che abbiamo anche una richiesta da parte dell'amico RDM, ci ascoltiamo la canzone Il carrozzone di Renato Zero, richiesto da Roberto da Mirano. Eccolo qui.

0: E questo era il carrozzone di Renato Zero, richiesto da Roberto da Milano. Bene, adesso io invece vi voglio far ascoltare un'altra canzone, e questa volta invece saltiamo un altro grande artista che non c'è più neanche lui, ma che ha lasciato qualcosa. Ed è Andrea Parodi assieme ad Elena Aledda con la canzone Gracias a la vida. Grazie alla vita.
1: Questa non l'abbiamo proprio potuta provare, ci siamo solamente detti io canto questa strofa e tu canti questa. Quindi speriamo che vada bene. Grazie alla vita. Grazie.

Grazie alla vita Andrea Parodi ed Elena Ledda abbiamo ascoltato. Adesso invece ci andiamo a ascoltare un altro, un zucchero, e la canzone Bacco per Bacco, eccolo qui.

E bacco per bacco di zucchero abbiamo ascoltato. Bene, adesso invece continuiamo con un altro grande. E anche lui è rientrato nel tutto, comunque Lucio Dalla. E ci ascoltiamo L'ultima luna di Lucio Dalla.

È l'ultima luna di Lucio Dalla e dopo di questa canzone, visto che mancano 15 minuti e ci avviciniamo alla chiusura, ci ascoltiamo questo brano di Noah. Noah è una cantante israeliana che ha preso le distanze appunto da chi ha il governo e di quello che stanno combinando in questo momento in quel di Gaza e Libano ed altro, quindi. E allora ci ascoltiamo i Sacri Spiriti, Sacri Spiriti. Noah, yeah, Noah. Eccoli qui.

ascoltato anche i Sacri Spiriti con la canzone Yeah Noah, ho chiamato Noah nel senso per il nome che ha questa cantante, appunto per la sua presa di posizione nei confronti del suo popolo, diciamo, di quello che sta combinando in Palestina. Adesso allora ci andiamo a ascoltare invece un Vinicio Capossella con la canzone appunto Ovunque Proteggi.

E ovunque proteggi di Vinicio Capossella. Adesso andiamo a ascoltarci ormai l'ultima perché siamo in dirittura. E così ne approfitto anche per salutarvi, fare il buon proseguimento di pomeriggio. Oggi no, ci sarà una registrazione, quella di Stoppa, in quanto il gruppo Cristina e il gruppo di Space Boy saranno la prossima volta. Allora adesso noi ci andiamo a ascoltare questa canzone di Battiato, torneremo ancora, e certo che torneremo. Allora eccolo qui, torneremo ancora.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per Sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per Sempre.
5: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Per mini info
7: 3
3: 2
8: 9
7: 0
8: 0
3: 3
7: 8
3: 9
2: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
11: Gamma 5 riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni, 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci, eccoci.
1: Buonasera a
0: Buonasera.
1: Tutti.
2: Buonasera, bella gente.
0: Buonasera, apicoltura, biodiversità e cultura con Giulia.
1: Giulia.
2: Federico.
0: E Gianni.
2: Siamo al completo.
0: Eh sì, ci siamo. Allora, chi vuole mettersi in contatto con noi, messaggi al 334-71-02672.
2: E infatti si sono già messi in contatto con noi.
0: Ma non manca sempre il primo, Davide D'Alesiano.
2: Sì. Bisognerà dargli un premio, una coppa, qualcosa, una medaglia.
0: Un coupon.
2: Ciao Davide.
0: Ok, allora, oggi 4 giugno. Però,
2: 7 giugno
0: 7 7 oggi
2: 7 giugno
0: ah siamo al 7 sì
2: 7.
0: Ah, i giorni scappa qua, ragazzi.
2: Ti sei perso 3 giorni.
0: Sì, e ho sbagliato anche a fare il calendario delle trasmissioni, perciò sì, ho saltato un giorno, perciò mi sono intrigato adesso con tutto. Va bene, comunque sistemeremo anche il calendario. Allora, cosa facciamo oggi, Federico?
2: Cosa facciamo? Sì, con un esperto come te mi preme un po', insomma, sapere tante cose, quindi okay. Però prima cosa dici, leggiamo un po' di iniziative?
0: Sì, dai.
2: Che intanto, così recuperi i file, che ti vedo un attimo in difficoltà stasera col computer.
0: È bloccato, perciò.
2: Ah, bisogna andare a memoria qua.
0: Beh, insomma, quello non è un problema. Non è un problema. mancheranno le immagini da parte tua, però insomma cercherò di sviluppare un linguaggio che stimoli la visione. Ecco.
2: Va bene, evocativo.
0: Okay. Esatto.
2: Va bene, allora intanto leggiamo le iniziative.
1: Beh, intanto Gianni, ti rassicuro che anche senza immagini, per quello a volte sembro preparata, perché quando mi racconti le cose me le immagino.
0: Questo, vedi, mi metto dalla parte di chi, chi ascolta, e siccome uso il computer le presentazioni che faccio sono delle tracce per me, insomma, no? Mm-hmm. E tutto il resto è un dialogo. Perché insomma da 35 anni ho buttato via la televisione, perciò ho anche questo vantaggio, e questo è un qualche cosa che ha condizionato tutta la mia famiglia, no? Specialmente i miei figli, insomma, e lì ci sono state discussioni, contrasti, ribellioni. Sì. Però abbiamo ascoltato molta radio e ho visto che nei miei figli, insomma, si è sviluppato una capacità di ascolto e di immaginazione molto particolare. Perciò ho anch'io, diciamo, in queste cose che faccio, cerco di articolare l'argomentazione cercando di stimolare immagini, insomma, perché sono quelle che poi alla fine avrei bisogno, cioè quella di darti delle risposte su quello che vedi. Allora, la descrizione dei particolari a volte è importante.
2: Sì, è quello che fanno i bravi scrittori, no? Di libri, quelli veramente bravi ti fanno, quando leggi un libro ti fanno immaginare cose, paesaggi, situazioni.
0: Sì,
2: quelli che sono veramente bravi a...
0: Sì, difatti quando ascolto Paolo l'Africano mi piace tantissimo.
2: No, sì, è vero, è bravo.
0: La descrizione dei particolari, no? è veramente incredibile, cioè, ti viene proprio l'immagine, no? di quello che racconta.
2: Dei luoghi.
0: Dei luoghi, sì, delle situazioni. Bene, dai. Sembra bene.
1: Bene. Allora, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, ore 21, l'incontro si terrà presso Centro Rigoni Stern in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori Alfredo Bellucco e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetcans-gov.org/eventi. Grazie Federico. Salvo esaurimento anticipato, posti, ingresso a 10 euro con acconto di 5 alla prenotazione. Radio Gamma 5 organizza per sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Entrata ad offerta libera. Per mini info al 329-0038-988. Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla manibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT 94 Y 08 32 76 29 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 5 1 5, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo e di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260 oppure all'indirizzo email riccardo.rossi65210@gmail.com. Qua purtroppo è un po' non finito. Ultimo, vi ricordo sempre ciaobei.org, da visitare e da aiutare a, a promuovere è un progetto di mutuo soccorso in collaborazione a Radio Gamma 5. E favorisce lo scambio e la vendita di beni usati, offre servizi di ricerca e offerta lavoro, e promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina dei protocolli. Il sito è ciaobei.org, se volete delle info è info@ciaobei.org. Ecco, queste sono le iniziative.
2: Fatto.
1: Fatto.
2: Bene.
0: Molto bene, molto bene. Allora, cosa parliamo?
2: Mi riproponi la stessa domanda di prima, insomma?
0: Sì, sì. Allora, sì, in effetti, dietro le quinte, Federico mi ha fatto una domanda.
2: Sì, sono, è che sono timido.
0: Sì, no. È la prima volta che sei qua. Sì. E, sì, di un argomento che in realtà l'avevo, non l'avevo, l'avevo un po' sottovalutato, insomma, faceva parte.

0: notturne, sono delle piralidi, e una è la Galeria Melonella o Tarma Grande della Cera, e l'altra è la Croia Gisella, la Tarma Piccola della Cera. Agiscono in modo diverso. La Galeria Melonella è presente abbastanza all'interno degli alveari, insomma, vive all'interno, ma finché la famiglia è popolata non dà grossi problemi. È un lepidottero, come dicevo, e depone delle uova e poi nasce la larva, ed è questa che distrugge quello che può distruggere. Ma finché il nido di un alveare è insediato, cioè le api, lei quando nasce, quando l'uovo schiude, vive sotto l'opercolo. Adesso qui ho un'immagine, che siamo verso la fine della presentazione scorsa, c'è un favo dove si vede della covata opercolata, delle api, una parte, la parte diciamo a un terzo sopra è vuota, e sotto c'è della covata opercolata, e poi c'è un rialzo proprio al centro, sembra che l'opercolo sia rialzato rispetto all'opercolo vicino, in modo proprio lineare anche, no? Forma un angolo abbastanza aperto. Ecco, lì sotto vive la tarma. Lei passa da una celletta all'altra e mangia la cera, e finché lì è protetta, nessuno la disturba, ma a un certo punto deve uscire allo scoperto, e quando esce allo scoperto le api la scacciano, insomma, la buttano giù, ecco. Tanto è vero che...
1: E come mai non la attaccano prima, nel senso, non...
0: Perché...
1: Cioè, si fanno mangiare la cera inutilmente, così?
0: Si fanno mangiare la cera, non si sa cos'è che impedisce loro di disopercolarla e farla uscire, no? Tanto è vero, insomma, adesso io ho disopercolato l'immagine successiva, ho disopercolato quel rialzo, e a sinistra si vede proprio la tarma infilata dentro, no? Ecco, nel momento in cui è visibile le api la tirano giù. Ecco, perciò diciamo che all'interno dell'alveare non fa grossi danni, ecco. Non fa grossi danni, però se io ho dei favi abbandonati, cioè ho dei favi senza la presenza di api, e li metto all'interno di un contenitore protetto dall'aria, le uova ci sono dentro, in tutti i favi ci sono le uova, bene o male ci sono, iniziano a chiudere le uova, nasce la larva e iniziano a mangiare la cera, tessendo anche una fitta ragnatela, e un po' alla volta distruggono il favo. Questa è la natura, cioè in natura succede così, insomma, se un nido viene abbandonato c'è qualcuno che sistema e che mette a posto. Se non arriva prima uno sciame, si infila dentro e si occupa, diciamo, occupa lo spazio e approfitta dei favi già costruiti, la tarma sistema, libera spazio, d'accordo? Perciò diciamo il modo per difendersi, sono diversi i modi per difendersi. Allora, io preferisco, quando ho dei favi non utilizzati, li metto dentro nelle arnie dove ci sono posti liberi. Può succedere, insomma, che un'arnia, specialmente, non so, dopo la sciamatura, nasce la nuova regina, la famiglia riparte, va bene, ecco, a quel punto io la sviluppo fino a 6 favi e basta, perché diciamo la loro vitalità è concentrata su 6 favi, ottimizza bene le scorte, non c'è dispersione, e per il primo anno va bene, insomma, ecco. 6 favi, aggiungiamo un diaframma, sono 7 spazi, ne ho altri 3, d'accordo? In quei 3 posti vuoti ci infilo dentro i telaini che

0: avanzano, perché finché sono dentro la larnia sono sempre controllati. Ogni tanto c'è un'ape che passa e se trova qualcosa e tiene pulito, tiene pulito, sistema tutto, perciò lì si conservano benissimo. Se non ho spazio, un altro modo per conservarli, come dicevo prima, è una falena, cioè lei vive di notte e al chiuso specialmente, basta mettere i favi all'aperto sotto una tettoia che circoli aria. Se circola aria attorno al favo e se entra magari anche un po' di luce, la tarma non si sviluppa. Va bene. Altra soluzione è l'utilizzo dello zolfo, la anidride solforosa. Una volta la vendevano anche in forma di gas, ma adesso è proibito, non lo fanno più perché è un veleno, è veramente veleno. Si può diciamo produrre l'anidride solforosa attraverso dei dischetti di zolfo che vengono bruciati e questi appunto sprigionano l'anidride solforosa. Si mettono i favi dentro dei melari vuoti, si crea una pila e alla fine si può mettere un altro melario vuoto dove si infila dentro un barattolo e il dischetto di anidride solforosa ha un foro, si tiene sospeso con un fil di ferro, si accende fuoco, produce una temperatura elevatissima, perciò bisogna stare lontani anche dal coperchio che si metterà dopo, sprigiona il gas, va sigillato tutto in modo perfetto e sterilizza praticamente qualsiasi forma di vita, anche le uova, va bene, però okay. Sinceramente io non la uso, insomma non...
1: Io in merito a questa pratica dello zolfo ho sentito che comunque poi i telaini, i favi si impregnano un po' di questo zolfo ed è un po', come si dice, alle api dà fastidio, insomma, questo odore.
0: È un gas.
1: Hai mai provato? Ma tu l'hai mai provato? Oppure comunque...
0: Sì, una volta quando all'inizio l'ho fatto, ma è un
1: ma
0: gas.
1: Non ti è interessato, insomma, poi sì, continuare con questa pratica?
0: È un gas, se ne va poi dopo, insomma, non è che non è come come si può dire, non è nebulizzato, non è che venga micronizzato, è proprio un gas, perciò come lo produci se ne va anche, insomma.
1: Sì,
0: inizialmente
1: certo.
0: Sì, inizialmente senti l'odore, ma dopo va via l'odore, insomma, non è un problema. Ripeto, allora è efficiente ed efficace, è sempre rischioso, insomma, utilizzare questa roba. Stai veramente rischioso, c'è chi ha dato fuoco al garage, a magazzini, insomma bisogna stare attenti, insomma ci vuole molta attenzione con sta roba qua, perciò non lo uso mai, insomma. Ripeto, ci sono altre alternative senza utilizzare l'anidride solforosa, come vi ho detto prima. Alla tarma non piace la luce,
1: okay.
0: E l'aria, perciò basta appenderli sotto una tettoia, sotto un portico, e non prende, insomma, tenendo i favi lontani uno dall'altro, anche perché se hai due favi appiccicati tra un favo e l'altro si sviluppa, perciò vanno distanziati l'uno dall'altro e funziona benissimo, non c'è bisogno di fare questa cosa. E c'è chi lo fa anche in modo metodico sui melari, ma io sui melari ho qualcosa, c'è dell'altra tarma che è la Gloria Gisella, ma questa è un altro argomento. Questa è una piaga per quanto riguarda l'alveare, perché questa qui, allora, mentre la Gloria Gisella è una tarma molto grossa e vive dentro l'alveare tra l'opercolo e la pupa, la Gloria Gisella invece vive tra al centro del favo, tra una facciata e l'altra, e la tesse una tela e ingabbia le api. Praticamente queste api vengono ingabbiate, legate da sta tela, e non riescono ad uscire. Aggredisce in questo periodo, il periodo estivo, famiglie molto deboli, cioè può aggredire, insomma, famiglie molto deboli. E qui non c'è niente da fare, qui bisogna bruciare il favo, proprio perché non te ne liberi di questa. E a volte nei favi da melario fa qualche piccolo danno, ma poca roba, insomma, perché questa mangia anche la cera pulita. La Galleria Melonella predilige, è attirata dai favi di covata, dove era presente la covata, lì sei sicuro che attacca, perché c'è, diciamo, la sostanza proteica, si vede che attira molto questo parassita, mentre lei mangia anche la cera, insomma, si nutre anche un po' della cera. Perciò i favi da melario potrebbe essere qualcosa ci potrebbe essere presente, però ripeto, non fa dei grandi danni questa. Se i favi da melario poi non sono dati a pulire alle api, cioè smielati e messi via tal quali, non ci va. Cioè, se sono sporchi di miele, non ci va proprio. Io non ho mai disinfettato i melari con lo zolfo, mai, e non ho mai avuto problemi, insomma. Mm-hmm. Perciò sì, si tratta anche lì di non avere ansie, perché le ansie sono, fanno scatenano insomma delle
1: paranoie.
0: Le paranoie, le incertezze, tutte le paure, insomma, ecco. Perciò ripeto, sono 30 anni che faccio così, non ho mai avuto problemi, non è che mi diverto a buttare via materiali, ecco. Quando non mi prendo cura di qualcosa, sì, certo che ogni tanto qualche telaino me lo dimentico da qualche parte, dentro un arnietto o roba del genere, poi lo trovi tutto mangiato. Dopo di altri parassiti, mi sento di parlare, anzi non ne parlerò, ma accenno solo della vespa velutina, perché poi durante l'intervista avremo con noi oggi Fabrizio Zagni. Lui è un apicoltore ligure e lui, diciamo, è stato uno tra i primi apicoltori ad incontrare vespa velutina in Italia. Perché proprio stiamo parlando del ponente ligure, è arrivata da noi, è arrivata attraverso la Francia, e si è fatto anche una grossa esperienza di questo animale, insomma, ecco. E ci parlerà poi lui dopo della vespa velutina. Dopo ci sono altri parassiti, ma ripeto, non sono una minaccia in questo momento. Ad esempio, l'Aitina tumida è un coleottero che è arrivato una decina d'anni fa in Calabria, e lì si è insediato e provoca dei danni, insomma, all'interno dell'alveare. È il piccolo coleottero degli alveari. C'è stato un grande allarme, ma sono 10 anni che è fermo là, insomma, ecco. Nonostante che i servizi veterinari ogni tanto vadano a visitare qualche apicoltore, perché hanno il compito di andare a vedere. Adesso, questo è successo a me lunedì, avevo il veterinario incaricato, insomma, dell'ASL 6 di Rovigo, che è venuto a vedere se c'è l'Aitina tumida. Non l'ha mai vista, perciò se non l'hai mai vista non la vedrai, non la vedrai, e comunque non c'è, insomma, non c'è, è ferma là, lasciamola là. Poi vabbè, insomma, Trofallais, che è un altro acaro che è nei paesi dell'est, dicono adesso arriverà. No, non arriverà, va bene, no, non arriverà.
1: Non dobbiamo chiamarcela.
0: No, no, appunto, va bene, insomma. Ok, ecco. Qualsiasi, diciamo, tra virgolette problema che incontriamo, è bisogna sempre valutarlo e studiarlo, non prendersi far scattare l'allarme immediatamente, va bene, perché con la paura non si va da nessuna parte. La paura entra in gioco quando non hai conoscenza dell'argomento, di quello che stai facendo, insomma di chi hai di fronte. Conviene approfondire, non farsi prendere da quello che succede, da quello che scrivono, specialmente ormai sui social, no? Perché ci sono delle cose che c'è a chi piace fare terrorismo,
1: sì,
0: ecco, come abbiamo visto, insomma, ultimamente, no? Negli ultimi anni qua, che c'è stato, ogni tanto c'è qualcuno che tenta, anche qualche settimana fa, insomma, no? Il terrorismo, esatto, mediatico è veramente un qualcosa da imparare a tenere sotto controllo. Allora, ok, adesso io parlerei di un altro argomento, e dovrebbe essere l'ultimo argomento che riguarda diciamo il nostro percorso, e riguarda i prodotti dell'alveare e come si ottengono, insomma, che cosa fa l'apicoltore per fare per raccogliere il miele, e la propoli, il polline, insomma queste cose qua. Allora, andiamo qua. Vediamo qua.

0: Eccoci qua, eccoci tornati. Allora, in questo momento catartico donatoci dai Sigur Rós, mi è venuto in mente che la scorsa puntata, 2 settimane fa, ci eravamo lasciati con una domanda in sospeso per Gianni e che riguardava il blocco Covata
1: Ok.
0: e come funzionava, appunto, perché insomma
1: Sì,
0: la
1: dai.
0: domanda era di spiegarci, insomma,
1: Ok, ne parliamo, sì.
0: co in cosa consiste questa tecnica.
1: Allora, intanto, allora, questa tecnica è inserita all'interno del controllo, diciamo, del controllo della varroa. Come abbiamo capito, insomma, la varroa, lei finché si trova all'interno della covata diciamo, è protetta, è in una zona protetta e sicura. Perciò dobbiamo sempre aspettare che sia in fase foretica, come si dice, insomma, il termine tecnico, cioè nella fase in cui esce dalla celletta. Diciamo, questa assenza di covata non è proprio così sempre presente durante la stagione. Durante l'inverno in teoria sì, vabbè, e quello, diciamo, è il momento in cui la maggior parte degli apicoltori approfittano diciamo, per controllare la popolazione della varroa. Dopo, in altri momenti della stagione può esserci, perché lo sciame è nudo, non ha covata, perciò anche lì possiamo intervenire. La nascita della nuova regina, coincide, la deposizione della nuova regina coincide con lo sfarfallamento degli ultimi fuchi, tanto per dire, e anche lì abbiamo un vuoto di covata. Però la famiglia che è arrivata dalla stagione successiva, ha trascorso l'inverno, si è sviluppata. Questa, per tutta la stagione non incontra vuoti, va bene? Perciò alleva molta varroa. E questo è uno degli argomenti di quest'anno. Io spero che gli apicoltori facciano, diciamo,
0: Tengano in considerazione.
1: prendono in considerazione l'inizio della stagione, che è stato molto precoce, e questo vuol dire aver allevato molta varroa prima, va bene? E perciò i trattamenti vanno anticipati, secondo me. C'è molta varroa quest'anno in giro, in questo momento ce n'è molta, specialmente le famiglie che non hanno sciamato. E allora, che cosa si è inventata l'apicoltura convenzionale? Si è inventata il blocco, diciamo, della covata indotto. Cioè, se io prendo la regina e o la tolgo o la chiudo dentro una gabbia, lei non può deporre, va bene? E dopo una quindicina di giorni tutta la covata è sfarfallata e lì posso, diciamo, intervenire per un controllo della varroa. Però c'è un fatto, cioè, che io, e questo è il blocco della covata, va bene? Dopo c'è chi dice: ma io faccio il blocco attivo, cioè chiude la regina, la mettono sopra nella parte alta dell'alveare con un favo e un escludiregina, in modo che non passi, in modo che possa deporre ancora. Ma depone, cioè, se metti un favo, quanto ci mette? Questa può produrre 3.000 uova al giorno, insomma, in poche ore ha finito il suo lavoro, ci deve stare lì ancora 15 giorni, va bene. Oppure chi la chiude in gabbiette e la mette dentro, insomma, no, la regina viene seguita, viene alimentata, però cosa succede all'interno dell'alveare? Questo è quello che penso io, è quello che poi, insomma, si può osservare. Le api percepiscono la regina, perché viene alimentata continuamente, e preparano tutte le camere di deposizione, cioè quegli spazi dedicati alla deposizione, pronti, va bene, ma la regina non depone, no? Cioè, c'è tutto pronto, ma la regina non depone. Perciò nell'organismo alveare succede un qualche cosa, un'anomalia, va bene, l'apicoltore non lo vede come uno stress questa cosa, va bene, non lo vede come uno stress,
0: ma le api sì.
1: Le api sì, lo percepiscono, tanto è vero, poi dopo quando liberano la regina, chi poi ha fatto i blocchi, quelli proprio drastici, no? Che la regina magari è stata ingabbiata in quelle piccole gabbiettine, la regina viene ammazzata, oppure aspetta che deponga qualche uovo e poi viene cambiata. Questo mi dovrebbe far pensare, insomma, cioè, non è normale che ammazzino la regina, cioè è un suicidio da parte dell'alveare, e questo vuol dire che siamo proprio arrivati a un livello di stress elevato, insomma, no? Perciò il blocco di covata stressa enormemente l'alveare, e dopo di conseguenza secondo me succede un qualcos'altro. Siccome tutti lo fanno molto tardi, questo lo fanno dopo la metà di luglio, verso agosto, in quel periodo le api stanno cambiando diciamo l'alimentazione delle nascitture, perché piano piano preparano le invernali, no? Da settembre, anche da agosto, insomma, iniziano ad allevare le api invernali, quelle che trascorreranno tutto l'inverno. Ora c'è stato questo blocco, un vuoto di covata, un scombussolamento dell'organismo alveare, le api si chiedono, insomma, perché c'è questa anomalia. A un certo punto ricompare la regina, e cosa succede? Riprendono a una modalità frenetica di gestione, va bene, e probabilmente quel cambio di stagione viene posticipato, va bene? Viene diciamo accelerato il recupero di quello che non è stato deposto prima, insomma, viene accelerato e portato avanti. Addirittura, secondo me, questi poi dopo a ottobre, novembre non si fermano, no? Perché gli stress causano proprio questo prolungamento della covata. E qui ci sono argomenti, insomma, basta parlare con gli apicoltori, già no, a novembre, dicembre c'è ancora covata, e questo basta poi andare a indagare e magari hanno fatto proprio i blocchi, no? L'altro argomento che circola parecchio nel mondo dell'apicoltura è la reinfestazione, cioè, arrivano a settembre e dicono: ah, ma qui c'è la reinfestazione, siamo pieni di varroa, no? Perché le mie api vanno a saccheggiare il vicino che non tratta nel modo corretto, tratta tardi, vanno a saccheggiare i suoi alveari e si portano a casa la varroa. Ora io a questo non ci credo, va bene? Io credo che il blocco di covata, invece di migliorare la situazione, specialmente quelli, non voglio dire fatti bene o non fatti bene, perché ripeto, a me non piace il blocco di covata, insomma, no? Perché proprio non è una cosa naturale. Secondo me proprio succede l'effetto opposto, nel senso che poi dopo l'accelerazione è talmente veloce che c'è una ripresa drastica della varroa, e dopo diciamo si manifesta questa tra virgolette reinfestazione, insomma, che io, ripeto, io non credo alla reinfestazione, non credo, perché altrimenti cioè, quanti apicoltori abbiamo attorno, cioè, ogni apicoltore ha vicino quello che non fa le cose fatte bene, insomma, è veramente assurdo. Noi abbiamo esplorato, diciamo, l'alternativa, no? Che è l'asportazione di covata, cioè, asportare la covata è un discorso, bloccare la covata è un altro, cioè, asportare la covata, l'alveare resterà sprovvisto di api giovani per un po', d'accordo? Ma c'è una compensazione, cioè le api anziane possono diciamo fare il lavoro delle api giovani, d'accordo? Quello che può succedere viceversa, ad esempio, no? Un'ape giovane non può fare la bottinatrice, ma l'ape anziana può fare la ceraiola, può produrre la pappa reale, può fare tutto quello che ha fatto prima, d'accordo? Ci sarà, diciamo, un rallentamento nell'importazione di probabilmente di nettare, ecco. ma non uno stress causato dal blocco della deposizione, perché la regina, asportando la covata, la regina continua a deporre tranquillamente e anzi siamo sicuri di aver tirato via la varroa, d'accordo? Viceversa sembra di essere sicuri, ma secondo me c'è qualcosa che sfugge, no? Perché questi qua sono sempre infestati, reinfestati, insomma, no? Ecco, con l'asportazione di covata percolata non c'è la reinfestazione, non c'è, perciò il blocco di covata secondo me è un qualche cosa proprio da evitare, ecco. Non so, poi dopo non so cosa hai sentito da parte degli apicoltori, insomma, tu.
0: No, beh, ho sentito che è una tecnica,
1: è una
0: usata,
1: pratica,
0: una pratica,
1: sì,
0: usata, come, insomma, poi ovviamente ne sento di tutti i colori, sinceramente, no, nel senso che ci sono molti modi per affrontare, per approcciarsi all'apicoltura e niente, beh, ovviamente però... comunque cerco di fare affidamento sulle persone che hanno un'esperienza decennale come la tua e che hanno magari anche sbagliando, ma le hanno provate queste tecniche e sanno dare un responso, un feedback, se vogliamo dirlo all'inglese, e quindi insomma traendo delle conclusioni su prove empiriche affrontate negli anni di esperienza.
1: Guarda, meno si smanetta meglio è.
0: Vabbè, quello, ecco. Sì, probabilmente anche quello è, cioè più che altro se i risultati arrivano lo stesso non facendo niente, è ovvio che
1: no, non è che non fai
0: meno
1: niente.
0: È meglio, come si
1: esatto.
0: Suol dire,
1: non è che non fai niente, diciamo si è più attenti. Poi dopo un'altra cosa che fanno è il blocco di covato lo fanno a tappeto, cioè anche se hai lo sciame, anche se hai la nuova regina, lo fanno dappertutto. Ma come? Ma se hai una situazione, diciamo, di, prendiamo la telefonata, hai una situazione
0: sì.
1: Chiara. Pronto?
2: Matteo?
0: Pronto, chi parla?
2: Sono Graziano, un amico di Matteo.
1: Ciao Graziano.
0: Sì, ciao. Sei in trasmissione.
2: Ah, sei in trasmissione?
1: Sì. Sì, sì, sì.
2: Sei Matteo?
0: No, mi sa che hai sbagliato il numero.
2: Mi devo contattare Matteo tempo fa, perché mi vivo da solo e sono in cerca di trovare compagnia, tipo Marina, solo delle persone da stare in cena tra la domenica e la sera.
0: Hai sbagliato un numero.
1: Sì, no, non siamo la...
0: Prova a vedere se il numero di Matteo è un altro.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Non si possono fare delle operazioni a tappeto, d'accordo? Non si possono fare a tappeto, come facevano gli agricoltori una volta, a calendario, no? Fino a parecchi anni fa, insomma, no? Anche chi aveva un suo frutteto faceva un calendario. Il calendario non serve fare le cose, bisogna osservare, vedere se è opportuno, se è il momento, cosa ho fatto prima, cosa posso fare adesso, no? non si fa a tappeto, perché non ha senso lavorare inutilmente. A me io ho imparato dalla natura a fare quello che serve, e bisogna farlo in modo efficiente, d'accordo? Lavori poco, fai poca fatica e ottieni dei buoni risultati, insomma. Non dobbiamo metterci davanti noi, no? Con le nostre ansie, con le nostre incertezze, no, bisogna cercare di capire le cose, cercare di capirle. Ok.
0: Ah, sì.
1: Ma non è difficile, secondo me, vabbè, questo non è difficile, bisogna entrare nella logica, cioè se hai un animale di fronte è logico che non ci puoi parlare e non ti può rispondere. Bisogna imparare a comunicare, no? Lui comunica?
0: Sì, io credo che anche se, se sono di un'altra specie, se sono quasi totalmente diversi da noi, però cercare di immedesimarsi un po'.
1: Bravo,
0: nel
1: sì.
0: loro modo di vivere,
1: sì.
0: che non è il nostro ovviamente, però intanto informarsi, capire bene tutto quanto, e poi se bisogna fare qualche intervento, cercare di immedesimarsi in loro e capire se quell'intervento che noi abbiamo deciso di fare, di apportare al...
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: A
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Loro organismo, quell'interferenza che mettiamo noi come umani è un'interferenza che a loro può dar fastidio o meno, magari comunque un minimo di fastidio può provocare, però almeno arrecare meno danno possibile, insomma.
1: Sai cosa mi verrebbe fare? Per un momento riuscire a togliersi dalla testa tutto quello che ci ha aiutato fino adesso, cioè le tecnologie specialmente, e provare ad arrivare a pensare come un uomo primitivo che non aveva nulla, no?
0: Sì,
1: d'accordo?
0: Sì,
1: e quello è il mondo degli animali.
0: Eh sì, sì, fondamentalmente
1: quello
0: sì.
1: È il mondo degli animali. È difficile fare questa cosa, no, non credo che sia difficile, basta solo, ci vuole un po' di buona volontà, secondo me.
0: Sì, sì, assolutamente. Un po' di cuore, un po' di... Sì, senza usare la testa, insomma.
1: Siamo inquinati, siamo inquinati.

0: No, con il collegamento del PC e proviamo con il telefono. Fabrizio?
1: Sì.
0: Ok, bene. Allora, Fabrizio Dagni, continuiamo l'intervista adesso con le attività di apicoltura virtuose, cioè quegli apicoltori che vivono l'apicoltura in modo, diciamo, io credo dignitoso da parte proprio dell'apicoltura e anche nei confronti delle api, che hanno certe attenzioni. E dopo, bene o male, ho visto che chi fa apicoltura e vive di apicoltura in realtà non fa solo l'apicoltore, cioè non produce solo quel famoso miele, ma l'apicoltura diventa un qualcos'altro. Allora Fabrizio, racconta un po' il tuo approccio con le api, come hai iniziato e che cosa fai, chi sei?
1: Sì, la storia è un po' lunga. Intanto grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Io sono Fabrizio Zagni, sono un piccolo apicoltore della provincia di Imperia, sono a qualche chilometro dalla Francia, sulla costa, nella zona di dell'entroterra di Ventimiglia, diciamo, sul confine. Niente, faccio apicoltura da più di 20 anni. Prima facevo tutt'altro, ho lavorato più che altro ho viaggiato molto, ho lavorato in campo umanitario durante tutte le guerre dei Balcani, poi sono arrivato a lavorare con Emergency, ho fatto alcune missioni in giro per il mondo, Afghanistan, come logista, quindi mi occupavo delle costruzioni di ospedali, di punti di primo soccorso, le case per gli espatriati, quindi non sono un infermiere, sono neanche un dottore, però lavoravo, appunto, sono arrivato a lavorare con Emergency dopo 10 anni di esperienza in altre piccole ONG, sempre risucchiato da questo vortice che è purtroppo la guerra, perché quando sei nella guerra, cioè quando conosci o ti capita di incrociare le vite di altre persone che vivono questa situazione, non puoi più tirarti, diciamo, indietro, ecco, soprattutto quando sei un po' squilibrato, e quindi squilibrato nel senso giusto, perché poi mi collego al fatto che comunque noi apicoltori siamo di fondo un po' squilibrati, però l'equilibrio qual è? Ecco, la domanda è sempre quella. E quindi sono finito, poi, per farla breve, dopo l'ultima missione, un giorno perché il problema di noi espatriati è sempre il ritorno, quindi quando torni in Italia o comunque in Europa fai molta fatica a reintegrarti, quindi ci vogliono parecchi anche mesi a volte per poter iniziare a
0: rientrare tra virgolette nel mondo normale.
1: Sì, è difficoltoso più che altro perché non capisci più niente, cioè non riesci a capire veramente dove sta lo giusto, ecco, mettiamola così. Noi siamo nati dalla parte fortunata del mondo, però per tante cose ti rendi conto che abbiamo perso, abbiamo svenduto, non dico l'anima al diavolo, ma tante cose le abbiamo perse per strada, e cose importanti, no? Quindi i valori della famiglia, dell'amicizia, della solidarietà, riempiamo la bocca di tante cose, come salviamo le api, salviamo il mondo,
0: sì,
1: però poi alla fine facciamo parole, ecco. Quindi il problema poi è tornare qua è difficoltoso.
0: Sì,
1: mi è capitato che,
0: perché non mi sente mica.
1: E poi un giorno, dopo l'ultima missione, mi sono messo a recuperare un vecchio oliveto di mio bisnonno, poi e un giorno ho incontrato le api, perché grazie alla mia compagna, che adesso è mia moglie, un giorno gli dissi: ma quasi quasi metto le api. Il giorno stesso mi ha chiamato, aveva visto un volantino, qualcosa del genere, non mi ricordo, era il primo corso di apicoltura qua nella provincia di Imperia, e quindi di lì è iniziata un po' la mia strada, nel senso che ho visto gli apicoltori, quei vecchi apicoltori, che tanti dei quali oramai non ci sono più, e mi sono detto, ho scoperto questa gente strana, ecco, che parlava piano, non si esponeva, non era molto, diciamo, invisibile quasi all'epoca, e coltivavano questa passione per questi insetti piccoli. All'epoca non c'era ancora questa moda, diciamo, delle api, e di lì mi sono un po' poi incuriosito, ma mi sono proprio innamorato di questa realtà strana, e mi ha dato un po' un'ancora di salvezza per poter poi rimanere qua, fare una famiglia, perché il problema poi era vivere in due con un piede qua, un piede altrove, era sempre un dramma psicologico, ecco.
0: Immagino, ma quello che hai raccontato del ritorno, adesso tu l'hai visto in ambiente, cioè l'hai vissuto in ambiente drammatico, diciamo, perché l'ambiente di guerra è veramente, deve essere un ambiente drammatico. Io non ho esperienza di questo, però il stesso sentimento che tu hai vissuto l'ho vissuto quando ho avuto contatto con popolazioni che vivono nella foresta amazzonica, insomma, cioè lì mi sono reso conto proprio di quanta follia noi viviamo giornalmente, insomma, ecco.
1: Sì, ma è esattamente questo, infatti con Yolanda in quel periodo lì, le prime, erano ancora fidanzati, le prime cose che ho fatto è appunto viaggiare in questi posti qua, anche io sono stato in Sud America, in Amazzonia. E quello che dici te è proprio vero, cioè non cambia nulla il discorso della guerra o lo stile di vita che hanno alcune popolazioni, ti fanno ricordare come eravamo noi con i nostri nonni, almeno ti fanno ricordare qualcosa che abbiamo veramente perso. E noi abbiamo, non siamo vecchissimi, però comunque siamo ancora nati senza telefoni, senza computer, quindi un po' di questa memoria ce l'abbiamo. Quindi...
0: Sì, adesso io adesso qui in trasmissione non te l'ho detto, ma c'è con me, c'è Federico e anche Giulia, e stiamo facendo un percorso assieme. E dicevo proprio prima del collegamento, proprio che per riuscire a fare un'apicoltura decente, bisognerebbe dimenticarsi di tutto quello che c'è stato accollato con il tempo, specialmente tutto il mondo delle tecnologie, no? Che ci ha fatto perdere la realtà, e provare a pensare come esseri umani, che ne so, dal tempo del paleolitico, insomma, che non avevano niente, e quello lì è il contatto che hai con la natura, provare a trovarsi in quella situazione. Allora riesci a comunicare anche con le api, forse.
1: Ma io, guarda, mi sono collegato, mi dispiace, sono arrivato tardi, non ho potuto ascoltare il primo collegamento, però sì, quello che dici è verissimo, perché le prime cose che ho fatto io con le api, a parte ascoltare il corso fatto appunto da vecchi apicoltori che praticamente non facevano nulla alle api, cioè nemmeno quasi trattamenti, era stare lì davanti agli alveari e guardare le api volare per ore e ore e ore e ore, e aprire meno possibile per non disturbarle, e cercare di percepire le cose che avevano da dire, no? Quindi, cioè, non voglio essere poetico, cioè, è una questione proprio di trasmissione di energia, cioè, stare davanti a un alveare, guardare le api che volano, è proprio terapeutico, è forse quello che dovremmo riscoprire in tutte le cose che facciamo quando facciamo i lavori in campagna, potiamo una pianta. Non è un gesto meccanico, nemmeno per un alveare, per fare un trattamento, per fare un'operazione a calendario standardizzata su tutti gli alveari. Cioè io mi sono reso conto che qua, con l'apicoltura che avevamo qua, non era possibile seguire quello che leggevo sui libri, perché comunque vedevo i vecchi apicoltori che assolutamente non facevano quello che c'era scritto sui libri, avevano sempre le api, io le api le ho prese da loro, qualcuno è mancato, mi ha lasciato le sue api, alcuni non avevano mai trattato le api, e parlo di una ventina d'anni fa, quindi... E poi dall'altro lato seguivo i corsi, andavo a, cioè sono anche un tecnico apistico, quindi faccio i corsi a Bologna, sono tecnico apistico dell'associazione, quindi non sono proprio naif e che vivo sulle nuvole, so quali sono i problemi dell'apicoltura, le virosi, il problema dei pesticidi, la varroa, però mi sono reso conto che in certi contesti come il nostro, dove abbiamo un'apicoltura ancora di piccola scala, qua, calcolate che in Liguria la media è 10 alveari ad apicoltore, e ci sono delle zone dove non c'è apicoltura, perché fare apicoltura vuol dire portarsi le arnie in spalla, non ci sono le strade, è scomodo, quindi abbiamo delle apicolture diverse. Io faccio un lavoro che non c'entra niente con l'apicoltore che sposta le api con camion, con bilico, con... abbiamo delle apicolture diverse, e quindi abbiamo dei modi di lavorare con le api in modo completamente diverso. Non dico che il nostro sia migliore, per quanto mi riguarda, nella mia zona sì, non potrei fare diversamente, perché abbiamo un'ape particolare. E questo l'ho capito subito, perché noi abbiamo questa ape nera, la ape nera del Ponente Ligure, che all'epoca era solamente una ape nera. E cosa è successo? Che in questi anni ci si è resi conto appunto che aveva bisogno di meno cure, aveva bisogno di zero nutrizioni, non meno, praticamente zero nutrizioni, e le api andavano avanti, ma non solo per merito dell'ape, merito dell'ambiente, merito di tanti fattori che fanno sì che questo insetto sia adatto alla nostra zona. E quindi da sempre, fortunatamente, gli apicoltori anziani non avevano mai comprato api in giro, e quindi abbiamo mantenuto questi ceppi autoctoni, fino a che poi... Io ho lavorato tantissimo proprio insieme a Nuccio Lanteri, che è il mio papà, diciamo, apistico, e abbiamo fatto tantissimo lavoro anche sulla Vespa Velutina, un lavoro immane, praticamente sconosciuto,

0: essendo autoctona, è adatta al nostro ambiente. Molto, noi passiamo da oggi pomeriggio, sono andato a farmi un giro in kayak, in un'ora vado a 2000 metri da casa mia, quindi non abbiamo una grossa escursione termica. Però quest'ape è perfetta per le nostre zone. Comprare altre api, portarle qua, vuol dire con l'illusione di magari di fare un po' più di miele, quello che è successo all'epoca delle api bolognese, diciamo, no? Quando c'è stata questa moda negli anni 60, 70, 80, e hanno creato dei danni enormi perché hanno importato queste api che hanno creato dei grossi problemi genetici di ibridismo e quindi di aggressività. Però l'ape nera del Ponente Ligure, com'è? È un'ape che si gestisce da sola, fa il miele come le altre api e dà molto meno lavoro. E quindi è quello che serve.
1: Tu hai lavorato molto, diciamo, per la valorizzazione di questo, diciamo, ecotipo, insomma, no? Cioè, di questa ape locale.
0: Sì, una
1: Sia
0: popolazione, diciamo che mi sono confrontato molto anche con dei genetisti, e il termine giusto sarebbe popolazione autoctona, non un'ape autoctona, ma una popolazione di api. Quindi, perché è un miscuglio tra l'ape italiana e l'ape francese, comunque l'ape nera europea, e la mellifera europea, che è nera, si mischia con l'ape ligustica. Proprio nella nostra zona di confine, perché comunque le Alpi arrivano sul mare, come dicevo, vanno a picco sul mare, e in questo corridoio c'è questa popolazione stabile, questo ibrido naturale. Però all'epoca era considerata, soprattutto dai piemontesi che portano camionate di api a svernare qua in riviera, erano considerate delle api fastidiose, delle api gestibili. Invece adesso sono delle api molto economiche da gestire, sostenibili. Beh, si sta ribaltando il. Infatti abbiamo fatto un lavoro decennale prima di indagine per capire veramente cosa avevamo tra le mani, se era un'ape vera, se erano tutte favole, come dicevano tanti, che le api locali non esistevano, che oramai non c'erano più gli sciami selvatici. Invece non è vero. Abbiamo fatto analisi genetiche, abbiamo lavorato con l'Università di Aarhus in Danimarca, abbiamo fatto prelievi su tutta la provincia, abbiamo lavorato col CREA, e abbiamo dimostrato che esiste. E quindi, grazie a questi lavori, sono stati presentati anche a Pimondia in Canada. Slow Food ci ha accordato una. Sono loro che ci hanno contattato tramite Claudio Porrini, che aveva parlato di me a chi si occupava di questo in Slow Food. Ci hanno chiamato e ci hanno chiesto se volevamo valorizzarla tramite Slow Food. E io sono stato contento perché comunque non è solamente una questione di immagine, ma grazie a questa valorizzazione è diventata un presidio. E dopo questo la regione addirittura ha messo a bando l'acquisto di sciami di ape nera, che devono essere certificati dal CREA. Quindi,
1: Questo è un bel risultato. Eh sì. An
0: assolutamente, assolutamente.
1: anche perché nel resto d'Italia non ci sono queste limitazioni.
0: Allora, noi qua non abbiamo limitazioni. Io adesso sono in un paese di 300 anime, in una valle abbastanza isolato perché sono da solo, più un nuovo apicoltore che ha iniziato, però ha fatto il corso da noi e le api gliel'ho regalate io praticamente, proprio per evitare che qualcuno portasse altre api.
1: Fatto bene.
0: E questo discorso è sostenibile perché poi le persone, se tu gli spieghi cosa vuoi fare e qual è il valore di quello che stai facendo, che non è fare miele, ma io sto facendo miele, ma per me il lavoro principale è quello di riuscire a conservare questo animale incredibile, no? Però chiaramente non è il mio lavoro principale, se no morirei di fame con i numeri che abbiamo.
1: Certo.
0: Chiaramente non capisco l'apicoltore piccolo che

0: va a provare delle api, dice adesso provo magari le sariensis o magari provo le caucasiche, provo vuol dire che tu porti una regina, delle regine della genetica che comunque svolazza tramite i fuchi e va a fecondare le mie api. Quindi un lavoro di 20 anni viene messo a repentaglio da qualcuno che ha letto qualche libro, ha fatto un corso da un'associazione che magari non gli hanno spiegato che è importante allevare api locali, e questa persona ha fatto un danno incredibile.
1: Beh, allora questo argomento non è generalizzato all'interno del mondo delle associazioni, cioè quello di comprendere che bisogna allevare le api locali. Assolutamente, guarda che beh, insomma tu lo sai, insomma, è inutile che
0: sì, facciamo parte dello stesso comitato.
1: Sì. Io ricordo ci siamo conosciuti una decina di anni fa proprio attraverso il comitato di tecnico scientifico, e ricordo quando mi hai portato su in quella valle che sono rimasto veramente lì, ho capito molte cose salendo quella valle, e ricordo che mi dicevi: ma guarda che insomma noi è un pezzo che non trattiamo per la varroa, no? E questo a quel tempo non è che lo dicevi così tanto volentieri, insomma, no? Perché il mondo dell'apicoltura è fatto di tagliagole, no? Nel senso che quando vai fuori da quello che fa la maggioranza sei un delinquente. Ora invece la cosa è diventata un pregio, no? Perché ormai è chiaro questo, quello che sta succedendo.
0: Allora, quel discorso lì è un discorso molto delicato, perché io non ho mai promosso, non abbiamo mai promosso questa nostra situazione in quell'ambito lì del non trattare le api, perché quello che viene fatto qua un pochettino quello che succede anche con le api sicole, con Carlo Amodeo in Sicilia, noi lo sappiamo da molto tempo, l'abbiamo visto sulla nostra pelle, e si può fare, bisogna lasciare alle api appunto il tempo di la possibilità e anche il tempo di farlo, ma sarebbe sbagliato andare a dire a qualcuno che è, non so, adesso non so dove siete voi, non so, a Padova, immagino siete in quella zona lì, dire non trattare le api perché ho sentito che in Liguria non trattano.
1: Sì, no, ma
0: ecco,
1: certo,
0: questa cosa qua sarebbe veramente sbagliata.
1: Difatti, no, questo concordo con questo, anzi sono il primo a dire questo, però il fatto che ci sia diciamo un luogo, una situazione, un posto dove succede questo, perché non dirlo? Non è l'unico,
0: hai ragione, il problema è che è questione che ci va energia per far questo, e io non ce l'ho più energia, cioè non ho voglia neanche tempo di mettermi lì a battagliare, a spiegare a uno che mi scrive da chissà dove o mi insulta magari perché hai fatto un articolo, hai pubblicato qualcosa.
1: Certo.
0: Cioè, oramai il mondo è diventato così rabbioso, così non lo so, io non ho proprio per la mia storia personale faccio fatica purtroppo a interfacciarmi con le persone, purtroppo mi devo interfacciare anche per il discorso della velutina, che a mio malgrado ci siamo trovati, poi magari ne parleremo di questo, però faccio fatica a battagliare contro le persone cercando di far capire qualcosa, perché da un lato io ho già perso le speranze nel genere umano per tante cose, per tante situazioni, quindi io dentro di me l'ho già persa la speranza, so, proprio detto nudo e crudo, so che le api si arrangiano senza di noi, quindi le varie campagne salviamo le api, no, salviamo noi stessi, perché le api si salvano.
1: Bravissimo, è quello che dico anch'io sempre.
0: Non ci sentiamo spesso io e te, ma ci capiamo.
1: Sì, no, ma stai dicendo cose, hai detto cose che avevo detto 10 minuti prima di chiamarti.
0: Ah, perciò, ok, va bene.
1: Perciò insomma non è. No, ma guarda, invece il tuo caso è uno di quelli che racconto quando parlo proprio. proprio di questo argomento, insomma, no? Che lo prendo come esempio, che esiste, insomma, non, anch'io dico che non si può fare dappertutto, però ci sono posti dove esiste questa situazione, ecco, lì dobbiamo, lì, io, quello che dico io, no, è, ma perché non riusciamo a capire, no, che ci sono dei posti e studiare per capire cos'è che funziona, no? Non è detto che sia riproducibile dappertutto, però capire le condizioni, quali sono le condizioni, no? Almeno questo.
0: Lo sai perché io ti dico, ho perso la speranza nel, veramente ho una grossa delusione un po' nel mondo anche dell'apicoltura. Io veramente ho visto la nostra piccola realtà e sono rimasto affascinato dagli apicoltori prima che dalle api, no? Però vedere questa incapacità da parte del mondo dell'apicoltura di avere quel concetto di alveare che avevamo qua noi nella nostra piccola sezione di apicoltori, con gli apicoltori anziani che parlavano piano, che non si saltavano uno sull'altro, che non se lo misuravano chi andava più, diciamo, più lontano. E mi sono detto, queste cose qua dovrebbero farle farlo, non so, i centri di ricerca, le associazioni nazionali che in teoria ci rappresentano, dire ok ragazzi, ma queste cose esistono, ma Cuba non hanno mai trattato contro la varroa, come mai che adesso Cuba non è più un problema, in Sudafrica nemmeno, in altri posti, cioè pure esistono questi esempi. Le api, se hanno dimostrato di poter risolvere, anche perché le api è da qualche annetto in più che esistono sulla terra rispetto all'uomo, quindi qualcosina hanno già visto di problemi, no? Li hanno risolti. E quindi noi non abbiamo nessun, io sono rimasto proprio male dal fatto che non c'è nessun interesse veramente a capire le realtà, perché a parte qualche ricercatore, cioè qua sono venuti dei ricercatori dalla Danimarca, hanno speso parecchi soldi, parecchi fondi per investigare sulle nostre api e hanno tirato fuori dei documenti importanti. Per esempio, ti dico un'altra cosa sul DNA delle api. Joe Uzzeri, se qualcuno poi cerca su internet, Joe Uzzeri, che è un ricercatore, adesso non fa più ricercatore a Bologna purtroppo perché ha avuto dei problemi di salute, ma adesso fa altro, ma è sempre legato in quel mondo lì, e ha fatto un lavoro enorme, ha pubblicato un paper insieme al gruppo di Fontanesi sul DNA del miele, cioè dal miele loro hanno tirato fuori il DNA dell'ape che l'ha prodotto, e i campioni di ape di miele che hanno usato per l'analisi in questo paper scientifico erano le mie api e quelle di Carlo Amodeo. Quindi dal miele loro hanno capito che ape l'aveva prodotto. Quindi questo è uno strumento enorme, sarebbe uno strumento enorme di protezione delle produzioni, e soprattutto anche molto economico, e non è mai stato preso in considerazione da nessuno. Cioè aveva fondato una startup, uno spin-off dell'università, che è andato in malora perché non ha ricevuto nessuna comanda, nessun lavoro da fare, eppure parliamo di valorizzare il miele. Abbiamo uno strumento italiano, adesso lo copieranno, qualcuno lo tirerà fuori all'estero come al solito, però lo spin-off italiano ha dovuto chiudere i battenti perché nessuno a livello nazionale gli ha dato una mano.
1: Ricordo sta cosa, ricordo, sì.
0: E questo qua sarebbe uno strumento incredibile per valorizzare dei mieli come il nostro, legato a un'ape locale. Allora a quel punto lì io faccio poco miele, lo valorizzo, lo vendo bene e posso vivere in montagna. Ma se io faccio il miele e lo devo vendere e far concorrenza a un piemontese che fa tonnellate di miele e lo vende in fusti, io non posso far concorrenza, non posso vivere in montagna.
1: Mi sembra poi che abbiamo un altro difetto, no, qui nel mondo dell'apicoltura e anche come italiani, che quando abbiamo delle eccellenze da valorizzare non ci perdiamo, non diamo proprio il senso giusto, no? Questo riguarda anche, ad esempio, il metodo che tu hai studiato, che hai realizzato per il controllo della Vespa Velutina. Ascolta, siccome doveva essere uno degli argomenti di oggi, quello della Vespa Velutina, ci racconti un po' questo animale, questo evento, insomma, come è arrivato e che cosa sta facendo e come adesso com'è la situazione, insomma. Che tu sei in prima linea su questo.
0: Qua dovremmo avere qualche giorno per...
1: Insomma, abbiamo mezz'ora e un accenno, magari possiamo parlare anche più in specifico più avanti.
0: Sì, no, volevo solamente dire l'ultima cosa rispetto al discorso delle api locali.
1: Sì.
0: Perché poi alla fine qualcuno mi dice: ok, va bene, bello, avete questa situazione, siete fortunati. Oppure Carlo Amodeo hanno la pessicola, sono fortunati, non trattano, vabbè. Però secondo me, poi chiedono, la gente chiede, ok, cosa possiamo fare noi? Allora, la cosa che secondo me che si può fare, ogni apicoltore potrebbe fare, che inizia, che continua, che ok, quello che hai, allevalo. Hai un'ape, hai un vicino che non compra regine, compra le api da lui e poi continua a produrti il tuo materiale locale. Pian pianino il DNA, cioè la genetica estranea all'ambiente, pian pianino si diluisce.
1: Esatto.
0: Quindi sarebbe buona norma principale, prima di iniziare il corso di apicoltura, far capire che è opportuno allevare quello che c'è. Perché tanti qua, anche qua da noi sulla costa, fanno fatica a allevare ape nera, perché poi arrivano in primavera camionate di api che vengono a svernare dal nord, dal Piemonte, dalla Lombardia, proprio migliaia e migliaia di famiglie. Quindi fanno fatica a allevare ape nera. Noi qua nell'entroterra riusciamo ancora a difenderci. Quindi l'unico consiglio che do è questo. Per chiudere il discorso di come allevare delle api locali, allevate quello che avete, non preoccupatevi, selezionate le migliori famiglie, fate le celle naturali dalle famiglie e quindi andate avanti così, in maniera come si faceva una volta.
1: Quello che dico anch'io, insomma, è quello che sosteniamo, insomma, anche come comitato tecnico scientifico, insomma, no? quello che è stato scritto sulla carta di San Michele, insomma, cioè, sembrano banalità, sembra tornare indietro, ma bisogna tornare indietro per fare qualcosa, per migliorare, bisogna tornare indietro, insomma.
0: Eppure le pubblicità di vendita di sciami si basano su ibridi, su che non ce n'è veramente il bisogno, perché se uno lavora in maniera naturale, tranquillo, cioè il miele lo fai, se i fiori danno, se l'annata è buona, se non danno i
1: non
0: fiori,
1: non ce n'è per nessuno.
0: Vabbè, passiamo alla velutina.
1: la piaga.
0: Allora, purtroppo sì, noi siamo sul confine. E quindi ci aspettavamo, parlo del 2013, quindi ci aspettavamo l'arrivo dalla Francia di questa vespa invasiva che è arrivata nel 2004 in Francia, a Bordeaux. È invaso tutta la Francia, ben finito, è arrivata da noi. E il problema è che ce l'aspettavamo, ma non eravamo veramente pronti a capire cos'era, perché finché non ti arriva non capisci cos'è. E questo lo dico sempre, perché mi accorgo che mano a mano che avanza l'Italia, l'atteggiamento degli apicoltori è quello: vabbè, sì, sono preoccupato, poi quando arriva vediamo. Questo è come qualsiasi cosa, cioè ti dicono non devi fumare perché ti fa venire una brutta malattia, vabbè, dai, vai, poi vediamo. E poi alla fine, se non ti viene, poi no? Questo è l'atteggiamento che abbiamo, e in Italia specialmente penso la prevenzione non è proprio il nostro forte. E quindi noi ci siamo trovati, nonostante siamo stati in Francia per capire cosa facessero e quali erano le tecniche, è arrivata questa vespa, e se qualcuno mette il mio nome, Fabrizio Zagni, cerca su YouTube qualche video, vede la prima volta che me ne sono trovate, vede un video che commentavo l'arrivo proprio davanti agli alveari, chiamando proprio Nuccio Lanteri. È stato veramente un incubo, la fine di una storia, per noi è stata la quando si gira pagina e si ricomincia un altro capitolo. Per noi l'apicoltura lì è finita e tanti apicoltori dovevano iniziare a fare laboratori, investire. Tanti hanno addirittura smesso di fare apicoltura. Trovarsi le velutine dal mese di luglio, 15 luglio, fino a novembre, adesso siamo arrivati fino a dicembre, 15 dicembre, davanti alle arnie che predano le api e le api non escono, è un dramma, cioè non si dorme la notte veramente, proprio. E quindi mi sono subito reso conto che bisognava lavorare con i centri di ricerca, perché noi da soli non avremmo potuto fare niente. All'epoca abbiamo lavorato con l'Università di Torino. Io personalmente ho suggerito subito di lavorare su un'idea di far portare qualcosa nei nidi, una sostanza biologica, naturale, non naturale, qualsiasi cosa per poter fermare i nidi, perché comunque l'orografia nostra è impossibile e oltretutto loro arrivano a densità di, sto parlando di 10, 15, barra 20 nidi a chilometro quadrato, quindi in un raggio di volo di 1,5 km intorno a un apiario è stato dimostrato che nelle zone di alta infestazione come le nostre possono esserci 70 nidi. Quindi chi è che va con radar, con il binocolo, a cercare e di distruggere 70 nidi intorno nel raggio di 1,5 km,
1: Beh,
0: chi paga?
1: sì, a parte la forma del territorio che è impensabile, insomma, cioè avete un territorio che è difficile da esplorare.
0: Però guarda, questo è un classico errore che viene fatto insieme al clima e insieme all'altitudine, Allora, la velutina non ha nessun limite territoriale e nessun limite di azione, perché tutti pensano, se tu scrivi velutina dove fai i nidi, ti dicono sugli alberi. Non è assolutamente, cioè sì, fa anche sugli alberi, ma fa tantissimi nidi altezza uomo, nei cespugli, nei rovi, addirittura nei tombini, nelle grotte, li abbiamo trovati dietro la Madonna di Lourdes, nella grotta, dappertutto, nei sottotetti, nelle case abbandonate, quindi anche in pianura. Beh, per esempio, il nido che è stato trovato a Bergantino
1: Sì,
0: era sopra un albero, sopra una casa. Quindi è stato trovato quando sono cadute le foglie, vuol dire che quel nido lì ha completato il ciclo. E ce n'era uno, ma immaginati avere una densità di 10-15 nidi a chilometro quadrato. Quindi è impossibile pensare di andare a eliminare tutti i nidi. Si può levare una quota di nidi, quindi il 20, 25%, 20% sono quelli che vengono trovati dall'attività, vengono individuati, poi bene o male vengono distrutti, pagando comunque veramente una quota abbastanza alta di spese, perché comunque autoscale, squadre di intervento, tonnellate di polvere di permetrina, che è comunque un biocida che viene spruzzata nei nidi, parlo di milioni di nidi, ogni anno, e poi si ricomincia da capo. E poi i nidi non trovati continuano a. È un pochettino come un tumore, no? Le cellule tumorali, le metastasi, funzionano così. Devi andare a colpire le metastasi, non puoi andare a levare dal mare l'acqua col secchiello. E quindi io ho sempre lavorato sul principio di far arrivare i nidi qualcosa. E nonostante l'Università di Torino non fosse d'accordo, perché diceva che era impossibile che un insetto potesse trasportare una dose di. E invece, a forza di provare, sono riuscito a dimostrare che funziona. Abbiamo fatto dei progetti sia con il CREA che con il residuo zooprofilattico della Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Progetti nazionali finanziati dal Ministero, ho brevettato una serie di dispositivi che riescono a catturare la vespa, quella versione automatica lo fa, quindi in automatico riconosce la vespa, la distingue dagli altri insetti, quindi se è una vespa crabro non la tratta, tratta l'insetto target, che potrebbe essere anche deciso da, in base al contesto ambientale. Ad esempio in Sicilia o fino a Roma, adesso la problematica maggiore è l'Orientalis, che crea gli stessi problemi della velutina. Sta risalendo l'Orientalis, è arrivata a Trieste, quindi
1: perciò si può tarare, che... lo strumento si può tarare a...
0: Certo, certo. È una sorta di intelligenza artificiale, c'è una camera che riconosce l'insetto, e in base a che insetto noi decidiamo di trattare, viene trattato con una microdose di biocida, che non è letale, per ad esempio se un uccello, a parte che non ci sono uccelli che mangiano in volo le velutine, ma se ci fosse un uccello che le mangiasse, non sarebbe letale, dannosa per l'uccello. Quindi è una microdose che viene trasportata dalla vespa, e siccome è stressata dal trattamento torna nel nido, e il nido viene diciamo neutralizzato nel giro di un'ora. Quindi questi test qua li abbiamo fatti sia in Liguria che in Toscana, che in vari progetti validati scientificamente, e adesso abbiamo dimostrato che funziona bene. E cosa fa, cosa succede quando qualcosa funziona in Italia?
1: Fa come quello che hai raccontato prima per il miele, no?
0: Esatto, quando funziona qualcosa in Italia, nulla. Ognuno arriva alla velutina in un'altra regione, in Toscana, in Lombardia. Vabbè, in Lombardia adesso mi hanno chiamato la Commissione Agricoltura perché sono molto interessati al progetto, però in generale il mondo apistico è abbastanza statico, e quindi ci si industria con il fai da te, si cerca di scoppiazzare l'idea, si fa, però nulla si muove. E quindi poi mi hanno chiamato in Spagna, tanto per dire, mi hanno chiamato in Spagna, ho fatto 5-6 convegni in Spagna, si è creata una rete di associazioni molto interessate al metodo Z. In Germania ci hanno chiamato il Ministero dell'Ambiente del Baden-Württemberg, tanto per dire, no? A noi in Italia, Ministero dell'Ambiente, Ministero, quelli che dovrebbero occuparsi di questo non sono mai pervenuti, cioè non mi ricordo di. Eppure io sono più di 12 anni che lavoro sulla velutina, da tanta roba ai ministeri, ma non c'è questa grossa sensibilità. Anche se qualcuno qualcosa ha fatto, ecco, non è che voglio dire che non è stato fatto, però rispetto a quello che potremmo fare e sviluppare noi in Italia, dall'estero ci chiamano per svilupparlo. E quindi ritorniamo al discorso di prima, sono sempre più perplesso e abbastanza vado avanti per inerzia, però è un peccato, via, perché potremmo veramente sviluppare questa cosa in maniera più decisa, più, e probabilmente stiamo lavorando appunto per quest'estate per fare i test in Germania sul campo, con l'appoggio appunto del ministero, e abbiamo anche un'azienda interessata, perché poi il grosso problema è trovare un'azienda che vuole investire in questo, nella produzione di questo biocida, perché calcolate che il grosso problema che abbiamo avuto noi è trovare un partner, perché le aziende dei biocidi, loro ragionano su tonnellate di biocidi, quindi loro investono per avere un'autorizzazione per produrre tonnellate di biocidi, ma a noi servivano
1: poca
0: qualche
1: roba.
0: Chilo per tutta l'Europa, e quindi non è un nuovo sistema, un nuovo metodo di utilizzo di un biocida, quindi è anche bisogna fare un discorso pragmatico, evitando gli estremismi. È come dire, io sono contrario, io ho votato contro quelli che hanno votato contro il nucleare, no? E che ho una certa età, però se devo andare in ospedale non è che dico non fatemi le radiografie perché sono contrario, è una questione di come utilizzi una sostanza. E la prima persona che io ho chiamato, il primo, penso tra le persone, tra gli amici che ho più importanti in Italia, Io, Claudio Porini, l'ho chiamato, che è uno dei maggiori esperti di biocidi e correlazioni con la moria delle api, e gli avevo parlato di questa idea. E lui mi ha detto: guarda, l'idea è buona, il concetto è sostenibile, perché stai parlando di microdosi, e quindi poi i test hanno dimostrato quello che lui diceva anche. E purtroppo però ci troviamo in una situazione in cui siamo senza sovvenzioni, a parte i progetti che sono stati finanziati e hanno pagato le spese, però noi adesso dobbiamo sviluppare questi dispositivi e mettere a disposizione sul campo un progetto di contenimento seri, ai quali dovrebbero partecipare le associazioni apistiche, dovrebbero partecipare tutti. E questo in Germania sta avvenendo, e la cosa che mi lascia perplesso è che un progetto nato da un italiano deve vedere l'applicazione in un altro stato, perché qua non c'è stata la capacità di mettersi insieme, di fare alveare, di fare superorganismo, e questo mi lascia veramente
1: Beh,
0: così.
1: Guarda, ti faccio un esempio di come funziona l'apicoltura, e qui in Veneto è proprio, diciamo che è l'esempio lampante. In Veneto, sai, i finanziamenti che arrivano dalla Comunità Europea vengono dati alle associazioni che li distribuiscono a pioggia a tutti gli apicoltori. Allora, noi qui in Veneto avremo circa più di 3.000, 4.000, insomma, apicoltori, non so se ti fai un'idea di quanti sono, con una ventina di associazioni. Ecco, così funziona. Così funziona, hai capito? Hai capito? Allora, siccome quello che conta è i numeri, i soci, quello che si ha, quello che ci viene dato, va buttato così per a comprarsi le caramelle alla fine, no? Invece di valorizzarlo e fare un qualcosa di mettersi assieme, fare un qualcosa di positivo, fare qualcosa di costruttivo.
0: Guarda, io fino ad oggi non ho mai chiesto soldi a nessuno, perché i soldi sono, anche se uno ti dà un euro, poi devi essere responsabile. Io ho speso i soldi, come ti dicevo prima, in Afghanistan, in quei posti lì, ho speso i 2 euro che qualcuno dava. Con 2 euro pagavamo la giornata di un operaio, e quindi so quanto valgono. E non chiamavo a casa perché la chiamata costava $3 con satellitare, quindi per dirti, cioè, non chiamare, avevo queste difficoltà, quindi so quanto valgono 2 euro e non ho mai chiesto soldi. Adesso purtroppo stiamo preparando una campagna di raccolta fondi, quindi un crowdfunding, per finanziarci la produzione di questi e per pagare le royalty per il prodotto, perché noi non abbiamo. Io non posso mettermi in vendita la casa per salvare le api. Alla fine, se le api non interessano, si arrangeranno anche loro, no? Dopo 12 anni di lavoro, penso che il mio l'ho fatto. Quindi adesso cercheremo di fare una campagna di raccolta fondi per poter pagare questo processo di industrializzazione e produrre i primi prototipi, i primi dispositivi. E saranno dei dispositivi manuali, quindi saranno dei tecnici apicoltori specializzati che tratteranno le vespe catturate in apiario o in altre zone con trappole specifiche. E lo faremo in un progetto tedesco. Però la stessa cosa noi, una volta fatta, possiamo applicarla anche in Italia. E per esempio la Lombardia, come anche altre associazioni, perché adesso io, per dire il vero, devo anche essere riconoscente a tantissime associazioni, persone, apicoltori che veramente mi sono molto vicini, mi aiutano, quindi non sto facendo di tutta un'erba un fascio. C'è una certa disattenzione, secondo me, da parte di chi veramente ha le leve dei comandi, però poi a livello più basso, a livello personale, ci sono tanti apicoltori che mi chiamano, che mi mi invitano, avrò fatto più di 60-70 convegni in Italia, in giro per l'Italia su questo tema. E tanti vogliono darsi da fare. Io non ho mai voluto chiedere niente a nessuno. Adesso, appena possibile, stiamo preparando un video che sarà la base per una campagna stampa e anche una campagna di raccolta fondi, perché è indispensabile per fare questo lavoro.
1: Ma questa verrà fatta in Germania o qua in
0: No,
1: Italia?
0: la campagna stampa sarà europea, nel
1: Sì.
0: senso questo video sarà fatto in Italia e ti dico una curiosità, ho contattato per fare questo video delle persone che avevo conosciuto in Afghanistan, che erano venuti per fare un video per su Emergency e erano rimasti in contatto. All'epoca era una piccola produzione, adesso sono diventati veramente una grossa compagnia di comunicazione, e ho contattato loro perché io non sono, non è il mio lavoro fare comunicazione, anzi è proprio l'opposto. E quindi niente, lanceremo questa campagna stampa appena possibile, poi ti farò sapere. Se ci
1: Certo.
0: potete dare una mano, sapete che quello che serve per l'implementazione di questo metodo sarà qualcosa di veramente efficace, perché l'abbiamo già testato e non si tratta di aria fritta. Stiamo veramente applicando un metodo. Noi abbiamo liberato delle zone dalla velutina, perché trattando così ogni vespa torna al suo nido e ogni nido viene colpito.
1: Guarda, questa frequenza, i 94 MHz, diciamo, è sempre disponibile per portare avanti iniziative positive, insomma, e costruttive. Perciò noi ci siamo, quando sarai pronto, ce lo dici e facciamo quello che possiamo. Cioè, ci sono degli ascoltatori qua che ti ringraziano per quello che stai raccontando e come lo racconti. Li vediamo coinvolti, insomma, ecco, molto coinvolti in questo, in quello che racconti.
0: Grazie. Io vi invito a essere antenne, nel senso che da soli non facciamo niente, cioè io non sono il fenomeno di turno, cioè io sono semplicemente uno che ha osservato le api e guardando loro ho imparato alcune cose che da soli non andiamo da nessuna parte, quindi ognuno di noi può fare il suo piccolo, da non comprare una regina, allevarsi la sua e a insegnare al suo vicino a fare.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato.
4: Dal titolo
5: Sempre Mara per sempre.
6: Ciao Mara!
4: Sabato 27 giugno in sede radio.
7: Inizio ore 20.
5: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon.
4: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
8: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
6: Sempre Mara per sempre.
7: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
7: Ettore.
4: Per mini
6: info
9: 3
5: 2 9
9: 0 0
5: 3
9: 8
5: 9
3: 8
10: 8.
11: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: È lo stesso, cioè la strada è quella.
1: Sì, difatti guarda, quello che io dico anch'io quando tengo questi incontri, insomma questi corsi, che le api non si dovrebbero comprare le api, no? Non ha senso comprare, dovrebbe esserci abbondanza di api, il territorio dovrebbe dare abbondanza di api, e purtroppo poi chi segue le associazioni sono sempre quelli che sono senza api, no? e questi ti vendono le api, e questo è il problema.
0: Guarda, ti faccio un esempio. Nella nostra associazione, noi siamo due associazioni in Liguria, no? E la nostra associazione è divisa su quattro province, quindi Imperia, Savona, Genova e La Spezia. Allora, in tutti i bandi, nei decenni passati, se guardi i dati, la nostra provincia non, praticamente di nuclei non ha mai comprato. Ci sarà una ragione. Cioè, ne ha comprato rispetto alle altre, rispetto alle altre province, dei numeri bassissimi, e quindi ci sarà un motivo. Noi gli apicoltori che fanno così, che si allevano le proprie api e lavorano con l'ape nera, non hanno bisogno di comprarsi ogni anno le api. Se ti compri ogni anno le api c'è qualcosa che non va.
1: Appunto.
0: Ma un problema adesso noi, dopo, negli ultimi 12 anni è cambiato, perché con la velutina abbiamo delle morie veramente importanti. Noi arriviamo a delle perdite del 50-70% se uno non fa nulla. E fare qualcosa vuol dire ore di lavoro, cioè diventa veramente antieconomico tenere le api. Vi invito a guardare qualche video mio per capire qualcosa, ma comunque sulla nostra situazione ci sono due speciali TG1 che potete cercare, oppure cercate adesso non mi ricordo, su Vimeo, Amiche Api, okay. È uno speciale TG1, sì. Molto interessante.
1: Dopo mettiamo, perché abbiamo un nostro amico che ci tiene anche un canale in Telegram, e metteremo questi collegamenti, così sono a disposizione di tutti, insomma.
0: Bene, quindi facciamo alveare.
1: Esatto, è proprio quello che dice Vincenzo. Qua Vincenzo ce lo sta dicendo, no? di cucire le relazioni. Allora siamo alla fine, abbiamo 30 secondi.
0: Va bene, no, dicevo solamente questo, che chiunque si sente a voglia di dare una mano è benvenuto, quindi bene. In contatto vi trovate,
1: senz'altro.
0: Mi fa piacere, ecco, grazie mille.
1: Senz'altro, a presto e restiamo in contatto sempre.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Saluto a tutti, ciao, arrivederci.
1: Ciao. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ecco.

Buonasera a tutti, buonasera da Laura Ferro. Inizia in questo momento Tiferet che è posta al centro dell'albero della vita e la sesta Sefirà, ossia il sesto sentiero, chiamato anche intelligenza mediatrice, il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale, i piani inferiori della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore e l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro, è il cuore, con pianeta il sole, e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori di questa nostra vita e anche di questa nostra puntata, che, come avrete visto dall'orario, sono arrivata un po' in ritardo, ma recupererò perché rimarrò con voi fino alle 22 circa, quindi non vi risparmio niente sulla mia presenza. E tutto questo, innanzitutto vedo che è già arrivato la poesia, il messaggio poesia, lo scioglilingua di Davide, il poeta pazzo, e che cercherò anche questa volta di iniziare con un suo messaggio. Beh, ricordo che per intervenire qui in diretta il numero degli sms è il 334 710 2672. Ripeto, sms o whatsapp, il numero è sempre lo stesso ed è il 334 710 2672. Nuova leva a Laura Buena, che deposita il chiappificio e assaggia il fonociccio. Ruffa chiotta a lancette, le faccio i calli sulle guancette, le sciolgo il mandibolero a tutto premio. Adesso va a ciotolate rabalbose e mostra i subbiotti sorridosi di antisudosi. Le unghiette intermittenti fanno prendere correnti pure ai Giuseppe Venti. In fasti poi si gazza e coppa porta e terrazza con lo spacco da abbondanza, se no legge sbatocchi e prende aria ai pecozzi. Risultato: Penotti con la pelle a lettura Fizzoroschi. Tutto a bosco può comodare e comidare sul posto. Davide 625 poeta pazzo, ma ho passato il tuo esame questa volta, Davide, mamma mia, difficile, sempre più difficile con il nostro Davide poeta pazzo. È veramente uno scioglilingua qualsiasi messaggio lui scriva, anche sotto forma di poesia. Comunque grazie per il pensiero, sicuramente potrei dire completamente fatto su misura, ecco, su di me. Vediamo quelle che sono partiamo subito con le iniziative, le iniziative della nostra cara radio. E vi ricordiamo che è possibile da quest'anno versare la parte nostra del 5 per 1000. Quindi tutti coloro che fanno la dichiarazione dei redditi, c'è la possibilità di fare in modo che Radio Gamma 5 acquisisca il 5 per 1000. Sappiamo che è uno strumento gratuito e non comporta quindi alcun costo. Infatti, nel momento in cui viene fatta la dichiarazione, c'è la scelta del 5 per 1000. Bisogna inserire quindi il codice fiscale e da lì ci sarà appunto da porre poi la firma. Il vostro aiuto è per noi una linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di sì, resistente insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi i numeri da mettere nero su bianco nella dichiarazione è questo: 0159 8090 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. E poi ancora, sappiamo che la radio ha compiuto i primi mesi del 2026 la bellezza di 50 anni. È possibile sostenere la cooperativa con un contributo che può essere svolto con tre modalità differenti. Allora, attraverso il versamento sul conto corrente postale, il numero è il 25386459. La seconda modalità è quella di portare il contributo, quindi contanti, direttamente presso la sede o comunque dove ci fossero delle iniziative della radio. Sappiamo che appunto magari ci sono delle gite così, e però il contributo va dato solo e soltanto
soltanto ai membri incaricati preposti, che sono il consiglio di amministrazione. E quindi questo sicuramente, quindi il contributo darlo direttamente vis-à-vis a un componente del consiglio di amministrazione. E la terza modalità è quella attraverso un versamento, un bonifico bancario al credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN è un po' lungo e complesso, quindi io vi invito ad andare direttamente nel sito della radio, nella sezione Sostieni la radio, lì trovate sia il conto corrente postale ma anche l'IBAN per fare il bonifico bancario. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, per cui la cooperativa ringrazia quanto in varie forme danno contributi e per fare in modo che questa incredibile realtà possa continuare. Grazie quindi a tutti voi. E, allora, sabato 20 giugno, Gas Associazione Franco Carraro 76, Gas e State Resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle 18, alle ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radiogamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista e integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura. E poi ci sono anche le magliette di Radiogamma 5. Per rimanere aggiornati ricordo che c'è su Telegram il gruppo del gas, quindi canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76.

E poi ancora Gas Associazione Franco Carasantasei, gas resistente 50esimo, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio alle ore 11 alle 18. È possibile prenotare albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela nel nostro Mattia, integratori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni il numero è il 347 6618

E poi Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura della sala alle 20.30, l'incontro si terrà presso il centro di Gonistern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova. I relatori sono Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassionalista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale di Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkens.gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato di posti, l'ingresso costa 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione.

E poi Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande, dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio inizia alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo, Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera, quindi questo appunto sarà sabato 27 giugno. E ricordo che per chi volesse acquistare il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, può essere acquistato direttamente in sede radio nelle varie occasioni, quindi chiedendo sempre al responsabile CDA, quando ci sono i mercatini del gas, le conferenze, i corsi e gli eventi. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, in via Carducci a Montegrotto Terme, oppure alla cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, alla libreria Blabassanese a Bassano del Grappa, oppure all'edicola Sonia Stefani a Piave di Sacco. Eventuali altri punti vendita verranno comunque indicate, ma questi sono anche sì comodi, insomma, prendono un territorio. Comunque questi appunto.

E poi c'è una persona che si offre. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo e di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al numero 349 408 8260. Indirizzo mail è riccardo.rossi65210@, secondo me qui manca la mail. E quindi vabbè, ripetiamo per questo Riccardo Rossi, laureato appunto in scienze di servizi giuridici, questo è il suo numero, è il 349 40 88 260. E poi una richiesta di appunto lavoro, quindi si offre Romanato Fabio, a 57 anni, operaio e con a carico moglie e due figli, affetto da calcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. Allora, in Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Deve andare quindi a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quanto è terribile questa situazione, cioè che venga messa la l'aspetto economico in contrapposizione con la salute, è una cosa impressionante. Questo non è lo stato di diritto che mi facevano studiare a scuola e per cui ho fatto degli esami. Si può versare, allora, questo è l'IBAN, allora, la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. L'IBAN per il versamento è Imola Torino 94 Y 0832 76296, e poi abbiamo 70801515. Ecco, per cui lui è Fabio Romanato. Mi chiede appunto un aiuto economico per poter fare un'operazione a Malaga.

E poi AF Energia, giovedì 28 pomeriggio dalle 14 alle 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. Ecco, questa è la... le indicazioni per poter fare in modo che ci sia una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture di gas e luce da parte di AF Energia.

ciaobei.org di Radio Gamma 5. Ciaobei è un sito di annuncio, è un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e al servizio di agenti in difficoltà. Le aziende, scusate, in difficoltà, favorendo nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio, la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, IKEA, AliEx e Subito.it. Offerte servizi di ricerca e offerte di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti, crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi di incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva, che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi, favorendo la coscienza di medici e medicina nel rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi a far decorare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Se allora, questo è se vuoi contribuire anche tu a titolo gratuito alla diffusione di questo progetto, c'è la possibilità di chiamare il numero 049 538 5577 e oppure andare sul sito, eventualmente c'è anche qui, ecco, vi do l'indicazione della mail a cui eventualmente potete scrivere per proporvi. Allora, info@ciaobei.org.

Allora, sfumo e torno in diretta. È volato questo momento. Allora, che cosa vi volevo proporre adesso? Vi volevo proporre una poesia. Allora, e vediamo se riesco a trovare anche qualcosa che possa introdurla, che possa essere una musica. Mi piacerebbe. Vediamo, vediamo. Qualcosa che possa anche aiutarmi. Sì, forse l'ho trovata. Mi possa dare un'indicazione di natura. Ecco, questa qui forse, no? Un po' l'acqua che scorre. Allora, abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono. Attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare. Significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.

0: Tiferet Radio Gamma 5, vediamo se riusciamo. Eccomi, qui in diretta. Cosa sto combinando? Sto preparando i collegamenti anche per l'ospite successivo, quindi per questo mi è scappata questa cosa. Allora... sì, esatto, Davide, una cinusite. Sì, è la musica di prima. Sì, perché da quando appunto ho fatto questa vacanza, adesso ho queste reminiscenze della possibilità appunto di questi testi. Allora, prima dell'intervista delle 8, quindi quella che è l'intervista appunto di questa sera, vi volevo leggere qualcosina. E questo qualcosina prendo spunto da questa lettura dal Cerchio di Firenze 77, dai Mondi Invisibili, Incontri e Colloqui, Edizioni Mediterranee. Questo è un cerchio, ricordo, degli anni 70 circa, sì, dove appunto questo medium Roberto Setti ha lasciato attraverso queste canalizzazioni delle importanti diciamo comunicazioni, ecco, ci sono arrivate delle comunicazioni importanti, e ricordo molto bene, la volta scorsa l'ho letto, queste guide, diciamo, dicevano guardate che noi veniamo per dire delle cose profonde, altre, no, non cose che comunque altri incredibili filosofi hanno detto, cioè altri umani hanno detto. Quello che, di cui noi parliamo, se dobbiamo venire a voi, sono cose di alti contenuti. E ecco questo sicuramente. Allora, allora adesso volevo, vediamo se riesco a trovare il punto in cui allora questo che prendo è il messaggio è appunto la parte seconda, ed è un punto dove si dice, capitolo secondo, parte seconda, pagina 71, osservare e unirsi. Allora, nello svolgersi del grande disegno universale, nel compiersi dell'evoluzione generale, vi è un naturale ritmo. Ogni individuo ha un suo ritmo di evoluzione. Tale ritmo singolare può essere diverso da quello generale, in quanto è determinato dalla condotta dell'individuo. Colui che precede l'evoluzione della razza alla quale appartiene ha trovato nell'intimo suo la sorgente di ogni vita. Felice è pure colui che cammina in armonia con lo svolgersi del disegno universale, con l'evolvere di ogni cosa. Questi non crea ostacoli al fluire della vita, si arrende ad essa. Vivere dunque, esaminare quanto vi circonda e cercare di comprendere la natura e la ragione dell'intimo impulso di se stessi, semplicità e libertà, non voluta resistenza, ma reale superamento. Quegli che frappone ostacoli al naturale evolversi di ogni cosa, crea attrito, crea dolore. Vivete, fratelli, non create barriere fra voi e la vita. Non restate ancorati allo scoglio che fu la salvezza ieri, perché oggi può essere motivo di ritardo. Anche la vita, che è mezzo di evoluzione così abbandonata, ogni cosa, quando è inutile, muore, ed essendo ormai priva di utilità non riuscita. Siate quindi nuovi ogni giorno, acciò che la vostra vita non sia inutile. Rinnovamento è progresso. Ben volentieri vi parliamo e da lungo tempo costantemente cerchiamo di rispondere alle vostre domande, perché voi avete qualcosa da chiedere e l'uomo in genere cerca di sapere, di conoscere la verità. Se non vi fosse nell'uomo questo bisogno di ricercare la verità, se non vi fosse il desiderio di sapere, non vi sarebbe nessuna possibilità di miglioramento. L'uomo resterebbe quello che è nella sua completa stasi. È il desiderio di conoscere e, fra ciò che si conosce, di poter identificare la verità che conduce al progresso. Nelle scienze naturali, nell'evoluzione della specie, è conosciuta una possibilità della vita, quella di adattamento all'ambiente. Senza questa non vi sarebbe certamente evoluzione, molto probabilmente la vita sarebbe un fenomeno raro e molto precario. Ma le risorse in un organismo semplice o complesso, entro certi limiti, si mettono in moto quando l'ambiente viene mutato e l'organismo può sopravvivere a condizioni ambientali molto variate rispetto alle consuete. Potere dell'adattamento. La stessa costituzione organica muta per inserirsi in un modo migliore nell'ambiente mutato. Ebbene, questo abituarsi del veicolo fisico così provvidenziale segue ed è regolato da una ben precisa legge che ha effetti anche negli altri veicoli dell'uomo. Questi effetti stemperano i primi entusiasmi e sembrano negativi. Le sensazioni ricercate e desiderate con intensità nell'abitudine, adattamento, si scolorano e a poco non rappresentano più quell'incentivo che spingeva. Allo stesso modo avviene nelle materie di studio, dell'attaccamento alle filosofie, degli amori giurati eterni, ma è la stessa legge che opera, spinge l'individuo a cercare, lo ritiene attivo. Ciò che mutava è da lui stesso mutato nella ricerca del nuovo, in ultima analisi della ricerca del progresso. Voi considerate nemico delle vostre intuizioni, delle vostre società, colui che va controcorrente e nega ciò che comunemente si ammette. Ogni intuizione che dica di non aver più bisogno di alcuna cognizione, di possedere tutta la verità, è una istituzione destinata. Scusate, ogni istituzione che dica di non avere più bisogno di alcuna cognizione, di possedere tutta la verità, è un'istituzione destinata a perire, poiché è chiusa ad ogni progresso, ad ogni ulteriore arricchimento del suo patrimonio di sapere. Non tiene conto che tutto evolve e si perfeziona, e dicendo di sapere tutto si ferma, non cammina più col tempo ed è destinata a morire, ad essere superata. Il Cristo mosse l'umanità da una stasi, non già ripetendo ciò che da allora si sapeva, ma portando cose nuove. E questo appunto è dai Mondi Invisibili, Incontri e Colloqui, Cerchio Firenze 76. A fra pochissimo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade. Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Tiferet Radio Gamma 5, 8 giugno 2026, siamo in diretta dagli studi di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsico. Ed in questo momento inizia anche la diretta. Buonasera a tutti, buonasera Adriano Buranello, benvenuto a questa diretta qui a Tiferet Radio Gamma 5. Siamo anche in diretta dal YouTube Tiferet Laura e dal mio canale Telegram Tiferet Laura Ferro, per cui saluto anche coloro che ci ascolteranno eventualmente in differita in un giorno diverso rispetto all'attuale 8 giugno 2026. Buonasera Adriano.
1: Ciao Laura, ciao anche a tutti i radioascoltatori.
0: Diamo anche quelle che sono le indicazioni per eventualmente scriverci durante questa nostra intervista. Possono scrivere direttamente qui su questo appunto canale YouTube. Tramite la chat oppure attraverso il numero degli SMS WhatsApp che è identico della radio, quindi io li leggo in diretta e poi Adriano appunto eventualmente può rispondere. Il numero è il 334 710 2672. Bene Adriano, come attivare il potere creativo nella tua vita? Questo il titolo di questa sera e come sottotitolo abbiamo per la riparazione di organi, apparati e tessuti in deficit e o strutturali. Ricordo che Adriano Buranello, naturopata, è conosciuto qui a Tiferet perché abbiamo parlato più volte, abbiamo fatto una rubrica sulle 5 leggi biologiche. E la mission di Adriano è sempre stata quella di capire il senso della malattia, come si attiva come programma speciale ispirato quindi alla sopravvivenza, e per lui è fondamentale attivarsi nello sciogliere poi le emozioni conflittuali che generano la cronicità dei sintomi. Da 23 anni sei naturopata, studioso appunto delle 5 leggi biologiche e anche cromopuntore. Offri quindi tecniche sperimentate da te stesso, da Adriano, per sciogliere le emozioni conflittuali e favorire il completamento dei processi, diciamo, di riparazione, che appunto sono poi la malattia. Quindi la sua frase celebre di Patch Adams è: se curi la malattia puoi vincere oppure perdere, se ti prendi cura della persona vinci sempre. Ecco, quindi questo un bel incipit per poter iniziare questa intervista, Adriano, e andrei subito appunto a capire come attivare il potere creativo nella tua vita. In questo senso vediamo come si collega a tutto ciò che abbiamo visto precedentemente, per cui magari i radioascoltatori possono anche andare a vedere le puntate fatte tutte assieme, e vediamo invece quello di questa sera. Che cosa ci vuoi dire e portare a conoscenza? Grazie.
1: Grazie a te Laura per questa opportunità. Allora, sicuramente tutti noi siamo in cerca di attivare il potere creativo nella nostra vita, perché desideriamo avere successo, essere felici, trovare il lavoro che ci fa stare bene, trovare l'amore della nostra vita. Tutti cerchiamo di migliorare la nostra condizione e spesso pensiamo di farlo frequentando tanti corsi, e i corsi con naturopata Adriano, e i corsi con Matteo Penzo, e i corsi con altri che fanno altre attività olistiche, e aggiungiamo tanta conoscenza. Però poi ci troviamo, almeno io l'ho verificato, ne parlavo anche con Mark Pfister, che è il numero uno in Italia delle 5 leggi biologiche, ne ho parlato anche con Matteo Penzo, che è un caro amico, che queste persone studiano, poi quando gli viene un mal di pancia corrono in pronto soccorso. Allora, niente da togliere sull'utilità del pronto soccorso quando c'è un'emergenza.
0: Pronto soccorso, oppure, infatti si chiama pronto soccorso.
1: Ma anche i medici del pronto soccorso sono stanchi di vedere gente che va lì per cose che potrebbero essere tranquillamente trattate in automedicazione.
0: Certo.
1: Ma quando una persona fa delle scelte che per cose banali corre in pronto soccorso, vuol dire che vive nella paura. Vive nella paura della malattia. E quindi tutta quella conoscenza, comprensione del senso biologico della malattia, i foglietti embrionali, le correlazioni psiche, cervello, organo, a cosa sono servite? Di fatto a poco, se non a riempire di una cultura che però di fatto poi non influisce nella tua vita. Qual è il problema di fondo, secondo la mia visione? Che bisogna preoccuparsi prima di togliere. È come se noi fossimo una caraffa piena di acqua fangosa. Dentro abbiamo tante credenze limitanti, abbiamo tante emozioni conflittuali, tante ferite emotive e concorrono a rendere la nostra acqua della consapevolezza molto fangosa. Se io comincio ad aggiungere acqua a una caraffa che è già piena di liquido,
0: Non ci sto.
1: qualcosa riuscirò a far entrare, ma nella maggior parte verrà sprecato strabordando. Quindi la domanda giusta, secondo me, che ci dobbiamo porre: cosa possiamo fare per togliere tutte quelle credenze, quelle emozioni, quei conflitti che, recidivando all'infinito, ci fanno percepire la vita come una continua lotta, come non riuscire a farcela? Lottare per ottenere i tuoi diritti, per ottenere le cose di cui hai bisogno. E non sto parlando solo di cose materiali, sto parlando anche di soddisfare la spiritualità, perché anche ricercare la spiritualità è bellissimo, ma risente anche lei se la caraffa è piena di acqua sporca. Facciamo fatica a connetterci.
0: Sì.
1: Allora, nel corso ormai di 27 anni che io studio e verifico le cinque leggi biologiche, ho messo a punto delle tecniche che sono tutte finalizzate a togliere. È un po' come la statua della Pietà di Michelangelo Buonarroti. Quando realizzò quella meraviglia, che io sono andato a vederla di persona, sono rimasto estasiato dalla leggerezza, dalla delicatezza. E quando gli è stato chiesto come ha fatto a realizzare un'opera così sublime, sai cosa ha risposto Michelangelo?
0: No.
1: Ha detto: ho solo tolto il marmo che era di troppo.
0: Beh.
1: Per carità, tanta umiltà.
0: Sì.
1: Ma però cosa ha voluto evidenziare? Che l'opera d'arte era già dentro il blocco di marmo. Bastava solo con lo scarpello, con i vari utensili, attrezzi, togliere via piano piano, sgrezzare prima per poi andare in finitura e tirare fuori l'opera d'arte. Ecco, quella siamo noi. Siamo tutti delle opere d'arte, ma molto spesso la nostra opera d'arte è coperta, è piena di materiale grezzo che impedisce di apprezzarne la bellezza, di rivelarla. Quindi, un primo passo che io consiglio per liberare l'opera d'arte che siamo dentro di noi è quello di eliminare le credenze limitanti. Quando parlo di credenze limitanti, parlo di credenze consce e di credenze inconsce. Non potremo veramente attivare il potere creativo nella nostra vita se non ci liberiamo da questi condizionamenti. Quante volte ci sarà capitato di dire, magari quando siamo in compagnia: mia mamma diceva sempre, mio papà diceva sempre. Ok, ma perché lo diceva mamma o papà? Sei sicuro che fosse la verità? Non può essere che anche loro a loro volta erano condizionati da credenze, magari ricevute dai loro genitori. Poi, quando siamo andati a scuola, ci hanno imbottito di credenze, e la patria, e la disciplina, e studiare la storia come volevano loro, e ci hanno veramente imbottito la testa di credenze consce. A questo si aggiungono tutte le credenze inconsce, cioè quello che io sento di essere in virtù dei condizionamenti che ho ricevuto.
0: Certo.
1: Quindi io magari nella mia anima sono una splendida persona, ma nel modo in cui mi relaziono con gli altri sono un grezzo maleducato. Allora dice, quello lì è un grezzo maleducato. Calma, per quale motivo si comporta come un grezzo maleducato? Perché evidentemente alcuni dei condizionamenti che ha ricevuto fin da bambino l'hanno portato nell'atteggiamento di doversi difendere dal mondo esterno, e si difende avendo un atteggiamento apparentemente o anche di fatto
0: Aggressivo.
1: aggressivo e maleducato.
0: Certo.
1: Ma ognuno può cambiare, questa è la bella notizia. Ognuno può votare quella caraffa, e al corso che farò il 20 giugno a Rosà, a cui siete tutti invitati, un corso di 4 ore nel sabato pomeriggio, parlerò proprio di tutte le tecniche che servono ad eliminare, prima di tutto, ciò che ci limita nell'espressione di noi stessi, del nostro vero sé. E quindi faremo esercizi per eliminare le credenze limitanti e le emozioni correlate, perché le emozioni correlate sono quelle che mantengono in attività la credenza. Quindi, nel momento che noi facciamo una DHS importante, abbiamo non solo che parte un programma bifasico, ma parte anche un egregore limitante che è.
0: Aspetta, aspetta Adriano, perché qui abbiamo detto una serie di concetti che non sono semplici, soprattutto se per caso magari qualcuno che ci sta ascoltando non sa il programma bifasico, che cosa vuol dire, che cosa parte, ok? Allora, tu sei bravissimo a sintetizzare e anche a rendere in minimi termini un concetto difficilissimo. Quindi, nel momento in cui una persona fa una DHS, che cosa vuoi dire? Nel momento in cui una persona...
1: Vive un conflitto biologico
0: Ok,
1: di
0: questo vuol
1: fronte a
0: dire,
1: quella situazione.
0: per
1: Ecco,
0: esempio,
1: facciamo un esempio pratico
0: sì,
1: così le persone
0: esatto,
1: capiscono meglio.
0: certo.
1: Immagina un bambino che si trova a mano con la mamma davanti a una vetrina di giocattoli, e il bambino con entusiasmo dice alla mamma: "Mamma, mamma, mi compri quel giocattolo?" E la mamma gli risponde, prendendolo in contropiede: "Non te lo compro perché non te lo meriti o perché sei stato cattivo." Quando un genitore risponde in questo modo, il bambino vive una DHS, cioè vive un conflitto biologico di svalutazione personale, e anche di si installa una credenza limitante o
0: Sì.
1: egregora che lui non è meritevole. Questa credenza se la porterà avanti per il resto della sua vita, fino a che non farà un lavoro per liberarsene, oppure attiverà una contro-egregora, cioè dimostrerà a se stesso che lui merita questo e anche molto altro. Quindi o chiodo batte chiodo, oppure faccio un lavoro di consapevolezza dove nasce il problema della mia svalutazione e delle mie limitazioni nell'ottenere quello che desidero dalla vita. Facendo quel lavoro sciolgo il conflitto che mi ha indotto mia madre e vado oltre, realizzando ancora una volta, attivando il potere creativo nella sua vita. Ok? Questo è quello che verrà insegnato nella prima parte al corso del 20 di giugno. Al corso insegnerò anche l'omeopatia verbale, che tu conosci molto bene perché l'hai utilizzata diverse volte, vero Laura?
0: Eh sì, decisamente.
1: L'omeopatia verbale è una tecnica dove noi andiamo a recitare una frase ad alta voce, dove gli ippocampi o ghiandole della coscienza ci ascoltano. E noi cosa gli diciamo? Gli diciamo che abbiamo capito la correlazione tra un sintomo e un evento o una DHS avvenuta anche molto tempo fa, oppure anche recentemente. Quando noi svegliamo al subconscio che abbiamo capito perché abbiamo mal di testa, che è da mettere in relazione con quell'avvenimento che ho vissuto una settimana fa o 20-25 anni fa, la biologia smette di mandarci il mal di testa. Risolve il conflitto perché abbiamo capito il messaggio. Il mal di testa era in realtà un tentativo della biologia di manifestare attraverso il corpo un conflitto mai risolto o non ancora risolto.
0: Qui potrebbe
1: Quindi la nostra.
0: esserci, scusa, qui potrebbe esserci per esempio la domanda, ma come mai noi riusciamo a risolvere un conflitto sia di 20 anni fa che della settimana scorsa o di un'ora fa?
1: Perché culturalmente non ci hanno insegnato ad ascoltarci nella nostra interiorità. Ci hanno insegnato fin da piccolo che dobbiamo essere dei soldatini. Fai quello che dice la mamma, ma mamma, perché devo fare così? Perché lo dico io e basta. Ok, giù il capo. A scuola, come si fa questa operazione? Si fa così, così, così. E se uno cerca di essere creativo nel risolvere i problemi in maniera diversa, viene criticato, riguardito e rimesso al suo posto. Cioè, noi andiamo a stroncare la creatività fin da bambini e quella creatività stroncata assopisce la capacità di sentire, anche se in realtà rimane sempre almeno un po'. Tante volte quando io

0: lì, fatta, messa a punto da un americano che io ho modificato e rivisto con le cinque leggi biologiche, e Dulcis in fundo, almeno metà del corso sarà dedicato alla meditazione.
1: Come mai questa scelta, Adriano?
0: Perché mi sono convinto, provandola per anni, che è uno dei migliori modi per portare a coscienza la nostra vera natura, per superare i nostri limiti, i nostri blocchi. Allora, per capire, voi sapete che nella meditazione cosa si fa? O si recita un mantra positivo, o si riflette con gratitudine, con amore, con riconoscenza, con gioia sulle situazioni, un qualcosa, cioè creiamo emozioni positive nel riflettere su qualcosa. Oppure i più avanzati riescono anche a restare nell'emozione senza dover pensare a nulla. Quindi gratitudine immensa senza dover pensare per quale motivo sei grato. Questo i maestri che fanno meditazione riescono a fare anche questo, ma è un obiettivo che possiamo raggiungere tutti. Vi sembrerà impossibile, ma anch'io a momenti lo raggiungo questo obiettivo. Quindi sono molto soddisfatto. Ma la meditazione è importante perché, allora, quando noi facciamo una conversazione con un amico al telefono e diciamo: sai che sono interessato, vorrei comprare un caravan. Perché mi piacerebbe con mia moglie andare a fare dei viaggi, poi lo scrive anche su un messaggio di WhatsApp, apre un social, che sia Facebook, che sia Instagram, che sia TikTok, fatalità, gli arrivano tutte pubblicità dei caravan in vendita. Hai mai sperimentato questa cosa qua?
1: Sì, molte volte, Adriano.
0: Questo perché? Perché gli algoritmi ci ascoltano
1: Sì.
0: e ci danno la pubblicità mirata a quello che noi abbiamo chiesto. Ecco, allora sappiate che dentro la nostra testa abbiamo anche noi un elaboratore di algoritmi, che si chiamano ghiandole. Due ghiandole nel nucleo della base, sono le chiamate anche ghiandole della coscienza, sono ghiandole che ascoltano tutto quello che diciamo, tutto quello che scriviamo e tutto quello che pensiamo. Quindi sono algoritmi molto più potenti di quelli dell'informatica, perché il nostro cervello elabora anche il pensiero e in base a quello che noi pensiamo ci rimanda una realtà che abbiamo creato col pensiero. È ovvio che se i nostri pensieri sono pensieri materialistici, sono pensieri di invidia, rabbia verso il prossimo, critiche, maldicenze, oh, chi scava merda si attira merda, per usare un francesismo. E quindi continuiamo ad attirare nella nostra vita quelle stesse cose negative che abbiamo creato noi. Cioè siamo noi creatori di uno stato di malessere dovuto alla nostra inconsapevolezza. Cioè a non capire che se mandiamo messaggi negativi al subconscio, ma anche semplicemente parlando con gli altri o pensandoli, noi riceveremo la stessa cosa. Se invece cominciamo a fare pensieri di creativi, ecco ancora il potere creativo, per realizzare un'umanità migliore, una collaborazione con il prossimo, un desiderio di compassione e aiuto per chi si trova in difficoltà, realizziamo pensieri positivi verso anche le persone che ci trattano male, perché noi possiamo provare compassione verso una persona che ci ha trattato male perché capiamo che dietro c'è un dolore che lo
1: Certo,
0: fa comportare in quel modo lì, no?
1: certo.
0: Quello che non è amore è una richiesta d'amore. Quindi se tu sai stare ad ascoltare la richiesta, non sei pronto ad offenderti se qualcuno ti tratta male, sei pronto a cercare di capire perché la persona si comporta così e cosa si può fare per invertire quel processo e aiutarla a stare bene. Questo è l'amore che diceva Gesù per i propri nemici, no? O coloro che si manifestano come nostri nemici.

0: Per risvegliare il potere creativo esiste una forma di meditazione che io faccio fare di circa 20 minuti utilizzando un file audio che aiuta a sviluppare le onde theta. Le onde theta sono le onde della meditazione profonda. Questo audio ti aiuta a sviluppare le onde theta, ma non basta. È necessario che tu visualizzi una cosa che vuoi creare nella tua vita. Potrebbe essere un progetto. Hai un progetto di fare qualcosa di utile per l'umanità, per il prossimo, ma potrebbe essere anche un progetto di realizzare qualcosa per te, eh? Non è che è egoistico pensare di fare qualcosa per noi, ma potrebbe essere anche il desiderio di risolvere un problema di salute. Ho un problema ricorrente di mal di fegato, faccio l'esempio, e io posso mettere nella meditazione un processo di riparazione delle strutture del fegato, che per carità è necessario lavorare anche sui conflitti biologici, perché se io aiuto il fegato a rigenerarsi, però poi ancora butto rabbia e rancore
1: A
0: per
1: livello
0: lotte
1: biologico.
0: nel... Faccio, è la tela di Penelope, no? Fai
1: Esatto,
0: adesso.
1: esatto.
0: C'è bisogno di lavorare per lasciare andare quell'atteggiamento di lotta nel territorio e concentrarsi sulle cose meritevoli. E c'è bisogno di attivare attraverso la meditazione, di creare un nuovo fegato, cioè un fegato che recupera le sue funzioni gradualmente. E questo si può fare proprio attraverso un processo di visualizzazione, che non è la richiesta al proprio subconscio che il nostro fegato sia sano, è visualizzare il fegato sano come se fosse già una realtà. Tutto ciò che noi visualizziamo quantisticamente lo creiamo. Ma se poi, dopo che ho visualizzato, durante la giornata, mi lamento con gli amici che ho mal di fegato, annullo il lavoro che ho fatto con la visualizzazione. Cioè, perché la visualizzazione continui a lavorare, ed è necessario, bisogna per forza di cose mantenere quella visualizzazione positiva del nostro fegato.
1: Capisco.
0: E è stato dimostrato da Roy Martina, Joy Dispenza e altri ricercatori americani hanno dimostrato anche strumentalmente, cioè facendo degli esami prima e dopo le meditazioni, e riscontravano dei risultati di miglioramenti oggettivi, anche di cose talora molto gravi come tumori, malattie motorie, dichiarate anche autoimmuni e quant'altro. Tuttavia, questi signori, Joy Dispenza e Roy Martina, io ho letto i loro libri, non sanno nulla di cinque leggi biologiche. Noi conosciamo le cinque leggi biologiche, abbiamo una risorsa in più, perché sappiamo non solo visualizzare il fegato, rimanendo nell'esempio, sano e funzionale in fisiologia ordinaria e in assenza di conflitti biologici, ma sappiamo anche lavorare le emozioni che danno energia ai conflitti a carico del fegato. Rabbia e rancore, per intendersi.
1: Certo.
0: Quindi nella stessa meditazione lavoro e per visualizzare un fegato sano e per sciogliere rabbia e rancore.
1: Quindi lasciare
0: Questa
1: andare.
0: è quella che noi chiamiamo meditazione attiva, positiva. Ed è sicuramente la più bella, perché se tu hai attivato questa forma meditativa con l'emozione della gratitudine, quando finisci una meditazione senti che hai un cuore pieno di gratitudine. Ed è difficile che inizi male la giornata. Se al mattino la prima cosa che hai fatto è stata la meditazione, è difficile che inizi male la giornata, perché la gratitudine attira ragioni ulteriori per essere grato.
1: Capisco.
0: Come chi invece svegliarsi di cattivo umore attira situazioni che ti daranno ulteriore cattivo umore. Siamo noi i creatori della nostra vita, è inutile che ce la raccontiamo. Noi pensiamo sempre che siano fattori esterni, no? Che sono la causa del perché sto male, perché non capiscono come, cosa faccio, come sono. Basta, basta. Sei tu il creatore. Comincia di primo mattino, svegliati 20 minuti prima, 20 minuti di meditazione in gratitudine e vedrai che starai meglio. Però qualcuno dice: sì, ma come si fa? Perché io non mi vengono in mente tanti motivi per essere grati. Allora si fa così. Tu immagina una cosa che hai, per esempio hai una casa dove abiti e esprimi il desiderio, mi piacerebbe tanto avere una casa dove abitare. Poi apri gli occhi e dici, caspita, ce l'ho, ed esprimi gratitudine. Mi piacerebbe tanto avere un figlio, due figli, un nipote, due nipoti, quelli che hai in realtà, no? Non quelli che vorresti. E dici, mi piacerebbe tanto avere un figlio, una figlia, apri gli occhi, ce l'ho. Mi piacerebbe tanto avere un paio di nipoti, io ce li ho. Apro gli occhi, ce li ho. Sono in grado di manifestare gratitudine desiderando quello che già ho. E da lì il passo di poi esprimere gratitudine per quello che durante la giornata arriverà di positivo, passo è breve. Avremo altre opportunità per farlo. Però parlare di queste cose qui, sono consapevole che non sono certo l'unico a farlo. Ci sono tanti formatori che insegnano questo tipo di meditazione. Ma io ho una forma di meditazione che non ho mai sentito da nessuna parte. Ma non dico questo per raccontarvela, no? Come per dire ce l'ho solo io. No, siccome tutte le cose che mi arrivano per intuito mi portano poi a verificare se queste cose corrispondono al vero, cioè se
1: Certo.
0: funzionano. Allora, ho scoperto recentemente una tecnica di meditazione che simpaticamente ho chiamato la morte nera.
1: Ah, per fortuna che è simpatica. Questo termine è poco
0: Morte
1: simpatico.
0: nera di Darth Vader, guerre stellari.
1: Sì,
0: Perché
1: ok.
0: l'ho chiamata la morte nera? Perché tutti i maestri ci insegnano a meditare su emozioni positive.
1: Sì.
0: In realtà, in questa meditazione, mediteremo sulla paura di morire. Quindi entreremo in uno stato di paura per capire a cosa serve attivare quella paura. Come si fa? Di solito quando fai meditazione ti insegnano, no? Nella parte alta del respiro, quando arrivi, fai una pausa di 5-10 secondi, poi soffia fuori, eccetera, eccetera. Qui facciamo il contrario. Facciamo prima una respirazione lineare per riempire i polmoni di ossigeno. Poi vuotiamo completamente i polmoni. Blocchiamo il respiro e restiamo senza respirare per 30 secondi. E
1: Ok.
0: sembrano pochi, ma non sono
1: No,
0: pochi. 30
1: assolutamente. Dobbiamo fare esercizi di apnea.
0: secondi. Quando arrivi alla fine dei 30 secondi, hai una sensazione di paura di non riuscire a respirare. Quella paura è l'attivatore del bios del subconscio. Allora, chi conosce l'informatica sa che tutti i computer hanno dei programmi che si manifestano all'utente, che senza sapere che dietro c'è un BIOS, cioè c'è tutta una serie di prompt, di vari comandi che vengono dati, messi per iscritto, che fanno funzionare i programmi.
1: Sì.
0: E chi sa lavorare può uscire dal programma normale del computer e entrare in questo che si chiama BIOS e può modificare queste scritture per cambiare la modalità del programma. Allora noi, attivando la paura di morire, che sarebbe la mancanza di respiro, per la
1: Sì.
0: biologia, paura di morire è non respirare.
1: Sì.
0: Attivando la paura di morire, andiamo ad aprire il BIOS del subconscio e mentre il subconscio è nel panico perché dice qua devo fare qualcosa urgentemente, per farlo respirare, sennò questo mi muore.
1: Sì.
0: E non c'ha molto tempo perché ho vissuto una DHS di fatto. Quella DHS mi sta portando alla morte. La biologia apre il suo BIOS e in quel momento io gli inserisco un messaggio positivo di riparazione del mio fegato. Attivo la riparazione del mio fegato. È come se gli mettessi un virus nel programma che lui sta cercando di gestire per farmi respirare. In un certo senso la frego il subconscio, perché lui quando percepisce il messaggio sicuramente te lo realizza in tempi brevi, perché lo percepisce come parte del programma di morte.
1: Capisco.
0: Arrivi ai 30 secondi, ricominci a respirare e torni in biologia normale, fuori dal conflitto. Solo che hai attivato un programma a livello, dice Roy Martina, a livello dei geni. Cioè la mente ha attivato dei geni per riparare in modalità straordinaria il fegato. O addirittura ha disattivato dei geni per togliere l'infiammazione al fegato. Ora è sufficiente che nel corso della giornata tu richiami questo messaggio, puoi anche ripetere questo tipo di meditazione con 30 secondi senza respiro a polmoni vuoti, ripetendo il messaggio, riparo, ristrutturo, mettetela, guarisco anche, puoi mettere come volete, l'organo su cui ti stai concentrando. Ora, perché questa tecnica la insegno in un gruppo? Perché bisogna saperla fare, perché se c'è gente che ha una polmonite, non puoi fargli fare 30 secondi senza respirare, mischiata.
1: Certo.
0: Bisogna che la persona sia in buona salute per poter fare l'esercizio. Ma allora chi non è in questa buona salute, ha poco respiro oppure va in ansia, fa una pausa di 5 secondi. Tutti siamo in grado di farla. Quando vede che fa la pausa di 5 secondi, manda il messaggio di riparazione verso l'organo che intendeva riparare, si trova che la prossima volta saranno 6 secondi che riesce a stare senza respirare, poi 7, poi 8. E io ho visto che tutti arrivano ai 30 secondi. È solo questione di esercizio. Certo è che se hai una polmonite, ovvio che il primo organo dove andrai a concentrarti per la riparazione saranno i polmoni, no?
1: Certo.
0: Quindi se tu lavori pari passo con la riparazione dei polmoni, questi recupereranno fiato e ti daranno la possibilità di realizzare questa riparazione ai polmoni. Ma possiamo usarla non solo per singoli organi, possiamo usarla anche per strutture, possiamo usarla per apparati, che so, apparato osseo, uno ha osteoporosi, ha cancro alle ossa, apparato muscolare, uno ha dolori continui ai muscoli, apparato nervoso, motorio e sensorio. Uno ha paralisi motorie e sensorie, possiamo lavorare anche gli apparati. E vi assicuro che la tecnica fatta con la modalità della paura di morire è molto più veloce della tecnica fatta con le emozioni positive.
1: Ok, questo l'hai sperimentato.
0: Sì, lo sto ancora sperimentando. E sicuramente il corso sarà l'occasione per far vedere a molte persone quanto sintomi che sono presenti in quel momento possono risolversi nel giro anche di poche ore. Io ho già visto questo. Quindi la morte nera mi dà più non sottovalutare il potere della forza, diceva Dark,
1: Guerre
0: il
1: stellari,
0: cattivo.
1: sì.
0: Non sottovalutare il potere della forza. E si riferiva Dark Fenner ha una forza negativa,
1: Certo.
0: basata sulla paura.
1: Sì.
0: E vuoi vedere che sto giro li freghiamo attivando dei programmi di riparazione con la paura della morte?
1: Allora, posso farti una domanda, Adriano? Allora, chiaramente
0: Dimmi.
1: io non sapevo quello che tu mi potevi proporre questa sera, nel senso che appunto è la prima volta che ti ascolto, non so nulla. E quindi per me è tutto molto nuovo, è molto wow. Però faccio anche riferimento a quello che nei tuoi vari corsi mi hai anche insegnato. E quindi al fatto che spesso e volentieri, parliamo dell'esempio del fegato, abbiamo dei sintomi quando siamo in risoluzione del conflitto, e questi sintomi in risoluzione del conflitto, molte volte il fegato magari, adesso non lo so se sia questo il caso, non mi dà in conflitto attivo, quindi quando io effettivamente ho il problema del fegato, me li dà proprio in risoluzione. Quindi ho imparato che nel momento in cui sono in risoluzione, il fegato mi dà i sintomi, devo lasciare il tempo che l'organismo passi quel tempo da quando io appunto ho fatto PCLB, per cui ci sia la risoluzione dei vari sintomi. Quindi io so che in questo momento no, posso avere un fegato che mi fa male, ma con il tempo piano piano avrò la risoluzione di quello che io chiamo la malattia, perché in base appunto a dei...
0: Purché non fai
1: una recidiva. Ok, e su questo siamo d'accordo, cioè purché comunque sia il mio subconscio magari non vada di nuovo a riattivare quel conflitto che mi porta inevitabilmente a recidivare, e quindi al fatto che il fegato continui a persistere in quella problematica lì.
0: Allora io ho rabbia e rancore verso mia suocera perché mi ha detto delle cose molto brutte. Ogni volta che la vedo mi riparte un altro programma di rabbia e rancore.
1: Ok.
0: A meno che non faccia un lavoro per sciogliere dentro di me, come per esempio fare pace con la suocera. Non è così terribile, è fattibile, è tra le cose umane che noi possiamo ancora realizzare, come pace con la suocera.
1: Questa cosa, questa entità, la pace con la suocera, va bene, questa potrebbe essere un'egregora limitante, però Adriano, installata.
0: L'egregora limitante è quella di considerare la suocera con un atteggiamento negativo.
1: Esatto.
0: Quella è l'egregora limitante. Esatto, se invece tu impari a vederla come essere umano, con i suoi limiti, anche con i suoi sbotti, se vogliamo, come te poi alla fine, ma impari ad apprezzarla per il suo valore e ad avere gratitudine anche solo per averti dato la figlia che tu hai sposato o ti sei messo insieme. Quando impari a rivolgere verso di lei emozioni positive, miracolo, ti accorgerai che la suocera farà altrettanto verso di te. Mm-hmm. E si potrebbe creare una relazione come con una mamma. Io queste cose le ho viste.
1: Quindi la mia domanda è questa, con riferimento proprio prima al tema del fegato, per cui magari adesso non sto recidivando, però sono in una situazione di risoluzione del conflitto e quindi ho dei ho appunto dei sintomi evidenti del problematica relativa al fegato. Io vado a fare questa meditazione di cui appunto mi stai parlando, questa morte nera. Per cui la morte nera ha lo scopo di andare a fare in modo che io vada a riparare il mio fegato, ma in realtà è già attiva la riparazione, perché il mio a livello biologico già la risoluzione. Cosa cambia?
0: Certo.
1: Cosa cambia?
0: Abbrevio il processo.
1: Ok.
0: Abbrevio il processo di riparazione. Talora i processi di riparazione fatti in stato meditativo sono istantanei. Quando si parla del miracolo, no?
1: Sì.
0: Della persona che era paralizzata all'improvviso cammina facendo la meditazione, succedono queste cose, vuol dire che c'era un blocco a livello motorio e forse anche sensorio che l'atto creativo della meditazione ha sbloccato all'istante.
1: Capisco.
0: Anche con l'omeopatia verbale, tu ne sei testimone, alcune limitazioni di vita si sbloccano all'istante.
1: Certo.
0: E tu lo sai per esperienza.
1: Sì.
0: Per cui non è che una tecnica elimina l'altra, non è che la normale biologia sia sbagliata e noi dobbiamo sostituirla con... No, facciamo un lavoro per aiutare le riparazioni biologiche al meglio. Anche un'altra tecnica che... Quanto tempo abbiamo ancora, Laura?
1: Abbiamo ancora... adesso fra 12 minuti abbiamo la pubblicità e poi abbiamo anche volendo altro quarto d'ora, quindi insomma per adesso prima della pubblicità 12 minuti.
0: Ok, perché un'altra tecnica che insegnerò al corso si chiama la tecnica della distrazione.
1: Sì.
0: Uno dice: cosa c'entra? C'entra perché tanti programmi biologici, soprattutto a carico del mesoderma recente, che riguarda muscoli, tendini, ossa, cartilagini, tendono a recidivare, cioè a ripetere il programma sulla base del dolore nella fase di riparazione. Cioè io ho male alla spalla
1: Sì,
0: destra, faccio
1: sì.
0: un movimento di questo tipo, sento un dolore lancinante alla spalla, è partito un altro programma che a sua volta dovrà fare una fase di riparazione. Così facendo noi restiamo incastrati all'infinito in dolori continui, più o meno costanti, alla spalla. Ma se noi vogliamo rompere il meccanismo, dobbiamo per esempio tenere la spalla a completo riposo. Per esempio, mi metto un fazzoletto intorno al collo, infilo il braccio e vado in giro tutto il giorno col braccio a riposo totale. Non lo muovo perché nel momento che lo muovo sento dolore e io devo evitare il dolore come la peste, se no mi ritorna,
1: Il conflitto
0: ritorna
1: del dolore.
0: la ripetizione del dolore.
1: Certo.
0: Ma attenzione, perché adesso vi cito un'esperienza di una donna che avevamo affrontato un suo problema al ginocchio, avevamo individuato qual era il conflitto. Con l'omeopatia verbale era riuscita a risolverlo, però il dolore che gli generava il ginocchio in riparazione gli faceva ripetere all'infinito. Aveva un ginocchio che lei definiva distrutto, cioè lei doveva camminare perché doveva muoversi, lavorare, fare, ma il dolore era costante a carico del ginocchio. Quello impediva di non recidivare. E quindi continuava a ripetere all'infinito il sintomo. Cosa l'ha aiutata a cambiare? È successo che la mamma ha fatto un ictus ed è stata ricoverata in ospedale per circa un mese. Lei, per tutto il periodo del ricovero della mamma, è stata sempre presente al suo letto per assisterla, seguirla, darle da mangiare, lavarla, cambiarla. Era tutta focalizzata sulla mamma. Alla fine di un mese la mamma è cominciato a stare bene, l'hanno dimessa, è tornata a casa e, miracolo, il dolore al ginocchio era scomparso. La tecnica della distrazione, cioè distrarre la testa dal sintomo, permette al sintomo di continuare il suo percorso di riparazione senza fare ulteriori recidive.
1: Certo, e in questo
0: Capito come?
1: senso, certo, probabilmente non azionava più tanto il ginocchio in modo tale che quindi andava.
0: No, no, lo azionava perché si muoveva intorno al letto della mamma. Aveva dolori se li ascoltava, ma era talmente protesa ad assistere la mamma che era in difficoltà che lei il suo dolore non lo ascoltava più. Recidivava.
1: E quindi in questo modo tu dici non andava più a recidivare?
0: Recidiva locale si chiama.
1: Ho capito.
0: È anche la stessa cosa. Quando tu, qui stiamo parlando dell'endoderma, no? Tu hai un problema che quando mangi la pizza la pancia si gonfia. Allora, mangio la pizza che mi piace da morire, dopo che l'ho mangiata la pancia si gonfia. E io penso, ecco, vedi che la pizza mi fa male. No, è il contrario. È la privazione della pizza che ti faceva aumentare l'assorbenza a carico dello stomaco e del duodeno, e quando hai finalmente mangiato il boccone che tanto desideravi, che di tanto avevi necessità, quando lo mangi vai in soluzione dell'assorbenza, hai una drastica perdita della funzione assorbente, lo stomaco e il duodeno non assorbono più. Perché sai che con la fermentazione della digestione noi facciamo gas, non assorbe più e la pancia si gonfia come un pallone. Però tu sei arrivata all'errata conclusione di dire vedi che la pizza mi fa male, quando in realtà il messaggio della biologia era finalmente ho mangiato il boccone di cui avevo bisogno. Allora quando tu distrai la tua testa dal sintomo, perché hai capito che è un sintomo positivo, non è qualcosa che ti ha fatto male. Tu in quel momento applichi la tecnica della distrazione.
1: Sì. Sì, capisco. Sai, qui adesso andiamo verso tutto un... mi si aprono molte finestre, per esempio come il tema del fatto che la pizza non viene lievitata come deve essere, quindi la pasta della pizza non è stata lievitata e quindi molte volte c'è tutta una fermentazione in atto di un certo tipo, per cui fermenta in pan... Quindi tutta questa cosa tu mi stai dicendo che non è vera.
0: Non è che non sia vera, può essere parzialmente vero, ma sono
1: I
0: cofattori.
1: cofattori.
0: Cioè, è ovvio che una pizza cruda, quando la metti in stomaco, fermenterà di più e quindi produrrà più gas. Ma
1: Certo.
0: se tu sei nella normale assorbenza, non avrai gonfiore. E quando crolla l'assorbenza perché finalmente hai mangiato la pizza di cui avevi tanto bisogno, è in quel momento che il gonfiore, invece di essere un po', sarà un po' di più, perché hai mangiato qualcosa di crudo che ha fermentato ulteriormente in pancia.
1: Il bisogno della pizza è una credenza nostra, perché in realtà il bisogno, nel momento in cui uno, come dire, mangia qualcosa che comunque gli dà delle sostanze, il bisogno è già a livello biologico,
0: Non
1: soddisfatto.
0: è un bisogno alimentare per gli alimenti, è una memoria della tua infanzia. Quando la mamma ti prendeva la pizza per farti felice e tu vuoi mangiare anche adesso la pizza per sentirti nella felicità di quando eri nell'infanzia. E succede, solo che poi vai in preoccupazione perché la pancia si gonfia. Se tu superi quella preoccupazione e distrai la testa, vedrai che il gonfiore si scarica prima e probabilmente le volte successive farai sempre meno gonfiore, fino a che a un certo punto ti accorgerai che il gonfiore non c'è più, se non quello normale della digestione, insomma, capito? Ma anche un'altra cosa, tu immagina che vai a mangiare la pizza con una persona antipatica, fastidiosa, spacca maroni, è ovvio che quello influirà sul processo digestivo. Perché non è solo la pizza, ma sono le memorie associative. Ma se tu, Laura, vai a mangiare la pizza con un figo della Madonna, bello, intelligente, interessante, che ti dice che ti vuole bene, che vorrebbe realizzare qualcosa con te, tu puoi avere tutte le intolleranze che vuoi, quella pizza non ti farà male. Hai capito?
1: Bene, perché c'è già l'aspetto, chiaramente abbiamo detto, di un aspetto di positività in cui ci predispone.
0: Vedila dal punto di vista del cibo. Il cibo nel traslato
1: Sì.
0: è quello di cui ho bisogno. In questo momento ti trovi davanti a un bel figo che ti tratta come una principessa, la tua parte emotiva aveva bisogno di questo, quindi è soddisfatta e non va a portarti in soluzione i problemi dell'assorbenza.
1: Capito.
0: E anche il giorno dopo vedrai che fai la cacchina giusta, che non c'è neanche bisogno di pulirti il culetto alla fine, da tanto è pulita.
1: Fantastico. E quindi anche in questo abbiamo fatto tutto il percorso del tubo digerente.
0: Esatto.
1: Esatto, molto.
0: Siamo continuamente condizionati dalle emozioni che associamo al cibo. Distraggo la testa. Ora, se sono emozioni positive, no, ci sto con la testa, ci sto col cuore, ci sto con tutto. Ma se sono emozioni negative, distraggo la testa facendo in quel momento una breve meditazione sulla gratitudine, sulla gioia, in modo che evito di andare ad appesantire il programma poi in riparazione del conflitto dell'assorbenza. Sono
1: Questa è anche una buona
0: piccoli.
1: soluzione se per caso dovessimo mangiare con delle persone antipatiche, di poi un attimo isolarci, andiamo un attimo in bagno
0: Esatto,
1: e facciamo.
0: isoli nel tuo benessere interiore. E se ogni tanto ti rivolgono la parola, gli rispondi educatamente e poi ritorni nella tua condizione di
1: Centratura
0: benessere.
1: e di ringraziamento, soprattutto se magari abbiamo delle persone che si lamentano continuamente, magari quando
0: Beh.
1: parlano, no? È molto comune perché è più facile lamentarsi, quindi
0: E quindi la prossima volta sai che con quelle persone non ci vai più a mangiare la pizza, perché se devono portarti in negatività.
1: Ma sai, ci sono delle volte delle situazioni un po' particolari per cui sei quasi costretto, no? E quindi c'è una sorta di
0: Isoli,
1: isoli,
0: ti
1: infatti,
0: isoli.
1: creiamo un isolamento in modo tale da poter
0: Dici, Dici, piuttosto che mangiare con voi, preferisco la morte nera.
1: E tutti diranno: che cos'è? Beh, vai alla pratica di Adriano, che così capisci cos'è la morte nera. Giusto,
0: Sembra
1: giusto.
0: incredibile più che un'emozione che tutti considerano negativa, la paura, ma in realtà la paura non è un'emozione negativa, è un'emozione che si attiva per la sopravvivenza. Quindi è necessaria, è utile. Se ti si presenta davanti un cane rabbioso che vuole morderti, è saggio, è utile avere paura, perché la paura ti attiva l'adrenalina per la fuga o la noradrenalina per la difesa o l'attacco.
1: Certo.
0: Quindi impariamo che anche le emozioni che noi consideriamo negative sono utili in certe circostanze della vita. Tu vai a un supermercato a cercare di portare via un neonato a una mamma che ce l'ha dentro il passeggino. Potresti passare i peggiori 5 minuti della tua vita.
1: Come giusto che sia, è la creatura della
0: Perché la
1: madre.
0: mamma attiva rabbia e rancore per difendere il figlio,
1: Certo.
0: salterà addosso all'aggressore, gli cava gli occhi se serve, ma
1: Giusto.
0: gli impedirà con tutta la sua forza di portarsi via il bambino o di
1: Eh
0: fargli
1: sì,
0: del male.
1: difesa del
0: Anche
1: cucciolo.
0: questo è utile e biologico. Bisognerebbe spiegarlo a quegli assistenti sociali quando vanno a casa delle famiglie a portare via i figli.
1: Ecco, questo è un terribile argomento. Allora, Adriano, ci sentiamo fra pochissimo dopo la pubblicità.
0: Ok, a dopo, ciao.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Devo stare in piedi.

0: Tiferet Radio Gamma 5, 8 giugno 2026, siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 in via Antonina 66 a Campodarsico. C'è anche la diretta su YouTube, Tiferet Laura, questo mio canale, e anche direttamente da Telegram, Tiferet Laura Ferro, per cui può essere... aspettate, vediamo se Tiferet Radio Gamma 5, siamo in diretta dal canale YouTube Tiferet Laura e anche da Telegram, Tiferet Laura Ferro. Oggi, come si diceva, appunto 8 giugno 2026. L'ospite di questa sera, Adriano Buranello, come attivare il potere creativo nella tua vita. E queste le tecniche, nella parte ormai siamo quasi al tre quarti della nostra intervista. Adriano ha dato delle interessanti spunti su quelle che saranno le tecniche che insegnerà il sabato 20 giugno. E, per appunto
1: dalle 14 alle 18
0: pomeriggio, dalle 14 alle 18 sarà dove, Adriano?
1: A Rosà.
0: Per avere informazioni c'è una mail che puoi lasciarci ed eventualmente, oppure possono andare a vedere da te su Facebook, hai pubblicizzato l'evento. Quindi,
1: se vuoi una mail ti do adrianobur@libero.it.
0: Benissimo.
1: Adriano Burr, che sarebbe Buranello, no? Adriano Burr, @libero.it.
0: Benissimo, oppure eventualmente andate direttamente da Adriano Buranello su Facebook e lì probabilmente possono trovare.
1: Poi su magari... Facebook Adriano.Buranello.
0: Sì, oppure poi su Messenger ti possono scrivere, da lì trovano tutti i contatti.
1: Esatto.
0: Stavamo dicendo prima dell'interruzione il tema del fatto che ci sono queste situazioni di assistenti sociali che appunto può succedere, anzi si sentono questi casi, dove appunto tolgono i figli per delle motivazioni, insomma, che possono essere più o meno per me lecite, perché non esiste lecità in certe situazioni.
1: Non voglio discutere su quanto siano lecite o meno, che ci sarebbe da dire molto, ma non è l'argomento.
0: Chiaro,
1: su cui voglio
0: che cosa succede? Che cosa succede?
1: È la biologia di una madre a cui cercano di portare via i bambini. Può diventare una iena, può saltare al collo anche ai carabinieri e agli assistenti sociali. Così si prende anche una denuncia come madre violenta. No, non è una madre violenta, è violenta verso chi cerca di portargli via i figli.
0: È contro
1: natura. E che biologicamente è sensato.
0: Certo, lei sta facendo una cosa sensata, perché è contro natura togliere i cuccioli ad una femmina, a una mamma, certo, è una cucciolata.
1: Soprattutto la mamma. Papà magari forse riesce a moderare le sue emozioni, ma una mamma, se gli parte l'embolo per i figli, non ce n'è per nessuno, eh.
0: Beh, i greci in questo senso le chiamavano incarnare una dea in quel momento, perché comunque cioè, fa parte di istinti primordiali che sono ma sono di comunque di sopravvivenza verso per la specie, perché la madre sta salvando,
1: una forza della natura che è necessario che sia convogliata in quel poco tempo in cui può difendersi, quindi metterà tutta l'energia di cui è capace per liberarsi da quelli che vogliono portargli via i bambini.
0: Certo.
1: E biologicamente dovrebbero saperlo anche le persone che fanno questo tipo di mestiere, che non possono limitarsi a fare poi denunce per aggressione. Sei tu che stai aggredendo una madre per portargli via i bambini. Questo devi portare a coscienza prima di tutto. Puoi avere anche delle ragioni valide, che so, non mi interessa, ma cerca di comportarti tenendo conto della natura umana, che è quella di difendere il nido,
0: certo,
1: dei bimbi.
0: Certo, sempre e comunque, perché effettivamente è poi quello il senso. Certo, Adriano. Allora, innanzitutto Luisa ha scritto 30 secondi con 3 punti esclamativi. Voi siete matti. Quindi...
1: No, sembra impossibile. Io arrivo anche a 40.
0: Perché hai fatto dell'allenamento.
1: Un po' di allenamento.
0: Un po' di allenamento. Quindi ecco, intanto richiamiamo
1: già... Però ricordatevi che quando fate 30 secondi di non respiro a polmone vuoto, ti viene la morte dentro. Per quello l'ho chiamata la morte nera. Ti viene la paura della morte. Poi quando respiri rinasci, però intanto hai messo dentro il virus di inserire nel programma di emergenza la riparazione del fegato, la riparazione dello stomaco, la riparazione dell'intestino. Gliel'hai messo dentro perché in quel momento il BIOS era aperto, quindi non si trattava solo di attivare al massimo programmi per la sopravvivenza, cioè per indurti a respirare, ma era anche di attivare altri programmi perché nel BIOS aperto noi possiamo metterci dentro di tutto. Non abbiamo il tempo di fare un organo, un tessuto, un apparato, possiamo riuscire a mettercelo dentro in termini di riparazione.
0: Certo, in pratica allora tu dici nel momento in cui noi percepiamo quella situazione, poi siamo noi che dentro di noi ci parliamo e diamo quell'informazione.
1: Sì, col pensiero mandiamo un'informazione,
0: Fegato, stomaco, certo.
1: riparo il fegato, riparo lo stomaco.
0: Sì, sì,
1: Comunque
0: sì, sì.
1: un'informazione di riparazione se c'è bisogno, se c'è bisogno che quell'organo venga riparato.
0: Benissimo, invece ci
1: Allora,
0: sono.
1: Rita, ciao
0: Sì.
1: Rita!
0: Ecco, sì, ci ho salutato. E poi è stato bello perché qui praticamente cioè, grazie per questo appello che hai fatto, Adriano, perché sono arrivati messaggi, insomma, uno fra tutti, vabbè, ciao bellissima, vieni fuori con me a mangiare una pizza, io sono gran figo, ecco. Quindi penso alla mia salute, quindi ecco, sono anche molto
1: Pensa,
0: gentili.
1: ti capita anche di cuccare, Laura.
0: Pensa un po', Adriano, pensa un po'. Grazie
1: Mi
0: a te.
1: ringrazierai, mi
0: Infatti, te lo sto
1: ringrazierai.
0: facendo ufficialmente, guarda, questo ringraziamento, Adriano.
1: Meno male.
0: Perché così mi capita due cose in una, sia di andare fuori a cena, sia di star meglio. Va bene, grazie. Allora, cosa possiamo dire ulteriormente del tema?
1: Sì, non ci sono altre domande, vero?
0: Aspetta che guardo. Ah no, sì, una precedente. Buonasera, grazie per questa intervista ed grazie ad Adriano. Chiedo gentilmente di sapere che cosa intende per subconscio, Paolo.
1: Allora, dobbiamo sapere che l'intera massa psichica del nostro cervello è data dalla mente razionale, dal subconscio e dall'inconscio profondo. Nella seguente percentuale, la mente razionale occupa un 2% dei processi cerebrali, il subconscio occupa un 30% e il rimanente è inconscio profondo. Prendetele non alla lettera, approssimative. Questo comunque ci fa capire che il 98% del cervello è coalizzato nella parte subconscia e inconscia. Quindi è molto più pesante l'influenza che dà il subconscio e l'inconscio rispetto a quella della mente razionale. Anche se noi crediamo di fare delle scelte nella nostra vita sulla base del pensiero razionale.
0: Razionale, certo.
1: Ma in realtà, nella maggior parte dei casi, siamo stati pensati dal nostro subconscio, che è talmente abile che poi ci fa credere che la scelta sia anche razionale. Perché se fosse così, quanti uomini si sposerebbero?
0: Non posso rispondere io, Adriano.
1: Direi quasi nessuno, perché quando un uomo va a valutare in base anche alle esperienze oggettive, come vanno a finire tanti altri uomini che si incastrano in relazioni tossiche, vabbè, può anche dire, ma la mia moglie non sarà così, lo dicono tutti all'inizio. Poi, se si fa un percorso insieme di crescita personale, anche sì, ma se si prendono strade diverse, poi il matrimonio porterà grandi problemi. Quindi, a chi me lo fa fare, razionalmente, noi non scegliamo di sposarsi perché ho valutato tutti i vantaggi, i pro, i contro, lo scegliamo su un'onda emotiva. È l'emozione di sposare quella bellissima e meravigliosa donna che mi fa portare al matrimonio. Come un agnello che va allo scannatoio.
0: Ma
1: No, dai, sto
0: dai, ma
1: scherzando.
0: ecco, no, perché mi ricordo, mi è fatto venire in mente un'intervista, o meglio, il reel che ho ascoltato, dove si dice dove c'era Galimberti che diceva: ricordatevi che nel momento in cui ci si innamora si contatta la follia, se noi non contattiamo la follia non possiamo innamorarci, e quindi non esiste questo rapporto incredibile. Per cui anche il dire vivo in una relazione tranquilla, quello dice lui, non abbiamo contattato questa incredibile emozione che proprio ci porta fuori di testa, in cui non possiamo stare bene, o meglio stiamo bene ma siamo continuamente in queste emozioni che ci portano,
1: alterniamo stati di bellissima relazione, amore intenso, a momenti che ho pieni coglioni, non riesco più a
0: Adriano
1: accettare. Scusa. Lui o lei, non è che deve essere solo un problema femminile, anche uguale il maschile.
0: Infatti, anche perché insomma sappiamo che non hai. Io mi sono preoccupata, la tua componente non è assolutamente una componente da una parte all'altra. Qui si sono anche battute, insomma, però rende l'idea il fatto che comunque noi siamo con alcuni stati alterati, emotivi, in cui non si fanno scelte razionali.
1: Cosa dice Giacobazzi, comico?
0: Non lo so.
1: Come fa una donna a convincere il suo fidanzato a sposarla? Gli può dare tutte le ragioni che vuoi, ma lui non si convince. A un certo punto gli dice: faremo una grande festa. Festa ce l'ho nei miei neuroni. E con la festa ti fregano.
0: Va bene.
1: Dai, scherziamo.
0: Certo.
1: Ecco, un'altra cosa che insegnerò al corso
0: a scherzare
1: è che la vita è un videogioco.
0: La vita è un videogioco.
1: Non dobbiamo prenderci troppo sul serio.
0: Questo sì.
1: È un videogioco dove la nostra anima ci fa sperimentare la dimensione dualistica. All'interno del videogioco abbiamo delle sfide. Se non le superiamo, restiamo incastrati a un livello basso del videogioco. Quando riusciamo a capire che c'è quella porticina nascosta dietro che potevo arrivare con, supero il livello e faccio uno step che è un salto quantistico. Certo. Cioè vado io a un livello più alto.
0: Sì.
1: Più alto è il livello, più la vita è gratificante. Più basso è il livello e più la vita è pesante.
0: Sì, e tra l'altro questo è... come dire, calza a pennello anche col tema dell'evoluzione biologica, con i conflitti che noi abbiamo, no? Sì.
1: Nel momento in cui... Perché anche i conflitti sono un'opportunità per evolvere.
0: Sì.
1: Se tu dici, ma è colpa di mio marito, è colpa di mia moglie se stiamo male, tu non solo peggiori la qualità della tua vita, ma peggiori anche quella degli altri. Se invece ti prendi la responsabilità e dici: no, sono io che sto determinando questa situazione di tensione nel matrimonio, e fai un tuo lavoro per lasciare andare e accogliere con amore, miracolo, ti accorgi che anche l'altro o l'altra cambia atteggiamento. Allora, siamo noi i creatori del videogioco e lo modifichiamo ogni qualvolta siamo consapevoli che possiamo farlo.
0: Certo. Certo, e così forse potremmo anche digerire meglio, avere meno il fegato, così forse il fegato meno infiammato, meno confuso.
1: Non soffrire di stitichezza.
0: Ecco, sul tema della stitichezza c'è un mondo stitico, chissà come mai.
1: Sono tante contrarietà indigeste, tante incomprensioni, oppure non mi dà a livello affettivo quello di cui ho bisogno. Vivere in mancanza di è una vita di M, per non dirla.
0: Certo.
1: Perché non fai altro che attrarti altra M. Se invece tu cominci a vedere che sei tu responsabile, guardate che tante persone hanno cominciato a capire il meccanismo semplicemente mettendo in pratica un esercizietto che gli ho insegnato. Quando ti trovi davanti a tuo marito e a tua moglie che ha un atteggiamento aggressivo nei tuoi confronti, chiudi gli occhi, ringrazialo o ringraziala di cuore dentro di te che sta manifestando un problema che è in te. Quando tu fai questo di cuore dentro di te, fai un reset a livello energetico, smetti di mandargli frequenze che lo provochino.
0: Capito.
1: e tu osserverai che cambia l'atteggiamento dall'altra parte. Allora, è lui, è lei la causa o sei te la causa? Un argomento su cui riflettere.
0: Molto, infatti, è un bellissimo argomento su cui riflettere. Sì, chiaro. È chiaro che siamo sempre lì anche nel tema delle comunicazioni. Questo, insomma, è anche giusto anche per un discorso, ma molte volte c'è un tema anche di. C'è sempre comunque un 50%, no? Noi possiamo creare l'altro, l'altro crea noi, quindi c'è. E poi è anche l'interazione con chi noi decidiamo di interagire, che è responsabilità nostra, no? Per cui effettivamente sì, lì
1: È
0: poi
1: comunque la nostra scelta di vita.
0: sempre, certo.
1: Tante donne dicono, dopo magari aver divorziato dal marito o viceversa, lo ringrazio di cuore perché ha fatto di me una vera donna. Perché mi ha permesso di sviluppare qualità che altrimenti non avrei manifestato. Allora ha fatto i suoi salti evolutivi pur in una relazione difficile, che a un
0: Sì.
1: certo punto ha deciso di chiudere, ok. Ma la chiusa in accettazione di tutto ciò che è stato. E anche l'accettazione è un bel passo. Non doversi opporre più a quello che nella vita sembra che ti succeda.
0: Esatto, mandare in accoglimento, in apertura. Eh sì, un gran passo, perché appunto la maggior parte delle volte ci tendiamo a respingere quello che ci arriva, non ad abbracciare.
1: E a pensare che il mondo è ingiusto con noi, che ci
0: Sì.
1: fa fare queste esperienze.
0: Infatti.
1: Non so se, mi pare che te l'avevo detto, il caso di quella donna che andava dentro e fuori per istituti psichiatrici. Non è il caso della Laura, non vi preoccupate. Andava fuori dentro e fuori per istituti psichiatrici perché da bambina a 10 anni era stata violentata dal nonno.
0: No,
1: Il
0: non.
1: nonno era in prigione e lei non riusciva a farsene una ragione, era pazza e quindi andava continuamente in depressione, maniacalità, dentro e fuori per cure psichiatriche. Sai com'è stata aiutata questa donna? Gli
0: No, come?
1: è stato detto dal suo terapeuta: vai in prigione a trovare tuo nonno e digli: nonno, ti chiedo di perdonarmi per averti indotto a violentarmi.
0: Mamma mia.
1: Allora uno dice: ma non può essere vero, non ha importanza. Non è importante se è vero o non è vero, è importante che è cambiata la posizione. Non sei più vittima della circostanza, ma chiedi addirittura scusa perché l'hai creata te. Da quel momento quella donna è stata a posto di testa.
0: Fantastico, però. Qui mi viene in mente
1: Non ha più avuto problemi. Capito?
0: quindi il punto di
1: A
0: vista.
1: volte può sembrare forte, però assumiti la responsabilità di quello che, povero me, mi è successo.
0: Il
1: No.
0: vittimismo crea
1: Cambia.
0: sempre delle vittime, appunto, e quindi rimani
1: Cambia, se no
0: nello
1: continuerà
0: schema.
1: sempre così.
0: Bellissimo. Adriano, grazie. Allora, possiamo dire che tutte le persone che magari non avessero compreso bene come questa tecnica, tu però passo per passo la insegnerai, insegnerai altre tecniche per toglierci appunto da queste egregori limitanti, da questi pensieri che ci possono appunto limitare la nostra vita. E quindi il tema.
1: Meditazione positiva e morte nera.
0: Queste le tecniche, come attivare il potere creativo nella tua vita. Adriano Buranello ce lo insegnerà sabato 20 giugno 2026 dalle 14 alle 18 a
1: A
0: Rosà.
1: Rosario.
0: A Rosà.
1: Il volantino mi pare che l'hai già pubblicato, vero Laura?
0: No, no, non ho pubblicato, però lo pubblicherò sul mio canale Telegram.
1: Ecco.
0: Sì, lo pubblicherò sul mio canale Telegram perché volevo fare prima questa intervista in modo tale che potesse essere anche poi oggetto, per cui magari può essere. Sì, l'ascoltano. E quindi il mio canale Telegram, Tiferet Laura Ferro, lì lo troveranno, ecco, sì. E magari lo
1: Perfetto,
0: condividerò
1: così.
0: anche su Facebook io, però direi che appunto se voglio informazioni da te ti contatterò su Facebook, Adriano Buranello, e così poi da lì insomma avranno tutte le informazioni del caso. Adriano, grazie.
1: Grazie a te, Laura, è stato un piacere come
0: Anche
1: sempre.
0: per me. Un grande
1: Grazie a
0: abbraccio.
1: tutti i radioascoltatori. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie, buona continuazione Adriano, buona serata.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao.
1: ciao.
0: Allora, ecco, torniamo in...

E torniamo in diretta 8 giugno 2026, sono le 21:27 e qui vedo che allora, bei saluti, grazie a tutti coloro che mi stanno salutando. Allora, vediamo di farci. Volevo leggere qualcosina con quello che praticamente vi avevamo interrotto prima del Cerchio di Firenze, per poi eventualmente apro anche le telefonate. Sì, apro anche le telefonate, però intanto leggo quanto appunto stavo leggendo, e quindi come vi dicevo, il libro è Il Cerchio di Firenze 77. Si dice dai mondi, il tema è Dai mondi invisibili. Questo è il titolo: Incontri e colloqui e Edizioni Mediterranee. Questo libro è una serie, una raccolta di quelli che sono appunto le varie testimonianze e anche la tiratura di quella che è stato proprio il medium che ha portato avanti per anni questi vari fenomeni medianici che sono di diverso tipo. E appunto hanno dato degli insegnamenti di un certo tipo, di un certo spessore.

Allora, continuando con il tema appunto del rinnovamento e progresso, ci dice: voi considerate nemico delle vostre intuizioni, delle vostre della vostra società colui che va controcorrente e nega ciò che comunemente si ammette. Ogni istituzione che dica di non aver più bisogno di altra cognizione, di possedere tutta la verità, è una istituzione destinata a perire, poiché è chiusa ad ogni progresso, ad ogni ulteriore arricchimento del suo patrimonio di sapere. Non tiene conto che tutto evolve e si perfeziona, e dicendo di sapere tutto si ferma, non cammina più col tempo ed è destinata a morire, ad essere superata. Il Cristo mosse l'umanità da una stasi, non già ripetendo ciò che allora si sapeva, ma portando cose nuove. Egli fu per i suoi tempi una sorta di rivoluzionario, ma grazie a ciò che disse fu possibile all'umanità di allora avere un progresso. Proprio grazie a coloro che con le loro idee vanno controcorrente è possibile ottenere un ulteriore progresso nella scienza e nella società. Se questa società o la scienza dicessero di non aver più niente da apprendere o da dire oltre a quello che rappresenta il loro patrimonio di cognizioni, in breve volger di tempo sarebbero destinate a perire. Noi vi parliamo, ma non abbiamo la pretesa di dire che portiamo la verità del tutto, la verità nella sua interezza. Ciò che noi diciamo è un insegnamento ed è importante per voi che ci ascoltate, per altre creature che potranno venire a conoscenza, ma le cose da sapersi sono moltissime. Vi siete chiesti cosa deve fare l'uomo della strada di fronte a tante scuole filosofiche, religiosi, insegnamenti, predicatori, se non essere imbarazzato? E come può fare a conoscere qual è la via giusta? Nell'intimo suo egli prova il desiderio di sapere. Ma di tutte quelle cose di cui egli può venire a conoscenza, qual è la verità? Abbandonando le proprie convinzioni che evidentemente non lo soddisfano, ecco che egli deve penetrare profondamente nell'insegnamento che gli viene dato. Deve vedere se questa verità che gli viene presentata spiega in qualche modo tutto quello che accade attorno a lui e se lo spiega in modo logico, in modo convincente. Noi non possiamo paragonarci ad alcuna religione, ma vi abbiamo parlato di quello che è attorno a voi, per spiegare il dolore, per spiegare l'incomprensione umana, per spiegare la miseria e via dicendo, contro la gioia, la ricchezza e la dissipazione. Vi abbiamo parlato della realtà, delle leggi cosmiche e vi abbiamo fornita una spiegazione generale, insomma è tutto un quadro completo che abbiamo cercato di darvi. Se questo quadro non vi risulta finito, se vi sembra che altre cose ancora possano esistere, ed è giusto, figli, allora chiedete e noi vi diremo altre cose. Se invece vi sembra che questa verità per il momento corrisponda a tutte le vostre aspettative, a tutti i vostri desideri di ricerca, noi vi diciamo di tenere presente che molte altre cose ancora restano da sapere. Esistono tanti e tanti particolari che noi possiamo collocare perfettamente nei vari comparti di questo quadro senza contraddire il senso del disegno generale, anzi completandolo. Ma se vi sembrasse che la verità da noi portata invece non corrispondesse a ciò che avviene attorno a voi, allora cercate altrove, poiché può darsi che il modo con cui noi vi parliamo non vi confaccia la vostra mente. Ciò non vuol dire che non vi sia un altro linguaggio più comprensibile a voi. Comunque sia, sempre ricordate che qualunque istituzione filosofica, religione o scienza che dicano di conoscere tutto e che nient'altro esiste oltre a quello che esse insegnano, sono istituzioni e religioni filosofiche destinate a perire. Ripeto, il progresso avviene proprio in virtù del desiderio innato dell'uomo di ricercare e di conoscere. Ed è proprio in virtù degli individui che per il loro gran desiderio di conoscere riescono a demolire le barriere delle cristallizzazioni ed aprire degli spiragli attraverso i quali altre verità vanno ad arricchire le verità possedute, che le istituzioni umane progrediscono per il progresso degli uomini. Vogliamo ribadire il concetto di comprensione in modo che resti sufficientemente chiaro a tutti.
Più volte vi abbiamo detto comprendere le creature ed oggi lo ripetiamo. Ma che cosa significa comprendere? Comprendere soprattutto significa amare, capire perché le creature agiscono senza condannarle. L'equivoco può nascere da questo non condannare, perché ciò che voi significa provare, condividere, non è così. Quando osservate qualcuno che è andato contro le leggi, sia pure umane, non dovete considerarlo un reprobo, ma comprenderlo, cioè convenire che molto probabilmente anche voi, in circostanze uguali a quelle in cui si è trovato, potreste commettere lo stesso errore. Questo però non vuol dire condividere lo sbaglio, né dire a chi erra fa pure. Siccome comprensione è amore e chi ama cerca sempre il bene dell'amato, chi comprende deve consigliare ed aiutare per il meglio colui che è oggetto della sua comprensione. L'uomo non vuole la responsabilità degli errori, perché questi non soddisfano l'ambizione del suo io, e quando ne commette uno cerca ogni scusa per dimostrare la sua non colpevolezza. Questa fatica, quanta fatica sprecata, nessuno è colpevole, ma tutti dobbiamo imparare. Fu domandato a Buddha se fosse più vicino al Nirvana chi entrasse senza saperlo, chi errasse senza saperlo o chi fosse consapevole dell'errore commesso. Il maestro rispose che è più vicino al Nirvana chi erra con consapevolezza, perché in questi v'è perlomeno la coscienza dell'errore. Ed è verissimo, l'errore, pur essendo una cosa soggettiva, rimane tale che lo si commenta con consapevolezza o no. E quindi, cosa insensata dire non ho colpa. Così, comprendere gli altri non significa scusare gli altrui errori o illudersi che non ne abbiano. Significa capire perché hanno errato ed aiutarli a non più errare. Quando ve ne sia la necessità, applicare quella che voi chiamate punizione, non animati da spirito vendicativo, ma dalla convinzione che quel castigo insegnerà a non più errare. Non fate come la società, la quale, quando non riesce con le proprie istituzioni ad educare i suoi figli, li dà in mano al magistrato e al secondino, perché più non le ricordino la sua incapacità. Siate comprensivi con gli altri, come l'Altissimo lo è con voi. Tanti e tanti sono i richiami per farci capire senza che dobbiate incorrere all'esperienza diretta. E se poi questa comprensione, nonostante ciò, non sboccia, il dolore che provate non è evocato da un desiderio di castigo e di vendetta, ma dall'amore di chi vuole il vostro vero bene. Vi è stato detto: pregate. Ma cos'è la preghiera? Qual è il valore della preghiera? Per l'uomo pregare significa formulare una petizione, spesse volte pro domo sua, come si usa dire, oppure parole su parole, senza seguire il significato logico di quello che si dice. Ma credete voi che la coscienza assoluta abbia bisogno di essere informata per sapere? Credete voi che Dio abbia bisogno di essere lodato dall'uomo? Che cos'è allora la preghiera? Il Cristo, come maestro, disse: pregate il Padre vostro che è nel segreto. Cioè, pregate quella fiamma divina che è in ciascun uomo. E lasciò una bellissima preghiera, il Padre nostro, la quale ha un profondo significato esoterico. In essa è detto: sia fatta la tua volontà. E quando la preghiera pare che divenga una petizione, si dice: dacci, rimetti, liberaci, e non dammi, rimettimi, liberami, perché non si deve mai pregare se per se stessi, ma per tutta la famiglia umana. I vostri santi pregavano, ma non pregavano per se stessi. La più bella preghiera è l'azione ed è anche la più gradita, ma non l'azione saltuaria, non l'azione che potete fare in certe occasioni quando entro di voi è
certezza ed allora siete portati maggiormente a dare un piccolo aiuto al vostro prossimo, ma quella di tutti i giorni. È giusto dire, la preghiera fatta con fede è una pratica magica. L'uomo, chiedendo con fervore, si unisce al solo sé, superiore, lo spirito, e trasforma questo suo chiedere in volere spirituale e in volontà. In tutto ciò è il segreto della grazia ricevuta. Credere che l'ente supremo favorisca chi lo loda, piuttosto di chi lo bestemmia, è assurdo. Cristo diceva: «Domandate, vi sarà dato, tutto quello che chiederete in nome mio vi sarà concesso». Sì, diceva così il maestro dei maestri, ma non vi diceva questo perché chiedete per voi stessi. Chi fa della preghiera un atto egoistico fa della magia nera. La preghiera, come la intendete voi, distrugge la fiducia di voi stessi, perché è molto più comodo per voi chiedere che una cosa vi sia concessa piuttosto che faticare per ottenerla, piuttosto che fare un atto di coraggio. Quando pregate, pregate il Padre vostro che è nel segreto. Dite: sia fatta la tua volontà e non la mia. Non domandate perché la coscienza assoluta non ha bisogno di essere informata. In lei domanda e risposta sono un'unica cosa, coscienza di tutto. Quando pregate, cercate di ricevere ciò che potete avere nel vostro sé superiore, lo spirito. In esso è pace, in esso è forza per progredire, che non vi è concessa, ma che voi avete trovato entro voi stessi. Questa è la preghiera.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

E questo, appunto, torniamo sul tema del Circo di Firenze 77, quello che ci dicono. Noi non veniamo per essere considerati dei maestri posti su degli altari ed adorati. Avete già abbastanza feticci da adorare. Non veniamo per fare dei proseliti, dei seguaci di un'etichetta. Semmai veniamo per distruggere tutto ciò, distruggere ciò che vi inibisce la comprensione, le suddivisioni razziali, morali, religiosi, sociali e via dicendo, tutto quanto vi impedisce di avvicinare i vostri simili e comprenderli. Se le verità che conoscete vi impediscono di andare incontro a chi non la pensa come voi, voi non le avreste comprese e siete voi che dovreste comprendere, nessuno può farlo al posto vostro. Noi veniamo per agevolarvi la comprensione, non per essere un ostaggio di più. Vi parliamo di verità, ma le nostre parole rimangono aride, sterili, se voi non le comprenderete e per comprenderle dovete avere la volontà di capirle. Noi non parliamo per tutti, parliamo per quelli che sono insoddisfatti di ciò che sanno, chi non desidera approfondire ciò che conosce, chi è sereno nella concezione che ha della vita, non tenga in nessun conto ciò che noi diciamo, ma chi vuol capire deve sacrificare una parte di se stesso per comprendere. Ciò che ha aiutato nel cammino trascorso non deve trasformarsi in un pesante fardello, in questo ancora da compiere. Quando parlo di cammino da compiere e di comprensione, non intendo riferirmi a nozioni da acquisire e ritenere con la memoria, nozioni che poi possono anche essere dimenticate, ma parlo di quella comprensione che è liberatrice, che non è un processo della mente, ma che dona un nuovo sentire, un nuovo essere, perciò non può essere obliata. Una tale comprensione non si raggiunge facendosi discepoli di qualcuno in particolare, ma facendosi unicamente discepoli della verità, ovunque essa sia. O Altissimo Signore, poiché tutto per una sublime legge di armonia è attratto e si avvia verso l'ambiente adatto a Lui, fa che la nostra paura e la nostra ribellione non si oppongano al compimento di questo divino principio. Fa che mai ci sentiamo soli ove dovremmo andare, ma che ognuno ti senta vicino a sé perché tu sei ovunque. Fa che la tua volontà sia la nostra, che ogni nostro simile non sia un estraneo per noi, ma un fratello. Aiutaci ad amarlo come tu l'ami. Se qualcuno di noi sarà provato, fa, o Altissimo, che egli abbracci il dolore comprendendone l'intimo significato, acciò che il suo cuore non si inaridisca. Fa che nessuna cosa di questo mondo di illusione ci leghi a sé, che quella sicurezza, spesso cercata nelle creature e nelle cose, sia trovata nell'intimo nostro, poiché solo quella è reale e duratura. E quando amareggiati dalla delusione, chiniamo la testa, fa, o Signore, che la vita ci appaia quello che realmente è, il tuo più grande dono.

E poi eccoci qui di nuovo. Allora, vediamo di continuare un altro po' la lettura, ed è il Conosci te stesso. Questo è Claudio, appunto, tra le varie voci e le medianità che Roberto Setti incarnava, questa è la voce di Claudio. Conosci te stesso. Conoscere se stessi significa conoscere la vera realtà dell'essere nostro. Significa comprendere che cosa è in noi stessi, che proviene dall'ambiente che ci circonda e dai nostri veicoli e che, pur facendo parte del nostro essere, non rivela la vera natura di esso. Conoscere se stessi significa operare una introspezione accurata, sincera, che metta a nudo quanto si agita in noi senza temere di apparire peggiori a noi stessi. Conoscere se stessi significa scavare, giungere alla radice del nostro essere, al sentire reale. Significa comprendere se ciò che noi crediamo altruismo, amore, è veramente tale. Significa riuscire a comprendere se l'affetto che è in noi è dettato dalla nostra coscienza o se non è altro che una spinta sessuale sublimata. Questo significa conoscere se stessi, avere la chiara visione della nostra natura senza cercare di nasconderla pensando di essere così migliori, senza cercare di soffocarla credendo di meritarsi in questo sforzo il paradiso. L'io come limitazione. Ultimamente è stato sottoposto alla vostra attenzione il fatto che gran parte della sofferenza dell'uomo nasce dalla sua mente, o meglio, dal modo errato di usare la mente. Vorrei portarvi un esempio. Abitualmente l'uomo non ha la consapevolezza di una parte del suo corpo fisico e a che questo non si ammali e non si procuri dolore. Così è della mente. Se arreca dolore all'uomo, ciò significa che non funziona armoniosamente. Vi è stato anche accennato il fatto che la mente può cessare di arrecare dolore all'uomo, e ciò accade quando finisce di creare e mantenere in vita l'io. La causa e l'oggetto della sofferenza è l'io. È l'io che soffre ed è illusione della separatività, il soggetto della sofferenza. Fino a che esiste l'io, persiste il dolore. Quanto più l'io è valorizzato, innalzato, sublimato, tanto più cresce la causa del soffrire. Fino a che esiste l'io, esiste corruzione, lotta, dolore. Per capire la causa della sofferenza, consideriamo che cos'è l'io. L'uomo ha un corpo fisico con i suoi sensi, vista, udito, tatto, eccetera. Ha poi un altro nucleo di sensazioni come l'irritabilità, l'ansietà e via dicendo. Ma ha ancora la possibilità di pensare, cioè interpretare personalmente la realtà, ponendo in relazione gli uni con gli altri fatti e pensieri e sensazioni, traendone delle conclusioni. Tutte queste cose, il corpo, le sensazioni, i pensieri, creano l'io. Non è che l'io pensi, semmai è il contrario. L'io non trova riscontro, non ha un'esistenza propria, contrariamente a quanto affermano gli studiosi della psiche. E perché non trova riscontro nella struttura dell'individuo? Cerca di affermare la sua esistenza con l'accumulare, crescere, possedere. È il desiderio di accrescersi che fa cercare la sicurezza della continuità, della certezza che non sarà annientato dalla vita e dalla morte. Così si fa più netto il senso di separatività, il pensiero si standardizza e viene eluso ogni cambiamento, il timore fa sì che l'uomo divenga la sua legge. Il risultato di tutto ciò è dare importanza nel senso errato alla personalità, credere che occorra accumulare per essere felici. Si dà importanza al lavoro per ciò che questo può dare al singolo con oggetti, amicizie, qualità, mentre il lavoro dovrebbe essere visto in funzione della collettività. Si dovrebbe programmare per l'intera umanità, non per il beneficio di pochi. La mente è costantemente occupata per l'io. Pensa se l'io possiede abbastanza, se avrà abbastanza onori e gloria, benessere. Così, in questa visione della separatività, ingannate voi stessi in molti modi. Ma quando cesserete di vivere in funzione dell'io, dal punto di vista dell'io, allora cesserà ogni conflitto, ogni desiderio di conseguimento. La mente sarà al fine libera e non causerà più dolore agli uomini. Avete mai pensato a voi stessi e a quante discriminazioni volontariamente o involontariamente siete usi fare? Oggi il problema razziale non è che uno aspetto dell'umanità
dell'umana discriminazione. Chi non pensa ai suoi simili catalogandoli in funzione di qualche sua personale o della società metodologica discriminatoria? Chi non pensa ai suoi simili classificandoli in belli o brutti, simpatici o antipatici, intelligenti o no, ricchi, poveri, facoltosi, potenti, bianchi o di altro colore, appartenenti ad una religione o ad un partito piuttosto che all'altro, aventi un titolo di studio o no, in qualche modo quindi classificandoli operando pertanto una discriminazione? Quale meraviglia può esservi nel vedere che altri fratelli addivengono a queste discriminazioni quando noi stessi, nostro malgrado perché non ci conosciamo, commettiamo lo stesso errore? Dobbiamo comprendere noi stessi ed amare tutti senza subordinare il nostro affetto ad alcun che, senza limitarlo ad un settore in quel quadro discriminativo che siamo avvezzi ad alimentare ogni giorno con il nostro agire. Dobbiamo amare tutti e verso tutti ugualmente muoverci, senza essere limitati in questo movimento da nessuna preferenza o da nessun ostacolo che la nostra mentalità avvezza a discriminare può crearci.

Tiferet Radio Gamma 5. Allora, giusto, siamo per i saluti. Vedo che sì, sto. Allora, grazie per questo tuo messaggio. Grazie a te, sono io che ringrazio te. Finalmente si parla dei maestri del cerchio. Ricordo che il caro Franco, che ancora tanti anni fa portava avanti i loro insegnamenti, li ho potuti approfondire, fu subito una folgorazione. E oltre il conosce te stesso, hanno descritto l'assoluto e la sua gamma di sentire, come nessun altro insegnamento aveva così lucidamente descritto. Grazie, ciao Sisto. Appunto, sono io che ringrazio te per questo messaggio, perché mi dai l'opportunità di ringraziare. Proprio perché anch'io, come te, ho potuto approfondire e conoscere il cerchio di Firenze grazie a questa radio, quindi grazie a Franco Carraro. Fu anche per me una folgorazione. Io chiesi poi, in un certo senso, avevo questa richiesta, ho mandato questa richiesta, diciamo, dentro di me di voler approfondire, poi mi avvicinai un po' anche al cerchio perché fu un momento anche molto bello. In questo, per esempio, il Circolo Ighina fece degli incontri con alcuni esponenti del cerchio che si trovavano per studiare e fu molto bello. Infatti anch'io presi i libri. Beh, io ricordo che i libri sono gratuiti, si trovano, andate sul sito del Cerchio di Firenze 77, ci sono ancora le voci dei maestri, ci sono le voci, sì, appunto, registrazioni che sono veramente molto toccanti, sono molto belle, e i libri sono gratuiti. Poi chiaramente poi uno, se vuole, se li acquista, però diciamo in PDF si possono leggere tranquillamente, gratuitamente. E quindi sono molto belli, sì, davvero. E per quello che appunto sto scegliendo quando posso di fare anche queste letture nella mia trasmissione, perché li ritengo di insegnamenti profondi, in cui ogni volta che li leggo, li sento, sento che mi appartengono e quindi sono veramente anche di grande, per me, speranza, cioè speranza inteso come fiducia che nel momento in cui queste cose sono dette, dentro di me risuonano e creano qualcosa, ecco. Quindi grazie Sisto per questo tuo messaggio. Io sono praticamente, ho quasi terminato la puntata. Metto giusto un'altra canzone per poter chiudere, per poi mettere il notturno. Metterò appunto la trasmissione di Luca di oggi. Io vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che hanno scritto questi messaggi, vi do dei saluti, grazie anche a tutti coloro che hanno ascoltato in silenzio e noi ci sentiamo fra 15 giorni, sempre qui con Tiferet, Laura Ferro, un grande abbraccio a tutti voi. Ciao, buonissima serata, buona continuazione.

0: grande sabato
1: dal titolo
2: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara.
1: Sabato 27 giugno in sede radio,
4: inizio ore 20,
2: con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile,
3: il nostro Leon.
1: A seguire il concertone di Luca Bassanese,
0: presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per sempre.
4: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
1: Permini.
3: Info
6: 3
7: 2
8: 9
6: 0
8: 0
7: 3
6: 8
2: 9
0: 8.

E allora, ciao a tutti intanto, e questo cielo sempre più blu lo volevo dedicare a Rita Benini, moglie del nostro grande Lino Bottaro, per quello che abbiamo sentito sicuramente da qualche giorno a questa parte, la dipartita anche appunto della mamma di Luca e di Eleonora. Vita particolare, nel senso, madonna quante battaglie hanno dovuto intraprendere sti nostri ragazzi, metto ragazzi insomma per capirci tutti in assoluto, e quindi volevo mandare tantissime condoglianze, un abbraccio forte forte sicuramente al nostro Lino, e quindi ciao Beo, insomma, ecco, da lì si prende spunto il mio ciao Beo del passato per dare il là poi anche a quel confezionamento appunto del sito molto molto particolare. Quindi che la terra, cara Rita, ti sia lieve, buon viaggio e niente, un abbraccio forte forte, ripeto ancora, a Lino, per tutte gli ostacoli che avete dovuto sicuramente affrontare nonché superare, con un sistema che sicuramente quando decide di metterti nel mirino diventa difficile sicuramente poter anche respirare in maniera tranquilla, quindi dedicata a te.

Tifosato, ci siamo anche oggi, 666, ormai il numero della bestia qua ragazzi, 6626, ciao a tutti, un sabato caliente nonostante tutto, ci si sta attrezzando in questo esatto momento per quanto riguarda l'estimento degli espositori del gas e quindi mercatino qui sicuramente a disposizione per quanto riguarda la giornata odierna, 6626, e allora ci siamo, ciao a tutti, ci siamo, va bene. Questi qua erano i grandi, insomma, che ho fatto ascoltare tante volte nel passato in riferimento alla canzone dedicata a quel mefistofelico prodotto che viene ancora oggi utilizzato, irrorato, supportato dai sistemi della Commissione Europea, la quale ha fatto arrivare anche l'altro giorno un nuovo tipo di varietà di soia OGM, inteso quella transgenica, per gli allevamenti, per gli umani, e quindi vuol dire da confezionarsi all'interno di ogni nostro prodotto, quasi, perché sapete che quando parliamo di prodotti fantasma all'interno, diciamo, dei nostri preparati che troviamo nei supermercati, mais e soia veramente in quantità industrialissima, noi fermi lì a lecitina di soia, ma poi amido e tanto altro, abbiamo di tutto e di più ragazzi, quindi li abbiamo definiti nel passato i cosiddetti, diciamo, le cosiddette presenze fantasma, che magari poco sono conosciute ma abbondano in maniera industrialissima. Nulla è cambiato, e proprio l'altro giorno la Commissione Europea, ripeto, ha dato il là ad una nuova varietà, poi è una varietà di soia MON, la MON sta per Monsanto, e poi magari 9, 2, 3, 4, 5, 7, so, invento il numero, ma comunque sono 5, 6 numeri uno appresso all'altro, per tradurre la varietà permessa al commercio, non permessa assolutamente da un punto di vista di coltivazioni, cioè le sementi non si possono utilizzare sicuramente nei nostri campi rigogliosi che poi svettano in maniera giallognola o giallissima, soprattutto nei termini della colza e così anche della soia, ma per quanto riguarda sicuramente allevamenti e preparati possono entrarci. Laddove il preparato supera lo 0,9% del prodotto, bisogna anche etichettarlo, e quindi è una norma, quella 2001/18, che regola anche l'immissione sul commercio e quindi della vendita dei prodotti magari macchiati dalla presenza OGM, cosa che invece non sussisterebbe nel caso passassero i nuovi OGM di Casitea, tecnica di evoluzione assistita, dove praticamente tracciabilità, valutazione del rischio e soprattutto etichettatura non sarebbero da considerarsi, sarebbe una assoluta vittoria da parte delle transnazionali di Casi Corporation, meglio ancora le conosciamo come multinazionali. Va bene, devo partire con un po' di saluti, di ringraziamenti, a partire dal nostro Daniele, senza la L perché qua mi fa venire in mente. Ciao Luca, grazie. Paea Bea, giornata de martedì 2 giugno a Feltre nel paradiso di mare Alberto. In effetti sì, quello è un microcosmo Eden, quindi un micro paradiso all'interno del quale poter respirare un po' meglio, nonostante sicuramente quell'abbondante magari anche sciata chimica che può sovrastare tranquillamente anche quei lidi, quei luoghi. Un habitat quindi laddove appunto la mare Alberto sono ancora e continuano ad essere di casa, e siamo stati anche fortunati da un punto di vista di meteo, perché la gente prevedeva chissà che cose, invece siamo presenti oltre 100 persone, quindi veramente un numero cospicuo considerando anche distanze e quant'altro. Siamo riusciti a fare tutto per quanto riguarda, diciamo, quello che avevamo messo sicuramente in programmazione, e quindi parto con i ringraziamenti per quanto riguarda Marco Scappin, che ci ha fatto sicuramente da guida all'interno, diciamo, di quel contesto laddove appunto vive da 26 anni. Lui che scaccia praticamente i fantasmi dei cacciatori e si allea con il piccolo popolo, inteso quello degli gnomi, fate, folletti e le anguane o anduane che dir si voglia, quelle che praticamente primeggiano, diciamo, lungo il corso del Colmeda, che è il torrente che abbiamo visto praticamente un po' balbuziente, nel senso che acqua ce ne stava, ma non così come magari in altre formule vista da parte nostra nel passato. Dopodiché ringraziamo Leo e i Cigni del Sole per lo spettacolo che hanno quindi realizzato, per l'intervento che ci ha quindi regalato anche il nostro Leo sulla storia appunto del Mazzariol, piuttosto che tanti altri agganci con la realtà serenissima e quindi il Venetissimo, cosa che replicheremo domani. Ma però prima di arrivare a domani devo ringraziare Alberto, Luca, Monica, il fidanzato della Monica, quindi tutti quelli che si sono dati da fare per preparare sicuramente quel grosso assaggio, perché un conto è un rinfresco, un conto è sicuramente, diciamo, quel po' di roba per quanto riguarda insalata di riso, salatine, patatine, piuttosto che vino bianco, rosso, succhi e quant'altro, e quindi insomma veramente tutto organizzato in modo esemplare di fronte a quella incisione fatta in quel ben di Dio che è quella, diciamo, Casarin, tradotto ancora meglio vuol dire esattamente questo, 1790, c'è una data che ha impressionato in profondità fino alla sua quindi
stanza più interiore il nostro Danilo Leo Lazzarini. Perché? Perché voi sapete che 1797 è il momento del disastro, assolutamente disastro a firma napoleonica, Napoleone, quindi la Serenissima, lo stop a quella realtà di Venezia e dintorni, e quindi deve sapere che 7 anni prima era stata costruita questa casetta ancora, quando Napoleone doveva arrivare a compiere enormi danni dalle nostre parti. 1790, oggi riproposta in grande stile, bellissima da vedere, con il focolare acceso. C'è un'onata strepitosa per il semplice motivo che in quel contesto là, dove noi abbiamo fatto la prima parte di giornata con lo spettacolo, io sono stato là un bel po' di volte, e quando c'è il sole, ragazzi, quello ti accarezza in maniera tysoniana, come dico spesso, e quindi la fortuna di avere quelle nuvole sopra la testa è stata veramente, diciamo, cosa grata, grata, grata, grata, e grata, grata, grata, ne è riuscita secondo

Siamo Monia, è quella ragazza che ha dato il là alla canzone, e poi a chi ha allestito anche lo spazio dolci, lo spazio bibite e quant'altro, ma soprattutto i dolci, e ne sono arrivati veramente in maniera assoluta, in maniera assoluta, e quindi grazie veramente a tutti. Va bene, quindi ce l'abbiamo fatta anche martedì 2 giugno 2026, ma domani è già momento di salire sicuramente a bordo per quanto riguarda la grande motonave, laddove praticamente è tutto pieno, e quindi di conseguenza noi si parte con circa 250 persone, di più non ce ne stanno, dispiace tutti quelli che avevano chiamato e quindi di conseguenza non hanno trovato spazio, e domani solcheremo sicuramente le onde della laguna e arriveremo nei contesti della nostra Silvia B, che non vede l'ora di abbracciare tutto il gruppo e la famiglia di Radio Gamma 5, lo sta attendendo con una pressione molto elevata, e quindi è già in strada, me la danno già in strada, che là non c'è la strada, ma comunque è già lì pronta praticamente con le bandiere, bandierine, con gli assaggi, assaggini, insomma, ad aspettarci lì dove arriveremo lungo il percorso, perché faremo praticamente il lido, che è roba di casa sua, e quindi lei non vede l'ora di vederci. E prima saremo a Pellestrina, laddove avremo anche il cantautore famoso in quel di Venezia per quanto riguarda Cancara, la canzone Cancara, e te lo dire, quindi domani dal vivo avremo quindi il cantautore appena scesi a Pellestrina per quanto riguarda Cancara, Tisina Cancara. Va bene, con il gioco di parole, poi tutta la sua fisionomica molto particolare, molto conosciuto nella realtà appunto veneziana, veneziana lagunare, per dirla tutta. Va bene, dopodiché riporteremo lunedì magari com'è andata, quindi domani siamo lì, poi abbiamo l'appuntamento oggi, ripeto, c'è il gas, il 20 si replica con l'ultima tornata del gas, poi c'è una pausa bimestrale perché fa caldo, e quindi di conseguenza sarete chiamati alla vostra amaca da sogno al mare, montagna, collina, piuttosto che lungo il fiume lungo il corso dei nostri fiumi, al femminile, alla Brenta, alla Livenza, alla Piave, la Muson dei Sassi, questo sicuramente sì. Poi il 27 invece qua vi vogliamo tutti sicuramente a rapporto, nel senso buono del termine, per quanto riguarda soprattutto il concertissimo aperto dal grande spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, questo ripeto il 27. Il 27 vi anticipo, avremo anche praticamente per tutti quelli che saranno presenti l'assaggio di melone e prosciutto crudo. Il prosciutto crudo che arriva da Montagnana, e quindi già questo basterebbe per dire di essere di fronte a una grande garanzia. Se uno è vegetariano e vegano troverà sicuramente altro sistema, sicuramente di abbuffo per quanto riguarda il circolo, ma per chi vuole assaggiare questo e quello, quindi l'arancione, il rosso, bianco, insomma, del prosciutto crudo, questo è un personale molto conosciuto a Montagnana per quanto riguarda, diciamo, l'attività che svolge, ma amico di Leo, e quindi tutto viene quindi è organizzato anche grazie a Leo, e lui praticamente marchia i prosciutti con il logo del Leone San Marco, quindi avete capito, insomma, da dove che tira il toso, da che parte che tira il toso. Va bene, quindi insomma verrà a conoscere la nostra realtà e quant'altro, insomma, quindi 99 su 100, insomma, se succede chissà che cosa, ci sarà anche un assaggio un po' prima delle 8, oppure magari finito lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, mentre si prepara sicuramente la band, insomma, di Luca Bassanese, andremo con l'assaggio di tutto e più. Però nel frattempo ricordo che il baretto, il circolo, sarà sicuramente in funzione, magari per qualche panino, pizza, piuttosto che assaggi vari, o comunque volete le tisane anche se fa caldo, nessunissimo problema, tanto quanto il caffè, tanto quanto il resto. Vabbè, patatine e dintorni, vabbè, questo per quanto riguarda un giugno alquanto pregno appunto di iniziative, di programmazione che abbiamo già edificato, e poi Ferragosto saremo su nel Veronese, poi ci sarebbe anche da organizzare Genalta, dico ci sarebbe, nel senso che a settembre vediamo la questione un po' più in là rispetto a quanto possiamo già organizzare, e quindi già ci diamo da fare per tutta sta roba qua. Va bene, thank you very much a tutti. Ringrazio tantissimo Paola è la nostra fornitrice ufficiale di idropulitrici al singolare stavolta. Paola, è già tutto all'esterno, quando arrivi parli direttamente con Filippo oppure parli direttamente con Fabio 883, Fabio della Pianta, ti ho già preparato tutto qua all'ombra per quanto riguarda quello che ci hai prestato, è stato di enorme quindi utilizzo, nel senso che si bisognava assolutamente, diciamo, di una performance 130, cioè della potenza rivestita dalla tua idropulitrice, mi ha fatto un lavoro veramente capillare, straordinario, bello bello bello, quindi ringraziando tutti i volontari di giovedì scorso, siamo stati laddove si bisognava apportare un aiuto concreto da parte nostra, e quindi non parto con l'elenco dei nomi, ma tutti quelli che erano presenti sicuramente la settimana antecedente e quindi praticamente due giorni or sono, grazie veramente di cuore, perché abbiamo realizzato qualcosa, diciamo, di importante.

0: importante. Abbiamo riportato un po' di luce laddove appunto la tenebra era alquanto di casa, nella speranza che quella luce continui sicuramente a palleggiarsi in maniera vincente e soprattutto in maniera vitale. Va bene, se mi viene in mente da ringraziare altri, sicuramente sì, ma ne dimenticherò sicuramente più di qualcuno, però al momento va ben così. Allora, partiamo per quanto riguarda, non potevo che catarlo fuori della pasticceria. Ciao Andrea, siamo al ban raduno ciclistico a Piazzola. In che senso? Ah, Dio, Madonna, adesso vedo la foto che è qua a sinistra, non vedevo niente, ho aperto quindi WhatsApp. Allora, il nostro inconfondibile Andrea, scalatore di montagna al fianco di un altro scalatore di paesaggistica italica, niente po' di meno che il nostro Giorgio, che era impegnato in quel della Sardegna qualche giorno fa, e da lì ci ha mandato, e l'ho portata a tutti, Giorgio, se l'ascolto, ho portato a tutti la foto che mi hai mandato con la scritta Mara, quell'abitato di 580 abitanti appunto in provincia di Sassari, 50 km da Alghero. Alghero, magari qualcosa diremo oggi, Alghero, rinverdendo in memoria, più che la canzone Alghero, no? Giuni Russo, straordinaria canzone, ma ricorderò per altri motivi. E quindi sì, vi vedo qua veramente sorridenti, svettanti, uno col berretto rosso e l'altro con la maglietta gialla, e quindi un giallo rosso che fa molto Lecce, più che Roma, fa molto Lecce. E quindi siamo al BAM raduno ciclistico, aspetta che guardo bene, raduno ciclistico a Piazzola, però siamo al BAM raduno ciclistico a Piazzola. Bene, fatemi sapere come andrà sto raduno ciclistico a Piazzola, e mi raccomando ragazzi, riempite le borracce di acqua libera, riempite le borracce di acqua libera. Ciao belli, ciao bei, salutami anche al CEO, è il CEO, è il grande CEO, che tra 50 anni sarà qui sicuramente al posto nostro, che metà basterebbe. Va bene, ogni tanto noi ci fermiamo a parlare del 9 ottobre, se vi ricordate, 9 ottobre 2008, e da allora abbiamo ricordato spesse volte nell'anniversario del 9 ottobre la questione, la tragedia del Vajont. Voi dovete sapere che nel 2021, quando ricorreva il 58esimo anniversario della tragedia del Vajont, nella stessa identica giornata le televisioni erano tutte accese in una piazza romana. Già dicendo 2021 avete carpito che siamo nel momento clou dell'epopea del covidiotismo, della pandemenza, insomma del covid-19, e quindi della grande scienza e del grande ricatto che veniva costantemente a infilarsi nelle nostre vene più profonde. Chi direttamente per questione muscolare si iniettava l'inoculo della patria, chi invece rifiutava, e quel rifiuto costava sicuramente sotto formula di ricatto, pressioni, allarmismo, terrorismo, di tutto e di più. Vi dico questo perché il 9 ottobre 2021, voi vi ricordate, è passato alla storia come l'assalto alla CGIL di Landini. Avete presente? Bene, Landini ormai sta andando in conclusione per quanto riguarda la segreteria della CGIL, il sindacato più grande in Italia, conta sinceramente fin là praticamente nulla, noi ce ne sbattiamo altamente di questa sigla, però sta di fatto che comunque se ne parla ancora oggi, e di iscritti ce ne stanno meno rispetto ai tempi, diciamo, quando la SI praticamente crocifiggeva i tempi del nostro Franco Carraro, ma comunque insomma di iscritti tanto quanto là Coldiretti ce ne stanno, nonostante tutto, purtroppo o non purtroppo. Vabbè, detto questo, comunque Landini è a fine mandato e di conseguenza sta puntando espressamente al 2027 come realtà elettorale, realtà di voto, e quindi aspettiamoci sicuramente il suo passaggio tra le grinfie di una realtà di pseudo centrosinistra. Io prevedo questo, potrei sbagliarmi, non importa. Se vi ricordate però, quel 9 ottobre 2021 ci fu l'assalto alla CGIL del Landini, il grande momento riportato a caratteri cubitali, titoli a 9 colonne nella carta stampata, aperture di telegiornali per giorni e giorni e giorni, finché a un certo punto, anzi a un certo punto l'indomani praticamente, arriva anche l'allora Presidente del Consiglio Mario Draghi mascherato ad abbracciare il signor Landini, foto storica per alcuni, per noi assolutamente una devastazione assoluta per quello che rappresentano entrambi, nessuno escluso, per quello che rappresentano entrambi. Ebbene, quel giorno, se vi ricordate, dalla piazza che sono ricordo in quel di Roma, 9 ottobre 2021, ebbene partì uno spaccato di quei presenti, si era lì a manifestare praticamente, a partecipare appunto per quanto riguardava soprattutto il no Green Pass, e quindi vuol dire prima tutto quello che era quindi sotto formula di ricatto da aversi in tasca, altrimenti a noi era precluso di tutto di più, considerando il bar piuttosto che uscire di casa, cioè tutto quello che abbiamo ben conosciuto e che abbiamo ben avete visto con i vostri diretti occhi. Ebbene, a un certo punto vi ricordate che una parte non massiccia, ma comunque insomma una buona fetta insomma di realtà lì presente di fronte al palco di estrazione destroide parte e va di fronte alla sede della CGIL, cioè l'assaltano, lo sfondamento, i fumogeni, vi ricordate? E quindi da lì praticamente vai con l'abbattimento della porta, si va all'interno, però tutto sommato già a caldo noi avevamo visto che insomma non c'era stata quella devastazione riportata in ogni dove, non c'era stata quella devastazione in assoluto, siamo abituati a vedere sicuramente altri fronti di devastazione, però c'era quel popolo che rappresentava allora i Novax che aveva dato il là a tutto questo, però noi già avevamo sentore che quelli di destra in prima linea fossero alquanto presenti. In effetti così fu, per il semplice motivo che poi 12 vennero arrestati. Castellini e Fiori sono i nomi che maggiormente forse riecheggiano in testa vostra, che vi ricordate. Poi avevamo Passaro, Aronica, altri nomi che sicuramente meno masticati rispetto a Castellini, no, avete presente Castellini piuttosto che Fiore, fondatore di tutto quello che era di destra nel passato e continua ancora a marciare sicuramente con il braccio alquanto dritto verso le scie chimiche, sta puntando sempre diciamo quei cruciverba chimici sospesi sopra le nostre teste. Avevamo allora 12 arrestati nell'immediatezza o quasi, 57 persone mi ricordo verranno denunciate con i capi d'accusa soprattutto appunto di assalto alla CGIL. Bene, quello era un classico trappolone per i Novax, no? I cancri cattivi, beceri Novax che vanno all'assalto di quella sede. Però tutto sommato qualcosa per terra ci stava, ma io non ricordo sicuramente questa grande devastazione. Dico questo perché nel frattempo, sapete, in Italia bisogna far passare un po' di mesi barra anni in questo caso, ne sono passati 5, tra poco a ottobre, per capire e carpire soprattutto quello che già allora avessimo sentore insomma di quello che era stato confezionato ad arte in riferimento a quell'assalto alla CGIL. In effetti l'altro giorno esce un articolo che parla della sparizione dei filmati degli agenti infiltrati, quindi il giallo dei militari nella sede del sindacato, il giallo dei militari, e in questi articoli ci sono anche dei nomi per quanto riguarda quelli lì presenti. Cioè noi abbiamo sviluppato nel frattempo da un punto di vista giudiziario diversi filoni d'inchiesta per quanto riguarda, ripeto, l'assalto del 9 ottobre 2021, lì dove abbiamo la sede nazionale, il sindacato di Maurizio Nazionale, Maurizio Landini, e di conseguenza noi eravamo già convinti che qualcosina si fosse costruito ad arte per far sì che, quindi ripeto, il popolo Novax venisse messo alla berlina e quindi ecco i cattivi, però davanti c'erano quelli sicuramente di destra. E ripeto, l'articolo uscito il 2 giugno, 4 giorni or sono, parla assolutamente di questi filmati spariti per quanto riguarda la presenza anche da un punto di vista fisicamente fisico di questi agenti infiltrati. Ma ripeto, questo avviene in Italia da decenni e decenni, nulla di nuovo sotto il sole, tanto quanto quello che è avvenuto il 9 ottobre 2021. Però, per quello che noi si immaginava, abbiamo dovuto attendere praticamente 5 anni prima di, quindi ripeto, 4 giorni or sono. Vi leggo velocemente: filmati spariti, annotazioni mai depositate, carabinieri in borghese nella sede della CGIL. Carabinieri in borghese nella sede della CGIL e prove che avrebbero potuto scagionare alcuni imputati. Una domanda ancora senza risposta: chi ha agevolato l'irruzione dei manifestanti aprendo dall'interno il portone d'ingresso? Ripeto, chi ha agevolato l'irruzione dei manifestanti aprendo dall'interno il portone d'ingresso? Vabbè, colpo di scena in uno dei vari filoni dell'inchiesta dell'assalto, e quindi l'avvocato Vincenzo Di Nanna, legale di Patrizio Di Cursi e Gabriele Di Cienzo, nel procedimento in corso al Tribunale di Roma sui disordini avvenuti durante la manifestazione contro il Green Pass e culminata nell'irruzione nel Palazzo di Corso Italia, ha depositato una nota stigmatizzando alcune gravi violazioni del diritto di difesa a causa dell'omesso deposito di prove potenzialmente favorevoli agli imputati. Una circostanza che potrebbe comportare addirittura la nullità dell'intero procedimento. La questione ruota attorno alla presenza di uomini delle forze dell'ordine all'interno della CGIL durante le fasi più concitate dell'assalto, una presenza che, ha ricordato Di Nanna, era stata inizialmente negata dall'allora ministro dell'interno Lucianina Lamorgese. No, Lucianina è quella col prete, ex prete di Mamarai, ma in questo caso Luciana Lamorgese, ma che era poi emersa nel corso del dibattito combattimento grazie alla testimonianza di un commissario di polizia. In aula il funzionario aveva infatti confermato la presenza nel palazzo di almeno un carabiniere in abiti civili, da qui la richiesta avanzata alla difesa già nell'ottobre 2022 di conoscere l'identità dei militari entrati nella sede del sindacato. Vabbè, potremmo anche fermarci, però uno degli elementi centrali riguarda il ruolo del vice brigadiere Gianluca Arcangioli. Gianluca Arcangioli, appartenente al nucleo informativo dei carabinieri di Roma. Il militare ha ammesso di aver effettuato riprese audiovisive all'interno della CGL, precisando che tali filmati erano stati successivamente trasmessi al suo comandante. Di quei video non vi sarebbe nessuna traccia. Materiale scomparso e un'omessa ostensione di prove a discarico. Va bene, ragazzi, va bene. Noi ricordiamo ancora la frase, allora, vi ricordate, del leader di Forza Italia, quel signor chiamato Fiore, quando dice no famo reati, lo si sente dire appunto da Fiore all'interno appunto della sede CGL. Ma ripeto, non c'è stata quella devastazione che uno potrebbe immaginarsi nel caso non avesse assolutamente visto nulla di nulla in termini di immagini e avesse magari unicamente letto gli articoli che hanno ricamato alla grande. Ma è solo per l'ennesima volta in Italia, sia molto chiaro, e aspettiamoci quindi di tutto di più anche per il passato e per il futuro. Nel passato, ripeto, di questi casi ne abbiamo sicuramente da elencare in maniera sterminata e sterminante. Però, visto che dicevo 2 giugno 2026 esce la notizia che già noi avevamo ipotizzato essere tale già nell'immediatezza di quel finto assalto, no? Si staccano dalla piazza, potresti fermarli quando vuoi, lacrimogeni, idranti, mazzate, manganellate, no, niente, li fai arrivare sino in prossimità e una volta arrivati in quel contesto li fai entrare, tanto quanto faccio entrare niente proprio di meno che il nostro grandissimo grandissimo 883. Signori, il ragazzo è lievitato di 5 centimetri, più alto, di 5 centimetri. Due parole per la tipologia di scarpe. Allora, ringrazio in diretta Simone che per la modica cifra di 130 euro, togliendo 130 euro a 130 fa zero.
1: Fattura a credito.
0: Fattura a credito. Abbiamo rifornito il nostro 0 GM, il nostro foro gratis. Hai visto sigle che è GABA, sì. IPP, e neanche a ritorno di ADC, perché gli HDC, gli anche ADC, maglietta storica con la Pantera Rosa.
1: Fantastico.
0: Con un pochino lungo, fatta tanti anni fa da parte nostra. E scarpe nuove, lo dico al gruppo che era al fianco dei 883 giovedì scorso e mercoledì ancora prima. E scarpe nuove e una bellezza enorme. Però lui gasto spinta a sinistra.
1: Gasta spinta, no, si chiama.
0: Anche adesso vedo.
1: Sì,
0: che
1: sì. Secondo me era. Ma metti quando giocai tocca a sinistra o a destra? Che domanda fatto, no, va bene. Allora, comunque l'importante questo è che sia a posto. No, a posto.
0: Che tipologia di scarpe sei?
1: Allora, queste qua sono fatte a Vedelago. Vedelago.
0: Ma in Veneto, neanche in Italia.
1: Vedelago, sì. Vedelago.
0: Quindi no cinesi.
1: Via dell'Artigiano.
0: Via dell'Artigiano.
1: Quella è pelle senza concia.
0: Pelle senza concia.
1: Vuol dire senza concetto chimico.
0: Senza concetto chimico.
1: E praticamente gomma biologica.
0: Gomma biologica, taglia e.
1: Taglia 48!
0: Fermo 48.
1: 48. Basta crescere perché il 49 non lo faccio. Per cui vedi di non crescere più.
0: Vedi di non allungare il piedone, per favore. Ringraziamo Simone, le scarpe nuove in assoluto, molto molto belle. Vedi, non sporcarle e spaccarle immediatamente, per favore.
2: E te lo giugare a Baiolo questo?
0: No, ma non giugare a Baiolo.
3: Io ho tante passeggiate, ma non giugare a Baiolo.
0: Che altre teti, come il caso giovedì scorso, se serve cambiare queste per lavorare, poi mettiamo queste, perché sennò sì. È messo tutto giovedì fino alle ore 23:30 a piedi nudi e il toso. Ovunque noi si andasse, e qua che abbiamo mangiato tutto, tutto cambia, e piedi nudi, gli anche i frati benedettini.
3: Chi insegna il libro a piedi nudi?
0: Il libro mi insegna, sì, ma io lo fa sul bosco de Faonte, in piena giornata, esatto. 9 notte in mezzo a Fogna, che sei adesso è una bella differenza, è una bella differenza, eh? Bisogna imparare sempre dal maestro, il maestro bisogna imparare dal maestro.
3: Una giornata indimenticabile.
0: Ora qua. Ciao Luca, grazie, vabbè, giornata è martedì 2 giugno. Ora qua, Feltre nel paradiso di Mare Alberto, grande giornata, assolutamente sì. Aspettiamo Simone la prossima volta. Domani sì. Simone sarà con gli altri in motonave, mentre 883.
2: Ah, che sei caluto?
0: Mi sento che ti?
3: Non lo so.
0: No, mi vedo, sai, a piedi.
3: Fantastico.
0: Ti giovedì sera, ieri a piedi, ti o sei o no?
3: Giovedì sera ero a piedi.
0: Giovedì sera, dopo essere iscritto a 3 mesi, lo hanno lasciato a piedi. Giovedì sera, incredibile!
2: Sembri... Ma domani che sito?
0: Domani che sei, che mi risolto all'ultimo secondo, ragazzi. Che mi risolto all'ultimo secondo. Grazie mille. Ciao belli. Ciao, ciao, fuori. Grazie Simone. Wow. Simone è stato di parola assoluta, assolutamente, va detto. Fabio, che non pensa che sia roba da mangiare e scarpe. No, quel caro, su. Fate spiegare come che ha fatto il panino il signore è giovedì. No, no, oh, togliamo le ciope. Una ciopa, un'altra ciopa, in mezzo a roba, due ciope. Quattro panini così, cioè, invece quattro panini, insieme, una roba allucinante. Incredibile, il nuovo brevetto, ciopa su ciopa e in mezzo te li metti quello che vuoi, di tutto e più. Va bene, un attimo, mi piace anche per questo. Grazie a Daniele, a posto, se tira avanti. Dicevo, il 2 giugno, in riferimento all'assalto della CGIL, cioè l'articolo che esce, mi dice, guarda, dopo 5 anni, ma sapevo che è sparito tutto, ma sapevo che eri agenti infiltrati, ma sapevo che gli ha aperto la porta da dentro, ma sapevo, è massa sapevo, ragazzi, che se massa savere qua, troppo, troppo, troppo savere. Ah sì, giusto, devo ringraziare un'altra, mi parlo, ragazzi. Signori, io devo ringraziare la Lisetta, perché adesso vedo il messaggio, perché la Lisetta che ha fatto un componimento, oltretutto anche con quella scrittura bella, perché siamo abituati con questo maledetto A4 col computer, scritto appena, ma attenzione, scritto appena in maniera altamente leggibile, con i colori, con lo sfondo, con quella specie di pergamena datata, che però... di versi che arriva direttamente dall'interno cuore barra anima barra profondità estrema per la Mara. Quello che ho letto di fronte al focolare quando che siamo arrivati nella collinetta, opera della Lisetta. Però Lisetta mi ha detto che ho regalato tutto e verrà assolutamente tenuto all'interno del Casarin della Mara, dove abbiamo regalato anche il quadro, tradotto il quadro vuol dire praticamente il poster, che Valentino ringrazio sempre, lo ha fatto in maniera veramente bellissima, idilliaca, che ripropone la giornata con il sorriso della nostra Mara, e quindi abbiamo incorniciato col vetro e quant'altro, e lei all'interno del Casarino. Chi? Casarin. Chi va in quel contesto a trovare Alberto e la Mara, o i figli Luca e appunto Monica, bene, vede tutto questo, perché Lisetta ha fatto veramente un capolavoro. Ma d'altronde, ragazzi, ovvio, ovvio, Lisetta se quella del quadro all'altra parte, guai a chi lo tocca. Se un domani dovessimo sbaraccare, l'unica cosa che dovremmo difendere, o se arriva un attacco veramente alieno o un attacco dei rettiliani, l'unica cosa da difendere sarà sicuramente quel quadro là, e magari anche a frequenza, questo sicuramente sì. Caro Luca, non ti ho ringraziato ancora, lo faccio adesso, per la visita guidata in sala radio con Fabio Torin. È stata un'emozione grande, in maiuscolo, vedere l'arca che rappresenta tutti noi, i nostri sogni e speranze, anche se all'epoca non c'erano, ma virtualmente ci sono. Alberto e Mara, Fabio Torin, Leo Lazzarini, Filippo e tutti quelli che fanno parte di questa grande famiglia, grazie ancora per la giornata. Fa onte, un abbraccio a Lisetta. Abbraccio forte Lisetta, ne avevo letto anche il messaggio di sua partecipazione, di sua voglia di esserci assolutamente, nonostante era appena uscita anche dall'ospedale, al fianco del suo compagno. Persone trasparenti, belle, libere, quindi come piacciono a noi da sempre. E ripeto, il componimento che la Lisetta ha fatto è straordinario. Se tu se hai l'occasione di mandarmelo su WhatsApp, io leggerei anche, è molto lungo, ma meriterebbe la lettura assolutamente. Mi dico anche lunedì, non cambia niente, che se non è oggi. Potevo abbandonare il nostro brevettato per eccellenza, ci costa l'ira di Dio, ma lo teniamo stretto perché l'unico poeta interessante è quello a firma Roby l'Alpin, Mickey 59, i ragazzi del giovedì sera e quindi Fiumi DJ, ma soprattutto, ragazzi, noi abbiamo l'unico brevetto da esporre a livello internazionale per quanto riguarda o te che è il decriptatore oppure ti ragazzo, sì, te capisci, comprendi qualcosina, ina, ma il succolone ti non te lo capisci, e quindi vuol dire il nostro poeta pazzo, la P2 vincente 625, eccolo qua, il pierfecchio dei calcagni sul pospiedo pengrente, già messa lì, è entrato 30 secondi, quindi Simone, e avevamo spinto perché regalasse le scarpe, così ha fatto, perché il toso se lì mi dà una mano in ogni dove, ma bisognava di queste scarpe, che altre le aveva sfondate ormai, e il tira a sinistra, sai quanto gli fa convergenza dei gomme, lo schiaccio, tira già adesso, ho visto appena messe, e tira già a sinistra praticamente, quindi va all'esterno, va fuori con, e il mignolo va sempre fuori, lavora fuori e lavora esterno. Ciao Lucasio, stagionasio alla modicanza, che strucciola in saggezza e a pettonate da grifo, pareggia una gamba fluviante, la mare mannite dei tesondri a gollo alto, e se minchia nella fonza quiringia, il patto è stato tatto, cammini a nocche se le molle a male. Aspetta che Paul si butta davanti alla moglie che crogiola inflettato ambirubin giubbis fruscia peso puma, però con la vorace cantilabra del bollo nemico son toraci lunghi e taci, ma nell'aci il mariachi fa la pompa all'anicagis. E qua che mo è il film, e dai ragazzi, ma soprattutto l'aci, avete visto l'aci? L'aci è un fenomeno portentoso in Italia, quando tu hai qualcuno da mettere dentro per fargli realizzare una bella mandorla, vuol dire un guadagno, cioè uno stipendio stellare, lo mandi là. Signori, chi oggi è il boss dell'aci a livello nazionale, quell'aci storicissima nata tanti e ancora tanti decenni fa? Bravi, esattamente lui, Geronimo, cioè è l'assalto degli indiani della Russa in casa Aci. Ah ragazzi, cari ragazzi, questa è l'italietta sempre eterodiretta, loro li san piazzare che è una meraviglia. Quindi, se non erro, mi sembra che Geronimo, comunque il figlio di La Russa, presidente di qualcosa anche in Italia, ma lasciamo perdere sta roba, Ignacio La Russa, no, anche esso di destra. Vabbè, però qua non era finita, perché son toraci lunghi e taci, ma nell'aci il mariachi fa la pompa l'anicagis. Però sale molle fiuggi e se puzzi in aramaico svendo le sottascelle pizzottelle al filo gustiere in risse fedeli. E non è da tutti, e non è da tutti. Ciao Luca, dedico il grande ciclista Giorgio 66 BC penetrante. E qua, anche qua si aprirebbe una trasmissione, come già abbiamo fatto con il Penetrail, no? Quell'edizione che vedeva le persone praticamente correre in salita e nelle zone di montagna, dal nome appunto Penetrail, e dopo Super Penetrail, e dopo di tutto di più, giocandoci anche con il titolo e poi con i premi che portavano a casa, realizzati i bambini Down e quant'altro. Bellissima quella realtà di iniziativa, quindi confezionata al nostro Giorgio, quello di lì. E stai a Vissin, che dico sempre a tutti, e stai a Vissin a cosa? Diga del Vajonta, per capirsi, Trichiana Belluno, che fa molto anche la vecchia giornalista Tina Merlin dell'Unità di allora. Però Robby del Pin, beh, Robby del Pin ha tracciato il solco all'interno del sistema poetico qua dentro, sia molto chiaro, insomma, missile poetico in assoluto. Ciao Luca, dedico al grande ciclista Giorgio 66, appunto bici penetrante. Pare il venduo sistema, ti sei un pericolo viaggiante, sempre libero, quattro bici errante, niente te ferma, te manca solo de peder su una nastea, magari qua scritta de Radio Gamma a Radio Pi Libera de Agaiasia. E se gli alieni per spostarsi che ha bisogno del disco voante per farsi vader dai umani, a Giorgio basta una sea codopedai ed orode par voar libero sensali. Bella, bella. E quindi, ora te capio, Giorgio, quando sarà tra 1254 anni, anzi no, 1797 anni, ti te avrai la possibilità di andare nell'aldilà e ti andrai con i nostri adesivi, te avrai do borsoni, te avrai a tua isotta o comunque banana, come c'è che bicicletta, non mi ricordo più, praticamente a solcare sicuramente la realtà sospesa sopra le nostre teste, e ti andrai col nostro logo, perché Radio Gamma 5 sarà ancora più viva che mai anche di qui a 1797 anni. Assolutamente sì. Ghetto, visto il calendario del prossimo? Sì, ovvio che ho visto. Toro, sì, esatto. Incognita del Milan rossonera. Sì, siamo intrigati a capire che allenatore che arriva. Se Michele a Venezia mi dà una dritta, perché ragazzi, Abate a sa perdere. Aquilani dito, contestazione, passo al Sassuolo. Rifemo Juric 2, le minestre riscaldate, oppure ad Aversa che dire, oh, classe, hai voluto restare. E te ho detto che prima che voglio restare. Va bene, ok, resta, dai. Va bene, ragazzi, ripeto, sinché non si cambia il manego, non cambierà nulla. Bisogna assolutamente che il signor Cairo si destini ad altra attività che non sia sicuramente quella di guidare anche il Toro Calcio. Basta, chiuso, basta. L'ho detto ormai da 21 anni, anche se inizialmente era un po' Papa Urbano Cairo, oggi ex Papa Urbano Cairo. Non vogliamo più saperne. Sì, il campionato inizia ad agosto, 22-23 se non erro, e la prima è secca in casa, ma negli ultimi anni succede spesso questo, nel senso di incontrare squadre della Madunina, squadre lombarde, squadre di Milano. L'anno scorso siamo partiti con 5 sberle nerazzurre, e prima abbiamo giocato con il Milan, adesso torna il Milan nuovamente, tocca al Milan, quindi la prima sarà Toro Milan, però dopo 3 anni. torniamo a giocare tra le mura amiche, anche se comunque, stante così le cose, sarà ancora sicuramente enorme contestazione a parte del dodicesimo uomo in campo di Chessy Maratona nei confronti di Urbanello Cairo. Deve andarsene, basta. Dopodiché è ovvio, un salto nel buio a sto punto conviene assolutamente, sicuramente, darsi da fare con un salto nel buio, perché ovvio, se arriva qualche squalo di qualche finanza internazionale, arriva qualche realtà, sicuramente qualche fondo, no, nel frattempo stiamo andando a fondo noi, e allora che arrivi qualche fondo, assolutamente sì. Ciao Luca, un saluto alla grande artista Lisetta da parte di Spartaco. Sì, la Lisetta è un'artista, ne parla il cuore, ne parla poi quello che il cuore porta in esecuzione, ma ripeto, l'Arca di Noè, oltretutto, non so se più di qualcuno lo sa, quel quadro è stato replicato, cioè nel senso che ne ha fatti due praticamente in egual misura, e l'altro è in cassaforte da parte nostra nel caso succeda chissà che cosa. E quindi noi, quando qui sono venuti a rubare, la prima preoccupazione era: ragazzi, mi ha rotto il quadro, i bastardi, e poi roba il quadro. Quel quadro rappresenta, siccome, dell'Arca di Noè col grande Franco e tutti quelli che allora erano sicuramente all'interno di quel contesto lì, insomma, ecco, bravo a immaginarlo, ma quel brillio delle acque sulle quali praticamente l'Arca di Noè sta veleggiando alla grande, sono fatte veramente con capacità. Bellissimo, sì, grande Spartaco, ciao. Ah, bicicletta è Giorgio, ah bravo, si chiama Tuorlina, grande Selvare, ragazzi, questo Sedrio mette le mani in terra. Per quanto riguarda, mi darà qualcosa sta natura prima che mi invada con le irrorazioni dall'alto? Tuorlina, se è vero, che aveva banana, banana se lega al Pene Trail. Penetra il bravissimo Tuorlina, perché ha il colore praticamente del tuorlo d'uovo, esattamente, anche se il toso Selvaro, come ho detto qualche settimana fa, che mi incontra, incredibile, proprio l'unica persona fuori di un baretto perso nel dimenticatoio di paesi che non saprei neanche più menzionare, ma ieri motivo arrivare nelle adiacenze di Gena Alta, dove potevo organizzare a settembre qualcosina, l'unico fora è a godersi non so che cosa, e mi ha detto: però guarda, adesso parto, perché il sogno è salire all'Albania, ma invece poi andò in Sardegna con la gamba destra che aveva un po' per i cassi sui. Salvare, cos'è, positivo o se è negativo di che te scali le montagne se la gamba destra va un po' per i cassi sui? Lui vedo che continua a pedalare nonostante tutto, però nessun però, e mi continua a dire esattamente questo. Va bene, gastronomia, sporto. Ah no, biosapori, mando e girelle dai ceci, perché Paul mi manda sempre le confezioni chiuse di gastronomia 6626, quindi per dirmi che c'è tutto all'insegna della giornata, del momento, dell'assaggio, dell'apertura e quindi del confezionamento doc. Lì dove vedete qua Nogesè VR di Verona, Nogesè MN di Mantova, laddove intravedete qualcosa per quanto riguarda polli e tacchini o uova in riferimento a VR Verona oppure MN Mantova, diffidate. Ecco perché la risposta oggi l'avete qua di fronte al sottoscritto. Per quanto riguarda gli espositori, posso già dirvi che ho visto un confezionamento ovaiolo strepitosissimo del nostro grande Agostino. Saluto anche la figlia, che se lega poi alla questione palestinese. Ebbene, ebbene, se vuoi essere presente al nostro fianco il 20, venga con lo stand e tutto il resto, qui datteri, le kefia, tutto quello che abbiamo già portato l'altra volta qui a banchetto. Quindi se venite qua, e ho visto anche Boraccia con quello che ha portato sicuramente da quella realtà di oltre 1500 praticamente, laddove che hai mucche e le limousine, ripeto, te vieni a fare una scelta oculata, una scelta importante, per la qualcosa almeno momentaneamente lasciamo alle spalle tutta quella eventuale pericolosità. Sì, ma adesso se il Verona, sì, ma adesso se che a parte A, dopodiché sarà dappertutto sti mRNA, sti vaccini, ste sperimentazioni, noi se vaccini, i farmaci sperimentali che non puoi provare all'interno di quegli animali, che poi diventa prodotto, non so che sia per hobby, non so che uno che in le sa arrivare a morte naturale, ovvio che se le uova che finisce nel mercato e nel commercio, tanto quanto le carni e tutto il resto. Però ripeto, Gas dà questa possibilità perché abbiamo estrema fiducia di come dal campo tutto arrivi alla TOEA con un semplice passaggio, cioè quei che vedi qua, e se non fosse così che da dos ciafoni in tel muso, prima che mi idea sottoscritto, poi che idea anche ori, sia chiaro, però faccio per dire che al momento tutto sta girando veramente alla grande. E ora se vieni qua, Elve parla come, che mi hai detto prima, come che ste uova se fatte nel senso come chi ha fatto, ha consigliato a mangiare animali, che si è all'aperto, tutto il resto. Oggi qua, oggi questo è così anche al 20, perché Agostino è storico, presente qua in assoluto. Poi non so se sia altri che vende uova, ma questo è le sue assolutamente abbondanti in presenza. Quindi dico, questa è una risposta da darsi per quanto riguarda, voglio dire, me la posso muovere da casa, e vabbè, uno si informa una scianta, ma ripeto, al momento da quello che sembra, visto che le uova devono essere assolutamente timbrate, perché lo 0, 1, 2, 3 in base al numero savì, vuol dire anche il tipo di allevamento delle galline, se quei ovaiole lasciate perdere, se è il numero quello del biologico, bene, datevi da fare con le, al manco quelle del biologico, se è quei allevate a terra meglio, perché magari ha dei spazi all'interno dei quali puoi svolazzare leggermente un po' di più. Ciao, un bacio forte alla nostra supersonica Lilli, la donna di sinistra, è rimasta solo lei. Speravo i Landini, invece no, lei batte Landini 100-0. Va bene, saluto che la Lili, thank you very much, ciao bella. Allora, detto questo, l'uovo, dicevo, qui basta cliccare semplicemente in un sito qualsiasi, spiegami cosa che vuol dire, qui scritto IT, sta per Italia, che sia sigla dell'allevamento, dovrebbe essere la provincia anche dove che arriva le uova, e nel caso VR vuol dire Verona, nel caso MN vuol dire Mantova, se ha fatto questi po' di allevamenti nel mantovano, nel veronese, se evita quello, ma ripeto, qua tanti mi manda, stiamo distanti dai prodotti AIA, Negroni, cosa che era? Aia, Negroni e un altro, adesso non mi ricordo più. Però faccio per dire, ma chi prodotti là a decenni che non vogliamo neanche averli al fianco, cioè ragazzi, ma questi non li vogliamo mai a voi al fianco. Per qualcosa, non puoi magari espositori che ha anche i prodotti là, sinceramente, così ne manco nelle liste del gas. All'interno delle liste del gas, non sai che roba là, però ovvio, magari qualcuno dice, ma mi, però guarda, pensavo che no, qui è tutta roba oltretutto, quando che vedi poi oltretutto che sti marchi se continuamente sotto il riflettore dello spot e quindi della reclama, quindi della pubblicità, ragazzi, vuol dire che investe tantissimo per qualcosa, è ovvio che ovvio mi porta in malo modo a pensare che magari sia qualcosa di decente, di masticabile. Non così, cioè aia è tutto, anche perché allora nell'elenco di tanti tanti tanti anni fa, quasi oltre 20, noi si faceva sti nomi anche in riferimento a quanto questi utilizzassero magari in determinate realtà di allevamenti il transgenico, quindi gli OGM, per cui nomi sa che si torna a riecheggiare, ma ti chiamiamo, sai, fuori della porta che magari altro, e vieni qua e ripeto, fai una spesa magari programmabile, perché la lista serve soprattutto per programmare una spesa in maniera tale che per quanto riguarda le colazioni, per quanto riguarda i primi, per quanto riguarda determinate conoscenze per il fresco, per qua te che lele, te che boraccia, che non sei, sì, per carità, però lele assolutamente sì, o altri che coltiva in maniera assolutamente decente con il sistema biodinamico o il sistema biologico o il sistema equivalente, che secondo me piace maggiormente, cioè non abbisogniamo del marchio timbrato che mi costa tanti tanti schei, quindi di conseguenza poi anche loro sul prezzo dovrebbe quindi far riverberare tutto questo, perché ovvio spendi per il marchio, per i controllori e quant'altro. Qui invece abbiamo di prodotti equivalenti, cioè con formula produttiva tanto quanto biologico / biodinamico, che però ovvio intercetta sicuramente un giro di 1, 2, 3 o 4 gas, quindi vuol dire gruppi di acquisto solidali. Questi lo puoi produrre sicuramente per la GDO è ovvio, deve avere non solo il sistema delle calibrature ma anche della quantità in assoluto. Puoi pensare a avere sta roba te qua oggi fuori, portare 50 ovi e te pensi che no, la ragazzi, nel passato ricordo quando Franco ci presentò esattamente in un momento distante rispetto a quello di oggi, vuol dire penso 30 anni fa, perché quasi 20 anni che siamo in nuova sede, eravamo ancorati benino nella vecchia sede, sarà 28 anni. Un amico che comunque insomma partecipava a alcune iniziative e lavorava, non era roba sua, lavorava all'interno di un contesto di capannonificio di galline ovaiole. Ragazzi, mi ricordo che veniva spesse volte col camionetto con ste uova disegnate nelle fiancate appunto del camioncino, e se mi messo a parlare per dire ok, però barca madosca sta roba, sì, lo so, però c'è il lavoro, e cioè, ovvio, uno che porta a casa a pagnotto, come suol dire in sti casi, e lavorava all'interno di un contesto che sì, meno viene che crede che allora, cioè due capannoni, 150.000 uova fatte al giorno, ragazzi, vai, che è tanta roba, e galline era circa 200.000, però 150.000 galline che garantiva ogni giorno un uovo al manco, cioè 150.000 uova al giorno, camadosca, ovvio, se quelle lager per gli animali, ospedali della carne, in questo caso delle uova, con i nastri trasportatori, con quelle galline dentro uno spazio stile acqua, 4, non riesce neanche ad aprire mezz'ala neanche per sbaglio, e se l'ha solo come entità altamente produttiva, e quindi il nastro che porta solo le uova e quant'altro, con i ripiani alti, con quegli odori infami, tutto quello che si è finito in tanti altri anche documentari che spesso a volte si è fatto girare anche qua dentro, se ne va a parlare, insomma, assolutamente sì. Siamo onnivori, sì, però assolutamente non siamo dalla parte di chi allevamenti altamente intensivi, quell'industrializzazione fatta di antibiotico per anticipare eventuali infezioni all'interno degli allevamenti, piuttosto che tutto si riverbera nel cibo che mastichiamo, o piuttosto che, ad esempio, se c'è questa possibilità, almeno andare a prendere sto pollo che magari ha vissuto 100 e passa giorni invece di 33 giorni, la cui carne si stacca col sol pensiero stile simsalabim de Silva. Quindi questi accorgimenti, perché ovvio uno può essere vegano, vegetariano, crudista, bravissimo, d'applausi, anche qua si trova sicuramente quel binario che ti porta a acquistare prodotti sicuramente, insomma, di elevata qualità, tanto quanto il riso, la pasta. Cioè qua ragazzi, qua abbiamo anche 3-4 fornitori di pasta, però uno mi viene qua, non puoi dirmi voglio pagare 50 centesimi, non può essere così ragazzi. Il baffo nero di una varietà di grano antico, cioè ragazzi, ovvio che ha un determinato costo, però in quel caso le cose resti anche, lo diciamo spesse volte, che anche da un punto di vista di, cioè praticamente qui marchi che riecheggia 40-50 centesimi, però mi capisco qui che a un certo punto il sistema che ha messo in prescacco, se non in scaccomato, non puoi fare diversamente, mi sono d'accordo assolutamente, sono d'accordo assolutamente, però ovvio se hai la possibilità di dare una manina, se hai una manina, se non una manona, dico, tite vettore che ha pasta là e tite le fè praticamente doeti e mastega, e vabbè, nel tempo noi la sconsigliamo. Tu in altra qualità, anche perché qui doeti diventa sicuramente un eto o anche manco 80-70 grammi, per il semplice motivo che te mastichi in qualità eccelsamente parlando, ma soprattutto anche da un punto di vista, diciamo, di sazietà, te ne ha bisogno molto meno come termine quantitativo. Anche come termine quantitativo. Ecco, questo dobbiamo registrare spesse volte, insomma, dopodiché, ovvio, ripeto. Il gas oggi, se da 25 anni circa che siamo qua, un quarto di secolo, penso che sia una delle iniziative che maggiormente ha attecchito qua dentro, tantissime altre, però tante se lievitate e sparite prestino, altre lievitate e durate nel tempo, ma come questa penso veramente ben poche, cioè circa un quarto di secolo, perché da qua poi si dipana tutta, diciamo, qui che diventa l'anima del gruppo che dà una mano giovedì scorso e mercoledì precedente in quel contesto là, l'anima del gruppo che quindi presenzia le manifestazioni, che fai serate informative, che dai là i corsi come si fa spesso qua dentro, che dai là alle feste con un determinato contenuto, che fai serate informative sugli OGM, sulle sementi antiche, sul cibo, sulla dieta, sulla macrobiotica. A proposito, aspetta che bisogna che ve lo dai, perché mi va a mandare esattamente fresco il nostro grande libero, mi va a mandare esattamente che per il 20 giugno, quindi al nostro gas il 20 giugno, vi insegnerà come fare il budino di fragole alla menta, e esatto qua un po' di acquolina in bocca sta arrivando, ripeto, budino di fragole alla menta, quindi confermatissimo sabato 20 giugno. Abbraccio fortemente quindi Alberto e Mara. Alberto mi ha mandato direttamente dal Casarin, cosa che io però al momento... grazie allora. Allora, dal Casarin mi ha mandato la poesia che io spero di poter leggere. Penso di sì, perché è talmente piccola, ma dovrei riuscire ad allargarla. Quindi vi leggo, e oltretutto qua che sei anche la tavola imbandita, che sei a candela, e quindi fa molto assolutamente, quindi grande performance. Perché mo a San Casarin anche questo. E allora dal rientro della pubblicità manca 20 secondi, vi leggo esattamente lo scritto dedicato alla nostra sempre presente Mara da parte di Radio Gamma, ma in primis in assoluto della nostra capacissima e bravissima Lisetta. Cara Mara dolce e bella, questa è la partenza, cara Mara dolce e bella, ve la leggo all'entrata, però devo far partire qualcosa, la canzone per
4: forza. Forza energia, avec les mains.
5: Tutti su. Facciamo una foresta di mani.
0: Preparatevi per la foresta di mani. Vi leggo quello che ha scritto Lisetta, che abbiamo letto nella giornata strepitosa di del 2 giugno, martedì scorso. Volevo ricordarvi però prima che Ilario oggi è assolutamente al suo posto, presentissimo, grande ritorno di Ilario. E poi il 5 per 1000, ragazzi, la direzione è una sola, 94 MHz, ma non c'è il 94 dentro, perché i numeri magici sono 01 59 80 90 288.

Salta, ti fa stare bene. Cara Mara, dolce e bella, ora sei diventata una lucente stella. Dallassù io guarderò per trovare te e da qua giù guarderò ogni albero, ogni pianta, ogni fiore per sentire la tua grande energia e il tuo immenso amore. Nel sentire il vento ne farò tesoro, come ricevere una tua carezza in ogni momento. Nel vedere una farfalla penserò a te, se sarà gialla, ma anche se vedrò la farfalla del cardo, a te penserò al primo sguardo. Come il sole alto nel cielo, ogni suo raggio sarà per noi un abbraccio vero. Dai microfoni di Radio Gamma 5 sempre di te ci sarà la presenza, perché Luca e Oriano parlando non riusciranno a farne senza, perché nel ricordarti sarà sempre viva la tua presenza. Di te ci sarà e c'è il ricordo vero, perché tu ci sei sempre, anche oltre il velo. Sei nel bosco, sei ovunque nella natura, perché Mara tu sei un'anima pura. Sei nell'aria, respiro di vita, perché di tutti sei stata un'amica. Sei nell'acqua, specchio riflesso, e nel guardarla scorrere in un ruscello sarà una porta d'accesso per trovarti sul più bello. Sei nel fuoco che arde e nel suo calore avvertiamo tutti il tuo amore. Sei nella terra in ogni forma, dove quel seme che darà il frutto e nel suo sapore coglieremo il tuo amore. Sei nel vento, nella pioggia e nel sole, e nel magico profumo di ogni fiore. Sei nel regno di gnomi, elfi e fate, e tutte le nostre anime ti sono grate. E altra montar del sole, e al tramontar del sole, quando la luce se ne va a dormire, eccoti lassù nel cielo una lucente stella, perché di tutte, Mara, tu sei la più bella. Che il nostro cerchio ti abbracci come una fede nuziale, perché negli anni ti sei fatta amare per la tua bontà, altruismo, presenza, e nella difficoltà non c'è mai stata la tua assenza. Cara Mara, ti sei preso un periodo di riflessione, perché di là c'è un grande affare che tutti noi non possiamo nemmeno immaginare. Possa il tuo spirito essere vicino ai tuoi figli, Luca, Monica e Alberto, che affrontano con grande forza e coraggio questo momento. Perché cara Mara, dolce e bella, aspettiamo un tuo segnale e nel silenzio ti sapremo ascoltare. Ciao Mara, dalla grande famiglia di Radio Gamma 5 ti abbracciamo tutti con grande, grande, grande affetto e bene per te. Dal Bosco di Font, 2 giugno 2026, by Lisetta.

E questa sarà la protagonista di sabato 27 di giugno. Non mancate l'appuntamento, doppio spettacolo, prima Leo, poi parte Luca, ma soprattutto si rimane insieme nel nome del grande ricordo di Mara. Sempre qui presente, salterà con noi assolutamente anche nel corso di quella sera. Tornando a bomba, beh, prima saluto anche Paul, perché mi diceva giovedì un'impegnativa camminata in montagna sul Pasubio fino a Cima Palon, il dente italiano, giornata un po' di nuvole, a tratti comunque sereno, ma le sci, anche se poche, c'erano. Va bene, ormai hanno invaso di tutto e di più per la qualcosa, purtroppo. Sarebbe utile agire, non raccogliendo 50.000 firme che non serviranno assolutamente un fico secco al 1000 per 1000, ma soprattutto magari manifestando il tutto in maniera continuativa o comunque boicottando il boicottabile. Cosa non semplice assolutamente, un conto è dirlo a parole, un conto è sicuramente metterlo in pratica. Dicevo praticamente in riferimento all'articolo uscito sull'assalto alla CGIL, quindi i filmati spariti, gli agenti infiltrati, chi avrà aperto mai la porta, insomma, di Sesamo, aperti o Sesamo, ebbene, era il 2 giugno. Bene, quando diciamo 2 giugno, se andiamo all'indietro di ben 34 anni da oggi, voi sapete che siamo ancorati al 1992, quindi vuol dire ricorreva sicuramente quel maledetto ricordo del 2 giugno 92, quando noi eravamo tra virgolette, ovvio, a bordo di quel Royal Yacht, appunto, Britannia. Sapete, tutto apparteneva alla regina Elisabetta II, roba di Inghilterra, e quindi insomma non c'erano reali, non c'erano turisti all'interno, c'erano quelli che dovevano sicuramente decidere praticamente le sorti, diciamo, di questa nostra Italietta che diventò sempre di più etero diretta, e di conseguenza ovvio avevamo i massimi esponenti della finanza mondiale, avevamo l'elite economica italiana all'interno, diciamo, di quel panfilo. Chi dice ci fosse Grillo, chi dice assolutamente no, chi dice ci fosse o no, ma non importa, non interessa veramente poco, eravamo sicuri comunque che all'interno si trovasse un giovincello Mario Draghi, che una certa dose di carriera sicuramente l'ha già fatta. Il 92 si era aperto, oltretutto, per chi se lo ricorda, io dicevo ancora tanto tempo fa, facendone un micro special, se noi dovessimo cancellare un'annata degli ultimi 30-40 anni, come minimo, se ci danno la possibilità di cavargene una o due, il 92 va tolto assolutamente, perché il 92 si era aperto, se vi ricordate, con la questione di Tangentopoli, no? Quella Tangentopoli che arrivò a spazzare via quasi quasi un'intera classe politica. Poi il 92 è anche quello foriero sicuramente la strage di Capaci, dove morì il magistrato Giovanni Falcone. È ovvio che l'Italia finì sotto shock, e quindi la paura assolutamente da nord a sud in maniera molto molto accesa. Siamo nel momento di fortissimo attacco per quanto riguarda la lira, diventata poi l'ireta, diventata poi scomparsa per far spazio a quel maledetto euro, quella gabbia trappolone dell'euro dal quale quando mai usciremo non lo so, però anche allora, ripeto, il 92, momento di forte attacco alla lira, e così come l'Europa se ne stava con il fiato sul collo. Perché? Perché tutto quello shock che accennavo poc'anzi permise di far passare in cavalleria i parametri di Maastricht. Maastricht è un'altra sicuramente batosta sui denti che abbiamo preso a livello nazionale. Questo era stato diciamo sottoscritto nel febbraio di quell'anno, febbraio 1992, e dopodiché parte quindi tutto quello che è stato proprio di Mani Pulite, e quindi Mani Pulite aveva quindi distratto in maniera lodevole il sistema italico, quindi gli italiani soprattutto, e quindi era passato in sordina la sottoscrizione appunto del trattato di Maastricht, che molto ci condiziona anche oggi per quanto riguarda la nostra resistenza di vita. Ovvio che 92 è qualche anno successivo anche alla caduta del muro di Berlino, laddove appunto si supponeva potesse migliorare la questione a livello europeoide, cosa che invece non lo era, anzi quel crollo del muro ha fatto sì che noi si cominciasse a sentire sicuramente i primi ruggiti, non i primi vagiti, quelli c'erano stati anche prima, ma i primi ruggiti per quanto riguardava soprattutto le idee neoliberiste, il neoliberismo che poi diventò sicuramente un grande mantra a livello globale, voleva dire praticamente in maniera molto primitiva meno Stato e più mercato e meno Stato, vai con la globalizzazione, allè. Va bene, ovvio che a dar manforte a tutto questo, come ci siamo accorti anche nel triennio soprattutto della pandemia, avevamo i programmi televisivi, avevamo gli articoli giornalistici, e la solfa era sempre quella, soprattutto bisognava intervenire per quanto riguardava soprattutto la questione del deficit. Il trappolone ben eretto in casa nostra da decenni è quello del cosiddetto debito pubblico e del deficit, il famigerato 3% e 60%, ne stiamo ancora sentendo oggi assolutamente, indice puntato da parte di Ursula,
e quindi insomma del boss, insomma, di questa Commissione europea, piuttosto che tanti altri esponenti al suo fianco, per quanto riguarda soprattutto i parametri che dobbiamo rispettare, quel 3% di deficit e così il 60% del rapporto debito-PIL. Sul 3% noi siamo sicuramente più del doppio a livello nazionale, così anche per quanto riguarda il debito pubblico veleggiamo attorno al 138%, indicativamente parlando, almeno questa era la situazione di qualche settimana fa, ma penso che siamo ancora ancorati sicuramente a quei numeri, assolutamente sì. Ovvio, il 92 è soprattutto anche simbolo di tutto quello che riguarda l'azienda pubblica e a livello nazionale, che aveva fatto anche la fortuna d'Italia, che è sempre meno pubblica, e quindi praticamente bisogna quindi arrivare con un urto fortissimo per quindi dare là la classica terapia d'urto a tutta privatizzazione. Il 92 e l'assaggio soprattutto del discorso di Mario Draghi, mandato dal ministro di allora, praticamente lui, Giovincello, considerando quindi che sono passati 34 anni, Giovincello per modo di dire, ma comunque rispetto ad oggi è ovvio, 34 anni fa, già si impartiva gli ordini che l'Italia avrebbe dovuto sicuramente mettere in pratica. Perché? Perché, ripeto, se prima abbiamo detto non c'erano reali all'interno, diciamo, di quel Britannia, non c'erano sicuramente turisti, non c'erano quelli di passaggio, e posso farmi un selfie? No, non c'erano i selfie allora, avevamo però i maggiori rappresentanti per quanto riguardava soprattutto, diciamo, le grandi banche mondiali, cioè tutto il gota delle banche mondiali, e così il gote, insomma, dell'economia italiana erano lì presenti. Quel Ciampi che ogni tanto facciamo riecheggiare, Carlo Azeglio Ciampi, c'era già. Io ne parlo spesse volte, soprattutto al Vajont, perché è lui che ha dato il là sicuramente al cimitero come monumento nazionale, se vi ricordate, Carlo Azeglio Ciampi. Quel Beniamino Andreatta, ragazzi, ne abbiamo parlato spesse volte, tutte persone che sono già trapassate, sia molto chiaro, però Andreatta è un nome e una forma stile parmigiano reggiano molto ampia, dico da un punto di vista di corporatura, no? Su quel Panfilo poi c'era anche il Chirichichì, che non era quello del riso gallo, ma il gallo Riccardo, era il vicepresidente allora dell'IRI, no? Però ci stavano soprattutto i massimi responsabili per quanto riguarda la dirigenza dell'ENI, avevamo l'ENEL, avevamo la Telecom, le autostrade, no? E lì Mario Draghi a fare un pochettino anche gli onori, appunto, di casa, e lui a spiegare che tutto sommato bisognava cominciare a vendere le grandi aziende pubbliche, cioè avevamo dei gioielli che avevano permesso sicuramente all'Italia di poter primeggiare, oltre all'aspetto paesaggistico, oltre all'aspetto alimentare, culinario, siamo i primi in assoluto, anche se avremmo perso un po' di terreno rispetto al passato, ma ovvio eravamo anche quelli che insomma avevano, insomma, sicuramente una realtà pubblica che si manifestava in maniera come carta vincente, sicuramente molto più di oggi, per cui i gioiellini bisognava sicuramente metterli sulla toia, quindi sul mercato, in maniera tale da abbattere un pochettino il trappolone magari del deficit, ma in quel caso anche del debito pubblico, anche perché ovvio loro già facevano capire che se vogliamo entrare nell'euro dobbiamo iniziare un percorso di privatizzazione. Ovvio, fu l'inizio, diciamo, della fine per quanto riguardava lo stato imprenditore italiano, e da allora le cose sono andate peggiorando in maniera catastrofica da un punto di vista di banche, da un punto di vista di industria, da un punto di vista alimentare, cioè la Mota, l'Alemania, tutti i marchi che poi abbiamo completamente perso, se pensiamo alle autostrade. Noi abbiamo destinato i soldi degli italiani a costruire 6.000 km circa di autostrade, 3.000 di questi li abbiamo destinati alla famiglia di Ponzano Veneto, dicasi Benetton, i Maletton, non è Benetton, è Maletton in questo caso qua, e abbiamo deciso che ovvio potessero guadagnare un'infinità di skei, cioè vuol dire profitto a go-go. Oh, è semplice, ti diamo quello che è stato costruito con il sudore degli italiani, mettiamolo giù così, bene, lo gestisci, noi ci raccomandiamo almeno un po' di manutenzione porcaso dentro e porcaso fuori, volete farla? Sì, inizialmente, poi sempre meno, finché poi magari il ponte Morandi crolla, siamo nel 2018 alla vigilia di Ferragosto, ma i signori del Malettone di Ponzano Veneto sono nella villa Cortina con un laghetto al naturale d'attorno, non artificiale, a farsi la griglia, e noi siamo lì a conteggiare in apertura di telegiornali 20 morti, 25, 30, 38, 40, 43 è il computo finale dei morti, 43 morti. Ripeto, il 92 è un anno infame, infausto, un anno all'interno del quale noi abbiamo da ricordare solo aspetti altamente nefasti, le cui conseguenze le stiamo ancora in gran parte pagando oggi, per carità.
successo di tutti di più poi, e abbiamo accelerato anche questo dosaggio bellico in questi ultimi tempi, ma questo sa da fare perché ormai il mondo è multipolare più che Gesequeo e che altro e basta. E adesso ne sentiamo di cotte e di crude. Ci torneremo sul tema, che purtroppo, ragazzi, siamo veramente un'Italietta anche proprio becera, vomitevole, scandalosa, scurrile da un punto di vista lessicale, dirà qualcuno, sì e anche no, nel senso che abbiamo aperto ufficialmente a 150 famiglie di soldati e soldati e soldatesse dell'IDF, cioè vuol dire i massacratori, vuol dire i terroristi dell'esercito israeliano, Alghero e tutte, diciamo, quelle realtà che oggi sono sotto controllo della Digos e quindi della nostra polizia, perché hanno bisogno di decomprimersi, hanno bisogno della decompressione psicologica, e quindi è ufficialissimo, ecco, quello che magari qualcuno poteva dare quasi come ufficioso è diventato altamente ufficiale. Purtroppo per l'ennesima volta in Italia, l'altro giorno Alghero e dintorni, Cagliari in primis, questi voli charter sono arrivati ricolmi di tutto di più, le fidanzate, le amanti, le famiglie, i figli, giusto che si divertano, e verrebbe da bestemmiare, perché l'odio che io tengo sicuramente nei confronti di quelle divise è qualcosa che dovrebbe permettermi di dare il là ad un crowdfunding. Se Zizza mi dà una mano, io darei il là ad un crowdfunding per mettere in disparte quei 100, 200, 300 mila euro e poter andare diretti e liberi in direttissima nel dire, corredando di blasfemie e di maledizioni oltre il pensabile, perché quelle ci sono già, potete immaginarlo, su Netanyahu, Ben-Gvir, Itamar in questo caso, sempre lui è il cazzo, piuttosto che Smotri, piuttosto che tutta la menoaia cantante con le divise dell'esercito dell'IDF, e le abbiamo ancora in Italia. Non volevano dirci nulla l'anno scorso, e poi abbiamo capito la Sardegna, le Marche, la Sicilia, ma soprattutto in inverno possono andare nelle piscine a sfioro, no, fa freddo e allora vai a sciare, ed è Sestrier. Lì il Movimento Popolare Notav li ha contestati moltissimo, meno l'altro giorno, erano in tre presenti, perché le notizie non le si sa, tutto viene fatto in maniera segreta. L'altra volta sembrava fossero gli esperti del sistema telefonico mandati a festeggiare i buoni risultati, ma che, e questi sono i militanti dell'esercito IDF e quindi è quello israeliano sionista, cose allucinanti. Ufficialmente li abbiamo in Italia perché lì c'è il bel tempo, si mangia in maniera idilliaca, e abbiamo messo quindi sotto scacco di controllo nostrano, cioè vuol dire la Digos piuttosto che i carabinieri piuttosto che polizia, cioè i villaggi che questi tra virgolette ci hanno sequestrato, perché bisogna decomprimersi, vuol dire tornare poi a combattere, ma è un combattimento, c'è, cioè una cosa quasi al pari, oppure stiamo

bestemmia, ci costò 5.000 euro. E qua, ragazzi, ho paura che, per carità, potrebbe arrivare il drone ad anticipare il tutto, potrebbe arrivare il polonio, per capirci, per chi mi ha capito, però magari, sai, ci sarebbe questa voglia, appunto, di questo travaso di assoluta bile nei confronti di tutti costoro, veramente cosa allucinante. Abbiamo da portare anche un po' di aggiornamenti su quel fronte maledetto che ha a che fare con il fronte sionista e con quello assolutamente USA, per quanto si sono alleati sotto formula anche militaresca, perché è ovvio, Trump è continuativamente tenuto per le palle dal sistema del vertice della Knesset, quindi vuol dire il Parlamento israeliano, oggi assolutamente destra estrema, destra messianica, destra massacratrice per molti aspetti. Però eravamo fermi al 92 e cacchio, mi sono andato molto in là, porca troia. Stavo dicendo, nel 92 noi avevamo l'IRI, bene, Istituto per la Ricostruzione Industriale, oh, un colosso inizialmente pubblico, quanto che Gai Magnà, ragazzi, non importa, ma grazie a questo noi abbiamo costruito l'autostrada del sole. Ah, che bello! L'autostrada del sole. Vabbè. Sulla Salerno-Reggio Calabria, quante volte abbiamo parlato? Perché veramente abbiamo sperperato tanti di quei soldi che noi potremmo veramente reggere l'Italia per i prossimi 100 anni, ragazzi. Quanto hanno mangiato solo in quel frangente là, ragazzi? No, dico questo per avvisarli che il ponte che unirà due cosche, sottolineo due cosche, ragazzi, perseguirà quei determinati fini che ha a che fare con i dividendi sia a noi, e gli appalti sia a noi, e costruzioni sia a noi, ragazzi, sia a noi, sia a noi, tutto attaccato a sia a noi, è tutto attaccato, non è siani, è sia a noi. L'altro l'altro a vedere al cinema, casomai. Va bene, qui in quel 92 dell'IRI, no, era quel gigante che a un certo punto diventa fragile, perché ci si gira, si guarda un po' i suoi conti e i giornali, purtroppo alcuni dovettero allora dire eh sì, erano voci di corridoio che però hanno trovato conferma per quanto riguarda 57.000 miliardi di lire di debiti. L'IRI, 57.000 miliardi di debito, 1992, 57.000 miliardi di lire di debito. Vabbè, sono lire, dai, ragazzi, quello che sia, che è lire, oh, 1936,27 per un euro, è stato carte da mie, anche a mega ciao, ma non importa, non importa. Era l'anno d'oro di Amato, no? E arrivo nelle vostre tasche e becca boia in piena notte, ragazzi, eravamo disattenti noi a sognare, quindi magnificare sulla prossima vacanza, perché in quel periodo qualche vacanzetta la si riusciva a fare, oppure col nostro picnic, mi ricordo col cestino in Vimini, si andava lungo il Muson, per noi sembrava veramente vivere un Eden stile martedì scorso, ve lo dico già in anticipo, lungo il corso a nostra Muson noi abbiamo costruito di tutto di più, inteso di iniziative, col nostro paninetto, col nostro, ma dai, la canna a pesca, monai, ragazzi, oppure fare le dighe, oppure col gomon, ragazzi, che metà basta. Ovvio, se era Giovincelli, per carità, ovvio, ovvio, quel Peter Pan si sta spegnendo, speriamo di no, dai, tutto sommato. Ma dicevo, governo Amato, però, ragazzi, allora intervenne sui conti 6 per 1000, cos'era, insomma, allora, se vi ricordate, insomma, veramente allucinante. Moneta sovrana, sì, fino a quel tempo potevamo anche parlare di moneta sovrana praticamente, e quindi tutto il resto, ma così non è. Ripeto, in Britannia fu sicuramente l'avvio, diciamo, per quanto riguardava il sistema di svendita più che di vendita a livello italiano, quindi vuol dire praticamente hai il credito italiano, sia una banca, ciao, salutala. Banca Commerciale Banco di Roma, ciao, salutali. Abbiamo la Motta e l'Alemania, voi vi ricordate? Cioè, noi si viveva, caro RDM, noi si viveva esattamente allora con la barzelletta, noi si viveva con poco, si sorrideva con nulla, con nulla. Pierino svuota il frigo alla mare, la mamma a un certo punto lo ciapa pal copin, lo porta dal pale e dice: porca madosca, nostro fioga svuota il frigo. Ma perché l'hai fatto? Il papà che dice, ma qualche dodo steak, però prima, ma perché l'hai fatto? Eh no, tanti prodotti erano scritto, era scritta Alemagna, e questo che ha mangiato tutto, con sta cagata enorme. Noi allora, se rideva il mago, o se appassaimo, poi era formaggino, l'inglese, il tedesco, il francese, l'aereo, dopo arrivò Berlusconi che insomma ci insegnò altre formule de barzelletta. Vi ricordo, comunque, ripeto, Motta e Alemagna, di lì a 2 anni passa alla Nestlé Svizzera, e anche a parte i boicottaggi e quant'altro, non sempre semplici, insomma. 99 l'autostrada ai Benetton, 97 la Telecom, che dopodiché quante robe, ragazzi, o la l'Italia, no? Linea nazionale, sì, va bene, siamo neanche buoni italiani in piedi, ragazzi, assolutamente, assolutamente. Quindi quel Mario Draghi che entra con quel

sua fisionomica luciferina rettiliana per dire esattamente a noi che dobbiamo ridurre il debito pubblico, bisogna rendere più efficienti le aziende, bisogna creare grandi gruppi italiani, perché come adesso ci dicono, più li mettiamo assieme, li aggreghiamo, li rendiamo coesi, più riusciamo ad essere competitivi. Dio te mandasse. È come serve 300.000 euro qua, caro Zizza, per e multebre, faremo un crowdfunding, ragazzi, altrimenti qua si paga e noi che se metto in difficoltà il CDA, no, assolutamente no. Quindi ripeto, il debito pubblico che inizialmente qualcosina viene sgarefignato via, sia molto chiaro, eh? Oggi siamo oltre i 3.000 miliardi. Psicologicamente sembra una cosa difficile da dirsi fino a qualche mese fa, e invece mai assorbiamo tutto oltre 3.000 miliardi. Uno mi dice, ma che sei una cagata. Sì, no, non è cagata, è una cagata. Con un click potremmo fare come i sumeri nel cos'era nel 200, no, quel cazzo era, insomma, nel 2004 avanti Cristo, nel 2004 forse avanti Cristo, si potrebbe, ma non lo fanno, è sicuro. Per qualcosa noi dobbiamo sicuramente vivere all'interno, diciamo, di questo pandemonio, che vuol dire questa gabbia, che vuol dire questo recinto, che vuol dire sotto questo assoluto e nuovo ricattesimo che ricalca quelli del tempo passato, sia molto chiaro. Cioè il Draghi ti diceva, ma allora vogliamo ridurre il debito pubblico? Bene. Vogliamo rendere più efficienti le aziende? Sì, però servono i grandi gruppi. Eh sì, perché poi sviluppiamo l'azionariato diffuso, abbiamo i dividendi, sì, per le prime linee che sicuramente ne beneficeranno che metà basta. Sta di fatto che da allora noi le cose le abbiamo viste sicuramente peggiorare in malo modo, già dal 2008 poi il debito pubblico è aumentato con regolarità da Guinness dei primati, per quanto riguarda quello che dicevo poc'anzi, oltre 3.000 miliardi oggi, insomma, di debito pubblico, e quindi 138% rapporto debito PIL, mi sembra 6-7%, insomma, rispetto al deficit. Dico questo perché dovremo rientrare, ma quel rientro vuol dire esattamente sacrificio. Chi fa il sacrificio? Beh, quelli che hanno sempre fatto, ragazzi, se domanda è a fare. I più furbi hanno sicuramente mani nei paradisi fiscali, hanno di tutto di più, ci mancherebbe altro, qualcosina pagheranno anche qua, ma sinceramente ovvio che dovrà pagarlo, è il picco area realtà, magari anche mangiando qualcosina, diciamo, da pensioni veramente microscopiche. Questo è quello che sempre si è fatto, non è che sia una novità, sinceramente, assolutamente no, insomma, ecco. Quindi ripeto, dovessimo cancellare un anno, l'annata 1992, dovremmo immediatamente cacciare. Ne parlavo perché appunto 4 giorni fa ricorreva, ripeto, a 34 anni di distanza il tutto nella speranza che, e invece no, sentiamo ogni tanto ancora le nostre malefiche realtà. Finalmente Ilario dopo 2-3 anni. Ilario, grazie. Ma che, ma grazie, per niente, sto matto, un onore tenete il posto al caldo. Quindi lo vedo scuro, dimagrito, qua camisetta a righe, che non sei bianco rossa, che stava bene un bianco rosso festeggiando sta cazzo de Serie B. Che se qualche arrivo, che se qualche novità, spero che l'allenatore rimanga quello, però Gallo rimane quello, sono femorita perché cambia tutti qua, cambia. È passato un mese, lo so, è mega la sera, è passato un mese, per lui è pesante, dopo te che namà, ragazzi, Ilario è tornato con noi e quindi mi fa un enorme piacere, e quindi di qui a 29 minuti Ilario prenderà quindi nuovo possesso per quanto riguarda microfonia, mixeraggio e messaggistica, e soprattutto espose, che a musica, che Franco la sempre definia, anche non sei liscio e monaese, a musica delle espose, se tutta un'altra roba. Quando parliamo di espose, parliamo di qualcosa di assolutamente profondo, se una quercia da abbracciare in più mani, quindi più braccia, assolutamente, ma dice qualcosa di no vincente, non positivo, ma oltre che a roba, ecco, diciamo le spose, se qualcosa che se conficca assolutamente nelle battaglie, nelle lotte della radio, che quando serve, che se una sponda amica, se un salvagente, se qualcosa di piacevolissimo, assolutamente, se spose per i dolci, se spose dell'aiuto, se spose del coraggio, se spose che spiritualmente sia presente in manifestazione, ma non siamo qui, sento a che parte qui do pullman, siamo molti molti di più, siamo qui che quando battiamo un colpo mi serve dar una man per uno striscione, e Zizza si è casa messo in moto con Valentino a chicchi e tutto, perché mi tecnologicamente sono il più nefasto nel pianeta terracchio, il più nefasto, un po' perché me lo voglio, un po' perché non ho nessuna voglia di apprendere. Quindi 9,90 dall'alto in basso casca, te lo sposti in disparte un cellulare, e quindi indipendentemente dagli avvisi che continuo a fare per quanto riguarda, se non mi mandai faccette e dintorni, molto meglio, perché devo tradurre quadratini, mio telefono vive solo con la messaggistica dei quadratini, cioè mi arrivano solo quadratini. Se arrivasse quadratini diversi potrei capire, magari in base anche al ghigno satanico, non satanico, a loro annesso, ma non è così assolutamente. Quindi arrivo tutti quadratini, mandeme vaffanculo, ho scritto vaffanculo, cioè, ma non
Oppure ciao Beo, nel senso scritto, perché quadratini non si capisce. Simone è uno di quelli che ho visto mille volte, ghese sempre praticamente. Grande bianco rosso, magna gatto, Ilario. Vedo che mi arriva anche questo. Arriva anche con questa cosa. Ma non solo. 92 anno di inizio della fine. Su Grillo e Casaleggio, presente sul Britannia, esiste una dichiarazione pubblica di Grillo che lo conferma. Il guaio è che non so dove cercarla. RDM è data da fare, mi serviria assolutamente sì. Perché i megadito tanti che non c'era assolutamente all'interno del Britannia. Altri che mi dice, guarda che gaiera. Sì, però, ragazzi, diamo la conferma dei tanti nomi che abbiamo sicuramente sciorinato nel corso di questi decenni. De Grillo, Mino Occhia conferma, tradotto la cosiddetta pistola fumante. La cosiddetta prova del 9, però se che fosse molto meglio, però ripeto, diversi meglio che era. Grillo è o era un deputato, il nostro Grillo non c'entra nulla. Stefano Resana, ciao Luca. No, Stefano Resana, no, l'altro Grillo sapevo benissimo sicuramente che sotto formula economica quello mastega, quello che noi altri non abbiamo neanche più in tasca, e quello siamo d'accordo. No, se parlava del Grillo vero e proprio, che poi a un certo punto i ciappa per il copin e che dice tanto quanto Vannacci oggigiorno, ci serve un catalizzatore. Voi altri vedi che a un certo punto, quando comincia a rimbombare un po' di più il verbo all'interno delle piazze, adesso si dovuto sicuramente Maria agli aspetti di tutte queste guerre belliche, dei costi alla pompa, dei boete, della guerra che finisce al supermercato, che la paghiamo noi altri sempre, ragazzi, ricordevi, o sempre di conseguenza. Serve un quindi catalizzatore, ma serve qualcosa che porti la gente a passare nelle sue grinfie. E quando che il Toso riempiva le piazze, tanto quanto si dio fare in scala al momento ridotta, ma attenzione, oltre a ieri, oltre 90.000 iscritti, è tanta roba, è troppa roba, soprattutto per la Lega e anche per Fratelli d'Italia, ma soprattutto per la Lega. Vannacci sta quindi portando via il terreno da sotto i piedi del signor Mortimer, che sarebbe praticamente Salvini, che da un punto di vista me va bene per il semplice motivo che non punterà più il ponte sullo stretto di Messina. Per il resto, Salvini nota praticamente in queste ultime ore che ha dovuto essere affiancato, parrebbe dalla cronaca locale di oggi, parrebbe che Luca Zaia, l'impomatato discotecaro del passato, quello che ha fatto a essere rieletto, perché le ha fatto che basta, stile Galan a governatore del Veneto, sembra che possa prendere in mano tutto il fenomeno della Lega del Nord, nel Nord Italia, piuttosto che quindi diventare vice segretario della Lega, perché altro Toso non gli viene più fora assolutamente. Sarà da vedere se Zaia accetterà fino in fondo la cosa che oggi e ieri i giornali dava per momento che penso. Vabbè, comunque, a parte questo, no, se parla di che altro Grillo, proprio Beppe Grillo, ripeto, il Vannacci di oggi. Avevi visto oltretutto, vedevo anche Rossi, Ugo Rossi, triestino molto giovane oltretutto, che ha cavalcato tutta l'onda, no Green Pass, no vaccini, se vi ricordate Trieste, addirittura nominato quasi, quasi colonnello del generale Vannacci. Vedi io i luoghi ricolmi da Roma al centro, sud Italia, al nord, ricolmi veramente del presente, che se tanti veramente stupisce la presenza al momento giovanile, e quel generale che riecheggia, no? Generale. Dopodiché, ovvio, si arriva di fronte al personaggio in questione non avendo assolutamente neppure letto il libro, però basta il titolo del libro, attenzione, un libro che su Amazon continua a primeggiare alla grande, e questo da notevole tempo, no? Il mondo al contrario. Uno prende il titolo e dice, porca boia, bello, perché penso che coi gay è il vaso dritto, e così con Remigration e i migranti vaso dritto. Se andate a leggere all'interno, diciamo, di codesto libro, ad esempio quello che dicevo prima, facendo ascoltare canzoni sul glifosato, OGM, tecniche di evoluzione assistita, sugli OGM il generale non è d'accordo, ma molto di più. Sul sistema vaccinale non è d'accordo, ma molto di più, tanto che due volte il signore che dominava la scena in Iraq, Afghanistan, ha destinato il braccio alla patria 1/2 volte, esattamente 2 volte, bravi, 2 volte ha destinato il braccio alla patria, ve lo dico già. Vannacci adesso sta prendendo quel posto là di quel Movimento 5 Stelle che, ovvio, non poteva assolutamente far brillare fino in fondo intendo nessuna di quelle stelle. La prima è quella sull'acqua pubblica, poi l'ambiente, tutto il resto, cioè, è impossibile, perché come giustamente loro hanno denunciato, ci si trova di fronte a dei contratti / contrattoni
firmati per la qualcosa, tu ovvio puoi andare a Melendugno come fece allora l'apparato prima linea del Movimento 5 Stelle con Alessandro Di Battista in primissima linea a dire: se noi dovessimo arrivare nelle stanze dei Bottoni, e così avvenne con oltre il 30%, grande vittoria, ovvio, ovvio, in coabitazione con prima la Lega, poi il PD e quant'altro, poi con qualcosina di Draghesco, ma in quel frangente si disse chiaro e tondo: noi quest'opera, inteso il TAP, la fermiamo in 2 settimane. Quando arrivati all'interno delle stanze, con la possibilità di quindi aprire determinati fascicoli propri del progettificio Italia, si sono trovati di fronte la cosiddetta, diciamo, il trattato della carta dell'energia, per la qualcosa uscirne avrebbe voluto dire investire decine e decine, ascoltatemi bene, decine e decine di miliardi di euro, ed è cosa che non è stata fatta, tanto che oggi si parla casomai del raddoppio del TAP, quel tubone immenso che prende formula per noi conosciuta qua nei dintorni, perché siamo nel Salento, e quindi però parte da migliaia di chilometri, considerando soprattutto il fautore principale che è Aliyev, il tiranno dell'Azerbaigian, vuol dire Baku, vuol dire Baku, dove diversi di nostri, anche allora il primo ministro Matteo Renzi andò a baciarne la pantofola, sia molto chiaro. Questi sono quei signori che oggi danno la possibilità di dire: ma dobbiamo sicuramente scrollarci di dosso quel putiniano signore chiamato Putin, e quindi dobbiamo trovare di nuovi fornitori di materia prima. Ebbene, ed è quello che penso accennerò lunedì in riferimento a questa incredibile ritorno di fiamma per quanto riguarda la realtà del nucleare. Adesso l'hanno spacciato con i giusti termini che avevamo già anticipato a essere propri di questi deleteri momenti italici. E tutto è sostenibile, e tutto è bene comune, tutto è resiliente. Avete sentito l'altro giorno? È un nucleare, ovvio, sostenibile. È un nucleare sostenibile. Porteremo sicuramente dati in dote per quanto riguarda le preoccupazioni che anche questa realtà, appunto, di mini reattori SMR comporta. Però intanto il primo passaggio alla Camera dei Deputati è stato portato a compimento, insomma anche al Senato, poi ci sarà un altro iter, ma questi prevedono esattamente entro fine anno di farsi trovare in un punto vincente dell'iter per quanto riguarda il nucleare. Poi ovvio, il nucleare, anche in questo caso mini nucleare, se ne parla 2035-2040, ma questo vuol dire intanto nel momento che stiamo attraversando, nella contemporaneità, intanto magari quel fronte che loro oggi agganciano per alcuni aspetti, fotovoltaico piuttosto che eolico, ecco, intanto se ne parla un po' meno, perché la speranza per noi è il nucleare. Cioè ritorniamo a far che cosa? Perché Pichetto ci ha sfidato l'altro giorno, non so se ne siete accorti, forse siamo di fronte ai peggiori ministri che siano mai stati presenti nel sistema di governo, sempre detto diretto governico, sì, è chiaro, italico, rispetto a quelli di prima, perché dai, abbiamo maledetti tutti, sia chiaro, però forse un po' più furbi, perché sto pensando a quello degli esteri, sto pensando a quello dell'ambiente, Pichetto Fratin, in quest'ultimo caso Gilberto, piuttosto che il nostro Tajani, no? Crozza ormai ci va a nozze con Urso, addirittura, madonna, robe allucinanti veramente, Made in Italy, ci hanno preso per il culo in assoluto con il Made in Italy, no? Per dire che ne abbiamo di tutti i colori come sempre, ma questi forse sono oltre, però a differenza dei tempi trascorsi, questi vengono a dirci in faccia esattamente nucleare sostenibile, e ci ha sfidato, dicevo poc'anzi, Fratin, praticamente le ultime 48 ore, per dire: ma tutto sommato, se non c'è due senza tre, dov'è il problema per noi? Sapete cosa intende dire non c'è due senza tre? Intende dire praticamente: abbiamo già fatto 2 referendum sul nucleare, facciamo anche il terzo, dov'è i problemi? Si sentono forti evidentemente da un punto di vista dei sondaggi, spacciando questa realtà, diciamo, del nuovo nucleare come sicuramente sostenibile, in considerazione del fatto che volete pagare tanto le bollette, no? E allora permetteteci di investire sul nucleare, non è pericoloso come... No, ma intanto pensiamo a risolvere la questione precedente per quanto riguarda le scorie nucleari. Questa è una nuova scoria, dire a qualcuno, inteso no? Nuova storia, si distanzia, la proporzione è la stessa di come ci dicono oggi le TEA, non sono più gli OGM del passato / transgenico, oggi il nuovo nucleare non è assolutamente legabile a quello di Chernobyl e quello di Fukushima. Comunque ci ha sfidato per il terzo referendum, vabbè, se servirà ci metteremo sicuramente all'opera, e quindi cominceremo a pedalare stile il nostro Giorgio ciclista per quanto riguarda il terzo referendum. 87 il primo, 2011 il secondo, portammo 26
27 milioni di cittadini, per carità, noi dobbiamo dirla tutta per essere sinceri, quest'ultimo e così anche l'87 che succedeva l'86, quindi Chernobyl, qui avevamo Fukushima, anticipo che loro utilizzeranno anche, ve lo anticipo già per con notevole tempo, utilizzeranno anche il fatto che il Giappone si sta proponendo con tante nuove basi nucleari di nuova edizione, nuova formulazione, e allora ci diranno se quelli che hanno conosciuto il disastro di Fukushima, che non è stato accantonato, soprattutto in riferimento anche a quell'acqua che viene versata in quel mar del Giappone, che contiene ancora sicuramente degli improperi chimici devastanti, vuol dire praticamente diciamo tossicità e cancerogenicità che metà basta, se il Giappone si sta dando da fare, perché noi dobbiamo rimanere gli ultimi sicuramente del carro e quindi andare ad acquistare i prodotti in Algeria, in Egitto e in Azerbaijan? Tradotto, siamo passati da un tiranno secondo loro ad un altri che ci stanno tutti, sia il primo che gli ultimi. Per la qualcosa vi anticipiamo anche i tempi, e quindi faremo sto referendum. Dicevo allora, però noi nel 2011 cavalcammo quell'onda vincente grazie alla campagna che facemmo in tutta Italia per l'acqua pubblica, perché noi allora portavamo sicuramente nelle scuole elementari presso a Castelfranco, laddove andammo a votare per quel referendum, 4 quesiti referendari, 2 vertevano sull'acqua, 1 sul legittimo impedimento e un altro sul nucleare, ma dopo Fukushima, quindi partivamo alquanto avvantaggiati. Però è ovvio, per l'acqua raccogliamo 1.400.000 firme, oggi non si arriva a determinate cifre nemmanco con la piattaforma digitale gratuitamente messa a disposizione, diciamo, dal Ministero X o il Ministero Y a livello quindi di governo italico. E questo per dirvi, oltretutto ne approfitto momentaneamente per dirvi che si è partiti a bomba per quanto riguarda la raccolta firme per indire un referendum contro il finanziamento pubblico a determinati giornali, perché tanti, sapete, non hanno, perché loro non vogliono avere il finanziamento pubblico e quindi conseguono, però hanno altre formule per dirla tutta, anche lo stesso Fatto Quotidiano per molti aspetti, però ci torneremo su in un secondo tempo. Vedevo sta partenza a razzo, 100 e passa mila firme, oggi siamo sui 180.000, 175-180.000 firme, però siamo andati molto calando in assoluto. Ovvio, noi abbiamo un'associazione che si chiama Schierarsi, il cui portavoce è Alessandro Di Battista, che è in prima linea e basta, fanno banchetti in qualche contesto d'Italia, però hanno poche forze sinceramente. E ora, se avete l'occasione, andateci in quella piattaforma gratuita per firmare. Ovvio, non cambieremo chissà che cosa, poi ovvio porteremo fuori dalla porta la cosa principale e la faranno rientrare dalla finestra. Ciao Antonella, ciao bella, e quindi la faranno rientrare sicuramente dalla finestra. Quindi sto parlando del finanziamento pubblico ai giornali, stanno raccogliendo le firme. Avete visto qualche giornale schierarsi, ma anche di quelli che non ottengono nessun finanziamento, cioè veramente lasciati da soli. È ovvio che raggiungere 500.000 firme valide di qui a un tot di mesi diventa veramente molto difficile. Ovvio, molto più semplice 50.000 firme per la questione di DL Cieli Blu, ma toglietevelo già dalla testa che noi non si arrivi. Si arriva ai 50.000 firme, ma con una semplicità unica, ragazzi, 50.000 firme, ma diciamo già sin d'ora, non serviranno uno stracazzo, per quello che abbiamo detto con il grande Rosario Marciano, che ha messo punto su punto e ha demolito il tutto, ma io solo per il motivo che però sarei già disposto a raccogliere nuovamente firme per la Palestina o robe similari, perché l'abbiamo fatto. Cioè tutte le LIP, leggi iniziative popolari, laddove ci siamo messi stile Andreotti piegati per dare una mano, raggiungendo ampiamente, superando l'ostacolo delle 50.000 firme, guardate che finora non hanno discusso neanche una, ragazzi, neanche, nonostante la normativa imponga che quelle rarissime, perché ho belle fatto poc'anzi, quelle rarissime volte che l'hanno fatto, vi posso confermare che di fronte a chi portava quindi la nostra voglia di lotta, di battaglia, nel caso dell'Italia deve riconoscere lo Stato della Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est, e questo devono ancora parlarne, però mettiamo che magari quest'estate trovino un buchetto all'interno del sistema del Parlamento, per la sala sarebbe completamente silente, completamente sonnolenta per i pochi presenti, ma completamente svuotata, ve lo anticipo già, tutto in fretta e furia per dire vedete che abbiamo discusso, sì, ma non arrivano a nulla e nulla. Le leggi di Dio popolare per me hanno solo una semplice valenza, che è quella di alfabetizzare il popolo lì dove si riesce a farlo. Attenzione però, attenzione, apro la parentesi, alfabetizzare il popolo laddove io intendo i gazebi, i pieghevoli, i volantini,
il megafono, le serate informative, le manifestazioni, l'adesivo, la sciarpetta, la maglietta, lo slogan, ho detto tante cose, cioè tutte cose che abbiamo già fatto. Oggi, mandando velocemente sulla piattaforma quella digitale, noi abbiamo sentore che poco la gente si alfabetizzi, cioè sia preparata nei contenuti di quella battaglia. Assolutamente. E ripeto, laddove c'è l'IP non abbiamo mai visto tenersi nulla di importante, eccetto la differenza di un referendum come nel 2011. Per carità, per carità. Sono momenti caldi a Napoli, comune importante che mise in pratica quella vittoria referendaria. Alex Zanotelli e Lucarelli stanno facendo un lavoro meraviglioso. Anche ieri, anzi 48 ore fa, di fronte al comune per dire non ribaltate la frittata, non fate i furbi. Perché? Perché quella dose di vittoria del 2011, Napoli come realtà concreta, nel senso conosciuta, poi altri comuni e comunelli, comunelli vuol dire poco d'habitat, cioè pochi abitanti. Napoli invece impresse una svolta, attraverso che cosa? Attraverso un'azienda speciale. L'azienda speciale non la scali, e adesso vogliono cambiare diciture e quant'altro, sistema di gestione, e quindi ci dicono no, ma noi ne facciamo una cosa mista, quella che sognava il Partito Democratico al nostro fianco, al mio fianco, le state informative dicendo ma no, dobbiamo prediligere la formula mista, perché quando c'è mista c'è la parola pubblico. Ma non è un'azienda speciale dove tu non puoi costruire dividendi, incassi notevoli, tu devi investire ricavato o pagare stipendi ovvio, ma investire in termini manutentivi. L'acqua di Napoli ha costi e qualità elevata, tanto quanto quei comuni che si sono espressi dopo la vittoria referendaria, ovvio sempre meno. E Napoli, De Luca prima e adesso Manfredi, mi sembra si chiami il sindaco di Napoli, e sta attaccando assolutamente questa esperienza che ragazzi, dati alla mano, andate a leggere, perché io posso sempre bleffare, andate a leggervi quello che vi dico, cioè dati alla mano ha migliorato la qualità del servizio e ha diminuito non di ragazzi da 100 a 0, ma anche il costo delle bollette. Cioè, e stiamo parlando proprio di Napoli, il meridione, laddove la Lega, vai con l'Etna, vai col Vesuvio, ma l'Etna è un'altra parte, è ovvio, Vesuvio, lavali col fuoco, cosa che richiede ogni tanto ancora, insomma, della curva, insomma, del Verona, magari piuttosto che in altri contesti laddove il Napoli viene odiato, magari anche Bergamo, alta o bassa, che dir si voglia, per quando l'Atalanta, ma a parte questa digressione stupida per molti aspetti, sia molto chiaro, 50.000 firme non ci portano da nessuna parte. Se le 50.000 firme però sono 50.000 persone che noi andiamo ad alfabetizzare in previsione di battaglie più importanti, sempre sullo stesso tema, inteso, siamo in grado di raccogliere 10 volte tante firme? Tradotto, casomai un referendum con qualche microscopicissimo, ma proprio micro, spazio in qualche TV locale, perché gli altri non ce lo danno, e allora è diverso. Qui pensa, DDL Celebrini, a parte che hai fatto veramente un copia e incolla dalla Florida, una cosa veramente devastante, con l'extramercato, cioè, apportano qualcosa che da noi è completamente inesistente da sempre come formula di mercato. Cioè, cosa che nel leggere quel quesito l'ha un po' tutto ricamato in malo modo, cioè devastante. Poi ripeto, ok, scie chimiche, penso siamo stati nelle prime realtà a parlare assolutamente di scie chimiche qua dentro, intervistando quel signore che oggi ha 19 formule di processo, insomma Rosario Marciano, poi il grande Giannini e quant'altro. Dispiace aver sentito lui discorso questa separazione in atto tra Marciano da una parte e Giannini dall'altra, perché Giannini sostiene questo DDL Cieli Blu, ma ripeto, questo DDL Cieli Blu non porterà niente di niente di niente e di niente, tanto quanto le 50.000 firme che abbiamo raccolto per le battaglie dei beni comuni e la CDP, piuttosto che a volte non ce l'abbiamo nemmeno fatta, perché allora ricordo la famigerata piattaforma digitale era sempre in divenire, era in fase di test. Noi per tanti anni abbiamo avuto quella piattaforma digitalmente parlando in fase di test, per la qualcosa potevamo firmare digitalmente, ma il costo a firma, che oggi non sussiste, non esiste, era quello di 1,50 euro. Poche volte si arrivava a 1,82 euro, ma per principio tanti non l'hanno mai fatto, giustamente non l'hanno mai fatto. Adesso abbiamo a disposizione questa cosa qua, però ripeto, con lo speed del CIE si può firmare tranquillamente, quindi andate a farlo tranquillamente, potete farlo tranquillamente. Vabbè, ho detto che è troppo forse, il cazzo di ora è 52 già, porca madosca. Viva i quadratini a forma di cuoricini, ti auguro il miglior oltre te voglio ben, il miglior oltre te voglio ben l'ondulé. E beh, l'ondulé esattamente sì, l'ondulé apre il futuro sperando che sia un futuro fatto di puntini, puntini, puntini.
cioè tante colorazioni, non solo bianco rosso. Ciao Luca, non credo che il vannaccio porti via niente in fatto di voti. Assolutamente sì, dal momento che la frammentazione, come nel gioco delle tre carte, serve a mantenere sempre la stessa schiera di rotti in culo mantenuti dal gregge. In sintesi, no, lui porterà via voti sicuramente. Beh, tanto sta portando via personaggi, perché anche quella biondina là, spesse volte incancrenita a livello televisivo, dico proprio cattiva, c'ho la ragazza che vedevo nel passato, la Ravetto, cioè una che ha masticato la politica di passaggio in passaggio nei vari governi, sia chiaro, è passata di qua. Questa, rappresentando il vecchio, il nuovo è Ugo Rossi, ma non solo Ugo Rossi, anche altri, cioè quelle formule del dissenso di fronte alle quali ci cadono le braccia, per il semplice motivo che, ripeto, l'elenco vannacciano va in netto contrasto rispetto a tutte le battaglie che noi abbiamo fatto qua dentro. Dico, lui è venuto tante volte in diretta, sia chimiche, vaccini piuttosto che OGM, cioè di tutto e di più. Basta tradurre quel libro, quindi leggendo anche tutti i capitoli, no prendendo a spunto dal titolo. Però ovvio, lui punta giustamente remigration, e occhio qua, qui che se LGBTQAS più, vabbè, uno scioglie lingua in quel caso, per la qualcosa, ovvio porta via voti, ma lo sta già portando via. Poi capisco e ti do ragione, però, Fabio, sul fatto che, indipendentemente che la Lega si sposti e arrivi questo, o che resti la Lega al fianco di questo, piuttosto che, ovvio, non cambia un cacchio, ma questo è matematico. Magari se andiamo su, io, te, Ilario, sia molto chiaro, noi si resisterebbe 24 ore, perché la prima pretesa di abbattere le TEA, piuttosto che le chiesie, cioè iniziare un percorso, un iter per far sì che quella cosa possa rientrare, in 4 secondi noi veniamo minacciati, se non rispettiamo il tutto, noi finiamo assolutamente a diventare alimento poco biologico, nel mio caso, per quanto riguarda i vermi della terra. I vermi della terra. Ricordi che il Mortadea Prodi smonta Seduo, tutto SIP, tele, contostrade. Bravo, sì, esattamente. Ma sono Mattei con Vannacci, che merda. No, pian. Tu, no. Questa l'hai fatta fuori dal boccale. Se intendi Ugo Mattei, non ci credo nemmanco se Ugo Mattei viene a dirmi, è quello di Generazioni Future, viene a dirmi io sono pronto a cavalcare quell'onda. Non esiste, non esiste. Ci hanno venduto l'IRI, la SIPA, sì, ma tutto che venduto. Ricordiamo che Craxi, sì, però Craxi, ok, svuotò il sacco dove tutti i partiti, dal PC e la Democrazia Cristiana, prendevano le bustarelle, assolutamente tutti, sia dalla CIA, massoneria, dal KGB, e Carlo Azeglio Ciampi ci sottrasse la stessa per l'euro, 72.000 lire, non ho capito, è stato 2.000 lire, ma comunque Craxi a un certo punto dice siamo tutti dentro la stessa arca di Noè, quella devastante fatta di Mandoè, quindi di bustarelle ci mancherebbe altro. Craxi, poi ovvio, io tengo il panno in mano per l'aspetto torinista, grandissimo tifoso del Toro, che poi andò a svernare, tradotto andò a frantumarsi negli scogli di Hammamet. Tanti oggi lo rimpiangono, questo tanto quanto Berlusconi, perché siamo passati veramente di fronte a una menoaia vomitevole, merdosa e fognaria, lì dove il male minore tanto quanto qua dentro. E Fabio 488 mi capisce, mi capirà benissimo, tanto quanto quelli che dicono sì, però le otto guerre le ha fermate il signore, sì, ciao a parole, ma vuoi mettere l'Aris, ma il Biden, ma gli altri, i neocon e i supercon, dai ragazzi, mi ha capito solo Fabio e basta. E quindi qua si va a giocare unicamente con il male minore in riferimento allo psicopatico. Attenzione, perché ne parleremo. Allora, dalla lista dei farmaci che Donald Trump non può più somministrarsi, gliel'hanno impedito, c'è quello per la questione dei capelli, che aveva degli effetti collaterali molto gravi, cioè da far deragliare anche mentalmente il personaggio. Ecco, forse potrebbe essere per questo. Lui ci tiene molto ad essere Orange Taft, cioè il ciuffo arancione, non sto scherzando, adesso mi ricordo il nome, ve lo porterò. Comunque gli hanno tolto assolutamente, chi è al fianco gli ha tolto assolutamente l'utilizzo, dopo tanti anni, di quel particolare farmaco che aveva a che fare con la questione dei capelli, perché lui ci tiene molto, ripeto, ancora a salvare quei quattro pei che ha in testa, vabbè, in attesa del trapianto magari, sinceramente. E quindi, però, è un sacco di controindicazioni per la qualcosa hanno dovuto. Di Battista segato da Grillo, che gli ha preferito il fighetta di Maio, e qui la cosa puzza. Robe da Mestre, sì, assolutamente, ma puzza indipendentemente da tutto, puzza per quanto oggi Di Maio sia elevato, essendo lui praticamente
supino a qualsiasi sistema, e quindi l'uomo buono per tutte le stagioni, perché Fighetto fisicamente tra virgolette sempre scuro di carnagione, stile Carlo Conti, però è ovvio, neanche mettere con Di Battista. Al momento Di Battista io lo seguo unicamente per la battaglia, diciamo, sul fronte Pro Pal, per il resto non lo seguo, però già quello mi basta, insomma, per capire un po' di serietà da parte del sottoscritto, o comunque ci mette la faccia. Su Di Maio ci torneremo su, ragazzi, perché è ovvio, uno che al San Paolo vendeva praticamente bottigliette là di amaro e ha fatto un salto da gigante, però attenzione, è uno dei pochi che ha la linea aperta direttissima, lo ha messo lui con Mario Draghi, al che la domanda che gli è arrivata precisa sotto il naso è stata questa: sì, ma allora dica qualcosa in più, cosa discutete? No, di politica no, non discutiamo, siete matti. Ah no, vabbè, c'è, ma che altro, che lei ha spasso per Perugia col cane, ha un bel cane comunque, sommato anche in stazza, Mario Draghi e Di Maio, quasi ogni giorno si sentono. Parole di Di Maio. Buongiorno Luca, si potrebbe dire del generale Vannacci catalizzatore, ripetitore, bravo, stile lo spot, grande, ho fatto apposta quel passaggio là, grande. In ogni caso il generale non è lì a caso, anzi ne vedremo delle belle, per fortuna Cacciamani è del Toro e a sinistra mi ispira, ma speriamo che il presidente non ne sappia, lo metterebbe nel mercato. Michele da Venezia, finiamo a tinte forti oggi, a tinte granata, grazie a tutti per i messaggi e quant'altro. Vabbè, ci siamo fatti un po' di compagnia, da noi solo aumenti, e sì, secondo me non c'è più niente da fare, Luca, sono d'accordo con te, si fa quello che si può. Spartaco, c'è molto da fare, partendo dal basso in termini di community, in termini di aggregazione, soprattutto di quella risata che li seppellirà. Almeno vediamo di andare a schiantarci con il sorriso, ma prima di schiantarci avremo sicuramente da vendere cara la pelle. Ripeto, quella micro realtà che da 25 anni ormai, 24 per l'esattezza, abbiamo costruito con i gas e quant'altro, ci fa partire dalla lettera A dell'alfabeto, poi mancano sicuramente le strutture di tutte le altre lettere, ma la A intanto di alimentazione, di ambiente, di A, cercasi sicuramente qualcuno di rivoluzionario nel significato più profondo, ecco, noi siamo intesi sicuramente anche di questo. Va bene, la notizia positiva di oggi è il ritorno ai nostri microfoni di Ilario, per le spose, per tutti gli amanti di questa radio. Quando capisco come si fa radio in 10 secondi, ieri era il 1900 o 2000 e... 1980, perché anticipa anche a me, ragazzi, mi scuola circa 35 anni, quindi pensè che razza di curriculum vitae che è il nostro grande Ilario. Lunga vita Ilario, grazie a tutti, in alto i cuori, ci siamo lunedì, ciao belli.

15, 10 minuti primi in questo istante. Buon pomeriggio a tutti voi carissimi amici e ben sintonizzati nella frequenza di Radio Gamma 5. È passato un mese dall'ultima volta che ci siamo sentiti, eravamo ancora in primavera e ormai sta per arrivare l'estate. Ben sentiti, ben trovati. Anch'io ho fatto una lunga pausa, la prima volta, un mese di pausa, e mi mancava la radio, le nostre canzoni di sempre,

Un grazie al Beppi. Grazie per il maestro Beppi. Voglio farti ascoltare ora un 45 giri uscito nel 1961 della Betty Curtis. Era un primo 45 giri che aveva acquistato allora e portava due titoli. Il primo era Il Tamuré e l'altro Winnie Winnie o Vini Vini. Ti faccio ascoltare quest'ultimo allora della Betty Curtis.

E qui mi scriveva il Beppi, in italiano forse l'aveva fatta anche la Laurietta Berti, penso proprio di sì. Buongiorno Ilario, ben arrivato in nostra compagnia. Ti sei mancato, un caro saluto all'Anna Maria con Marica Corrado di Treviso, la Nadia di Cassavio, Valentina con Nonno Piero, Enzo DJ Famiglia, la Dunia con Gabriella, Gianna, Marco di Marghera. Amici tutti, mi farete ascoltare il bandolero stanco? Buon weekend, questa è la Ada.

ha chiamato anche la Gabriella dell'Olmo. Adesso non è più preoccupata da chiamare il taxi per ritornare la sera dalla discoteca al sabato sera. Adesso ci sono io, dai, vengo io a prenderti e portarti a casa questa sera, va bene? Ciao Gabri, un salutone caro a Enzo e famiglia, e anche al nostro Lorenzo e a tutti gli speaker.

E questa era la voce della Petula Clark. Saluto la Gabri. Ha chiamato anche la Anna di Piove. Saluto caro alla famiglia tutta.

0: Davide di Lesiano, il tuo amico supporter Ezio DJ Famiglia, dalla Marica e i genitori. E allora questo granello di sabbia è un altro dei primi miei 45 giri acquistati, era l'anno 61.
1: Mi vuoi lasciare?
0: Quanto ha girato questo 45 giri? Era un lentone guancia a guancia. Yeah.

Nico Fidenco e il suo granella di sabbia, saluto Marica e famiglia. Ha chiamato anche la Anna Maria di Treviso. Grazie, grazie Anna Maria. E lo devo fare questo brano anche per Livio di Piazzola sul Brenta. Un bentornato anche da parte di Livio.

Eh sì, per un filino d'erba era Giorgio Consolini, così abbiamo accontentato Livio e la moglie Antonia di Piazzola sul Brenta, e poi l'ho fatto anche per l'Anna Maria di Treviso. Ciao Ilario, ben sentito, bentornato. Ho sentito la tua mancanza. Spero tu non abbia avuto problematiche, comunque ti stiamo ascoltando. Un saluto a tutti i tuoi fans e un abbraccio affettuoso dalla Nadia di Cassano.

E allora, ciao a tutti intanto, e questo cielo sempre più blu lo volevo dedicare a Rita Benini, moglie del nostro grande Lino Bottaro, per quello che abbiamo sentito sicuramente da qualche giorno a questa parte, la dipartita anche appunto della mamma di Luca e di Eleonora. Vita particolare, nel senso, madonna quante battaglie hanno dovuto intraprendere sti nostri ragazzi, metto ragazzi insomma per capirci tutti in assoluto, e quindi volevo mandare tantissime condoglianze, un abbraccio forte forte sicuramente al nostro Lino, e quindi ciao Beo, insomma, ecco, da lì si prende appunto il mio ciao Beo del passato, per dare il là poi anche a quel confezionamento appunto del sito molto molto particolare. Quindi che la terra, cara Rita, ti sia lieve, buon viaggio e niente, un abbraccio forte forte, ripeto ancora, a Lino, per tutte gli ostacoli che avete dovuto sicuramente affrontare nonché superare, con un sistema che sicuramente quando decide di metterti nel mirino diventa difficile sicuramente poter anche respirare in maniera tranquilla, quindi dedicata a te.

0: Tifosato, ci siamo anche oggi, 666, ormai il numero della bestia qua ragazzi, 6626, ciao a tutti, un sabato caliente nonostante tutto, ci si sta attrezzando in questo esatto momento per quanto riguarda l'allestimento degli espositori del gas e quindi mercatino qui sicuramente a disposizione per quanto riguarda la giornata odierna, 6626, e allora ci siamo, ciao a tutti, ci siamo, va bene. Questi qua erano i grandi, insomma, che ho fatto ascoltare tante volte nel passato in riferimento alla canzone dedicata a quel mefistofelico prodotto che viene ancora oggi utilizzato, irrorato, supportato dai sistemi della Commissione Europea, la quale ha fatto arrivare anche l'altro giorno un nuovo tipo di varietà di soia OGM, inteso quella transgenica, per gli allevamenti, per gli umani, e quindi vuol dire da confezionarsi all'interno di ogni nostro prodotto, quasi, perché sapete che quando parliamo di prodotti fantasma all'interno, diciamo, dei nostri preparati che troviamo nei supermercati, mais e soia veramente in quantità industrialissima, noi fermi lì a lecitina di soia, ma poi amido e tanto altro, abbiamo di tutto e di più ragazzi, quindi ne abbiamo definiti nel passato i cosiddetti, diciamo, le cosiddette presenze fantasma, che magari poco sono conosciute ma abbondano in maniera industrialissima. Nulla è cambiato, e proprio l'altro giorno la Commissione Europea, ripeto, ha dato il là ad una nuova varietà, poi è una varietà di soia MON, la MON sta per Monsanto, e poi magari 9, 2, 3, 4, 5, 7, so, invento il numero, ma comunque sono 5, 6 numeri uno appresso all'altro, per tradurre la varietà permessa al commercio, non permessa assolutamente da un punto di vista di coltivazioni, cioè le sementi non si possono utilizzare sicuramente i nostri campi rigogliosi che poi svettano in maniera giallognola o giallissima, soprattutto nei termini della colza e così anche della soia, ma per quanto riguarda sicuramente allevamenti e preparati possono entrarci. Laddove il preparato supera lo 0,9% del prodotto, bisogna anche etichettarlo, e quindi è una norma, quella 2001/18, che regola anche l'immissione sul commercio e quindi della vendita dei prodotti magari macchiati dalla presenza OGM, cosa che invece non sussisterebbe nel caso passassero i nuovi OGM di Casitea, tecnica di evoluzione assistita, dove praticamente tracciabilità, valutazione del rischio e soprattutto etichettatura non sarebbero da considerarsi, sarebbe una assoluta vittoria da parte delle transnazionali, dicasi corporation, meglio ancora le conosciamo come multinazionali. Va bene, devo partire con un po' di saluti, di ringraziamenti, a partire dal nostro Daniele, senza la L perché qua mi fa venire in mente. Ciao Luca, grazie. Paea Bea, giornata de Marti 2 giugno a Feltre nel paradiso di mare Alberto. In effetti sì, quello è un microcosmo Eden, quindi un micro paradiso all'interno del quale poter respirare un po' meglio, nonostante sicuramente quell'abbondante magari anche sciata chimica che può sovrastare tranquillamente anche quei lidi, quei luoghi. Un habitat quindi laddove appunto la mare Alberto sono ancora e continuano ad essere di casa, e siamo stati anche fortunati da un punto di vista di meteo, perché la gente prevedeva chissà che cosa, invece siamo presentati oltre 100 persone, quindi veramente un numero cospicuo considerando anche distanze e quant'altro. Siamo riusciti a fare tutto per quanto riguarda, diciamo, quello che avevamo messo sicuramente in programmazione, e quindi parto con i ringraziamenti per quanto riguarda Marco Scappin, che ci ha fatto sicuramente da guida all'interno, diciamo, di quel contesto laddove appunto vive da 26 anni. Lui che scaccia praticamente i fantasmi dei cacciatori e si allea con il piccolo popolo, inteso quello degli gnomi, fate, folletti e le anguane o anduane che dir si voglia, quelle che praticamente primeggiano, diciamo, lungo il corso del Colmeda, che è il torrente che abbiamo visto praticamente un po' balbuziente, nel senso che acqua ce ne stava ma non così come magari in altre formule vista da parte nostra nel passato. Dopodiché ringraziamo Leo e i Cigni del Sole per lo spettacolo che hanno quindi realizzato, per l'intervento che ci ha quindi regalato anche il nostro Leo sulla storia appunto del Mazzariol, piuttosto che tanti altri agganci con la realtà serenissima e quindi il Venetissimo, cosa che replicheremo domani. Ma però prima di arrivare a domani devo ringraziare Alberto, Luca, Monica, il fidanzato della Monica, quindi tutti quelli che si sono dati da fare per preparare sicuramente quel grosso assaggio, perché un conto è un rinfresco, un conto è sicuramente, diciamo, quel po' di roba per quanto riguarda insalata di riso, salatine, patatine, piuttosto che vino bianco, rosso, succhi e quant'altro, e quindi insomma veramente tutto organizzato in modo esemplare di fronte a quella incisione fatta in quel ben di Dio che è quella, diciamo, Casarin, tradotto ancora meglio vuol dire esattamente questo, 1790, c'è una data che ha impressionato in profondità fino alla sua quindi stanza più interiore il nostro Danilo Leo Lazzarini. Perché? Perché voi sapete che 1797 è il momento del disastro, assolutamente disastro a firma napoleonica, Napoleone, quindi la Serenissima, lo stop a quella realtà di Venezia e dintorni, e quindi deve sapere che 7 anni prima era stata costruita questa casetta ancora, quando Napoleone doveva arrivare a compiere enormi danni dalle nostre parti. 1790, oggi riproposta in grande stile, bellissima da vedersi, con il focolare acceso. Giornata strepitosa per il semplice motivo che in quel contesto là, dove noi abbiamo fatto la prima parte di giornata con lo spettacolo, io sono stato là un bel po' di volte, e quando c'è il sole, ragazzi, quello ti accarezza in maniera tysoniana, come dico spesso, e quindi la fortuna di avere quelle nuvole sopra la testa è stata veramente, diciamo, cosa grata, e grata, ne è riuscita sicuramente un'ottima giornata, perché come sempre diciamo, la gente triste che rende tristi i luoghi, quindi di conseguenza abbiamo fatto un bel percorso all'interno, diciamo, del sistema boschivo, poi abbiamo fatto la sosta al Casarini, poi siamo andati sicuramente nella realtà della collinetta, abbiamo visto gli scontri, insomma, tra i Nicolotti e i Castellani, e quindi vuol dire praticamente bastonate che se le danno in santa ragione, e quando te ciappa un bel colpo, loro lo chiamano a giarettiera, cioè ti lascia il segno praticamente nelle gambe. Vabbè, ci hanno raccontato di tutto di più, ringrazio tutti quelli che sono arrivati anche da Bologna, gente anche da distante, e quindi ottimissima giornata, un applauso forte, ringraziamo Monia, è quella ragazza che ha dato il là alla canzone, e poi a chi ha allestito anche lo spazio dolci, lo spazio bibite e quant'altro, ma soprattutto i dolci, e ne sono arrivati veramente in maniera assoluta, in maniera assoluta, e quindi grazie veramente a tutti. Va bene, quindi ce l'abbiamo fatta anche martedì 2 giugno 2026, ma domani è già momento di salire sicuramente a bordo per quanto riguarda la grande motonave, laddove praticamente è tutto pieno, e quindi di conseguenza noi si parte con circa 250 persone, di più non ce ne stanno, e dispiace tutti quelli che avevano chiamato e quindi di conseguenza non hanno trovato spazio, e domani solcheremo sicuramente le onde della laguna e arriveremo nei contesti della nostra Silvia B, che non vede l'ora di abbracciare tutto il gruppo e la famiglia di Radio Gamma 5, lo sta attendendo con una pressione molto elevata, e quindi è già in strada, me la danno già in strada, che là non c'è la strada, ma comunque è già lì pronta praticamente con le bandiere, bandierine, con gli assaggi, assaggini, insomma, ad aspettarci lì dove arriveremo lungo il percorso, perché faremo praticamente il Lido, che è roba di casa sua, e quindi lei non vede l'ora di vederci, e prima saremo a Pellestrina, laddove avremo anche il cantautore famoso in quel di Venezia per quanto riguarda Cancara, la canzone Cancara, e te lo dire, quindi domani dal vivo avremo quindi il cantautore appena scesi a Pellestrina per quanto riguarda Cancara, Tisina Cancara, va bene, con il gioco di parole, poi tutta la sua fisionomica molto particolare, molto conosciuto nella realtà appunto venesiana lagunare, per dirla tutta. Va bene, dopodiché riporteremo lunedì magari com'è andata, quindi domani siamo lì, poi abbiamo l'appuntamento oggi, ripeto, c'è il gas, il 20 si replica con l'ultima tornata del gas, poi c'è una pausa bimestrale perché fa caldo, e quindi di conseguenza sarete chiamati alla vostra amaca da sogno al mare, montagna, collina, piuttosto che lungo il fiume lungo il corso dei nostri fiumi, al femminile, alla Brenta, alla Livenza, la Piave, la Muson dei Sassi, questo sicuramente sì. Poi il 27 invece qua vi vogliamo tutti sicuramente a rapporto, nel senso buono del termine, per quanto riguarda soprattutto il concertissimo aperto dal grande spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, questo ripeto il 27. Il 27 vi anticipo, avremo anche praticamente per tutti quelli che saranno presenti l'assaggio di melone e prosciutto crudo. Il prosciutto crudo che arriva da Montagnana, e quindi già questo basterebbe per dire di essere di fronte a una grande garanzia. Se uno è vegetariano e vegano troverà sicuramente altro sistema, sicuramente di abbuffo per quanto riguarda il circolo, ma per chi vuole assaggiare questo e quello, quindi l'arancione, il rosso, bianco, insomma, del prosciutto crudo, questo è un personale molto conosciuto a Montagnana per quanto riguarda, diciamo, l'attività che svolge, ma amico di Leo, e quindi tutto viene quindi è organizzato anche grazie a Leo, e lui praticamente marchia i prosciutti con il logo del Leon de San Marco, quindi avete capito, insomma, da dove che tira il toso, da che parte che tira il toso. Va bene, quindi insomma verrà a conoscere la nostra realtà e quant'altro, insomma, quindi 99 su 100, insomma, se succede chissà che cosa, ci sarà anche un assaggio un po' prima delle 8, oppure magari finito lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, mentre si prepara sicuramente la band, insomma, di Luca Bassanese, andremo con l'assaggio di tutto e più. Però nel frattempo ricordo che il baretto, il circolo sarà sicuramente in funzione, magari per qualche panino, pizzetto, bollite piuttosto che assaggi vari, o comunque volete le tisane anche se fa caldo, nessunissimo problema, tanto quanto il caffè, tanto quanto il resto. Vabbè, patatine dintorni, vabbè, questo per quanto riguarda un giugno alquanto pregno appunto di iniziative, di programmazione che abbiamo già edificato, e poi fra agosto saremo su nel Veronese, poi ci sarebbe anche da organizzare Genalta, dico ci sarebbe, nel senso che a settembre vediamo la questione un po' più in là rispetto a quanto possiamo già organizzare, e quindi già ci diamo da fare per tutta sta roba qua. Va bene, thank you very much a tutti, ringrazio tantissimo Paola è la nostra fornitrice ufficiale di idropulitrici al singolare stavolta. Paola, è già tutto all'esterno, quando arrivi parli direttamente con Filippo oppure parli direttamente con Fabio 883, Fabio della Pianta. Ti ho già preparato tutto qua all'ombra per quanto riguarda quello che ci hai prestato, è stato di enorme quindi utilizzo, nel senso che se bisognava assolutamente, diciamo, di una performance 130, cioè della potenza rivestita la tua idropulitrice, mi ha fatto un lavoro veramente capillare, straordinario, bello bello bello, quindi ringraziando tutti i volontari di giovedì scorso, siamo stati laddove si bisognava a portare un aiuto concreto da parte nostra, e quindi non parto con l'elenco dei nomi, ma tutti quelli che erano presenti sicuramente la settimana antecedente e quindi praticamente due giorni or sono, grazie veramente di cuore, perché abbiamo realizzato qualcosa, diciamo, di importante. Abbiamo riportato un po' di luce laddove appunto la tenebra era alquanto di casa, nella speranza che quella luce continui sicuramente a palleggiarsi in maniera vincente e soprattutto in maniera vitale. Va bene, se mi viene in mente da ringraziare altri, sicuramente sì, ma ne dimenticherò sicuramente più di qualcuno, però al momento va ben così. Allora partiamo per quanto riguarda, non potevo che catarlo fuori della pasticceria. Ciao Andrea, siamo al ban raduno ciclistico a Piazzola. In che senso? Ah, Dio Madonna, adesso vedo la foto che qua a sinistra, non vedevo niente, ho aperto quindi WhatsApp. Allora, il nostro inconfondibile Andrea, scalatore di montagna al fianco di un altro scalatore di paesaggistica italica, niente po' di meno che il nostro Giorgio, che era impegnato in quel della Sardegna qualche giorno fa, e da lì ci ha mandato, l'ho portata a tutti Giorgio se sei l'ascolto, ho portato a tutti la foto che mi hai mandato con la scritta Mara, quell'abitato di 580 abitanti appunto in provincia di Sassari, 50 km da Alghero. Alghero, magari qualcosa diremo oggi, Alghero, rinverdendo in memoria più che la canzone Alghero, no? Giuni Russo, straordinaria canzone, ma ricorderò per altri motivi. E quindi sì, vi vedo qua veramente sorridenti, svettanti, uno col berretto rosso e l'altro con la maglietta gialla, e quindi un giallo rosso che fa molto Lecce, più che Roma fa molto Lecce, e quindi siamo al BAM raduno ciclistico, aspetta che guardo bene, raduno ciclistico a Piazzola, però siamo al BAM raduno ciclistico a Piazzola. Bene, fatemi sapere come andrà sto raduno ciclistico a Piazzola, e mi raccomando ragazzi, riempite le borracce di acqua libera, riempite le borracce di acqua libera. Ciao belli, ciao bei, salutami anche al CEO, è il CEO, il grande CEO, che tra 50 anni sarà qui sicuramente al posto nostro, che metà basterebbe. Va bene, ogni tanto noi ci fermiamo a parlare del 9 ottobre, se vi ricordate, 9 ottobre 2008, e da allora abbiamo ricordato spesse volte nell'anniversario del 9 ottobre la questione, la tragedia del Vajont. Voi dovete sapere che nel 2021, quando ricorreva il 58esimo anniversario della tragedia del Vajont, nella stessa identica giornata le televisioni erano tutte accese in una piazza romana. Già dicendo 2021 avete carpito che siamo nel momento clou dell'epopea del covidiotismo, della pandemenza, insomma del covid-19, e quindi della grande scienza e del grande ricatto che veniva costantemente a infilarsi nelle nostre vene più profonde. Chi direttamente per questione muscolare si iniettava l'inoculo della patria, chi invece rifiutava, e quel rifiuto costava sicuramente sotto formula di ricatto, pressioni, allarmismo, terrorismo, di tutto e di più. Vi dico questo perché il 9 ottobre 2021, voi vi ricordate, è passato alla storia come l'assalto alla CGIL di Landini. Avete presente? Bene, Landini ormai sta andando in conclusione per quanto riguarda la segreteria della CGIL, sindacato più grande in Italia, conta sinceramente fin là praticamente nulla, noi ce ne sbattiamo altamente di questa sigla, però sta di fatto che comunque se ne parla ancora oggi, e di iscritti ce ne stanno meno rispetto ai tempi, diciamo, quando la SI praticamente crocifiggeva i tempi del nostro Franco Carraro, ma comunque insomma di iscritti tanto quanto là Coldiretti ce ne stanno nonostante tutto, purtroppo o non purtroppo. Vabbè, detto questo, comunque Landini è a fine mandato, e di conseguenza sta puntando espressamente al 2027 come realtà elettorale, realtà di voto, e quindi aspettiamoci sicuramente un suo passaggio tra le grinfie di una realtà di pseudo centrosinistra. Io prevedo questo, potrei sbagliarmi, non importa. Se vi ricordate però, quel 9 ottobre 2021 ci fu l'assalto alla CGIL del Landini, il grande momento riportato a caratteri cubitali, titoli a 9 colonne nella carta stampata, aperture di telegiornali per giorni e giorni e giorni, finché a un certo punto, anzi a un certo punto l'indomani praticamente, arriva anche l'allora Presidente del Consiglio Mario Draghi mascherato ad abbracciare il signor Landini, foto storica per alcuni, per noi assolutamente una devastazione assoluta per quello che rappresentano entrambi, nessuno escluso, per quello che rappresentano entrambi. Ebbene, quel giorno, se vi ricordate, dalla piazza che sono ricordo in quel di Roma, 9 ottobre 2021, ebbene partì uno spaccato di quei presenti, si era lì a manifestare praticamente, a partecipare appunto per quanto riguardava soprattutto il no Green Pass, e quindi vuol dire prima tutto quello che era quindi sotto formula di ricatto da aversi in tasca, altrimenti a noi era precluso di tutto di più, considerando il bar piuttosto che uscire di casa, cioè tutto quello che abbiamo ben conosciuto, che ben avete visto con i vostri diretti occhi. Ebbene, a un certo punto vi ricordate che una parte non massicciamente massiccia, ma comunque insomma una buona fetta insomma di realtà lì presente di fronte al palco di estrazione destroide, parte e va di fronte alla sede della CGIL, cioè l'assalto, no? Lo sfondamento, i fumogeni, vi ricordate? E quindi da lì praticamente vai con l'abbattimento della porta, si va all'interno, però tutto sommato già a caldo noi avevamo visto che insomma non c'era stata quella devastazione riportata in ogni dove, non c'era stata quella devastazione in assoluto, siamo abituati a vedere sicuramente altri fronti di devastazione, però c'era quel popolo che rappresentava allora i Novax che aveva dato il là a tutto questo, però noi già avevamo sentore che quelli di destra in prima linea fossero alquanto presenti. In effetti così fu, per il semplice motivo che poi 12 vennero arrestati. Castellini e Fiori sono i nomi che maggiormente forse riecheggiano in testa vostra, che vi ricordate. Poi avevamo Passaro, Aronica, altri nomi che sicuramente meno masticati rispetto a Castellini, no, avete presente Castellini piuttosto che Fiore, fondatore tutto quello che era di destra nel passato, e continua ancora a marciare sicuramente con il braccio alquanto dritto verso le scie chimiche, sta puntando sempre diciamo quei cruciverba chimici sospesi sopra le nostre teste. Avevamo allora 12 arrestati nell'immediatezza, o quasi 57 persone mi ricordo verranno denunciate con i capi d'accusa soprattutto appunto di assalto alla CGIL. Bene, quello era un classico trappolone per i Novax, no? I cancri cattivi, beceri Novax che vanno all'assalto di quella sede. Però tutto sommato qualcosa per terra ci stava, ma io non ricordo sicuramente questa grande devastazione. Dico questo perché nel frattempo, sapete, in Italia bisogna far passare un po' di mesi barra anni, in questo caso ne sono passati 5, tra poco a ottobre, per capire e carpire soprattutto quello che già allora avessimo sentore insomma di quello che era stato confezionato ad arte in riferimento a quell'assalto alla CGIL. In effetti l'altro giorno esce un articolo che parla della sparizione dei filmati degli agenti infiltrati, quindi il giallo dei militari nella sede del sindacato, il giallo dei militari, e in questi articoli ci sono anche dei nomi per quanto riguarda quelli lì presenti, cioè noi abbiamo sviluppato nel frattempo da un punto di vista giudiziario diversi filoni d'inchiesta per quanto riguarda, ripeto, l'assalto del 9 ottobre 2021 lì dove abbiamo la sede nazionale, il sindacato di Maurizio Nazionale, Maurizio Landini, e di conseguenza noi eravamo già convinti che qualcosina si fosse costruito ad arte per far sì che, quindi ripeto, il popolo Novax venisse messo alla berlina, e quindi ecco i cattivi, però davanti c'erano quelli sicuramente di destra. E ripeto, l'articolo uscito il 2 giugno, 4 giorni or sono, parla assolutamente di questi filmati spariti per quanto riguarda la presenza anche da un punto di vista fisicamente fisico di questi agenti infiltrati. Ma ripeto, questo avviene in Italia da decenni e decenni, nulla di nuovo sotto il sole, tanto quanto quello che è avvenuto il 9 ottobre 2021. Però per quello che noi si immaginava, abbiamo dovuto attendere praticamente 5 anni prima di, quindi ripeto, 4 giorni or sono. Vi leggo velocemente: filmati spariti, annotazioni mai depositate, carabinieri in borghese nella sede della CGIL. Carabinieri in borghese nella sede della CGIL e prove che avrebbero potuto scagionare alcuni imputati. Una domanda ancora senza risposta: chi ha agevolato l'irruzione dei manifestanti aprendo dall'interno il portone d'ingresso? Ripeto, chi ha agevolato l'irruzione dei manifestanti aprendo dall'interno il portone d'ingresso? Vabbè, colpo di scena in uno dei vari filoni dell'inchiesta dell'assalto. E quindi l'avvocato Vincenzo Di Nanna, legale di Patrizio Di Cursi e Gabriele Di Cienzo, nel procedimento in corso al Tribunale di Roma sui disordini avvenuti durante la manifestazione contro il Green Pass e culminata nell'irruzione nel palazzo di Corso Italia, ha depositato una nota stigmatizzando alcune gravi violazioni del diritto di difesa a causa dell'omesso deposito di prove potenzialmente favorevoli agli imputati. Una circostanza che potrebbe comportare addirittura la nullità dell'intero procedimento. La questione ruota attorno alla presenza di uomini delle forze dell'ordine all'interno della CGIL durante le fasi più concitate dell'assalto. Una presenza che, ha ricordato Di Nanna, era stata inizialmente negata dall'allora ministro dell'interno Lucianina Lamorgese. No, Lucianina è quella col prete, ex prete di Mamarai, ma in questo caso Luciana Lamorgese, ma che era poi emersa nel corso del dibattito grazie alla testimonianza di un commissario di polizia. In aula il funzionario aveva infatti confermato la presenza nel palazzo di almeno un carabiniere in abiti civili, da cui la richiesta avanzata alla difesa già nell'ottobre 2022 di conoscere l'identità dei militari entrati nella sede del sindacato. Vabbè, potremmo anche fermarci, però uno degli elementi centrali riguarda il ruolo del vice brigadiere Gianluca Arcangioli, appartenente al nucleo informativo dei carabinieri di Roma. Il militare ha ammesso di aver effettuato riprese audiovisive all'interno della CGIL, precisando che tali filmati erano stati successivamente trasmessi al suo comandante. Di quei video non vi sarebbe nessuna traccia. Materiale scomparso e un'omessa ostensione di prove a discarico. Va bene, ragazzi, va bene. Noi ricordiamo ancora la frase, allora vi ricordate, del leader di Forza Italia, quel signor chiamato Fiore, quando dice no famo reati, lo si sente dire appunto da Fiore all'interno appunto della sede a CGIL. Ma ripeto, non c'è stata quella devastazione che uno potrebbe immaginarsi nel caso non avesse assolutamente visto nulla di nulla in termini di immagini e avesse magari unicamente letto gli articoli che hanno ricamato alla grande, ma è solo per l'ennesima volta in Italia, sia molto chiaro, e aspettiamoci quindi di tutto di più anche per il passato e per il futuro. Nel passato, ripeto, di questi casi ne abbiamo sicuramente da elencare in maniera sterminata e sterminante, però visto che dicevo 2 giugno 2026 esce la notizia che già noi avevamo ipotizzato essere tale già nell'immediatezza di quel finto assalto, no? Si staccano dalla piazza, potresti fermarli quando vuoi, lacrimogeni, idranti, mazzate, manganellate, no, niente, li fai arrivare sino in prossimità e una volta arrivati in quel contesto li fai entrare, tanto quanto faccio entrare niente proprio di meno che il nostro grandissimo 883. Signori, il ragazzo è lievitato di 5 centimetri, più alto, di 5 centimetri. Due parole per la tipologia di scarpe. Allora, ringrazio in diretta Simone che per la modica cifra di 130 euro, togliendo 130 euro a 130 fa zero.
1: Fattura a credito.
0: Abbiamo rifornito il nostro 0GM, il nostro foro grafico. Hai visto sigle che il gabbai sì. TTP e neanche a ritorno di ADC, perché gli HDC, maglietta storica con la Pantera Rosa.
1: Fantastico.
0: Con il pochino lungo fatta tanti anni fa da parte nostra. E scarpe nuove, lo dico al gruppo che era al fianco dei 883 giovedì scorso e mercoledì ancora prima. E scarpe nuove e una bellezza enorme. Però lui gasto spinta a sinistra.
1: Gasta spinta, no, si chiama.
0: Anche adesso vedo.
1: Sì,
0: che
1: sì. Secondo me era. Ma metti quando giocai tocca a sinistra o a destra? Che domanda fatto, no, va bene. Allora, comunque l'importante questo è che sia a posto. No, a posto.
0: Che tipologia di scarpe sei?
1: Allora, queste qua sono fatte a Vede Lago. Vede Lago.
0: Ma in Veneto, neanche in Italia.
1: Vede Lago.
0: Quindi no cinesi.
1: Via dell'Artigiano. Quella è pelle senza concia.
0: Pelle senza concia.
1: Vuol dire senza concetto chimico.
0: Senza concetto chimico.
1: E praticamente gomma biologica.
0: Gomma biologica taglia e.
1: Taglia 48!
0: Fermo 48.
1: 48. Basta crescere perché il 49 non lo faccio. Per cui vedi di non crescere più.
0: Vedi di non allungare il piedone, per favore. Ringraziamo Simone. Le scarpe nuove in assoluto. Molto, molto belle. Vedi sporcarle e spaccarle immediatamente, per favore.
2: E devi non usare a Baiolo questo.
0: No, ma non usare a Baiolo.
3: Io ho tante passeggiate, ma non usare a Baiolo.
0: Che altre te tieni? Come il caso giovedì scorso, se serve cambiare queste per lavorare, poi mettiamo queste, perché sennò è messa tutto giovedì fino alle ore 23:30 a piedi nudi e il toso. Ovunque noi si andasse, e qua che abbiamo mangiato tutto, tutto cambia, e piedi nudi, neanche i frati benedettini.
3: Chi insegna il libro a piedi nudi?
0: Il libro mi insegna, sì, ma io lo fa sul bosco de Faonte, in piena giornata, esatto. 9 notte in mezzo a Fogna, che sei diverso, è una bella differenza, è una bella differenza. Bisogna imparare sempre dal maestro, il maestro bisogna imparare dal maestro.
3: Questo è giornata indimenticabile.
0: Ora qua. Ciao Luca, grazie, vabbè, giornata è martedì 2 giugno. Ora qua, Feltre nel paradiso di Mare Alberto. Grande giornata, assolutamente sì. Aspettiamo Simone la prossima volta. Domani sì. Simone sarà con gli altri in motonave, mentre 883.
2: Ah, mi sembra lui.
0: Mi sembra da te.
3: No, non lo so.
0: No, mi vedo e te a piedi.
3: Fantastico.
0: Ti giovedì sera, te ieri a piedi, ti o sei o no?
3: Giovedì sera ero a piedi.
0: Giovedì sera, dopo essere iscritto a 3 mesi, l'hanno lasciato a piedi. Giovedì sera, incredibile.
2: Sembri... Ma domani che sito?
0: Domani che sei, che abbiamo risolto all'ultimo secondo, ragazzi. Che abbiamo risolto all'ultimo secondo. Grazie mille. Ciao belli.
2: Ciao,
0: belli,
2: fora. Ciao.
0: Grazie Simone. Simone è stato di parola assoluta, assolutamente, va detto. Fabio, che non pensa che sia roba da mangiare e scarpe. No, quel caro su. Fate spiegare come che ha fatto il panino il signore è giovedì. No, no, oh, togliamo le ciope. Una ciopa, un'altra ciopa, in mezzo a roba, due ciope. Quattro panini così, cioè, invece di quattro panini, io insieme, una roba allucinante. Incredibile, il nuovo brevetto, ciopa su ciopa e in mezzo te li metti voi che te vuoi, di tutto e più. Va bene, un attimo, mi piace anche per questo. Grazie a Daniele, a posto, se tira avanti, dicevo, il 2 giugno, in riferimento all'assalto della CGL, cioè l'articolo che esce, mi dice, guarda, dopo 5 anni, ma sapevo che è sparito tutto, ma sapevo che eri agenti infiltrati, ma sapevo che gli ha aperto la porta da dentro, ma sapevo, è massa sapevo, ragazzi, che è massa savere qua, troppo savere. Ah sì, giusto, devo ringraziare un'altra, mi però, ragazzi. Signori, io devo ringraziare la Lisetta, perché adesso vedo il messaggio, perché la Lisetta che ha fatto un componimento, oltretutto anche con quella scrittura bella, perché siamo abituati con questo maledetto A4 col computer, scritto a penna, ma attenzione, scritto a penna in maniera altamente leggibile, con i colori, con lo sfondo, con una specie di pergamena datata, che però... di versi che arriva direttamente dall'interno cuore barra anima barra profondità estrema per la Mara. Quello che ho letto di fronte al focolare quando che siamo arrivati nella collinetta, opera della Lisetta. Però Lisetta mi ha detto che ho regalato tutto e verrà assolutamente tenuto all'interno del Casarin della Mara, dove abbiamo regalato anche il quadro, tradotto il quadro vuol dire praticamente il poster che Valentino, ringrazio sempre, lo ha fatto in maniera veramente bellissima, idilliaca, che ripropone la giornata con il sorriso della nostra Mara, e quindi abbiamo incorniciato col vetro e quant'altro, e lei all'interno del Casarino. Chi va in quel contesto a trovare Alberto e la Mara, o i figli Luca e appunto Monica, bene, vede tutto questo, perché Lisetta ha fatto veramente un capolavoro. Ma d'altronde, ragazzi, ovvio Lisetta se quella del quadro all'altra parte, guai a chi lo tocca. Se un domani dovessimo sbaraccare, l'unica cosa che dovremmo difendere, o se arriva un attacco veramente alieno o un attacco dei rettiliani, l'unica cosa da difendere sarà sicuramente quel quadro là, e magari anche a frequenza, questo sicuramente sì. Caro Luca, non ti ho ringraziato ancora, lo faccio adesso per la visita guidata in sala radio con Fabio Torin. È stata un'emozione grande, in maiuscolo, vedere l'arca che rappresenta tutti noi, i nostri sogni e speranze, anche se all'epoca non c'erano, ma virtualmente ci sono. Alberto e Mara, Fabio Torin, Leo Lazzarini, Filippo e tutti quelli che fanno parte di questa grande famiglia, grazie ancora per la giornata. Faonte, un abbraccio a Lisetta. Abbraccio forte Lisetta, ne avevo letto anche il messaggio di sua partecipazione, di sua voglia di esserci assolutamente, nonostante era appena uscita anche dall'ospedale al fianco del suo compagno. Persone trasparenti, belle, libere, quindi come piacciono a noi da sempre. E ripeto, il componimento che la Lisetta ha fatto è straordinario. Se tu se hai l'occasione di mandarmelo su WhatsApp, io leggerei anche, è molto lungo, ma meriterebbe la lettura assolutamente. Mi dico anche lunedì, non cambia niente, che se non è oggi. potevo abbandonare il nostro brevettato per eccellenza. Ci costa l'ira di Dio, ma lo teniamo stretto perché l'unico poeta interessante è quello a firma Roby l'Alpin, Mickey 59, i ragazzi del giovedì sera e quindi Fiumi DJ, ma soprattutto, ragazzi, noi abbiamo l'unico brevetto da esporre a livello internazionale per quanto riguarda o te che è il decriptatore oppure ti ragazzo. Sì, te capisci, comprendi qualcosina, ina, ma il succolone ti non te lo capisci. E quindi vuol dire il nostro poeta pazzo, la P2 vincente 625. Eccolo qua, il pierfecchio dei calcagni sul pospiedo pengrente, già messa lì, è entrato 30 secondi, quindi Simone, e avevamo spinto perché regalasse le scarpe, così ha fatto, perché il toso se lì mi dà una mano in ogni dove, ma bisognava di queste scarpe, che altre le aveva sfondate ormai, e il tira a sinistra, sai quanto gli fa convergenza dei gomme, tira adesso, ho visto appena messe e tira a sinistra praticamente, quindi va all'esterno, va fuori con, e il mignolo va sempre fuori, lavora fuori e lavora esterno. Ciao Lucasio, stagionasio alla modicanza, che strucciola in saggezza e a pettonate da grifo, pareggia una gamba fluviante, la mare mannite dei tesondri a gollo alto, e se minchia nella fonza quiringia, il patto è stato tatto, cammini a nocche se le molle a male, aspetta che Paul si butta davanti, alla moglie che crogiola inflettato, ambirubi in giubbi sfruscia, peso puma, però con la vorace cantilabra del bollo nemico, son toraci lunghi e taci, ma nell'aci il mariachi fa la pompa all'anicagis. E qua è il film, e dai ragazzi, ma soprattutto l'aci, avete visto l'aci? L'aci è un fenomeno portentoso in Italia, quando tu hai qualcuno da mettere dentro per fargli realizzare una bella mandorla, vuol dire un guadagno, cioè uno stipendio stellare, lo mandi là. Signori, chi oggi è il boss dell'aci a livello nazionale, quell'aci storicissima nata tanti e ancora tanti decenni fa? Bravi, esattamente lui, Geronimo, cioè è l'assalto degli indiani della Russa in casa. Ragazzi, questa è l'italietta sempre eterodiretta, loro li san piazzare, che è una meraviglia. Quindi, se non erro, mi sembra che Geronimo, comunque il figlio di La Russa, presidente di qualcosa anche in Italia, ma lasciamo perdere sta roba. Ignazio La Russa, no? Anche esso di destra. Vabbè, però qua non era finita, perché son toraci lunghi e taci, ma nell'aci il mariachi fa la pompa l'anicagis. Però sale molle fiuggi e se puzzi in aramaico, svendo le sottascelle pizzottelle al filo gustiere in risse fedeli. E non è da tutti. Ciao Luca, dedico al grande ciclista Giorgio 66 BC penetrante. E qua, anche qua si aprirebbe la trasmissione, come già abbiamo fatto con il Penetrail, no? Quell'edizione che vedeva le persone praticamente correre in salita e nelle zone di montagna, dal nome appunto Penetrail, e dopo Super Penetrail, e dopo di tutto di più, giocandoci anche con il titolo e poi con i premi che portavano a casa, realizzati i bambini Down e quant'altro. Bellissima quella realtà di iniziativa, quindi confezionata al nostro Giorgio, quello di lì, e stai a Vissin, che dico sempre a tutti, e stai a Vissin a cosa? Diga del Vajonta, per capirsi, Trichiana Belluno, che fa molto anche la vecchia giornalista Tina Merlin dell'Unità di allora. Però Roby l'Alpin, ma Roby l'Alpin ha tracciato il solco all'interno del sistema poetico qua dentro, sia molto chiaro, insomma, missile poetico in assoluto. Ciao Luca, dedico al grande ciclista Giorgio 66, appunto bici penetrante. Pare il venduo sistema, ti sei un pericolo viaggiante, sempre libero, quattro bici errante, niente te ferma, te manca solo de peder su una nastea, magari qua scritta de Radio Gamma a Radio Pi Libera de Agaiasia, e se gli alieni per spostarsi che ha bisogno del disco voante per farsi vader dai umani, a Giorgio basta una sea codopedai ed orode par voar libero sensali. Bella, bella. E quindi, e ora te capio, Giorgio, quando sarà tra 1254 anni, anzi no, 1797 anni, dite che avrai la possibilità di andare nell'aldilà e ti andrai con i nostri adesivi, te crei Do Borsoni, te crei a tua Isotta o comunque Banana, come c'è l'ambito che ha bicicletta, non mi ricordo più, praticamente a solcare sicuramente la realtà sospesa sopra le nostre teste, e ti andrai col nostro logo, perché Radio Gamma 5 sarà ancora più viva che mai anche di qui a 1797 anni. Assolutamente sì. Ghetto, visto il calendario del prossimo... Sì, ovvio che ho visto. Toro, sì, esatto. Incognita del Milan, rossonera. Sì, siamo intrigati a capire che allenatore che arriva. Se Michele a Venezia mi dà una dritta, perché ragazzi, Abate a sa perdere. Aquilani dito, contestazione, passo al Sassuolo. Rifemo Juric 2, le minestre riscaldate, oppure ad Aversa che dire, oh, classe, hai voluto restare. E ti ho detto che prima che voglio restare. Va bene, ok, resta, dai. Va bene, ragazzi, ripeto, sinché non si cambia il manego, non cambierà nulla. Bisogna assolutamente che il signor Cairo si destini ad altra attività che non sia sicuramente quella di guidare anche il Toro Calcio. Basta, chiuso, basta. L'ho detto ormai da 21 anni, anche se inizialmente era un po' Papa Urbano Cairo, oggi ex Papa Urbano Cairo. Non vogliamo più saperne. Sì, il campionato inizia ad agosto 22-23, se non erro, e la prima è secca in casa, ma negli ultimi anni succede spesso questo, nel senso di incontrare squadre della Madunina, squadre lombarde, squadre di Milano. L'anno scorso siamo partiti con 5 sberle nerazzurre, e prima avevamo giocato con il Milan, adesso torna il Milan, nuovamente tocca al Milan, tocca al Milan, tocca al Milan, quindi la prima sarà Toro Milan, però dopo 3 anni. Torniamo a giocare tra le mura amiche, anche se comunque, stante così le cose, sarà ancora sicuramente enorme contestazione a parte del dodicesimo uomo in campo di Chessy Maratona nei confronti di Urbanello Cairo. Deve andarsene, basta. Dopodiché, ovvio, un salto nel buio, a sto punto conviene assolutamente, sicuramente, darsi da fare con un salto nel buio, perché ovvio, se arriva qualche squalo di qualche finanza internazionale, arriva qualche realtà, sicuramente qualche fondo, no? Nel frattempo stiamo andando a fondo noi, e allora che arrivi qualche fondo, assolutamente sì. Ciao Luca, un saluto alla grande artista Lisetta da parte di Spartaco. Sì, la Lisetta è un'artista, ne parla il cuore, ne parla poi quello che il cuore porta in esecuzione, ma ripeto, l'Arca di Noè, oltretutto, non so se più di qualcuno lo sa, quel quadro è stato replicato, cioè nel senso che ne ha fatti due praticamente in egual misura, e l'altro è in cassaforte da parte nostra nel caso succeda chissà che cosa. E quindi noi, quando qui sono venuti a rubare, la prima preoccupazione era, ragazzi, mi ha rotto anche il quadro, perché i bastardi devono rompere il quadro. Quel quadro rappresenta come dell'Arca di Noè, col grande Franco e tutti quelli che allora erano sicuramente all'interno di quel contesto lì, insomma, ecco, bravo a immaginarlo, ma quel brillio delle acque sulle quali praticamente l'Arca di Noè sta veleggiando alla grande, sono fatte veramente con capacità. Bellissimo, sì, grande Spartaco, ciao. Ah, bicicletta è Giorgio, ah bravo, si chiama Tuorlina, grande selvare, ragazzi, questo sedrio mettere le mani in terra, per quanto riguarda, me darà qualcosa sta natura prima che mi invada con le irrorazioni dall'alto, Tuorlina, se è vero, che aveva Banana, Banana se lega al Pene Trail, penetra il bravissimo Tuorlina, perché ha il colore praticamente del tuorlo d'uovo, esattamente, anche se il toso Selvaro, come ho detto qualche settimana fa, che mi incontra, incredibile, proprio l'unica persona fuori di un baretto perso nel dimenticatoio di paesi che non saprei neanche più menzionare, ma ieri modo arrivare nelle adiacenze di Gena Alta, dove potevo organizzare a settembre qualcosina, l'unico fora è a godersi non so che cosa, e mi ha detto però guarda, adesso parto, perché il sogno sarebbe l'Albania, ma invece poi andò in Sardegna con la gamba destra che aveva un po' per i cassi sui. E salvare, cos'è, positivo o se è negativo di che te scali le montagne se la gamba destra va un po' per i cassi sui? Lui vedo che continua a pedalare nonostante tutto, però è un però, e mi continua a dire esattamente questo. Va bene, gastronomia, sporto. Ah no, biosapori, mando e girelle dai ceci, perché Paul mi manda sempre le confezioni chiuse di gastronomia 6626, quindi per dirmi che sei tutto all'insegna della giornata, del momento, dell'assaggio, dell'apertura e quindi del confezionamento doc. Lì dove vedete qua Nogesè VR di Verona, Nogesè MN di Mantova, laddove intravedete qualcosa per quanto riguarda polli e tacchini o uova in riferimento a VR Verona oppure MN Mantova, diffidate. Ecco perché la risposta oggi l'avete qua di fronte al sottoscritto. Per quanto riguarda gli espositori, posso già dirvi che ho visto un confezionamento ovaiolo strepitosissimo del nostro grande Agostino. saluto anche la figlia che si lega poi alla questione palestinese. Ebbene, ebbene, se vuoi essere presente, al nostro fianco il 20, venga con lo stand e tutto il resto, qui datteri, le kefia, tutto quello che abbiamo già portato l'altra volta qui a banchetto. Quindi se venite qua, e ho visto anche Boraccia con quello che ha portato sicuramente da quella realtà di oltre 1500 praticamente, laddove che hai mucche e le limousine, ripeto, te vieni a fare una scelta oculata, una scelta importante, per la qualcosa almeno momentaneamente lasciamo alle spalle tutta quella eventuale pericolosità. Sì, ma adesso se il Verona, sì, ma adesso se che a parte A, dopodiché sarà dappertutto sti mRNA, sti vaccini, ste sperimentazioni, noi se vaccini, i farmaci sperimentali che non puoi provare all'interno di quegli animali che poi diventa prodotto, non so che sia per hobby, non so che uno gaine le sa arrivare a morte naturale. Ovvio che se le uova che finisce nel mercato, nel commercio, tanto quanto le carni e tutto il resto. Però ripeto, Gas dà questa possibilità perché abbiamo estrema fiducia di come dal campo tutto arrivi alla TOEA con un semplice passaggio, cioè quei che vedi qua, e se non fosse così che da dos ciafoni in tel muso, prima che mi dia sottoscritto, poi che dia anche a Iori, sia chiaro, però faccio per dire che al momento tutto sta girando veramente alla grande. E ora se vieni qua, Elve parla come, che mi hai detto prima, come che ste uova se fatte, nel senso come chi ha fatto, ha consigliato a mangiare animali, che si è all'aperto, tutto il resto. Oggi qua, oggi è questo, e così anche al 20, perché Agostino è storico, presente qua in assoluto. Poi non so se sia altri che vende uova, ma questo è le sue assolutamente abbondanti in presenza. Quindi dico, questa è una risposta da darsi per quanto riguarda, vuol dire, non posso muovermi da casa, e vabbè, uno si informa una scianta, ma ripeto, al momento da quello che sembra, visto che le uova devono essere assolutamente timbrate, perché lo 0, 1, 2, 3, in base al numero savi, vuol dire anche il tipo di allevamento dei galline, se quei ovaiole lasciate perdere, se è il numero quello del biologico, bene, datevi da fare con al manco quelli del biologico, se è quei allevate a terra meglio, perché magari ha dei spazi all'interno dei quali puoi svolazzare leggermente un po' di più. Ciao, un bacio forte alla nostra supersonica Lilli, la donna di sinistra, è rimasta solo lei, speravo i Landini, invece no, lei batte Landini 100-0. Va bene, saluto che la Lilli, thank you very much, ciao bella. Allora, detto questo, l'uomo dicevo qui, basta cliccare semplicemente in un sito qualsiasi, spiegami cosa che vuol dire, qui scritto IT, sta per Italia, che sia sigla dell'allevamento, dovrebbe essere la provincia anche dove che arriva le uova, e nel caso VR vuol dire Verona, nel caso MN vuol dire Mantova, Versailles ha fatto questi po' di allevamenti nel mantovano, nel veronese, se evita qui, ma ripeto, qua tanti mi manda, stiamo distanti dai prodotti AIA, Negroni, cosa che era? Aia, Negroni e un altro, adesso non mi ricordo più. Però faccio per dire, ma di chi prodotti là a sé decenni che non vogliamo neanche averli al fianco, cioè ragazzi, ma questi non li vogliamo a voi al fianco. Per qualcosa, non puoi avere gli espositori che ha anche i prodotti là, sinceramente, così ne manco nelle liste del gas. All'interno delle liste del gas, non sai che roba là, però ovvio magari qualcuno dice, ma mi però guarda, pensavo che no, qui è tutta roba oltretutto, quando che vedi poi oltretutto che sti marchi se continuamente sotto il riflettore dello spot e quindi della reclama, quindi della pubblicità, ragazzi, vuol dire che investe tantissimo per qualcosa, è ovvio che ovvio mi porta in malo modo a pensare che magari sia qualcosa di decente, di masticabile. Non così, cioè aia è tutto, anche perché allora nell'elenco di tanti anni fa, quasi oltre 20, noi si faceva sti nomi anche in riferimento a quanto questi utilizzassero magari in determinate realtà di allevamenti il transgenico, quindi gli OGM, per cui nomi sa che si torna a riecheggiare, ma ti capiamo, sai, fuori della porta che magari altro, e vieni qua e ripeto, fai una spesa magari programmabile, perché la lista serve soprattutto per programmare una spesa in maniera tale che per quanto riguarda le colazioni, per quanto riguarda i primi, per quanto riguarda determinate conoscenze per il fresco, per qua te che Lele, te che Boraccia, che non sei, sì, per carità, però Lele assolutamente sì, o altri che coltiva in maniera assolutamente decente con il sistema biodinamico o il sistema biologico o il sistema equivalente, che secondo me piace maggiormente, cioè non abbisogniamo del marchio timbrato che mi costa tanti schei, quindi di conseguenza poi anche loro sul prezzo dovrebbe quindi far riverberare tutto questo, perché ovvio spendi per il marchio, per i controllori e quant'altro. Qui invece abbiamo di prodotti equivalenti, cioè con formula produttiva tanto quanto biologico / biodinamico, che però ovvio intercetta sicuramente un giro di 1, 2, 3 o 4 gas, quindi vuol dire gruppi di questo solidali, questi lo puoi produrre sicuramente per la GDO è ovvio, deve avere non solo il sistema delle calibrature ma anche della quantità in assoluto. Puoi pensare a avere sta roba te qua oggi fuori, portare 50 ovi e te pensi che no, la ragazzi nel passato, ricordo quando Franco ci presentò esattamente in in un momento distante rispetto a quello di oggi, vuol dire penso 30 anni fa, perché quasi 20 anni che siamo nella nuova sede, eravamo ancora ancorati benino nella vecchia sede, sarà 30, sarà 28, 27, 28 anni, un amico che comunque insomma partecipava a alcune iniziative e lavorava.

0: presa tanta roba, eh? E galline era circa 200.000, però 150.000 galline che garantiva ogni, ogni giorno un uovo al manco, cioè 150.000 uova al giorno, camadosca. Ovvio, se quelle lager per gli animali, ospedali della carne, in questo caso delle uova, con i nastri trasportatori, con quelle galline dentro uno spazio stile A4, non riesce neanche ad aprire mezz'ala, neanche per sbaglio, e se là solo come entità altamente produttiva, e quindi il nastro che porta solo le uova e quant'altro, con i ripiani alti, con quegli odori infami, tutto quello che si è finito in tanti altri anche documentari che spesso a volte si è fatto girare anche qua dentro, se ne è parlato, insomma, assolutamente sì. Siamo onnivori, sì, però assolutamente non siamo dalla parte di chi ha allevamenti altamente intensivi, quell'industrializzazione fatta di antibiotico per anticipare eventuali infezioni all'interno degli allevamenti, piuttosto che tutto si riverbera nel cibo che mastichiamo, o piuttosto che, ad esempio, se c'è questa possibilità, almeno andare a prendere sto pollo che magari ha vissuto 100 e passa giorni invece di 33 giorni, la cui carne si stacca col sol pensiero stile simsalabim de Silva. Quindi questi accorgimenti, perché ovvio uno può essere vegano, vegetariano, crudista, bravissimo, d'applausi, anche qua si trova sicuramente quel binario che ti porta a acquistare prodotti sicuramente, insomma, di elevata qualità, tanto quanto il riso, la pasta, cioè qua ragazzi, qua abbiamo anche 3-4 fornitori di pasta, però uno mi qua non puoi dirmi voglio pagare 50 centesimi, non può essere così ragazzi. Il baffo nero di una varietà di grano antico, cioè ragazzi, ovvio che ha un determinato costo, però in quel caso le cose resti anche, lo diciamo spesse volte, che anche da un punto di vista di, cioè praticamente qui marchi che riecheggia 40-50 centesimi, però mi capisco qui che a un certo punto il sistema che ha messo in prescacco, se non in scaccomato, non puoi fare diversamente, mi sono d'accordo assolutamente, sono d'accordo assolutamente, però ovvio se hai la possibilità di dare una manina, se hai una manina, se non una manona, dico, tite, vettore che ha pasta là e te le fai praticamente doeti e mastega, e vabbè, nel tempo noi la sconsigliamo. Tu in altra qualità, anche perché qui doeti diventa sicuramente un eto o anche manco 80-70 grammi, per il semplice motivo che te mastichi in qualità eccelsamente parlando, ma soprattutto anche da un punto di vista, diciamo, di sazietà, te ne abbisogna molto meno come termine quantitativo. Anche come termine quantitativo. Ecco, questo dobbiamo registrare spesse volte, insomma, dopodiché, ovvio, ripeto. Il gas oggi, se da 25 anni circa che siamo qua, un quarto di secolo, penso che sia una delle iniziative che maggiormente ha attecchito qua dentro, tantissime altre, però tante se lievitate e sparite prestino, altre lievitate e durate nel tempo, ma come questa penso veramente ben poche, cioè circa un quarto di secolo, perché da qua poi si dipana tutta, diciamo, qui che diventa l'anima del gruppo che dà una mano giovedì scorso e mercoledì precedente, in quel contesto là, l'anima del gruppo che quindi presenzia le manifestazioni, che fai serate informative, che dai là i corsi come si fa spesso qua dentro, che dai là alle feste con un determinato contenuto, che fai serate informative sugli OGM, sulle sementi antiche, sul cibo, sulla dieta, sulla macrobiotica. A proposito, aspetta che bisogna che ve lo dai, perché mi va a mandare esattamente fresco il nostro grande libero, mi va a mandare esattamente che per il 20 giugno, quindi al nostro gas il 20 giugno, vi insegnerà come fare il budino di fragole alla menta, e esatto qua un po' di acquolina in bocca sta arrivando, ripeto, budino di fragole alla menta, quindi confermatissimo sabato 20 giugno. Abbraccio fortemente quindi Alberto e Mara. Alberto mi ha mandato direttamente dal Casarin, cosa che io però al momento grazie allora. Allora dal Casarin mi ha mandato la poesia che io spero di poter leggere. Penso di sì, perché è talmente piccola, ma dovrei riuscire ad allargarla. Quindi vi leggo. E oltretutto qua che sei anche la tavola imbandita, che sei a candela, e quindi fa molto assolutamente, quindi grande performance, perché io mo assane il Casarin anche a questo. E allora dal rientro della pubblicità, manca 20 secondi, vi leggo esattamente lo scritto dedicato alla nostra sempre presente Mara da parte di Radio Gamma, ma in primis in assoluto della nostra capacissima e bravissima Lisetta. Cara Mara dolce e bella, questa è la partenza, cara Mara dolce e bella, ve la leggo all'entrata, però devo far partire qualcosa nella canzone per
1: forza. Forza energia, avec les mains.
2: Tutti su, facciamo una foresta di mani.
0: Preparatevi per la foresta di mani. Vi leggo quello che ha scritto Lisetta, che abbiamo letto.

Nella giornata strepitosa del 2 giugno, martedì scorso. Volevo ricordarvi però prima che Ilario oggi è assolutamente al suo posto, presentissimo, grande ritorno di Ilario e poi il 5 per 1000, ragazzi, la direzione è una sola, 94 MHz, ma non c'è 94 dentro perché i numeri magici sono 01 59 80 90 288. Grazie.

Salta, salta, salta, ti fa stare bene. Cara Mara, dolce e bella, ora sei diventata una lucente stella. Dallassù io guarderò per trovare te e da qua giù guarderò ogni albero, ogni pianta, ogni fiore per sentire la tua grande energia e il tuo immenso amore. Nel sentire il vento ne farò tesoro, come ricevere una tua carezza in ogni momento. Nel vedere una farfalla penserò a te, se sarà gialla, ma anche se vedrò la farfalla del cardo, a te penserò al primo sguardo. Come il sole alto nel cielo, ogni suo raggio sarà per noi un abbraccio vero. Dai microfoni di Radio Gamma 5 sempre di te ci sarà la presenza, perché Luca e Oriano parlando non riusciranno a farne senza, perché nel ricordarti sarà sempre viva la tua presenza. Di te ci sarà e c'è il ricordo vero, perché tu ci sei sempre, anche oltre il velo. Sei nel bosco, sei ovunque nella natura, perché Mara tu sei un'anima pura. Sei nell'aria, respiro di vita, perché di tutti sei stata un'amica. Sei nell'acqua, specchio riflesso, e nel guardarla scorrere in un ruscello sarà una porta d'accesso per trovarti sul più bello. Sei nel fuoco che arde e nel suo calore avvertiamo tutti il tuo amore. Sei nella terra in ogni forma, dove quel seme che darà il frutto e nel suo sapore coglieremo il tuo amore. Sei nel vento, nella pioggia e nel sole, e nel magico profumo di ogni fiore. Sei nel regno di gnomi, elfi e fate, e tutte le nostre anime ti sono grate. E altra montar del sole, e al tramontar del sole, quando la luce se ne va a dormire, eccoti lassù nel cielo una lucente stella, perché di tutte, Mara, tu sei la più bella. Che il nostro cerchio ti abbracci come una fede nuziale, perché negli anni ti sei fatta amare per la tua bontà, altruismo, presenza, e nella difficoltà non c'è mai stata la tua assenza. Cara Mara, ti sei preso un periodo di riflessione, perché di là c'è un grande affare che tutti noi non possiamo nemmeno immaginare. Possa il tuo spirito essere vicino ai tuoi figli, Luca, Monica e Alberto, che affrontano con grande forza e coraggio questo momento. Perché cara Mara, dolce e bella, aspettiamo un tuo segnale e nel silenzio ti sapremo ascoltare. Ciao Mara, dalla grande famiglia di Radio Gamma 5 ti abbracciamo tutti con grande, grande, grande affetto e bene per te. Dal Bosco di Font, 2 giugno 2026, by Lisetta.

E questa sarà la protagonista di sabato 27 di giugno. Non mancate l'appuntamento, doppio spettacolo, prima Leo, poi parte Luca, ma soprattutto si rimane insieme nel nome del grande ricordo di Mara. Sempre qui presente, salterà con noi assolutamente anche nel corso di quella sera. Tornando a bomba, beh, prima saluto anche Paul, perché mi diceva giovedì un'impegnativa camminata in montagna sul Pasubio fino a Cima Palon, il dente italiano, giornata un po' di nuvole, a tratti comunque sereno, ma le sci anche se poche c'erano. Va bene, ormai hanno invaso di tutto e di più per la qualcosa, purtroppo. Sarebbe utile agire, non raccogliendo 50.000 firme che non serviranno assolutamente un fico secco al 1000 per 1000, ma soprattutto magari manifestando il tutto in maniera continuativa o comunque boicottando il boicottabile. Cosa non semplice assolutamente, un conto è dirlo a parole, un conto è sicuramente metterlo in pratica. Dicevo praticamente in riferimento all'articolo uscito sull'assalto alla CGIL, quindi i filmati spariti, gli agenti infiltrati, chi avrà aperto mai la porta, insomma, di Sesamo, apriti o Sesamo, ebbene, era il 2 giugno. Bene, quando diciamo 2 giugno, se andiamo all'indietro di ben 34 anni da oggi, voi sapete che siamo ancorati al 1992, quindi vuol dire ricorreva sicuramente quel maledetto ricordo del 2 giugno 92, quando noi eravamo tra virgolette, ovvio, a bordo di quel Royal Yacht, appunto, Britannia. Sapete, tutto apparteneva alla regina Elisabetta II, roba di Inghilterra, e quindi insomma non c'erano reali, non c'erano turisti all'interno, c'erano quelli che dovevano sicuramente decidere praticamente le sorti, diciamo, di questa nostra Italietta che diventò sempre di più etero diretta, e di conseguenza, ovvio, avevamo i massimi esponenti della finanza mondiale, avevamo l'elite economica italiana all'interno, diciamo, di quel panfilo. Chi dice ci fosse Grillo, chi dice assolutamente no, chi dice ci fosse o no, ma non importa, non interessa veramente poco. Eravamo sicuri comunque che all'interno si trovasse un giovincello Mario Draghi, che una certa dose di carriera sicuramente l'ha già fatta. Il 92 si era aperto, oltretutto, per chi se lo ricorda, io dicevo ancora tanto tempo fa, facendone un micro special, se noi dovessimo cancellare un'annata degli ultimi 30-40 anni, come minimo, se ci danno la possibilità di cavargene una o due, il 92 va tolto assolutamente, perché il 92 si era aperto, se vi ricordate, con la questione di Tangentopoli, no? Quella Tangentopoli che arrivò a spazzare via quasi quasi un'intera classe politica. Poi il 92 è anche quello foriero sicuramente della strage di Capaci, dove morì il magistrato Giovanni Falcone. Ovvio che l'Italia finì sotto shock, e quindi la paura assolutamente da nord a sud in maniera molto molto accesa. Siamo nel momento di fortissimo attacco per quanto riguarda la lira, diventata poi l'ireta, diventata poi scomparsa per far spazio a quel maledetto euro, quella gabbia e trappolone dell'euro dal quale quando mai usciremo non lo so, però anche allora, ripeto, il 92, momento di forte attacco alla lira, e così come l'Europa se ne stava con il fiato sul collo. Perché? Perché tutto quello shock che accennavo poc'anzi permise di far passare in cavalleria i parametri di Maastricht. Maastricht è un'altra sicuramente batosta sui denti che abbiamo preso a livello nazionale. Questo era stato diciamo sottoscritto nel febbraio di quell'anno, febbraio 1992, e dopodiché parte quindi tutto quello che è stato proprio di Mani Pulite, e quindi Mani Pulite aveva quindi distratto in maniera lodevole il sistema italico, quindi gli italiani soprattutto, e quindi era passato in sordina la sottoscrizione appunto del trattato di Maastricht, che molto ci condiziona anche oggi per quanto riguarda la nostra resistenza di vita. Ovvio che 92 è qualche anno successivo anche alla caduta del muro di Berlino, laddove appunto si supponeva potesse migliorare la questione a livello europeoide, cosa che invece non lo era, anzi quel crollo del muro ha fatto sì che noi si cominciasse a sentire sicuramente i primi ruggiti, non i primi vagiti, quelli c'erano stati anche prima, ma i primi ruggiti per quanto riguardava soprattutto le idee neoliberiste, il neoliberismo che poi diventò sicuramente un grande mantra a livello globale, voleva dire praticamente in maniera molto primitiva meno Stato e più mercato e meno Stato, vai con la globalizzazione, allè. Vabbè, ovvio che a dar man forte a tutto questo, come ci siamo accorti anche nel triennio soprattutto della pandemia, avevamo i programmi televisivi, avevamo gli articoli giornalistici, e la solfa era sempre quella, soprattutto bisognava intervenire per quanto riguardava soprattutto la questione del deficit. Il trappolone ben eretto in casa nostra da decenni è quello del cosiddetto debito pubblico e del deficit, il famigerato 3% e 60%, ne stiamo ancora sentendo oggi assolutamente indice puntato da parte di Ursula,
e quindi insomma del boss, insomma, di questa Commissione Europea, piuttosto che tanti altri esponenti al suo fianco, per quanto riguarda soprattutto i parametri che dobbiamo rispettare, quel 3% di deficit e così il 60% del rapporto debito-PIL. Sul 3% noi siamo sicuramente più del doppio a livello nazionale, così anche per quanto riguarda il debito pubblico veleggiamo attorno al 138%, indicativamente parlando, almeno questa era la situazione di qualche settimana fa, ma penso che siamo ancora ancorati sicuramente a quei numeri, assolutamente sì. Ovvio, il 92 è soprattutto anche simbolo di tutto quello che riguarda l'azienda pubblica e a livello nazionale, che aveva fatto anche la fortuna d'Italia, che è sempre meno pubblica, e quindi praticamente bisogna quindi arrivare con un urto fortissimo per quindi dare là la classica terapia d'urto a tutta privatizzazione. Il 92 e l'assaggio soprattutto del discorso di Mario Draghi, mandato dal ministro di allora, praticamente lui, Giovincello, considerando quindi che sono passati 34 anni, Giovincello per modo di dire, ma comunque rispetto ad oggi è ovvio, 34 anni fa, già si impartiva gli ordini che l'Italia avrebbe dovuto sicuramente mettere in pratica. Perché? Perché, ripeto, se prima abbiamo detto non c'erano reali all'interno, diciamo, di quel Britannia, non c'erano sicuramente turisti, non c'erano quelli di passaggio, e posso farmi un selfie? No, non c'erano i selfie allora. Avevamo però i maggiori rappresentanti per quanto riguardava soprattutto, diciamo, le grandi banche mondiali, cioè tutto il gota delle banche mondiali, e così il gote, insomma, dell'economia italiana erano lì presenti. Quel Ciampi che ogni tanto facciamo riecheggiare, Carlo Azeglio Ciampi, c'era già. Io ne parlo spesse volte, soprattutto al Vajont, perché è lui che ha dato il là sicuramente al cimitero come monumento nazionale, se vi ricordate, Carlo Azeglio Ciampi. Quel Beniamino Andreatta, ragazzi, ne abbiamo parlato spesse volte, tutte persone che sono già trapassate, sia molto chiaro, però Andreatta è un nome e una forma stile parmigiano reggiano molto ampia, dico, dal punto di vista di corporatura, no? Su quel Panfilo poi c'era anche il Chiricchicchi, che non era quello del riso gallo, ma il gallo Riccardo, era il vicepresidente allora dell'IRI, no? Però ci stavano soprattutto i massimi responsabili per quanto riguarda la dirigenza dell'ENI, avevamo l'Enel, avevamo la Telecom, le autostrade, no? E lì Mario Draghi a fare un pochettino anche gli onori, appunto, di casa, e lui a spiegare che tutto sommato bisognava cominciare a vendere le grandi aziende pubbliche, cioè avevamo dei gioielli che avevano permesso sicuramente all'Italia di poter primeggiare, oltre all'aspetto paesaggistico, oltre all'aspetto alimentare, culinario, siamo i primi in assoluto, anche se avremmo perso un po' di terreno rispetto al passato, ma ovvio eravamo anche quelli che, insomma, avevano, insomma, sicuramente una realtà pubblica che si manifestava in maniera come carta vincente, sicuramente molto più di oggi. Per cui i gioiellini bisognava sicuramente metterli sulla toia, quindi sul mercato, in maniera tale da abbattere un pochettino il trappolone magari del deficit, ma in quel caso anche del debito pubblico, anche perché ovvio loro già facevano capire che se vogliamo entrare nell'euro dobbiamo iniziare un percorso di privatizzazione. Ovvio, fu l'inizio, diciamo, della fine per quanto riguardava lo Stato imprenditore italiano, e da allora le cose sono andate peggiorando in maniera catastrofica da un punto di vista di banche, da un punto di vista di industria, da un punto di vista alimentare, cioè la Motta, l'Alemania, tutti i marchi che poi abbiamo completamente perso, se pensiamo alle autostrade. Noi abbiamo destinato i soldi degli italiani a costruire 6.000 km circa di autostrade, 3.000 di questi li abbiamo destinati alla famiglia di Ponzano Veneto, dicasi Benetton, i Maletton, non è Benetton, è Maletton in questo caso qua, e abbiamo deciso che ovvio potessero guadagnare un'infinità di schei, cioè vuol dire profitto a go-go. Oh, è semplice, ti diamo quello che è stato costruito con il sudore degli italiani, mettiamolo giù così, bene, lo gestisci, noi ci raccomandiamo almeno un po' di manutenzione porcaso dentro e porcaso fuori, volete farla? Sì, inizialmente, poi sempre meno, finché poi magari il ponte Morandi crolla, siamo nel 2018 alla vigilia di Ferragosto, ma i signori del Malettone di Ponzano Veneto sono nella villa a Cortina con un laghetto al naturale d'attorno, non artificiale, a farsi la griglia, e noi siamo lì a conteggiare in apertura di telegiornali 20 morti, 25, 30, 38, 40, 43 è il computo finale dei morti, 43 morti. Ripeto, il 92 è un anno infame, infausto, un anno all'interno del quale noi abbiamo da ricordare solo aspetti altamente nefasti, le cui conseguenze le stiamo ancora in gran parte
parte pagando oggi, per carità, successo di tutti di più poi, e abbiamo accelerato anche questo dosaggio bellico in questi ultimi tempi, ma questo sa da fare perché ormai il mondo è multipolare più che gesequeo e che altro e basta. E adesso ne sentiamo di cotte e di crude. Ci torneremo sul tema, che purtroppo, ragazzi, siamo veramente un'Italietta anche proprio becera, vomitevole, scandalosa, scurrile da un punto di vista lessicale, dirà qualcuno, sì e anche no, nel senso che abbiamo aperto ufficialmente a 150 famiglie di soldati e soldati e soldatesse dell'IDF, cioè vuol dire i massacratori, vuol dire i terroristi dell'esercito israeliano, Alghero e tutte, diciamo, quelle realtà che oggi sono sotto controllo della Digos e quindi della nostra polizia, perché hanno bisogno di decomprimersi, hanno bisogno della decompressione psicologica, e quindi è ufficialissimo, ecco, quello che magari qualcuno poteva dare quasi come ufficioso è diventato altamente ufficiale. Purtroppo per l'ennesima volta in Italia, l'altro giorno Alghero e dintorni, Cagliari in primis, questi voli charter sono arrivati ricolmi di tutto di più, le fidanzate, le amanti, le famiglie, i figli, giusto che si divertano, e verrebbe da bestemmiare, perché l'odio che io tengo sicuramente nei confronti di quelle divise è qualcosa che dovrebbe permettermi di dare il là ad un crowdfunding. Se Zizza mi dà una mano, io darei il là ad un crowdfunding per mettere in disparte quei 100, 200, 300 mila euro e poter andare diretti e liberi in direttissima nel dire, corredando di blasfemie e di maledizioni oltre il pensabile, perché quelle ci sono già, potete immaginarlo, su Netanyahu, Ben-Gvir, Itamar in questo caso, sempre lui è il cazzo, piuttosto che Smotri, piuttosto che tutta la menoaia cantante con le divise dell'esercito dell'IDF, e le abbiamo ancora in Italia. Non volevano dirci nulla l'anno scorso, e poi abbiamo capito la Sardegna, le Marche, la Sicilia, ma soprattutto in inverno possono andare nelle piscine a sfioro, no, fa freddo e allora vai a sciare, ed è Sestriere. Lì il Movimento Popolare Notav li ha contestati moltissimo, meno l'altro giorno, erano in tre presenti, perché le notizie non le si sa, tutto viene fatto in maniera segreta. L'altra volta sembrava fossero gli esperti del sistema telefonico mandati a festeggiare i buoni risultati, ma che, e questi sono i militanti dell'esercito IDF e quindi è quello israeliano sionista, cose allucinanti. Ufficialmente li abbiamo in Italia perché lì c'è il bel tempo, si mangia in maniera idilliaca, e abbiamo messo quindi sotto scacco di controllo nostrano, cioè vuol dire la Digos piuttosto che i carabinieri piuttosto che polizia, cioè i villaggi che questi tra virgolette ci hanno sequestrato, perché bisogna decomprimersi, vuol dire tornare poi a combattere, ma è un combattimento, cioè una cosa quasi al pari, oppure stiamo veramente esagerando? Esatto, stiamo veramente esagerando. Situazione catastrofica, l'ha fatto capire con estrema tranquillità Netanyahu l'altro giorno, abbiamo già il 60% in mano di Gaza, adesso puntiamo al 70%, ma quella tregua, quel board of peace, quella scatola vuota, quella mendacità che avete confezionato con la ducetta, dicasi Giorgia Meloni, alle spalle di quel maledetto, infame, lurido, psicopatico, e fermiamoci, perché altrimenti se Zizza mi dà una mano a 200-300 mila euro io posso andare ad oltranza, perché come avvenne tanti anni fa con un vecchio basporta, una bestemmia, ci costò 5.000 euro, e qua ragazzi ho paura che, per carità, potrebbe arrivare il drone ad anticipare il tutto, potrebbe arrivare il polonio, per capirci, per chi mi ha capito, però magari, sai, ci sarebbe questa voglia appunto di questo travaso di assoluta bile nei confronti di tutti costoro, veramente cosa allucinante. Abbiamo da portare anche un po' di aggiornamenti su quel fronte maledetto che ha a che fare con il fronte sionista e con quello assolutamente USA, per quanto si sono alleati sotto formula anche militaresca, perché è ovvio, Trump è continuativamente tenuto per le palle dal sistema del vertice della Knesset, quindi vuol dire il Parlamento israeliano, oggi assolutamente destra estrema, destra messianica, destra massacratrice per molti aspetti. Però eravamo fermi al 92 e cacchio, mi sono andato molto in là, porca troia. Stavo dicendo, nel 92 noi avevamo l'IRI, bene, Istituto per la Ricostruzione Industriale, oh, un colosso inizialmente pubblico, quanto che gai magna, ragazzi, non importa, ma grazie a questo noi abbiamo costruito l'autostrada del sole. Ah, che bello! L'autostrada del sole.
Vabbè. Sulla Salerno Reggio Calabria, quante volte abbiamo parlato? Perché veramente abbiamo sperperato tanti di quei soldi che noi potremmo veramente reggere l'Italia per i prossimi 100 anni, ragazzi. Quanto hanno mangiato solo in quel frangente là, ragazzi. No, dico questo per avvisarli che il ponte che unirà due cosche, sottolineo due cosche, ragazzi, perseguirà quei determinati fini che ha a che fare con i dividendi sia noi, e gli appalti sia noi, e costruzioni sia noi, ragazzi, sia noi, tutto attaccato a sia noi, è tutto attaccato, non è siani, è sia noi, l'altro è vedere al cinema casomai, va bene, qui in quel 92 dell'Iri, no, era quel gigante che a un certo punto diventa fragile perché ci si gira, si guarda un po' i suoi conti e i giornali, purtroppo alcuni dovettero allora dire eh sì, erano voci di corridoio che però hanno trovato conferma per quanto riguarda 57 mila miliardi di lire di debiti. Liri, 57 mila miliardi di debito 1992, 57 mila miliardi di lire di debito, vabbè, sono lire, dai ragazzi, quello che sia che è lire, oh, 1936,27 per un euro è stato carte da mie, anche a mega ciao, ma non importa, era l'anno d'oro di Amato, no? E arrivo nelle vostre tasche e becca boia, in piena notte, ragazzi, eravamo disattenti noi a sognare, quindi magnificare sulla prossima vacanza, perché in quel periodo qualche vacanzetta la si riusciva a fare, oppure col nostro picnic, mi ricordo col cestino in Vimini, si andava lungo il Muson, per noi sembrava veramente vivere un Eden stile martedì scorso, ve lo dico già in anticipo, lungo il corso della nostra Muson noi abbiamo costruito di tutto di più, inteso di iniziative, col nostro paninetto, col nostro, ma dai, la canna a pesca Monai, ragazzi, oppure fare le dighe, oppure col gomon, ragazzi, che metà basta, ovvio, se era Giovincelli, per carità, ovvio, quel Peter Pan si sta spegnendo, speriamo di no, dai, tutto sommato. Ma dicevo, governo Amato, però, ragazzi, allora intervenne sui conti 6 per 1000, cos'era, insomma, allora, se vi ricordate, insomma, veramente allucinante. Moneta sovrana, sì, fino a quel tempo potevamo anche parlare di moneta sovrana praticamente, e quindi tutto il resto, ma così non è. Ripeto, il Britannia fu sicuramente l'avvio, diciamo, per quanto riguardava il sistema di svendita più che di vendita a livello italiano, quindi vuol dire praticamente hai il credito italiano, sia una banca, ciao, salutala. Banca Commerciale Banco di Roma, ciao, salutali. Abbiamo la Motta e l'Alemagna, voi vi ricordate? Cioè noi si viveva, caro RDM, noi si viveva esattamente allora con la barzelletta, noi si viveva con poco, si sorrideva con nulla. Pierino svuota il frigo alla mare, la mamma a un certo punto lo ciapa per il copin, lo porta dal pale che dice porca madosca, nostro fioga svuota il frigo. Ma perché l'hai fatto? Il papà che dice, ma qualche dodo steak prima, ma perché l'hai fatto? E no, tanti prodotti erano scritto, era scritta Alemagna, e questo che ha mangiato tutto, con sta cagata enorme. Noi allora, se rideva il mago, o se appassaimo, poi era formaggino, l'inglese, il tedesco, il francese, l'aereo, dopo arrivò Berlusconi che insomma ci insegnò altre formule de barzelletta. Vi ricordate, comunque, ripeto, Motta e Alemagna, di lì a due anni passa alla Nestlé Svizzera, e anche a parte i boicottaggi e quant'altro, non sempre semplici, insomma, 99 l'autostrada ai Benetton, 97 la Telecom, che dopodiché quante robe, ragazzi, o l'Italia, no? Linea nazionale, sì, va bene, siamo neanche buoni italiani in piedi, ragazzi, assolutamente. Quindi quel Mario Draghi che entra con quella sua fisionomica luciferina rettiliana per dire esattamente a noi che dobbiamo ridurre il debito pubblico, bisogna rendere più efficienti le aziende, bisogna creare grandi gruppi italiani, perché come adesso ci dicono, più li mettiamo assieme, li aggreghiamo, li rendiamo coesi, più riusciamo ad essere competitivi. Dio te mandasse, è come serve, do 300.000 euro qua, caro Zizza, per e multebre, faremo un crowdfunding, ragazzi, altrimenti qua si paga e noi che se metto in difficoltà il CDA, no, assolutamente no. Quindi ripeto, il debito pubblico che inizialmente qualcosina viene scarafignato via, sia molto chiaro, oggi siamo oltre i 3.000 miliardi, psicologicamente sembra una cosa difficile da dirsi fino a qualche mese fa, e invece mai assorbiamo tutto oltre 3.000 miliardi. Uno mi dice, ma che sei una cagata. Sì, no, non è cagata, è una cagata. Con un click potremmo fare come i sumeri nel 2004 avanti Cristo, nel 2004 forse avanti Cristo, si potrebbe, ma non lo fanno, è sicuro. Per qualcosa noi dobbiamo sicuramente vivere all'interno, diciamo, di questo pandemonio, che vuol dire questa gabbia, che vuol dire questo recinto, che vuol dire sotto questo assoluto e
nuovo ricattesimo che ricalca quelli del tempo passato, sia molto chiaro. Cioè il Draghi ti diceva: ma allora vogliamo ridurre il debito pubblico? Bene. Vogliamo rendere più efficienti le aziende? Sì, però servono i grandi gruppi. Eh sì, perché poi sviluppiamo l'azionariato diffuso, abbiamo i dividendi, sì, per le prime linee che sicuramente ne beneficeranno che metà basta. Sta di fatto che da allora noi le cose le abbiamo viste sicuramente peggiorare in malo modo. Già dal 2008 poi il debito pubblico è aumentato con regolarità da Guinness dei primati, per quanto riguarda quello che dicevo poc'anzi, oltre 3.000 miliardi oggi insomma di debito pubblico, e quindi 138% rapporto debito PIL, mi sembra 6-7% insomma rispetto al deficit. Dico questo perché dovremmo rientrare, ma quel rientro vuol dire esattamente sacrificio. Chi fa il sacrificio? Beh, quelli che hanno sempre fatto, ragazzi, se domande a fare. I più furbi hanno sicuramente mani nei paradisi fiscali, hanno di tutto e di più, ci mancherebbe altro, qualcosina pagheranno anche qua, ma sinceramente ovvio che dovrà pagarlo è il picco della realtà, magari anche mangiando qualcosina diciamo da pensioni veramente microscopiche. Questo è quello che sempre si è fatto, non è che sia una novità, sinceramente, assolutamente no, insomma, ecco. Quindi ripeto, dovessimo cancellare un anno, l'annata 1992, dovremmo immediatamente cacciare. Ne parlavo perché appunto 4 giorni fa ricorreva, ripeto, a 34 anni di distanza il tutto nella speranza che, e invece no, sentiamo ogni tanto ancora le nostre malefiche realtà. Finalmente Ilario dopo 2-3 anni. Ilario, sì, Varga, ma grazie, per niente, stommato, un onore tenere il posto al caldo. Quindi lo vedo scuro, dimagrito, qua camisetta a righe che non sei bianco rossa, che stava bene un bianco rosso festeggiando sta cazzo de Serie B. Che c'è qualche arrivo, che c'è qualche novità. Spero che l'allenatore rimanga qui, o però Gallo rimane qui, o sono femorita perché cambia tutti qua, cambia. È passato un mese, lo so. È mega la Siena, è passato un mese, per lui è pesante. Dopo te che una mano, ragazzi, Ilario è tornato con noi e quindi mi fa un enorme piacere. E quindi di qui a 29 minuti Ilario prenderà quindi nuovo possesso per quanto riguarda microfonia, mixeraggio e messaggistica, e soprattutto espose, gara che a musica, che Franco l'ha sempre definita, anche non è liscio e monaise, a musica da espose, se tutta altra roba. Quando noi ti parliamo di espose, parliamo di qualcosa di assolutamente profondo, se una quercia da abbracciare in più mani. Quindi più braccia, assolutamente, ma dice qualcosa di non vincente, non positivo, ma oltre che a roba, ecco, diciamo le spose, se qualcosa che se conficca assolutamente nelle battaglie, nelle lotte della radio, che quando serve che se una sponda amica, se un salvagente, se qualcosa di piacevolissimo, assolutamente, se spose per i dolci, se spose dell'aiuto, se spose del coraggio, se spose che spiritualmente sia presente in manifestazione, ma non siamo qui, sento a che parte qui do pullman, siamo molti molti di più, siamo qui che quando battiamo un colpo mi serve dar una man per uno striscione e zizza se che si è messo in moto con Valentino a chicchi e tutto, perché mi tecnologicamente sono il più nefasto nel pianeta terracchio, il più nefasto, un po' perché me lo voglio, un po' perché non ho nessuna voglia di apprendere. Quindi 9,90 dall'alto in basso casca, te lo sposti in disparte un cellulare, e quindi indipendentemente dagli avvisi che continuo a fare per quanto riguarda, se non mi mandai faccette e dintorni molto meglio, perché devo tradurre quadratini, mio telefono vive solo con la messaggistica dei quadratini, cioè mi arriva solo quadratini. Se arrivasse quadratini diversi potrei capire, magari in base anche al ghigno satanico, non satanico, a loro annesso, ma non è così assolutamente. Quindi arrivo tutti quadratini, mandeme vaffanculo, ho scritto vaffanculo, cioè, ma non oppure ciao beo, nel senso scritto, perché quadratini non si capisce. Simone è uno di quelli che ho detto 1000 volte, io ghese sempre praticamente, grande bianco rosso magna gatto Ilario, vedo che mi arriva anche a questo, arriva anche con questa cosa, ma non solo. 92 anno di inizio della fine, su Grillo e Casaleggio presente sul Britannia esiste una dichiarazione pubblica di Grillo che lo conferma, il guaio è che non so dove cercarla. RDM è data da fare, mi serviria assolutamente sì, perché mi ha detto tanti che non c'era assolutamente all'interno del Britannia, altri che mi dice guarda che gaiera, sì, però ragazzi, abbiamo la conferma di tanti nomi che abbiamo sicuramente sciorinato nel corso di questi decenni. De Grillo, Mino Occhia conferma, tradotto la cosiddetta pistola fumante, la cosiddetta prova del 9, però se che fosse molto meglio.
però ripeto, diversi meglio che ieri. Grillo è o era un deputato, il nostro Grillo non c'entra nulla. Stefano Resana, ciao Luca. No, Stefano Resana, no. L'altro Grillo sapevo benissimo sicuramente che sotto formula economica quello mastega quello che noi altri non abbiamo neanche più in tasca, e quello siamo d'accordo. No, se parlava del Grillo vero e proprio, che poi a un certo punto i ciappa per il Copin e gli dice: tanto quanto Vannacci oggigiorno ci serve un catalizzatore. Voi altri vedi che a un certo punto, quando comincia a rimbombare un po' di più il verbo all'interno delle piazze, adesso dovuto sicuramente Maria agli aspetti di tutte queste guerre belliche, dei costi alla pompa, dei boete, della guerra che finisce al supermercato, che la paghiamo noi altri sempre, ragazzi, ricordevo sempre, di conseguenza serve un quindi catalizzatore, ma serve qualcosa che porte la gente a passare tra nelle sue grinfie. E quando che il Toso riempiva le piazze, tanto quanto si dio fare in scala al momento ridotta, ma attenzione, oltre a ieri oltre 90.000 iscritti è tanta roba, è troppa roba, soprattutto per la Lega e anche per Fratelli d'Italia, ma soprattutto per la Lega. Vannacci sta quindi portando via il terreno da sotto i piedi del signor Mortimer, che sarebbe praticamente Salvini, che da un punto di vista a me va bene per il semplice motivo che non punterà più il ponte sullo stretto di Messina. Per il resto, se vi nota, praticamente in queste ultime ore che ha dovuto essere affiancato, parrebbe dalla cronaca locale di oggi, parrebbe che Luca Zaia, l'impomatato discotecaro del passato, quello che lei ha fatto a essere rieletto, perché lei ha fatto che basta, stile Galan a governatore del Veneto, sembra che possa prendere in mano tutto il fenomeno della Lega del Nord, nel Nord Italia, piuttosto che quindi diventare vice segretario della Lega.